0: ma era ovvio, palese a tutti e anche ai nostri politici, che le basi italiane sarebbero state usate o in senso logistico o direttamente per andare a bombardare l'Iran. Non potevano partire solo dall'America o dalle portaerei per bombardare l'Iran, e tutti lo sapevano. Un amico che vive da Aviano mi dice che bastava stare fuori, guardare per aria e vedere tutti questi jet che andavano e arrivavano. Quanta ipocrisia! 500, 1000 saranno stati tanti, ma era logico, era chiaro che partissero anche dalle basi italiane. Ciao Luciano da Milano.
1: Buongiorno Gennaro da Scalea. Oggi voglio veramente fare i complimenti alla mia città, Scalea, che dopo tanti anni è riuscita tramite l'ENAC a trasformare l'aviosuperficie in aeroporto. Certo, non è un aeroporto internazionale, ma è un aeroporto regionale, però è sempre un aeroporto, e quindi veramente sono contento per la mia città. Viva Scalea!
2: Buongiorno a tutti, Giancarlo da Genova. Ma io, parlate tutti di sputtanamento, ma cosa c'è da sputtanare ancora? Io credo che non ci sia più niente da sputtanare, assolutamente. Siamo ai livelli più bassi di dignità e di serietà, ma in assoluto, ormai si può solo risalire, a meno che non decidiamo di scavare, si può solo risalire. Ammesso che vada al governo finalmente gente che sappia cosa deve fare e come deve farlo, perché a questo punto non abbiamo più niente da perdere. Un saluto a tutti.

0: E torniamo in onda alle 8:15. Luca Telese e Giuliano Guidabardi qui con voi per proseguire a parlare delle notizie di oggi, ma anche notizie di qualche anno fa, perché ci sono dei casi che hanno riguardato la storia e la politica di questo paese ed europea, nel caso di cui vogliamo parlare oggi, che sono rimasti irrisolti e che sono ancora dei misteri. Uno di questi, caro Luca, è il 40° anniversario quest'anno di un assassino che insanguinò l'Europa e che scosse la classe politica europea, nonché l'intera opinione pubblica, quella del primo ministro svedese Olof Palme.
1: Olof, sono passati
0: 40 anni, ma ancora su questa vicenda non c'è alcuna chiarezza, anzi, al contrario, sono moltissime le ipotesi, non si sa quali servizi segreti stranieri abbiano partecipato, non si sa davvero che cosa sia successo. E c'è un libro molto interessante appena uscito che si intitola per l'appunto Tenebre su Stoccolma, il caso Olof Palme, scritto da un bravo collega
1: molto
0: come Daniele Astolfi.
1: Anche. Giuliano, nel salutare Astolfi, buongiorno e benvenuto. Bisogna dire anche che Olof Palme fu un grandissimo esponente del movimento pacifista europeo, che da riformista, non da massimalista, da uomo che faceva le cose, che costruiva atti di governo, cercò di uscire dalla logica del riarmo nel tempo dei missili e delle testate. È così?
2: Buongiorno.
0: Daniele Astolfi, buongiorno.
2: Concordo, è il fautore della terza via della socialdemocrazia dal volto umano, quella svedese, il paladino delle giuste rivendicazioni dei popoli oppressi, dei diritti calpestati contro le dittature. Si trattava di un personaggio ruvido e coraggioso, insomma, una vita, anche la sua vita politica è stata coraggiosa e rischiosa, come poi insomma abbiamo potuto capire dal triste epilogo. Palme non risparmiava critiche a nessuno, all'Unione Sovietica, attaccando appunto la primavera di Praga, l'invasione in Afghanistan, alle dittature comuniste, alla Spagna di Franco, al Sudafrica, all'apartheid. E lui finanziò anche attraverso il suo partito l'African National Congress di Nelson Mandela e l'OLP di Yasser Arafat, era contro la proliferazione di armi nucleari, c'è una crisi diplomatica negli Stati Uniti con gli Stati Uniti nel 1968 per la guerra del Vietnam. Infatti gli Stati Uniti ritirano i loro ambasciatori, aveva addirittura paragonato un bombardamento a quello dei nazisti. E poi insomma stiamo parlando di una figura che ha difeso, si è schierato dalla parte di Allende contro Kissinger, contro la CIA, insomma sono temi attuali ancora secondo il mio punto di vista.
1: Chi l'ha ucciso? Tu hai scritto il tuo libro come un giallo, quali sono le ipotesi? È uscita anche una serie Netflix molto intensa, forse uno o due anni fa.
2: Beh, chi l'ha ucciso? È una bella domanda, possono essere stati tutti, come può essere stato anche un semplice tossicodipendente di strada, diciamo. Però bisogna dire che la mia idea, l'idea che mi sono fatto è quella di una strategia.
1: Cospirazione.
2: Una cospirazione internazionale con la CIA protagonista, il silenzio assenso del KGB soprattutto, e la manovalanza dei neonazisti svedesi. Mi preme sottolineare che anche l'Italia purtroppo ha avuto un ruolo in questa triste vicenda con Licio Gelli, col suo famoso telegramma in cui una settimana prima dell'omicidio di Palme lui scriveva a Filippo Guarino del Partito Repubblicano Americano, scriveva: informa il nostro amico che la palma svedese verrà abbattuta, non crescono palme in Svezia. Quindi insomma anche
1: mamma mia, Giuliano,
0: tranne pronto Olof Palme, siamo qui, quali sono state le conseguenze politiche sulla scena europea dell'assassinio di Palme?
2: Beh, le conseguenze politiche sono state una generale normalizzazione. Non si è andato tanto a fondo, o meglio, c'è stata una miriade di depistaggi, di piste e depistaggi, che a un certo punto la cosa è diventata grottesca, per cui la cosa è stata archiviata come il solito uomo che, poverino, insomma, grande uomo, coraggioso, come i Martin Luther King, Kennedy, Rabin, eccetera, e che insomma sono stati, hanno pagato sulla propria pelle il loro coraggio, e non c'è stato un grande seguito. Però purtroppo vediamo che anche al mondo d'oggi, anche oggi...
1: Scusa solo un attimo, sì. Ci ripercorri anche quali furono gli elementi di mistero, cioè di dubbio sulla scena del delitto, sulle modalità, sì, dell'esecuzione?
2: Certamente.
1: E allora, non aveva scorta, o sbaglio?
2: Ah, benissimo, questo è un dettaglio importante. Intanto diciamo che questo è il primo vero sangue sull'asfalto scandinavo, e la Svezia non era preparata ad attacchi di questo genere. Ma al di là di questo, sì, della scorta si è parlato tanto, in effetti, ma la verità è che la scorta lui la rifiutava, questa è la verità, la rifiutava perché c'era una mentalità anche civile lì in Svezia, in Scandinavia, diversa da quella nostra. Lui, ad esempio, invitava i giornalisti a casa per le sue interviste durante il pranzo, la moglie di un giornalista o la moglie la giornalista stessa poteva ritrovarsi lì a lavare l'insalata insieme a Palme tra una domanda e un'altra. Quindi la storia della scorta è una storia un po' anche da ridimensionare, secondo il mio punto di vista.
1: Bene, Giuliano,
0: la Svezia dopo l'assassinio di Olof Palme ha avuto prima un grande shock, forse gestito con la consueta freddezza a cui sono abituati non solo climaticamente gli svedesi, ma poi si è reinserita in un ambito molto, molto diverso, molto più, se vogliamo così, europeo e eurocentrico.
2: Sì, e in effetti, allora, ci fu un grande shock naturalmente, la figura era molto apprezzata, in particolare dai popoli del terzo mondo, diciamo così, tra virgolette, e anche da quelli che in Europa lo seguivano, in particolare quelli di sinistra, ad esempio Berlinguer, insomma, fu estremamente scioccato da questa cosa. Però ecco, la socialdemocrazia svedese poi, è vero che aveva portato in alto i valori, appunto, del sociale, eccetera, in risposta al precedente governo che era di destra, però è anche vero che non andò tanto oltre i confini scandinavi, secondo il mio punto di vista.
1: Lui era in qualche modo, come dire, un socialista, socialdemocratico, sociale. Oggi è molto attuale la sua posizione, era contro tutti i missili, era contro il rischio dell'escalation. Quali furono i passaggi più forti di questa narrazione?
2: I passaggi più forti furono quelli che, insomma, ad esempio, si schierò in maniera aperta contro la proliferazione nucleare, ed è una cosa estremamente attuale, contro le dittature, contro gli Stati Uniti, che insomma la facevano un po' da padrone a livello internazionale, contro il KGB. Non aveva assolutamente un colore la sua socialdemocrazia, e questa è una caratteristica importante per rispondere alla sua domanda. La sua socialdemocrazia non era schierata, non era la socialdemocrazia partitica classica, storica, era quella dal volto umano, ed era una persona estremamente coraggiosa che ancora oggi non soltanto gli svedesi rimpiangono.
0: Allora, ricordiamo ancora ai nostri ascoltatori il libro edito da Carabba, Tenebre su Stoccolma, il caso Olof Palme, scritto da Daniele Astolfi. Grazie Daniele per essere stato con noi.
1: Grazie, buongiorno, buon lavoro.
2: Buongiorno, grazie.
1: E ogni tanto ne ammazzano uno, Kennedy, Olof Palme e poi soprattutto Rabin. Questa è la triade dei profeti della pace e della non violenza che sono stati ammazzati.
0: E proseguiamo. Luca, ti volevo un po' far divertire con una storia che magari approfondiamo, se sei d'accordo, per il prossimo sabato, perché c'è un discorso sempre sotteso alla politica che molto piacerebbe alla nostra Elisabetta da Roma, che riguarda termini, l'uso dei termini, il femminile, il maschile. Anzi, oggi ci ha ripreso per aver utilizzato un po' troppo la parola sputtanamento, che definisce sessista. Però ti voglio far ascoltare lo scambio tra Emanuele Pozzolo, ne è un nuovo ingresso Futuro Nazionale, che chiama la presidente di turno della Camera, Anna Scani, signor presidente, e lei si infastidisce un po'. Ascoltate grazie, questo scambio molto divertente.
3: Grazie, membri del governo.
4: Collega, mi scusi, siccome è la terza volta che lo sento, se usa signor, dica signora, presidente, se no va bene presidente. L'ho sentito da
3: altri. Grazie, signor presidente.
4: Grazie, collega governo. Deputata Pozzolo, prosegua.
3: Grazie. Se si diverte, signor presidente, ci divertiamo tutte e due. Io ho usato il termine istituzionale. Lei deve rispettare un deputato che usa i termini istituzionali. Non può permettersi.
4: La richiamo all'ordine, collega.
3: Non può permettersi. Io richiamo all'ordine lei.
4: La richiamo all'ordine per la seconda volta, collega Pozzolo. Prosegue il suo intervento e non si permetta mai più di rivolgersi così alla presidenza, che le ha chiesto una cortesia, collega Pozzolo.
3: Si ripassi il lessico istituzionale.
4: Rivolga in questo modo alla presidenza, altrimenti la devo far uscire dall'aula. Prosegua.
3: Signori colleghi, al plurale va meglio probabilmente.
1: Io lo so che tu sotto stavi in questo scambio, tu apprezzavi Pozzolo, mentre io devo dirti che apprezzavo la Scani, perché me l'ha spazzolato.
0: È la seconda volta oggi che pensi di attribuirmi delle frasi e dei pensieri indegni per non so quale motivo. Ti invito a non farlo, perché come la Scani dovrò poi buttarti fuori dall'aula, caro Luca. Non rifarlo, perché non ci siamo.
1: Ma perché?
0: Guarda, proprio non fa ridere
1: indegni?
0: Nessuno e non
1: ma
0: fa ridere
1: cosa
0: neanche
1: c'è di indegno?
0: Perché c'è molto di indegno nel chiamare intanto nell'attribuire alle persone dei pensieri che loro non hanno e delle parole che non hanno detto, e nell'attribuire anche la presenza in luoghi distanti oltre 4.000 chilometri da quelli nei quali loro si trovano. C'è qualcosa di grave e di fastidioso, ed è ancora più grave quando lo si fa spacciandoli per notizie. Ciò detto, è abbastanza ridicolo, oltre che grave, farlo in presenza di chi è là e ti dice che le cose non stanno come tu dici, al contrario. Non so perché a te questa cosa piaccia, però è la seconda volta oggi che ti invito a non rifarlo mai più, e la terza. Non te lo ridico. Tornando alla vicenda della Scani, invece, la trovo particolarmente interessante, perché riporta una mutazione forte della società italiana attraverso il linguaggio, ed è molto importante riandarci. Oggi riflettevo su quello che ci ha detto l'ascoltatrice. Noi abbiamo utilizzato in maniera molto serena la parola sputtanamento a indicare quello che Rutte ha cercato di fare con il nostro presidente del Consiglio e con l'Italia. E in effetti non esiste una parola altrettanto forte per indicare quell'attività. Ma che quella parola abbia una connotazione sessista e che si rifaccia ad un concetto che mette al centro le donne, su questo non c'è altrettanto dubbio. Ecco, è bello vedere questo cambiamento ed evoluzione migliorativa, secondo me, della società attraverso il linguaggio in trasluce, no?
1: Sì, ma quello che io volevo sottolineare di quel dialogo è che Pozzolo cerca di prevalere prima con, diciamo, questa ironia, poi con la prepotenza, e che la Scani lo mette a posto. Ecco, Pozzolo è l'uomo dello sparo di Capodanno, è l'uomo della macchina nel fosso, è l'uomo di tante cose che possono accadere a chiunque, ma capitano tutte a lui.
0: Insomma, io non lo so, a me ad esempio, che magari la macchina nel fosso può accadere, di certo non mi potrà accadere che mi trovino con una pistoletta a sparacchiare verso le cosce di persone che non hanno fatto niente di male, neanche quelle che hanno fatto qualcosa di male, per la verità, perché non ho mai preso un'arma in mano in vita mia, e non a caso. però a lui è accaduto e comunque hai ragione su questo. Ascani, Pozzolo 1-0 e palla al centro. Così come palla al centro la mettiamo noi, perché è arrivato il momento della pubblicità.
1: Ma non senti che emozione anche per te interloquire con me, che il tempo ti passa così rapido?
0: Posso darti ragione, sono delle emozioni, è meglio che non le caratterizzi e non le definisca, ma di sicuro sono delle emozioni.
1: Bene, signor Guidabardi, pausa e poi torniamo.
0: Grazie.
5: Lascia
0: signor
5: anche
0: Telesi
5: tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
6: Attimo fuggente.
7: L'attimo fuggente.
6: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
8: Sabato pomeriggio è il momento ideale per accendere le idee. Dalle 14 alle 15 su Giornale Radio arriva Green Pop, il programma che analizza gli orizzonti della sostenibilità, economia circolare, ecologia smart e tutte le innovazioni che fanno respirare il mondo. Notizie, storie, personaggi, soluzioni concrete, tutto con uno stile fresco e pop, grazie alla conduzione di Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio. La radio libera di informare.
9: Sono le 2 e 22 minuti. Giornale Radio.
10: Meteo.
11: L'anticiclone africano Caronte torna a rafforzarsi sull'Italia, favorendo un nuovo aumento delle temperature e condizioni generalmente stabili. Nella prima parte di giornata il sole dominerà quasi incontrastato, con cieli sereni o al più poco nuvolosi su tutta la penisola. Durante le ore pomeridiane sarà possibile qualche episodio di instabilità sulle Alpi, dove potranno svilupparsi temporali localmente in estensione verso le pianure. Lievi disturbi anche sul basso Tirreno. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato e caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
13: Italia ridotta come ridotta, perché siete voi che ci amministrate, per colpa di gente come voi che ha fatto diventare tutto un magna magna.
14: E basta, basta, avete rotti i coglioni con questa retorica dello sporcarsi le mani. E se non vieni dalla strada, e se non conosci la vita.
15: Ciao ragazzi. Ieri ho sentito un commento molto, molto brutto sulle persone anziane, che c'è questa ragazza che si chiama Nicole, che praticamente adora il caldo, perché così i vecchiacci se ne stanno tutti a casa. Non è bello mandare in radio un messaggio del genere, perché insomma le persone anziane sono persone che comunque possono essere i nostri genitori, insomma bisogna sempre portare rispetto. Gabriele da Milano.
16: Buongiorno a tutti, Luca da Milano. Mi fate una cortesia? Potete dire a quel faccendiere colluso, pieno di conflitti di interessi, del nostro ministro della difesa Crosetto, che se un borbandiere atterra in Italia, fa rifornimento e poi va a bombardare il Medio Oriente, glielo fate capire che non siamo un semplice benzinaio, per favore? Grazie mille.
17: Buongiorno Luca, ma tu che ormai hai fatto del body shaming politico, diciamo, la tua impronta, ne hai fatto un'arte. Vogliamo parlare di Kim Jong-un, che ieri ha inaugurato un fantastico cacciatorpediniere, la Koeyon, che strana assonanza con l'italiano. Ecco perché il cacciatorpediniere era molto bello, lui meno. Ciao Roberto da Amsterdam.

0: E rieccoci, torniamo in onda alle 8.36, Luca Telese e Giuliano Guidabardi qui con voi.
1: Coglion, è la giornata mondiale dell'onomatopea.
2: Sembra un titolo di libero, sai? Dovresti proporti.
1: No, però quelli un po' più sofisticati, quelli più allusivi.
2: Ti dico francamente che nel nostro giochino quotidiano dell'attribuire la palma del miglior titolo ai giornali italiani, oggi io sono in grave difficoltà, perché ci sono due titoli che sono uno più bello dell'altro. Da un lato, ovviamente, come sempre, il Manifesto, che vince facilmente, molto spesso, che pubblica una foto di Donald Trump e di Giorgia Meloni, e il sottotitolo è Saluti e basi. È davvero
1: un capolavoro. Insuperabile.
2: Ma c'è anche il Riformista, che oggi ha una bella foto di Vannacci con Gianni Alemanno e il titolo è In fondo a destra. Anche questo dovrai ammettere che non è per niente male.
1: Questo non è volgare, sono volgare io quando faccio le battute, questo non è volgare. È come dire che è un cesso.
2: No, il cesso ce l'hai messo tu, in fondo, come dire che oltre non si può andare, e a destra, perché più a destra di loro mi pare che sia difficile arrivare. Ora magari vedremo anche di peggio.
1: Ma è l'indicazione standard per i bagni, il cesso in fondo a destra, se te fa ridere.
2: Ma pensa tu che io proprio in quel senso non l'avevo colta, omnia munda mundis, evidentemente. E c'è un altro fantasma, caro Luca, che aleggia ogni giorno nel nostro dibattito. Noi siamo stati, credo, tra i primi a parlarne e a individuarne l'importanza, a questo punto esiziale, per il futuro della politica italiana e per le prossime elezioni, e parlo della legge elettorale. Secondo diversi rumors, come si dice dalle parti di Dagospia, un po' di indiscrezioni, sarebbe stata già scelta la data per l'elezione d'intesa tra la Presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica, dovrebbe essere quella dell'11 di aprile, con le Camere sciolte già a febbraio. Ad ogni modo, che si vada ad aprile o che si vada alla scadenza naturale a settembre, le elezioni sono ad un passo e la legge elettorale diventa centrale e molto importante. La proposta è stata presentata ieri alla Camera e ne parliamo. Indovina un po' con chi, se non con il più grande
1: esperto. Ma con il re
2: esperto
1: degli elettoralisti.
2: E allora sta tornando a trovarci mentre la regia tenta di
1: intanto
2: collegarsi.
1: Diamo l'aggiornamento sulla novità, perché c'era una norma che poi fu cancellata con il Rosatellum. Nel vecchio Porcellum c'era una norma che venne definita il salva Moroni. Cioè c'era una soglia di sbarramento, ma ogni miglior perdente della coalizione vincente entrava in Parlamento con un diritto di tribuna. Ne ho già parlato, si chiamava Salva Moroni perché era stata pensata, qua non si pensa mai nulla in astratto, da Silvio Berlusconi per recuperare la Moroni, Chiara Moroni, che era allora stata leader di una scissione fra i socialisti. Bobbo Craxi se ne andò insieme al calabrese Zavatteri a sinistra e lei andò a destra. Ovviamente non poteva raggiungere il 4%, e la fantasia creativa di Berlusconi, che applicata alla politica produceva risultati impensabili, immaginò questo emendamento. Oggi a chi si pensa quando si immagina, a chi pensa la Meloni? Pensa a una coalizione vincente che recupera uno degli alleati minori, Lupi, e pensa in questo modo di mantenere lo sbarramento alto per fottere, indovina chi?
2: Vannacci. Proprio lui. E non solo, c'è un'altra norma, Fotti Vannacci, per così dire, e cioè l'idea che i partiti
1: ancora
2: non presenti in Parlamento o che non si sono ancora presentati alle elezioni debbano presentare insieme alle loro liste un numero sovrabbondante di firme di accompagnamento, firme che ovviamente debbono essere raccolte con il documento e con l'asseverazione di un pubblico ufficiale, notaio o consigliere comunale che esso sia. Insomma, si cerca di rendere più difficile l'accesso alle elezioni, cosa che secondo me non porta mai benissimo, anche quando ha dei fini che comprendo possano essere meritori, come quelli di lasciare fuori i propri avversari fuori dal Parlamento. Ma più esamino le cose, più le guardo, più penso e più mi rendo conto che è arrivato ed è tornato il momento del proporzionale in una società così ampiamente frammentata e divisa, in cui non si può comprimere oltre una certa misura lo stare insieme, perché si rende impossibile l'azione di governo secondo un'attività programmatica e si rendono persone e formazioni politiche che hanno il 2, il 3, il 4%, fai anche il 5, ma non di più, centrali e importanti più di quelle che raccolgono il restante 46%.
1: Sì, assolutamente, ma soprattutto o è per tutti, Giuliano, o è per nessuno. Non mi interessa se riguarda Vannacci, se riguarda Marattin, se riguarda chiunque. Cioè, o la norma che prevede dover raccogliere banchetti, firme, cancellieri in giro per l'Italia, fra l'altro in un tempo ristretto, fra l'altro con dei quozienti inesigibili, ad esempio in Val d'Aosta, dove dovrebbe firmare un abitante su due. O è per tutti o è per nessuno.
2: Non solo questo, non si capisce per quale motivo non dovrebbero potersi candidare alle elezioni tutti i cittadini che desiderino farlo. Poi insomma ne abbiamo visto diversi che anche candidati in elezioni di minore importanza come le comunali non vanno neanche a votare se stessi. Avrai notato il fenomeno dei candidati a zero voti, che dice: ma come, questo non è andato neanche a votarsi da solo.
1: Noi li chiamiamo gli zeristi.
2: Neanche la mamma l'ha votato.
1: Non te se caga proprio nessuno nel mondo.
2: Ma proprio nessuno. Però lasci la libertà alle persone di mettersi in gioco e di candidarsi per i più svariati motivi. Ognuno potrà poi dire quello che vuole. Io ne ho conosciuto tanti che mi dicono di avere delle incredibili consensi, associazioni e amici, e poi non arrivano a nessun risultato. Ma ne parliamo con un vero esperto, perché siamo riusciti a collegarci con il professor Dalimonte. Buongiorno professore, bentornato.
3: Buongiorno a voi, bentrovati.
1: Allora professore, lei che è il massimo elettoralista vivente, da quando ci siamo parlati l'ultima volta, evidenti. Allora c'era lo stabilicum.
3: Lei mi dice che è più spesso.
2: Ma se vuole le diamo anche una rubrica quotidiana, professore.
1: Ogni giorno.
3: Per sentirmi dire il massimo elettorista vivente, caspita.
2: Ascolti, solo allo scopo di superare Telese, io le dirò il massimo elettoralista che sia mai vissuto.
1: È vero, perché era un po' troppo. Sì, hai ragione. Hai colto il tempo.
2: Era un po' Telese è stato un po' limitato.
1: Era limitativo, sì, poteva torniamo essere offensivo.
3: Torniamo sulla terra.
1: Allora, l'ultima volta, ma non era più di 3 settimane fa, sì, che ci siamo sentiti, c'era ancora lo stabilicum. Adesso sì, questo disegno di legge si è già evoluto e si è stato ribattezzato Melonellum. Ed esce fuori due norme, una di cui abbiamo appena parlato, ma lei le conosce bene. Una è una norma salva miglior perdente, che già è un bel paradosso, e l'altra è la norma che esonera, sembra una cosa tecnica, ma come abbiamo spiegato ha un grande valore politico, dalla raccolta delle firme. Le voglio chiedere questo e altro, come lo vede lei che è un tecnico, cosa sta accadendo a questa legge?
3: In realtà la norma miglior perdente sotto il 3% c'era già nel testo originale,
1: sì.
3: La norma salva lupi, salva Renzi, no? Una volta c'era una norma del genere, c'era prima, c'è stato un altro sistema, sì, elettorale, salva Mastella, no? Bisogna sempre salvare qualcuno,
1: esatto. Sì,
3: quindi
1: sì.
3: Quindi questa non è una novità, e naturalmente la trovo una cosa.
1: Non le piace?
3: Negativa, no, assolutamente, una scherza. La trovo negativa, queste sono le clausole ad partitum, persona, una cosa non va bene. L'altra questione, in realtà, anche l'altra questione, in realtà c'è sempre stata l'esenzione, anche questa è una norma partigiana, ha fatto interessi di partiti, non è novità neanche questa. Nel 2022 questa norma ha giocato un ruolo molto importante contro Calenda, non so se ricorda. Calenda pensava che non aveva l'esenzione delle firme, era prima appoggiato alla Bonino, che aveva l'esenzione delle firme. Quando la Bonino ha fatto l'accordo con Letta e Calenda ha deciso di non fare l'accordo con Letta, si è ritrovato nudo perché non ha voluto raccogliere firme ed è andato a finire con Renzi, che aveva invece l'esenzione della raccolta delle firme. Ha fatto l'errore più grave della sua storia politica in quel momento. Quindi questa cosa anche dell'esenzione della raccolta è un fatto ben noto, un comportamento ben conosciuto della nostra classe politica. Invece le firme andrebbero sempre raccolte.
1: Tra l'altro è un'esenzione mirata, perché loro hanno fatto l'esenzione solo, attenzione, udito dite, per coloro che hanno un gruppo parlamentare costituito dal 2025 e in questo modo vogliono escludere Vannacci, che se lo creasse ora non potrebbe rientrare nel criterio, perché ovviamente è nato dopo, quindi è impossibile, certo, sì, che avesse un gruppo preesistente.
3: È vero, è una norma che dà fastidio a Vannacci, ma solo fastidio, perché Vannacci ha la possibilità di raccogliere le firme, quindi non ci saranno problemi, non farà l'errore che ha fatto Calenda nel 2022 cercando qualcuno che poi non troverebbe, che gli dà l'esenzione. Quindi lui si troverà le firme e farà una bella cosa, perché in questo modo si dà da fare sul territorio.
1: Sì, c'è una grande mobilitazione, perché lui dirà ci vogliono escludere, non è sbagliato, veniteci a permettere di presentarci, a votare, a sostenere, e questo è un'occasione per un partito che accende i suoi motori per la prima volta.
3: Assolutamente, Giuliano. Le firme non avrà problemi a raccoglierle, quindi è una norma che non funzionerà contro il match. Ma servirà
2: professore De Monte. Mi tolgo una curiosità, ma come mai i due i partiti maggiori, che mi pare dovrebbero avere e avrebbero interesse in questo momento da una legge proporzionale che lasci loro le mani libere per il governo dopo, anche per poter fare realmente qualcosa che serva a realizzare le riforme di cui tutti quanti si riempiono la bocca, tutti quanti pensano di aver bisogno, ma che non si possono realizzare per un sistema bloccato tra i due poli, da una parte, e per i veti interni soprattutto dei partiti con minore rappresentanza? Non pensano, come me, questi partiti non pensano ad un ritorno ad un proporzionale?
3: Ma per il fatto che lei faccia un esercizio, immagini sulla base dei sondaggi di oggi, la media dei sondaggi, non un sondaggio, la media dei sondaggi, immagini che tipo che si vada a votare e che quello sia il quadro che esce dal voto, che coalizione si potrebbe fare? È difficile fare qualunque coalizione che non tenga insieme in qualche modo Fratelli d'Italia e PD. Lei li vede i Fratelli d'Italia e PD che stanno insieme in una coalizione, magari con un tecnico a capo? Cioè non c'è questo problema, è questo, cioè da noi non c'è quella disponibilità al compromesso che c'è in Germania, per cui socialdemocratici e cristianodemocratici periodicamente stanno insieme e si prendono la responsabilità di un governo, lasciando in ogni caso crescere
1: si perde la responsabilità di sostenere chi vince, no? È sempre stato così, certo. La grossa coalizione. Ma le voglio chiedere una cosa: lei non è mai stato contrario in linea di principio ai premi di maggioranza? Che cosa la rende scettico invece sull'enorme premio di maggioranza in deputati contenuto allo Stabilicum Melonellum?
3: Allora, secondo me, nella fase attuale della nostra storia politica, il sistema migliore sarebbe il vecchio Mattarella, la vecchia legge Mattarella, cioè un sistema fondato sui collegi uninominali, perché in questo modo si riesce forse a attivare un maggiore collegamento fra elettori ed eletti, però i collegi dovrebbero essere più piccoli di quelli che sono, più numerosi e più piccoli di quelli che ci sono nel Rosatellum. Per questo parlo del Mattarella. In realtà la prima riforma da fare, anche in vista di una legge di tipo Mattarella, sarebbe stata la riforma del bicameralismo paritario, portando la Camera, eliminando il Senato, eliminandolo, cioè trasformandolo, spostando i 200 senatori alla Camera, quindi una Camera di 600 deputati con 400 50 o 500 collegi uninominali, e a quel motto si poteva fare una legge simile alla Mattarella, riportando in vita i collegi uninominali. Questa era, secondo me, in questa fase storica, non nella fase storica precedente, quando il proporzionale andava bene, in questa fase storica secondo me sarebbe la legge elettorale migliore. Se però lei mi chiede se questa legge è un passo avanti rispetto all'attuale Cosentino, le dico sì, è un passettino avanti, pur con tanti problemi, perché
1: Ma non è un premio fuori misura, scusi,
3: no, professor non Talimonte. È premio, non è fuori misura, questa è una storia dell'opposizione, non è fuori misura.
1: Con una super minoranza si prende una super maggioranza.
3: No, perché io sono, allora qui dobbiamo decidere, l'Italia è divisa tra Guelfi e Ghibellini, proporzionalisti e disproporzionalisti. Io sono un disproporzionalista, io ritengo che per dare un minimo di governabilità a questo paese oggi, insieme ad una decente rappresentatività, occorrono sistemi disproporzionali. Questo è lo spartiacque, Guelfi e Ghibellini. Posto questo spartiacque, io dico che come creiamo questa disproporzionalità? Le ho già detto, lo strumento migliore sarebbe il collegio uninominale. Quello e Rosatello non vanno bene perché sono troppo pochi e troppo grandi. Hanno scelto il premio di maggioranza. Il premio di maggioranza in realtà è sulla base delle ipotesi più credibili, sarà un premio di 10-12 punti. 10-12 punti. In Inghilterra Starmer, il povero Starmer, ha avuto un premio di 30 punti col collegio nominale, tanto per dirle, quindi non è quello il problema. La sinistra, la Schlein, Parrini, che è il tecnico elettorale, parlano di eccessivo premio, ma in realtà sono 10-12 punti. La Corte Costituzionale nella sua sentenza ha parlato del fatto che un premio di 15 punti va bene, quindi non è quello il problema. I problemi sono altri. Il problema, per esempio, è che questa è una legge a due facce, è un unico mondiale, perché questa è una legge maggioritaria e proporzionale. Se nessuno arriva al 42%, si torna alla Prima Repubblica, questo è il punto.
2: Diventa proporzionale.
3: Se nessuno arriva al 42%, il sistema si trasforma da maggioritario in proporzionale, è un unico mondiale, quindi è un sistema a due facce, è un prêt-à-porter. Quindi se Vannacci arriva al
1: 10%, le piace un po', l'idea le piace.
3: Alla fine, dato che sono, mi piacciono le novità, perché mi consentono di studiare, mi consentono di essere intervistato da lei, no? Quando ci sono delle novità. Per un elettoralista l'Italia è un paese eccezionale. Guardi, pensi a quante anni di elettorale mi hanno cambiato negli ultimi 30 anni, quindi ho trovato proprio il settore giusto per continuare ad avere qualche visibilità
1: e luce.
3: E questo è effettivamente un sistema particolare, come ho detto, un prêt-à-porter. Ripeto, se Vannacci arriva al 10% e un Calenda al 3 o 4 con un po' di voto disperso, non è impossibile che alla fine nel 2027 ci ritroviamo col proporzionale. Non è impossibile se Vannacci arriva al 10%, anche perché Vannacci sembra pescare anche all'interno del Movimento 5 Stelle. Vabbè, ma sto parlando troppo, Telesi.
1: No, guardi, siamo qua incantati sia io che Giuliano Guidabardi, perché la sua ironia poi consente sempre tante letture doppie e triple, vero Giuliano?
2: Ho una domanda velocissima, professore, non so se lei mi possa rispondere, ma in quanti tra gli uomini di governo e di opposizione vertice la chiamano per chiederle consiglio?
3: No, non tantissimi, anche perché io sono un battitore libero, quindi non sono legato a nessuno.
2: Velocissima, professore, non so se lei mi possa rispondere, ma in quanti tra gli uomini di governo e di opposizione vertice la chiamano per chiederle consiglio?
3: No, non tantissimi, anche perché io sono un battitore libero, quindi non sono legato a nessuno. Quindi qualcuno, sì, sono stato in audizione alla Camera,

0: giornata, grazie tante, arrivederci.
1: Caro Giuliano, 5.000 euro si sono sollevati dall'abaro, pronti ad appoggiare l'offensiva della NATO.
2: Dall'abaro vanno solo droni, caro Luca, perché non hanno ancora la pista come a Scalea, dove ormai si sono fatti anche l'aeroporto, per riuscire ad avere anche loro un po' di aerei della NATO. Buongiorno e bentornato Alberto Fazzolo, che notizie abbiamo?
3: Buongiorno a voi. Buongiorno, beh, ricordiamo che comunque l'aeroporto c'è dall'altro lato del Tevere, che ogni fine settimana soprattutto ci massacra le orecchie con frastuono.
1: L'aeroporto dell'Urbe.
3: E tra questi che fanno questi rumori c'è anche il nostro Giuliano.
2: Ci sono anche che atterra ogni tanto all'Urbe.
1: Scarica anche dei diserbanti alle volte, però volevamo chiederti, puoi spiegare bene che è assurda la cosa che ha detto Tajani? Cioè sono aerei che svolgono solo funzioni logistiche, non partecipano all'intervento, alla guerra. Qual è la tua opinione?
3: Partiamo da lontano. Allora, sono aerei che sono partiti, o droni nello specifico più che altro, sono partiti da basi statunitensi sul territorio italiano, cioè basi su cui gli Stati Uniti fanno quello che gli pare senza chiedere permesso all'Italia. Quindi la Meloni che si lamenta fa un po' di vittimismo.
1: La cosa importante è che non portano vivande, cioè non è una funzione logistica.
3: Cosa la logistica è proprio una cosa completamente diversa. Se c'è stata qualche funzione logistica è stato il rifornimento in volo per altri aerei,
1: esatto.
3: Ma il grosso che è partito sono droni che andavano ad acquisire bersagli sul territorio iraniano e che quindi indicavano dove colpire ai missili o agli aerei che stavano nell'aria.
1: Perché
3: quindi
1: partono dall'Italia e non dalle basi americane nel Golfo?
3: Partiti anche da lì, ma quelle sono state bersagliate dai missili iraniani e quindi non sono stati in grado di esprimere tutto il potenziale che avevano con i mezzi nel Golfo, quindi avevano bisogno di partire da luoghi più sicuri, però attenzione che erano considerati sicuri con la gittata teorica dei missili iraniani che si prevedeva che gli iraniani avessero, però abbiamo scoperto nel corso del conflitto che i nuovi missili iraniani hanno una gittata ben superiore e che quindi sono in grado anche di colpire quantomeno l'Italia meridionale, ma probabilmente tutto il territorio
1: italiano. Ne hanno tirato solo uno però praticamente di questi super missili a gittata.
2: Sono finiti. Sono finiti gli altri.
1: Sono finiti.
3: Chi ce lo dice?
2: Sono finiti, devono arrivare, li abbiamo ordinati, sono in arrivo su Amazon anche da queste parti.
3: Quindi bisogna allertare il portiere perché sennò magari torna indietro. Ma detto
1: geniale.
3: Questo,
1: fai fare la domanda a Giuliano, fermati un attimo, c'è una domanda.
2: No, fallo andare avanti, ci mancherebbe, siamo qui ad ascoltare, oggi gli abbiamo tolto anche 4 minuti per ascoltare il professor Dalimonte, quindi.
3: E comunque la questione è semplicissima. Il potenziale tecnico ci sta per colpire l'Italia, c'è qualcuno che ci mette a repentaglio e quindi il problema politico è questo, non è che c'è una persecuzione contro la Meloni, non è che qualcuno vuole mettere in mezzo la Meloni non ha fatto il suo lavoro era quello di difendere l'Italia, ci ha esposto un rischio, quindi non ci ha difeso.
2: Che sillogismo semplicistico, la Meloni non ha fatto il suo lavoro e non ci ha difeso. Ma secondo te la dichiarazione di Rutte in estrema sintesi è stata fatta perché vuole dare una simpatica avvertimento alla Meloni, è stata fatta su nell'operazione Chupa Chups per dare una mano al presidente Debbie o perché?
3: Sì, vuole assolutamente riaccreditare presso Trump, perché Trump ha minacciato in ogni modo di sfaldare e sfilacciare la NATO e Rutte sa benissimo che l'unico modo per rinforzarla è arruffianarsi con il capo e questo sta facendo.
1: Bene, benissimo, è volato il tempo, so che siete affranti, so che vorreste ancora ballare con Peter, so che vorreste ancora proiettarvi sul mondo guardando dall'abaro, so che vorreste trovarvi nel cuore della Barbagia con Giuliano e nella Mitteleuropa con me, però è finito il tempo della morale della puntata.
2: E purtroppo non mi pare che sia finito il tempo delle cazzate. Allora oggi, visto che abbiamo parlato di legge elettorale, la morale la affidiamo ad Umberto Sabba, che diceva che i premi sono una crudeltà, soprattutto per chi non li vince.
1: Torneremo domani con tutta la banda. Ciao.
2: Ciao ciao ciao.
4: L'attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
2: Che caldo, puntata 198. In Europa temperature del suolo raggiungono quasi i 50 gradi, 55 in alcune zone della Spagna centrale, della Francia occidentale, del Nord Africa, e quelle al suolo che raggiungono 48 gradi a Madrid, 44 a Roma e 46 sia a Poitiers in Francia che a Saragozza in Spagna, Tunisi 49 gradi. Parleremo anche del caldo, ma partiamo tra poco con la tragedia del terremoto, ma poi ancora i voli militari statunitensi in Italia e tanto altro. Restate qui, inizia tra poco la nostra puntata.

Allora, puntata 198 di Italiano Limits, in diretta dalle 17 alle 20, in seconda edizione dalle 22 all'1. Vi ricordo il sito, lo faccio ogni volta, www.giornaleradio.fm, per sapere di più sulla nostra radio e sui nostri programmi. E noi questa sera partiamo dalla terra che trema, lo facciamo tenendo insieme due notizie molto diverse, lontane per dimensioni e conseguenze, ma unite dalla stessa paura. Il Venezuela, devastato da un terremoto violentissimo, i campi flegrei che continuano a far tremare Napoli e Pozzuoli. Partiamo dal Venezuela, perché lì siamo davanti a una tragedia enorme. Nella notte il paese è stato colpito da due scosse violentissime, una di magnitudo 7.2 e una di magnitudo 7.5, a distanza di pochi secondi, ed è il terremoto più forte registrato in Venezuela da oltre un secolo. Il bilancio è già pesantissimo, e almeno 164 morti, quasi 1000 feriti e oltre 10.000 dispersi, ed è per questo che le autorità temono che i numeri possano salire ancora. La zona più colpita è la Guaira, sulla costa caraibica, a pochi chilometri da Caracas, un'area strategica per il paese perché ospita il principale porto venezuelano e l'aeroporto internazionale. Proprio l'aeroporto ha subito danni gravi, con scene di panico tra i passeggeri. Si segnalano edifici crollati, strade danneggiate, blackout, linee telefoniche interrotte, ospedali e chiese lesionate. In alcune zone si continua a scavare tra le macerie, spesso anche a mani nude. La presidente Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. La comunità internazionale si sta mobilitando: Stati Uniti, Unione Europea, Spagna, Francia, Germania, Cuba e altri paesi hanno offerto aiuti, anche l'Italia si è mossa. Il ministro Tajani ha fatto sapere che al momento non risultano vittime tra gli italiani registrati su Viaggiare Sicuri, ma le verifiche continuano, anche perché in Venezuela vive, come sapete, una comunità italiana molto numerosa. In partenza anche un team avanzato della Protezione Civile italiana, con vigili del fuoco e personale sanitario. Papa Leone XIV ha inviato un primo aiuto di 100.000 euro attraverso l'elemosineria apostolica. E poi c'è un'altra notizia, l'altra notizia è quella italiana. Questa mattina alle 4.17 una scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata ai campi flegrei, con epicentro nei pressi di Pozzuoli e profondità di circa 3 chilometri. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli, soprattutto ai piani alti e nei quartieri occidentali. Al momento non si segnalano danni a persone o cose, ma la paura è tornata forte e gli abitanti convivono con questa paura da anni, anche perché la scossa arriva a distanza di appena 24 ore da un altro sciame sismico, con un evento principale di magnitudo 3.0. Gli esperti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, di cui più tardi avremo ospite il presidente Carlo Doglioni, spiegano che siamo dentro un quadro già noto: il sollevamento del suolo nell'area flegrea, il cosiddetto bradisismo, il degassamento e l'accumulo di gas in profondità continuano a produrre sismicità. Il livello di allerta resta giallo, non significa panico, significa attenzione costante. E allora questa sera vogliamo provare a capire cosa sta succedendo ai campi flegrei. I cittadini sono informati abbastanza? Il Venezuela oggi ci mostra cosa può accadere quando una grande scossa colpisce un territorio fragile. I campi flegrei ci ricordano che anche in Italia esistono aree dove la convivenza con il rischio non è una preoccupazione teorica, ma vita quotidiana. Come sempre partiremo dalla Venezuela, dall'immane tragedia che si sta consumando in queste ore, ma come sempre voi siete protagonisti. 334 11 11 622 per i vostri messaggi.

0: Partiamo dalla tragedia del terremoto, il terremoto in Venezuela. Saluto subito Marinelli Stremamunno, giornalista che sta a Roma. Buonasera Marinellis.
1: Ciao, buonasera, grazie per il collegamento.
0: No, grazie a te. Hai notizie aggiornate sul tremendo terremoto che ha colpito il Venezuela?
1: Sì, purtroppo questa è una tragedia come mai vista nel mio paese. Ci sono città intere scomparse, come ad esempio La Guaira, dove ci sono più di 40 palazzine crollate. E La Guaira, tutta la zona di Maiquetía, dove si trova l'aeroporto internazionale, che è anche distrutto, quello vicino a Caracas. Poi altre regioni centrali come Aragua, Miranda, Carabobo, Yaracuy, Lara, Trujillo, ci sono anche palazzine colpite, tante persone alla zona di La Guaira, dove diciamo una zona di disastro anche dichiarata dal governo nazionale, e ci sono ancora persone sotto le macerie che non hanno ricevuto i soccorsi. E questa è una situazione veramente angosciante. I video che girano tramite conoscenti anche sui social, di persone che urlano chiedendo aiuto, che sono vive sotto le macerie e ancora i soccorsi non arrivano. E quindi è una situazione veramente disperante, che credo che ancora non si capisce veramente quanto sia importante la gravità della situazione.
0: Da come escono le notizie, Marinelli Stremamunno, e dalla prudenza con cui si fanno i bilanci, è chiaro che ci si trova di fronte a una tragedia immane. Questo ce lo insegna la nostra esperienza di giornalisti, perché in qualche modo si è prudenti, ma quando si parla di migliaia, oltre 10.000 dispersi, significa
1: 20.000 persone... in questo momento.
0: Attenzione, no, c'è un flash di agenzia, addirittura 25.000 le persone, sì, disperse. Quindi sta aumentando mentre noi parliamo. Io sono partito, sì, poco fa a 10.000, tu 20.000, e adesso sono ufficialmente 25.000 le persone, sì, disperse. Significa, Marinellis, che la tragedia è a dir poco immane. Persone disperse sono persone che non riescono a essere contattate dai loro cari, che probabilmente, sì, sono sotto le macerie e non necessariamente in vita, lo diciamo.
1: Con vita. No? Sì, purtroppo è così. Di fronte a questa quantità di palazzine crollate, vedo difficile, no? Trovare tante persone con vita, anche se i soccorsi non sono arrivati in tempo, no? Quindi immaginate queste persone sepolte durante la notte, chiedendo aiuto. Poi Venezuela non ha mai vissuto una cosa di questo tipo, perché un conto è una sola città, qui stiamo parlando di intere regioni. E poi l'informazione che si sa è di Caracas, è quella La Guaira, che è quella più disastrosa, perché è vicino a Caracas, ma all'interno del paese realmente non si sa che cosa sta succedendo, anche perché sono crollate le comunicazioni, non c'è elettricità, non c'è internet, e quindi credo che la situazione è molto più disperante. E anche i dati ci dicono che il Venezuela non ha vissuto mai una situazione del genere, perché parliamo di un doppio terremoto con 30 secondi di distanza uno dall'altro, uno di 7.2 e un altro di 7.5, che sarebbe diciamo il secondo, quello di 7.5 sarebbe il secondo più forte della storia del Venezuela. Il primo è accaduto nel 1900, quindi 125 anni fa. E anche se comunque è un territorio che sappiamo che è sismico, ma non siamo abituati a questo tipo di movimento così forte, e anche per quello le strutture non erano, diciamo, preparate per una situazione del genere.
0: Ecco, inquadriamo anche in questo momento la situazione economica del Venezuela. Le tragedie colpiscono tutti, poveri e ricchi, però dove c'è la ricchezza e dove c'è l'organizzazione c'è una reazione di un certo tipo, dove la situazione è incerta anche la reazione lo è. Diamo Marinelli Stremamuno per cortesia la situazione del Venezuela, così una fotografia di come sta oggi.
1: Immaginate un paese che già prima del terremoto aveva una situazione di estrema povertà, che secondo dati della Caritas più dell'80% della popolazione viveva in situazioni di povertà estrema. Adesso queste persone, oltre alla povertà, sono sfollate, quelle che sono rimaste in vita sono senza casa, in mezzo alla strada, in piazza, altri che nemmeno possono ritornare nonostante abbiano l'abitazione, perché sono abitazioni in situazione di danni strutturali. E quindi poi, per farvi capire, Caracas è una città piena di grattacieli, cioè è normale avere palazzine di 15-20 piani. Quindi quando io parlo di una palazzina crollata sto parlando di centinaia di famiglie sotto le macerie e centinaia di famiglie senza case, che quelli che sono rimasti in vita. Quindi è una situazione disperante, e l'appello che facciamo ai venezuelani dalla diaspora e che arrivino il prima possibile gli aiuti internazionali, perché quel governo era già un governo fallito, senza possibilità di dare risposte alla popolazione in una situazione normale. Immaginate in mezzo a questa tragedia, e si dimostra che la presidenta d'interim ha parlato e ha dato il primo bollettino ufficiale dopo di 2 ore di questa tragedia. Quindi
0: c'è un altro aggiornamento, perché purtroppo cresce, Marinelli Stremamuno, il conto dei dispersi. I dispersi sono oltre 28.177, 1.491 i salvati, è arrivato a 28.177 persone il numero dei dispersi nel terremoto gemello che ha colpito il Venezuela. Le segnalazioni di persone di cui non si avevano notizie erano 29.668, di queste ne sono state localizzate e salvate 1.491.
1: Pochissimo,
0: pochissimo,
1: perché la risposta è stata scarsa a livello governativo. Poi, secondo dati del Servizio Geologico degli Stati Uniti, la stima, si parla diciamo nelle situazioni peggiori potrebbero essere 100.000 morti. Quindi, perché diciamo c'è esperienza a livello internazionale per fare calcoli, no? Perché anche a livello satellitare si può vedere la quantità di palazzine crollate. Quindi le stime che si fanno sono veramente terrificanti: 100.000 morti.
0: Terrificanti, è dir poco.
1: Si sta paragonando un po' a quello che è successo in Turchia qualche anno fa. Certo. Quindi. Siamo disperati. Io personalmente ho un cugino politico scomparso, la sua palazzina crollata era una palazzina di 16 piani, è ridotta a 3 piani e non si sa niente di lui, non si ha notizie.
0: Non osavo chiederlo questo, grazie per averlo detto tu. Grazie Marinellis Tremamuno, un grande abbraccio a te e ovviamente al tuo paese.
1: Grazie mille. Grazie.
0: Noi torniamo tra poco.
2: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 3:32. Giornale Radio.
4: Meteo.
5: L'anticiclone africano Caronte è in rinforzo e porterà un caldo di nuovo in aumento sul nostro paese. Nella prima parte della giornata assisteremo al dominio pressoché assoluto del sole, con i cieli che si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nel pomeriggio un po' di instabilità, soprattutto sulle Alpi, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso le pianure. Qualche lieve disturbo anche sul basso Tirreno, sole ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
6: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E tra poco andiamo dal presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Carlo Doglioni, per parlare del Venezuela, ma anche con un occhio a casa nostra, ai Campi Flegrei. Restate qui.

0: bilancio provvisorio ma terribilmente alto in Venezuela per quanto riguarda il doppio terremoto. Saluto Carlo Doglioni, presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Buonasera, presidente.
1: Buonasera a voi, sono ex presidente dell'istituto, sono presidente della classe di scienza dell'Accademia dei Lincei. Comunque
0: però resta sempre presidente, un presidente, poi lei ha fatto un lavoro importante, comunque mi scuso e rettifico. Doglioni, cosa è successo in Venezuela? Ce lo fa capire come sa fare lei con parole semplici?
1: È troppo gentile, guardi, quello che come al solito la tragedia avviene perché ci sono evidentemente abitazioni costruite in modo non adeguato, antisismico, in zone dove la terra è particolarmente attiva. In Venezuela, come in tutta la parte settentrionale del Sud America, la placca caraibica si muove relativamente verso est di circa 2 centimetri l'anno. Questo significa che ogni secolo accumula un'energia elastica paragonabile a un movimento di 2 metri. Se questo movimento non avviene, in quella zona in cui il sistema è bloccato si accumula tanta energia. E succede poi ogni tot di anni un evento in cui la crosta si muove magari di 4-5 metri, come è avvenuto appunto oggi.
0: Ecco un evento, ma qui siamo di fronte a un doppio terremoto, non saprei come chiamarlo, due scosse altissime.
1: Ma il primo è stato un elemento scatenante, il secondo. Tanti terremoti hanno eventi che sono associati all'evento poi più catastrofico. Basti pensare che anche il nostro terremoto dell'Irpinia del 1980 ha avuto 3 eventi nel giro di 40 secondi. Oppure anche il terremoto della Turchia del 2023 che ha avuto un evento la mattina e poi qualche ora dopo un altro evento. Quindi sono eventi che vengono innescati l'uno dall'altro. È qualcosa di relativamente frequente.
0: Professor Doglioni, vicepresidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei, e a lungo presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Professor Doglioni, sono prevedibili questo tipo di fenomeni?
1: È prevedibile dove potranno avvenire con sistemi probabilistici. Non possiamo dire a che ora, che giorno, però abbiamo delle buone indicazioni su dove e quanto grande può essere un terremoto. Questo sicuramente abbiamo oramai un'informazione su dove avvengono i movimenti relativi tra il guscio esterno della Terra e sono le zone dove appunto si accumula l'energia, quindi abbiamo delle indicazioni importanti e le zone dove tra l'altro questi movimenti sono i più veloci, maggiore l'energia, dove più tempo che non è avvenuto un terremoto, maggiore è la probabilità che avvenga prossimamente un evento. La stessa cosa la dobbiamo ipotizzare in Italia, in tutte quelle zone che sappiamo, in particolare lungo la dorsale appenninica, che ha dei tassi di estensione che sono molto più lenti di quelli che avvengono in altre parti del mondo, ma che sappiamo sono attivi da milioni di anni e di conseguenza lì dove è troppo tempo che non sono avvenuti i terremoti di recente, in futuro continueranno a esserci.
0: Professor Doglioni, sono due notizie che non c'entrano niente tra loro ovviamente, però questa mattina alle 4:17 una scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata ai campi di Flegrei, un'area purtroppo abituata a tutto questo. A che punto siamo lì?
1: Non c'è nulla di nuovo, nel senso che oramai dal 2005 almeno il suolo si sta sollevando e l'aumento di innalzamento del suolo su quest'area dei Flegrei, che è un vulcano attivo e che quindi ha un vulcano per definizione deve avere del magma in profondità. Questo magma che è risalito evidentemente a posizioni crostali più alte, in questa sua risalita inarca la crosta terrestre. Questo inarcamento produce nella parte fredda superficiale delle rotture che generano questi terremoti. Sono terremoti che sono tanto più frequenti e tanto più energetici, tanto più veloce questo sollevamento. Noi adesso abbiamo un innalzamento dei flag ray che è di circa un centimetro al mese. Abbiamo avuto momenti in cui in passato si è sollevato anche di 9 centimetri al mese. Nel 1538 si è sollevato addirittura di 14 metri il suolo per dare un'eruzione. Non abbiamo evidenza che ci possa essere un'eruzione a breve, però ci sono questi tre rischi: vulcanico, sismico e geochimico, perché appunto il vulcano rilascia tantissima CO2 e la CO2 è un gas che può essere letale se in concentrazioni troppo alte.
0: Io ringrazio davvero il professor Carlo Doglioni, buon lavoro professore.
1: Grazie a voi, grazie.
0: E allora, intanto Berlino ha mobilitato soccorsi e aerei per gli aiuti in Venezuela, le autorità tedesche stanno coordinandosi con il meccanismo europeo di protezione civile, possono raggiungere con 13 ore di volo effettivo la zona dove il terribile sisma ha colpito, e questa è la situazione allo stato attuale.

0: Io ero curioso di sapere dal professore cosa ne pensava del punto strategico del ponte sullo stretto, in una zona altamente sismica, se era un'idea intelligente o solo politica, mafiosa.
1: Beh, la sua domanda contiene già una risposta. Comunque la prossima volta che avrò ospite il professor Doglioni mi premurerò di chiederglielo. Adesso siamo al terribile sisma in Venezuela. Saluto Roberto Darin, che è un giornalista del Sole 24 Ore, considerato uno dei principali esperti italiani dell'America Latina. Buonasera Roberto Darin, benvenuto.
2: Buonasera a tutti voi, buonasera.
1: Allora, che cosa sappiamo finora della portata del sisma in Venezuela e delle aree maggiormente colpite?
2: Allora, sappiamo che si è trattato di due scosse terribili, una di magnitudo 7.2 e l'altra 7.5, che i sismografi venezuelani hanno chiamato il doblete sismico, il raddoppio. Sappiamo che ci sono molti morti, appurati 164, ma si parla addirittura di 20.000 dispersi, quindi qualsiasi conteggio è impraticabile in questo momento, come sempre accade con i terremoti, a maggior ragione con i terremoti in America Latina. Ci vorranno settimane per avere dei computi, dei conteggi un pochino più attendibili. Quindi si è trattato effettivamente di un sisma devastante, quella è una zona sismica e il quadro naturalmente è terribile, anche perché si tratta di un paese che vive un'emergenza economica e politica.
1: Ecco, e quali conseguenze politiche, Roberto Darin, può avere questo terremoto in una fase già molto delicata per il Venezuela?
2: Allora, noi dobbiamo ricordare che i primi di...

0: gennaio, nei primi giorni di gennaio, c'è stato un blitz delle forze armate nordamericane che hanno prelevato in camera da letto Nicolás Maduro, presidente del Venezuela, e lo hanno estradato in un carcere degli Stati Uniti. A quasi 6 mesi da questo episodio, la situazione in Venezuela è sempre molto complessa, sia da un punto di vista economico, sia da un punto di vista politico. Politico perché? Perché il petrolio venezuelano, va ricordato che Venezuela è il più grande, il paese che ha le più grandi riserve di petrolio provate, questo è il termine tecnico, e al mondo, e sono in mano alle compagnie nordamericane, quindi il petrolio, diciamo, venezuelano è stato ormai è nelle mani delle compagnie nordamericane, quindi come se non fosse più a disposizione di PDVSA, che è la compagnia energetica venezuelana, la nostra Eni per intenderci. Questo ha complicato ulteriormente la situazione perché in effetti l'operazione di Trump ha lasciato immutati gli equilibri politici, cioè ha messo Delcy Rodriguez, che era la numero due alla guida del paese, ma minacciandola fin dal primo giorno, dicendo a reti unificate: Trump, se non farà quello che le diciamo, farà la fine di Nicolás Maduro. E quindi è un equilibrio instabile, semplicemente perché c'è ancora uno zoccolo duro importante di chi, come dire, richiede il rientro di Maduro e quindi c'è un conflitto interno tutt'altro che risolto.
1: E insomma, anche lì Trump ha fatto il suo, ecco, diciamo questo, Roberto Dalin.
0: Assolutamente.
1: Ecco, ci sono, perché ho letto le rassicurazioni italiane, ma insomma, in una fase in cui non si riesce a capire dove siano le persone, i dispersi, che continua, il cui numero continua a salire. È impossibile escludere la presenza di italiani. Ci sono ovviamente comunità italiane nelle zone interessate, no?
0: Sì, la migrazione italiana in Venezuela fino agli anni è stata cospicua fino ai primi anni 50, dopodiché c'è stato un ultimo flusso nei primi anni 70, dopodiché si è interrotta, diciamo, quella più massiccia. Ciò detto, ci sono centinaia di migliaia di persone che hanno passaporto italiano. Ecco, questo è certo. In molti casi sono figli di italiani che non hanno neanche mai messo piede in Italia, vero, ma a
1: Certo.
0: tutti gli effetti sono cittadini italiani perché la legge consente l'acquisizione del passaporto a chi ha genitori italiani o anche solo uno dei due, o anche solo uno dei nonni, e a chi lo ha richiesto lo ha ottenuto. Quindi certamente ci sono anche degli italiani interessati, ma non potremo di sicuro sapere nei prossimi giorni, non ancora quanti, come e dove esattamente. Ecco, questo è ancora un computo difficile.
1: Probabilmente la risposta del ministro Tajani riferiva a chi partito dall'Italia si è registrato sul sito Viaggiare Sicuri, non certo
0: Ah,
1: appunto.
0: certo, questo sì,
1: No,
0: questo senz'altro, ma
1: probabilmente questo.
0: senz'altro però questi stiamo parlando di pochissime persone, perché in Venezuela negli ultimi tempi non si è viaggiato di sicuro per turismo, e neppure per lavoro. Ci sono certamente alcune compagnie, tra cui l'ENI, che mantengono del personale a Caracas e mi sembra anche a Puerto La Cruz, anche in un'altra città, ma in ogni caso stiamo parlando di poche decine di persone che continuano ad avere rapporti di lavoro continuativi in Venezuela. Quindi evidentemente Tajani non si riferisce a coloro che hanno passaporto italiano, che non è possibile in questo momento verificare dove siano e se siano morti o vivi.
1: Intanto Roberto Darin, sulle 24 ore, mentre noi parliamo, esce un'agenzia che dà un numero impressionante per quanto riguarda i dispersi, oltre 30.000 le persone segnalate come disperse a seguito del terremoto. Come si arriva a questo calcolo? Per rintracciare i cittadini di cui non si hanno notizie è stata aperta una piattaforma online, Desaparecidos Terremoto Venezuela, che è stata rilanciata sui social anche da esponenti dell'opposizione. Tramite la piattaforma si possono denunciare le persone scomparse, si scrive nome, dove si trovavano al momento del sisma e si chiede di pubblicare una foto. Ad ora 30.726, sì, al netto di
0: un'organizzazione, immagino sia
1: abbastanza fai da te.
0: Cioè, assolutamente, bravo, dici bene, abbastanza fai da te. Immagino che sia un'operazione fatta in modo molto approssimativo, perché sono riuscito ad entrare in contatto miracolosamente con due colleghi venezuelani che conosco da tempo, e da stamattina sono riusciti solo un'ora fa a inviare un messaggio di poche righe, perché naturalmente internet è collassato, quindi non c'è luce, non c'è energia, quindi un terremoto di questa entità, di questa magnitudo, ha squassato tutto, e quindi mi risulta veramente difficile pensare che questi conteggi possano essere affidabili, perché solo una parte, immagino, minima possa avere tempo, voglia di stare davanti a un computer con il pericolo di ulteriori scosse per registrare la sparizione di alcune persone, familiari, immagino. Quindi siamo ancora in una stagione, in un momento in cui è difficile fare conteggi e purtroppo registrare l'entità dei danni. A tutto questo poi si somma un'emergenza economica del Venezuela, che non dimentichiamo è un paese in default, il cui debito continua a crescere e il cui PIL continua a calare, quindi, come dire, una tripla emergenza sismica, politica ed economica.
1: Grazie a Roberto Darin, il Sole 24 Ore, grazie davvero.
0: Buona serata.
1: E noi continueremo ovviamente a monitorare la situazione, ma tra una manciata di minuti dovremo anche riuscire a seguire in diretta la conferenza stampa di Giorgia Meloni, impegnata nel vertice con gli altri leader europei. Dovremmo cercare di capire, insomma, intanto è stata accolta dal presidente Macron ad Antibes, a Villa Ellenrock, al 36esimo vertice intergovernativo tra Italia e Francia. Al suo arrivo la premier ha salutato Macron dicendo in francese Manuel quanto tempo, riprendendo dunque la battuta scherzosa che lo stesso Macron le aveva rivolto prima della visita al museo di Picasso. Quindi tra poco dovremmo sentire la conferenza stampa in diretta e poi andiamo a parlare ancora di rute di 500 voli USA partiti dalle basi italiane per bombardare. Questo tra poco. Vi ricordo che Italiano Limits è fatta da Lorenzo Cappadone in regia e Matteo Respinti in redazione, ma è fatta anche dalle vostre interazioni, i vostri messaggi 334 11 11 622 per intervenire in diretta. Linea alla regia.
2: Sono le 3:58 minuti.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Allora, Camp d'Antibes in Francia, il 36esimo vertice intergovernativo tra Italia e Francia, si sta svolgendo in questi minuti l'incontro bilaterale, anzi alle 17.45 è iniziata la cerimonia di scambio degli accordi e alle 18.05, cioè adesso, la conferenza stampa dei due leader. Quindi noi sentiamo una canzone, ma la interrompiamo immediatamente dovesse esserci la conferenza stampa, o vediamo come è mutato il programma.

0: Ciao Poletti, ciao Radio Cappadone e Matteo in regia. Sembra che i mali si mettano d'accordo per andare in giro in comitiva. Adesso non gli bastava il Venezuela, pure le angherie del Trump che gli ha sottratto tutte le aziende petrolifere, togliendo proprio, diciamo, una grande risorsa allo Stato per farla diventare Made in America. Adesso pure questo terremoto, ma Dio esiste Dio? Cioè Dio non penso che sia così cattivo, allora penso proprio che non esista, perché non sarebbe così cattivo. Gabriele da Milano.
1: E allora vediamo se riusciamo a collegarci con la conferenza stampa di Giorgia Meloni e Macron. Allora, un brano lo anticipiamo, aspettiamo l'inizio della conferenza stampa.

0: need these beautiful things that I've got.
1: E allora stiamo attendendo la conferenza stampa di Meloni e Macron a Villa R-Rock, al vertice, all'incontro bilaterale. Siamo ad Antibes, la location che ospita il 36esimo vertice intergovernativo tra Italia e Francia. Buonasera a Claudia Fusani, l'altra voce, Quotidiano Nazionale. Bentornata, Claudia.
2: Buonasera a tutti, buon pomeriggio.
1: E ecco, allora non è ancora iniziata la
2: conferenza stampa. Mi allontano dalla sala stampa perché sennò dobbiamo tutti. Mi allontano un secondo, dammi il tempo di raggiungere un posto un po' più, che no, se no andiamo noia. Se parlo basso, dopo ti arrabbi.
1: La nostra collega Claudia Fusani, che ovviamente è sempre al lavoro, ha anche un'attenzione particolare per i colleghi giornalisti, si allontana dalla sala stampa per
2: non
1: disturbare. Giusto, ma io parlavo anche per prendere tempo. L'importanza di questo incontro con Macron.
2: Guarda, l'importanza di questo incontro con Macron è importantissimo e va collocato in quello che è successo in questi 10 giorni, quindi con la rottura con Trump, ma non con l'amministrazione americana, poi te lo dico meglio, la rottura con Trump, quello che è successo che lo sappiamo, il G7, il Consiglio europeo, ieri già, quindi è importante perché Giorgia Meloni, una volta compreso che la strada di Trump è una strada fallita, lei deve comunque tornare in ambito europeo. Qualcuno dice non è mai uscita, può darsi, sicuramente adesso ci torna con maggiore convinzione. Prova ne è quello che è successo ieri a Berlino, dove sono state comunque, sono molte parole, io capisco che le persone che ci ascoltano magari dicono vabbè, ma dov'è la ciccia? La ciccia è comunque il fatto di essere lì, ieri c'erano le 5 più importanti paesi europei che hanno deciso di fare fronte comune da un punto di vista militare ed economico anche rispetto alle crisi internazionali. Cioè ci stiamo abituando, abbiamo capito ormai, è evidente questo, che dobbiamo fare a meno degli Stati Uniti. Poi magari le cose cambieranno, torneranno, ma ora dobbiamo essere in grado di fare questo passaggio. E se ne è resa conto anche la nostra Presidente del Consiglio. Oggi in Francia è ancora più importante la cosa, perché come sapete c'è questo trattato Italia-Francia che era stato firmato nel 2021, però non si era mai realizzato veramente, no? Perché sappiamo che con Parigi le tensioni sono abbastanza frequenti, e invece oggi ci sono 9 ministri che sono là, 9 ministri italiani su dossier importantissimi: difesa, spazio, commercio, ambiente. Quindi immaginate, sono firmati mentre stiamo parlando a questo momento al telefono un sacco di accordi commerciali, ma soprattutto di intese strategiche. Per intese strategiche, per andare nella ciccia, mi riferisco a, per esempio, alcuni progetti di sistemi d'arma. Parliamo di nucleare. L'Italia dovrebbe accettare, per esempio, la protezione dell'ombrello nucleare francese. È noto che nell'Unione Europea, in Europa sono 2 le grandi potenze che hanno il nucleare come difesa, la Francia e il Regno Unito è fuori dall'Europa, la Francia è in Europa. Macron ci offrì più di un anno fa l'ombrello nucleare, che è un altro segnale importante per Trump, perché è il segnale della serie facciamo da soli, possiamo fare da soli, no? L'Italia disse no in un primo momento, invece adesso stiamo cambiando posizione. Contemporaneamente la Francia ha il nucleare, l'75% dell'energia francese nasce dal nucleare, quindi ci saranno maggiori acquisti di energia da parte della Francia, ma soprattutto una collaborazione, partnership per quello che riguardano questi progetti che poi possono avere un doppio impiego, un impiego civile e anche un impiego, sì, militare. E poi ovviamente agricoltura, vini, cultura, tutto quello che sappiamo, ma insomma andiamo oltre il cibo e il vino questa volta, andiamo nelle cose che pesano, in dossier pesantissimi. E quindi è sicuramente è importante questo call. Però, e poi in serata, ora firmano gli accordi, in serata ci sarà la cena e lì si riprende il discorso, che poi è il discorso dominante di questi giorni, e te lo porterei dietro, Roberto, fino all'8 di luglio, fino a quando ci sarà, fino al 7 di luglio, fino a quando ci sarà il vertice NATO ad Ankara, dove appunto Giorgia Meloni, insieme con i paesi europei, come già fatto ieri a Berlino, lo farà anche oggi con Macron, si definisce questa alleanza europea militare, ecco, forse per la prima volta dopo una serie di shock che ci sono stati, perché insomma Trump ha attaccato non solo Meloni, prima di Meloni aveva attaccato un po' tutti, si definisce meglio cosa fare e come farlo. Sicuramente l'Europa arriverà ad Ankara dicendo noi possiamo farlo, ecco, e noi abbiamo fatto i nostri compiti a casa, quindi Trump non ci può attaccare su questo, stiamo lavorando su questo.
1: Ecco, vedo che Cori, Macron e Meloni hanno visitato il museo di Picasso di Antibes.
2: Bellissimo, sono stati fatti pure, sì,
1: i cori, stupendo, sono stati fatti i cori Giorgia, chissà se è roba vera o fa parte insomma dell'organizzazione francese.
2: Senti. Non lo so, perché io non sono là, purtroppo sono a Montecitorio, però se la nostra Presidente del Consiglio è ben accolta in Francia, dobbiamo essere contenti, io sono contentissima, no? Peccato che non l'abbia fatto prima, mi verrebbe da dire, ecco, questo disgelo con la Francia, perché è un disgelo, doveva, ripeto, il trattato Italia-Francia è stato firmato nel 21 da Mario Draghi e da Mattarella, è una cosa a cui Mattarella tiene tantissimo, perché insomma Italia-Francia non ha senso che non lavorino insieme, siamo cugini, va bene, quindi dobbiamo lavorare insieme, anche la nostra lingua, le stesse radici, viene dal latino, quindi non c'è senso che non si lavori insieme, e quindi bene che questo avvenga, benissimo che Giorgia Meloni sia stata accolta. Se tu vuoi fare riferimento al fatto che la Francia tra un anno andrà a votare, sicuramente la destra di Le Pen è in vantaggio, il candidato sarà Bardella, e se tu mi vuoi dire che c'è un tifo di destra nella Francia di Macron, non lo so, può essere, io non te lo so dire.
1: Sentiamo se Lorenzo Cappadone dalla regia riesce a mettermi i cori rivolti alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, atterrata a Nizza, come stiamo dicendo, per il vertice intergovernativo Italia-Francia, e ha visto il presidente Macron per discutere i principali dossier internazionali a minuti la conferenza stampa. Ma mentre Meloni e Macron stanno entrando al Museo Picasso di Antibes, ci sono i cori, vediamo se riesco a sentirli attraverso la nostra regia, vediamo. Gli ci vuole del tempo.
2: Comunque,
1: va bene.
2: Ma senti, però allora benvengano i cori.
1: Ci tenevo a farti sentire un Giorgia, sai.
2: Vabbè, ma guarda, ripeto, siamo tutti contenti perché siamo italiani, quindi siamo tutti contenti. Diciamo che la nostra Presidente del Consiglio ha preso una brutta botta in questi giorni, insomma, ecco, perché quello che è successo con Trump non tanto per quello che è successo, ma per come è successo. E succede dopo i 3 giorni del G7 in cui lei ha fatto di tutto per raccontare il riavvicinamento, la nuova amicizia, il rinnovato accordo, eccetera, eccetera. Ce l'ha raccontato in conferenza stampa, no? Mai stati nemici, mai stati. E poi il giorno dopo, gli arriva una botta in quel modo così sgraziato e così volgare, diciamolo pure, no? L'ha trattata come una cheerleader, voleva il selfie. Insomma, è difficile riprendersi da una cosa del genere, soprattutto per le scelte di politica estera che lei ha fatto rispetto alla linea Trump e al mondo MAGA, no? A quella destra lì, ecco, e quindi ben venga, lei ha fatto un bagno di folla con gli alpini a Pordenone domenica e adesso fa un bagno di folla a Nizza, va bene, tutto bene.
1: Va bene, tutto bene. Va bene. Senti, parlami in un minuto dell'altra notizia. Noi siamo utenti del servizio servizi ferroviari, ma questo mi sta già mandando Giorgia, mentre io parlo di altro. Mi riferisco al regista. È il regista che sta.
2: È bello della diretta, dai.
1: Mi stai mandando Giorgia, Cappadone, parlami. Sì, ma adesso stavo parlando dei treni. Comunque, sentiamo Giorgia, così mi lavo la. Vabbè, non erano un tifo da stadio.
2: Ma siamo sicuri che non sono, ma non siamo sicuri che non sono invece cose cori di protesta, no? Siamo sicuri che sono
1: Giorgia, Coria riattacca il nastro. Giorgia, Cori applausi per la Meloni.
2: Bene,
1: sono i quattro, dai. No, dicevo. Dicevo prima di
2: l'altra notizia,
1: Giorgia,
2: come utenti delle ferrovie, visto che siamo entrambi utenti, frequent user. È una notizia un po' scioccante, perché Donnarumma ha fatto bene nelle ferrovie in questi anni. Le ferrovie sono, sarebbero uno dei fiori all'occhiello. Il problema delle nostre ferrovie è la manutenzione, è il taglio al personale, il taglio alla sicurezza e forse un sovraccarico di rete. La scelta di Donnarumma è stata scioccante. Vediamo come vorrà sostituirlo. Salvini è in difficoltà, sta facendo scelte un po' troppo, forse poco con poca riflessione. È un momento di difficoltà per Salvini. Sappiamo tutti la crisi che c'è dentro la Lega. Lui non vuole fare nessun passo indietro. È difficile per un leader fare un passo indietro, però quando è giunto il momento pretende il passo indietro. E la sensazione è che stia assumendo alcune decisioni sotto impulso, insomma, non scelte perfettamente ragionate, perfettamente lucide, ecco, passami il termine. Stamani non era in aula, oggi a Montecitorio c'è stata una cerimonia bellissima, altissima, con il presidente Mattarella che ha celebrato gli 80 anni. 80 anni fa, oggi qui a Montecitorio si riuniva per la prima volta l'Assemblea Costituente. Quindi è stata una cerimonia con una solennità straordinaria, e purtroppo c'era poco governo, non c'era Salvini, che non è neanche tra quelli che doveva andare a Antibes, no? Era appunto alle infrastrutture, stava licenziando, comunque insomma concordando l'uscita di Donnarumma. Non è una mia sensazione, basta, è una sensazione che ci sia un po' di ma guarda quello anche che sta succedendo con i voli NATO, no? Oggi Crosetto ha fatto una risposta giusta, no? Giusta, però ministro della difesa, cioè dovrebbe essere il governo il primo ad abbozzare le cose in questo momento, invece le cavalcano. Non lo so se è l'atteggiamento giusto, se è la scelta giusta, non lo so, però questo è una sensazione, non ho certezze su questo. Non sto dando un giudizio,
1: No, chiaro. Grazie Claudio Fusani, l'altra
2: grazie
1: voce quotidiana
2: nazionale.
1: Buona giornata. Allora andiamo con una canzone dalla regia, interrompici immediatamente se parla la Premier Giorgia Meloni in conferenza stampa con Macron.

0: E allora stiamo aspettando di collegarci con la conferenza stampa della Premier Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron. Sta partendo adesso. E allora anticipiamo la pubblicità veloce, dai.
1: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica, dalle 10 alle 12, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 4 e 26 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo.
4: L'anticiclone africano Caronte torna a rafforzarsi sull'Italia, favorendo un nuovo aumento delle temperature e condizioni generalmente stabili. Nella prima parte di giornata il sole dominerà quasi incontrastato, con cieli sereni o al più poco nuvolosi su tutta la penisola. Durante le ore pomeridiane sarà possibile qualche episodio di instabilità sulle Alpi, dove potranno svilupparsi temporali localmente in estensione verso le pianure. Lievi disturbi anche sul basso Tirreno. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato e caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare. Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
0: E allora intanto Teheran cavalca il caso Rut, Italia e Romania complici. Teheran non perde occasione per attaccare i paesi occidentali alleati degli Stati Uniti, e all'indomani del polverone sollevato dalle parole di Mark Rutte sulle basi italiane riaccende il caso contro Roma e tira in ballo Bucarest. Hanno scelto di colludere nel paese atto di aggressione nella commissione di atrocità di massa contro le popolazioni iraniane, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri. Bel casino ha fatto Rutte con per sintetizzare con l'Iran. Andiamo per favore in Francia subito, perché stanno
5: della sovranità alimentare delle foreste Francesco Lollobrigida.
0: Vai.
6: Le cinquième texte est une déclaration conjointe sur le développement de l'axe ferroviaire Marseille-Nice-Gênes. Pour la partie française, le signataire est le ministre chargé des transports, M. Philippe Tabarro, et pour la partie italienne, Bene. M. Edoardo Rixi, vice-ministre italien des infrastructures.
0: C'è l'elenco dei presenti.
5: Il quinto testo è la dichiarazione congiunta sullo sviluppo dell'asse ferroviario Marsiglia-Nizza-Genova. Dichiarazione congiunta firmata in occasione del vertice dal ministro incaricato dei trasporti Philippe Tabarro e dal viceministro per le infrastrutture e i trasporti Edoardo Rixi.
6: Le sixième texte est une déclaration franco-italienne sur les mers et l'océan. Le signataire
0: pour la partie sulla diretta,
6: Manuel Barrou, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, et pour la partie italienne, Monsieur Antonio Tajani, vice-président du Conseil des ministres et ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale.
5: Il sesto testo è una dichiarazione italo-francese sui mari e l'oceano. Dichiarazione firmata in occasione del vertice dal ministro dell'Europa e degli Affari Esteri Jean-Noël Barrot e dal
0: vicepresidente. È in corso lo scambio degli accordi intergovernativi fra le delegazioni italiana e francese, alla presenza del presidente francese Emmanuel Macron e della premier Giorgia Meloni.
6: Il ministero della cultura sulla cooperazione in materia di patrimonio culturale. Per la parte francese, la signataire è la ministra della cultura, madame Catherine Pégard, e per la parte italiana, monsieur Alessandro Giuli, ministro della cultura.
5: Il settimo testo è una dichiarazione di intenti in materia di patrimonio culturale. Dichiarazione firmata in occasione del vertice dal ministro della cultura Catherine Pégard e dal ministro della cultura Alessandro Giuli.
6: Cette cérémonie est maintenant terminée. Nous allons passer à la conférence de presse.
0: Conférence stampa.
5: Si passa alle dichiarazioni alla stampa.
7: Bien, madame la présidente.
8: Cara Giorgia, Presidente del Consiglio, signore e signori ministri, signore e signori, voglio ringraziare il Presidente del Consiglio e tutti i ministri e tutti coloro che partecipano alla relazione fra la Francia e l'Italia per la presenza ad Antibes in occasione del 36esimo vertice franco-italiano. Ultimamente ci siamo visti spesso col Presidente al vertice del G7 di Evian, poi al Consiglio europeo del 18-19 giugno a Berlino con vari colleghi ancora ieri, e poi ci ritroveremo fra qualche giorno ad Ankara per il vertice della NATO, così come ci eravamo visti alla Comunità politica europea in Armenia. In ciascuna di queste sedi la Francia e l'Italia condividono interessi, convinzioni e spesso anche progetti comuni. Questo lavoro si basa su una ricca e solida cooperazione bilaterale e questo vertice dimostra la solidità delle partnership, dei progetti e degli investimenti che rappresentano la realtà del rapporto fra Italia e Francia, e gli accordi che sono stati firmati lo dimostrano, così come gli accordi firmati fra le nostre aziende. Sì, la Francia e l'Italia sono veramente dei partner naturali e indispensabili, e questo è l'oggetto del vertice, quello di proiettare la nostra relazione verso il futuro con obiettivi chiari. Era il senso anche del trattato del Quirinale, che da 5 anni ha dato un quadro più ambizioso e concreto alla nostra collaborazione. A livello economico e commerciale, la Francia e l'Italia nel 2025 hanno superato il livello storico di 100 miliardi di euro di scambi di merci. Le catene di valori sono integrate, le aziende sempre di più collaborano su progetti comuni e gli investimenti incrociati sono notevoli. Il successo del forum economico del Cannes ne è la perfetta illustrazione. Questo vertice viene anche a sottolineare la nostra cooperazione in materia di difesa, delle nostre priorità condivise, sostegno all'Ucraina, partecipazione congiunta a operazioni di pace, a politiche di sicurezza e difesa comune, programmi congiunti di armamenti con dei successi come quello legato ai missili Aster o al SAMP TNG. La nostra roadmap capacitaria, il comitato bilaterale di strategie industriali di difesa decisi quest'oggi, rafforzeranno la nostra cooperazione in appoggio alla base industriale e tecnologica della difesa europea. E anche nel campo dell'energia rafforziamo la nostra cooperazione, come lo dimostra la recente attualità. È veramente più necessario che mai rafforzare l'indipendenza energetica europea. La Francia molti anni fa già ha fatto una scelta chiara a favore della produzione di energia nucleare, e il processo legislativo in corso in Italia tende a far ripartire il nucleare. Quindi voglio rallegrarmi della volontà degli industriali italiani di partecipare allo sviluppo e l'implementazione in Europa del progetto del piccolo reattore modulare NUWARD. Vogliamo quindi costruire con l'Italia una partnership industriale globale nel campo del nucleare civile su tutta la catena di valore. Nel settore spaziale la nostra cooperazione è stato un motore storico per l'Europa e deve restarlo. La sede di Thales Alenia Spazio a Cannes, che è stato oggi visitato ai ministri francesi e italiani, ne è un simbolo. Dobbiamo continuare a mettere queste competenze al servizio del rafforzamento della competitività, della resilienza e delle sovranità europee, per l'accesso autonomo allo spazio, le comunicazioni via satelliti, l'osservazione, l'esplorazione o la difesa spaziale. Per questo che abbiamo riaffermato il nostro sostegno al progetto BROMO, portato avanti da Thales Alenia Space, Airbus e Leonardo, che consentirà la creazione di un leader europeo, così come al programma IRIS, che rappresenterà la colonna vertebrale del sistema satellitare europeo. I nostri team si ritroveranno il 9-10 settembre per preparare il 9-10 settembre per il vertice spaziale internazionale di Parigi, che sarà preparato ai nostri team. A livello della sicurezza abbiamo deciso la creazione di una squadra mista italo-francese al servizio della lotta contro l'immigrazione irregolare, mettendo in atto anche il patto asilo-immigrazione. Lavoriamo insieme strettamente nel quadro della comunità politica europea, abbiamo lanciato insieme la coalizione europea contro le droghe e il narcotraffico, che riunisce 40 stati e organizzazioni, per dei risultati operativi, dalla resilienza portuaria alla lotta contro i flussi finanziari illeciti e alla riabilitazione. Moltiplichiamo anche la cooperazione in campo di trasporti, portiamo avanti il progetto del tunnel stradale di Tenda e il trattato del Quirinale. Da questo punto di vista è stato veramente decisivo questo tunnel stradale di Tenda, con l'apertura della nuova canna adesso funziona con due gallerie. Andiamo avanti sul progetto di collegamento ferroviario Lione-Torino, così come sull'asse ferroviario Marsiglia-Genova, che ormai è aperto ai finanziamenti europei. Quindi dobbiamo continuare a collaborare anche a livello agricolo. Noi continuiamo a collaborare. Per quanto riguarda la cultura, vogliamo valorizzare il nostro patrimonio materiale e immateriale, facilitare la mobilità degli artisti, incoraggiare la coproduzione di opere culturali nel cinema e nell'audiovisivo. E infine la vivacità di questi nostri rapporti sono dimostrati dall'aumento degli scambi fra giovani e studenti. C'è la creazione di un percorso franco-italiano per i ragazzi degli istituti professionali, il lancio di un nuovo programma Giovani Talenti e il rafforzamento della cooperazione nel campo dell'insegnamento e della formazione professionale. Quindi ho parlato della nostra cooperazione nel passato e nel presente, ma tutto questo nutre anche la visione di un'Europa più competitiva e sovrana. Abbiamo parlato delle problematiche di competitività. L'Unione Europea deve accelerare, investire di più, ridurre le dipendenze, diversificarsi. È quanto abbiamo affermato insieme nel dibattito europeo. Vogliamo che le nostre aziende possano essere protette dalla concorrenza sleale e possano quindi investire. Dobbiamo sostenere la protezione nell'Unione Europea attraverso una preferenza europea nei settori strategici e garantire degli investimenti che siano redditizi per gli investitori stranieri. Abbiamo anche una convergenza in vista del prossimo quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea 2028-2034. Abbiamo gli stessi obiettivi: avere un'Europa più efficace, che investa nelle politiche del futuro per essere sovrane, che saprà trovare delle risorse pertinenti e oppure andare verso dei meccanismi comuni di indebitamento che siano pragmatici. È questa cooperazione che sarà fondamentale. Quindi cerchiamo di arrivare a un quadro equilibrato e innovare in termini di quadro finanziario. E vorrei anche parlare delle politiche internazionali. L'Ucraina, ne ho parlato ieri, ma negli ultimi giorni siamo riusciti a convergere nuovamente con gli Stati Uniti, chiaramente anche giungere alla pace nel Medio Oriente. Qui con i nostri partner abbiamo un ruolo importante per contribuire all'apertura dello Stretto di Hormuz, allo sminamento. Vogliamo farlo in maniera pacifica, in accordo con tutti gli stakeholder, proprio per arrivare a una stabilità che sia duratura. Su Israele e la Palestina ci siamo espressi a favore dell'implementazione efficace di un piano di pace a Gaza che permetta di far arrivare aiuto umanitario senza ostacoli, e in Cisgiordania evitare che l'estensione delle colonie che minano le prospettive di una soluzione a due stati devono cessare. Per il Libano la Francia e l'Italia hanno un ruolo particolare perché entrambe contribuiscono all'UNIFIL e insieme al Presidente vogliamo lanciare una coalizione su un meccanismo post UNIFIL, naturalmente in collaborazione con l'Unione Europea e le Nazioni Unite, per rafforzare la sovranità in Libano e evitare che il suo territorio diventa il punto di partenza di una nuova escalation regionale. E da questo punto di vista veramente penso che la nostra collaborazione sia eccellente e speriamo potrà aprire una prospettiva prima in vista della fine del mandato dell'UNIFIL. La roadmap quindi che emerge da questo vertice è chiaro, operativo. Ho parlato soltanto di una parte dei temi che abbiamo trattato, ma penso che possiamo dire che le nostre aziende, le amministrazioni, la gioventù, la società si rendono conto quanto sia importante tutte queste problematiche e i progetti che stiamo costruendo a livello bilaterale in questo vertice, tutto quello che abbiamo deciso quest'oggi, le azioni comuni, le iniziative prese dall'Ucraina al Libano, consentono di avere un rafforzamento della nostra relazione ed essere più utili anche a livello europeo, utili per difendere un ordine internazionale efficace e stabile. E ancora una volta voglio ringraziare il Presidente della sua visita qui ad Antibes per questo vertice.
9: Grazie Presidente Macron, grazie Emmanuel, buon pomeriggio a tutti. Voglio davvero ringraziare per questa occasione, per l'ospitalità, per aver potuto conoscere Antibes, Cap d'Antibes, per aver potuto visitare il primo museo dedicato a Pablo Picasso, per aver potuto anche guardare delle persone che facevano il bagno al mare, perché noi insomma questo possiamo fare in questo tempo, e per una giornata che è molto importante per le relazioni tra Italia e Francia. Approfitto per fare ancora una volta i miei complimenti a Presidente Macron per il successo del G7 della scorsa settimana. È stato molto importante, molto ben riuscito, particolarmente in un momento nel quale chiaramente lo scenario internazionale nel quale ci troviamo è particolarmente complesso. Uscito da quel G7 un importante segnale di unità con i partner, ma anche una capacità di dialogare oltre i blocchi tradizionali. Sono stati molti i partner e gli interlocutori con i quali ci siamo confrontati in quella due giorni, e penso insomma che vada dato atto al Presidente Macron, all'organizzazione francese, davvero di un G7 molto ben riuscito. So quanto lavoro ci voglia, perché l'Italia ha presieduto il G7 due anni fa, e sono contenta che abbiamo ritrovato nei lavori del G7 francese anche parte del lavoro che era stato portato avanti durante la presidenza italiana. Le occasioni di confronto, come diceva correttamente il Presidente Macron, in questi giorni, in queste settimane tra noi non mancano. Abbiamo parlato del G7, del Consiglio Europeo, ieri eravamo a Berlino per l'incontro degli E5, ci vedremo la settimana prossima per il vertice della NATO. Ciò nonostante abbiamo ritenuto che fosse più che sensato e anzi importante trovare un momento in questi molteplici incontri che abbiamo su un piano bilaterale per fare il punto anche sulle nostre, su un piano multilaterale, chiedo scusa, per fare il punto anche sulle nostre relazioni bilaterali. Un impegno che avevamo preso da tempo, che oggi finalmente portiamo a compimento. Celebriamo il 36esimo vertice intergovernativo tra Italia e Francia, e credo che questo numero racconti bene quanto le relazioni tra le nostre nazioni siano strutturate nel tempo. Compimento, celebriamo il 36esimo vertice intergovernativo tra Italia e Francia, e credo che questo numero racconti bene quanto le relazioni tra le nostre nazioni siano strutturate nel tempo e profonde. Senza Italia e Francia l'Europa

L'intero continente europeo e non solo, e vengono riflesse nella ampiezza della nostra cooperazione. Penso ovviamente al fatto che le molte intese che avete visto firmare oggi, e quelle al cui scambio non si è assistito ma che fanno parte di questa giornata, così come il lavoro ottimamente riuscito del Business Forum, raccontino quanto ampie e quante molteplici siano le materie delle quali insieme ci occupiamo e sulle quali cooperiamo da molto tempo. In questo tempo ci stiamo concentrando e vogliamo concentrarci soprattutto sulle materie più strategiche, sulle materie che hanno un alto valore e un'alta componente tecnologica. Tra queste sicuramente ci sono le materie della difesa. Penso alla collaborazione che ci consente di contribuire all'autonomia strategica europea. Particolarmente faccio riferimento al programma SAMP/T, l'unico sistema europeo di difesa aerea e antimissile a lungo raggio, progettato e costruito interamente in Europa, una cooperazione che noi vogliamo rendere sempre più forte e si dimostra anche con la roadmap 2026-2031, ma abbiamo capito in questo tempo, prima con l'Ucraina e poi con il Golfo, quanto questo sistema possa sia all'avanguardia chiaramente e quanto anche possa aiutarci nel tempo complesso nel quale ci troviamo. Vogliamo potenziare la nostra collaborazione anche nell'ambito della space economy, come ricordava correttamente il presidente Macron. Italia e Francia anche qui possono vantare nel settore una filiera industriale all'avanguardia, oltre a essere le uniche due nazioni europee ad avere un accesso autonomo allo spazio grazie ai lanciatori di satellite Vega C e Ariane 6. È un ambito nel quale possiamo fare la differenza, che ha ancora enormi potenzialità. Ci auguriamo che la nostra cooperazione possa anche sostenere il successo del programma Bromo, che punta a far nascere un campione europeo in questo settore. Altrettanto fondamentale è il lavoro congiunto che intendiamo portare avanti sul fronte dei grandi progetti infrastrutturali come la seconda canna del Frejus, il nuovo tunnel del Tenda, la riapertura del Moncenisio, la linea Cuneo-Brel-Ventimiglia. Vogliamo ovviamente continuare a lavorare per potenziare le nostre ampissime relazioni economiche e commerciali. Nel 2025 l'interscambio ha superato la soglia record di 112 miliardi di euro. La Francia rimane il primo investitore estero in Italia, ma io penso che insomma anche su questo si possa sempre fare meglio, e torno sul tema del Business Forum che ci racconta anche di quanta disponibilità ci sia a fare ancora meglio da parte dei nostri reciproci sistemi produttivi. Ci siamo, come diceva correttamente il Presidente, confrontati ampiamente anche sui temi dell'agenda europea e internazionale. Ci sarebbe qui moltissimo da dire, io mi limiterò ad alcuni punti. Il primo riguarda la collaborazione che si riflette anche in una delle intese che sono state scambiate sulla gestione dei flussi migratori, fondamentale tra due nazioni come le nostre se vogliamo essere efficaci nel contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani. Noi cooperiamo sul tema da molto tempo, cooperiamo efficacemente, ma con le nuove regole europee potremo farlo con risultati ancora migliori, ma intanto penso che dobbiamo anche essere contenti dei risultati che sta già dando un nuovo approccio europeo alla materia e al governo della migrazione, per il quale, come sapete, anche personalmente mi sono molto spesa. Nel 2026 noi abbiamo assistito a un'ulteriore diminuzione del 40% degli attraversamenti irregolari delle frontiere esterne dell'Unione Europea, quindi siamo sulla buona strada. La sicurezza dei confini però si deve estendere anche alle altre grandi emergenze del nostro tempo, e qui non posso non ricordare la lotta al traffico di droga. Domani ricorre la giornata mondiale contro le droghe e vale la pena di ricordare che Italia e Francia hanno deciso di dare ulteriore impulso alla coalizione europea che hanno lanciato insieme, alla quale hanno, ricordiamolo, aderito già oltre 30 nazioni. Nei prossimi mesi noi ospiteremo in Italia, e segnatamente nella comunità di San Patrignano, che è un'eccellenza italiana, un evento dedicato ai temi della prevenzione e del recupero. Terzo punto riguarda il negoziato, come diceva Emmanuel, sul prossimo bilancio europeo. Qui Italia e Francia concordano diciamo su molte cose, concordano sul fatto che le nuove priorità europee non possano essere finanziate a scapito della politica agricola comune, a scapito della coesione. PAC e coesione non sono retaggi del passato, sono precondizioni senza le quali semplicemente è inutile parlare di compiti.

0: competitività quanto di autonomia strategica, perché sono due precondizioni della competitività e dell'autonomia strategica. Quarto punto su cui vorrei soffermarmi è il Medio Oriente. Noi continueremo a fare la nostra parte per dare una mano nell'intesa tra Stati Uniti e Iran e soprattutto per garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, che è una priorità strategica per tutti. Su questo siamo al lavoro anche in vista del prossimo vertice della NATO. Dopodiché la drammatica situazione di Gaza, della Cisgiordania, restano al centro delle nostre preoccupazioni, ma siamo altrettanto attenti sulla crisi in Libano, dove Italia e Francia possono fare assolutamente la differenza. Sono due nazioni impegnate da sempre per la pace e la stabilità. Come sapete, a fine anno terminerà la missione UNIFIL ed è necessario dal nostro punto di vista garantire una presenza internazionale che scongiuri un pericolosissimo vuoto di sicurezza, ed è la ragione per la quale insieme abbiamo deciso di lanciare una coalizione per il sostegno del Libano post UNIFIL, magari anche immaginando presto una conferenza internazionale per l'avvio dell'iniziativa. Ucraina, col presidente Macron abbiamo avuto innumerevoli scambi sulla materia e chiaramente l'obiettivo è come si possa contribuire al meglio al sostegno dell'Ucraina e come si possa accompagnare al meglio un processo per una pace giusta e duratura per questa nazione martoriata. Constatiamo che a fronte di una ripetuta disponibilità di Kiev al negoziato da parte russa, invece si continui a rifiutare il dialogo ponendo precondizioni che sono oggettivamente irricevibili. Ma in questo complesso contesto matura con sempre maggiore convinzione la consapevolezza che vi sia spazio e vi debba essere spazio per un ruolo dell'Europa, partendo dal presupposto che sia il percorso per la pace sia il futuro assetto post-conflitto si associano ad interessi fondamentali del nostro continente. È materia che abbiamo ampiamente discusso ieri durante la riunione degli E5 a Berlino, anche confrontandoci su come rappresentare queste priorità. Caro Emmanuel, noi oggi non celebriamo solo un'amicizia storica, affermiamo una comune consapevolezza, e cioè che Italia e Francia sono due nazioni fondamentali per costruire un'Europa che sia davvero capace di affrontare le sfide difficili di fronte alle quali la storia le pone, ed è il compito che noi cerchiamo con umiltà ma con determinazione di portare a termine e sul quale continueremo a lavorare insieme, se possibile anche meglio di come abbiamo fatto fino ad ora. Grazie ancora per la tua ospitalità, grazie ancora per questa giornata molto importante per le nostre relazioni.
1: E allora, ecco, convoevoli di rito, ecco, avete sentito la conferenza stampa con il presidente francese Emmanuel Macron e la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni ad Antibes, dove è in corso il 36esimo vertice intergovernativo tra Italia e Francia. Macron ha parlato di costruire assieme una stabilità duratura in Ucraina e Medio Oriente. Sentiamo se c'è qualche domanda dei giornalisti.
2: Tunnel di Tenda che è stato chiuso, adesso c'è circolazione alternata molto difficile perché vive vicino alla frontiera. Allora, adesso che i rapporti sembrano riscaldarsi, quando è che riaprirà finalmente questo traforo? E poi c'è anche qualche preoccupazione relativo al mega progetto di satellite. Come evitare che faccia la stessa fine del progetto di aereo di combattimento franco-tedesco?
3: Noi viviamo tutti sul mismo clima.
2: Tutti viviamo con lo stesso clima, che è caldo, non c'è più nulla di glaciale.
1: Presidente Macron?
2: No, noi difendiamo gli interessi dei nostri paesi, ma in modo rispettoso, impegnato, crediamo alla forza della collaborazione bilaterale, in particolare la collaborazione trasfrontaliera. Molti progetti sono accelerati e questo quindi dimostra il nostro rapporto, e abbiamo veramente un approccio comune anche a livello più vasto, che si tratti dell'Ucraina, del Libano, della situazione dello stretto di Hormuz, delle nostre posizioni sul bilancio europeo, siamo riusciti a costruire delle convergenze. Quindi sono molto lieto di quello che siamo riusciti a costruire insieme. E è la cooperazione trasfrontaliera che ha consentito, dopo i terribili eventi che avevamo subito, di riaprire il tunnel di Tenda, di aprire una prima canna innanzitutto, e i lavori stanno cominciando sulla seconda.
1: È su questo le domande dei giornalisti, a Macron e Meloni, ma insomma il succo della conferenza stampa in questo ritrovato rapporto tra Italia e Francia l'avete potuto cogliere direttamente dalle parole dei due leader che vi abbiamo trasmesso in diretta qui sul giornale radio, la radio libera di informare. Noi tra poco continuiamo cambiando pagina, parliamo delle condizioni disperanti dell'ondata di calore che ci sta travolgendo. Lo facciamo naturalmente con ordine, e adesso naturalmente tocca alla regia il nostro GR e poi di nuovo qui a Italia No Limits.
4: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Beh, il paese che non si ferma fino a un certo punto, cari amici di Giornale Radio, perché la situazione del caldo sta mettendo in ginocchio l'intera Europa e anche il nostro paese. Temperature che mai avremmo detto fino a pochi anni fa. Ne parliamo con tutti i consigli utili. Pensate che anche i corrieri di Amazon incroceranno le braccia, insomma, con tanti consigli utili e tanti ospiti tra poco.

E adesso torniamo sull'emergenza caldo, a cui abbiamo dato ampio spazio anche ieri, ma proviamo a guardarla da un'altra prospettiva: non solo salute, non solo mele, ma anche bollette, consumi, lavoro e agricoltura. Perché quando arrivano 35, 36, 37 gradi, la prima reazione di milioni di italiani è una sola: accendere il condizionatore. Comprensibile, inevitabile e spesso necessario, ma anche costoso. Secondo un'analisi di facile.it, un condizionatore dual split in classe A+, acceso 8 ore al giorno, può arrivare a costare circa 146 euro in bolletta nei tre mesi estivi. 146 euro in bolletta nei tre mesi estivi per un condizionatore. La spesa può aumentare ancora se il condizionatore viene usato male, temperature troppo basse, finestre aperte, manutenzione assente, apparecchi vecchi o poco efficienti. Insomma, il caldo non si paga soltanto con la fatica fisica, si paga in bolletta. Quest'anno pesa anche il contesto internazionale: le tariffe energetiche risultano più alte rispetto alla scorsa estate, anche per effetto delle tensioni legate alla guerra in Iran e ai mercati dell'energia. Qui il paradosso è evidente: più fa caldo, più usiamo energia, più usiamo energia, più cresce la bolletta, e alla fine il caldo diventa anche una tassa invisibile sulle famiglie. Ma il caldo non entra soltanto nelle case, entra anche nei luoghi di lavoro. In queste ore si parla di 17 città italiane da bollino rosso, di una cabina di regia al Ministero della Salute, di sorveglianza su grandi eventi, di pronto soccorso monitorati, e di 1,5 milioni di lavoratori esposti a rischi severi nei prossimi giorni. Edilizia, trasporti, logistica, manutenzione del verde, consegne, agricoltura e tutte quelle attività che si svolgono all'aperto. E proprio l'agricoltura è uno dei settori che rischia di pagare il prezzo più alto. Secondo la CIA Agricoltori Italiani, l'ondata di caldo avrebbe già provocato danni superiori a 1,5 miliardi di euro. Mais, ortaggi, frutta estiva e vigneti soffrono lo stress idrico, mentre negli allevamenti il caldo riduce la produttività degli animali e fa aumentare i costi energetici. Il Po continua a registrare portate molto basse, gli invasi del centro-sud sono in difficoltà e le aziende agricole sono costrette a irrigare sempre di più, sostenendo spese sempre maggiori. Per questo il settore chiede lo stato di calamità e un piano straordinario per affrontare quella che non viene più considerata un'emergenza occasionale, ma un problema strutturale. E qui arriva l'altro tema che affronteremo nel finale di puntata. Domani, durante l'Amazon Prime Day, i corrieri della filiera lombarda di Amazon incroceranno le braccia per lo sciopero indetto dalla Filt CGIL. La protesta riguarda i carichi considerati estenuanti, aggravati dal caldo estremo, ma anche le rotte sature, i danni ai mezzi, i trattamenti di fine rapporto non pagati da alcune ditte uscenti dagli appalti. Sono previsti i presidi a Milano, in via Toffetti, e al magazzino di Burago in Brianza. E allora il punto è questo: quando ordiniamo qualcosa online ci aspettiamo che arrivi subito, magari il giorno dopo, ma ci chiediamo mai chi lo porta materialmente fino alla nostra porta? Ci chiediamo in quali condizioni lavora quel corriere quando fuori ci sono quasi 40 gradi? E ci chiediamo chi raccoglie la frutta e la verdura che troviamo ogni mattina nei supermercati, lavorando per ore nei campi sotto lo stesso sole? Perché il grande caldo mette insieme tutti i nodi nel nostro tempo: energia, salari, agricoltura, consumi, logistica, diritti, costi per le imprese e costi per le famiglie. Da una parte ci sono i cittadini che accendono il condizionatore e temono la prossima bolletta. Io ve l'ho già detto, un condizionatore in classe A+, acceso 8 ore al giorno, vi costa 146 euro in bolletta nei tre mesi estivi, un condizionatore. E allora
dall'altra, quindi noi con la bolletta, dall'altra parte ci sono i lavoratori che chiedono tutele, perché consegnare pacchi, guidare furgoni, lavorare nei cantieri o nei campi non è una condizione normale. In mezzo ci sono le imprese che devono garantire servizi, consegne, produzione, continuità economica, e allora vi chiediamo: il caldo è ormai una vera emergenza sociale economica? Le aziende devono fermarsi e riorganizzare turni e carichi di lavoro nelle giornate più estreme? Noi consumatori siamo disposti ad accettare consegne più lente, servizi meno immediati e costi diversi pur di garantire condizioni di lavoro più sicure? Ma prima di tutto di caldo parliamo subito dopo il brano con la dottoressa Anna Pozzi per capire quali comportamenti adottare in questi giorni e come affrontare in sicurezza quella che ormai non è più soltanto una parentesi estiva. Scriveteci e mandate i vostri vocali 334 11 11 622.

0: medico di base, bentornata dottoressa Pozzi.
1: Buonasera, ben ritrovati a tutti.
0: Allora, ci dà qualche elemento per sopravvivere al caldo, i cari vecchi consigli dei quali in pochi purtroppo tengono conto, professoressa, dottoressa?
1: Sì, sì, è vero, in questo periodo io sto vedendo moltissime persone, soprattutto gli anziani e i fragili, che risentono moltissimo del caldo, perché la prima cosa, la prima regola che sembra banale ma spesso non viene applicata è quella di bere tanta acqua, perché col caldo ci disidratiamo molto più facilmente e quindi bisogna reintegrare l'apporto idrico nel nostro corpo. Purtroppo le persone anziane molto spesso perdono lo stimolo della sete, per cui non si rendono conto che si stanno disidratando e pertanto si dimenticano, per così dire, di bere. Quindi magari le persone che stanno vicino a loro dovrebbero aiutarli a ricordare di bere. Io consiglio sempre, per esempio, di preparare una bottiglia almeno di 1,5 litri di acqua, che può essere fresca, può essere a temperatura ambiente, può essere insaporita con una tisana, con una fettina di limone per renderla più facile, e di tenerla lì e controllare che venga bevuta nell'arco di tutta la giornata. Ma non solo, si consiglia di non uscire nelle ore calde, perché uscire dalla propria abitazione e magari fare una lunga camminata o cose di questo tipo, anche questo produce disidratazione, può produrre malori. Mangiare tanta frutta e verdura che contengono liquidi e quindi aiutano l'organismo.
0: Dottoressa Pozzi, i condizionatori fanno male? Bisogna stare attenti al condizionatore?
1: Secondo me sono l'invenzione più bella del mondo, mi perdoni, ma quando io visito, se non avessi il condizionatore non ci riuscirei proprio, perché fa veramente tanto caldo. Ovviamente devono essere utilizzati in modo appropriato, quindi non abbassare di troppi gradi la temperatura, perché lo sbalzo di temperatura tra l'interno e l'esterno può essere deleterio, quindi dobbiamo stare attenti di raffreddare quel minimo indispensabile e soprattutto controllare, tenere puliti i filtri dei condizionatori, perché si potrebbero annidare dei germi e quindi ci potremmo ammalare. Però secondo me i condizionatori vanno bene, utilizzati con intelligenza.
0: Senta, altri consigli? Naturalmente anche i nostri animali domestici non debbono fare la fine che fanno molti anziani, cioè uscirsene il pomeriggio col nonnino e poi la frittata è fatta.
1: Sì, in questo momento così di tanto caldo è bene uscire o le prime ore della mattina o alla sera all'imbrunire, in modo tale che la temperatura sia un pochino più bassa, fare qualche passeggiata. Attenzione anche a chi fa attività sportiva, di farla sempre nelle ore in cui la temperatura è più bassa, perché si rischia di avere dei malori.
0: Ecco, io oggi vedevo questi che facevano la corsa a mezzogiorno, pur giovani, ma io lo trovo semplicemente irresponsabile, insomma, per sé e poi per gli altri, quelli che ti devono venire a raccogliere.
1: Sì, sono d'accordo, al di là del fatto che bisogna appunto continuare a bere per integrare i liquidi, però anche una persona giovane o è molto ben allenata oppure è meglio che eviti di fare queste cose. E anche se è ben allenata, deve sapere qual è l'alimentazione giusta per il suo organismo e il quantitativo di liquidi che deve introdurre. Insomma, deve stare molto attento, perché i malori veramente stanno aumentando in questo periodo, proprio perché uno non sta molto attento a queste regole, che sono molto semplici, però molto spesso non si applicano.
0: Grazie infinite alla dottoressa Anna Pozzi, medico di base.
1: Grazie a lei, buona serata.
0: Buonasera, adesso bevo un bel bicchiere d'acqua e mi idrato e i nostri campi. Andiamo da Giorgio Puppin, viticoltore, presidente di CIA, Agricoltori del Veneto. Buonasera Puppin.
2: Buonasera a voi, grazie per l'invito.
0: Voi avete non stento a crederci, insomma, avete dipinto una situazione catastrofica per quanto riguarda le vostre attività. Ricordiamo che il caro energia già vi ha ridotti allo stremo. Adesso il grande caldo che comporta che cosa, Puppin?
2: In effetti siamo di fronte ad una situazione drammatica, sicuramente eccezionale. Abbiamo un'anomalia termica con temperature medie ben superiori alla media storica, di più di 4 gradi in Veneto. Siamo di fronte ad una situazione paragonabile a quella del 2022, ma forse anche peggio. Il problema vero, al di là del caldo, è l'andamento delle piante, l'andamento fenologico, l'andamento, diciamo, di accrescimento delle piante, che è naturalmente impazzito viste le condizioni climatiche. Quindi abbiamo già delle previsioni di riduzioni importanti di resa. Inoltre, in questo momento mais, soia e molte orticole, pomodori in primis, sono in pieno stress termico e quindi i raccolti si bruciano e non si produce sul campo. C'è un impatto poi dovuto ovviamente anche alle minori ore di lavoro che si riescono ad impiegare nei campi, ma questo naturalmente la salute dei lavoratori è sempre prioritaria, per cui su questo niente si può fare, niente si può dire, ma rendiamoci conto che in questo momento avremo comunque una forte sofferenza su quelle che saranno le produzioni di quest'anno, anche sugli allevamenti banalmente, perché gli animali stessi con questo caldo si nutrono di meno e la produzione di latte crolla verticalmente. Tutto questo poi viene accentuato da una crisi idrica, ovviamente. Abbiamo un doppio problema: la mancanza di irrigue, quindi necessarie irrigazioni dei campi, e anche un problema che è storico per le nostre aree, che è quello del cuneo salino. In questo momento il Po, che è ben al di sotto del livello di guardia, sta fondamentalmente facendo risalire acqua dal mare, e in questo momento anche non si può utilizzare appunto acqua per irrigazione, perché è tra virgolette contaminata dal sale. Se poi pensiamo che questo caldo estremo tendenzialmente potrebbe anche produrre degli ulteriori problemi meteorologici nell'immediato futuro, quindi altri eventi estremi che già abbiamo subito quest'anno. Il Veneto è già stato tartassato da grandine a più riprese quest'anno. Questo caldo che perdurerà, pare, per almeno un'altra settimana, non fa ben sperare neppure per l'immediato futuro.
0: Ecco, e cosa chiedete al mondo della politica?
2: Secondo me sono necessarie due cose. Innanzitutto un intervento emergenziale, perché gli agricoltori si troveranno ovviamente con una minore redditualità in campo. Io ritengo che comunque il problema principale sia affrontare questa questione con una visione strategica e con una visione a lungo termine, con politiche strutturali che bisogna fare insieme. Quindi investimenti sicuramente in infrastrutture, innanzitutto per trattenere l'acqua quando c'è, quindi in inverno e in primavera, quindi bacini, grandi invasi, dare la possibilità anche alle aziende agricole di fare investimenti per trattenere l'acqua all'interno delle aziende. E dopodiché investimenti in infrastrutture anche tecnologiche, in sinergia con tutti gli altri operatori del territorio, con i consorzi di bonifica in primis, investire in tecnologie, che vuol dire razionalizzare l'utilizzo di acqua e utilizzare strumenti all'interno delle aziende agricole che permettano di risparmiare anche in questo senso. Bene si sta facendo sul campo della ricerca, quindi anche nella ricerca applicata a nuove culture che possono avere delle buone rese, comunque essere in grado di sostenere degli stress termici più elevati. Bisognerà continuare ad investire in questo senso. Però io vorrei sottolineare come siamo di fronte ancora una volta ad un paradosso evidente, cioè gli agricoltori subiscono interamente quelli che sono i rischi dovuti al clima, agli andamenti biologici delle culture, e poi sono quelli che trattengono in realtà il minor profitto all'interno della filiera. È un paradosso economico ma anche etico per quanto mi riguarda.
0: Assolutamente, direi. La ringrazio, ci risentiamo, buon lavoro a Giorgio Puppin, viticoltore, presidente di CIA Agricoltori del Veneto, ma noi andiamo a toccare il portafogli tra poco.
3: Sintomi di confusione informativa, diagnosi fai da te, troppe risposte e poche certezze. Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up, radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 5 e 28 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo.
6: L'anticiclone africano Caronte è in rinforzo e porterà un caldo di nuovo in aumento sul nostro paese. Nella prima parte della giornata assisteremo al dominio pressoché assoluto del sole, con i cieli che si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nel pomeriggio un po' di instabilità, soprattutto sulle Alpi, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso le pianure. Qualche lieve disturbo anche sul basso Tirreno, sole ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
7: Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
0: E tra poco facciamo i conti con i consumatori. Io ve lo ricordo quel conto che avevo detto prima: un condizionatore dual split in classe A+, acceso 8 ore al giorno, può arrivare a costare circa 146 euro in bolletta nei 3 mesi estivi. Allora io adesso metto la musica, perché siccome ne ho 2 di condizionatori, ne vado a spegnere subito uno per non spendere troppo.

0: E allora lo immagino lì sotto un condizionatore per rispondere alla mia telefonata e lo saluto, Mauro Antonelli, responsabile dell'ufficio studi di Unione Nazionale Consumatori. Come sta? Boccheggia?
1: Bene, accaldato, accaldato. Il condizionatore lei... bisogna stare attenti perché la bolletta sale, quindi usate con parsimonia.
0: Diamo un po' di... diamo un po' di istruzioni, allora, su sta bolletta che
1: chiudete,
0: sale.
1: Chiudete le finestre dove batte il sole, bisogna chiudere le finestre, non lasciare lo spiffero, meglio chiuderla del tutto, aprite casomai le finestre dall'altra parte dove non c'è il sole, oppure chiudete proprio tutto quanto, usate i ventilatori e poi usate il condizionatore. Qualche volta basta deumidificare per sentire meno il caldo e un ventilatore. Comunque usato nelle ore, diciamo, di maggior caldo, insomma, quando alle 2, alle 4, quegli orari, insomma, adesso vanno spenti, in questo momento, diciamo, si respira un po' di più.
0: Antonelli, si respira un po' di più anche per quanto riguarda le nostre bollette, stanti i chiari di luna? No. Perché no. Ride?
1: Allora, poteva andare peggio, poteva andare peggio. Oggi l'autorità ARERA, quella per che dà ancora il prezzo per i clienti vulnerabili, faccio notare che il prezzo dei vulnerabili è più basso di quello del mercato libero, quindi se siete vulnerabili valutate andando sul portale offerte di ARERA se vi conviene abbandonare il contratto a prezzo libero che avete, salvo abbiate un contratto a prezzo fisso, perché allora lì potrebbe essere ancora, diciamo, conveniente restare nel mercato libero. Ma c'è stato un aumento del 4,6% per il prossimo trimestre, che è proprio quello di luglio, agosto, settembre, dove si consuma ovviamente più elettricità proprio per via dei condizionatori, anche se adesso, ahimè, li abbiamo accesi tutti quanti anche nel mese di giugno, quindi di solito il picco è a luglio, mentre questa volta non lo so, forse avremo il picco a giugno, perché non ho capito cosa succederà a luglio, agosto, come con la temperatura, perché se andiamo avanti di questo passo, diciamo, siamo inguaiati. Questo significa 28 euro in più su base annua per il cliente che consuma 2000 kilowattora all'anno, e quindi, diciamo così, l'aumento è comunque abbastanza contenuto, ma diciamo poteva andare peggio, ma diciamo così, il prezzo della luce è agganciato a quello del gas è abbastanza sganciato da quello del petrolio, perché comunque il TTF non è, diciamo, collegato in maniera diretta al prezzo del petrolio, e per quanto riguarda il famoso stretto di Hormuz, diciamo, quello influisce molto sul petrolio, ma non sul prezzo del gas, perché in qualche modo siamo autosufficienti con i gasdotti, quindi diciamo ci è andata comunque abbastanza bene.
0: C'è andata bene e io la ringrazio. Ringrazio Mauro Antonelli, responsabile dell'ufficio studi di Unione Nazionale Consumatori.
1: E grazie a voi.
0: Grazie Antonelli. Ma a proposito di gente a cui è andata bene con questo grande caldo che abbiamo qui noi in Europa, sapete a chi è andata bene? Sapete a chi sta riempiendo le tasche questo grande caldo che viviamo qui noi? Ai produttori asiatici di condizionatori, che stanno facendo affari d'oro. Mentre l'Europa è alle prese con temperature da record, i produttori asiatici di condizionatori come la sudcoreana Samsung, la cinese Midea e la giapponese Mitsubishi stanno registrando un boom delle vendite. L'aria condizionata che stiamo usando in tutta Europa, pensate che allora Samsung Electronics all'agenzia Reuters ha spiegato che nella prima metà di quest'anno i mercati chiave, tra cui Italia, Spagna e Francia, hanno registrato una crescita delle vendite a doppia cifra. La rivale LG ha dichiarato che le linee di produzione di condizionatori d'aria in uno dei suoi stabilimenti in Corea del Sud operano a pieno regime. Stessa cosa per la cinese Midea, che ha registrato un'impennata nella domanda del suo condizionatore d'aria porta split. E allora quest'ondata di caldo sta ingrassando i cinesi, che ormai hanno invaso il mercato dei condizionatori. Ma a proposito di grandi realtà, ce n'è una, Amazon, che domani fa quelle offertone lì. Come si chiamano quelle offertone di Amazon? Prime Day, insomma, Amazon Prime Day. E allora, sapete cosa succede? Che rischierete di non avere i prodotti a casa vostra per tempo, perché è stato proclamato uno sciopero. Andiamo a parlare con chi l'ha organizzato subito dopo il brano.

0: buonasera Poletti. Purtroppo sono anni che ci dicono e si vede comunque che dovremmo abituarci a questi sbalzi, a queste problematiche. Naturalmente non entro in merito della conservazione dell'acqua, del diciamo il rifacimento di tubazioni che sono del dopoguerra e che hanno delle perdite allucinanti. Ricordo che ci sono delle perdite, faccio fatica quasi a dirlo, perdite anche al centro-sud di oltre il 70%, 70%, cioè una cosa veramente che non riesco a immaginare, ben più di fare acqua da tutte le parti. Quindi il valore dell'acqua, come al solito, si conosce quando manca. Poi, al di là della corsa dei condizionatori, qui è il mondo che si deve svegliare, perché con il fatto di Hormuz e dei problemi anche della guerra in Ucraina, la guerra comunque di Israele, israelo-palestinese in Libia, sembra che il petrolio è l'assoluto dominatore dopo anni dove ci hanno menato i marroni sul fatto del Green Deal. Ma di questo passo dove andremo a finire?
1: Gustavo scrive al 334 11 11 622, i produttori asiatici, si riferisce alla notizia che ho dato prima, stanno facendo affari d'oro grazie al super caldo in Europa, i produttori asiatici ci guadagnano semplicemente perché noi europei abbiamo abbandonato industria nel settore dei condizionatori, mica è colpa loro, dice Gustavo. E andiamo a parlare con Guglielmo Ruggiero, che è segretario del Dipartimento Merci della FILT CGL Milano e Lombardia. Buonasera Ruggiero.
2: Buonasera a voi, buonasera a tutti.
1: Mi dica, sciopero Amazon, allora parliamo di persone che non certo per uno stipendio straordinario stanno fuori, consegnano i nostri pacchi, sono fuori anche con 40 gradi, devono correre come dei pazzi, ma cosa sta succedendo e perché incrocerete le braccia?
2: Allora, sì, stiamo, diciamo che domani sciopereremo perché molto semplicemente non si può continuare a chiedere sempre di più a chi lavora, riconoscendogli sempre meno o comunque non quello che gli spetterebbe per l'utilizzo distorto che fa questo colosso della contrattazione. Contrattazione che, poi ci tornerò, che ci siamo guadagnati e sudati grazie alla lotta di migliaia di lavoratori di questa regione. Che ricordo,
1: mi
2: tra l'altro, essere stati
1: pratico, sì, di sfruttamento dei lavoratori da parte di questa multinazionale.
2: Ma guardi, ne parlavate prima, l'ha citato prima, in questi giorni con questi caldi esagerati estremi che sappiamo essere, come dire, un qualcosa di eccezionale, ma che continuerà a peggiorare anche negli anni. O meglio, vediamo che peggiorano dopo ogni anno. Nonostante anche le grandi raccomandazioni e protocolli da parte anche delle istituzioni, noi non assistiamo ad esempio a un abbassamento dei carichi di lavoro, nonostante abbiamo chiesto anche quello, ma anzi, al contrario, assistiamo a un aumento dei carichi di lavoro. E quindi questi lavoratori che lavorano dalle 6 e mezza del mattino fino alla sera con vari turni, sotto qualsiasi condizione di tempo climatico, che sia i grandissimi e forti acquazzoni o i caldi estremi nel cemento delle grandi metropoli, questi lavoratori devono comunque essere prestati.

0: questo è uno proprio dei motivi che ci ha portato allo sciopero di domani, perché le rotte
1: quindi
0: progressivamente
1: scioperate
0: vengono...
1: quando c'è il Prime Day, il giorno delle offerte, del carico eccessivo di lavoro, per far pressione sull'azienda perché sia un po' più umana, ecco, diciamo così. Ma quanto guadagna mediamente uno di quei ragazzi, uno di quei signori che consegna i pacchi?
0: Diciamo che lavoratrici e lavoratori di questa filiera in appalto per Amazon hanno stipendi che vanno dai 1.700 ai 2.000-2.100 per i full time, e perché hanno delle indennità variabili all'interno dello stipendio, tutte ovviamente legate solo alle presenze e eccetera, perché se dovessero stare a casa in ferie o in malattia non arrivano a 1.500 ad esempio, ma il full time. Però questa è una filiera dove anche la frammentazione e l'utilizzo di contratti, ad esempio del part time non volontari, part time involontari come li chiamiamo noi, nel senso che tutti i lavoratori preferirebbero fare un lavoro full time piuttosto che part time, è una di quelle filiere dove questo contratto è molto presente, ma perché, diciamo, la flessibilità, e permettetemi anche di dire l'utilizzo distorto di quello che potrebbe essere l'orario straordinario e supplementare da offrire ai lavoratori, diventa, come dire, merce di scambio affinché tutti lavorino coi ritmi che il colosso certo americano detta, ecco.
1: Io questo ringrazio uno... ecco,
0: prego.
1: Abbiamo un minuto se vuole aggiungere qualcosa Guglielmo Ruggero, segretario del Dipartimento Merci della FILT-CGIL.
0: Guardi, l'unica cosa che ci tengo veramente a dire è che qua non è in discussione il successo di Amazon, ok? Ma è in discussione il modello che produce quel successo. Se un servizio viene costruito comprimendo diritti e scaricando sempre i costi sui lavoratori della filiera, allora per noi quel modello va corretto, e chiediamo semplicemente che innovazione e diritti camminino insieme, ecco. Questo è un po' il fulcro, un po' di tutto il segmento, non solo quello di Amazon.
1: La ringrazio molto, buon lavoro anche a voi della CGIL, e buono sciopero per chi decide di utilizzare questo strumento. Grazie. Ecco, c'è da dire, ecco, sono degli stipendi, non discuto tutte queste ore, lo sfruttamento eccetera, sono degli stipendi che per chi non aveva più un'opportunità nel mondo del lavoro, mi riferisco a tanti corrieri che vedo anch'io avanti con gli anni, abbiamo parlato anche di 1.700 oltre, sono degli stipendi che per chi non aveva un'opportunità sono dei signori stipendi. Non discuto il fatto che lavorano, si fanno veramente un mazzo tanto, però è la possibilità anche per qualcuno di portare a casa il pane, però poi le loro ragioni e tutto quanto le ho dette. Rilevo che magari ci lavorano tante persone a fare questo tipo di operazioni con i pacchi eccetera, che sarebbero escluse dal mondo del lavoro, e così hanno avuto una possibilità, giusto, sacrosanto, che rivendichino i loro diritti. Il vostro diritto invece, ascoltatori, è quello di essere sempre puntualmente informati. Abbiamo visto che siamo spaziati dal caldo i diritti dei lavoratori, e siamo partiti da altro, siamo partiti da Meloni con Macron, la conferenza stampa, il terribile terremoto che ha scosso il Venezuela. Insomma, il diritto di informarvi è qui, con tante voci anche contrastanti, su Giornale Radio, la radio libera di informare, che adesso non si ferma, perché adesso inizia il timone delle venti con il nostro Francesco Massardo, quindi fate prima a non cambiare radio. Andate sul sito www.giornaleradio.fm, ci sono tutti i programmi di Giornale Radio, ci sono delle bellissime trasmissioni, cito sempre Mannoni il sabato e la domenica, Telese, Guidabardi tutte le mattine, Sergio Luciani, sono 3.000 colleghi che ho, non li posso citare tutti. E allora andate sul sito giornaleradio.fm, trovate tutte le trasmissioni, la

0: Manuela Donghi che fa l'economia, bravissima tutti i giorni, che io l'ascolto con vero piacere, il direttore Biacchessi alle 6, una migliaia di persone, migliaia di programmi, www.giornaleradio.fm. A domani, grazie Lorenzo Cappadone in regia, grazie Respinti in redazione.
1: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
2: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
1: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Donghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
2: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.

Delitto e Castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.

0: Baldisse Rock sta per tornare. Venerdì 26 e sabato 27 giugno, al campo sportivo di Baldissero Torinese, vi aspettano due serate di musica live, divertimento e solidarietà. Dopo il successo della prima edizione, Baldisse Rock torna con lo stesso grande obiettivo: sostenere la Fondazione Allegra Agnelli di Candiolo, impegnata nella ricerca sul cancro. Trovate tutte le info sull'evento e le indicazioni per donare seguendo l'account Instagram baldisserock_official. Non prendete impegni. Il 26 e 27 giugno a Baldissero Torinese si accende il rock. Baldisse Rock, musica che unisce, rock che fa bene.
1: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
2: Sono le 6 ed un minuto.
1: Un nuovo giorno. Con noi di Giornale Radio, il mattino è ricco di informazioni, programmi e anche buone notizie. Vivi oggi la tua giornata con noi. Ti auguriamo una splendida mattinata. Noi siamo Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione. Il Timone con Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio.
4: Inform our people about these types of situations. There's been a seismic event that.
5: Apriamo così alle 6 e 2 minuti questo racconto sui fatti principali. Quello che state ascoltando è la testimonianza di un collega, di un giornalista, di un inviato a La Guaira, lo stato di La Guaira, una delle aree più colpite in Venezuela. Sta raccontando le operazioni sempre più difficili per tirare fuori dalle macerie dopo oltre 24 ore le persone che sono ancora imprigionate, quelle vive. Si aggrava di ora in ora questo bilancio del devastante dopo il terremoto che ha colpito il Venezuela con due scosse di magnitudo 7.2, 7.5. Era la nostra mattina di ieri, era la notte tra mercoledì e giovedì, a 40 secondi di distanza l'una dall'altra. Le vittime al momento sono 235, i feriti sono 4.300, ma sono molto a ribasso perché stiamo parlando di 42.000 persone che risultano ancora disperse. Dunque un bilancio che rischia di aggravarsi di minuto in minuto. I soccorritori, che sono tanti, fanno quello che possono, continuano a scavare tra le macerie di Caracas, dello stato di La Guaira, sono le aree più colpite dal terremoto. La Farnesina ha confermato la morte di un cittadino italo-venezuelano e prosegue le verifiche anche sulle segnalazioni di molti italiani irreperibili. Le immagini sono catastrofiche. C'è praticamente una donna viva che è stata estratta dalle macerie pochi minuti fa. È accaduto a Cacao, uno dei centri più colpiti dal sisma, lo ha reso noto sui social il sindaco Gustavo Duque. Ci troviamo presso l'edificio Don Pepe, dove fortunatamente stiamo salvando una residente. Dio è grande, ha dichiarato il primo cittadino dell'esterno dell'edificio distrutto. E poi ci sono i 100 edifici crollati alla Guaira, 100 sono tantissimi, è uno stato costiero, uno stato dove ci sono moltissimi residenti ma anche moltissimi turisti vicino a Caracas. C'è il ministro dell'interno Diosdado Cabello che dice, si stima che siano più di 70.000 le famiglie colpite. ha affermato poco fa durante una trasmissione del canale statale venezuelano della televisione. Per Amnesty International il terremoto che può aggravare una crisi umanitaria in Venezuela, lo ha detto la segretaria generale Agnes Calamada, che ha espresso solidarietà avvertendo ora c'è il rischio di aggravare ulteriormente una crisi dei diritti umani e un'emergenza umanitaria già gravi e prolungati di cui il popolo venezuelano soffre da oltre un decennio. Si affollano bambini feriti e soli negli ospedali del Venezuela, arrivano spaventati, feriti, soprattutto in molti casi diventano anche orfani. In pochi secondi sono i bambini che in queste ore affollano gli ospedali venezuelani alla presa con le conseguenze del terremoto più forte degli ultimi 120 anni. Gli Stati Uniti inviano navi da guerra, aerei, elicotteri, stessa cosa sta facendo l'Unione Europea, stessa cosa sta accadendo per quanto riguarda le principali nazioni europee, tra cui l'Italia. L'altra notizia è certamente ancora la vicenda delle dichiarazioni del segretario della NATO Rutte e questa sua conferma che i 500 voli partiti dalle basi americane in Italia impegnati a livello logistico nella guerra di Stati Uniti-Israele contro l'Iran ha provocato in queste ore imbarazzo politico e militare nelle cancellerie europee e anche nel nostro governo. La situazione si è aggravata con la dichiarazione del portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Bakei, che accusa il nostro paese di far parte del conflitto. Ha detto ieri l'Italia e la Romania sono esplicitamente nominate dal segretario generale della NATO come partecipanti all'aggressione contro l'Iran. Insieme agli altri paesi europei devono ora spiegare ai propri cittadini e al mondo perché hanno scelto di colludere in questo palese atto di aggressione, ha scritto Bakei, aprendo dunque un fronte diretto italiano con Teheran. Fino ad ora il nostro governo aveva cercato di tenere fuori l'Italia dal conflitto, almeno ufficialmente, ma la notizia dei 500 voli fanno uscire il nostro paese allo scoperto. Il Ministero della Difesa ha parlato anche ieri di un servizio logistico, di voli tecnici. Giorgia Meloni ha detto abbiamo operato secondo i criteri dettati dai trattati, ma tutto questo avviene come se un aereo da combattimento tipo F-16 o F-35 non avesse bisogno di un sostegno di manutenzione, di armamento, di carburante, molto alto ancora. Una guerra di oggi tecnologica è molto più complessa di come era stata pensata l'Alleanza Atlantica molti anni fa, negli anni 50. Il perimetro dell'azione è tracciato dai trattati tra Stati Uniti e l'Italia, che però a mio avviso non sono stati aggiornati granché rispetto ai nuovi schemi del conflitto, soprattutto alle nuove tecnologie che vengono impiegate. Ora si cerca di stemperare la situazione, anche se Crosetto ieri ha parlato di parole di Rutte dannose e superficiali. Il segretario di Stato americano Rubio assicura che le relazioni tra i due paesi vanno avanti senza ostacoli, nonostante il presidente americano Trump sia rimasto turbato per la posizione dell'Italia e per quella degli altri paesi europei. L'altra notizia è certamente a ribaltone al vertice delle Ferrovie dello Stato con Stefano Donnarumma che lascia l'incarico di amministratore delegato. Una decisione che avviene dopo un vertice con il ministro dei trasporti Salvini, che ha parlato di avvicendamento concordato e ha annunciato il via alla fase 2 per le ferrovie. Intanto, per una delle pagine più terribili e amare della storia d'Italia, cioè la strage alla stazione di Viareggio, è stata confermata la condanna a 5 anni per Mauro Moretti, che si dovrebbe costituire nelle prossime ore. Sul nucleare abbiamo l'asse tra Giorgia Meloni e Macron. i due leader hanno stabilito alcuni patti per quanto riguarda la creazione di una coalizione per il Libano. Tajani ha sentito Teheran, insomma tutto questo è avvenuto in queste ultime ore. 334 11 16 22, la musica dei Dotan.

0: Le 6:13 qui è Giornale Radio, la radio libera di informare, con Daniele Biacchesi e Peter Bescapè in regia. Molte sono le notizie, l'aggiornamento più importante lo facciamo sul Venezuela, perché il bilancio è ancora molto minimo, ma stiamo parlando invece di una proiezione con migliaia e migliaia di morti. Si aggrava infatti il bilancio di questo devastante doppio terremoto che ha colpito ieri in Venezuela, due scosse 7.2 e 7.5 nella notte tra mercoledì e giovedì, 40 secondi di distanza l'una dall'altra. Le vittime accertate al momento sono salite a 235, i feriti 4.300, ma ci sono 42.000 persone che risultano ancora disperse. I soccorritori continuano a scavare tra le macerie di Caracas e dello stato di La Guaira, che sono alla fine le aree più colpite. La Farnesina ha confermato la morte di un cittadino italo-venezuelano e prosegue anche le verifiche sulle segnalazioni di italiani irreperibili. L'altra notizia è certamente la polemica politica e anche militare sulle dichiarazioni del segretario della NATO Rutte. Sentiamo il servizio di Michele Ceci.
1: Direttore, buongiorno, buon venerdì. Lo scontro a distanza fra il segretario generale della NATO Mark Rutte e il governo italiano riporta al centro dell'attenzione il tema delle installazioni militari americane in Italia. A meno di due settimane dal vertice NATO di Ankara, previsto per i prossimi 7 e 8 luglio, su di esse plana anche la prospettiva di un disimpegno americano dal vecchio continente. Lo stesso Trump ha detto che si recherà al vertice solo per rispetto nei confronti del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Ma il piano di ridimensionamento della presenza statunitense in Europa non dovrebbe toccare le basi militari sul territorio del nostro paese, fra le più importanti dell'architettura di sicurezza euromediterranea. Sigonella, Aviano, Camp Derby e Ghedi, solo per citarne alcune, sono in molti casi determinanti punti d'appoggio per proiettare forza militare sul Medio Oriente, sia pure come magazzini o depositi strategici. Per esempio, nella base bresciana che ospita il sesto stormo dell'aeronautica italiana, sono immagazzinati ordigni speciali statunitensi da utilizzare sui caccia italiani Tornado in caso di guerra totale. Sigonella è nota agli esperti militari come hub del Mediterraneo, è uno snodo logistico e di ricognizione insostituibile per la sesta flotta americana. Il problema è che, per quanto la distinzione fra impegni NATO e impegni americani sia formalmente chiara, non è sempre facile tracciare il confine fra le due. Alcune basi, per esempio, sono solo parzialmente accessibili alle forze italiane perché ospitano veri e propri reparti americani. Fondamenti istitutivi delle basi restano comunque due accordi bilaterali, il Bilateral Infrastructure Agreement del 1954 e lo Shell Agreement del 1995, quest'ultimo pubblico a differenza del primo. Espedienti tortuosi sono stati assunti anche per assicurare la compatibilità fra questa presenza militare e gli articoli 11 e 52 della nostra Costituzione. A tal proposito, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, torna a parlare delle frasi di Rutte come di parole a caso, passibili di serie conseguenze sul piano internazionale, mentre l'Iran chiede a Roma di spiegare eventuali forme di complicità nella guerra. Confronto telefonico nella giornata di ieri fra i ministri degli esteri Araghchi e Tajani, ma resta sullo sfondo il problema principale: aggiornare accordi e impegni in linea con un'altra passata concezione della NATO e anche dei conflitti. A lei la linea, direttore.
0: Grazie Michele Ceci. Ieri si è svolto il vertice dove soprattutto i personaggi chiave sono stati Giorgia Meloni, Emmanuel Macron. Sentiamo la premier Giorgia Meloni.
2: Non potrei dirlo meglio, come si dice dalle mie parti, per quello che riguarda le nostre relazioni. Io mi sono, confesso, un po' divertita, diciamo, no, di tutti i retroscena che si facevano sulle nostre relazioni. Siamo due persone, diceva correttamente il presidente Macron, che difendono il loro interesse nazionale ma che sanno lavorare insieme. Questo richiede chiaramente franchezza, anche quando non si è d'accordo. Ci sono state delle volte nelle quali non siamo stati d'accordo, e richiede capacità di cooperazione quando si è d'accordo, ma richiede in ogni caso la possibilità e la capacità di parlarsi per capire ciascuno le ragioni dell'altro. È quello che abbiamo sempre fatto e credo che la cooperazione tra Italia e Francia dimostri che le nostre relazioni non sono state, diciamo, glaciali, sono state relazioni tra persone serie che parlano di politica. Ecco, i rapporti in queste vicende, in queste questioni sono più complessi di come le volte li vedo semplificati, diciamo, ecco, dai video o dalle espressioni o dall'interpretazione delle espressioni, insomma, che è una dinamica che vedo accadere molto e che mi riguarda particolarmente perché, come si sa, sono una persona mediamente espressiva e quindi mi ritrovo spesso a vedere le mie espressioni interpretate.
0: Così Giorgia Meloni, che continua a rimarcare la forza delle relazioni tra Italia e Francia.
2: Per quello che riguarda invece i temi bilaterali, particolarmente sulla seconda canna del tunnel del Tenda, credo che diciamo il progetto venga di fatto da ANAS approvato in queste ore, se non vado errata, c'è qui il viceministro Rixi e quindi, diciamo, noi siamo pronti a ripartire. Chiaramente, come sapete, è un progetto che ha bisogno di qualche anno di lavoro, ma penso che nei prossimi mesi partirà anche concretamente, quindi anche qui stiamo andando avanti. E su quello, per quello che riguarda appunto le materie dei satelliti, insomma, sono d'accordo con quello che ha detto il presidente Macron. Sicuramente noi abbiamo bisogno di fare dei passi in avanti, sicuramente in Europa su queste materie strategiche noi abbiamo bisogno di lavorare insieme, ma di fare dei passi in avanti. Siamo stati un po' distratti forse in passato, siamo stati un po' lenti molto spesso, però oggi capiamo quanto le nostre dipendenze strategiche siano un problema rischioso e quindi cerchiamo di costruire la nostra capacità di difenderci, di costruire la nostra capacità di essere all'altezza di questo tempo, all'altezza del nostro compito, e lo facciamo su tutte le grandi materie strategiche.
0: Giorgia Meloni, e mentre Giorgia Meloni parlava con Macron, in Italia l'opposizione continua a criticare il governo sull'aumento del costo della vita. Secondo Nicola Fratoianni di AVS devono aumentare ora anche gli stipendi. Sentiamo Fratoianni.
3: Oltre al caldo ci si mette anche il partito di Calenda, che oggi mi attacca perché voglio adeguare gli stipendi all'inflazione. Certo, dicono, Fratoianni ha ragione, perché gli stipendi sono troppo bassi, ma lo sblocca stipendi è sbagliato e l'argomento che usano è sempre lo stesso: se aumenti gli stipendi saldano anche i prezzi, la spirale famosa. Solo che ci sono un sacco di studi scientifici che dimostrano che questo non è vero. Ce n'è persino uno del Fondo Monetario Internazionale. Peraltro noi siamo uno dei pochi grandi paesi europei a non avere alcun tipo di meccanismo di indicizzazione dei salari all'inflazione. E allora, mentre l'inflazione continua a crescere, andando avanti così, gli stipendi italiani sono quelli col più basso potere d'acquisto di tutta Europa. Mentre il fatturato delle grandi imprese è cresciuto del 34% tra il 2019 e il 2023. Allora, dire che non si può fare significa solo una cosa: voler lasciare tutto come sta. La verità è che la politica è una cosa molto più semplice di quello che sembra. Ci sono quelli che vogliono difendere chi non vuole far crescere i salari e poi ci siamo noi che difendiamo lavoratrici e lavoratori e vogliamo che i loro stipendi vadano su.
0: Così Fratoianni di AVS. Ieri è stato celebrato alla Camera l'anniversario per gli 80 anni dell'Assemblea Costituente, un patto di fraternità l'ha definita nel suo intervento il presidente Sergio Mattarella, l'elogio a chi ha dato la vita per la democrazia. Sentiamo Mattarella.
4: Concordia e unità. Questo è il programma della nuova Italia repubblicana, riassunto dal presidente della ricostruzione con un atto di fede nella virtù della democrazia.
0: Le 6:22 all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare. 334 11 11 622, la musica di Malcolm Todd.

0: 6:24 è il racconto del timone, la prima edizione. Saluto il primo ospite che è Giuseppe Dentice, esperto di geopolitica, Medio Oriente, molto alto ancora. Buona mattina, ben svegliato.
1: Buongiorno direttore, ben ritrovato.
0: Con lei volevo commentare la situazione sullo stretto di Hormuz, perché la mossa serviva a rompere il gioco dei Pasdaran, cioè a spezzare il monopolio sullo stretto di Hormuz, sostanzialmente spuntando le armi di Teheran al tavolo negoziato, ma per molti critici e analisti avrebbe funzionato al contrario, e la tensione per il controllo del canale ieri è tornata a salire. Gli americani che premono sull'Oman, che è l'altro stato costiero, perché si sottragga alle mosse della Repubblica Islamica. Chi controllerà a breve lo stretto di Hormuz, secondo lei?
1: Diciamo che sicuramente non lo faranno gli Stati Uniti, o comunque non avranno più quella capacità di deterrenza e influenza che avevano in passato, perché se c'è una cosa certa rispetto al conflitto appena terminato, diciamola così, è proprio il fatto che gli Stati Uniti non saranno più in grado, o verosimilmente avranno molta difficoltà a conservare quella capacità che avevano in passato. Tutto questo sembrerebbe fare gioco all'Iran, che invece continua a rilanciare, a rivendicare ruoli, posizioni e ambizioni sul controllo dello stretto, cosa che direttamente o indirettamente in parte già fa, visto e considerato che minaccia appunto di attaccare il naviglio marittimo. Qualche disamina l'abbiamo già avuta, visto che ci sono stati proprio nelle scorse ore alcuni lanci di razzi, di avvertimento, secondo le note diffuse dai Pasdaran. Però è evidente che da questo punto di vista l'unico modo che hanno gli Stati Uniti per evitare di subire proprio una disfatta, che non è solo politica ma anche proprio di immagine, è che l'Oman non faccia lo stesso gioco dell'Iran o si presti, alle rivendicazioni iraniane, e questo è molto importante. Però ricordiamoci anche il fatto che proprio lo stesso Oman era stato non più di 3 settimane fa oggetto di accuse da parte degli stessi Stati Uniti di fare sostanzialmente il doppio gioco al soldo dell'Iran. Quindi da questo punto di vista, e se tanto mi dà tanto, gli Stati Uniti, insomma, con le loro dichiarazioni spesso e volentieri hanno complicato anche tante delle situazioni in essere. Ricordiamo che proprio a Lucerna, quando c'è stata la firma, c'è stato un evento che è stato in realtà poco sottolineato, ma Vance non è stato minimamente salutato dall'emiro, dal rappresentante del Qatar, che sappiamo tutti quanto si è speso per questo accordo, quanto è stato importante e soprattutto quanto ha ancora importanza in tanti negoziati regionali. La motivazione è stata mancanza di fiducia, ecco, questa è la parola chiave, fiducia, che è un qualcosa che tanti attori nella regione oggi non nutrono più verso gli Stati Uniti, ma soprattutto verso questa amministrazione, che viene considerata di fatto troppo, imprevedibile, troppo ingestibile per poter scendere a patti o considerare un patto come un qualcosa di chiuso, serrato e di fatto impraticabile per gli avversari.
0: Insomma, la situazione è ancora molto fosca e molto complicata. Grazie a professor Giuseppe Dentice in diretta. Ricordo che gli iraniani, anche per spiegare qual è la situazione al momento, vorrebbero applicare quello che viene chiamato un modello Dardanelli, introducendo delle tariffe per i servizi di sicurezza, protezione, tutela ambientale, come fa praticamente la Turchia, che impone alle navi di pagare quello che viene chiamato il franco oro per passare da e verso il Mar Egeo. I diplomatici iraniani hanno presentato il piano a diversi paesi della regione, lo scrive questa mattina Wall Street Journal, e persino alla Cina, e calcolano che da un sistema di questo tipo gli stati costieri potrebbero guadagnare, pensate, 40 miliardi di dollari l'anno. Restate con noi perché nella seconda parte torneremo a parlare di molte vicende internazionali, ma anche presentando dei bei libri scelti dalla nostra Adele Marini. A tra poco.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Manz. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Manz viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
5: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì, e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
12: Superare la frontiera dello spazio,
13: esplorare i misteri dell'universo,
12: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
13: e delle nuove tecnologie.
12: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
14: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
15: Sono le 6:32. Giornale Radio.
16: Meteo.
17: L'anticiclone africano Caronte torna a rafforzarsi sull'Italia, favorendo un nuovo aumento delle temperature e condizioni generalmente stabili. Nella prima parte di giornata il sole dominerà quasi incontrastato, con cieli sereni o al più poco nuvolosi su tutta la penisola. Durante le ore pomeridiane sarà possibile qualche episodio di instabilità sulle Alpi, dove potranno svilupparsi temporali localmente in estensione verso le pianure. Lievi disturbi anche sul basso Tirreno. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato e caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
18: Giornale Radio, la radio libera di informare.
19: Il Timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
0: Molto bene, qui è Giornale Radio, la prima edizione del Timone con Daniele Biacchetti in regia, Peter Bescapè. Il sondaggio di quest'oggi che vedrete e potete votarlo nel nostro sito giornaleradio.fm, lo ha scritto per noi Ferruccio Bovio. Alex Fazio torna a parlare di sé, visto che per la terza volta il grande marciatore azzurro, vincitore della 50 km a Pechino nel 2008, deve fronteggiare un'accusa di doping che gli è stata mossa dalla NADA, cioè l'agenzia antidoping tedesca. A questo punto Schwarzer dichiara di rinunciare a difendersi perché a 41 anni, dice, non ha più la forza e nemmeno la fiducia del sistema. Secondo voi l'atleta altoatesino è veramente vittima di un'oscura macchinazione ordita contro di lui? Sì, è il 60% di voi, no, il 40%. Ora la politica con Marco Tombetta.
7: Buongiorno. In primo piano la legge elettorale. Oggi si apre a Montecitorio la discussione generale sul nuovo testo voluto dalla maggioranza. L'obiettivo è quello di dare maggiore stabilità ai governi. Premio di maggioranza alla coalizione che raggiungerà il 42%. Non ci sono le preferenze, le opposizioni protestano. Nel centrodestra da sciogliere il nodo Vannacci, nel centrosinistra quello di Renzi. E nella Lega Salvini cerca di mantenere la leadership spinto dalla fronda dei nordisti con a capo Zaia e Fedriga. Nel Partito Democratico la Schlein invece cerca di arrivare al voto con il controllo del partito, che subisce le spinte dei riformisti che chiedono una linea meno schiacciata a sinistra. Giuseppe Conte non teme le primarie e prepara il programma. Giorgia Meloni in Francia con Macron per un vertice bilaterale, possibile alleanza tra i due paesi sul nucleare, e la premier chiarisce sui voli in Iran: non abbiamo partecipato alla guerra, se così non fosse non si giustificherebbero gli attacchi di Trump. In chiusura, Sergio Mattarella, agli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente: la Repubblica è di tutti, le sue parole. A voi la linea, Marco Trombetta, Giornale Radio, Roma.
0: Allora torniamo sul caso delle basi militari americane in Italia, dopo le dichiarazioni del segretario generale della NATO Rutte, che hanno acceso il dibattito politico. Il numero uno dell'alleanza aveva parlato di circa 500 velivoli o voli americani decollati da basi italiane a sostegno dell'operazione contro l'Iran, mentre il governo italiano continua a ribadire che il ruolo dell'Italia si è limitato al supporto tecnico e logistico. Dove sta la verità? Sentiamo chi ha intervistato oggi Matteo Respinti.
20: Buongiorno direttore, io saluto Alessandro Politi, direttore della NATO Foundation. Buongiorno.
21: Buongiorno a voi tutti.
20: Direttore Politi, negli scorsi giorni Mark Rutte, segretario generale della NATO, ha dichiarato che circa 500 velivoli statunitensi sarebbero decollati da basi italiane nell'ambito delle operazioni contro l'Iran. Al di là del dibattito politico italiano, colpisce che sia stato proprio il segretario generale della NATO a rendere pubblica un'informazione così delicata. A suo avviso, perché Rutte ha deciso di farlo?
21: In realtà la frase completa di Rutte, perché naturalmente si parlava sempre dei rapporti transatlantici, no? E al segretario generale Mark Rutte questo tipo di cose veramente interessano. Allora, nell'ambito di questo, lui ha detto che gli alleati europei comunque hanno contribuito a facilitare le operazioni con 5.000 voli, di cui l'Italia ne ha generati 500. Quindi in realtà probabilmente, insomma, nel contesto completo della frase di Rutte è semplicemente: guardate che il rapporto transatlantico, che è diverso di quello che poi è la NATO, il rapporto transatlantico nel suo complesso non è negativo.
20: Ecco, direttore, questa vicenda ha poi riportato al centro del dibattito pubblico la questione delle basi statunitensi presenti in Italia. Le chiedo, in concreto, quando Washington decide di utilizzare in una crisi internazionale una di queste basi, quale spazio decisionale conserva il governo italiano? Quale invece spetta alla NATO? Quale ancora invece spetta soltanto alla presidenza statunitense?
21: Pacta sunt servanda, cioè gli accordi sono vincolanti, perché se no non sono accordi. Questo vale per tutti. Poi se qualcuno decide di non rispettarli, quando si tratta di operazioni NATO, tutto questo è in un quadro definito dall'emergenza su cui tutti gli alleati hanno dato il loro consenso. Che non si fanno cose se c'è un solo alleato che non dica no. Lei vede il caso di Sanchez, che ha detto: no, io il 3,5% non lo spendo. Si è dovuta trovare una formula in modo da avere il consenso, che non è un voto all'unanimità, è una cosa diversa, è meno divisivo. Quindi le operazioni NATO avvengono generalmente nell'ambito di una risoluzione del Consiglio di Sicurezza, come è avvenuto per esempio nel caso della Libia. Quando sono operazioni, diciamo, statunitense, lì valgono gli accordi bilaterali. Però il paese che mette a disposizione le basi ha le sue regole, e tra paesi amici è importante rispettarle. Quindi è per la tutela del rapporto tra i due paesi e anche dei rapporti poi con le rispettive opinioni pubbliche che questi accordi vengano rispettati anche in modo abbastanza scrupoloso.
20: Io ringrazio e saluto Alessandro Politi, direttore della NATO Foundation. Grazie.
21: Grazie a voi, buona giornata.
20: A lei la linea, direttore.
0: Grazie a Matteo Respinti. Dunque torniamo alla grande ondata di caldo che tocca anche il nostro paese, non solo. Il Ministero della Salute ha disposto la sorveglianza sui grandi eventi, a partire dai concerti attesi nei prossimi giorni, e quanto previsto in una circolare pubblicata al termine della cabina di regia interistituzionale che si è riunita nella giornata di ieri. Sorveglianza anche agli accessi ai centri di salute mentale territoriali, con particolare attenzione agli anziani. Sentiamo il racconto di Nicola Compagnone.
1: Direttore Doyle, buongiorno qui al timone al meteorologo Andrea Giuliacci, perché Giuliacci, siamo alle prese con la prima vera ondata di calore dell'anno, che sembra però non essere forse ondata di calore ma quelle che sono le nuove temperature che purtroppo ogni estate ormai ci presenta, e con il passare del tempo può solo andare peggio.
2: Purtroppo sì, nel senso che il recente passato ci insegna che le estati fresche non esistono più, tutte le estati sono calde, nel senso decisamente più calde rispetto a quelle cui eravamo abituati negli anni 80-90, e queste ondate di caldo intenso oramai caratterizzano praticamente tutte le stagioni estive, anche se poi man mano che si va avanti cosa notiamo? Notiamo che queste ondate di caldo tendono ad arrivare sempre prima durante la stagione estiva e a risultare via via sempre più intense e durature. Tanto è vero che il carattere eccezionale di quella che stiamo vivendo adesso non sta tanto nei valori che stiamo raggiungendo, ma nel fatto che sta insistendo a lungo, con valori particolarmente alti, e siamo solo a giugno.
1: Ecco, ovviamente è un po' come un cane che si morde la coda, perché con le temperature che aumentano si accendono sempre di più i condizionatori, blackout, e si aumenta anche quello che è l'inquinamento atmosferico.
2: E certo, e tra l'altro se i condizionatori 20-30 anni fa erano considerati un bene di lusso, forse 20 anni fa già si incominciava a capirne l'utilità proprio dal punto di vista della salute, ma 30 anni fa erano considerati un bene di lusso, oramai sono un bene salvavita, soprattutto per alcune categorie, nel senso che senza il condizionatore, soprattutto le categorie fragili, come possono far fronte a ondate di caldo di questo tipo?
1: Direttore, è tutto da Roma, a te la linea.
0: 6:41, la musica dei Verve.

0: Le 6.45 qui è Giornale Radio, la radio libera di informare. Saluto il prossimo ospite che è Roberto Zaccaria. Buona mattina, Zaccaria.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, Roberto Zaccaria è stato, lo ricordo, presidente della RAI, costituzionalista, e intervengo con lei perché avete annunciato una iniziativa importante che riguarda la legge elettorale, che avverrà nella giornata del 30 della prossima settimana. L'iniziativa si chiama Per un voto uguale, legge elettorale, torniamo alla Costituzione. Nasce essenzialmente dalla preoccupazione di una proposta di riforma elettorale che in discussione, si chiama Per un voto uguale, legge elettorale, torniamo alla Costituzione.

0: con gli appelli, eccetera. Però da quello che vedo la legge elettorale va avanti, prosegue, e quindi al di là al netto dell'opposizione vostra, ma anche di molti esponenti dei partiti di opposizione, la legge elettorale prosegue e con ogni probabilità verrà approvata.
1: Sì, dunque, allora ci sono alcune parole, lei ha detto giustamente, 160 costituzionalisti hanno fatto delle critiche molto severe, che significano critiche di costituzionalità, a una legge elettorale che viene approvata con grandi forzature nell'ultima parte della legislatura e diciamo in maniera unilaterale dalla maggioranza. Quindi questo contrasta in termini di metodo da quello che è stato detto dal Consiglio d'Europa: non fare leggi nell'ultimo periodo della legislatura, ma ancora peggio non farle in maniera diciamo unilaterale. Perché? Perché vuol dire che una parte che è in quel momento più forte cerca di stabilire le regole con le quali si andrà a competere. Dove sono la gravità di queste regole violate? Nei principi costituzionali sull'uguaglianza del voto. Vede, molto semplice, se come adesso avviene, una coalizione raggiunge il 43%, che è possibile secondo i sondaggi, e un'altra il 42% o poco meno, hanno una distanza di un punto. In termini di rappresentanza dovrebbero essere in Parlamento con una composizione molto vicina. Invece interviene un premio elettorale. Il premio è una deformazione del voto uguale, perché il premio aggiunge 15 punti di vantaggio circa a chi è al 43, che va al 58%. E toglie questi 15 punti, perché non è che aggiunge solo, ma toglie a quelli che ha il 42, che quindi vengono catapultati sotto il 30. Quindi capisce che una distanza nel paese di un punto può diventare una distanza enorme. Questo è l'altro elemento, diciamo, di truffa, perché è una vera e propria truffa del sistema. È che ci possono essere forze politiche. Lei pensi a Vannacci in questo momento, che si distingue dalla maggioranza per una posizione di estrema destra, diciamo, che si richiama a valori ancestrali, diciamo, estremamente pericolosi. Ma se Vannacci strumentalmente con un 5% si allea alla Meloni, dice io mi alleo con te per farti vincere insieme. Poi dopo io, quando abbiamo vinto e abbiamo preso il 58, io mi stacco col mio 5-6%, tu rimani in maggioranza, governi e gli altri sono poco più del 30. Capisce che questa è una deformazione spaventosa, perché addirittura uno si allea strumentalmente per prendere il premio e poi si sfila. Quindi noi praticamente mobiliteremo certamente varie organizzazioni, ci saranno manifestazioni in tutto il paese, articolo 21 di avvocati per la Costituzione, molte associazioni di magistrati, reti di cittadini, cioè da martedì io penso che in tutta Italia, io sono già a conoscenza di una decina di iniziative al nord e al sud, cioè il popolo italiano, come ha fatto durante il referendum, si rivolterà in nome della Costituzione. Il nostro punto di riferimento è ritorno alla Costituzione, ritorniamo alla Costituzione, ritorniamo al voto uguale. Quindi questo è il messaggio. Io credo che la gente capirà, e ci sono reazioni di ogni tipo che si possono adottare sul piano giurisdizionale. Ecco perché noi vogliamo che se questa forzatura verrà portata fino in fondo, ci sono delle possibilità, molto, perché in Parlamento la maggioranza ha dei numeri molto alti, certo. Non nel paese.

0: Ecco, Zaccarì, ma nel caso dovesse passare, al di là della vostra opposizione, l'opposizione di molti altri, in quel caso, quando diciamo, sarà applicata la legge costituzionale, qual è il margine per opporsi dal punto di vista costituzionale? Quindi ci può essere un ricorso alla Corte Costituzionale?
1: Vede, a lei è sfuggita un aggettivo, ma che non è del tutto inesatto. Lei ha parlato legge costituzionale. La legge elettorale non è una legge costituzionale, anche se ha un valore costituzionale rilevantissimo. È una legge ordinaria. Allora, come giustamente lei ha detto, oltre il controllo del capo dello Stato che avviene su ogni legge prima della promulgazione, ci sarà, anche se i tempi sono stretti, ma ci sarà la possibilità di arrivare alla Corte Costituzionale. Già in passato leggi elettorali sono state portate al giudizio della Corte e la Corte le ha in qualche modo sindacate, perché vede, alla Corte insomma ci si può arrivare rivolgendosi a uno a 100 giudici in tutta Italia. Questi giudici sollevano la questione di costituzionalità, se si aprono le porte della Corte e ad esempio la Corte, che la Corte ha dei limiti nelle sue leggi elettorali, non è che le può demolire, perché poi i cittadini devono poter andare a votare in qualsiasi momento, però ci sono stati dei casi di sentenze che in qualche modo hanno corretto gli aspetti più negativi, e secondo me il più negativo degli aspetti è quello certamente del premio di maggioranza e delle liste bloccate, perché mi consenta un'ultima osservazione, ma i cittadini non vanno più a votare o votano molto meno, ma perché votano molto meno? Ma perché non eleggono i loro rappresentanti? Ci sono liste bloccate lunghissime. Cioè, uno non riesce neanche a sapere più per chi va a votare, mentre la partecipazione è un elemento fondamentale, ed è fondamentale, certo, che in Parlamento vadano persone che hanno una anche una loro autonomia in virtù del voto di legge, e quindi il Parlamento riacquista dignità. Noi non ricordiamo.
0: Staremo a vedere, grazie a Roberto Zaccaria. Ricordo l'appuntamento dell'iniziativa che abbiamo anticipato, il 30 a Roma, con 160 costituzionalisti contro la legge elettorale. Allora saluto l'ultimo ospite, che è uno scrittore, e questo libro è stato scelto dalla nostra Adele Marini, grazie a Giuseppe Fusari, ben svegliato.
2: Grazie, buongiorno.
0: Allora, Neri Pozza, lei ha vinto la 7ª edizione del premio Neri Pozza. I morti non mi sono mai piaciuti, ma insomma chi è che possono piacere i morti? Però questo giallo qui c'è qualcosa di interessante, perché in realtà il vero protagonista è l'arte, nel senso che lei si immagina un omicidio di un signore chiamato Riccardo Mazza, che è uno storico dell'arte, un curatore di una mostra su 30 capolavori che erano stati ritrovati e inaugurati in pompa magna appena poche ore prima, e voilà, viene ucciso, muore. E interviene il commissario, c'è sempre un commissario, e se no non c'è un giallo, Amedeo Alessandri. E che fa?
2: E questo Amedeo Alessandri comincia a indagare, solo che in questo omicidio non emerge soltanto, cioè non si va soltanto a cercare chi può essere l'assassino, ma via via emergono parti del suo passato, e quindi il presente dell'indagine si collega al passato del commissario, e quindi rivela parti della sua vita e riapre, possiamo dire, ferite che non sono mai state rimarginate, proprio riguardo a una parte precisa della sua vita che corrisponde a 20 anni prima, fondamentalmente.
0: Dal punto di vista narrativo, lei lavora in questo caso, vedo, con anche prendendo anche spunto da alcune vicende realmente accadute, ma poi le trasforma, le rimette dentro in una tela narrativa di noir, chiamiamolo così, utilizza un linguaggio anche ironico, divertito, divertente, serrato.
2: Sì, sì, sì, naturalmente per riuscire a reggere un discorso, cioè un discorso narrativo che si sviluppa sul presente, sul passato e li fa intrecciare, è necessario riuscire ad avere anche una scrittura che sia abbastanza veloce, che talvolta arrivi all'ironia, proprio perché ci sia la possibilità di una lettura che diventa anche incalzante e che in qualche modo suscita l'interesse di chi legge, perché è molto incatenata, molto incastrata, ci sono proprio blocchi di testo che vanno dal presente e si spostano al passato senza che ci sia una diretta spia, e perciò il lettore si incuriosisce sui rapporti che esistono tra il pensiero del presente e il ricordo del passato.
0: Ci sono anche dei dipistaggi in qualche modo che lei racconta in questa inchiesta, perché questo povero commissario si trova anche con una serie di diciamo di persone che remano contro.
2: Assolutamente sì, perché tutto l'affare, chiamiamolo così, è sotto i riflettori, visto che questo Riccardo Massa era uno storico dell'arte molto importante e quindi aveva anche molti amici importanti attorno, i quali vogliono che si chiuda alla svelta il tutto, liquidandolo come una semplice rapina per non andare a rimestare qualche cosa che potrebbe essere pericoloso. Quindi ci sono depistaggi, ci sono false piste, e il commissario ha proprio l'onere di andare invece a scovare quella che è la strada giusta.
0: Grazie, allora dico ai lettori di leggere questo libro, I botti non mi sono mai piaciuti, scritto da Giuseppe Fusari. Ho tempo, un minuto, per leggere alcuni messaggi. Buongiorno direttore, Leonardo dalla provincia di Cosenza. Per quanto riguarda la NATO, penso che il gioco è far cadere la Meloni. Le dichiarazioni di Trump erano solo provocazioni contro la Meloni, e Rutte non ha fatto altro che eseguire un ordine di Trump, rendere pubblico quello che è successo realmente, che i caccia partivano dall'Italia, dice Lorenzo dalla provincia di Cosenza. E poi Giuseppe da Roma dice un suo parere, se ha tempo, sul fatto che ci siano persone da abbattere come Boris Johnson, Orban, Lukashenko, Trump, che hanno il difetto di essere nati, altri come Putin, contro cui fieramente si inviano armi e mercenari, altri come ad esempio Erdogan oppure l'Iran, e altri che ci sono particolarmente simpatici, e gli atti ostili sembrano sacrilegi, peccati mortali. Caro Giuseppe, io penso che tutti questi nomi che lei ha citato non facciano parte della storia della democrazia, purtroppo, ma sono quelli che poi nella pratica comandano il mondo secondo questo nuovo ordine mondiale. Le 7 in punto, tra poco c'è il notiziario, poi trovate l'attimo fuggente. Io torno martedì, lunedì al mio posto ci sarà Francesco Massato. 334 11 11 622 è il nostro numero. È tutto per quanto riguarda il racconto del timone. Ale.
3: Giornale Radio.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
8: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Manz. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Manz viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
9: Manz, il viaggio inizia dallo stile.
10: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Sono le 7:02.
12: Giornale Radio News.
13: Buongiorno e bentrovati su Giornale Radio. I titoli: Venezuela in ginocchio, i morti accertati sono oltre 200, tra cui un italo-venezuelano, ma i dispersi sono oltre 40.000. 18 città da bollino rosso. Oggi in Italia il picco del caldo è atteso tra sabato e lunedì. Ieri 300 passeggeri bloccati in un treno senza aria condizionata. Crosetto replica alle parole di Mark Rutte. Dal segretario generale della NATO parole sconsiderate sui voli militari americani dall'Italia verso l'Iran. Lasciò morire di stenti la figlia di 6 anni a Milano. Condanna definitiva per Alessia Pifferi.
12: Giornale Radio News.
13: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro, in redazione Laura Carchidi e Barbara Salandri. Venezuela in ginocchio 48 ore dopo il doppio violentissimo sisma con due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5. Le notizie sono ancora scarne, il numero dei morti accertati è di oltre 200, ma si teme un bilancio impressionante visto il numero dei dispersi.
14: Si scava senza sosta tra le macerie per salvare le persone rimaste intrappolate dopo il violentissimo terremoto che nella notte tra mercoledì e giovedì ha colpito il Venezuela. Al momento sono oltre 42.000 dispersi, mentre il bilancio delle vittime è arrivato a 235, con oltre 4.300 feriti. A perdere la vita anche un cittadino italo-venezuelano. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 a pochi secondi di distanza l'una dall'altra, con epicentro nell'area costiera a ovest di Caracas, hanno provocato il crollo di centinaia di edifici, gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, dove i voli sono stati sospesi. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, ha dichiarato lo stato d'emergenza, parlando del terremoto più violento da 126 anni a questa parte. Subito si è mobilitata la comunità internazionale. Papa Leone ha inviato un primo aiuto di 100.000 euro al paese. Il presidente americano Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti sono pronti, disponibili e in grado di aiutare il Venezuela, dispiegate due navi da guerra, oltre ad aerei da trasporto ed elicotteri per fornire supporto logistico alle operazioni di soccorso. Anche il ministro degli esteri italiani ha assicurato al Venezuela ogni tipo di sostegno. Si sta predisponendo l'invio di uomini dei vigili del fuoco e della protezione civile a bordo di aerei dell'aeronautica militare. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
13: Gli Stati Uniti hanno avviato un canale di contatto diretto con i Pasdaran, così il vicepresidente USA Vance, reduce dalla missione in Svizzera per i colloqui con il capo negoziatore iraniano Ghalibaf. Intanto Mark Rubio, il segretario di Stato americano, definisce inaccettabile eventuali i pedaggi chiesti dal regime islamico per il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz. E oggi nuovo round di colloqui tra Israele e Libano per un accordo su un ritiro delle forze di Tel Aviv dal sud del paese. Ieri vertice Francia-Italia ad Antibes. Siamo due grandi nazioni con interessi convergenti, ha detto Giorgia Meloni nella conferenza stampa congiunta con Macron, il quale ha affermato: collaboriamo con l'Italia sul nucleare e sul nucleare e il Libano. Sentiamo la Presidente del Consiglio.
15: Oggi non celebriamo solo un'amicizia storica, affermiamo una comune consapevolezza, e cioè che Italia e Francia sono due nazioni fondamentali per costruire un'Europa che sia davvero capace di affrontare le sfide difficili di fronte alle quali la storia le pone ed è il compito che noi cerchiamo con umiltà ma con determinazione di portare a termine e sul quale continueremo a lavorare insieme, se possibile anche meglio di come abbiamo fatto fino ad ora.
13: Le rivelazioni di Mark Rutte, segretario generale della NATO, sulla partenza dalle basi italiane di 500 voli militari americani verso l'Iran scuote ancora il mondo politico. L'Iran, con un portavoce del governo, accusa l'Italia: siete complici della guerra. E a poco sono servite le parziali correzioni di rotta del segretario della NATO. Roma ha fatto quanto previsto dagli accordi. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha infatti replicato con durezza alle parole di Mark Rutte, definendole affermazioni a caso, inopportune e superflue, che rischiano di generare conseguenze internazionali serie. Crosetto ha ribadito che l'Italia ha sempre autorizzato solo attività tecniche e logistiche nel pieno rispetto dei trattati, smentendo ogni coinvolgimento operativo nelle missioni legate al conflitto con l'Iran. In Italia, condanna definitiva per Alessia Pifferi, che lasciò morire di stenti la figlia Diana, abbandonata in casa a Milano per 6 giorni, e ieri depositate le motivazioni con cui la Corte d'Assise di Parma ha condannato a 24 anni e 3 mesi Chiara Petrolini per l'omicidio e l'occultamento del cadavere del secondo figlio.
16: Cala il sipario giudiziario sulla straziante vicenda della piccola Diana, la bimba di 18 mesi morta di stenti. La Corte di Cassazione ha confermato in via definitiva la condanna a 24 anni per la mamma Alessia Pifferi, che nel luglio del 2022 lasciò la figlia da sola nel suo appartamento di Milano per 6 giorni, causandone la morte per disidratazione. La quarantenne era stata condannata in primo grado all'ergastolo per omicidio volontario aggravato, poi a 24 anni in secondo grado. La Suprema Corte ha respinto sia il ricorso presentato dalla Procura Generale, che aveva chiesto di annullare con rinvio la sentenza di secondo grado, sia quello della difesa di Pifferi. E sono state depositate ieri le motivazioni della condanna in primo grado a 24 anni e 3 mesi per Chiara Petrolini. Agito con lucidità e determinazione quando ha ucciso il figlio nato il 7 agosto 2024 per poi seppellirlo nel giardino di casa a Traversetolo, scrivono i giudici di Parma, secondo cui la studentessa ha sempre tenuto ferma la volontà di non far scoprire nulla. La ragazza invece è stata assolta per la morte del primo figlio partorito nel maggio 2023, in quanto, sostengono i giudici, mancano le prove che sia nato vivo. Per Giornale Radio, Barbara Salandri.
13: La D di Ferrovie dello Stato, Donnarumma, dopo 2 anni dall'inizio dell'incarico, sta per lasciare la guida del gruppo e le sue dimissioni sono state confermate dal Ministero dei Trasporti dopo un incontro tra lo stesso manager e il ministro Salvini, che lo ha ringraziato per il buon lavoro svolto. Secondo le ricostruzioni della stampa, Donnarumma lascia in anticipo rispetto alla durata del suo mandato, sia per i disservizi e i ritardi degli ultimi mesi, sia per le divergenze sui finanziamenti post PNRR. I mondiali di calcio: l'Olanda ha superato la Tunisia 3-1, mentre Giappone e Svezia hanno chiuso sull'1-1, lasciando il gruppo F ancora aperto. Stati Uniti-Turchia 2-2 ed entrambe sono ancora in corsa nel gruppo D, mentre Paraguay e Australia sono rimaste bloccate sullo 0-0. Intanto nel gruppo E l'Ecuador ha firmato l'impresa battendo la Germania 2-1, conquistando uno storico passaggio del turno, mentre la Costa d'Avorio ha eliminato a sorpresa Curaçao con un secco 2-0. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
17: L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidabardi.
18: L'attimo fuggente. Il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente. Il morning show che non ti aspetti.
19: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
20: L'attimo fuggente.
21: L'attimo fuggente.
22: Stop al genocidio.
23: Parole e idee possono cambiare il mondo.
24: Qui c'è uno che chiama le armi.
25: Lo senti l'odore?
26: Cosa?
27: Che cos'è? Diesel.
25: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
28: Una domanda: chi è secondo te il essere più solo al mondo? Il povero?
29: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
30: Fagli vedere chi sei.
31: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
32: Averego, sei democratico?
31: Padre di un figlio assassinato.
32: Oh, dico, sei democratico?
31: Marito di una moglie uccisa.
32: Sei democratico?
33: E allora me la fa parlare, Pio,
31: E avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra.
34: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
35: Abbiamo gente furiosa.
15: ribadiamo il nostro impegno per una pace giusta e duratura all'interno di uno scenario che richiede prima di tutto garanzie di sicurezza efficaci per la nazione aggredita, ma niente è possibile se noi non continuiamo a sostenere Kiev fino a quando non sarà possibile avere una pace giusta e duratura. L'Italia, come sapete, in questo senso continua a essere impegnata, in particolare siamo impegnati per quanto riguarda le infrastrutture critiche e la resilienza energetica, fronte decisivo che il presidente Zelensky ha rimarcato anche nei giorni scorsi durante il G7 e il Consiglio europeo.
0: Buongiorno! Venerdì 26 giugno 2026, San Virgilio! E ricordate, importantissimo, non rimandate mai a domani quello che potreste fare oggi! Ciao!
1: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guidabardi. Ci sono delle notizie che non si leggono sui giornali della sinistra, delle notizie che la sinistra non ci vuol far leggere. Come mai? Forse hanno un po' la coda di paglia? Un ragazzo francese di 17 anni massacrato da un branco dove c'erano anche degli stranieri e poi postato un video agonizzante prima di morire sui social, queste notizie la sinistra non ce le vuole far leggere, come mai? E poi a Milano degli egiziani che hanno aggredito, rapinato un disabile in carrozzina, ma vi rendete conto che sono arrivati a fare? E io mi domando, siamo andati anche a prenderli noi in Africa queste persone, siamo andati a prenderli con queste associazioni, con queste barchette che li portavano anche in Italia, li portavano. E poi un'altra notizia a Genova, un africano che si è tirato giù i pantaloni in spiaggia, c'erano bambini, c'erano donne, c'erano le persone, e ha compiuto atti osceni in luogo pubblico. Ma io mi domando veramente, e questi sono i problemi che la sinistra non ci vuol far vedere, non ce li volete far vedere? No, perché per la sinistra è più importante sapere qual è il costo degli zucchini stamattina al supermercato, il centesimino del carburante. Vergogna, avete caldeggiato anche queste associazioni che li portavano fino a qui, come ce li volete far digerire, come diceva Bersani degli islamici, noi non si vogliono digerire invece queste cose, bisogna parlarne perché non capitino più. Buona giornata a tutti, Jonathan da Prato.
2: Sveglia dormienti, sveglia anche te Jonathan, perché mi sa che stai ancora a letto, stai ancora dormendo, deliri. Ma a parte questo, sapete che lui è come il canarino nella miniera, come il topo nella gabbietta, ci spiega se c'è gas, se c'è avvelenamento, e dunque, siccome lo vedo molto agitato, si vede che c'è agitazione. Allora oggi il titolo di prima pagina che ferma tutti è quello di Libero. C'è una foto di una donna al mare con un normale bikini due pezzi e il titolo è La Salis Bollente. Il sindaco di Genova paparazzato con il capo gabinetto al Forte dei Marmi e in comune scoppia la rivolta sul favorito della Delfina Dem. C'è quindi un'allusione sessuale, la Salis bollente come la patata bollente. E poi c'è questa foto di cui poi c'è un secondo scatto in cui sembra che la Salis sia sola con questo suo presunto favorito. Ebbene, subito dopo c'è anche un altro scatto dove ci sono altre due persone, fra l'altro due donne. Quindi cos'è, un gioco di parole, uno scherzo? Tuttavia è quello che basta per fare un titolo e mettere in mezzo Marco Speciale e dare questa allusione, questo titolo, La Salis bollente. Nella foto pubblicata dal magazine Chi, i due, scrive Libero, sono immortalati in costume da bagno a mollo insieme. un'ulteriore prova dello strettissimo rapporto che li lega anche oltre il lato lavorativo. Non è infatti la prima volta che i due compaiono insieme in contesti non istituzionali. Capito? Siamo tutti bollenti, temo, se lo sono loro due. Ma questo è il titolo con cui parto oggi. Io sono Luca Telese e quello è l'attimo fuggente, e sul ponte di comando c'è il comandante Peter Bescapè.

0: La verità. Ora Landini vuole fare pagare la tassa sul caldo alle aziende. L'AFA dalla testa, la CGIL spota la campagna di Greenpeace che propone di caricare sulle industrie fossili le misure necessarie a proteggere i lavoratori dagli impatti che hanno contribuito a promuovere. Tra l'altro, sai che sulle industrie fossili una tassetta non ci sarebbe male. Non si capisce perché non dovrebbero pagare. Tutti gli altri giornali tendono a titolare sul Venezuela, sul terremoto, apocalisse, titola Repubblica, terremoto in magnitudo 7,5 devasta il paese, centinaia di morti, 40.000 dispersi. Lo stato della Guaiara in ginocchio, tra le vittime un italiano, si mobilita la comunità internazionale per gli aiuti. Ma poi c'è il traffico e soprattutto il caos treni, colpo di scena a sorpresa, Salvini si arrabbia e caccia Stefano Antonio Donnarumma, l'amministratore delegato di Ferrovie, il nuovo erede è Strisciuglio. La cosa forse più folle è che dopo la sparata di Rutte, vi ricordate la faccia che io descrivo come ben sapete, adesso Teheran accusa l'Italia complici della guerra e lui frena. Bel citrullo, leggiamo l'articolo di Gabriella Colarusso. Ismail Bagarei di Prima Mattina dà fuoco alle polveri. La NATO è stata complice dell'aggressione americano-israeliana, scrive il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, e l'Italia e la Romania insieme ad altri paesi l'hanno sostenuta, spiega, devono dire ai propri cittadini e al mondo perché hanno scelto di essere complici di atrocità di massa contro la popolazione iraniana. Così risponde alle parole improvvide del segretario generale NATO Mark Rutte, che nel tentativo di compiacere Trump aveva parlato di migliaia di voli transitati all'Europa durante la guerra e in particolare di 500 voli passati dalle basi americane in Italia per prendere parte all'operazione Epic Fury. Rutte, scrive Repubblica, articolo di Gabriella Colarusso, si era spinto fino a dire la Romania aveva persino ridotto il traffico commerciale perché doveva utilizzare gli aeroporti per le infrastrutture di rifornimento in volo durante il conflitto. L'Italia ha un trattato segreto con gli americani che risale agli anni 50, regola l'uso delle basi, le operazioni logistiche sono in routine per usi di natura diversa, le serve l'autorizzazione del governo e in alcuni casi quella del Parlamento. Almeno una volta durante il conflitto Roma l'ha negata. Ma per l'Iran le parole di Rutte sono la prova inconfutabile di quello che i suoi alti funzionari denunciano da 4 mesi, ovvero una guerra illegale in cui la NATO è complice attiva con una flagrante violazione delle norme del diritto internazionale. Ora, fermiamoci un attimo. È davvero difficile dare torto all'Iran. Tu hai il segretario generale della NATO, certo questo è un coglione, lo so, ma hai il segretario generale della NATO che dice in Italia sono volati 5.000 aerei che hanno partecipato alla guerra, poi dice anche sapete, pensate che la Romania ha addirittura ridotto il traffico aereo. E che cosa fa l'Iran? Dice, ma allora avete partecipato alla guerra, lo dice il vostro capo, il vostro leader, il numero uno della vostra alleanza, Rutte. E c'era qualcuno che mi prendeva in giro quando dicevo che Rutte è un conclamato Citrullo. Bene, questo è il tono. La Meloni mai nel conflitto, e poi dice che il leader della NATO è stato imprudente, e lui prova un po' a fare marcia indietro, prova a correggere il tiro e prova a minimizzare, ma come dire, il dado è tratto, il recinto si chiude dopo che i buoi sono usciti. Fra di noi ovviamente anche questa mattina c'è il nostro mitico compagnone Nicola, ha lavorato duro, e allora iniziamo a sentire che cosa dice la Meloni sulle relazioni Italia-Francia.
1: Potrei dirlo meglio, come si dice dalle mie parti, per quello che riguarda le nostre relazioni, io mi sono, confesso, un po' divertita, diciamo, no, di tutti i retroscena che si facevano sulle nostre relazioni. Siamo due persone, diceva correttamente il presidente Macron, che difendono il loro interesse nazionale ma che sanno lavorare insieme. Questo richiede chiaramente franchezza, anche quando non si è d'accordo. Ci sono state delle volte nelle quali non siamo stati d'accordo, e richiede capacità di cooperazione quando si è d'accordo, ma richiede in ogni caso la possibilità e la capacità di parlarsi per capire ciascuno le ragioni dell'altro. È quello che abbiamo sempre fatto, e credo che la cooperazione tra Italia e Francia dimostri che le nostre relazioni non sono state, diciamo, glaciali, sono state relazioni tra persone serie che parlano di politica. Ecco, i rapporti in queste vicende, in queste questioni, sono più complessi di come le volte li vedo semplificati, diciamo, ecco, dai video o dalle espressioni o dall'interpretazione delle espressioni, insomma, che è una dinamica che vedo accadere molto e che mi riguarda particolarmente, perché, come si sa, sono una persona mediamente espressiva e quindi mi ritrovo spesso a vedere le mie espressioni interpretate.
0: E poi 9. La Meloni dice: noi non abbiamo partecipato alla guerra in Iran. Da Rutte una ricostruzione confusionaria. Chiamala confusionaria, Citrullo. Sentiamola.
1: Noi non abbiamo partecipato al conflitto in Iran. Del resto, se avessimo partecipato al conflitto in Iran, mi perdoni, ma non si spiegherebbe, diciamo, questa delusione che viene reiterata dal parte del presidente americano, come lei sa, molto spesso. Noi abbiamo rispettato i nostri impegni, chiaramente, cedendo le basi per attività che non erano cinetiche, ma che erano di natura logistica e tecnica. E quando si è prospettato, e lo sapete anche questo perché è stato ampiamente scritto, quando si sono prospettate delle richieste che esulavano da quel perimetro, noi non abbiamo concesso l'utilizzo, l'autorizzazione, come, ripeto, è ampiamente noto. Quindi il governo ha fatto esclusivamente quello che ha dichiarato in Parlamento, come del resto lo stesso Mark Rutte ha confermato anche ieri dallo studio ovale. Segretario generale, nella sua, diciamo così, entusiastica, ecco, ricostruzione, ha messo insieme cose che in realtà sono diverse tra loro, confondendo la tipologia dei voli autorizzati, e lui stesso poi ha corretto e puntualizzato. Ministro Tajani ha parlato oggi con il suo omologo iraniano, e anche da parte iraniana mi pare che si sia compreso che c'è stata da questo punto di vista un'incomprensione. Dopodiché non so dirle, diciamo, questa semplicistica ricostruzione come sia emersa, probabilmente appunto tentativo di preparare al meglio il prossimo vertice della NATO, ma in ogni caso credo che si debba essere prudenti quando si parla di queste materie.
0: Sentite la difficoltà a spiegare un'affermazione delirante. Ma attenzione, sentite Tajani, 49, le dichiarazioni di Rutte.
2: Per quanto riguarda le dichiarazioni di Rutte, si è trattato di una tempesta di un bicchier d'acqua, perché già Rutte ha detto che si riferiva non a voli per compiere azioni di guerra, ma erano soltanto voli che avevano, gli aerei che avevano effettuato operazioni logistiche.
0: Chiaro? Quindi c'è il tentativo di dire che non c'è nessun rapporto, ma Attenzione. Abbiamo anche il botta risposta, Bocchino Fittipaldi, 8 e mezzo. Sentite Fittipaldi, Rutte irresponsabile, 61.
3: Allora, Rutte è un irresponsabile, cioè Rutte è il segretario della NATO, è quello che chiamava paparino Donald Trump, quindi diciamo in vassallaggio e piaggeria è uno dei pochi che ha diciamo battuto Meloni in questo primo anno e mezzo di presidenza Trump. Perché ho fatto quel titolo? Perché è chiaro che diciamo, il segretario della NATO non svela, tra l'altro probabilmente sbagliando, il numero di voli che sono partiti da Aviano e Sigonella, parlo delle basi militari, perché è chiaro che gli ayatollah possono metterci, tra virgolette, nel mirino. Quindi in questo senso io dico che è responsabile. Probabilmente Meloni pensa che ci sia un complotto, perché Rutte è molto amico di Trump e quindi Trump e Rutte, o meglio Trump attraverso Rutte, vuole fargliela pagare. Non penso a un complottismo da tipico da Colleoppio. Penso però che Rutte voleva fare bella figura, diciamo,
4: con Trump.
3: Esatto, Trump, dicendo, vedi, anche Meloni, con cui hai tanto litigato in questo periodo, ha permesso ai tuoi eri di partire.
0: Ancora.
3: Qual è il problema? Qual è il bluff svelato? È che lei da un mese, anzi da due mesi, dal 31 marzo, da quando sul Corriere della Sera sono uscite delle indiscrezioni arrivate direttamente dalla difesa, ossia che noi avevamo come governo bloccato l'atterraggio di un bombardiere, Meloni ha fatto propaganda. Aveva appena perso il referendum una settimana prima sulla giustizia, c'erano dei sondaggi che davano gli italiani quasi al 90% contro Trump e contro la guerra in Iran, e ha iniziato a dire che noi, anche Trump, era arrabbiato con lei perché non gli dava le basi. Ora, noi, questa è una grande ipocrisia, gli americani le basi le usano, che ci sia Meloni, che ci sia un premier di centrosinistra, come e quando vogliono, soprattutto per la logistica ovviamente. Ci sono Hercules, questo l'ha scritto anche, che sono dei carghi molto importanti, l'ha scritto per prima Stefano Marizzi sul Fatto Quotidiano, ma poi molti altri siti, che hanno spostato probabilmente centinaia di materiali bellici, non vanno direttamente a bombardare, ma è chiaro che partecipano alla guerra, così come partecipano le basi tedesche, le basi francesi e le basi americane. Quindi dov'è che non funziona? Che lei ha giocato una propaganda, tutti anti-Trump e anti-guerra in Iran, che poi nei fatti Rutte ha svelato non essere vera.
0: E siamo arrivati volando alle 7:29, abbiamo tante altre cose da sentire, ma che facciamo? Ci fermiamo al volo e torniamo qui sulle frequenze di giornale radio L'Attimo Fuggente. Sono Luca Telese, sul ponte di comando c'è Peter Bescapè, a fra poco.
5: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. Hai qualcosa da dire? Dilla bene, mandaci un vocale al 334-1111-622. Breve, diretto, senza giri larghi. Perché qui anche 20 secondi possono accendere il dibattito. L'Attimo Fuggente continua su giornale radio. L'attimo fuggente ritorna tra poco. Giornale radio.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Valdisse Rock sta per tornare. Venerdì 26 e sabato 27 giugno al campo sportivo di Baldissero Torinese vi aspettano due serate di musica live, divertimento e solidarietà. Dopo il successo della prima edizione, Baldisse Rock torna con lo stesso grande obiettivo: sostenere la Fondazione Allegra Agnelli di Candiolo, impegnata nella ricerca sul cancro. Trovate tutte le info sull'evento e le indicazioni per donare seguendo l'account Instagram baldisserock_official. Non prendete impegni. Il 26 e 27 giugno a Baldissero Torinese si accende il rock. Baldisse Rock, musica che unisce, rock che fa bene.
10: Buongiorno, vorrei dei pizzi.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Tutti ne parlano.
1: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
2: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
3: Sono le 7 e 33 minuti.
4: Guidare informati.
5: Siamo all'appuntamento con le informazioni sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. La situazione più difficile al momento in autostrada nord di Roma. Per un incidente il traffico è bloccato in A1 tra Ponzano Romano e il Bivio per la diramazione Roma Nord verso Napoli, con circa 4 km di code in aumento. Il traffico al momento viene deviato sulla diramazione Roma Nord verso Roma, poi code per il traffico sulla Pontina da Pomezia a Castel Romano, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, in A24 da Portonaccio alla tangenziale est e sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. A Napoli da segnalare solo i primi incolonnamenti per lavori sulla Semigliano, traversa Merito e Arzano verso Acerra. Ci spostiamo in A22 dove per il traffico ci sono i soliti incolonnamenti tra Carpi e il Bivio per l'A1 verso Modena. Timida ripresa del traffico anche attorno a Milano con qualche incolonnamento adesso in tangenziale ovest da Roa Settimo verso l'A1 e in est da Cologno Ovest a via Padova verso Bologna. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
6: Buongiorno a tutti, grazie per questo entusiasmo contagioso. Ne abbiamo bisogno, quanto siete belli, quanta forza ci date.
7: Buongiorno, sono Paolo dall'Arabia, io chiedo le dimissioni di Rutte immediatamente, non si possono fare questi errori.
8: Attenzione Luca ad auspicare tasse per le aziende fossili, perché c'è il rischio che pure Giornale Radio venga tassata avendo fra le sue file un fossile stalinista come te. Ciao Fabrizio da Milano.
9: Ciao a tutti, buon venerdì da Paolo. Sentire la Meloni per 10 minuti la mattina è veramente... non voglio aggiungere altro. Grazie Luca, veramente ti ringrazio per questo regalo. Meno male che è venerdì. E comunque sentirla così allegra, così sorridente, così gioiosa, con tutti i problemi che ha questo paese, è veramente commovente. Va bene. Grazie Luca. Ciao.
10: Buongiorno a Giornale Radio. Oh, ma l'avete sentita la nostra presidente? Siamo noi che siamo maligni, voi giornalisti capite e scrivete tutto male. Lei non è alleata con l'America, avete capito? No, siete voi che capite male, lei è solo amica di Trump e adesso cerca una sponda con l'Europa, no? Per rifarsi una virginità. Oh mamma mia, che gente maligna che c'è in Italia, veramente. E comunque Frottola, detta anche l'ottava nana o l'ottavo nano, Frottola, ecco, non ne ha azzeccato una in questi 4 anni, per cui deve andarsene lei e tutto il suo gruppo, compreso Tajani, che anche quello poverino quando si arrampica sugli specchi è veramente divertente, per non dire altro. Buona giornata Rubina da Olbia.
11: Buongiorno Giornale Radio, Leonardo della provincia di Cosenza. Niente, vogliono portare la guerra in Europa a tutti i costi, far cadere la Meloni, perché si devono incendiare l'Europa, perché l'unico modo per salvarsi la faccia, l'America, e salvare la propria economia è portare la guerra in Europa, di modo che loro risolvono tutti i loro problemi. Però l'unico scopo di questa gente è che noi abbiamo fatto solo un errore, noi dovevamo schierarci tutti con Putin, che è l'unico che forse difenderà l'Europa. Dal nazismo ci ha liberato Putin, non Trump. Grazie, buona giornata.
12: Rieccoci! Ancora l'attimo fuggente, cercando di capire il disastro di questa quasi guerra dichiarata per conto nostro dal super citrullo che è a capo della NATO, cioè una guerra all'Iran dichiarata dal capo di un'alleanza che ci vuole tirare dentro. Allora, intanto divertiamoci solo per alleggerire con la senatrice di Fratelli d'Italia Antonella Zedda, mentre si parla di caccia sento un'oca starnazzare. 40
0: significa rafforzarle, se non l'avete capito fino a oggi, nonostante lauree, master, dottorati, forse avete un problema. Il cacciatore è nemico dell'ambiente? No, e assieme agli agricoltori e ai pastori è il primo custode dell'ambiente. Vedi le problematiche su incendi, siccità, ma sento un'oca starnazzare. Vedi incendi, siccità, peste suina in Sardegna. Io
13: scusa,
0: scusate, innumerevoli.
13: Oh.
0: Sento qualcuno starnazzare, lo ripeto.
13: Senatrice, non starnazza nessuno.
0: Parrebbe.
13: No, non starnazza nessuno. È mio compito dire. Senatore De Carlo, non starnazza nessuno. Stanno semplicemente.
0: Starnazzare.
12: Questo Parlamento rovente. Sentite cosa dice Tajani. Dice che le offese di Trump sono inaccettabili, ma che non si può dividere, è impensabile, l'Occidente. Tajani.
14: Mi sono fatto l'idea che non è una novità, è inaccettabile per noi che ci siano delle offese gratuite nei confronti del Presidente del Consiglio, ma detto questo dobbiamo far sì che i rapporti transatlantici continuino ad essere sostenuti, sviluppati, perché noi siamo alleati degli Stati Uniti non perché c'è un Presidente o ce n'è un altro, siamo alleati degli Stati Uniti perché siamo due facce della stessa medaglia che si chiama Occidente. Non possiamo pensare di dividere l'Occidente, anzi noi lavoriamo perché l'Occidente sia sempre più unito di fronte alle grandi sfide geopolitiche che ci sono. Occidente unito significa Europa e Stati Uniti e alleati del G7, paesi che sono comunque a vocazione liberale.
12: Occidente unito, Hamas era vencido, con Rutte, hasta la vittoria, Rutte sempre. Sembra uno scherzo, siamo in una semiguerra causata dalle parole improvvide di un citrullo. Ma allora torniamo all'altra grande notizia, vi ho detto, è uscito Gianni Alemanno dal carcere, è forse il grande salto di qualità a cogliere fra le proprie fila uno che è stato sindaco di Roma, che ha diretto una corrente politica in un partito di governo per anni. Ecco dunque perché Vannacci ha bisogno di lui e Alemanno, 48, dice stasera lo vedrò.
15: Certo, io ho aderito a Futuro Nazionale, tutto il movimento indipendenza qui, Chicco Costini, Massimo Arlecchino, tutte le persone che hanno dato vita a questo movimento hanno aderito a Futuro Nazionale perché è il fatto nuovo, perché è il partito, il movimento che finalmente cerca di interpretare con chiarezza le posizioni sovraniste, senza confusioni, conservatrici, moderate, cose varie. Sì. Quindi questa speranza, poi ci sono tante cose da vedere, da aggiustare, però questa è la speranza dell'Italia oggi.
12: E quindi vedete quante sono le implicazioni, quanto ancora c'è, ecco, dibattito di questa fuoriuscita dal carcere e come se Alemanno sia arrivato nella politica, sia tornato nella politica avvolto da un'area, un'aura magica. Allora Italo Bocchino, 8:30, parla ancora e dice la Meloni è l'unica che ha detto dei forti no a Trump.
16: Io non penso che il sovranista grande mangi il sovranista piccolo, penso che in questo caso la sovranista giovane mangerà il sovranista anziano. Cioè Giorgia Meloni ha 49 anni, Trump ha 80 anni, tra 2 anni Trump sarà l'ex presidente degli Stati Uniti e quindi dovrà fare i conti con la storia del suo mandato e forse anche con qualche tribunale, poveretto, e Giorgia Meloni fra 2 anni o sarà il presidente del Consiglio italiano ancora una volta o sarà il capo dell'opposizione che si preparerà a divenire nuovamente il presidente del Consiglio italiano. Quindi questo gioco di dire questo, la Meloni vassalla di Trump, la Meloni è l'unica che ha detto dei forti no a Trump. Nello studio Valle davanti ai giornalisti disse no a Trump sulla vicenda Zelensky per non isolare Zelensky, ha detto no a Trump sulla Groenlandia, ha detto no a Trump sulle basi di Sigonella, ha detto no a Trump sui dazi, cioè in tutte le occasioni in cui ha dovuto difendere la sovranità italiana, il ruolo dell'Italia, l'interesse italiano, l'identità nazionale italiana, lo ha fatto.
12: E c'è un segue, c'è un due e vogliamo sentirlo.
16: Adesso è chiaro che, voglio dire, a Scanzi dà fastidio che la Meloni, allora la Meloni, quello che non capisce Scanzi, che la Meloni è stata vicinissima a Trump quando Trump, diventato presidente degli Stati Uniti, doveva essere il leader della destra mondiale e il leader dell'Occidente. Quando Trump ha cominciato a lavorare contro gli interessi della destra e contro gli interessi dell'Occidente, perché il rischio di Trump di passare alla storia come distruttore dell'ordine occidentale, la Meloni giustamente ha tutelato quello che è il nostro interesse. L'interesse è quello di difendere intanto l'identità nazionale italiana, ma anche la destra e la sua storia, la destra occidentale e la sua storia, i valori di tutto l'Occidente. Trump mette a repentaglio tutto per le proprie peripezie e questo ovviamente la Meloni non glielo ha consentito e ha risposto, con che coraggio ha risposto a tono, è stato il leader mondiale che più ha risposto a tono sugli attacchi al Papa, è stato il leader mondiale che ha avuto il coraggio di rispondere agli insulti dicendo come ti permetti, porta rispetto all'Italia, al suo Presidente del Consiglio.
12: Allora, il Fatto Quotidiano questa mattina ha rispolverato per la sua prima pagina una foto buffa di Giorgia Meloni. Lei sta in Parlamento, la testa infossata in giù, i bordi della giacca tirati sopra la testa, sembra che con le mani strette intorno al collo sia quasi senza testa. E il titolo è la fotografia di questo attimo. Sberle da Trump è nato e ora anche da Teheran. I costituzionisti che sente il Fatto dicono: D'Andrea, serviva il sì delle Camere per l'utilizzazione di quegli aerei. Vignarca, la logistica è già guerra. Ma adesso leggiamo solo l'attacco del fondo di Marco Travaglio. Meno libri, meno liberi. Si pensava che la fiera romana dei piccoli e medi editori, più libri, più liberi, avesse rinunciato a imporre il patente meno liberi. Si pensava che la fiera romana dei piccoli e medi editori, più liberi, avesse rinunciato a imporre il patentino antifascista dopo le polemiche

e ci ha chiesto di aderire ai valori e ai principi espressi nella Costituzione italiana, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nella Dichiarazione Universale dei diritti umani. Riconosce, sta ovviamente citando letteralmente Travaglio, i valori antifascisti alla base dell'ordinamento democratico della Costituzione italiana, rispettare i principi di libertà di pensiero e stampa di tutti, nella dignità umana della libertà della persona senza alcuna distinzione per ragione, etnia, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o altro, rifiutare ogni forma di discriminazione, incitamento all'odio, impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni di legge e regolamenti, inclusi quelli in materia di autore, diritto autore, pubblica sicurezza, prevenzione incendi, igiene e sicurezza sul lavoro. Dall'antifascismo all'antincendio, dice Travaglio, è un attimo. Appena finito di scompisciarci dalle risate, Cinzia, Monteverdi e io abbiamo deciso di non firmare, non solo per un sacro rispetto del senso del ridicolo, ma soprattutto perché un vero democratico e antifascista, e si capisce, antincendio, non ha bisogno di metterlo per iscritto e non consente a chiunque, dice Travaglio, di fargli esame del sangue per ricevere una patente a punti, fra l'altro basata sull'autocertificazione. La sua vita e il suo lavoro devono parlare per lui. Siccome poi nessuna norma impone a privati cittadini come gli editori di essere democratici e antifascisti, e meno male, se no chi lo è per scelta spontanea verrebbe accomunato a chi finge di esserlo per farla franca, l'obbligo di firma per presentare i libri non ha nessun senso. Io lo leggo perché, vi ricordate, è la stessa cosa che dissi quando scoppiò la polemica la settimana scorsa. Eppure in questo paese sembra difficile prendere atto che se il segretario generale della NATO dice che l'Italia ha fatto volare 5.000 aerei nel conflitto, e se qualcuno ti manda la patentina, sembra difficile prendere atto che in Italia qualcuno possa avere un'altra idea. Che stiamo sentendo, Peter? I Guns N' Roses. Ale, mi eravamo sfuggiti. Persino io a volte. Pensate che cosa incredibile, la Polonia, ancora piena la polemica sulla cerimonia di glorificazione dei nazisti fatta da Zelensky, intitolando un battaglione, lo ricordiamo, a Lupa, il battaglione dei filonazisti degli anni 40. Ebbene, la risposta di Danzica è che la Polonia continua a dare rifornimenti, fondi e anche persino contratti per armi, ma il governo dichiara Zelensky persona non grata. Fantastico.

E poi c'è Torre Annunziata. Pensate, è il paese dove è nato mio padre, la cittadina della Campania dove è nato mio padre tanti anni fa. Ora mio padre non c'è più, e meno male, perché il comune viene sciolto per via del nipote del Bosco. Fra l'altro oggi è passato con Vannacci, il reportage di Vincenzo Iurillo. C'è un vannacciano che nel 2022 fu tra le cause dello scioglimento per camorra e Torre Annunziata.

0: 4 anni dopo ricorre come concausa del secondo scioglimento per camorra della stessa città. È uno di quella feccia, parole sue, di cui il generale Vannacci è fiero, e la sua storia va ricordata di nuovo perché record simili difficilmente vengono eguagliati. Stiamo parlando di Salvatore Onda, nipote di un sicario della famiglia Gionta, è stato fotografato nelle scorse settimane attovagliato con il referente campano di Futuro Nazionale Capitello di Capua durante una cena di festeggiamenti dell'assemblea campana del neonato partito. Di Onda e delle sue manovre raccontammo sul fatto che fu fra i motivi dell'ingloriosa fine per infiltrazione mafiosa di qualche anno prima. Da ieri ha fatto doppietta, è citato senza nome ma con riferimenti inequivocabili, scrive Iurillo alla sua persona a pagina 2 della relazione, con la quale il ministro interno Matteo Piantedosi spiega le ragioni del recentissimo scioglimento bis della città, dove negli anni 80 le cronache di Giancarlo Siani portarono il giornalista con la Jeep di plastica a essere liquidato. Incredibile, incredibile. Due volte lo stesso uomo, doppio scioglimento del comune. Attenzione, il giornale. Asse Meloni-Macron, noi due indispensabili per l'Occidente. Ma poi mi colpisce anche questa storia di Moretti che va in carcere, e forse ora che sta arrivando Giuliano bisogna veramente partire da questo articolo. Moretti, ex AD, ve lo ricordiamo, di Ferrovie, oggi ha 74 anni, si è preparato ad andare in carcere, dice che sta benissimo, non invocherà motivi di salute, non contesterà, semplicemente dice: sono pronto alla cella, entro con la schiena dritta. Bene, secondo me questo è grande coraggio, grande stile. Ho letto il pezzo e ho provato quasi simpatia, pur sapendo cos'è la strage di Viareggio. La giustizia non può arrivare 20 anni dopo e mettere dentro un 74enne, o no? E adesso arriva fra di noi il dottor ingegner cavalier ragionier commendator Giuliano Guida Bardi. C'è guerra che non finisce nella Lega. Il Corriere la chiama la passeggiata dell'addio, la mossa del leader della Lega per ricompattare il partito. Ebbene, l'attacco di questo pezzo dice la durezza di quello che sta accadendo a nord nella Lega. Marco Cremonesi, il retroscenista più antico del Corriere sul Carroccio, sentite come inizia questo articolo. Il game over arriva con una passeggiata. Matteo Salvini ieri mattina è uscito dal meet in compagnia di Stefano Donnarumma, l'ormai ex AD di FS, insieme bevono un caffè, insieme percorrono i pochi metri che separano il ministero dal quartier generale delle ferrovie, entrano insieme, ma lì entrambi concordano sulla conclusione del mandato in anticipo. Allora avete capito, le dimissioni di Donnarumma, cacciato ieri dopo questa passeggiata, vengono lette dal Corriere nel suo retroscena come una mossa che serve per ricompattare il partito dopo le liti interne. Giuliano, dove sei?
1: Qua ad ascoltarti. religiosamente come avviene ogni santa mattina.
0: Hai letto quelle parole al Corriere, Moretti, mi preparo al carcere, vado tranquillo con la schiena dritta.
1: È una vicenda particolarmente dolorosa, non solo perché conosco personalmente Mauro Moretti e so di che qualità di persona si tratta, persona di altissimo valore per professionale e morale, ma anche perché mostra plasticamente quanto l'ingiustizia sia ingiusta, se mi consenti il gioco di parole. Una sentenza che arriva dopo un tempo lunghissimo, 17 anni dopo i fatti, lo ricordiamo per i nostri ascoltatori, era la strage di Viareggio in cui morirono 32 persone, ma che dà per un reato colposo, cioè per un reato che non prevede un'azione, un dolo, una scelta, una sentenza durissima, 5 anni. Ti ricordo che ad esempio chi è stato condannato per omicidio, come il riconosciuto assassino della povera Meredith Kercher, è andato in carcere per 9 anni, o uno riconosciuto colpevole di omicidio, come anche se ingiustamente parrebbe,
0: la
1: come,
0: strage c'è stata, le persone,
1: la strage c'è stata,
0: bruciate al GPL ci sono state. Il tema è che leggo in queste pagine che la sentenza dice che Moretti è responsabile, ricordiamo l'esplosione di una cisterna piena di GPL nei pressi della città toscana, perché avrebbe dovuto capire e rendersi conto che quegli assi di quel vagone, che sicuramente lui non aveva mai visto, erano ammalorati.
1: È evidentemente una forzatura interpretativa talmente chiara, talmente profonda, talmente dolorosa davvero, perché non riesco a trovare altri aggettivi per definire quello che succede, perché mandare in carcere una persona per un fatto che non ha commesso, che non avrebbe potuto in nessuna misura evitare, bisogna anche ricordare qual è la dimensione dell'azienda di Ferrovie e quanto l'amministratore delegato non sia, ma neanche il più bravo, il più scrupoloso, il più attento della storia sia nella condizione di andare a vedere i binari ammalorati, né avrebbe potuto in qualche maniera evitarlo, porta in carcere un innocente.
0: Gli assi per ammalorati andare di un vagone noleggiato da una delle società del gruppo, un treno che era stato
1: un orrore,
0: fatto nell'est Europa,
1: che dovrebbe portare tutti quanti a comprendere che dovremmo insieme, tutti insieme, occuparci delle questioni che riguardano la giustizia, perché quello che è successo a Moretti può succedere davvero a ciascuno, e mandare in carcere 17 anni dopo una persona totalmente estranea ai fatti non serve davvero a fare giustizia, se non a far perdere a ciascuno di noi la fiducia nell'amministrazione della giustizia.
0: Questa è la voce di Giuliano Guidabardi, il coequipier dell'attimo fuggente. Questa è la mia, io sono Luca Telese, sono le 8 spaccate, questo programma vi mette al centro della storia, vi rende possibile sapere tutto senza staccare le mani dal volante, vero Giuliano?
1: No, meglio tenerle sul volante, beh, una forse anche sul cambio. Adesso noi ci fermiamo, giornale radio, torniamo subito.
2: Che ascolti e dici adesso gli scrivo e poi non scrivi mai. Oggi fallo davvero. Mandaci un vocale o un messaggio al 334 11 11 622. Breve, chiaro, senza trattati. L'attimo fuggente continua.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
2: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
5: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
6: Sono le 8:02.
7: Giornale Radio News.
8: Buongiorno da Nicola De Muro. Venezuela in ginocchio 48 ore dopo il doppio violentissimo sisma con due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5. Le notizie sono ancora scarne, il numero dei morti accertati è di oltre 200, ma si teme un bilancio impressionante visto il numero dei dispersi. Sentiamo Laura Carchidi.
9: Si scava senza sosta tra le macerie per salvare le persone rimaste intrappolate dopo il violentissimo terremoto che nella notte tra mercoledì e giovedì ha colpito il Venezuela. Al momento sono oltre 42.000 dispersi, mentre il bilancio delle vittime è arrivato a 235, con oltre 4.300 feriti. A perdere la vita anche un cittadino italo-venezuelano. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 a pochi secondi di distanza l'una dall'altra, con epicentro nell'area costiera a ovest di Caracas, hanno provocato il crollo di centinaia di edifici, gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale dove i voli sono stati sospesi. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, ha dichiarato lo stato d'emergenza parlando del terremoto più violento da 126 anni a questa parte. Subito si è mobilitata la comunità internazionale, Papa Leone ha inviato un primo aiuto di 100.000 euro al paese. Il presidente americano Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti sono pronti, disponibili e in grado di aiutare il Venezuela, dispiegate due navi da guerra, oltre ad aerei da trasporto ed elicotteri per fornire supporto logistico alle operazioni di soccorso. Anche il ministro degli esteri Tajani ha assicurato al Venezuela ogni tipo di sostegno. Si sta predisponendo l'invio di uomini dei vigili del fuoco e della protezione civile a bordo di aerei dell'aeronautica militare.
8: Gli Stati Uniti hanno avviato un canale di contatto diretto con i Pasdaran, così il vicepresidente USA Vance, reduce dalla missione in Svizzera per i colloqui con il capo negoziatore iraniano Ghalibaf. Intanto Mark Rubio, il segretario di Stato americano, definisce inaccettabili eventuali pedaggi chiesti dal regime islamico per il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz. E oggi nuovo round di colloqui tra Israele e Libano per un accordo su un ritiro delle forze di Tel Aviv dal sud del paese. Ieri vertice Francia-Italia ad Antibes. Siamo due grandi nazioni con interessi convergenti, ha detto Giorgia Meloni nella conferenza stampa congiunta con Macron, il quale ha affermato: collaboriamo con l'Italia sul nucleare e il Libano. Sentiamo la Presidente del Consiglio.
10: Oggi non celebriamo solo un'amicizia storica, affermiamo una comune consapevolezza, e cioè che Italia e Francia sono due nazioni fondamentali per costruire un'Europa che sia davvero capace di affrontare le sfide difficili di fronte alle quali la storia le pone, ed è il compito che noi cerchiamo con umiltà ma con determinazione di portare a termine e sul quale continueremo a lavorare insieme, se possibile anche meglio di come abbiamo fatto fino ad ora.
8: Le rivelazioni di Mark Rutte, segretario generale della NATO, sulla partenza dalle basi italiane di 500 voli militari americani verso l'Iran scuote ancora il mondo politico. L'Iran, con un portavoce del governo, accusa l'Italia: siete complici della guerra. E a poco sono servite le parziali correzioni di rotta del segretario della NATO. Roma ha fatto quanto previsto dagli accordi. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha infatti replicato con durezza alle parole di Mark Rutte, definendole affermazioni a caso, inopportune e superflue, che rischiano di generare conseguenze internazionali serie. Crosetto ha ribadito che l'Italia ha sempre autorizzato solo attività tecniche e logistiche nel pieno rispetto dei trattati, smentendo ogni coinvolgimento operativo nelle missioni legate al conflitto con l'Iran. In Italia, condanna definitiva per Alessia Pifferi, che lasciò morire di stenti la figlia Diana, abbandonata in casa a Milano per 6 giorni, e ieri depositate le motivazioni con cui la Corte d'Assise di Parma ha condannato a 24 anni e 3 mesi Chiara Petrolini per l'omicidio e l'occultamento del cadavere del secondo figlio. Il servizio di Barbara Salandri.
2: Cala il sipario giudiziario sulla straziante vicenda della piccola Diana, la bimba di 18 mesi morta di stenti. La Corte di Cassazione ha confermato in via definitiva la condanna a 24 anni per la mamma Alessia Pifferi, che nel luglio del 2022 lasciò la figlia da sola nel suo appartamento di Milano per 6 giorni, causandone la morte per disidratazione. La quarantenne era stata condannata in primo grado all'ergastolo per omicidio volontario aggravato, poi a 24 anni in secondo grado. La Suprema Corte ha respinto sia il ricorso presentato dalla Procura Generale, che aveva chiesto di annullare con rinvio la sentenza di secondo grado, sia quello della difesa di Pifferi. E sono state depositate ieri le motivazioni della condanna in primo grado a 24 anni e 3 mesi per Chiara Petrolini. Agito con lucidità e determinazione quando ha ucciso il figlio nato il 7 agosto 2024 per poi seppellirlo nel giardino di casa a Traversetolo, scrivono i giudici di Parma, secondo cui la studentessa ha sempre tenuto ferma la volontà di non far scoprire nulla. La ragazza invece è stata assolta per la morte del primo figlio partorito nel maggio 2023, in quanto, sostengono i giudici, mancano le prove che sia nato vivo.
8: La D di Ferrovie dello Stato, Donnarumma, dopo 2 anni dall'inizio dell'incarico, sta per lasciare la guida del gruppo e le sue dimissioni sono state confermate dal Ministero dei Trasporti dopo un incontro tra lo stesso manager e il ministro Salvini, che lo ha ringraziato per il buon lavoro svolto. Secondo le ricostruzioni della stampa, Donnarumma lascia in anticipo rispetto alla durata del suo mandato, sia per i disservizi e i ritardi degli ultimi mesi, sia per le divergenze sui finanziamenti post PNRR. I mondiali di calcio: l'Olanda ha superato la Tunisia 3-1, mentre Giappone e Svezia hanno chiuso sull'1-1, lasciando il gruppo F ancora aperto. Stati Uniti-Turchia 2-2 ed entrambe sono ancora in corsa nel gruppo D, mentre Paraguay e Australia sono rimaste bloccate sullo 0-0. Intanto nel gruppo E l'Ecuador ha firmato l'impresa battendo la Germania 2-1, conquistando uno storico passaggio del turno, mentre la Costa d'Avorio ha eliminato a sorpresa Curaçao con un secco 2-0. Ed è tutto per ora, a più tardi.
11: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
12: La conferma del segretario della NATO Rutte che 500 voli partiti dalle basi americane in Italia e impegnati a livello logistico nella guerra di Stati Uniti e Israele contro l'Iran provoca imbarazzo politico e militare nelle cancellerie europee e nel nostro governo. La situazione si è aggravata con la dichiarazione del portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Bakei, che accusa il nostro paese di far parte del conflitto e dice: l'Italia e la Romania sono esplicitamente nominate dal segretario della NATO come partecipanti all'aggressione contro l'Iran. Essi, insieme agli altri paesi europei, devono spiegare ora ai propri cittadini e al mondo perché hanno scelto di colludere in questo palese atto di aggressione, scrive Bakei, aprendo un fronte diretto italiano con Teheran. Fino ad ora il governo italiano aveva cercato di tenere fuori il nostro paese dal conflitto, almeno ufficialmente, ma la notizia dei 500 voli fanno uscire il nostro paese allo scoperto. Il Ministero della Difesa ha parlato di un servizio logistico, di voli tecnici, come se un aereo da combattimento tipo F-16 o F-35 non avesse bisogno di un sostegno di manutenzione, di armamento, di carburante e molto altro ancora. Il perimetro dell'azione è tracciato dai trattati tra Stati Uniti e l'Italia, che però non sono stati sufficientemente aggiornati ai nuovi schemi del conflitto e alle nuove tecnologie. Ora si cerca di stemperare la situazione, anche se Crosetto parla di parole di Rutte come dannose e superficiali. Il segretario di Stato americano Rubio assicura che le relazioni tra Italia e Stati Uniti vanno avanti senza ostacoli, nonostante il presidente americano Trump sia rimasto turbato per la posizione dell'Italia e degli altri paesi europei.
11: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
13: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
14: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
15: Ciao a tutti, sono Silvana da Milano. Anche se Macron a me proprio non piace, non mi è mai piaciuto, io sono molto contenta che Meloni abbia cambiato postura verso l'Europa e anche verso Macron. Sono contenta perché all'inizio lei era proprio il cavallo di Troia degli americani, lei, Orban, mamma mia che brutta roba. E sì, è vero, è un voltafaccia, ma in politica, specialmente con questi politici, è normale. Comunque questo mi fa piacere. Per quanto riguarda la polemica delle basi, ma sì, ci hanno mentito, ma è logico, non è mica la prima volta che mentono al popolo italiano, lo fanno regolarmente, tanto non gli succede niente perché i loro elettori li votano lo stesso, possono raccontare tutte le panzanate che vogliono, la legge Fornero, le accise, ma di tutto. Però io credo che se ci fosse stato un governo di centrosinistra non sarebbe cambiata molto la musica. Perché? Perché a Trump non riesci a dirgli di no, hai paura degli Stati Uniti, è così. Quindi non voglio tirare tutto addosso alla Meloni, perché lei non conta niente, la Meloni non conta niente, come non conterebbe niente neanche Conte o chiunque altro. Di fronte a queste cose noi abbiamo spesso abbassato la testa e la riabbasseremo di nuovo. È la realtà, purtroppo. Ciao ciao.
16: Buongiorno, giornale radio, giornale da Scalea. Allora, stavo pensando che il famoso Rutte, cioè il cognome dice tutto, quello della NATO, quello stronzo, ma senza dire male parole, ci ha messo proprio in difficoltà dicendo che 500 aerei partiti dall'Italia per conto degli Stati Uniti. Cioè questo signore mette a rischio una popolazione, 57 milioni di italiani, sto cretino, anche perché questi qua, gli ayatollah già l'hanno detto, se è vera sta cosa anche l'Italia deve stare attenta.
17: Buongiorno, ma vi ascolto da tanto tempo, ma questa volta Guido Abbardi ha fatto un ingresso da applausi, veramente. Sono completamente d'accordo con lui. Questo è un altro caso di mala giustizia, lenta, come dicono, sai, quelli a cui piace riempirsi la bocca dicono che la giustizia è lenta ma inesorabile. In questo caso la giustizia è lenta ed è anche, direi quasi, vigliacca nel colpire una persona 17 anni dopo un fatto, una persona che non poteva fisicamente, ma neanche visivamente, a 17 anni fa non c'erano i livelli di telecomunicazione che ci sono adesso, tanto per dire, verificare quello che è stato la causa dell'incidente. Perciò un applauso veramente a Giuliano. Non sono, molto spesso non sono d'accordo con lui, ma stavolta veramente merita un applauso, perché il suo intervento è stato da solo e valso per tutta la trasmissione. Grazie e buona giornata da Franco.
18: Eccoci, Giuliano.
19: Sono qui che ti ascolto, che pencolo delle tue labbra.
18: Allora, cosa dici di questo capitolo importante?
19: Di quale capitolo importante, Luca? Perché hai sempre dei pensieri che non condividi, e dunque è difficile venirti dietro. Tu hai una intensa elaborazione intellettuale, però è spesso solitaria.
18: No, vabbè, di questo capitolo importante che abbiamo appena sfiorato, e vorrei fare il bilancio, il caso Rutte, la NATO, il fatto che Teheran ci risponde come se avessimo fatto una mezza dichiarazione. Guarda, di guerra, non possiamo, non entrare dentro. Pensavo stamattina
19: esattamente una cosa, cioè questa, che bisognerebbe ritornare ad affermare un concetto, che è quello della responsabilità, che mi sembra un po' troppo trascurato. Allora andiamo un po' oltre i fatti. Tu ed io siamo convinti, credo che con noi ci sia la stragrande maggioranza degli osservatori mondiali che l'operazione, la disgustosa anche fisicamente operazione di Rutte lì nello studio ovale della Casa Bianca, quando si è alzato a far vedere i grafici con quella enorme lunghissima lingua avvolta intorno al lubrico corpo del presidente degli Stati Uniti, sia proprio un'operazione chupa chups. Ma andiamo oltre questo dettaglio, e cioè veniamo a capire che cosa dovrebbe succedere adesso. L'Italia, che ha appena chiuso un vertice importante dal punto di vista geopolitico con la Francia, rinsaldando, e cioè andando contro i desideri di Trump, rinsaldando un asse forte delle alleanze all'interno dei paesi europei, è un membro, l'Italia, molto importante della NATO, e lo si è visto anche in questa polemica, perché ha una posizione geografica importantissima e perché comunque fornisce all'alleanza una parte rilevante di mezzi, soldati e territori. Allora, che l'Italia debba far parte insieme alla Francia e agli amici della Germania, della Spagna, della Gran Bretagna, di un'alleanza militare, diciamo pure difensiva, anche se sappiamo bene che non è solo difensiva, come la NATO, il cui segretario generale ti mette in gravissima difficoltà, non può non chiedere le dimissioni e pretendere le dimissioni di una persona che non ha il senso della responsabilità dell'alto incarico a cui è stato chiamato. Non c'è da dire che è brutto, che è viscido, che ha la faccia così,
20: tacchettico là.
19: E questo è un errore, questo è un errore gravissimo, gravissimo da parte del governo italiano, che ha reagito in maniera esemplare sugli altri dossier in questi giorni, ma che non può non chiedere, anzi non può non pretendere, minacciando tutte le azioni diplomatiche e fattuali che può compiere, cioè ad esempio sospendere i finanziamenti all'alleanza, finché non si ridiscute che quell'alleanza importantissima e strategica abbia a capo una persona che sia responsabile delle proprie azioni e che sia in grado di svolgere un ruolo così fattivo, concreto e importante, un ruolo delicatissimo, che un tizio che va con la lingua di fuori a mettere a rischio uno dei paesi dell'alleanza, anzi diversi paesi dell'alleanza, e dire che loro hanno fattivamente partecipato, cosa che non è assolutamente vera, alla guerra, e li mette in condizione di essere bombardati o vittime di altre azioni ritorsive, beh, questo è un tizio che deve immediatamente andarsene, e l'Italia dovrebbe chiederne immediatamente le dimissioni.
20: Sì, non c'è dubbio, io sono questa volta d'accordo al 2000 per 1000. Avrebbe delle conseguenze terrificanti, però, caro Giuliano.
19: Ma le conseguenze purtroppo
20: ci direbbero che sfasciamo l'alleanza, che forse non sopravvive neanche alle dimissioni di Rutte in queste condizioni, l'alleanza atlantica. Ecco perché la Meloni non l'ha chiesto.
19: Oporte Trump lo scandala e veniant. E Trump lo protegga pure, ma non si può, cioè non possono importi il segreto di Stato e poi violarlo. Queste sono cose che non possono essere fatte, e i principi debbono essere rispettati, così come debbono essere rispettati anche le tregue, perché ad esempio leggo sull'apertura di CNN in questo momento che l'Iran attacca una nave mercantile nello stretto di Hormuz, e allora probabilmente anche lì la tregua non sta funzionando adeguatamente, anche se con colloqui procedono, e ne parliamo con un vero esperto della zona e delle conflitti, perché è tornato a trovarci Fausto Biloslavo. Buongiorno Fausto, bentornato.
21: Buongiorno, sono perfettamente d'accordo con quello che avete detto, ma posso dirvi che è la stessa opinione che circola in ambienti militari italiani, che però insomma ufficiali di alto livello che non hanno ovviamente l'autorizzazione a esprimersi pubblicamente in questo senso. È anche vero che mi è stato fatto presente in questi giorni, sì, possiamo anche chiedere dimissioni di Rutte, poi la cosa va al voto e quindi i paesi baltici, i polacchi, ovviamente gli americani, perché ricordiamoci che Rutte chiama Trump Daddy, no? Paparino, gli inglesi voterebbero contro, quindi alla fine potrebbe anche essere un boomerang, però è clamoroso perché rivelare la questione dei voli, che poi sono tecnici, i registri sono molti meno, cioè non ha neanche fatto una telefonata al ministro della difesa italiano, che gli avrebbe detto assolutamente di no, ovviamente, insomma, ma questa è la prassi, cioè questa è la regola proprio, insomma, ecco, il segretario generale della NATO non è che rappresenta se stesso, rappresenta 32 paesi, e se deve parlare di qualche paese, prima deve parlare col ministro della difesa di quel paese, insomma. Però io penso che tutto questo, cioè il siluro di Trump, il siluro di Rutte, sia nell'ottica della preparazione vertice della NATO, che sarà sicuramente esplosivo ad Ankara il 7 di luglio.
20: Ci spieghi che cosa può accadere lì secondo te?
21: Questo, perché appunto questo fuoco alle polveri che è iniziato in particolare contro l'Italia, ma non solo, perché poi Trump parla sempre, allarga sempre a tutti gli europei, per non parlare della Spagna che ce l'ha nel mirino, ma la Spagna, ecco, è l'unico paese che effettivamente la guerra d'Iran ha praticamente chiuso lo spazio aereo agli americani, insomma, quindi là c'è un motivo anche concreto, mentre tutti gli altri non l'hanno fatto, ma hanno autorizzato, come da trattati, solo i voli logistici, i voli di rifornimento, gli aerei radar, eccetera, cioè niente di cinetico, niente, cioè non è che da qua partivano aerei che dobbiamo sganciare bombe in Iran. Però ad Ankara è in ballo, come sempre, prima di tutto la questione dei soldi, cioè del famoso 5% del PIL, insomma, che gli americani, non solo dai tempi di Trump, ma anche prima, Trump lo fa in maniera più ruenta, pretendono che noi tiriamo fuori almeno entro il 2030 per la NATO.
0: Fausto, se mi permetti, fa parte giustamente delle trattative, cioè gli americani concorrono con una cifra assolutamente rilevante e ti chiedono di concorrere con una cifra maggiore. È normale, noi abbiamo 12.700 militari degli Stati Uniti in Italia, 120 installazioni, è il secondo contingente d'Europa dopo la Germania, quindi ben si comprende che loro chiedano più denaro. Questo fa parte della dialettica, ma da lì ad metterti a rischio, insultarti, francamente ci passa non l'Oceano Atlantico, ma anche il Pacifico.
21: Ma vengono usate tutte ste leve per fare pressioni, tra l'altro di militari ne abbiamo anche di più, perché dobbiamo contare quelli della flotta, eccetera, però dico, questo è un punto. Poi ci saranno le minacce, lo show, cioè Trump ha già detto: vado ad Ankara solo perché c'è Erdogan, cioè perché mi ha invitato Erdogan, non perché ci sono gli altri alleati europei, cioè giusto per dire di cosa dovremmo aspettarci, insomma.
0: Senza dimenticarti che Erdogan è quello che lui ha insultato alla Casa Bianca, dicendo un esperto di brogli elettorali, vero Taipei?
21: Ormai a questo siamo abituati. Poi ci saranno sicuramente le minacce di ritirare le truppe. Io su questo capitolo dico bene, allora facciamo una cosa, cioè rivediamo la NATO, che forse dovrebbe essere rivista, teniamoci la NATO europea, con un piccolo particolare, che il Saucer, cioè il comandante dell'alleanza, non sarà più americano come lo è stato dopo la seconda guerra mondiale, ma sarà europeo. Dopo voglio vedere, insomma, cosa succede. Poi l'altro tema è sicuramente sull'Ucraina, ci sono anche paesi come la Germania che vogliono garantire sine die 70 miliardi all'Ucraina ogni non so quanti anni, eccetera, e che però penso che sia sparito poi dal lavoro degli Sherpa che stanno preparando in maniera molto difficile, insomma, un testo che possa essere comune, e soprattutto ci sarà la discussione sulla postura dell'alleanza, cioè cosa deve fare l'alleanza. Anche tutto quello che è successo con l'Iran è relativo a questo tema. L'alleanza è un'alleanza difensiva, no? Mentre Trump la vorrebbe un'alleanza offensiva e magari semplicemente ai suoi ordini e basta, insomma, ecco, per questo è venuto fuori la questione dell'Iran. E se posso aggiungere, l'Iran giustamente era perfettamente prevedibile e ha preso la palla al balzo, no, delle dichiarazioni di Rutte, e quindi ha accusato l'Italia, la Romania e tutti i paesi della NATO di complicità. È una mossa anche questa, perché gli iraniani non sono stupidi, è una mossa non per dire eccoli cattivi europei e ci bombardano, cioè, no, è una mossa allo stretto di Hormuz, perché l'Iran non vuole la missione navale europea nello stretto di Hormuz, perché non è una missione solo banalmente di sminamento e basta, ma è una missione multidominio che con tutta una serie anche di, no, sto parlando per l'Italia ma anche per gli altri paesi, noi abbiamo tutta una serie di asset che abbiamo sistemato in relazione al conflitto con l'Iran, quello sì l'abbiamo fatto per difendere gli alleati del Golfo, in Arabia Saudita, Qatar, Bahrain, Emirati Arabi, che parteciperanno a questa missione. Stiamo parlando di aerei radar, stiamo parlando di radar terrestri, stiamo parlando di sorveglianza del traffico marittimo. L'Iran non vuole questo, quindi utilizzerà qualsiasi cosa, compreso i siluri di Rutte, per attaccare i paesi europei e in particolare proprio è stato servito su Piazza d'Argento l'Italia, che è uno dei paesi che vuole partecipare a questa missione. Quindi di nuovo si torna al tema principale, che è stata una leva potentissima, lo è ancora per gli iraniani, che è lo stretto di Hormuz, che loro vogliono controllare, e alla fine sotto mentite spoglie ci metteranno pedaggi chiamandoli assistenza marittima, magari d'accordo con gli umani. Difatti esatto, è passato così, no? Come se fosse sì. Vabbè, è normale, c'è la tregua, c'è, però ogni tanto sparano, no? Male, perché la marina dei Pasdaran ha colpito le mesi mercantili, e tra l'altro le avevano anche annunciato poche ore prima, perché l'Oman, che l'altro paese diretto proprio che l'ha su Hormuz fisicamente, geograficamente, e che appunto discute con gli iraniani cosa fare di Hormuz eccetera, l'Oman Limo, che uno dice cos'è Limo, è un'agenzia delle Nazioni Unite per il traffico marittimo, per il mondo del mare, non solo il traffico marittimo, proprio del mondo del mare. Avevano stabilito delle rotte sicure e le petroliere cominciavano a utilizzare queste rotte sicure, ma le avevano stabilito solo l'Oman e le Nazioni Unite, con fuori i Pasdaran. I Pasdaran ha detto questo è molto pericoloso, andrete incontro a conseguenza. Conseguenza che hanno colpito una petroliera, e quindi anche queste rotte sicure si sono fermate, perché vogliono il controllo di Hormuz. E perché vogliono il controllo di Hormuz? Perché con l'assistenza marittima, che appunto non si chiamerà pedaggi, come non si chiamano danni di guerra, quei 300 miliardi per la ricostruzione.
0: Si fanno un sacco di soldi.
21: 40 miliardi all'anno come per i Dardanelli, e loro dicono ma i Dardanelli lo fanno, allora facciamo anche noi. Solo che il problema è che prima della guerra tutto questo non era neanche in discussione, non esisteva, c'era libera circolazione come deve essere.
0: Fa parte dei grandi traguardi e dei grandi successi politici della presidenza Trump.
20: Salteranno fuori questi soldi, e poi la grande domanda con cui vorrei chiudere: arriveranno mai, pensi?
21: Arriveranno mai?
20: A questi 40 miliardi?
21: Ah no, questi 40 miliardi sarebbero l'ipotesi dei pedaggi su Hormuz.
20: Esatto, usati per le riparazioni.
21: Ma non usati per le riparazioni, nel senso che dopo quelli si mantengono per le riparazioni. Loro vogliono i 24, il memorandum lo prevede, 24 miliardi che sono stati congelati soprattutto dagli americani fin dai tempi dello Shah, 300 miliardi ai paesi del Golfo che hanno subito la guerra, devono di fatto ripagare questi danni di guerra mascherati, investendo in infrastrutture strategiche da ricostruire in Iraq. Se questo andasse in porto, cioè gli iraniani, almeno dal punto di vista negoziale, non hanno vinto, hanno stravinto.
20: E certo, quindi la domanda è se arriveranno mai, se si chiuderà mai questo ultimo anello.
21: E dimenticavo un piccolo particolare, le sanzioni, perché se tutto questo va avanti, l'accordo col nucleare eccetera, eliminano anche le sanzioni, quindi cioè, nel senso, è stata una fortuna la guerra per l'Iran, se così andrà a finire.
20: Bene, grazie davvero.
19: Grazie Fausto per essere stato con noi.
21: Grazie a voi.
20: Ci fermiamo ancora, Giuliano, le 8:31, si vola.
19: Però per poco.
1: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. E tu, da che parte stai? Mandaci un vocale al 334-1111-622. 30 secondi bastano. Le idee migliori spesso entrano in una frase. L'attimo fuggente continua.
3: L'attimo fuggente.
1: Ritorna tra poco. Giornale Radio.
22: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
23: Puoi dirlo forte.
24: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
24: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
25: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
26: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
25: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
26: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
27: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 8 e 33 minuti.
2: Guidare informati.
3: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Nonostante il traffico del venerdì meno intenso del solito a quest'ora, ci sono diverse criticità oggi in autostrada, soprattutto in A1 verso Napoli. Code per un incidente tra Casoria e il bivio per Napoli Centro, e seguire in A3 fino a San Giovanni zona industriale in Lazio per un incidente all'altezza del bivio per la diramazione Roma Nord. Il traffico proveniente da Firenze diretto a Napoli in A1 viene deviato sulla diramazione di Roma Nord con inversione possibile allo svincolo di Fiano Romano. Per questo motivo ci sono code dopo Ponzano Romano verso Napoli, sempre in A1, ma sul tratto toscano code per due distinti incidenti tra Valdarno e Firenze Sud verso Milano e tra Firenze Sud e Incisa verso Napoli. Difficoltà per un incidente anche a Roma con code in tangenziale est da Trionfale a Nomentana verso San Giovanni. Per un altro incidente code anche sul grande raccordo anulare da Casal del Marmo a Via di Boccea in esterna. Ancora per un incidente code in A22 tra Mantova Nord e Nogaro Le Rocca verso il Brennero. A Milano rallentamenti e qualche incolonnamento in A4 tra Cinisello e Monza in ambo i sensi, e in tangenziale nord code da Monza verso Sesto. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
5: Come va? Tutto a posto, eh? Allora, che sta mosceria? Che sto silenzio? Dite qualcosa, no?
6: Noto dell'insoddisfazione.
7: Buongiorno, sono Demetrio, forse vi ricorderete di me tanto tempo fa, quello che faceva l'autista. E volevo fare una domanda, ma dell'Albania non ne parlate? Non avete accenni su quello che realmente sta succedendo, se quello che dicono è vero, quello che si vede sui social sia vero, perché non ne sento parlare da nessuna parte.
8: Buongiorno, Enrico di Roma. Adesso tutti quanti a difendere quel poverino di Moretti, perché fa parte dell'elite, è uno che si veste bene, parla bene, c'ha i soldi, e vabbè, adesso tutti quanti alla difesa di questo poverino che deve andare in galera. Ma cosa vergognosa sono i pochi anni che gli hanno dato, questo è vergognoso, no, il resto, capito? Tutti pronti ad accanirci col migrante di turno per un furtarello, e questo delinquente è adesso poverino dopo tanti anni, ma non c'entra niente. Adesso tutti i giudici siete diventati, tutti i giudici, eh?
9: Luca da Milano, certo la NATO è un'alleanza strategica, ma la domanda è per chi? A questo punto, visto che le carte sono state scoperte e non è un'alleanza difensiva che va anche contro il diritto internazionale, forse sarebbe meglio iniziare a pensare a un'Italia neutrale. Non possiamo permetterci di essere bombardati per colpa di taluni e talaltri. Abbiamo il patrimonio artistico più importante del mondo. Poi, se vogliamo avere veramente un peso strategico nel Mediterraneo, non possiamo utilizzare la nostra posizione strategica per altri. Ragazzi, forse la terza via è la migliore, non pretendere magari le dimissioni di Rutte, ma iniziare a camminare o a gattonare con le nostre gambe. Buona giornata.
10: Giuliano, partiamo dal fatto che sono d'accordo con Lodo Biroslavo. Se l'Iran veramente porta a casa uno Hormuz, su cui di fatto impone un pedaggio, anche non si chiama così, 2. Lo sblocco di tutte le sanzioni, addirittura alcune che ci sono ai tempi dello Scià, dagli anni 80. 3. Le cosiddette riparazioni di guerra, ma che cavolo, sarà un trionfo senza precedenti.
11: Allora, più che un trionfo dell'Iran, che è indubitabile, si tratta di una sconfitta micidiale per Trump, e forse è il caso che tutto il mondo ripensi e pensi a che cosa può succedere. Tra l'altro, questo problema era stato già agitato letterariamente nell'Amleto di Shakespeare. Cosa può succedere quando un uomo cui sono, o una donna cui sono dedicate delle enormi responsabilità, diventa pazzo? Ecco, questa è la follia dei grandi di cui parla Shakespeare, grandi nel senso non né della statura né della statura morale o intellettuale, ma grandi nel senso delle responsabilità che sono loro affidate. Quest'uomo sta facendo dei danni in primo luogo al suo paese, perché basta vedere la bilancia commerciale per comprendere quanto, ad esempio, vogliamo fare solo una riflessione sui dazi dopo un anno dalla loro introduzione. Il surplus commerciale di cui Trump si lamentava con l'Italia è salito a 37 miliardi, Luca. Cioè, il rimedio è stato assai peggiore del male, è la toppa più grande del buco. Solo per questo, e poi ci sono le questioni che riguardano i prezzi e l'inflazione degli Stati Uniti, mai stata così alta, e le condizioni di credibilità internazionale di un paese che aveva una credibilità internazionale, che rappresentava per molti un faro di libertà e di democrazia, e che si è trasformato invece in una succursale di una democratura, sì, malfatta peraltro. Quindi anche lì, nel riaffrontare l'assetto generale del mondo in questa specie di nuova Yalta lentissima con la quale ci stiamo confrontando, pensare anche che cosa può succedere quando un paese importante viene governato da una persona totalmente squilibrata, e il sistema dei pesi e dei contrappesi. Riprendo anche un messaggio di un ascoltatore che ci invitava a parlare dell'Albania, di cosa succede in Albania, lo faremo, e dei tanti ascoltatori che ci invitano ad affrontare argomenti. Però davvero pensate che ogni giorno sono talmente tante le questioni da approfondire che 2 ore di trasmissione, che sembrano lunghissime, molto spesso non bastano a parlare di tutto, così come ci hanno invitato a parlare della nuova legge, quella che viene proposta di legge ancora, grazie a Dio, quella che si chiama e che è stata chiamata la sparatutto, il nuovo disegno di legge sulla caccia. E allora intanto diciamo che cosa cambia, che cosa succede. La caccia viene totalmente ridefinita, non è più solo un'attività consentita entro certi limiti, se dovesse passare questo disegno di legge, ma uno strumento che concorre alla tutela della biodiversità e dell'ecosistema, questo te lo dico tra virgolette, e con il nuovo concetto di gestione della fauna. Nella caccia, ad esempio, si potranno cacciare gli ungulati, si potranno utilizzare strumenti ottici ed optoelettronici e anche per la visione notturna, e si potrà sparare praticamente ovunque. La caccia sarà possibile sulle aree demaniali, comprese le spiagge, nei parchi, nelle aree protette, con l'ultima parola alle regioni, che potranno decidere quali sono le zone ammesse e quali no. Restano fuori, grazie a Dio, quindi puoi stare sereno per questa estate, Luca, le zone balneari e quelle turistico-recreative, quindi non rischi di essere sparato mentre stai prendendo un po' di tintarella. Grandi contestazioni da parte delle opposizioni, delle associazioni ambientaliste e anche di molti europeisti, che parlano di una grande contrasto con le direttive Habitat e Uccelli dell'Unione Europea. Oggi noi andiamo, come sempre, a parlarne anche con chi non condivide la posizione di chi si oppone, cioè con il presidente di Federcaccia, Buconi. Buongiorno e benvenuto.
12: Buongiorno a voi, grazie.
11: Allora, volete proprio sparare dappertutto, ma non vi sembra un po' fuori luogo nel 2026 andare con le doppiette a affrontare questi poveri animali?
12: Io vi ringrazio tantissimo per la sensibilità e il coraggio che avete di affrontare questo tema divisivo. Però mi deve scusare se comincio con una critica a lei, ma dove ha letto le cose che ha detto finora? Bisogna prendere il testo della norma e leggerlo.
11: Nel testo.
12: Spara tutto. Spara tutto a che? Non c'è, non c'è nessun allargamento assolutamente di nulla. Io capisco che è difficile interpretare le norme italiane, capisco le esigenze giornalistiche, però sono fuorvianti. Questa la ringrazio.
11: Bene,
12: che
11: allora ci aiuti a non essere fuorvianti. Che cosa prevede?
12: Perfetto,
10: mi perdoni. Un inviato come Biro Slavo,
12: allora, finora nella legislazione italiana la caccia era consentita come attività ludica. Ora viene chiesto al cacciatore: guarda, che tu non fai un'attività ludica, siccome intervieni su un patrimonio che va gestito,
10: dei lupi.
12: Ma certo, non è che lo può fare, ma non è che lo può fare il singolo cacciatore per i fatti suoi. Dice: io, Stato, intendo anche chiamarti a un'azione di responsabilità e devi partecipare alla gestione attiva secondo le linee che definirà Ministero dell'Ambiente, Stato, Comunità Europea, non certo cose che di fatto, per esempio per la peste suina, per la fiaria, per i danni alle produzioni agricole già vengono fatte, ma così viene chiamata una maggiore responsabilità. Periodi di caccia tutto l'anno, dove le direi, ma non lo penso, da cacciatore di bar, magari, ma dove sta? I periodi di caccia sono rigidamente controllati dalla direttiva Uccelli, cui l'Italia aderisce essendo partecipante alla comunità europea, con i key concepts. E sono gli anni, tutti gli anni i ricorsi che si vedono nei tribunali. La legge su questo non cambia assolutamente nulla.
11: La posso interrompere solo un secondo per maggiore chiarezza nei confronti degli ascoltatori e per farle una domanda, visto che anch'io faccio parte di questa categoria di giornalisti disinformati. Ma la Commissione dell'Unione Europea ha sollevato dei dubbi perché alcune norme rischiano di violare le direttive Habitat e Uccelli?
12: Ci risulta che ha sollevato dei dubbi sui dubbi sollevati dagli anticaccia, non perché la norma li preveda. A oggi non esiste nessuna procedura di infrazione per motivi di caccia in atto, se non
11: certo, la legge non è ancora approvata.
12: Viene detto negli anni che sono tutte infrazioni. Questa direttiva e gli emendamenti approvati al Senato della Repubblica sono perfettamente in linea anche con l'ultima lettera della direttiva europea, perché ha portato quei correttivi che venivano richiesti. Quindi non si esce dalle direttive europee, non si ne potrebbe altrimenti uscire, e ci mancherebbe che venissero approvate norme contro le direttive. Io mi rifiuto di pensare che il Parlamento, gli uffici legislativi dei ministeri, della Camera e del Senato facciano passare provvedimenti contro le direttive europee.
11: Ma no, guardi, su questo
12: non ci credo.
11: Su questo mi sento di rasserenarla, perché sono talmente tante le procedure di infrazione che sono state attivate.
12: Ma non per motivi di legge, ma per comportamenti.
11: Le chiedo scusa, io la faccio parlare, però mi faccia dire poche cose almeno. Le procedure di infrazioni sulle norme sono all'ordine del giorno, quindi succede molto spesso questo. Quindi non si rifiuti di pensarlo, perché i fatti sono più forti di qualsiasi opinione.
12: No, io non mi rifiuto
11: quindi
12: di pensarlo, ma le procedure in atto che sono per le discariche, sono per i depuratori, sono per la nettezza urbana, sono per l'inquinamento, non è perché la norma è contro e la legge italiana contro le procedure,
11: ma pensi solo a quelle sul bilancio,
12: degli atti è contro.
11: Sì, pensi solo
12: certo,
11: a quelle su,
12: ma non è la,
11: alle,
12: ma non
11: solo,
12: è la legge che,
11: sono... che
12: è contro. Che controllo poi le applicazioni pratiche che contro.
11: A parte che, ripeto, non è l'argomento di oggi, ma quante procedure di infrazione sono sulle leggi finanziarie?
12: Molte.
11: Quindi sono spesso anche sulle leggi. Non fermiamoci su questo, parliamo del fatto che vogliate e che riteniate opportuno ancora nel 2026 sparare agli animali.
12: Ma noi riteniamo opportuno che l'attività venatoria è un'attività lecita consentita dalle normative europee, dalle normative italiane. In tutto il mondo, credo forse in 2 o 3 piccoli stati, non lo so, nei limiti consentiti dalla legge. Questo lo diciamo, sì. Ora, se pensiamo che l'Italia non siamo su un'attività lecita consentita dalle normative europee, dalle normative italiane, in tutto il mondo, credo forse in 2 o 3 piccoli stati, non lo so, nei limiti consentiti dalla legge. Questo lo diciamo, sì. Ora, se pensiamo che l'Italia non siamo sul pianeta Terra, siamo su un altro pianeta, va bene.

0: rischio di questo genere immagino non c'è.
1: Assolutamente no, non mi venga a dire del rischio incidenti che c'è, mi dica quale attività umana non presenta questo lì. Qual è il rischio? Non c'è nessuna liberalizzazione. Se non dobbiamo andare più nei boschi, parlate con il commissario alla peste suina, il dottor Filippini, e gli dica: guardate, i cacciatori non ce li mandate più nei boschi. Trovate chi ci va a tirar fuori i cinghiali morti della peste suina o a diventare. No, per noi è un'attività faticosa, di cui faremmo volentieri a meno, sperando che l'Italia non ne abbia bisogno. E poi sono questioni di visione. Ho sentito dire, pensa, autorizzano i cacciatori ad andare nelle proprietà private, ma in tutto il mondo, non so se in qualche stato ancora comunista, tra virgolette, dove esiste la proprietà privata, tutte le proprietà sono private. Anche quando uno calpesta il suolo, meno che non cammina sulla pubblica via. Quindi che senso ha dire, creare allarmismo come per dire i cacciatori nelle proprietà private, come se uno se li ritrovasse in camera da letto sul balcone di casa? Ma quando mai? Ma
0: se,
1: quando
0: se mai li trova nel parco? Nel parco di casa si ritrova?
1: Quale parco? Ma quale parco? Ma nel giardino? O intende nei 100 ettari fuori casa? Cioè non so che cosa intende per parco
0: nei miei 100 ettari nei quali... Se lei mi permette, nei miei 100 ettari vorrei che non entrasse nessuno, così come in casa.
1: È legittimo, le presenta l'istanza, assolutamente c'è una procedura prevista. Bene. Per chi ritiene di escludere i propri terreni, se le autorità ritengono fondata la motivazione, vengono esclusi i terreni. Nulla questo.
0: No, ma guarda, possiamo confrontarci, né Telese né io siamo due specie con peste suina da battere, cioè si tratta solo di chiacchierare.
1: Speriamo di no.
0: No. Se no, meno male interverreste anche nel nostro caso. Senta, un'altra questione: i cacciatori sono passati in Italia da 1,5 milioni di iscritti nel 92 a meno di 500.000 oggi. È un'azione dovuta alla diffusione di una cultura più ambientalista e più animalista?
1: No, sì, sicuramente sì, le sensibilità e i tempi sono assolutamente cambiati. Più avanza l'urbanizzazione, chiaramente, e meno le pratiche legate alle culture rurali, alla vita rurale o di campagna o di boschi, probabilmente trovano minore cittadinanza. Poi ci sono dei dati interessanti, non riguarderanno l'Italia, ma li cito. In Germania negli ultimi 5 anni sono aumentati del 30% i praticanti dell'attività venatoria, con un forte incremento delle cacciatrici femminili. La Germania non è che è un pericoloso nemico, non è che non esiste una cultura ambientalista in Germania, però evidentemente il concorso alle attività di gestione anche ambientali, se chi pensa che la natura sia tutta la foresta amazzonica che ormai si regola da sola, è una discussione che possiamo affrontare. Noi riteniamo che vada tutto gestito, ci siano bisogni di azioni di gestione. Se l'uomo non regola, ci sono soltanto gli squilibri. Su questo si può opinare, ovviamente.
0: E ritenete che queste azioni di gestione, tra virgolette, debbano essere affidate ai cacciatori senza
1: No. Noi riteniamo che.
0: E a chi devono essere? Mi perdoni.
1: Che i cacciatori possono essere chiamati a concorrere alle azioni di gestione, assolutamente, e no, è affidata, è una parola grossa, nessuno lo chiede, ma non saremmo nemmeno in grado di assolverlo questo compito. Concorrere nei limiti delle questioni assegnate probabilmente sì, ma noti, non lo diciamo noi. Se qualche mese fa è stato fatto un convegno a Roma da ISPRA ed altri istituti scientifici per il problema del parrucchetto, del pappagallino che sta facendo fuori tutti i noccioleti, e dice occorrerebbe anche il concorso dei cacciatori, e in che forma, in che modo, vediamo, non lo so, insomma, se occorre il concorso dei cacciatori parliamone, ma lo vedo un po' difficoltoso, per cui noi nessun affidamento. Se chiamati a collaborare rispondiamo presenti, se non chiamati siete a pronti. Collaborare siamo buoni.
0: Se chiamate a collaborare siete pronti a sparare e noi staremo pronti a stare un po' più attenti sia nei boschi sia nelle nostre aree che frequentiamo per passeggiate e altre attività. Ma tranquilli, insomma, stiamo attenti, diciamo così. E intanto meno per tranquilli. Il momento la ringraziamo. Grazie al presidente Bucoli.
1: Grazie a voi infinite per l'attenzione.
2: Buongiorno,
1: grazie infinite.
2: Presidente. Uno stai attento, duro, ti abbatto, forte, no? Il presidente Giuliano.
0: Se però... non stai attento ti abbattono. Vabbè, ma è un'idea, quella no, che, l'idea che si possa.

0: sparare che sia giusto. Che sia giusto sparare agli animali quando sono fastidiosi è un'idea ma che è... può avere, vabbè, può avere un certo fascino.
1: Io la caccia in un paese in cui un elemento storico, culturale, consentito.
0: Io invece ti dirò
1: tutta
0: di
1: la
0: più.
1: Vicenda dell'Italia repubblicana e anche prima. Non è che arrivi
0: ti dirò di
1: dici,
0: più.
1: Non mi piace che si spari agli animali,
0: guarda,
1: e cancelli la caccia.
0: Ti dico che cosa ne penso. Le questioni che riguardano la vigenza e la tradizione delle leggi, grazie a Dio, sono superate. Penso che fino al 1975, cioè fino alla riforma del diritto di famiglia, le donne erano obbligate a inginocchiarsi all'altare e ad andare dove il marito decideva di andare. Grazie a Dio poi sono arrivate delle leggi, così come quelle delle grandi riforme degli anni 70. Non sto a fare il pippone, a parlarti di aborto, divorzio, di come le questioni cambino. Io ritengo che non sia una cosa, una pratica né elegante, né bella, né civile andare in strada, nei boschi, nelle campagne, nelle aree demaniali con la doppietta a sparare agli animali. Se la caccia la vogliono fare come elemento tradizionale, posso arrivare ad essere consenziente quando la faranno con le mani, così come gli stessi animali non hanno nessun altro modo di difendere se non zanne, becco.
1: Vabbè, oggi hai tirato fuori
0: zampe.
1: Un punto di vista estremo, molto talebano, però ben argomentato.
0: Io non riesco a comprendere quale sia l'utilità sociale dell'andare a sparare in maniera non selettiva, tra le altre cose, agli animali che nei boschi.
1: Ora c'è l'utilità sociale di andare al labaro.
0: Andiamo al labaro, senza doppiette. Buongiorno, tu sei un cacciatore?
2: Assolutamente no, non ce la faccio proprio, ci ho provato qualche volta, però non è cosa per me. E comunque,
0: ma favorevole.
2: Ricordiamo pure che è sempre stato un argomento molto divisivo nella sinistra e anche qui a Labaro, dove c'erano sia le sedi dell'ARCI, quindi associazione che fa attività sociale e anche ambientalista, e l'ARCI aveva una branca fino a un po' di tempo fa, che poi si sono scisse, che era addirittura l'ARCI Caccia. Quindi qualcosa che era antitetico a un'altra branca dell'associazione. Poi si sono allontanati.
0: E quanto la fai lunga? Sei a favore o contro? Sai che stai diventando veramente un Doroteo tu,
2: Oddio no, messo in questi termini, allora alzo le mani e mi arrendo. Però diciamo che in linea di massima potrei essere contrario, ma ormai è diventata un'attività talmente marginale che andare a fare una crociata su qualcosa del genere è assolutamente fuorviante, soprattutto in un momento in cui ci sono degli squilibri evidenti all'interno della fauna indotti dall'uomo, mettersi a dire beh, magari vanno preservate le vite di determinati animali senza pensare quelle che possono essere le conseguenze dell'impatto di quegli animali, beh, è un qualcosa su cui ragionare.
0: Ma io sarei a favore se questo discorso venisse esteso a tutti gli animali, compresi gli uomini, che quando sono fastidiosi comprendo che possano essere per la stessa ragione sparati. Torniamo alle questioni geopolitiche, che magari facciamo cose più utili, ci troviamo d'accordo. Hai sentito la nostra chiacchierata stamattina con Fausto Biloslavo? Che cosa succede, Hormuz? L'Iran spara su una nave mercantile?
2: E allora è successo che c'è stata la riapertura di Hormuz da parte degli iraniani, erano passate già 24 petroliere e un qualcosa appunto come 30
0: e ogni due dozzine una la sparano abbastanza.
2: Sì, è tipo le offerte al supermercato. No, scherzi a parte. È semplicemente successo che anche l'Oman ha provato a fare la stessa cosa, quindi ad aprire una propria rotta in cui le navi passano senza il controllo e senza il supporto dell'Iran. Questa cosa all'Iran non è piaciuta e ha dato qualche colpo d'avvertimento per far capire che non è pienamente d'accordo con questa politica. Non ci sono stati feriti, non ci sono stati morti, però dei danni, e comunque il messaggio è arrivato forte e chiaro, che l'Iran vuole l'egemonia sul traffico commerciale. Adesso non sappiamo bene come interpretare l'accordo che è stato siglato con gli Stati Uniti, se questo è previsto oppure non è previsto, però il dato di fatto è che comunque pare che abbiano ritrovato una nuova quadra, perché il traffico non è chiuso, è aperto soltanto dal lato iraniano. Come lo vogliono gestire proprio gli Stati Uniti se la vedranno loro.
0: Senti, voliamo velocemente sull'altro conflitto, perché stamattina dei droni hanno attaccato diverse regioni russe, tra cui Mosca, e sono state segnalate esplosioni vicino all'impianto chimico di Azov e anche nella Crimea, quella che io chiamerei la Crimea occupata. 660 droni contro Mosca.
2: E appunto di questi 660 droni sono stati colpiti quasi tutti, i danni a Mosca sono irrilevanti, la Crimea non è occupata perché hanno fatto svariate dimostrazioni di autodeterminazione. Lo smacco invece grosso per la Russia di questa notte è che è stata colpita la raffineria di Krasnodar, ma non è soltanto un attacco così, perché è il terzo di seguito che arriva con le stesse dinamiche, quindi è evidente che c'è una falla nel sistema difensivo russo da quella parte, e gli ucraini l'hanno capito e insistono pesantemente. Quindi i risultati ci sono per gli ucraini dal punto di vista militare, e quindi è un qualcosa con cui bisogna assolutamente fare i conti. Però
1: Alberto, comunque...
2: sì.
1: Ti faccio una domanda trattando...
2: Pronto? Non ti sento più. Pronto?
0: Ecco, c'è un problema di linea con Luca, ti stava facendo evidentemente una domanda su questa vicenda e te la faccio io. Il comandante di Schelia è stato sospeso in seguito ad un'indagine su abusi e morti del campo di addestramento, ma non è tanto la notizia in sé che mi interessa quanto quello che ci sta dietro, cioè il fatto che l'Ucraina, al di là di tutte le accuse che le vengono fatte, continua ad avere un sistema giudiziario efficiente.
2: Beh, efficiente mica tanto, perché ci sono stati 26 morti accertati tra le reclute che si rifiutavano di indossare la divisa, quindi in questo battaglione, il 425esimo reggimento d'assalto, venivano uccise in caserma le persone che facevano obiezione di coscienza, che è un qualcosa che comunque è previsto in quasi tutti gli eserciti del mondo. E a margine di questo,
0: l'obiezione non essere uccisi a seguito di quella.
2: Ah no, certo, sì, per carità. E a margine di questo c'è pure un'altra dinamica molto molto complessa di persone, un numero indefinito di persone di questo battaglione che sono state uccise in combattimento in condizioni sospette, cioè magari persone a cui si è riusciti a far mettere una divisa. Sì, si è riusciti a far mettere una divisa, li si è riusciti a trascinare su un campo di battaglia e probabilmente sono stati uccisi dal loro stesso reparto. Quindi è un qualcosa che sta scuotendo l'Ucraina e è un qualcosa che su cui non si può girare la testa dall'altra parte, perché ha dei numeri davvero macroscopici, quindi non si può far finta di nulla di queste dinamiche che comunque ci stanno grosso modo in qualsiasi reparto di qualsiasi esercito del mondo.
0: Ai ai ai,
1: mamma mia.
0: Ma anche questa settimana è finita, caro Luca, perché stiamo arrivati alle 9 di questo venerdì.
1: Sapere se hai una morale di tutto ciò che hai detto in modo amorale in questa puntata.
0: Ma oggi è proprio facile, facile.
1: Talebana dei cacciatori, pensa che ti arrivano consensi da popolo non barders. Quindi questa tua
0: pensa un, integralista. Pensa un po' tu come siamo trasversali in questa trasmissione. E allora la dedichiamo proprio ai nostri amici che sono interessati anche loro alle vite diverse dalla propria, ed è una frase di uno che mi pare non possa essere tacciato di poca conoscenza del mondo animale, come Conrad Lorenz, forse il più grande etologo della storia, che diceva che solo chi non sa che anche la propria vittima è una creatura come lui può uccidere senza colpa.
1: Beh, fantastico. Allora, ciao, continuiamo con la programmazione dei giornali radio, restate incollati, mentre noi torneremo domani con tutta la banda.
0: Dalle 8 alle 10, perché è sabato. Ciao, a domani.
1: Sabato.
3: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente.
4: Giornale radio.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 9:03.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Venezuela ancora in ginocchio a 48 ore dal disastroso terremoto, il più violento da 126 anni che ha colpito il paese. Le due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno fatto crollare centinaia di palazzi, 235 i morti accertati al momento, ma il bilancio è sicuramente destinato a salire molto, visto che i dispersi sono 42.000, i feriti sono 4.500. Tra le vittime anche un cittadino italo-venezuelano. La comunità italiana nel paese conta 170.000 persone. La presidente interim venezuelana Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza. Solidarietà da tutto il mondo. Aiuteremo i nostri nuovi grandi amici, fa sapere Trump. Papa Leone XIV ha inviato un primo aiuto di 100.000 euro al paese. Anche il ministro degli esteri Antonio Tajani ha assicurato al Venezuela ogni tipo di sostegno. Si sta predisponendo l'invio di uomini dei vigili del fuoco e della protezione civile a bordo di aerei dell'aeronautica militare. La polemica scatenata dalle dichiarazioni di Mark Rutte, secondo cui dalle basi italiane sarebbero decollati 500 voli militari statunitensi diretti verso l'Iran, continua a dominare il dibattito politico. Da Teheran è arrivata un'accusa frontale: l'Italia complice della guerra, ha dichiarato un portavoce del governo. Le successive precisazioni del segretario generale della NATO, Roma ha fatto quanto previsto dagli accordi, non hanno attenuato le reazioni. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha bollato le parole di Rutte come affermazioni a caso, inopportune e superflue, avvertendo che possono provocare conseguenze internazionali serie. Ha inoltre rimarcato che l'Italia ha autorizzato esclusivamente attività di natura tecnica e logistica, sempre entro i limiti dei trattati. E poi c'è la guerra in Ucraina. Nelle ultime ore raid russi su Kherson e Sumy, ma Kiev rivendica di aver colpito duramente siti petroliferi russi anche a grande distanza dal confine e soprattutto la Crimea occupata. La penisola è senza carburante e in preda a blackout. E a Danzica, vertice europeo sugli aiuti a Kiev, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha promesso 3 miliardi di euro all'Ucraina, ma fa rumore l'assenza al summit di Zelensky, in polemica con il presidente della Polonia Nawrocki, che gli ha recentemente tolto una onorificenza polacca. Un'altra giornata bollente sull'Italia: 18 oggi le città da bollino rosso, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia, ma il picco di caldo, che nelle ultime 24 ore ha già provocato 5 morti nel nostro paese, è atteso tra domani e lunedì, quando si raggiungeranno i 40 gradi in diverse zone. E ieri 300 passeggeri sono rimasti bloccati per 3 ore senza aria condizionata su un treno regionale per un guasto alla linea elettrica nei pressi di Milano Lambrate. E l'eccezionale ondata di calore di questi giorni sta mettendo sotto scacco tutta l'Europa. In Francia un altro bambino di 3 anni è morto chiuso in auto e 50 persone sono rimaste ferite dopo essersi tuffate nel Canal Saint-Martin per trovare sollievo dall'afa. E sempre a Parigi il prefetto ha deciso lo stop del consumo e vendita di alcolici da oggi a mezzogiorno. In Spagna sono 212 decessi collegati alle alte temperature. È tutto, a più tardi.
3: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
4: La conferma del segretario della NATO Rutte che 500 voli partiti dalle basi americane in Italia e impegnati a livello logistico nella guerra di Stati Uniti-Israele contro l'Iran provoca imbarazzo politico e militare nelle cancellerie europee e nel nostro governo. La situazione si è aggravata con la dichiarazione del portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Bakei, che accusa il nostro paese di far parte del conflitto e dice: l'Italia e la Romania sono esplicitamente nominate dal segretario della NATO come partecipanti all'aggressione contro l'Iran. Essi, insieme agli altri paesi europei, devono spiegare ora ai propri cittadini e al mondo perché hanno scelto di colludere in questo palese atto di aggressione, scrive Bakei, aprendo un fronte diretto italiano con Teheran. Fino ad ora il governo italiano aveva cercato di tenere fuori il nostro paese dal conflitto, almeno ufficialmente, ma la notizia dei 500 voli fanno uscire il nostro paese allo scoperto. Il Ministero della Difesa ha parlato di un servizio logistico di voli tecnici, come se un aereo da combattimento tipo F-16 o F-35 non avesse bisogno di un sostegno di manutenzione, di armamento, di carburante e molto altro ancora. Il perimetro dell'azione è tracciato dai trattati tra Stati Uniti e l'Italia, che però non sono stati sufficientemente aggiornati ai nuovi schemi del conflitto e alle nuove tecnologie. Ora si cerca di stemperare la situazione, anche se Crosetto parla di parole di Rutte come dannose e superficiali. Il segretario di Stato americano Rubio assicura che le relazioni tra Italia e Stati Uniti vanno avanti senza ostacoli, nonostante il presidente americano Trump sia rimasto turbato per la posizione dell'Italia e degli altri paesi europei.
5: Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Tutti ne parlano. Le voci si incontrano, le idee prendono forma. Tutti ne parlano.
7: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano.
6: Con Vicky Mangone.
8: Bene, bene, bene. Buongiorno ascoltatori da Vicky Mangone, buongiorno vacanzieri, buongiorno gente in partenza, buongiorno anche gente che resta, che sono sempre tanti, e buongiorno anche a chi torna. 26 giugno, vi siete già finite le vacanze? Mamma mia, queste sono cose che fanno male. Anche se poi adesso va sempre di più la vacanza breve ma spesso, no? Non l'infilata di 20-25 giorni, ma tanti weekend, magari anche qualche weekend un po' più lungo, però insomma sempre 2-3 giorni. Così stiamo sempre con quel friccico d'emozione che si prova quando ci si appresta a partire, andare in vacanza, fare un viaggio. E dove si va in vacanza? Voi dove andrete? Dove siete? Da dove tornate? Questo sarà un po' il tormentone dell'estate, ve lo anticipo. Estate che fra l'altro passeremo insieme. Non vi libererete della sottoscritta nemmeno a Ferragosto. Sono di corvée quest'anno. Vabbè, vi tocca, ma va bene, va benissimo. Venerdì 26 giugno, oggi vediamo con quali temi chiuderemo la settimana. Vi porteremo in Sardegna. Beh, mica male, Per ribadire ancora una volta, qualora la cosa non fosse chiara a tutti, che la sabbia, i ciottoli, le conchiglie non sono dei souvenir. Negli aeroporti sardi sono state sequestrate 4 tonnellate di sabbia di turisti che volevano portarsi a casa un piccolo ricordino dell'isola. Notizia: la legge non lo permette e le multe sono salatissime. Ne parleremo col dottor Leonardo Luzzon, area marina protetta Tavolara, punta coda cavallo. Ma posto pazzesco. Per perdere chili ovviamente bisogna mangiare meno. Bisogna mollare la forchetta. Controordine, un medico tedesco dice che contro il grasso addominale invece bisogna mangiare. Allora noi sentiremo cosa ne pensa il nostro fidato nutrizionista Luca Piretta. Se Piretta conferma, io oggi parmigiana, no? Ve lo dico. La colonna sonora di un'intera generazione, quindi parliamo poi di musica, dopo le 10, melodie indimenticabili, grandi chitarre, ritornelli che hanno conquistato le radio e anche i cuori di tutto il mondo, l'hanno chiamata AUR, Adult Oriented Rock. Salvatore Schumacher ha scritto un libro, Modern Melody, un viaggio nella storia del genere che ha reso immortali band come i Toto, i Foreigner, i Survivor, i Loverboy. Scopriremo perché questa musica continua ancora oggi ad appassionare milioni e milioni di ascoltatori. Ed infine oggi chiuderemo seduti al bancone del bar con una bella biretta fresca in mano, una delle 18 bottiglie testate dal mensile Il Salvagente questo mese. La birra insieme al vino è la bevanda alcolica più apprezzata dagli italiani. Il test è andato alla ricerca di PFAS e pesticidi e poi ha fatto le pulci anche al sapore. Ne parleremo con Riccardo Quintili, direttore del Salvagente. Sempre 334 11 11 622 per i vostri messaggi e per le vostre voci. 334 11 11 622. 2.

C'è ancora gente che non ha capito che la sabbia non è un souvenir e quindi non va portata a casa, soprattutto la spiaggia di territori fragili, delicati come quelli della Sardegna. Tra poco ne parleremo col dottor Leonardo Luzzon, area marina protetta Tavolara, Punta Codacavallo. Intanto voglio raccontarvi una scena surreale, una cosa accaduta qualche giorno fa, sempre in Sardegna. Spiaggia di Portoferro, vicino Sassari, giornata bellissima di sole, mare cristallino, i bambini che giocano, insomma una scena bellissima, tutti felici, e poco più in là la zona dedicata ai nudisti, due mondi praticamente da sempre super divisi e super regolati, fino a che il vento o magari qualche burlone ha fatto crollare l'unico cartello che segnava il confine. Senza più la segnaletica è successo di tutto, i naturisti, convinti di essere nella loro zona, hanno iniziato a sparpagliarsi ovunque invadendo la spiaggia libera, ma provate a pensare alla faccia dei genitori che mentre spalmavano la crema ai bambini si sono ritrovati davanti questi signori in totale abito adamitico a fare stretching sul bagnasciuga. Ma insomma, e sono cose che succedono quando non si mettono bene i cartelli, cose che non succedono solamente in Sardegna. Invece quella cosa del portarsi a casa la sabbia come ricordo delle vacanze succede spesso in Sardegna, e noi ne parliamo tra poco, subito dopo questa canzone qui che ci ascoltiamo insieme. 334 11 11 622 il nostro telefono.

0: quasi 4 tonnellate di sabbia, conchiglie e ciottoli sottratti illegalmente dalle spiagge della Sardegna sono state intercettate negli ultimi 2 anni all'aeroporto di Olbia Costa Smeralda. Quello della sabbia nelle valigie è un fenomeno che purtroppo continua a ripetersi nonostante i divieti e rappresenta una minaccia concreta per l'equilibrio degli ecosistemi costieri dell'isola. I materiali poi, una volta sequestrati, vengono restituiti al legittimo proprietario, ovvero sia all'ambiente, al mare. Ne parliamo col dottor Leonardo Luzzon, area marina protetta Tavolara Punta Coda Cavallo. Che meraviglia! Buongiorno dottor Luzzon.
1: Buongiorno a tutti, anche a tutti gli ascoltatori.
0: Siamo in uno dei posti più suggestivi della Sardegna, diciamolo, riserva spettacolare, sì. Va da Capo Ceraso a San Teodoro, zona tutelata, l'ingresso è controllato, contingentato, insomma non scappa niente o scappa qualcosa anche di là, anche dalle vostre parti si fregano la sabbia, dottor Luzzon?
1: Beh sì, purtroppo sì, come avete avuto modo di vedere è un fenomeno non solo nella nostra area marina ma purtroppo in tutta la Sardegna, quindi ovunque diciamo, e di fatto poche volte ci si accorge di questo fenomeno diciamo sul posto, ma molto spesso ecco e fortunatamente vengono intercettati al porto piuttosto che all'aeroporto, soprattutto in partenza, quindi quando ritornano a casa.
0: Sì, perché i controlli quindi, ci sono, no? Vengono fatti.
1: I controlli ci sono, ma anche, come dire, nelle spiagge, in molte spiagge c'è comunque una, tra virgolette, un controllo, una vigilanza per conto anche della polizia locale, dei diversi paesi, così come anche in area marina, però chiaramente con tutto il flusso delle persone presenti è difficile fare dei controlli puntuali, mentre invece è molto più accurato, soprattutto in partenza, oltre che in arrivo, nei porti e nell'aeroporto. E quindi durante questo controllo molto spesso si ha purtroppo queste sorprese, quindi diversi quantitativi di conchiglie, sabbie e ciottoli che vengono poi sequestrati, fortunatamente.
0: Peraltro ricordiamo anche che le multe sono salate, Luzzon.
1: Sì, le multe sono salate, però nonostante questo la gente o per un semplice ricordo piuttosto che a volte in maniera anche inconsapevole, perché non conoscono fino in fondo le norme o il danno che stanno arrecando in questo modo l'ambiente, portano via questi ricordi della Sardegna senza essere consapevoli del fatto che tra non troppi anni, probabilmente se questo è un fenomeno che continuo, che si manifesta, non troveranno più queste bellezze ambientali e paesaggistiche.
0: Ma non è meglio portarsi a casa come souvenir un chilo di pecorino e una bottiglia di mirto anziché una bottiglietta con la sabbia dentro?
1: Assolutamente sì, anche perché mi creda che poi tutte queste sabbie, conchiglie, ciottoli, dopo poco tempo diventano anche, come dire, tutti pieni di polvere e molto spesso poi vengono anche buttati via, e quindi perché anche il discorso della nostra campagna, che dopo il sequestro, dopo un'attenta analisi e di studio, quindi vengono fatte tutte le analisi anche granulometriche per capire dove poter immettere in natura, quindi nel loro ambiente, i reperti, perché non tutti quelli che vengono sequestrati a Olbia provengono dall'area marina, ma piuttosto
0: da quel territorio
1: che dal nord
0: lì,
1: della Sardegna.
0: Ogni sabbia deve tornare alla propria spiaggia, no? Da dove è stata prelevata.
1: Possibilmente sì, ecco perché si fa, una volta che si porta avanti questa campagna, viene fatto uno studio dal geologo che poi ci indica dove è il luogo migliore dove riposizionare sia i ciottoli che la sabbia piuttosto che le conchiglie. E per esempio quest'anno è stata individuata la spiaggia di Tramontana, quindi nell'isola di Tavolara, dove sono state reimmesse in natura questi reperti.
0: L'isola di Tavolara, che meraviglia, mamma mia. È vero, Luzzon, che ci sono un po' di persone che, prese da sensi di colpa, hanno restituito la sabbia rubata anche 30 anni prima?
1: Sì,
0: hanno fatto un mea culpa, sono tornati con la bottiglietta, col vasetto.
1: Sì, perché così. rubata e comunque, come dire, dicevo, sempre presa inconsapevolmente e dopo aver seguito, insomma, le nostre campagne di sensibilizzazione, alcuni hanno restituito, chi in area marina, chi in aeroporto, chi al porto, hanno restituito questi reperti anche con dei messaggi di scuse. Questo è positivo, significa che comunque lavorare sul discorso della comunicazione, della sensibilizzazione e soprattutto della conoscenza è importantissimo per evitare che questo fenomeno continui.
0: Sì, perché ci sono tanti turisti che non ne sanno nulla, no? Cioè, non lo sanno che esiste questo divieto di asportazione. Incide moltissimo la mancanza di informazione, cioè non lo sanno, la prendono.
1: Incide parecchio la mancanza di informazione, molto spesso non si rendono conto che sono all'interno di un'area marina, le spiagge sono comunque degli ambienti tutelati dove ci sono delle norme da rispettare e molto spesso, ecco, queste norme non vengono rispettate. Alcuni in maniera inconsapevole, altri purtroppo lo sanno, ma ecco, come diceva lei prima, portano questo souvenir a casa. E questo, come dire, oltre il fenomeno naturale dei pensi che uno studio da poco fatto dalla regione Sardegna ha messo in evidenza, che ognuno di noi quando va via dalla spiaggia porta con sé in maniera inconsapevole 30 grammi di sabbia. Lei moltiplichi questi 30 grammi per le decine di migliaia di persone che frequentano i nostri litorali durante tutto l'arco di una stagione.
0: Certo. Quindi, sì, perché quella sabbia che rimane sul telo da bagno, quella sabbia che rimane in valigia, nelle ciabatte,
1: esattamente,
0: non so,
1: in maniera esatto, molto inconsapevole, in macchina.
0: Chiaro.
1: Ecco, quindi questi sono, come dire, è un fenomeno che comunque nel tempo genera dei problemi, quindi anche questo è importante, anche una sensibilizzazione appunto nel pulire il telo da mare, nel pulire i piedi nelle doccette prima di andare via dalla spiaggia. Tutte come dire, informazioni che un turista, ma qualsiasi cittadino, quindi chiunque di noi, dovrebbe conoscere prima di frequentare un ambiente così delicato, perché si tratta di un ambiente naturale molto delicato.
0: Nadia, la nostra ascoltatrice, una di quelle che non lo sapeva, scrive: non sapevo fosse vietato portare via la sabbia. In spiaggia sembra una cosa innocente, ma forse non ci rendiamo conto del danno. Sì, è così. Adesso lo sa anche Nadia, siamo più tranquilli se va in spiaggia, se porta via niente.
1: Assolutamente così, è un ambiente delicatissimo che necessita di tutela, di molta attenzione e di conseguenza anche di consapevolezza, perché la consapevolezza aiuta a portare avanti anche un messaggio di tutela di questi ecosistemi, che sono veramente un equilibrio delicatissimo.
0: Delicato, fragile, certo. Ho visto controlli all'aeroporto di Olbia, scrive Sergio da Varese. Fanno bene, ma dovrebbero informare di più già prima che le persone arrivino in Sardegna. E qua bisogna sicuramente impegnarsi di più sulla comunicazione. Secondo me servirebbero multe ancora più alte. Solo così si capisce che non è un gesto senza conseguenze. A quanto ammontano le sanzioni, Luzzon?
1: Allora, le sanzioni ammontano fino a 2000 euro per norma. Quindi
0: ci costa,
1: sono comunque
0: la sabbia,
1: sanzioni importanti, assolutamente sì. E il problema è che comunque di fronte a questi importanti flussi, quindi a queste dinamiche, spesso non si riesce, ecco, a fare un sequestro totale di questi reperti. Quindi concordo con un'ascoltatrice che bisogna assolutamente lavorare sul discorso della comunicazione.
0: Della comunicazione, dell'informazione.
1: Aumenterebbe, esatto, quella coscienza che in qualche modo ti fa rispettare questo ambiente.
0: Certo che sì. Bene, abbiamo finito, dottor Leonardo Luzzo, un'area marina protetta Tavolara, punta di coda cavallo. Me lo fa un favore, dottor Luzzo? Sì. Me lo dà uno sguardo sì. all'orizzonte da parte mia?
1: Sì, assolutamente. Sì. Vista grazie. Tavolara.
0: Grazie, che bellezza. Grazie,
1: a
0: buona
1: voi.
0: Giornata e buona
1: Saluti
0: estate.
1: A tutti gli ascoltatori.
0: A presto, a presto. Breve pausa e poi torniamo.
2: Hai qualcosa da dire sul tema? Scrivici ora su WhatsApp al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 9 e 33 minuti.
2: Giornale Radio.
3: Meteo.
4: L'anticiclone africano Caronte è in rinforzo e porterà un caldo di nuovo in aumento sul nostro paese. Nella prima parte della giornata assisteremo al dominio pressoché assoluto del sole, con i cieli che si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nel pomeriggio un po' di instabilità, soprattutto sulle Alpi, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso le pianure. Qualche lieve disturbo anche sul basso Tirreno, sole ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Tutti ne parlano.
6: Tutti ne parlano.
5: Con Vicky Mangone.
7: Soul Kitchen, ho sentito adesso il promo di Soul Kitchen, programma, trasmissione di Lapo De Carlo, una delle punte di diamante di Giornale Radio. Signori, come parla di cinema il nostro Lapone, nessuno lo fa, veramente fantastico, straordinario. Seguitelo, Soul Kitchen. Se siete a dieta da settimane e state guardando quel piatto di insalatina triste, scondita, con la lacrima che scende, fermatevi un secondo, dimenticate tutto quello che vi hanno sempre raccontato, perché per perdere i chili di troppo ci hanno sempre detto che bisognava chiudere la bocca e mollare la forchetta. Bene, invece adesso arriva il controordine direttamente da un famoso medico tedesco che ha lanciato un'idea tutta sua, una teoria che sta facendo tremare i guru del fitness. Dice che per sconfiggere il grasso addominale, quello più ostinato, quello che si piazza sulla pancia, la soluzione non è digiunare, ma al contrario bisogna mangiare. Ma sarà vera sta cosa? Tra poco lo chiederemo al nostro nutrizionista di fiducia, il dottor Luca Piretta, medico specialista in scienza della nutrizione. I vostri messaggi al 334 11 11 622, 334 11 11 622.

9:39 minuti in questo istante, state ascoltando Giornale Radio, tutti ne parlano in questo venerdì caldissimo di giugno, ultimo venerdì di giugno, il 26 giugno. Quindi dicevo prima, per far calare la panza bisogna allacciarsi il tovagliolo, impugnare coltello e forchetta e vi andare. Lo dice un medico tedesco, io ci credo il giusto, per non dire che non ci credo proprio. Vabbè, comunque se ne raccontano tante di cose, no? Sulla tavola, sull'alimentazione, fra poco approfondiremo anche questa notizia. Anche sul caldo se ne dicono tante di cose, caldo dal quale dobbiamo assolutamente difenderci, ma dobbiamo difendere anche i nostri oggetti. Con questa ondata di caldo allucinante che sta piegando l'Italia, non siamo solamente noi umani a boccheggiare, la tecnologia che usiamo ogni giorno sta letteralmente implodendo. I nostri telefoni lasciati sotto l'ombrellone mentre noi andiamo a sguazzare in acqua o lasciati, che so, sul cruscotto dell'auto. Ma veramente c'è qualcuno che lascia il telefono sul cruscotto dell'auto con 1000 gradi Fahrenheit? Vabbè, comunque, se li lasciate, sappiate che se li lasciate sul cruscotto dell'automobile è un bel danno. Voi che lo fate, sappiate che le batterie agli ioni di litio odiano il sole, quando il termometro sale troppo i circuiti vanno in protezione, spengono tutto per evitare di fare il botto. A volte invece il botto lo fanno e lì è ancora peggio. E che poi non sono solamente gli smartphone, ma anche le auto elettriche in questi giorni, con queste temperature sono in grande sofferenza, perché sotto la canicola perdono efficienza e richiedono i super lavori per i sistemi di raffreddamento. Anche se poi va detto che il dramma vero, il dramma strutturale, corre sui binari. Forse non ci si pensa, ma con temperature record il metallo delle ferrovie si dilata rischiando di storcersi e allora i treni sono costretti a rallentare. Infatti i treni stanno rallentando in mezza Europa, non so se avete letto questa notizia, ci sono ritardi biblici in tutte le ore. Se poi ci aggiungiamo i blackout da condizionatori a palla e i boom di chiamate a soccorso stradale per pneumatici fusi e motori in avaria, capite bene che anche l'asfalto si sta trasformando in un inferno. Passa un po' la voglia di dire parto per le vacanze, ma dove parti? Che il treno, cioè già le rotaie dilatate, l'asfalto si scioglie. Vabbè, comunque, eravamo partiti dai telefoni, allora torniamo a bomba, vediamo i consigli degli esperti per salvare il telefono dai bollenti spiriti, per così dire. Sono pochissimi e anche abbastanza banali, se vogliamo. Via le cover spesse che fanno effetto cappotto. Quindi dobbiamo togliere le cover al telefono. Niente ricarica sotto il sole e, questa cosa non la sapevo, vietatissimo usare app pesanti o giochi mentre siete in spiaggia. Ma che farete mai in spiaggia se non potete più rimanere sotto l'ombrellone col telefonino a giocare a fare solitario? Vabbè, insomma, sembrano banali questi suggerimenti, ma neanche troppo. Anche quella delle cover spesse che fa effetto cappotto, non ci avevo mai pensato. Alleggeriamo i telefoni dunque, però alleggeriamoci anche noi. A proposito di cappotti, e qui ritorniamo al discorso iniziale, a proposito di tessuti pesanti e di cose che si accumulano, c'è uno strato di cui vorremmo liberarci tutti, specialmente adesso che è tempo di spogliarci. Quindi voltiamo pagina, perché dal grasso accumulato nelle batterie che rischiano di saltare, passiamo al grasso che preoccupa di più la nostra salute e anche la nostra linea, la pancia, il grasso addominale. Con il caldo si tende a mangiare meno, però la pancia sembra non voler scendere mai. Tra pochissimo ne parleremo con il dottor Luca Piretta, medico specialista in scienza della nutrizione. Sentiremo cosa ne pensa lui di questa cosa, di questa teoria lanciata da questo medico tedesco. Le vostre voci 334 11 11 622.

0: Fröböse, professore all'Università dello Sport di Colonia, ex atleta, consulente del Bundestag per le politiche di prevenzione. Nel suo lavoro più recente, dedicato proprio al grasso addominale, mette in discussione alcune convinzioni diffuse su dieta, allenamento e perdita di peso. L'idea centrale è che non esistono scorciatoie, ma una trasformazione complessiva del metabolismo attraverso movimento, alimentazione e cambiamento delle abitudini quotidiane. Ne parliamo col nutrizionista Luca Piretta, ormai il nostro riferimento quando ci sediamo a tavola. Buongiorno Piretta.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Allora, questa cosa ci confonde un po', perché questo medico dice perdere chili, per perdere pancia bisogna mangiare, non bisogna astenersi dal farlo. Ma sull'alimentazione, sulla perdita di chili si dice tutto, ma anche il suo contrario. Allora, intanto va detto che il grasso addominale è considerato un problema rilevante per la salute, no? Può comportare dei rischi importanti, dei rischi rispetto ad altri tipi di accumulo adiposo.
1: Certo, è verissimo, cioè il grasso che dobbiamo combattere è soprattutto il grasso addominale, perché è quello che viene associato da innumerevoli pubblicazioni scientifiche come fattore di rischio per le malattie cardiovascolari, per il diabete, con il tumore. Quindi è quello che è il nostro nemico numero uno rispetto alla riposta delle cosce, per esempio, o alla tipica adiposità femminile. Quella più maschile sulla pancia è quella più pericolosa, quindi è vero che dobbiamo cercare di combattere soprattutto quella. Il fatto del dire che bisogna mangiare per dimagrire, questo è vero, nel senso che nessuno può fare una dieta dicendo alle persone di non mangiare niente. La questione è sempre capire come, cosa mangiare, perché se
0: anche quando
1: è molto importante. Ci sono moltissime pubblicazioni sulla crononutrizione, cioè quando è meglio mangiare, non perché si dimagrisca mangiando la stessa cosa in un modo allora una certa ora piuttosto che un'altra, quanto si migliora l'efficienza che il nostro organismo ha di sfruttare quei nutrienti e quindi li metterà meno da parte perché li utilizzerà di più. E questo ci ha insegnato a dire che dobbiamo mangiare durante il giorno e non mangiare di notte, per esempio. Ora, l'idea però, ecco, di questo professore è un po', diciamo, deviata, dice tante cose giuste, tante cose correttissime, deviata poi dalla sua formazione sportiva, diciamo, e lui dice le calorie non contano, e non è vero, contano anche quelle, non contano solo le calorie, ma contano anche le calorie, quindi per dimagrire comunque bisogna andare in deficit calorico, perché se noi introduciamo 100 e consumiamo 50, il 50 che avanza lo mettiamo da parte. È una questione molto, molto semplice. Quindi poi c'è chi consuma di più perché ha un metabolismo più attivo. Fare sport è fondamentale non solo perché aumenta il dispendio, perché consumiamo di più, perché aumentando la massa muscolare aumentiamo l'attività energetica attraverso l'aumento dei mitocondri, che sono le fabbriche di energia del nostro organismo, e quindi consumiamo di più, abbiamo un metabolismo più attivo. Faccio un esempio: un atleta che pesa 100 kg non è la stessa cosa di una persona sedentaria con la pancia e l'obesità che pesa 100 kg, perché l'atleta che pesa 100 kg consuma 4.000 calorie al giorno, la persona obesa che non fa attività, per mantenere quei 100 kg gliene bastano 1.500 di calorie. Per questo che non è solo una questione di calorie, ma anche di metabolismo.
0: Ma quella cosa delle maniglie dell'amore, no? Tutta quella roba che ci raccontiamo, no? Sulla pancetta, che è anche un vezzeggiativo per rendercela più innocua, no, cioè la pancetta va bene solo sulla carbonara, concorda?
1: Sì, quello sono d'accordo. Ora la questione è sempre la misura delle cose. Allora, una persona che ha una maniglietta che è un po' di tessuto grasso sottocutaneo, chi se ne importa? Se per afferrare sto grasso abbiamo bisogno di una tenaglia, allora già parliamo di un altro tipo di obesità, no?
0: Fra l'altro, dottor Piretta, si fa anche tanta ironia, devo dire, sulla pancia, soprattutto gli uomini lo fanno, no? Che parlano di tartaruga rovesciata. Io ho sentito anche dire sono muscoli, ma questi sono muscoli, no dai, vabbè.
1: No vabbè, ma poi ognuno si trova le scuse che più gli fanno comodo per giustificare il poter mangiare liberamente. Questo è che non dimentichiamoci che l'essere umano è l'unico essere

0: vivente che si nutre non solo per alimentarsi, o meglio, non si alimenta solo per nutrirsi, ma anche per divertimento, per piacere, per gioia, per gratificazione, per piacere certo. personale. Quindi dobbiamo tener conto di tutto quando parliamo dell'alimentazione. Questo purtroppo però il rovescio della medaglia di questo atteggiamento un po' scherzoso e goliardico del sovrappeso ha portato a far sì che le persone trascurassero invece il rischio patologico di questo evento.
1: Vero.
0: E questo porta a far sì che ci facciamo un sorriso e mangiamo lo stesso la carbonara, e non può essere così. Quindi diciamo che tra tutte le dipendenze che abbiamo, che possiamo avere, quella sul cibo era quella socialmente più accettata, però dobbiamo capire che invece è una,
1: certo.
0: una pandemia
1: certo.
0: mondiale,
1: è vero,
0: che è quella che comporta.
1: Poi se ne parla sempre di più, se ne parla sempre di più, no? Di quanto insomma si parla sempre di più di obesità, no? Di quanto
0: l'Italia è stato il primo paese al mondo a riconoscere l'obesità come malattia.
1: Certo.
0: E questo già certo. è un'assunzione di responsabilità collettiva importante. Poi il passo successivo è cercare di perdere peso, questo è ovvio.
1: Senta, ma è vero che perché non si può dimagrire in modo localizzato sulla pancia? Quali meccanismi regolano la distribuzione del grasso corporeo?
0: Questa è una bella domanda. Il giorno che si riuscirà a fare questo, se mai ci si riuscirà, sarà un piacere per molte persone. E la gestione della distribuzione del grasso è frutto di tante cose. In prima il genere maschile o femminile, perché geneticamente sì. l'uomo è più predisposto a depositare il grasso in addome, mentre la donna è geneticamente predisposta a depositare il grasso sui fianchi e sul seno. E questo è una cosa che dipende dalla nostra genetica. Il secondo aspetto è quello dell'attività fisica, perché l'attività muscolare, l'attività fisica determina una distribuzione del grasso più funzionale all'esercizio che si fa. Infine anche le condizioni climatiche, l'esposizione al freddo rispetto all'esposizione al caldo condiziona non solo la distribuzione ma anche la tipologia di grasso, che è diversa. Adesso non voglio entrare troppo in questioni tecniche, ma il grasso bruno, a differenza del grasso bianco, è un grasso buono, un grasso che contrariamente a quello bianco è inversamente correlato al rischio metabolico. E questo perché? Perché è un grasso che esprime una maggiore capacità di termogenesi, cioè di produrre sì. calore per difenderci dal sì. freddo. E questo è uno dei motivi che dovrebbe spingerci anche d'inverno a stare in casa col termosifone a temperature un pochino più basse, perché il freddo stimola la trasformazione del grasso bianco, quello nocivo, in grasso bruno, che è quello, diciamo, buono. Quindi dobbiamo abituarci a vivere un pochino più al fresco. Ora, detto oggi, sembra una comica,
1: no, infatti,
0: perché
1: però arriverà, no, il fresco. Arriverà il fresco, noi qui lo aspettiamo, lo aspettiamo qui, non ci muoviamo. 334 11 11 622, i messaggi arrivati al nostro WhatsApp. Dottore, io faccio un lavoro fisico, mi muovo tutto il giorno ma la pancia non va via. Qua sembra una vecchia pubblicità, se la ricorda? La pancia
0: come
1: non c'è
0: no,
1: più
0: dell'olio sasso facendo
1: Sasso, esatto.
0: E poi dice, la pancia non c'è più.
1: Chiede Marco da Gorizia, è possibile che il problema non sia solo il movimento?
0: Ma è chiaro. Allora, ripeto quello che ho già detto, noi dobbiamo considerare le entrate e le uscite. Il nostro ascoltatore sarà molto bravo nelle uscite, ma cosa fa con le entrate? Perché se lui fa l'attività fisica ma mangia più di quello che consuma,
1: esatto, se perde 7 mangia 11,
0: bisogna fare tutte e due le cose, questo è fondamentale. Non basta una sola cosa, perché poi ci sono anche gli obesi normopeso, che sembra una contraddizione di termini, ma ci sono le persone che magari sono normopeso, salgono sulla bilancia e hanno un peso normale, ma sono fatte fondamentalmente di grasso e hanno poco muscolo. Quindi non importa solamente il peso complessivo, ma importa anche la composizione corporea. Quindi fare attività fisica è fondamentale, perché consente di avere un peso composto da massa muscolare in modo adeguato. Se non facciamo nessuna attività fisica e riduciamo solamente l'alimentazione per raggiungere un buon peso, non vuol dire che abbiamo una buona composizione corporea, può non essere sufficiente. Sempre dieta, nel senso di alimentazione, quindi alimentazione corretta e
1: corretta.
0: Attività fisica, sono due cose fondamentali e non esiste una legge unica per tutti, ognuno deve un po' personalizzare la propria dieta e la propria attività fisica, perché non tutti bruciamo nella stessa maniera. Parliamo di persone sane, se poi entriamo nel discorso delle persone patologie della tiroide o altre cose, ancora
1: questo
0: più
1: è un altro
0: complesso.
1: Discorso.
0: In condizioni normali, comunque, ognuno di noi ha un metabolismo diverso, per cui uno guarda vicino, ma lui mangia molto di più e non ingrassa. Certo, perché lui è un'altra persona che ha anche un microbiota diverso, perché anche sappiamo che la composizione dei batteri nella pancia influiscono enormemente nella nostra alimentazione e quindi anche nel peso sovrappeso.
1: Ultima domanda: per chi ha il pancione, scrive un ascoltatore che non si firma, per chi ha il pancione come si fa a capire quando è grasso viscerale e non sottocutaneo?
0: Allora, il pancione è quasi sempre un grasso viscerale e un grasso sottocutaneo. Quello sottocutaneo preoccupa meno, ma è quasi sempre spinto all'infuori da un grasso addominale. Ci sono delle metodiche per fare diagnosi di questo tipo. Uno è la DEXA, che è una tecnica di studio della composizione corporea. Si può fare una risonanza magnetica, però la cosa più spicciola è fare una visita dal medico, che è in grado di rendersi conto, visitandolo, se è un problema di tessuto adiposo sottocutaneo o intraaddominale.
1: Pochi secondi per questa risposta e ci salutiamo. Influisce anche la velocità con cui si mangia sul controllo dell'appetito, no? Se mangiamo più lentamente abbiamo questo senso di sazietà che arriva prima, no?
0: È assolutamente vero, questo è fondamentale ed è uno dei motivi per cui le persone che mangiano molto voracemente, che sono poi quelle che ingrassano più facilmente, hanno un ritardato senso di sazietà. Il nostro senso di sazietà viene stimolato dai nutrienti che noi assorbiamo. Se noi introduciamo nello stomaco velocemente tanti cibi, non abbiamo il tempo di fare in modo che i nutrienti assorbiti vadano a stimolare il centro della sazietà. Ed è esperienza comune di tutte le persone che arrivano a un ristorante dove sono molto lenti a servire, che quando arriviamo e ordiniamo il primo, secondo dolce perché ci sembra che abbiamo una fame e vogliamo mangiare tutto, se sono lenti a servire, finito l'antipasto, non abbiamo più voglia di quello che abbiamo ordinato.
1: Verissimo, grande
0: questo
1: verità.
0: Questo ci deve servire proprio da insegnamento.
1: Bene, grazie Piretta, grazie al nostro nutrizionista Luca Piretta, ci sentiamo presto. Lei andrà in vacanza, la possiamo disturbare quest'estate, Piretta?
0: Voi mi potete disturbare a prescindere.
1: Che meraviglia, grazie. Sono felice.
0: Arrivederci.
1: Grazie al dottor Luca Piretta. Sono le 10 un minuto, linea alla redazione di Roma. Le ultime notizie arrivano, però poi torniamo noi.
2: E tu cosa ne pensi? Facci sapere la tua con un WhatsApp al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
9: Miles, il viaggio inizia dallo stile. Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia, estero, mare, montagna? Il dubbio è grande, ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 10 e 3 minuti.
10: Giornale Radio News.
11: Buongiorno e bentrovati su Giornale Radio. I titoli: Venezuela, almeno 235 le vittime del terremoto che ha devastato il paese, oltre 42.000 dispersi, molte persone salvate dagli alert di Google sul telefono. Il caso Rutte, parole a caso inopportune, così il ministro della difesa Crosetto contro il segretario NATO, secondo cui 500 voli USA contro l'Iran sarebbero partiti dall'Italia. 80 anni fa la convocazione dell'Assemblea Costituente, ieri a Montecitorio le celebrazioni e il lungo applauso per le parole di Mattarella. Italia ed Europa soffocate dal caldo, bollino rosso per 18 città. Calcio, Ecuador, cuore e gloria, rimonta mondiale contro la Germania, USA, KO, ma primi nel girone, Olanda-Marocco ai sedicesimi.
10: Giornale Radio News.
11: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro, in redazione Laura Carchidi e per lo sport Lorenzo Villanetti. Si scava senza sosta tra le macerie dopo il violentissimo terremoto che nella notte tra mercoledì e giovedì ha colpito il Venezuela, 235 al momento i morti, migliaia i feriti, ma soprattutto i dispersi. Diverse persone sono state salvate dagli smartphone grazie agli alert di Google scattati poco prima del terremoto. Intanto la comunità internazionale si mobilita per fornire supporto al paese.
12: 100.000 euro di aiuti immediati da parte del Papa per il Venezuela e 150.000 mobilitati dagli Stati Uniti, che stanno anche dispiegando due navi da guerra, oltre ad aerei da trasporto ed elicotteri, per fornire supporto logistico alle operazioni di soccorso. Anche il ministro degli esteri Tajani ha assicurato ogni tipo di sostegno. Si sta predisponendo l'invio di uomini dei vigili del fuoco e della protezione civile a bordo di aerei dell'aeronautica militare. Intanto a Caracas, nella zona costiera devastata dal doppio sisma di mercoledì notte, si continua a scavare per salvare le persone rimaste intrappolate. Circa 50.000 quelle che risultano ancora disperse, mentre il bilancio delle vittime destinato ad aumentare parla di almeno 235 morti, tra loro anche un cittadino italo-venezuelano. Molte persone che possiedono telefonini con il sistema Android sono riuscite a salvarsi grazie agli alert lanciati dai loro dispositivi qualche minuto prima dell'inizio del terremoto. Le due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 a pochi secondi di distanza l'una dall'altra, con epicentro nell'area costiera, hanno provocato il crollo di centinaia di edifici, gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, dove i voli sono stati sospesi. La presidente ad interim Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza, parlando del terremoto più violento da 126 anni a questa parte. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
11: Le parole di Mark Rutte sui 500 voli militari statunitensi che sarebbero decollati da basi italiane verso l'Iran. In seguito a quelle dichiarazioni, da Teheran è arrivata una dura accusa: Italia complice della guerra. Anche la successiva precisazione del segretario generale della NATO, Roma ha fatto quanto previsto dagli accordi, non ha placato le tensioni. E il ministro della difesa Guido Crosetto ha reagito con toni molto severi, definendo quelle di Rutte affermazioni a caso, inopportune e superflue, e avvertendo che rischiano di produrre conseguenze internazionali serie. Crosetto ha ribadito che l'Italia ha autorizzato soltanto operazioni di supporto tecnico e logistico, sempre entro i limiti fissati dai trattati. 80 anni fa la prima convocazione dell'Assemblea Costituente, ieri le celebrazioni in un'aula di Montecitorio che ha lungamente applaudito l'intervento del Capo dello Stato Sergio Mattarella, il quale ha ricordato la capacità delle madri e dei padri della Costituzione di superare le divisioni politiche per costruire la libertà e la democrazia del nostro popolo dopo il fascismo e il disastro della guerra.
13: Il progresso che l'Italia repubblicana ha compiuto in questi decenni è motivo di orgoglio per il popolo italiano e insieme testimonianza della saggezza e lungimiranza che le madri e i padri della Costituzione seppero esercitare in quella svolta della storia.
11: Ieri in Costa Azzurra, vertice bilaterale tra Francia e Italia, nella conferenza stampa congiunta, Giorgia Meloni ha sottolineato che i due paesi sono due grandi nazioni con interessi convergenti, rimarcando la volontà di rafforzare il coordinamento politico. Il presidente Emmanuel Macron ha confermato l'intesa su diversi dossier strategici e ha annunciato che Parigi e Roma stanno lavorando insieme su nucleare e Libano. E a proposito di Libano, si è concluso poche ore fa a Washington l'ultimo round di colloqui tra le delegazioni di Beirut e quella di Tel Aviv. L'amministrazione Trump preme affinché oggi si arrivi a una dichiarazione congiunta verso il cessate il fuoco. Il governo libanese chiede il ritiro delle truppe israeliane, ma Netanyahu ha ribadito: rimarremo in Libano sino alla fine della minaccia di Hezbollah. L'ondata di calore continua a stringere l'Italia, oggi sono 18 le città in allerta massima, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia. Nelle ultime 24 ore il caldo ha già provocato 5 decessi e il picco è atteso tra domani e lunedì con temperature vicine ai 40 gradi. E soffoca anche l'Europa, la Spagna conta 212 morti legati al caldo da domenica, mentre nel Regno Unito circa 1000 scuole hanno sospeso le lezioni. A Parigi è scattato il divieto di vendita e consumo di alcol da mezzogiorno. L'Ecuador vince in rimonta contro la Germania e passa il girone 20 anni dopo l'ultima volta. Bene la Costa d'Avorio, biscotto tra Paraguay e Australia, gli Stati Uniti perdono contro la Turchia ma rimangono primi. L'Olanda vince contro la Tunisia e pesca il Marocco.
14: Con un piede e mezzo fuori dal mondiale, l'Ecuador ha saputo aggrapparsi al coraggio, ribaltare il destino e strappare il pass per i sedicesimi, che sa d'impresa. Alla vigilia l'unico risultato rimasto era la vittoria, con la Germania, una delle corazzate di questa rassegna iridata, a sbarrare la strada. L'avvio del match sembra confermare peggiori incubi, lampo di Sané dopo pochi minuti e 0-1. Al nono è Angulo a trovare il colpo del pari per ridare speranza alla formazione di Beccasese. Al 77esimo la zampata vincente è di Plata, che anticipa Neuer e firma il gol vittoria. Con 4 punti conquistati nel modo più drammatico possibile, la Tri vola alla fase a eliminazione diretta come migliore terza 20 anni dopo l'ultima volta. Insieme ai sudamericani e ai tedeschi, già qualificati, anche la Costa d'Avorio, 2-0 contro Curaçao. Nella notte, l'1-1 tra Giappone e Svezia regala ai nipponici la sfida col Brasile, 3-1 per l'Olanda anti-Tunisia, con gli Orange che incroceranno il Marocco. Nell'altro gruppo, 0-0 tra Paraguay e Australia, mentre gli Stati Uniti perdono 3-2 contro la Turchia, sconfitta in dolore visto il primo posto nel girone. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
11: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
15: Tutti ne parlano.
16: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano.
15: Con Vicky Mangone.
1: Bene, abbiamo iniziato questa mattina parlando di Sardegna, di sabbia, di materiale depredato dalle spiagge sarde, ciottoli, conchiglie varie. Abbiamo proseguito col nutrizionista, abbiamo cercato di capire come eliminare il grasso addominale. Tra poco parleremo di musica. Se anche voi, appena parte quel giro di chitarra, quel ritornello che vi fa battere il piede in macchina o tamburellare le dita, alzate il volume a palla e iniziate a cantare a squarciagola, signori, siete ufficialmente dentro la leggenda. Parliamo di quelle canzoni immortali che hanno letteralmente dominato e conquistato le radio di tutto il mondo. È l'AOR, che si legge semplicemente AOR, ovvero l'Adult Oriented Rock, quel rock melodico perfetto fatto di grandi chitarre e quelle melodie che ti entrano in testa e non ti lasciano più. A farci fare questo viaggio nel tempo tra gli anni 70 e 80 è Salvatore Chumet, autore del libro More Than a Melody, un tuffo dietro le quinte di un'epoca d'oro per scoprire i segreti di band leggendarie che hanno fatto la storia della musica, come i Toto, come i Foreigner, come i Survivor, ma ce ne sono anche tanti altri. Insieme a lui capiremo perché, a distanza di più di 40 anni, questi brani continuano a emozionare milioni di persone in tutto il pianeta. 334 11 11 622, voglio sapere quali sono le vostre canzoni. Now,

Se c'è un uomo che ha reinventato la televisione, che ha reinventato la radio, che ha reinventato il modo stesso di fare spettacolo in Italia, ebbene signori, quell'uomo è nato a Foggia proprio il 24 giugno del 1937. Arriviamo con due giorni di ritardo a fare gli auguri a Renzo Arbore. Auguri Renzo Arbore, tanti auguri a Renzo, davvero. Arbore ha appena spento 89 candeline, ma non li dimostri, non ha fatto, non li dimostri neanche un po'. L'artista dalle mille idee, anche dalle mille giacche, anzi dai mille gilet, gilet che adesso vuole regalare alla sua città, alla città di Foggia, tutta la sua leggendaria e sterminata collezione di modernariato. Ci sono delle cose pazzesche a casa Arbore, a casa di Renzo Arbore, compresi 1600 gilet coloratissimi scovati in giro per il mondo. Finirà appunto a casa Arbore, questo museo permanente che nascerà fra poco, prestissimo, nel cuore di Foggia. In questi 89 anni Arbore è riuscito a fare un sacco di cose, anche a plasmare molte vite altrui. Pensate al suo fiuto da talent scout, è lui che ha scoperto, che ha lanciato nell'Olimpo dello spettacolo Roberto Benigni, Marisa Laurito, Gegè Telesforo, persino un giovanissimo Lucio Battisti, per non parlare dei suoi 1600 concerti in tutto il mondo. 1600 concerti in tutto il mondo, dove ha esportato la canzone napoletana shakerata con quel sound jazz e swing che è diventato un po' il suo marchio di fabbrica. Renzo Arbore, nominato Cavaliere di Gran Croce da Sergio Mattarella nel 2022, è anche ufficialmente dottore honoris causa in clarinetto, titolo che la sua Foggia gli ha conferito 2 anni fa. Veramente un'energia pazzesca, che fa invidia ai ventenni. Allora ancora tanti tanti auguri di buon compleanno, con 2 giorni di ritardo, a Renzo Arbore. E Arbore ci riporta inevitabilmente alla musica, lui che, come dicevo, ha scoperto talenti, lui che la musica l'ha fatta e che l'ha portata in televisione, che insieme a Gianni Boncompagni l'ha portata in una chiave tutta nuova anche alla radio. Ora restiamo proprio a parlare di musica, quella della grande storia musicale, dei suoi protagonisti indimenticabili, e ci addentriamo in un vero e proprio viaggio nel tempo. Dallo swing del maestro Arbore noi ci spostiamo tra le pagine e le note che hanno cambiato per sempre la cultura pop globale. Se vi siete mai chiesti cosa si nasconda dietro la nascita di una grande canzone, o come si sia arrivati agli anni d'oro della discografia mondiale, tra pochissimo avremo la risposta, ce la faremo dare dall'autore del libro Morten a Melody, lui si chiama Salvatore Chumet. Intanto vi invito a raccontarci qual è la vostra colonna sonora, qual è la canzone che non dimenticate, la canzone che vi portate dietro da decenni, ogni volta che la sentite vi si accende qualcosa nell'animo, nel cuore. Raccontatecela 334 11 11 622.

0: Una delle frasi che preferisco e che sono convinta nelle quali tutti ci si possono ritrovare è questa: se hai nascosto un ricordo, le canzoni lo trovano. Ci sono musiche che accompagnano un momento preciso della nostra vita, altre che sembrano non andarsene mai davvero. Basta ascoltare poche note per ritrovarsi improvvisamente in un'altra stagione, in un'altra città, magari davanti a una radio accesa o con una cassetta che gira nello stereo, o magari su una spiaggia o in una città, in un posto lontano da casa nostra. Anche per questo che a distanza di oltre 40 anni molte canzoni nate tra la fine degli anni 70 e gli anni 80 continuano a essere ascoltate, continuano ad essere riscoperte e amate anche da generazioni diverse. Una parte importante di quella colonna sonora appartiene all'AOR, AOR, ovvero Adult Oriented Rock, un genere che ha saputo conquistare le classifiche e le radio di mezzo mondo. Gruppi come, lo dicevo prima, Toto, i Survivor, hanno contribuito a creare un suono immediatamente riconoscibile che ancora oggi continua a riaffiorare nelle playlist di milioni di persone. Nel libro More Than Melody, edito da Tsunami, si ripercorrono le origini e l'età d'oro dell'AOR attraverso gli album che ne hanno segnato la storia, ma anche attraverso il racconto di un fenomeno culturale che ha lasciato un segno profondo nell'immaginario collettivo. Buongiorno all'autore Salvatore Schumè.
1: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno, io ho citato i Toto, ma potrei continuare, Chicago, gli Asia, Mister, ma ce ne sono tanti, Richard Marx, no?
1: Sì, i Boston, i Foreigner,
0: i Boston,
1: Journey.
0: Mamma mia, ho i brividi. Diamoci del tu. Senti, Salvatore, il tuo libro parte dall'idea che una canzone non sia mai solo intrattenimento. Cosa diventa allora la musica della nostra vita? Perché tende a legarsi così profondamente alla memoria personale?
1: Perché delle volte diventa anche un fenomeno culturale. L'AOR degli anni Ottanta è stato anche quello. Infatti ho voluto mettere in evidenza anche il contesto culturale, sociale, dove questo genere si è affermato grazie soprattutto all'aiuto così delle radio, perché era un genere appunto radiofonico, ma anche delle colonne sonore. I film in quegli anni avevano, certo, il cinema in genere, ma anche le serie TV avevano creato una grande sinergia con la musica. L'AOR era un genere particolarmente adatto, proprio perché cinematografico, molto quasi paesaggistico nel far affiorare visioni, ricordi. È diventato un genere iconico anche per tutti questi motivi, ecco.
0: Tu hai citato i film, no? Colonne sonore, mi vengono in mente allora i Survivor, no? Eye of the Tiger.
1: Sì, sicuramente i Survivor sono i più famosi perché hanno accompagnato molte delle colonne sonore dei film di Stallone, Rocky in particolare. In realtà però se Top Gun è un'altra pellicola cult, sì, dove ci sono canzoni AOR dei Loverboy, oppure anche un film magari che sono meno note, pellicole meno noto, ma che sono diventate piccoli cult degli anni Ottanta, tipo Il Replicante, è pieno zeppo di musica house, magari di artisti meno noti, che però per chi segue questa nicchia hanno una grande importanza.
0: Senti, nel tuo lavoro viene spesso fuori il rapporto tra musica e identità culturale. Possiamo dire che le canzoni raccontino anche chi siamo come società?
1: Sì, possiamo dirlo, sicuramente questo genere, essendo un genere che è nato e si è sviluppato particolarmente nel Nord America, tra Stati Uniti e Canada, diciamo che racconta molto l'America degli anni Ottanta, l'America reaganiana, quando appunto c'era molto ottimismo, c'era una certa fiducia verso il futuro, verso la tecnologia, ed infatti questa è una musica molto solare, che mette energia, che mette quasi di buon umore. Si era affermata proprio in quel periodo e in quel paese che viveva quelle condizioni sociali, quindi sì, si lega molto sia al contesto appunto sociale, ma sia all'individualità di ognuno di noi, ecco.
0: Che ruolo ha avuto l'industria discografica? Intendo proprio nel determinare quello che è diventato un classico e quello che invece è rimasto ai margini?
1: Sì, diciamo che l'industria discografica come sempre ha avuto una notevole importanza, infatti molte band, molto di questo genere ha dovuto la sua fortuna anche al fatto che le radio l'avevano presa, diciamo, a simpatia, proprio perché era un genere radiofonico, che molto si trattava anche al fenomeno del pendolarismo che si era affermato negli Stati Uniti in quegli anni, e quindi mentre si viaggiava per andare e tornare da casa al lavoro, questa musica accompagnava quel tragitto. E inoltre non bisogna neanche dimenticare che è una musica, appunto, che si presta molto alla radiofonia, uh-huh. E tant'è che aveva dominato le classifiche, album come Escape, come High Infidelity dei Disco The Wagon entrarono subito in classifica, e molti dei singoli vi rimasero nei primi posti per tantissimo tempo. In seguito bisogna considerare che anche MTV, che era neonata nell'anno
0: certo.
1: 81,
0: certo.
1: Prima ebbe un breve innamoramento per la New Wave, che era un genere abbastanza in voga in quel momento, poi però si è reso conto di poter sfruttare, appunto, l'house, e anche l'house fu molto sfruttato da MTV.
0: Un po' di messaggi li leggiamo insieme. Sto ascoltando l'intervista, mi rendo conto che alcune canzoni della mia adolescenza mi emozionano ancora come la prima volta. È Paolo a scrivere questo. Questa è una cosa molto frequente, no?
1: Sì, sì, sì. Sicuramente, perché poi io magari sono di una generazione un po' più in là, diciamo, l'audio non l'ho vissuto in prima persona negli anni 80, nell'86 avevo 10 anni, quindi l'ho vissuto un po' dopo, ecco, mi sono innamorato subito a questa musica, però non l'ho vissuta in diretta, in presa diretta, eccolo. Quindi sicuramente chi quella generazione l'ha vissuta, sicuramente molte canzoni legano dei ricordi, legano proprio perché è una musica amata anche a livello popolare. In Italia certamente un po' meno, perché è stato sempre un fenomeno, diciamo, di nicchia. In Italia sono arrivati più calchi Toto, i Boston, ma per esempio, da qualche mi risulta, un gruppo famosissimo come I Giorni in Italia sono stati sempre poco noti in realtà, mentre negli Stati Uniti spopolavano.
0: Lorena scrive: non avevo mai pensato che la musica potesse essere così legata alla memoria personale, ma è vero, basta una nota e torno indietro nel tempo. E ancora oggi ascoltiamo musica in modo troppo veloce, forse è per questo che certi brani non restano più come una volta. C'è anche questo aspetto, secondo te, Salvatore? Il modo di ascoltare, siamo ascoltatori diversi?
1: Sì. Diciamo che oggi facciamo tutto con una velocità diversa, e anche il modo di ascoltare la musica e il modo in cui anche la musica ci viene presentata avviene tutto ad una velocità che è come uno scroll. Siamo sempre a scrollare, e la musica di oggi è uguale, cioè ci viene presentata con una velocità tale che non abbiamo neanche il tempo di immagazzinarla. E invece queste canzoni venivano fatte dopo, perché poi venivano ascoltate non per un'estate, un mese, una stagione, ma per anni. E ancora oggi, infatti, dopo 40 anni, molti di questi successi sono noti un po' a tutti. Magari non tutti sanno cos'è il termine house, però appena gli viene citata una canzone come Morgan a Feeling dei Boston, o qualsiasi canzone, Africa dei Toto, subito dicono: quella canzone l'ho già sentita tante volte. Molti certo. conoscono, appunto, le canzoni, ma magari non sanno cos'è il genere.
0: Certo. Senti, e chiudiamo: se dovessi sintetizzare proprio il filo conduttore del tuo libro in un'unica idea, quale sarebbe?
1: La mia idea, quella con cui ho cercato di concepire il libro, che ho cercato di trasmettere come idea, è quella di presentare un genere in evoluzione, non qualcosa di statico, e l'averlo fatto in ordine cronologico, ho voluto fare proprio quello, far capire come il genere nasce, si sviluppa e subisce al suo interno delle trasformazioni. Ho cercato di raccontare il genere attraverso i suoi dischi. Infatti nel libro parlo di circa 400 dischi, però quello che a me interessava era non soltanto parlare del disco in sé, ma come il disco si inseriva nel suo contesto storico.
0: Prima di salutarci, un titolo su tutti, quello che ti fa venire i brividi, si accapona alla pelle, poi dico il mio, vai.
1: I Ponlovinio dei Speedwagon.
0: Ok, Hotel California degli Eagles. Grazie a Salvatore Schumet. Il libro si intitola More Than a Melody. Grazie ancora, grazie per essere stato con noi. 10:31 minuti, breve pausa e poi torniamo. State là, dove andate?
2: Partecipa anche tu alla discussione. Il nostro numero è 334 11 11 622.
3: Giornale Radio. Val di Serocche sta per tornare. Venerdì 26 e sabato 27 giugno al campo sportivo di Baldissero Torinese vi aspettano due serate di musica live, divertimento e solidarietà. Dopo il successo della prima edizione, Baldissero Rock torna con lo stesso grande obiettivo: sostenere la Fondazione Allegra Agnelli di Candiolo, impegnata nella ricerca sul cancro. Trovate tutte le info sull'evento e le indicazioni per donare seguendo l'account Instagram baldissero_rock_official. Non prendete impegni. Il 26 e 27 giugno a Baldissero Torinese si accende il rock. Baldissero Rock, musica che unisce, rock che fa bene.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 10 e 33 minuti.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Tutti ne parlano.
4: Con Vicky Mangone.
5: Ne parliamo ancora per una ventina di minuti, 25 più o meno, sono le 10:33 minuti. Se avete un cassetto pieno di buste verdi o vivete con l'ansia perenne che vi arrivi un verbale a tradimento fra capo e collo, fermatevi un secondo perché c'è una rivoluzione che vi semplificherà la vita e non è qualcuno che pagherà le multe per voi. No, purtroppo non è questa la notizia. Diciamo ufficialmente addio ai vecchi verbali cartacei spediti a casa o ai rinvii infiniti sui siti dei singoli comuni, che ogni volta sembravano un labirinto burocratico. Da oggi cambia completamente il modo di gestire le multe stradali in Italia. Nasce un unico grande portale online centralizzato, gestito direttamente dalla Polizia di Stato. Per entrare basta un attimo, ci si collega alla pagina ufficiale, si clicca su accedi all'area personale, si entra in totale sicurezza utilizzando lo SPID o la carta d'identità elettronica, quindi insomma una vera e propria svolta digitale, una cosa anche molto rapida se vogliamo. All'interno di questa specie di cassetto fiscale delle multe non troverete solo le notifiche future ma anche lo storico del passato. Il sistema infatti ha caricato a ritroso tutti i verbali emessi negli ultimi mesi. Ma quante multe prendete? A partire dallo scorso 4 ottobre 2025, se avete il dubbio di aver preso una sanzione o se volete controllare un vecchio pagamento, vi basterà fare una ricerca molto rapida inserendo il codice del verbale, la data dell'infrazione oppure selezionando il reparto che ha accertato la violazione, che si tratti della polizia stradale piuttosto che dei carabinieri o della polizia locale. Ma la parte migliore del portale è che permette di risolvere la grana in pochissimi minuti e senza fare code alla posta. All'interno dell'area personale è allegato il verbale in PDF per capire al volo quale illecito vi viene contestato. Se decidete di pagare, il sito è collegato direttamente alla piattaforma PagoPa. Un click e in pratica insomma la pratica è chiusa. La multa, se la multa è pesante e prevede il taglio dei punti, non impanicatevi, dal portale stesso potete indicare le generalità di chi era alla guida in quel momento inviando i dati della patente direttamente al sistema. C'è poi una funzione salva portafoglio per chi viene immortalato dagli autovelox o dai tutor. Prima, per vedere lo scatto ravvicinato del misuratore di velocità, bisognava fare una richiesta via PEC, addirittura andare di persona al comando. Ora invece direttamente dal portale si può fare una richiesta istantanea di accesso agli atti, guardare la foto scattata dall'autovelox sul computer. Potrete verificare in tempo reale che la targa sia quella giusta e che non ci siano altre auto nella foto che abbiano fatto scattare erroneamente il rilevatore, e se c'è un errore evidente nella targa, nell'orario piuttosto che nella dinamica, nessun problema, il portale ha una sezione dedicata per avviare subito la contestazione e impugnare la sanzione. Bene, detto questo, tutta sta cosa sulle multe, andate piano, parcheggiate bene, insomma non superate dove non si può superare, prudenza e rispetto delle regole quando si viaggia, mi raccomando. Dicevo, chiudiamo questa parentesi stradale, adesso parcheggiamo la nostra automobile, possibilmente in un posto consentito, altrimenti rischiate di sperimentare quello che vi ho appena raccontato, e parliamo di birra. Però prima parcheggiamo l'automobile, perché quando si beve non si guida e quando si guida non si beve. Test del salvagente sulla birra. Il direttore del salvagente Riccardo Quintili ci presenterà i risultati esclusivi di un nuovissimo e attesissimo maxi test sulle birre in commercio in Italia. Per esempio, come siamo messi a pesticidi? Voi lo sapete? Io non vi anticipo niente, mi taccio, muta sono. Ascoltiamoci REM e poi arriva Riccardo Quintili, direttore del salvagente. Parliamo di birre fresche.

0: fino a prova contraria. 12 minuti con il mensile il salvagente.
1: Veniamo a noi, la birra è insieme al vino una delle bevande alcoliche più consumate dagli italiani, più amate, l'offerta è ormai vastissima, bionde, scure, pastorizzate, crude, industriali o artigianali che siano, fino alle versioni analcoliche. È un comparto in forte crescita. C'è da capire se davvero sappiamo cosa stiamo bevendo, quanto possiamo considerare sicura e di qualità la birra che troviamo ogni giorno sugli scaffali dei supermercati. A queste domande prova a rispondere l'ultima indagine del Salvagente, che ha analizzato 18 tra le birre bionde più diffuse nella grande distribuzione italiana. I campioni sono stati sottoposti a test di laboratorio per verificare la presenza di pesticidi e PFAS, affiancati da una degustazione alla cieca affidata a sommelier della birra. Mica male come mestiere fare sommelier della birra, eh. Il quadro che emerge è duplice: sul piano della sicurezza alimentare i risultati sono complessivamente rassicuranti, mentre sul fronte del gusto affiorano limiti e anche qualche differenza legate soprattutto alla produzione industriale. Ne parliamo con il direttore del Salvagente, Riccardo Quintili. Hai messo le birre in frigo, Riccardo? Se no io non parlo, mi taccio, vai da solo.
2: Ho messo le birre in frigo, ma forse un po' presto, Vicky, per assaggiare.
1: Per farsi una biretta? Per farsi una biretta, dici che è presto? Vabbè. Allora, parliamo delle birre. Ogni tanto voi aggiornate i test sulla birra, eh? Quali aspettative avete questa volta in questo numero?
2: Guarda, secondo me, anche se non credo che, da come ti ricordo, tu sarai d'accordo, però viene molto è efficace la sintesi del titolo di questo test, la rivincita delle bionde.
1: Sì.
2: Questo perché? Perché noi ci aspettavamo, diciamo, che come tante altre bevande, non solo alcoliche, di trovare una situazione di contaminazione, non dico preoccupante, speriamo sempre che non lo sia, ma insomma al livello di altre bevande, penso ai soft drink, ma anche al vino, al prosecco. E invece in questo caso noi abbiamo trovato delle bevande estremamente pulite. Certo, qualcosa l'abbiamo trovata, però pesticidi pochissimi, PFAS assenti, presente solo il TFA, che è comunque, diciamo, una sostanza pesticida. Ma pensate, diciamo, che se nelle birre ne abbiamo trovato un massimo di 500, vi risparmio l'unità di misura perché tanto direbbe poco a molti, ma nel prosecco ne trovavamo 60.000, nell'acqua minerale trovavamo praticamente la stessa quantità. Quindi,
1: e cos'è cambiato quindi? Cos'è cambiato?
2: Ma evidentemente c'è attenzione a depurare l'acqua, che poi è sostanzialmente la base della birra, è quella, perché il 90% è acqua, mentre nel vino la situazione è diversa, perché il vino concentra tutto quello che c'era nell'acino d'uva, e quindi evidentemente qualunque trattamento poi lo ritroviamo concentrato in bottiglia, che sia prosecco, che sia vino bianco o rosso. Questa è, diciamo, probabilmente la differenza è tutta qui. Il punto è che, con buona pace, diciamo, di molti che bionde non sono, in questo caso le bionde passano, io credo, in maniera eccellente l'esame. Questo dal punto di vista chimico, perché poi, come giustamente dicevi tu, l'assaggio diventa determinante.
1: Però prima di andare all'assaggio, prima di andare ad assaggiare la nostra bevanda meravigliosa, voi avete individuato sostanze come Boscalid e Spirotetramat. Parliamone.
2: Queste sono quelle, diciamo, più critiche, no? Anche se le abbiamo rilevate in trazze, quindi, diciamo, a valori molto bassi, che sarebbero ammissibili anche nell'acqua, e chiaramente non auguriamo a nessuno di bere birra quanto beve acqua, però la persistenza dello spirotetramat, soprattutto, è una sostanza, diciamo, che ormai è vietata in gran parte dell'Europa, se non fosse che ogni tanto in deroga ricompare da qualche parte, e la presenza di Boscalid, che è un'altra di quelle sostanze che noi continuiamo a sottolineare perché è una sostanza estremamente pericolosa, Ecco, la persistenza di questi due, di queste due molecole ci dice tanto, ci dice comunque che per elevare quella che è la chimica più pericolosa serve tempo. Qualcosa sono riusciti a fare, sono riuscito a fare le aziende, perché evidentemente con i risultati che registriamo, quindi c'è un solo prodotto, devo dire, che non mostra nemmeno tracce di pesticidi, quindi diciamo un prodotto che a questo punto non poteva che prendere l'eccellente da questo punto di vista. Però insomma,
1: cinque pollici in su. Che bellezza! Esatto. Si trova ovviamente. Leggetelo nel giornale, nella rivista.
2: Sono tutte birre molto famose.
1: Tutte bionde.
2: Beh sì, perché diciamo poi queste sono le birre più consumate in Italia. Per andare sulle rosse o sulle scure, vai su mercati ovviamente più piccoli.
1: Senti, invece quanto hanno pesato i risultati di laboratorio rispetto alla degustazione, proprio nella valutazione finale?
2: Beh, hanno pesato molto, perché laddove diciamo noi troviamo delle sostanze che riteniamo non solo noi pericolose, per esempio mi riferisco ai PFAS, evidentemente lì la birra può essere la più buona del mondo, ma evidentemente viene penalizzato, quindi quello è il primo gradino da superato quello, le birre possono, come dire, accedere a una sufficienza, magari se hanno una buona organolettica, se vengono degustate senza aspettarsi troppo, perché parliamo di birre commerciali, però comunque anche le birre commerciali possono essere più o meno buone, non parliamo dei risultati delle artigianali, ma evidentemente il giudizio è diverso, nel senso che si può avere un eccellente nelle birre industriali che chiaramente non sarebbe eccellente se la comparassimo a un artigianale, però qui come certo. Sempre i test mettono a confronto una realtà omogenea.
1: È chiaro. Ma qual è il difetto più ricorrente di queste birre industriali? Stiamo parlando sempre di degustazione?
2: Esattamente, sì. Forse diciamo il fatto che siano più o meno piatte, cioè sono birre
1: tutte
2: che
1: uguali.
2: Durano
1: tanto. Sono tutte uguali.
2: Abbastanza. Esattamente, sì. Forse diciamo il fatto che siano più o meno piatte.

0: ripeto, rispetto a questo tipo di birra, quella industriale, hanno meritato ottimi giudizi, però i difetti possono essere davvero tanti. Loro ce ne hanno ricordati alcuni, per esempio uno molto diffuso che probabilmente chi ama la birra qualche volta ha sentito, è una nota di sapone. Allora, di sapone? Normalmente uno dice sì, un sentore di sapone. Normalmente uno dice beh, cambio bicchiere perché evidentemente non è ben sciacquato.
1: Non è sciacquato bene. No.
0: E invece no, perché è un difetto proprio della birra, ce ne sono altri, ovviamente, come nel vino hanno tutti nomi che evocano qualcos'altro, no? Sì, ma quello di sapone sì. Insomma, in qualche modo copre tutti gli altri sentori, quindi è un difetto abbastanza grave delle birre.
1: Poi magari a qualcuno piace, eh? Dice che buono questo che buona questa birra al sapone, ma sai.
0: Vabbè, ormai vanno i gusti più disparati, no. Quindi sì,
1: capito anche... infatti senti, e invece quanto sono davvero utili le informazioni in etichetta proprio per orientare il consumatore, quali elementi bisognerebbe osservare con più attenzione? Sai che non ci ho mai pensato di mettermi lì a leggere le etichette della birra.
0: E invece
1: leggo tutto,
0: un,
1: ma quella invece non, quella cosa non la faccio mai.
0: E poi è anche corta, quindi serve abbastanza poco. Un elemento interessante c'è sull'etichetta, andare a leggere gli ingredienti, perché se troviamo il puro malto d'orzo, sicuramente abbiamo una birra migliore, perché sceglie, diciamo, quello che è la materia prima più cara e migliore per la birra. Mentre se cominciano le aggiunte diverse, come il grano, il gran turco e quant'altro.
1: Il riso, ecco, lo sciroppo di glucosio.
0: Ma quello, lo sciroppo di glucosio lo troviamo comunemente nelle analcoliche. Difficile, diciamo, trovarlo nelle birre analcoliche.
1: Il
0: ma
1: mais?
0: Quello che troviamo invece. Il mais, che è un'altra aggiunta a basso costo, quindi come materia prima il malto d'orzo, se è puro. È scritto in etichetta e dà un'indicazione. Se andiamo sulle rosse, cerchiamo di vedere se ci sono coloranti. Se ne trovano, e come al solito si trovano quelli di caramello, che tra l'altro è E150, sì. E sia il C lì, insomma, sono coloranti non ben graditi, non immuni da qualunque sospetto.
1: E invece diciture come cruda, non filtrata, 5 luppoli, sono indicazioni di qualità o è marketing?
0: Allora, spesso è marketing. Crudo significa non pastorizzato. Ora la birra viene ovviamente pastorizzata ad alta temperatura e in qualche modo si uccide gran parte, diciamo, della roba viva che c'è dentro e quindi anche una parte dei sapori. Però se la birra è cruda, viene chiamata cruda, ma poi viene microfiltrata, beh, siamo da capo, nel senso che poi comunque viene pulita da questo punto di vista e c'è, diciamo, è solo marketing. Ugualmente il numero di luppoli non è una trovata di marketing, ma non ha nessun riflesso sulla qualità della birra. Avere più luppoli non significa avere una birra più buona o più complessa. Si fanno ottime birre con un solo luppolo, l'importante è che siano fatte bene e che il luppolo sia di valore.
1: E il tipo di bottiglia invece? Cioè, ad esempio il vetro chiaro si trova poco, poche volte, però c'è qualcuno che le utilizza.
0: Esatto.
1: Infatti.
0: Il vetro
1: può incidere sulla conservazione del prodotto, come con l'olio?
0: Sì, sicuramente incide e si sente all'assaggio, tra l'altro. Alcune di queste birre, ci raccontavano gli assaggiatori, senza fare nomi in questo caso, in questo momento, però alcune di queste birre, caso strano, vengono bevute con limone, con qualcos'altro,
1: certo.
0: Con sale, eccetera.
1: Bevute ieri
0: non è un
1: sera.
0: Caso. Non è un caso, perché la birra in sé, in bottiglia chiara, sicuramente dà dei sentori non buonissimi, allora si maschera in questo modo. E ugualmente, è uguale, diciamo, il fatto che siamo tutti convinti che la birra va bevuta molto fredda, non è così, perché la birra a 4 gradi sostanzialmente non sentiamo nulla, sentiamo ben poco del sapore della birra. Ora, è chiaro, temperatura ambiente no, visto, diciamo, a Roma sarebbe 38 gradi, sarebbe una tisana, ma insomma una via di mezzo tra i 4 gradi e la temperatura ambiente forse è il modo migliore per degustarla.
1: Chiudiamo con le birre analcoliche che stanno vivendo una forte espansione. Hanno dei limiti? Proprio una battuta, siamo in chiusura.
0: Sì, hanno dei limiti sicuramente dal punto di vista del sapore, sono state...

0: pensavo penalizzare molto, e poi hanno parecchi additivi. Uno di questi è lo sciroppo di glucosio, che insomma, però non hanno l'alcol, quindi si può guidare tranquilli, si fa un'incetta di zuccheri.
1: Eh già. Grazie a Riccardo Quintili, leggete Il Salvagente, lo trovate online, lo trovate anche in edicola. A venerdì prossimo allora con Riccardo Quintili parleremo di antizanzare, così lo anticipo. Noi ci risentiamo nel pomeriggio alle 16 con Check Up, la trasmissione è dedicata alla salute. Adesso linea Francesco Borgonovo con Orso Bruno, buona giornata, a più tardi da Vicky Mangone.
2: Tutti ne parlano.
3: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano. Orso Bruno, il commento quotidiano di Francesco Borgonovo, prodotto da Galt.
4: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo e questo è Orso Bruno. A Narbonne, in Francia, un ragazzino di 17 anni, Luis, viene aggredito da un gruppo di minorenni e maggiorenni, forse insomma cosiddetti, quelli che qui chiameremmo maranza, e viene picchiato brutalmente fino a che non viene ucciso. Una scena raccapricciante, come molte se ne vedono purtroppo nelle città europee, dove c'è una escalation di violenza che chiunque può percepire anche soltanto andando in giro. Qui in Italia abbiamo parlato appunto per lungo tempo del problema dei maranza, altrove non si chiamano così, ma le dinamiche sono più o meno le stesse, e sono dinamiche che riguardano minorenni e maggiorenni, in moltissimi casi di origine straniera. Poi del caso francese di Narbonne ovviamente cercheremo di sapere di più, cercheremo di approfondire, vedremo che cosa emergerà e quali sono i motivi di questa aggressione, che è stato un vero e proprio agguato. Si tratta di persone ospitate in alcune case famiglia, lo stesso ragazzino ucciso era stato per un periodo in una casa famiglia, quindi può darsi che ci fossero insomma dei pregressi, delle cose che questi ragazzini avevano da regolare fra di loro. In ogni caso sono scene di una violenza inaccettabile che riguardano questa volta un minorenne. E dicevo, i problemi con i minori in Italia sono notevoli in Francia, sono notevoli in Germania, sono notevoli in varie parti d'Europa. Ora, questo problema si cerca di affrontarlo con alcune modifiche anche sul piano delle norme che riguardano l'immigrazione. Sappiamo che da un po' di tempo, almeno nel nostro paese, l'ingresso dei minori stranieri non accompagnati è sostanzialmente immediato, automatico. C'è una legge fatta dal centrosinistra, la cosiddetta legge Zampa, che garantisce una tutela totale di questi minori che entrano senza sottoporsi alle procedure a cui si sottopongono gli adulti, che ottengono protezione addirittura fino a 21 anni, perché si dice che devono inserirsi nel tessuto sociale nel modo migliore possibile. Ebbene, ora c'è un tentativo di cambiare queste norme con il Patto Europeo per la Migrazione e poi con il DDL Immigrazione Italiano, e guarda un po', si comincia subito a cercare di mettere i bastoni fra le ruote a queste modifiche, a queste nuove norme. C'è un appello che è stato firmato da una lunga serie di associazioni che comprendono delle ONG e delle associazioni cosiddette umanitarie che lavorano con i migranti, come Action Aid, poi Amnesty, Arci, Refugees Welcome, SOS Villaggi dei Bambini, Terre des Hommes, Tutori in Rete e tutta un'altra serie di realtà. Poi ci sono ovviamente anche la Caritas, Emergency, alcune altre ONG vere e proprie, di quelle che fanno anche recupero in mare, poi altre associazioni legate al mondo cattolico, e usano questo tema dei minori migranti come una sorta di grimaldello per dire: vedete com'è spietata l'Europa che sta cercando no, di prendersela anche con i bambini. Che cosa chiedono queste associazioni? Chiedono che intanto non venga interrotta l'assistenza come prevista ora, cioè appunto fino ai 21 anni. Poi chiedono che non si faccia il riconoscimento biometrico sui minorenni, e poi chiedono che sostanzialmente i minori non debbano sottoporsi ad alcuna delle procedure di controllo previste da queste nuove norme più restrittive sull'immigrazione. E dove sta il problema? Il problema sta che negli anni I minori stranieri non accompagnati sono stati oggetto di una serie di truffe non indifferente, nel senso che alcuni venivano addirittura lasciati appositamente alla frontiera, abbandonati lì per poter poi passare. Altri invece semplicemente non sono minorenni, arrivano qui che sono già grandi oppure alle soglie della maggiore età, di modo che poi possano entrare senza particolari difficoltà. Cioè un meccanismo che fa acqua da tutte le parti e che ovviamente è facile, no? Aggirare o in qualche modo superare. E allora, per esempio, l'assistenza fino a 21 anni è una delle cose su cui si può andare a lavorare, perché uno dovrebbe essere assistito, sostenuto, mantenuto fino a 21 anni. Con i ragazzi italiani questo non succede, no? Con i ragazzi europei questo non succede, eppure ce ne sono tanti che hanno problemi a trovare lavoro o a costruirsi un futuro. Ebbene, con il grimaldello dei minori si cerca di smontare un intero sistema di immigrazione. E non bisogna cadere nella trappola, perché poi le conseguenze le abbiamo sotto gli occhi. Le conseguenze sono l'aumento delle violenze, la totale mancanza di integrazione e anche di assimilazione e tutti i problemi che conosciamo. Quindi occhio, perché dietro le richieste strappalacrime si nascondono dei secondi fini, per lo più tra l'altro economici.
2: Giornale Radio.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 11 ed un minuto.
8: Giornale Radio News.
9: Bentrovati dalla redazione.
10: Numeri destinati drammaticamente a salire, quelli del bilancio della doppia scossa di terremoto che ha messo in ginocchio il Venezuela. Secondo un sito di ricerca sarebbero oltre 50.000 le persone disperse. Le vittime accertate al momento sono 235, tra cui un italo-venezuelano, oltre 4.300 i feriti. In molte zone del paese si continua a scavare anche a mani nude per estrarre superstiti da sotto le macerie, in attesa dell'arrivo degli aiuti internazionali. Dall'aeroporto di Pratica di Mare in partenza la missione del governo italiano, coordinata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con il Ministero degli Esteri e i Vigili del Fuoco.
9: Italia e Francia voltano pagina e rilanciano una completa collaborazione bilaterale. Al termine del vertice intergovernativo di Cap d'Antibes, Meloni e Macron rivendicano la solidità di un partenariato indispensabile per il futuro dell'Europa. Dalla difesa al nucleare, oltre 20 gli accordi firmati. Sentiamo le parole della Premier in conferenza stampa.
11: Senza Italia e Francia, l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono. Noi siamo due grandi nazioni, fondatrici dell'Unione Europea, con interessi convergenti in moltissimi campi, con complementarietà strategica da un punto di vista politico, da un punto di vista economico, da un punto di vista industriale, culturale, sociale.
10: Ancora morti sulle strade italiane, una donna e due uomini sono deceduti dopo che l'auto su cui stavano viaggiando è uscita di strada. È accaduto in provincia di Foggia, lungo la statale 89 che collega la città pugliese a Manfredonia. A Milano invece un cittadino ucraino 37enne ha travolto un motociclista riducendolo in fin di vita e un pedone anche lui gravissimo. Poi è fuggito senza prestare soccorso. Rintracciato è stato arrestato per omissione di soccorso e lesioni gravissime. È risultato positivo all'alcol test.
9: Condanna definitiva a 5 anni di reclusione per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie dello Stato, per la strage di Viareggio avvenuta il 29 giugno 2009. In quel giorno di 17 anni fa persero la vita 32 persone, altre 130 rimasero ferite. La decisione è stata presa dai giudici della quarta sezione della Cassazione.
10: Circa 120 voli sono stati cancellati in Giappone oggi a causa dell'avvicinarsi di due tempeste tropicali, con le autorità che hanno raccomandato l'evacuazione in alcune zone per il rischio di inondazioni e frane. La tempesta tropicale Mekkala sta arrivando con raffiche di vento fino a 144 km orari e dovrebbe toccare Kyushu e Shikoku durante il fine settimana, e potrebbe unirsi alla tempesta tropicale Higos che si trova al largo dell'Oceano Pacifico.
9: E sarà un venerdì da bollino rosso per 18 città italiane, ma anche di allerta gialla per temporali in 5 regioni. A Napoli le chiese monumentali saranno aperte alle persone fragili e alle persone senza fissa dimora per permettere loro di proteggersi dal caldo record. In Francia un bimbo di 3 anni è deceduto in auto nella regione dell'Île-de-France e il governo ha disposto lo stop alla vendita di alcolici a Parigi. In Spagna i decessi per caldo ammontano a 212.
10: Ed è tutto. A più tardi.
12: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Next Economy.
14: The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro.
15: La nostra economia è in ogni caso solida e resiliente, e lo abbiamo
16: dimostrato. This will be indeed the golden age of America. It's coming back.
17: Abbiamo i prezzi delle bollette più cari d'Europa. Per le imprese significa perdere competitività.
18: Non bisogna pigiare il bottone del panico.
13: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
19: Buongiorno a tutti, eccoci pronti, 11.05, è arrivato anche questo venerdì 26 giugno 2026 e dunque la puntata conclusiva della settimana di Next Economy, una settimana che è stata decisamente molto intensa, anche con una certa volatilità, una delle parole chiave quando parliamo di mercati, che ancora oggi esiste e persiste, perché tra poco andremo a vedere un po' quello che sta succedendo sui mercati, ma la parola volatilità può essere associata anche poi alle economia reale. Dati macroeconomici sempre in vista che ci riportano alla nostra quotidianità e ai nostri giorni, no? E quindi volatilità, perché chiaramente in un periodo complesso ci sono numeri e previsioni a doppio colore, a doppia velocità. Però Next Economy serve anche a questo, a fare sintesi rispetto a tutto quanto, proprio perché tutto va incrociato. Se ci fermiamo al titolo, al presupposto di partenza, non andiamo oltre, perché poi le riflessioni da fare sono tante. Allora ogni giorno ci concentriamo su questo, da adesso fino alle 13 insieme. Io sono Manuela Donghi, buongiorno Jack Saglia in regia, buongiorno Daniela Vindini in redazione e buongiorno a tutti voi. 334 11 11 622 è il nostro numero di WhatsApp per scriverci, mandarci messaggi vocali o anche per partecipare in diretta. Naturalmente insieme alla nostra informazione c'è sempre la musica di Giornale Radio, la radio libera di informare.

Ancora buongiorno a tutti voi, 11.09, eccoci qui, Next Economy, giornale radio, io sono Manuela Donghi, buongiorno e benvenuti. Allora, tanti argomenti anche oggi, facciamo così, andiamo subito a percorrere la scaletta, così potete già mandare i vostri messaggi al 334-1111-622, partiremo come sempre dall'attualità più stretta e dai mercati finanziari, mercati veramente volatili. Questa settimana c'è stata una vera e propria montagna russa, e sempre relativamente al tema tecnologico. Prima, vabbè, sapete, no? La tecnologia, l'intelligenza artificiale ha sostenuto tantissimo, soprattutto la piazza azionaria americana, comunque ha sostenuto tantissimo i mercati, poi c'è stato un ritracciamento, come è ovvio che fosse, no? I mercati ogni tanto devono prendersi un po' di respiro, lo diciamo sempre, un po' come quando corriamo tanto, poi a un certo punto dobbiamo fermarci per poi ripartire. Anche noi è sempre la stessa cosa, sapete, queste metafore con la vita quotidiana aiutano sempre a comprendere il perché di tante questioni che sembrano complicate, invece non lo sono. Poi, nuovamente, questa settimana c'è stata la trimestrale di Micron Technology, il colosso americano dei chip. E cos'è successo? Il mercato, visto che la trimestrale è andata benissimo, oltre le attese, numeri brillantissimi e soprattutto anche in previsione futura delle prospettive assolutamente più che rose, e allora il mercato, trainato proprio ancora dal settore tech, ha avuto davvero una impostazione ottimale. Ieri invece è successo ancora qualcosa che ha riportato con i piedi per terra i mercati, soprattutto per i rincari che sono stati annunciati da Apple. Sapete, il problema è questo, il problema poi non è un problema perché anche qui analizzeremo nel dettaglio. Naturalmente c'è fermento, no, intorno al tema delle big tech e dell'intelligenza artificiale. È chiaro che con questa euforia, non appena arriva una notizia un po' meno positiva, i mercati ritracciano subito, no? E ridimensionano in qualche modo il loro sentiment assolutamente euforico. Per questo diciamo sempre che i due poli, l'euforia e il dramma, no, che si può vivere con i mercati, devono essere sicuramente tamponati, e qui subentra invece la nostra razionalità. Però il mercato, insomma, è fatto da uomini e quindi la razionalità a volte passa in secondo piano. In ogni caso, stiamo per archiviare una settimana sicuramente volatile, come abbiamo detto, con tutte queste incertezze sul settore dell'intelligenza artificiale. Comunque tra poco partiremo da qui, poi parleremo di truffe, perché c'è la nostra rubrica fuffa uguale truffa, anche qui parleremo di phishing, criptovalute, aspetti fiscali nelle truffe finanziarie, e poi la vostra voce, un po' la sintesi della settimana con il maggior interesse che avete manifestato per alcuni dei temi affrontati. Oggi la domanda è molto provocatoria, io ve la faccio subito così potete scrivere: se la vostra compagna guadagnasse molto di più di voi, e questa settimana abbiamo parlato dell'ancora, no, della differenza di stipendi e di pensione tra uomini e donne, un problema veramente serio, perché poi ne vale il nostro PIL, del nostro prodotto interno lordo. Comunque, se la vostra compagna, mi rivolgo a tutti gli uomini che sono all'ascolto, guadagnasse molto più di più, voi sareste disposti a restare a casa per occuparvi della, appunto, della casa, della famiglia, dei figli? Che dite? Perché qui capita, no? Per fortuna, ma nel senso che dipende dal merito, dipende dal lavoro che la donna guadagni di più. Però in questo caso che succede? L'uomo è disposto, come fa invece la donna a volte, a restare a casa e a badare alle faccende familiari? Cioè, insomma, moderni casalinghi, fatevi sentire. Jack Saglia già dice: io sì, perché no? Vedete questa mentalità moderna? Allora, beh, questa sarà la domanda della vostra voce che abbiamo girato anche per la strada, siamo andati proprio a raccogliere le opinioni. Però 334-1111-622, mi serve anche la vostra voce, quella che manifestate in diretta. E poi parleremo anche di questo grande caldo in termini economici. Beh, usiamo sempre più spesso i condizionatori, molte famiglie l'hanno acquistato, magari non avevano avuto l'esigenza di averlo, di tenerlo in casa fino a quest'anno. Quest'anno, insomma, pare ci sia stato un boom anche nelle vendite di condizionatori. In bolletta cosa succederà? Beh, per forza di cose saranno un po' più salate, senza dimenticare che già abbiamo avuto un incremento in seguito al conflitto in Iran che ha portato questo shock energetico. E poi chiuderemo la settimana con l'osservatorio sulla distribuzione, grande distribuzione organizzata, e la nostra terza rubrica. Insomma, come vedete, praticamente ci sarà modo di ragionare su tanti fronti, quindi andiamo ad ascoltare la prossima canzone e poi partiamo. La canzone che ascoltiamo insieme qui su Giornale Radio è di Alex Warren.

0: abbiamo gli indici europei negativi, tutti con segno meno davanti. Il FTSE MIB a 51.183 punti cede l'1,16%, il DAX di Francoforte l'1,04%, il FTSE 100 lo 0,67%, il CAC di Parigi lo 0,48%, l'IBEX di Madrid lo 0,27%. Lo abbiamo detto poco fa, i mercati azionari globali, non solo quelli europei, si preparano ad archiviare sicuramente una settimana volatile, nella quale le incertezze sul settore dell'intelligenza artificiale hanno fatto un po', no, andare su e giù, diciamo una settimana un po' di montagne russe i titoli tecnologici. Gli investitori da tempo stanno in realtà analizzando ogni aspetto, i piani di spesa, gli utili aziendali, quindi i grandi investimenti che sono stati fatti in questi mesi e dove porteranno, questo è l'interrogativo. Abbiamo avuto la trimestrale di Micron Technology, il colosso americano dei chip, che ha riportato entusiasmo sicuramente a metà settimana sui mercati, però poi nelle ultime ore abbiamo visto ancora un'oscillazione importante. Facciamo il punto della situazione, da qui poi anche su altre questioni. Abbiamo avuto i dati sull'inflazione americana ieri, siamo ai massimi da 3 anni, quindi Fed, in ottica Fed cosa succederà? Insomma, partiamo però dai mercati volatili della settimana. Buongiorno Enrico Jay, trader formatore, scatta col trend, bentornato.
1: Grazie Emanuela, buongiorno, grazie dell'invito.
0: Insomma,
1: un saluto a lei, la redazione e agli ascoltatori.
0: Siamo andati un po' sull'altalena questa settimana, euforia, paura, ovviamente l'altalena dei titoli tech, che dice la parola giusta è volatilità, indubbiamente.
1: Sì, c'è stata una sorta di tiro alla fune di due grosse forze. Chi vede l'esploit, la salita del settore tech, e chi invece vede un po' di paura. E quindi queste due forze hanno creato un tiramolla, per cui abbiamo visto un giorno i titoli salire, il giorno dopo scendere, poi risalire. E ieri è stata proprio la giornata forse discrimine, diciamola così, perché ieri mattina il Nasdaq segnava un più 2,20% proprio sull'entusiasmo di Micron Technology, salvo poi chiudere annullando del tutto i guadagni, perché è arrivata la situazione sull'inflazione, ma ancora di più perché è arrivata la notizia che ha visto ad esempio Apple fare un meno 6, e per Apple questa è una notizia. La notizia è stata che effettivamente mancano questi benedetti microchip che possono lavorare con velocità. Infatti già si è dato un nome a questa cosa, chipflation. Quindi come
0: ecco, ci mancava giusto la chipflation, esatto, appunto.
1: E ieri hanno tirato fuori questo nuovo lemma, chipflation, cioè la corsa all'intelligenza artificiale ha prosciugato le scorte di questi chip che si chiamano DRAM, cioè che hanno una memoria e una velocità come processori assolutamente fortissima. E i prezzi, chiaramente, quando una cosa manca costa
0: aumentano
1: di più, perché
0: certo,
1: è più raro trovarlo. I prezzi di questi chip nel primo trimestre dell'anno sono raddoppiati. Quindi cos'è successo? Che ieri Apple, tramite anche le parole di Tim Cook, che è l'ex CEO, ha detto: attenzione, noi dobbiamo aumentare i prezzi, e li hanno aumentati in maniera anche importante. Faccio un esempio: il MacBook Air 13 passa da $1,249 a $1,449, aumenti anche fino al 30%. Per ora l'iPhone resta fuori da questi aumenti, però adesso arriverà l'iPhone 18 dopo l'estate e vedremo. Altre case avevano già rivisto i listini poco tempo fa, Lenovo, Dell, Sony. Quindi cos'è successo ieri? Apple meno 6, Samsung meno 9,2. Perché? Perché ovviamente in molti casi sono beni discrezionali, e quindi non è detto che questo aumento venga accettato dal consumatore, che magari può scegliere brand meno importanti ma a costi sicuramente più accessibili. Quindi hai in conto a fare la corsa all'intelligenza artificiale, hai soldi da investire, però non ci sono i chip.
0: E però dopo, esatto, che succede? Questo è, per esempio, è un classico esempio di quello che abbiamo provato a raccontare anche nei mesi scorsi, no? Il grande dilemma. Peraltro il CEO di Apple, Tim Cook, aveva già avvisato su questi inevitabili rincari, ha provato a spiegare perché, che è quello che ci ha spiegato il mio ospite, cioè c'è meno offerta in un momento in cui i consumatori però vogliono e cercano i dispositivi, e quindi di conseguenza conseguenza i produttori di memoria stanno trasferendo enormi aumenti di prezzo, perché se manca la materia prima sostanzialmente, ma la domanda è alta, e i prezzi aumentano. Perché? Perché il bene di riferimento diventa scarso, e quindi la scarsità è appunto il concetto della scarsità in economia. Ecco, però qui si apre un, adesso non so se definirlo problema appunto, Jay, ma interrogativo, che è quello che effettivamente ha fatto andare sull'altalena, o meglio sulle montagne russe, gli investitori. Cioè dobbiamo aspettarci davvero che questa chipflation, come ci ha ricordato lei, emerga sempre di più? Cioè che finora l'abbiamo sottovalutata, l'inflazione legata proprio alla tecnologia?
1: Ma secondo me sì, perché c'è stata, finché c'è disponibilità del bene, abbiamo visto una corsa sfrenata, investimenti li chiamano in capex, cioè in conto capitale, per cui tu metti una marea di soldi su dei beni che sono durevoli, cioè che pensi che ti possano durare vari anni. Così non è, perché poi c'è sempre più ricerca e più innovazione, per cui escono nuovi chip, per cui tu, Oracle, faccio un nome che è fortemente indebitata adesso per questi investimenti, tu Oracle investi tanti soldi per questi microchip, ma fra 6 mesi usciranno microchip ancora più performanti, sì. E quindi il tuo investimento che pensavi ti sarebbe stato sufficiente per 3 anni, invece dopo un anno non va più bene. Cosa potrebbe, qui è difficile fare previsioni, cosa però potrebbe portare? Potrebbe portare che io azienda ho molti soldi da investire perché ci credo, ma sono costretto, causa mancanza del bene, a investire con più lentezza. Faccio un esempio, è come se la persona più ricca del mondo volesse prenotare un giorno prima delle vacanze un albergo dicendo io ho tantissimi soldi, e l'albergo dice sì, ok, però non ci sono stanze, non ti posso aiutare.
0: Che fai? Certo.
1: Quindi questo potrebbe paradossalmente dare un effetto benefico ai listini, parliamo di prezzi, cioè si potrà proseguire chiaramente nella crescita, ma con meno strappi, con meno ripidità, in maniera più sana probabilmente, se guardiamo la inclinazione della salita dei prezzi di alcuni titoli. Uh-huh. D'altro canto questo porterà a rallentare gli utili, perché se io avessi il bene a disposizione farei degli utili fra un anno, se io il bene mi arriva con 6 mesi di ritardo e in quantità minore, i miei utili saranno più in là nel tempo e minori nella quantità. A meno che il buon Elon Musk non riesca molto velocemente con i suoi razzi ad andare a prendere queste benedette terre rare.
0: Vabbè, però insomma, brevemente, lascia il tempo che
1: era
0: trova, ma lo so.
1: No,
0: infatti dico, lo so che era provocatorio anche, però insomma è chiaro che nell'immediato invece bisognerà evidentemente intervenire in modo diverso. Senta Gemma, dove si sta notando maggiormente questo dubbio? In Asia, oltre che in America, perché abbiamo visto per esempio Seul ha perso a inizio settimana il 10% in una seduta sola, poi è risalito e nelle ultime ore è sceso nuovamente. Il Nikkei ieri record, oggi invece ha lasciato sul parterre molto. Insomma, dove si sta sentendo di più questa influenza, no, del dubbio legato all'intelligenza artificiale?
1: Sicuramente guardare il Kospi, cioè la Corea, è una cartina di tornasole esatta, perché quello è un indice, è un'economia davvero con un focus e con tanti titoli del settore. Quindi vedere questa notte fare -8
0: sì,
1: il listino ti dà un segnale molto molto chiaro. Chiaro che il mercato non si arrende, perché ieri l'altro, come lei ha correttamente detto, c'era stata una prima grande discesa. Poi ieri subito un rimbalzo, quindi gli investitori ogni volta che i prezzi scendono tendono a ricomprare. Mm-hmm. Sembra proprio un braccio di ferro.
0: Sì.
1: E poi il terzo step oggi, perché chiaramente col fuso orario, diciamo questa notte, di nuovo un movimento ribassista. Quindi per ora nel breve sembrerebbe che i ribassisti comincino ad avere la meglio. Ma anche qui, se un ascoltatore è curioso e vuol semplicemente cercare indice Kospi con la K iniziale,
0: sì,
1: e cercare le immagini, vedrà un indice che è salito con un'inclinazione paurosa, quindi sono.
0: Sì, nel trimestre ha guadagnato tantissimo, quindi comunque dobbiamo anche basarci su quello, no? Questo è l'insegnamento definitivo, per così dire, certo.
1: Quindi ci sta, insomma, che sono delle scosse di assestamento, finché poi non si tornerà, ripeto, a una salita definita, meno volatile e con inclinazione minore. E poi abbiamo Ancora è presto perché manca un mese e tre giorni, al 29 luglio la Fed, noi il discorso dell'inflazione.
0: Ecco, inflazione. Intanto sono andata a cercare, nel trimestre il KOSPI ha guadagnato il 33%, quindi figuriamoci, è ovvio che poi abbiamo avuto queste oscillazioni che portano incertezze sul settore, però altra cosa è, lo dico sempre ai miei ascoltatori, analizzare il trend. Sì, Jay, stava dicendo l'altro aspetto, assolutamente l'inflazione americana, siamo ai massimi da 3 anni.
1: Siamo ai massimi da 3 anni. E le previsioni da CME Group, quindi l'azienda che appunto raccoglie tutti gli analisti, gli investitori, coloro che scrivono i report, e solitamente questi signori ci azzeccano, perché chiaramente hanno proprio il polso, il sentiment di quello che accade. Per il 29 di luglio è previsto dal 72% che i tassi resteranno invariati, ma c'è addirittura un 27,8%, quindi è circa 1 su 4, che crede che Kevin Warsh già farà un primo rialzo. Quindi ricordiamoci, prima di Natale la domanda era: quanti tagli farà la Fed?
0: Sì.
1: Perché insomma ci si aspettava finalmente. Ora non solo non si parla più di tagli, ma si parla di tassi in rialzo. E questo insomma è storia. Tassi in rialzo, mercati azionari.
0: Certo.
1: Che tendono a scendere, su questo non se ne esce.
0: Però dall'America arrivano come sempre dei risultati e dei dati un po' contrastanti, perché abbiamo avuto anche la prima revisione al rialzo per l'economia americana nel 2026. Mi riferisco al PIL, il dato sul PIL che è cresciuto, il PIL del 2,1 su base annua, eravamo sulla stima iniziale dell'1,6. Quindi, come dire, ma però l'economia americana resiste nonostante tutto, nonostante l'inflazione, nel senso che è ancora presto per andare a verificare i danni del rialzo dell'inflazione sull'economia?
1: È ancora presto e il PIL è sostenuto da un lavoro polverizzato capillarmente tanto tanto esteso negli Stati Uniti, ma se si va a vedere il tipo dei contratti, sono contratti molto spesso da fame, cioè aumentano il numero delle buste paga, ma sono buste paga di persone che lavorano 6 ore a settimana, 10 ore a settimana, magari per andare a fare il secondo lavoro. C'è stata una notizia, una comunicazione di Uber, che in borsa sta andando alla stragrande, e che dice: i nostri autisti sono saliti. Ora probabilmente gli ascoltatori lo sanno, l'autista di Uber a Uber non costa nulla, perché l'autista di Uber porta la sua automobile personale, va a fare il secondo lavoro, e quello chiaramente è un secondo lavoro, però tu paghi, è come da noi che si apre la partita IVA, tu paghi le tue tasse, hai il tuo secondo lavoro, quindi risulta che tu guadagni tantissimo fra il primo e il secondo lavoro, però poi non
0: però,
1: vivi
0: sostanzialmente, cioè, no, esatto, anche perché magari se hai bisogno di più lavori significa qualcosa, no? Significherà pur qualcosa,
1: assolutamente,
0: al di là delle passioni che ciascuno può mettere in campo e che fanno magari aprire altre possibilità professionali.
1: Sì. Diciamo, in assoluto un'inflazione al 4 è un'inflazione che non è bassa, perché sappiamo che la loro
0: 2%, diciamo, banche centrali,
1: esatto,
0: certo.
1: Almeno la media del 2%, e qui accetterebbe avere un 2,5, avere un 1,8, avere una media del 2. Quindi il 4 è alta. Se guardiamo le cose storicamente, il 4 è alta rispetto agli anni da Draghi in poi, in cui siamo stati abituati, ma storicamente non è un'inflazione altissima che ti crea dei disastri. Però è il trend.
0: Però
1: che,
0: bisogna,
1: che è
0: esatto, esatto. Infatti sono le previsioni, no, di crescita dell'inflazione che poi magari tendono a preoccupare. Allora, Jay, io la ringrazio, la saluto. Enrico Jay, trader, formatore Scatta col Trend. Leggo anche qualche messaggio tra poco arrivato al 334-1111-622. Un paio di minuti di pausa e poi proseguiamo.
2: Giornale Radio. Quando ci fa segnare.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: L'attimo fuggente. Condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
10: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
9: Questo è L'Attimo Fuggente. In onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
11: Sono le 11. E 32 minuti.
10: Giornale Radio. La radio libera di informare.
12: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dunghi.
13: 11.32 minuti, ancora buongiorno e bentrovati su Giornale Radio, la radio libera di informare. Next Economy, Manuela Donghi, e ci sono continui aggiornamenti anche sul fronte del Venezuela, oltre 50.000 persone disperse, i feriti sono 4.300, ancora dei numeri impending e soprattutto dei numeri incredibili. Dopo il bruttissimo, violentissimo terremoto di due giorni fa, anzi di ieri mattina dell'altra notte, si scava a mani nude, insomma dopo i terremoti peraltro, perché sono state due le scosse di terremoto, insomma si scava a mani nude, le squadre di soccorso, così almeno ci dicono alcune fonti, sono poche e male attrezzate e non hanno i macchinari necessari per smuovere le macerie e tentare di salvare le persone che sono ancora sotto i calcinacci. Questa è la denuncia che è arrivata da parte di tanti parenti delle persone intrappolate sotto le case crollate. Insomma, tanta disperazione. Sono 3.000 gli italiani che vivono nell'area attorno all'epicentro del terremoto che ha devastato il Venezuela, un numero che sale a 65.000 italiani se si prende in considerazione l'intera area colpita dal sisma. Allora, naturalmente gli aggiornamenti proseguiranno anche su Giornale Radio nel corso della giornata e nel corso delle nostre trasmissioni, e anche noi saremo pronti a intervenire con Next Economy qualora ci fossero notizie di rilievo, come facciamo per tutte le questioni. Tra poco altre informazioni e tra poco ancora la nostra prima rubrica del venerdì dedicata alle truffe finanziarie, che naturalmente riguardano tutti noi, riguardano i nostri soldi, riguardano l'educazione finanziaria che ci porta anche a saper riconoscere i campanelli di allarme. Però tra poco altre informazioni macroeconomiche, restate qui, torno con voi tra pochissimo.

Allora, altra notizia della giornata è il risultato dell'incontro tra Meloni e Macron di ieri ad Antibes. Siamo in Costa Azzurra, in Francia, a questo vertice intergovernativo Francia-Italia. È una giornata molto importante per le relazioni tra Italia e Francia, lo ha detto la premier Giorgia Meloni nella conferenza stampa con il presidente francese Emmanuel Macron. Siamo due grandi nazioni fondatrici dell'Europa con interessi convergenti in moltissimi campi. E naturalmente l'occasione era quella di andare a consolidare, no, il rapporto strategico, diplomatico tra il nostro paese e la Francia. Effettivamente entrambi hanno detto che ci si vuole concentrare in questa fase sulle materie più strategiche come la difesa, lo spazio, che è un settore dove si può fare la differenza, questo l'ha detto ancora la nostra premier, e poi naturalmente le questioni più legate alla geopolitica, abbiamo detto già la difesa, l'energia. Presto ci sarà una conferenza internazionale sul Libano post UNIFIL, quindi anche qui al centro dell'attenzione la crisi in Libano, e proprio su questa crisi è l'unione tra l'Italia e la Francia che può fare la differenza. A fine anno terminerà la missione UNIFIL e si è deciso di lanciare una coalizione per il sostegno del Libano, immaginando presto appunto una conferenza internazionale. Ovviamente politiche comuni di sicurezza e difesa, come abbiamo detto, la cooperazione in materia di capacità e industria a sostegno della base industriale tecnologica della difesa europea. Si rafforza e intende insomma rafforzare questo vertice la cooperazione nel settore dell'energia. È più che mai necessario rafforzare l'indipendenza energetica dell'Europa. La Francia ha compiuto molti anni fa una scelta chiara e decisiva a favore della produzione di energia nucleare. In Italia ne abbiamo parlato anche noi, ragazzi, lo ricorderete, con tutti i dibattiti e le considerazioni e le sensibilità del caso. In Italia è in corso un iter legislativo finalizzato proprio a un rilancio di questa produzione. Quindi viviamo tutti nello stesso clima, fa caldo, collaborazione bilaterale, un approccio comune in Ucraina, Libano, stretto di Hormuz, posizioni che devono andare nella stessa direzione sul bilancio europeo. Insomma, secondo sia il nostro paese che la Francia si è riusciti a costruire delle convergenze. Ora bisogna vedere insomma la costruzione come avverrà. A questo proposito mi aggancio alla domanda che compare sul nostro sito, la domanda di oggi, giornaleradio.fm. Sapete che ogni giorno c'è la vostra opinione, quindi andate proprio sulla nostra home page. Chi ci segue in streaming lo sa già, l'avrà anche già visto, avrà già anche votato. Chi non l'avesse ancora fatto lo faccia, perché a noi interessa sempre sapere dove vi posizionate, quale idea avete sui grandi temi di attualità. Chi ci segue in FM DAB, appunto, giornaleradio.fm è il nostro sito, peraltro trovate tutti i nostri contenuti, quindi vi invito a prenderne visione. La domanda di oggi è questa: il vertice bilaterale tra Italia e Francia, il primo peraltro dal 2020, segnala una ripresa della cooperazione tra i due paesi che, al di là delle tensioni politiche e personali tra Macron e Meloni, sembrano riconoscere nell'Unione Europea la sola e inderogabile via da percorrere insieme. Questa è la domanda, arriva adesso. Comunque sia, al di là degli usuali comunicati ufficiali, sempre improntati a convergenza e ottimismo, si può davvero fare affidamento sulla durata della rinnovata intesa tra Palazzo Chigi e Eliseo? Sì, no, questo potete votare. Insomma, peraltro Meloni è tornata a parlare sempre dicendo mi fa un po' sorridere delle scaramucce, delle querelle che ci sono state con Macron, ma insomma indipendentemente dalle visioni personali, poi se vogliamo stare in Europa bisogna avere una visione univoca, no? E spesso l'Europa in questo non si presenta molto unita, appunto. Quindi speriamo che magari questo possa aiutare, speriamo. Poi ci devono essere anche gli altri paesi. Detto questo, tra poco apriamo la pagina dedicata alle truffe finanziarie, parleremo di nuove campagne di phishing a tema criptovalute e aspetti fiscali, appunto, nelle truffe finanziarie. Insomma, c'è stata questa ondata di truffe a tema fiscale nel mondo delle criptovalute, quindi dobbiamo capire perché aumentano. Intanto ascoltiamo la canzone di Amy Winehouse.

0: Fuffa uguale truffa. Quando l'informazione e la formazione aiutano a combattere chi vuole rubare i nostri soldi con promesse di facile guadagno. Prevenire è meglio che curare. E occhio, perché se è troppo bello, non è vero. Conoscere il rischio, prevenire i raggiri, difendere il risparmio. In collaborazione con AFUE, Associazione Vittime di Truffe Finanziarie.
1: Allora, l'Agenzia delle Entrate, con l'avviso del 5 giugno 2026, ha messo in guardia i contribuenti da una doppia campagna di truffe informatiche, parliamo di phishing, che è attualmente in corso. Queste due nuove campagne utilizzano in modo fraudolento il nome e il logo dell'Agenzia delle Entrate con l'intento di procurarsi informazioni e dati sensibili degli utenti. Quindi la prima campagna, che mira a ottenere dati sensibili usando come pretesto l'elaborazione di un presunto rimborso fiscale, e la seconda invece campagna si presenta come una richiesta di compilazione di questa presunta, perché tutto falso, dichiarazione fiscale relativa alle criptovalute. Allora, buongiorno, infatti parliamo di questo oggi nella nostra rubrica Fuffa uguale truffa. Saluto subito Daniele Pistolesi, presidente fondatore AFUE, Associazione Vittime di Truffe Finanziarie. Daniele, buongiorno.
2: Buongiorno Manuela, buongiorno a tutti.
1: Alessandro Vailati, AFUE, team AFUE, sempre con noi, soprattutto per l'aspetto delle criptovalute. Alessandro, bentornato.
3: Ciao Manuela, ciao Daniele, ciao a tutti, buongiorno.
1: Allora, è inutile dire che l'Agenzia delle Entrate ha raccomandato di prestare massima attenzione, perché se si ricevono queste mail bisogna cestinarle immediatamente l'Agenzia delle Entrate, che è estranea a qualsiasi tipo di comunicazione. Allora, Daniele Pistolesi, partiamo da qui, parliamo di aspetti fiscali nelle truffe finanziarie partendo proprio da questo avviso. Stanno aumentando quindi le truffe dal punto di vista fiscale in questo periodo, Daniele, agganciamoci all'avviso dell'Agenzia delle Entrate per allargare il discorso, appunto.
2: Beh, certamente, perché siamo nel periodo della dichiarazione dei redditi, quindi è un momento dell'anno in cui tutti noi prestiamo maggiore attenzione alle nostre finanze, di conseguenza diventiamo anche dei bersagli ideali per questi criminali informatici. Diciamo che l'attesa di un potenziale credito o il timore di aver commesso un errore formale nella compilazione della dichiarazione dei redditi creano, diciamo, quel terreno fertile per quello che in gergo si chiama psycho hiking, cioè l'uso di leve psicologiche, come abbiamo detto più volte, l'urgenza, la paura o anche l'avidità a volte, per spingere le persone a compiere azioni a vantaggio dei truffatori. In questi mesi le frodi a sfondo fiscale ovviamente subiscono una grande impennata, sfruttano i canali digitali proprio per colpire chiunque, ed ecco come i truffatori in questo periodo proprio dell'anno sfruttano questo momento per rubarci i soldi, così come l'Agenzia delle Entrate, appunto, abbiamo visto che sì, ha emesso, tra l'altro per la prima volta in tanti anni appunto un warning su truffe.
1: Vedo che c'è anche una pagina focus sul phishing proprio dal portale istituzionale agenziaentrate.gov.it. io lo do perché appunto è arrivato questo avviso, così esatto. Però ecco, è la prima volta che accade, quindi, come dire, Daniele, è un po' come sottolineare che la situazione rischia di sfuggire di mano.
2: Sì, certo. Diciamo che ormai abbiamo visto come gli enti, ma anche l'INPS stessa, ad esempio, nelle truffe a sfondo INPS, F24, Fasulli, eccetera, piano piano cominciano anche loro ovviamente a sensibilizzare gli utenti italiani, appunto, dal guardarci bene da truffe che possano utilizzare il nome appunto dell'INPS, ma come in questo caso adesso dell'Agenzia delle Entrate. Ecco, quindi c'è una sensibilizzazione maggiore perché aumentano le truffe.
1: Certo, assolutamente. Ma peraltro noi di questo tema abbiamo parlato anche con il vostro fiscalista, però ribadiamo l'aspetto fiscale. È importante, quanto è importante, no? Quando si cade in una truffa finanziaria, e perché?
2: Allora, è importante alla pari del denaro perso e alla pari del furto dei propri dati personali. Perché? Perché quando si cade in una truffa...
1: È importante, quanto è importante, no? Quando si cade in una truffa finanziaria, e perché?
2: Allora, è importante alla pari del denaro perso e alla pari del furto dei propri dati personali. Perché? Perché quando si cade in una truffa finanziaria si versa sempre, noi non ci facciamo

0: d'imposta, quindi ci mandi la bella certificazione fiscale, diciamo, ogni anno, con la quale, sulle plusvalenze e minusvalenze, con la quale puoi fare la dichiarazione. Ma ciò non è vero, perché è tutto falso. A questo punto bisogna stare attenti, perché bisogna dichiarare quello che si è inviato all'estero, perché in gergo si dice si inverte l'onere della prova per l'Agenzia delle Entrate. In caso di un accertamento futuro, che non arriva subito appena subiamo la truffa, ma tra 2 o 3 anni magari, dopo una truffa subita, magari arriva un accertamento e l'Agenzia delle Entrate ci dice: come mai tu hai versato questi soldi all'estero, magari su un conto a Singapore del truffatore, e non li hai dichiarati? Ecco, qua si inverte l'onere della prova, cioè sta a noi provare che abbiamo subito una truffa. Quindi, ergo, quindi bisogna a questo punto compilare il quadro RV, anche se si è subito una truffa, ovviamente dichiarando il possesso di un solo giorno dei soldi all'estero, perché ovviamente nel momento in cui li mandiamo noi, ce li truffano subito, quindi ce li tolgono. Però in questo modo qui, ecco, si evitano problemi poi futuri, e siamo così in regola con gli adempimenti sul monitoraggio fiscale.
1: Chiarissimo, Daniele, così abbiamo ribadito anche questo, ne abbiamo parlato, insomma, però lo ribadiamo. Alessandro, vengo da te, perché abbiamo detto l'Agenzia delle Entrate ha diramato questo alert sulle truffe di phishing sulle criptovalute. Io ho già dato anche il sito agenziaentrate.gov.it, c'è proprio una pagina relativa al focus sul phishing, quindi per chi volesse approfondire lo può fare anche immediatamente. Però prima ascoltiamo Alessandro, perché ad Alessandro io voglio chiedere di raccontarci un po' meglio, no? Quindi sostanzialmente si sfrutta il nome dell'Agenzia delle Entrate, ecco, perché sono truffatori. Raccontiamola un po' meglio, Alessandro.
2: Allora, torniamo sempre, purtroppo cambia la veste grafica, ma la struttura per truffare è sempre la medesima. Ricordiamoci, io dico, l'italiano un po' è diffidente, un po' è polemico, e negli anni abbiamo imparato a essere anti tutto. Anche in questo caso, se siamo diffidenti, cerchiamo di esserlo anche soprattutto per i nostri soldi.
1: Lì c'è una facilità, ci fidiamo subito dei link che ci mandano, no? Per intenderci. Esatto. Sì, hai ragione. Questa è una bella. Hai fatto bene a lanciare la frecciatina. No, hai fatto bene a lanciare la frecciatina. Come no? Hai fatto benissimo. Prego, Alessandro.
2: E tu adesso sei stata bravissima a ribadire di andare sul sito dell'Agenzia delle Entrate, che è agenziaentrate.gov.it. All'interno di questo documento che ha redatto l'Agenzia delle Entrate per questo phishing, che purtroppo sta funzionando, e mi piace molto la comunicazione, che è molto tipo la nostra, cerchiamo di semplificare in modo tale che sia comprensibile per tutti. Uh-huh. All'interno di uno degli screenshot vediamo che il link è agenzia-gov.com. Quindi probabilmente arriva una mail o viene contattato qualcuno per dire: guarda, ti manderemo una mail, forniscici la mail. E all'interno vediamo che il link non è quello dell'Agenzia delle Entrate. E soprattutto, dato che lo subiamo, comunque l'abbiamo in gestione ormai da qualche anno, tutto quello che facciamo in questi casi, quando dobbiamo accedere a questo tipo di documentazione, lo facciamo online, lo facciamo attraverso lo SPID.
1: Sì, verissimo.
2: Qua non c'è lo SPID.
1: Sì, quindi tu dici, non ci viene un dubbio, invece no.
2: Cioè, qua arriviamo sempre alla stessa informazione, per cui fanno venire l'ansia mettendo il logo dell'Agenzia delle Entrate, fanno venire l'ansia per la tassazione. Noi siamo all'aria per il momento, storico delle tasse, eccetera, eccetera, ma loro ci chiedono dati. Metti il codice fiscale, metti il numero di telefono.
1: Però hai detto bene, perché guarda, ieri io ho parlato di tasse in un'altra occasione, ho detto: quando ci arriva qualche messaggio dall'Agenzia delle Entrate, anche se siamo tranquilli che abbiamo fatto tutto, balziamo in piedi, no? Quindi qui si gioca su proprio l'emotività, perché figuriamoci se ci arriva un avviso che non è dell'Agenzia delle Entrate, ma che è spacciato per Agenzia delle Entrate, ci viene spontaneo aprire subito, perché diciamo: mamma mia, cosa è successo? Certo. No, è vero, sì. Figurati, l'Agenzia delle Entrate credo sia in pole position, no?
2: Vabbè. L'apprendi tu.
1: Sì, cioè ci mettiamo subito sulla difensiva, ma in questo caso la difensiva ci porta a fidarci subito, no, di quello che vediamo. Prego, Alessandro, concludi pure questo discorso. Quindi,
2: se dobbiamo fare le tasse, solitamente quasi tutti si appoggiano a un commercialista, a un fiscalista. Quindi, invece di cliccare sul benedetto link, invece di iniziare a fornire informazioni, quantomeno, come dico sempre, parliamo con qualcun altro, spostiamo l'attenzione da noi, cerchiamo di tranquillizzarci un attimo, chiediamo a qualcun altro. In questo caso il fiscalista è il commercialista.
1: Sì.
2: E si deve rendere conto per primo che manca lo SPID, che il link non è quello, eccetera, eccetera, a un punto com invece che .it, eccetera, eccetera.
1: Ma allora,
2: sono cose semplici.
1: Sì, allora poi. No, certo.

0: Ma senti, ma collegato al discorso dell'Agenzia delle Entrate, ci sono ancora le truffe della finta blockchain che ti contatta per dirti che ci sono i tuoi soldi rinvenuti e bisogna appunto pagare delle tasse per poterle ottenere? Accade ancora questo?
1: Sono sempre in auge. Il problema lì è psicologico, perché soprattutto chi ha subito una truffa, ripeto sempre, non accetterà mai il fatto di aver perso quei soldi e quando ricevo un tipo di comunicazione come questa, le persone mi dicono: è facile recuperare i fondi. Sono le parole magiche per dire ok, noi abbiamo tanti associati che ci contattano dicendo ho ricevuto questo, e io ribadisco sempre che il problema è sempre il medesimo. Certo. Però purtroppo a livello mentale io cerco la soluzione più facile.
0: Certo, quella, il nostro cervello cerca sempre la via più facile. A volte va bene, nel senso che quando ci fa risparmiare tempo perché ottimizziamo, bene, e quando invece non badiamo molto alle conseguenze è un po' meno positivo. Senti, consigli su come proteggersi, cosa fare se si riceve questo avviso sospetto da parte dell'Agenzia delle Entrate, Alessandro?
1: Allora, in questo caso noi fermiamoci al logo, ribadisco come prima, lo SPID, cerchiamo di capire, tranquillizziamoci un attimo, resistiamo all'idea di inserire subito informazioni, cerchiamo di capire quali sono le anomalie, studiamo un po' quello che abbiamo ricevuto. Mi è capitato di essere contattato ieri da una persona che sto gestendo per una perizia tecnica per una truffa, è stato contattato dopo un po' di tempo per una truffa tipo simile blockchain, in questo caso era un exchange che diceva che c'erano dei tentativi di recupero crediti da parte sul suo conto. Ma non gli ho detto quale exchange, parlando, a furia di parlare, il truffato, il nostro associato, gli ha detto: ah, io ho i fondi su Coinbase. In questo caso il concetto è sempre lo stesso: siamo noi che forniamo informazioni agli altri,
0: certo.
1: O mettiamo giù il telefono, o ci fermiamo in quella benedetta mail, chiudiamo il sito che abbiamo aperto, chiediamo aiuto.
0: Sì.
1: È semplice, ma bisogna fare.
0: Allora, ma sono cose semplici, però spesso appunto non vengono messe in atto e poi si rischia grosso, cioè domandiamoci, prendiamoci 2 minuti di tempo, chiediamo ai nostri referenti, tanto ce le abbiamo sicuramente, e poi chiediamo aiuto se per caso abbiamo commesso qualche errore, però subito, non aspettiamo, perché altrimenti poi da truffatore nasce truffatore, mettiamola così. Daniele, in chiusura, cosa fare invece a livello fiscale se si è truffati, cioè per non andare poi verso accertamenti e sanzioni?
2: Allora, come dicevo in apertura, è un aspetto fondamentale, lo ripeto ancora, alla pari del furto dei dati e della perdita economica. Bisogna rivolgersi subito a un fiscalista, non aspettare dichiarazioni di sostituti d'imposta o di capital gain, di quello che si è guadagnato. Insomma, bisogna andare da un fiscalista, analizzare la situazione e farsi rettificare eventualmente il quadro RV o farsi compilare il quadro RV, in modo che si possano dichiarare questi soldi che sono stati inviati all'estero o eventualmente le criptovalute. Quindi rivolgersi sempre a un professionista, perché, e non fare mai da soli, attenzione, perché oggi c'è anche la tendenza, questo bisogna dirlo, a fare la precompilata, no? Perché diventata di moda, ma qualche anno c'è la precompilata, che è uno strumento, per carità, utilissimo, però la precompilata va anche integrata. In questo caso il quadro RV è un qualcosa che è meglio fare separatamente, nel senso, quindi affidandolo a un professionista, perché ripeto, dopo 2 o 3 anni, se arriva un accertamento è veramente rognoso poi uscirne. In chiusura ti dico solo, abbiamo un'associata che è massacrata dall'Agenzia delle Entrate da 2 anni perché ha investito 70.000 euro in un broker abusivo, quindi un broker che truffatino, che non aveva nessuna licenza e non era un sostituto d'imposta. Ecco, ad oggi, dopo 2 anni, l'Agenzia delle Entrate non ha ancora capito, nonostante i ricorsi fatti appunto per lei dai nostri fiscalisti, che si tratta di una truffa, quindi continua a chiedergli praticamente
0: ma anche qui che si può fare per far capire che è una truffa? Cioè, cosa ci vuole per far capire all'Agenzia delle Entrate?
2: Abbiamo dimostrato querele, gli avvisi Consob che sanzionano appunto il broker perché è abusivo, e non capisce. Ma ti dico che la sanzione è del 40%, di più di 20.000 euro, 60.000. Quindi per dirti,
0: sì, no, ma non riesco a capire come si fa, forse perché è talmente tutto automatizzato che l'Agenzia delle Entrate manda questi messaggi automatici, non lo so, io ho trovato probabilmente la soluzione.
2: Sì, no, in questo caso qui, guarda, abbiamo avuto probabilmente la sfortuna di trovare qualche funzionario magari non avvezzo a queste cose qui, perché insomma, non
0: ho capito
2: perché non hanno voglia di leggere i documenti in inglese, ecco, perché alcuni warning sono in inglese degli enti inglesi della FCA, quindi
0: però vabbè,
2: ci sono anche i traduttori online, ci sono
0: queste, sì, appunto, al giorno d'oggi dicevo, appunto, è tutto automatizzato, tutto fa, c'è l'intelligenza artificiale, usiamo.
2: No, sì. Però vedi come tieni sotto scacco una persona, un contribuente, lo tieni sotto scacco per 2 anni e tu vuoi aiutarlo, è tutto chiaro, ma non riesci. Quindi ecco, evitiamo di trovarci in queste situazioni, rivolgiamoci subito a un professionista e pensiamo che quando si è truffati c'è anche l'aspetto fiscale.
0: Sì, come bravissimo. Allora, se no è finita, dopo andiamo a impelagare ulteriormente. Allora, la prossima settimana con Fuffa uguale truffa avremo anche una testimonianza, ogni tanto sentiamo delle persone che hanno voglia di condividere le loro esperienze. Intanto grazie ad AFUE, Associazione Vittime di Truffe Finanziarie, e grazie a Daniele Pistolesi, che è il presidente, il fondatore, e naturalmente Alessandro Vailati, altra anima, insomma, che ci aiuta sempre a entrare nel merito di truffe e anche darci suggerimenti importanti. Però noi ascoltiamoli e mettiamoli in atto. Allora, tra poco saluto Enrico, saluto Luca, che stanno mandando messaggi vari al 334 11 11 622. Continuate a mandarne, perché tra poco, dopo la pausa con la redazione e l'aggiornamento delle notizie, abbiamo la seconda ora di Next Economy, abbiamo soprattutto la vostra voce. Vi aspetto.
3: Giornale Radio. Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 12 ed un minuto.
5: Giornale Radio News.
6: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. La comunità internazionale si mobilita per dare supporto al Venezuela dopo il violentissimo terremoto che ha colpito la zona di Caracas e altre aree del paese mercoledì notte. In partenza dall'aeroporto militare di Pratica di Mare, un team di vigili del fuoco formato da 41 unità all'interno di una missione internazionale organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. E la CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, ha stanziato 500.000 euro per la prima emergenza. 150 milioni di dollari sono i fondi invece mobilitati dagli USA, che stanno anche dispiegando 2 navi da guerra, oltre ad aerei da trasporto ed elicotteri, per fornire supporto logistico alle operazioni di soccorso. Intanto si aggrava il bilancio, 235 i morti accertati, ma il numero è destinato ad aumentare visto che dispersi sono oltre 50.000 e 4.200 sono i feriti. L'ondata di calore continua a colpire l'Europa con intensità eccezionale. In alcune aree si sono raggiunti 50 gradi, mentre la Spagna conta 212 vittime e Parigi ha vietato gli alcolici negli spazi pubblici per ridurre i rischi sanitari. In Francia salgono a 55 morti per annegamento, molti dei quali sorpresi dalle correnti mentre cercavano refrigerio in fiumi o laghi non autorizzati. In Italia il caldo resta opprimente, oggi diverse città sono in allerta rossa, tra cui Roma, Firenze, Bologna, Perugia e Latina, con temperature percepite oltre il 40 gradi e condizioni particolarmente critiche per anziani e fragili. Il weekend sarà ancora rovente, con massime fino a 40 gradi, ma dal 1 luglio è atteso un cambiamento. L'anticiclone Caronte dovrebbe indebolirsi grazie all'arrivo di aria più fresca dall'Islanda. Ancora morti sulle strade italiane, l'ultimo grave incidente questa mattina tra Foggia e Manfredonia in località Santa Lucia. A perdere la vita 2 uomini di circa 30 anni e una donna di 27. L'auto su cui viaggiavano è uscita di strada per cause ancora sconosciute e si è ribaltata più volte. La guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, perché il Creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani, non da bestie, magari dotate di armi ipertecnologiche. Sono le parole di Papa Leone nella messa con il Collegio Cardinalizio prima di avviare il secondo concistoro straordinario che avrà luogo oggi e domani nell'aula Paolo VI in Vaticano. L'unità della famiglia umana, aggiunto Papa Prevost, precede i singoli popoli e gli stati. Non si tratta solo di un dato biologico, è un principio etico. Formula 1, al via il weekend del Gran Premio d'Austria, oggi doppia sessione di liberi, la prima alle 13.30, la seconda alle 17, domani FP3 e qualifiche, domenica la gara alle 15, in testa al mondiale ancora la Mercedes di Antonelli, in vantaggio di 41 punti su Hamilton, il pilota Ferrari monterà insieme a Leclerc una Power Unit aggiornata grazie all'ADUO, cioè il regolamento della Federazione Internazionale che consente ai motori meno potenti una maggiorazione di potenza. È tutto, a più tardi.
3: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dombi.
0: 12.05, ancora buongiorno da parte mia, Manuela Donghi, siamo alla puntata del venerdì 26 giugno 2026 del nostro Next Economy, l'appuntamento quotidiano di Giornale Radio da lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13 dedicato all'economia e alla finanza a 360 gradi. Perché dico 360 gradi? Perché quando parliamo di economia e finanza parliamo anche delle spese di tutti i giorni, e peraltro oggi, prima di salutarci, andremo a fare un po' il conto di quanto ci costerà questo caldo incredibile in termini proprio pratici, numeri, cioè per esempio quanto spenderemo di bollette per l'uso più alto di condizionatori, no? È chiaro, un po' come quando fa tanto freddo in inverno e paghiamo di più di riscaldamento, però veramente con questo caldo incredibile, strano e veramente fuori dai limiti, molte persone si sono arrese, hanno detto compro il condizionatore, mi metto un impianto di condizionamento a casa, perché davvero è difficile, no, sopportarlo. E allora poi c'è il risvolto economico, allora ne parleremo, dicevo, quindi Next Economy fa luce un po' su tutto questo. Intanto i mercati finanziari, perché guardiamo anche l'aspetto più finanziario ovviamente da cui parte tutto, sono in rosso, c'è un po' di incertezza sui titoli tecnologici e naturalmente ancora per la questione geopolitica e l'inflazione eccetera eccetera. Tra poco facciamo un riepilogo, poi andiamo oltre, intanto c'è la nostra musica, questa è la canzone di Olivia Rodrigo, si chiama Stupid Song, e poi ripartiamo insieme con Next Economy.

Seduta in rosso per la borsa di Milano, insomma la nostra piazza affari oggi è un po' sottotono come gli altri listini europei. Il sentiment, come abbiamo già detto, resta appesantito dalla nuova ondata di ribassi sui titoli del comparto dei semiconduttori, cui si aggiungono peraltro i rumor di un possibile rinvio della quotazione di OpenAI. Sapete che ha fatto tanto discutere, no? Le quotazioni, il discorso delle quotazioni in borsa delle big dopo SpaceX, e chiaramente qualsiasi notizia che invece adesso vada contro le previsioni può destabilizzare il mercato, e tutto questo sta spingendo gli investitori a focalizzarsi su settori che potrebbero beneficiare dell'attenuarsi dei timori di inflazione e delle prospettive di una crescita economica più robusta. Abbiamo dall'agenda macroeconomica italiana i dati Istat. A giugno 2026 si stima una diminuzione del clima di fiducia dei consumatori, quindi è calata leggermente, siamo passati da 93,4 a 92,4, invece l'indicatore composito del clima di fiducia delle imprese è stimato in aumento da 94,2 a 95,2. Tra i consumatori si evidenzia un miglioramento sia del clima economico sia di quello futuro. Il clima personale e quello corrente sono stimati in peggioramento, quindi insomma vedete che poi questi dati bisogna analizzarli, bisogna soprattutto confrontarli sul lungo periodo. Con riferimento alle imprese, perché parallelamente alla fiducia dei consumatori esce anche quella delle imprese, il clima di fiducia migliora invece in tutti i comparti oggetto di rilevazione, dalla manifattura, costruzioni. L'indicatore qui sale rispettivamente da 87,9 a 88,4, da 99,4 a 101,7, nei servizi aumenta da 96,8 a 97,2, nel commercio al dettaglio cresce decisamente passando da 101,3 a 105,5. Quindi insomma in questo caso abbiamo dei dati, diciamo, positivi, ecco, che quantomeno ci fanno ragionare magari un po' diversamente sul futuro. Poi chiaramente non bastano queste, attenzione, però insomma non è male anche parlare di quello che cambia a livello positivo, e sappiamo quanto il sentiment sia sempre assolutamente importante. Quindi un po' di peggioramento di fiducia tra noi consumatori, ma tra le imprese meglio, che magari riescono anche a investire di più. Per questo è importante, insomma, confrontarsi con questo. Dicevamo appunto il mercato oggi è negativo, però insomma non basiamoci solo sulla giornata attuale. E poi vedo che sono arrivate un po' di dichiarazioni da parte della BCE, o meglio il dato mensile pubblicato dalla BCE sulle aspettative mediane di inflazione dei consumatori europei per i prossimi 12 mesi sono diminuite al 3,5% a maggio rispetto al 4% di aprile, mentre quelle a 3 anni sono rimaste invariate al 2,9. Anche le aspettative di inflazione a 5 anni sono rimaste invariate al 2,4, il tasso di inflazione percepita nei precedenti 12 mesi è rimasto invariato al 4%. E l'incertezza sulle aspettative di inflazione per i prossimi 12 mesi è diminuita, ma è rimasta a un livello più elevato rispetto a prima dell'inizio della guerra in Medio Oriente. Anche qui, perché è importante andare a capire quali sono le nostre attese sull'inflazione. L'inflazione è l'aumento generalizzato dei prezzi, no? Quindi se noi ci aspettiamo che l'inflazione aumenti, freniamo i consumi, e questo non va bene per l'economia, perché l'economia rallenta. Quindi al di là del dato che poi verrà confermato, perché è importante l'aspettativa, anzi sul mercato, in finanza, in economia, ancora più importante, perché poi l'economia la facciamo noi, no? Lo diciamo tutti e lo dico sempre io. Quindi se io mi aspetto che i prezzi aumenteranno, dico aspetta un attimo, limito le spese, e quindi questo potrebbe poi, su un discorso più ampio fatto sulla popolazione, portare l'economia in pesante rallentamento, e quindi con tutte le conseguenze del caso, con tutti gli indicatori macroeconomici che poi peggiorano, perché se non si spende, non si spende, punto, quindi tutto si frena. Insomma, capite perché è importante proprio analizzare le aspettative. C'è qualcuno che potrebbe dire cosa ce ne importa di quello che ci aspettiamo, no, invece la dimostrazione è proprio che invece è fondamentale. Molto spesso dico questa cosa anche più del dato reale, perché poi il dato reale va incrociato con tanto altro, quindi giusto così per divulgare e condividere delle riflessioni che poi sono di educazione finanziaria. Tra poco la vostra voce, sempre per la tesi che l'economia è fatta da tutti. Intanto la canzone dei Blink 182, Fell in Love, e poi i vostri messaggi.

0: fell in love.
1: E allora, tra poco parleremo proprio nell'ambito della rubrica La vostra voce di un argomento che in qualche modo abbiamo già toccato con altri spunti durante la settimana. Per esempio, il divario di genere quando parliamo di stipendi e di pensioni, perché sono arrivati, no, proprio questa settimana dall'INPS notizie, ma questo è inevitabile, che le pensioni delle donne sono molto più basse rispetto a quelli degli uomini. Questo perché? Perché è una conseguenza di quello che accade durante la carriera lavorativa e professionale. Cioè, è chiaro che se le donne guadagnano meno, è chiaro che se le donne sono costrette a lavorare part time, è chiaro che se le donne hanno delle carriere più discontinue, chiaramente il versamento dei contributi per la pensione sono inferiori, e quindi poi di conseguenza la pensione sarà più bassa. In più c'è il tema che, allora, perché le donne spesso devono, cioè sono quelle che devono scegliere maggiormente, no, e di più tra la vita personale e la carriera lavorativa. Sono andata a prendere, a pescare qualche informazione, qualche dato, qualche numero a livello di statistica su quanto tempo le donne dedicano al lavoro domestico e di cura, e di quanto tempo dedicano scusate il gioco di parole gli uomini alle stesse cose. Allora, le donne dedicano al lavoro domestico e di cura quasi 3 ore in più al giorno, guardate che sono tantissime 3 ore al giorno rispetto agli uomini, circa 5 ore contro le 2 degli uomini. E l'Italia presenta uno dei divari di genere più ampi d'Europa, con l'80% dei carichi familiari di assistenza agli anziani, il famoso caregiving, che ricade sulle donne. Secondo gli ultimi rapporti, non è che lo sto dicendo io, questi sono rapporti che arrivano per esempio dall'Istat, le donne impiegano in media circa 4 ore e 44 minuti al giorno in attività non retribuite: cucina, pulizie, cura di figli e anziani, mentre gli uomini si fermano a circa 2 ore. Oppure il capitolo dell'assistenza agli anziani: circa il 90% del lavoro di cura per i familiari non autosufficienti in ambito domestico è svolto da donne, spesso over 60. Però, insomma, a prescindere da quello, ci sono anche persone molto giovani che non hanno altra possibilità e che spesso devono lasciare il lavoro o chiedere un part-time per dedicarsi agli anziani. Poi ci sono delle disparità territoriali. Il carico domestico e di cura sulle donne è più marcato al sud, dove grava sulle donne il 76,2% del lavoro familiare, ed è leggermente più basso al nord, 66,6%. Naturalmente l'ho già anticipato, ma lo rimarchiamo perché fa parte un po' dei vari capitoli, no, per analizzare la situazione: c'è un impatto sul lavoro, perché questa asimmetria si riflette sul tasso di occupazione femminile italiano, che è tra i più bassi dell'Unione Europea, attorno al 53%, e sulla concentrazione delle donne in contratti part-time involontari o donne che sono inattive. Però spesso questa inattività, io lo rimarco, perché non è una scelta, cioè se una donna decide per libertà di dedicarsi alla casa, alla famiglia, ai figli, benissimo, cioè ci mancherebbe, però spesso è una scelta obbligata. E ci sono delle differenze con altri paesi, perché allora paesi del nord sono tra i più virtuosi, lo sappiamo, paesi come Svezia e Danimarca si registra il divario più basso, la condivisione dei compiti domestici e di cura è più equilibrata, qui abbiamo sicuramente un sistema di welfare più strutturato. Poi la media europea, rispetto alla media dell'Unione Europea, l'Italia si colloca agli ultimi posti per parità di tempo dedicato al lavoro retribuito e non. E poi ci sono anche delle dinamiche simili che si registrano in altri paesi del Mediterraneo, come la Grecia, dove ci sono forti norme culturali tradizionali e una minore offerta di servizi pubblici di supporto alle famiglie. Però capite che in questo caso l'Italia deve ancora fare molti passi avanti. Allora, tra poco sentiamo cosa ci avete raccontato per la strada con la nostra rubrica
2: La vostra voce. Stanchi degli aumenti dei prezzi, di bollette e tasse? Stanchi di un lavoro sottopagato? Di una burocrazia inefficiente? Di una meritocrazia che non esiste? Insomma, siete stanchi di subire senza poter dire ciò che pensate? Mandate un messaggio scritto o vocale al 334 11 11 622. E noi di Next Economy, sempre e solo su Giornale Radio, ascolteremo la vostra voce, perché l'economia è fatta da tutti.
1: E oggi con la vostra voce abbiamo una domanda un po' provocatoria, però avete sentito la premessa che ho fatto, è tutto tranne che provocatoria, si basa su dati reali, cioè tra poco ascoltiamo. Intanto saluto la mia ospite Eleonora Voltolina, direttrice editoriale di Journalism for Social Change e founder del web magazine Repubblica degli Stagisti. Buongiorno.
0: Buongiorno e anche a tutti gli ascoltatori.
1: Buongiorno, grazie per essere con noi. Allora, ascoltiamo subito che cosa hanno risposto alla domanda della settimana fatta da Daniela Vindigni, gli amici che abbiamo incontrato per la strada.
3: Se la tua compagna guadagnasse molto più di te, saresti disposto a restare a casa per occuparti dei figli e della famiglia?
4: Se la mia compagna dovesse essere d'accordo ad essere l'unica che lavora e il suo stipendio dovesse essere sufficiente a coprire tutte le spese e il fabbisogno, diciamo, del nostro nucleo, sarei ben lieto di darle supporto stando a casa, occupandomi delle cose che le porterebbero via tempo e porterebbero via tempo al suo lavoro, diciamo.
5: Assolutamente sì, lo farei senza problemi. Per me la famiglia viene prima di tutto e non importa chi porta a casa lo stipendio principale. Ciò che conta davvero è trovare un equilibrio che funzioni per entrambi. E se la mia compagna avesse un'ottima opportunità di carriera, sarei felice e orgoglioso di fare un passo indietro per dedicarmi alla casa e ai figli.
6: Allora, no, io sarei estremamente felice di poter fare il mammo e quindi non avrei alcun tipo di problema ad avere mia moglie o la compagna o chi sia a lavorare e io a casa a gestire bambini o bambine o entrambi, se Dio lo vorrà, speriamo. E no, assolutamente, per me invece è una grandissima ambizione.
7: Per un periodo di tempo volentieri, certo, assolutamente, ma se fosse a tempo indeterminato probabilmente no. Penso che ognuno debba avere comunque la propria indipendenza economica e la propria autonomia, quindi personalmente io non dipenderei, non vorrei mai dipendere da un'altra persona economicamente.
8: Ma assolutamente sì, cioè si fa tanto per lottare per le pari opportunità, poi dinanzi a una situazione simile perché mai dovrebbe prevalere un senso di rifiuto o comunque di sentirsi quasi in colpa. Se si è in coppia e l'uno guadagna più dell'altro e io devo restare a casa con i figli, non vedo nulla di male, altrimenti tutte le lotte che vengono fatte negli anni dovrebbero decadere tutte e avrebbero tutte delle maschere, quindi fondamentalmente non ci vedo nulla di male.
1: Allora, tutti belli virtuosi questi ometti che abbiamo ascoltato, bene, gli intenti sicuramente sono questi, poi però nella pratica non so se succede effettivamente ciò. Leggo anche Michela che scrive: il nucleo della società è la famiglia, chi se ne occupa dovrebbe avere riconoscimento tipo riconoscimento al fine pensionistico, quindi percepire dei soldi per seguire la casa, i figli, gli anziani eccetera. Allora, Eleonora Voltolina, gli amici che abbiamo intervistato hanno detto tutti ma sì, perché no, però i dati ci danno un'altra fotografia.
0: Beh, certamente i dati macro ci danno un'altra fotografia, basti pensare ai dati che vengono fuori ogni anno sulle dimissioni volontarie e quando viene chiesto perché ti stai dimettendo, la quota di donne che si dimettono perché non riescono a conciliare gli impegni professionali con la cura della casa e della famiglia è una quota straordinariamente alta, non lo so, intorno al 90%. La quota di uomini che si dimette dal posto di lavoro per questa stessa ragione è irrisoria, gli uomini cambiano lavoro perché trovano un'opportunità migliore, le donne cambiano lavoro, si dimettono per smettere di lavorare, sì. Questo è uno dei drammi. Ma oggi io volevo portarvi un punto di vista diverso. Io ho realizzato recentemente una grande ricerca sulle famiglie italiane all'estero, andando a coinvolgere, intervistare con un questionario più di 1200 papà e mamme, sì, italiane all'estero, e da questo poi ne è uscito anche un libro che si chiama Crescere Expat. Una delle aree che abbiamo indagato è stata proprio quella della parità di genere all'interno del nucleo familiare, perché queste famiglie essendo all'estero hanno degli equilibri un po' diversi rispetto rispetto a quelli tradizionali italiani, anche solo per il fatto che non hanno intorno il loro nucleo familiare, no? Non hanno parenti, nonni, zii, insomma sono un po' delle piccole isole all'estero.
1: Certo.
0: E questi risultati sono stati sorprendenti perché hanno dimostrato che, vabbè, innanzitutto che c'è tanta strada da fare a tutte le latitudini, ma hanno anche dimostrato che quando si è diciamo separati dalla matrice di origine, quindi anche dagli stereotipi culturali che tendiamo a ripetere, si creano degli equilibri più egualitari tra uomini e donne. Però bisogna anche dire che queste persone che vivono all'estero sono state anche chiamate a fare un confronto con l'Italia e per esempio è stato chiesto loro, ci sono delle attività che nel posto dove tu vivi sono, diciamo, pur essendo tra virgolette classificate come femminile, sono svolte dagli uomini in maniera tranquillamente,
1: sì.
0: E ci sono dei divari assurdi, per esempio passare da lavorare full time a lavorare part time per avere più tempo per occuparsi dei figli. Questo classicamente in Italia chi è che lo fa?
1: La donna, beh certo.
0: La donna, la
1: mamma. Il part time è richiesto molto spesso per quello, frequentemente più di quanto immaginiamo. Esatto.
0: Assolutamente. Allora, se noi facciamo questa, quando noi abbiamo fatto questa domanda ai genitori italiani all'estero, è venuto fuori che viene considerato nel comune e nella norma nel 38% dei casi all'estero, ma quando abbiamo chiesto, e secondo te in Italia è considerato comune nella norma, solo nel 2% dei casi.
1: Ma certo, non avevo dubbi, non avevo, cioè pochissimo, il 2% è niente, attenzione.
0: Assolutamente.
1: Quindi,
0: E un altro diciamo aspetto che ha ottenuto un'enorme differenza è quando per esempio la mamma se ne va per un viaggio, una trasferta di lavoro o qualcosa, il papà quanto è normale che avendo bambini in una fascia piccola, diciamo 0-6 anni, riesca a gestire tutto da solo, quindi andare avanti e gestire per qualche giorno la famiglia senza l'aiuto della nonna o della babysitter, ma proprio gestendola come farebbe, diciamo di nuovo stereotipicamente, una mamma.
1: Sì.
0: Ecco, anche qui c'è stato un divario pazzesco, perché ci hanno detto che è una cosa normale all'estero nel 34% dei casi e invece in Italia solo nel 5% dei casi. È perché il papà viene anche un po', diciamo, considerato incapace, molto spesso è anche una scusa questa.
1: Certo, sono d'accordo.
0: Per togliersi, diciamo, l'incombenza.
1: Esatto, allora siamo praticamente in chiusura, però mi ha colpito anche il ragazzo che nella Vox Populi diceva, sì, io lo farei, però non a tempo indeterminato, perché poi l'indipendenza economica...
0: Allora,
1: Ecco.
0: Io l'ho trovato forse il commento più profondo.
1: Infatti,
0: perché ha ragione lui,
1: vedi?
0: Perché è la fregatura delle donne.
1: Cioè, non bisogna scegliere né l'uomo o la donna, cioè tutte e due dovrebbero poter lavorare per. Certo.
0: Bisogna sempre ricordare che quando ci si mette in una situazione in cui si abbandona il mondo del lavoro e ci si occupa solo della casa e della famiglia, nel migliore dei mondi possibili ci sarà sempre il partner che riconoscerà il nostro lavoro e che, diciamo, tra virgolette, pagherà per tutti e due.
1: Ho capito,
0: nella
1: però,
0: malaugurata ipotesi,
1: ma certo,
0: di una separazione,
1: poi che si fa?
0: È importantissimo che tutti tengano la loro indipendenza.
1: Ma infatti volevo arrivare lì, che non deve esserci la scelta obbligata, quindi il paese, lo Stato deve garantire questo, perché tutti lavoriamo, tutti partecipiamo all'economia del paese, quindi dobbiamo avere un minimo di ritorno almeno dignitoso, poi non è che dobbiamo aspettare. Quindi anch'io
0: la prospettiva è anche quella che se invece che stare a casa uno e lavorare a tempo pieno l'altro, in tanti paesi europei e extraeuropei magari si riduce parzialmente entrambi il proprio tempo di lavoro, magari si lavora entrambi all'80%
1: certo,
0: o al 60%.
1: Ma certo, infatti è quello il punto, trovare un equilibrio e evitare che ci sia la scelta obbligata. Questo non deve succedere né per le donne, ovviamente noi parliamo delle donne perché la fanno di più loro la scelta obbligata, ma non devono farlo neanche gli uomini. Allora, se non è obbligata, benissimo, qualsiasi scelta è assolutamente lecita, ci mancherebbe, ciascuno fa quello che vuole, ma se siamo obbligati lì c'è qualcosa che non va. Rush finale. finale, caro Jack Saglia, bello anche questo argomento, ma ci torneremo. E rush finale, ultima mezz'ora, tra poco parliamo di bollette, di caldo, di condizionatori e di grande distribuzione organizzata. Vi aspetto.
9: Giornale radio.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
13: Sabato pomeriggio è il momento ideale per accendere le idee. Dalle 14 alle 15 su Giornale Radio arriva Green Pop, il programma che analizza gli orizzonti della sostenibilità, economia circolare, ecologia smart e tutte le innovazioni che fanno respirare il mondo. Notizie, storie, personaggi, soluzioni concrete, tutto con uno stile fresco e pop, grazie alla conduzione di Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio. La radio libera di informare.
14: Sono le 12 e 31 minuti.
15: Giornale Radio. La radio libera di informare.
16: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dunghi.
1: Eccomi con il rush finale. Allora, già era partito prima secondo me con l'argomento, no, che abbiamo affrontato in modo provocatorio ma assolutamente profondo, cioè perché le donne devono sempre scegliere tra lavoro e famiglia, tra lavoro e responsabilità di cura in generale, perché non lo devono fare gli uomini. Ma in realtà, ragazzi, noi ci concentriamo su questo, ma nessuno dovrebbe mai dover scegliere, perché la vita è fatta da entrambe le cose, dalla famiglia che non si mette in discussione, ma neanche dal lavoro si mette in discussione, perché insomma lavoro ci aiuta a gratificarci, a sviluppare le nostre competenze, a stare con gli altri, a portare avanti una vita sociale. Insomma, perché scegliere? Né per la donna né per l'uomo dovrebbe valere questo, invece in Italia purtroppo ancora vale, soprattutto per le donne. Allora, detto questo, se volete poi proseguiremo anche sull'argomento, i vostri messaggi sono sempre ben accetti al 334 11 11 622. Intanto, qualche giorno fa l'estate è ufficialmente iniziata e insomma stiamo tutti facendo i conti con queste alte temperature, in particolar modo registrate in alcune città, ma insomma il caldo estremo riguarda tutta l'Italia, e queste temperature hanno spinto molte famiglie ad accendere i condizionatori. E questo dove ci porta? A ragionare su quanto saranno, di quanto aumenteranno e stanno aumentando le nostre bollette estive. Già si preannunciano bollenti, tra poco ci faremo aiutare un po' a gestire dei numeri, ma anche magari vorrò cercare capire insomma se ci sono degli accorgimenti, no? Li condivideremo insieme, che possiamo attivare tutti per evitare di avere dei salassi, anche perché sull'energia gli aumenti ci sono già proprio per la crisi in Medio Oriente, parliamo di un più 4%, dobbiamo sommare altri rincari. Tutto questo tra poco.

0: E al di là di stare attenti a queste temperature bollenti, quindi insomma i soliti suggerimenti che quest'anno valgono forse ancora di più, no? Sorridiamo sempre quando guardiamo i servizi al telegiornale, no? Che fare con questo caldo, bere tanto, evitare di uscire nelle ore più calde appunto e insomma idratarsi, lo sappiamo, però ancora di più quest'anno valgono e bisogna stare attenti perché a volte sottovalutiamo l'impatto che le temperature bollenti possono avere sul nostro fisico, però spesso magari sottovalutiamo, non ci pensiamo anche quale impatto economico c'è per questo caldo, perché il riferimento economico c'è sempre. Naturalmente mi riferisco alle bollette. Allora, buongiorno, saluto subito Alessandra Arosio, Senior PR Specialist di Facile.it. Buongiorno Alessandra, bentornata.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Grazie per l'invito.
0: Allora, intanto voi avete fatto come sempre le vostre stime e avete provato a calcolare quanto ci costerà di più in bolletta il fatto che abbiamo cominciato a utilizzare in maniera pressante, è ovvio, i condizionatori. Io per esempio li sto usando di più degli altri anni, cioè sono sincera, prima io cerco sempre un po' di dosare ma non ce la faccio senza condizionatore. Allora Alessandra, facciamo un po' di conti in tasca.
1: Sì, allora abbiamo preso in considerazione un condizionatore dual split in classe A+, quindi una classe energetica comunque elevata, utilizzato per 8 ore al giorno, quindi considerando questi giorni di caldo veramente afoso, 8 ore al giorno sono comunque una buona dose, ci costerà in bolletta circa 146 euro per i 3 mesi estivi. La brutta notizia, diciamo, se così possiamo dire, è che quest'anno le tariffe sono più alte rispetto allo scorso anno a causa anche del conflitto in Iran. Si parla del 4% in più rispetto all'estate del 2025.
0: Quindi dobbiamo sommare già i rincari che abbiamo accumulato a quelli che arriveranno a causa di queste temperature e a causa dell'uso del condizionatore in realtà.
1: Esattamente, però diciamo il condizionatore può arrivarci a costare anche di più se utilizzato male. Spesso ci vengono dati dei consigli che magari non seguiamo, ma è bene appunto seguire dei piccoli accorgimenti per evitare che la spesa lieviti.
0: Certo,
1: ancora di più.
0: Certo. Ecco, in realtà appunto voi avete fatto le stime su 8 ore al giorno, io per esempio non lo tengo acceso 8 ore al giorno, ma mi immagino le persone che so che lavorano a casa devono, no, tenerlo acceso praticamente tutto il tempo, e poi c'è la notte anche perché si dorme spesso col condizionatore acceso. Senta, appunto Alessandra, proviamo a dare questi riferimenti perché se è inevitabile utilizzarlo di più in questi mesi caldi, però possiamo evitare che lieviti ancora di più del dovuto, no, il nostro costo. Allora, quali sono gli accorgimenti più utili, più immediati?
1: Allora, prima di tutto bisogna prestare attenzione all'etichetta. Come detto prima, noi abbiamo considerato un condizionatore in classe A+, che è abbastanza elevata, ma secondo le nostre stime passare da una classe A+ ad una classe A+++, quindi quella più alta in commercio, ci permette di abbassare i costi in bolletta fino al 49%, quindi comunque un risparmio molto elevato. Poi bisogna considerare appunto per la notte, come accennavi tu, che non esiste solo la modalità raffreddamento che consuma di più, ma esistono anche le modalità di umidificatore e slip che consentono di ridurre i consumi fino al 13%.
0: Perché infatti comunque... Alessandra, adesso la faccio continuare, per esempio dopo aver rinfrescato l'ambiente, se si mette in modalità slip sia di notte che di giorno la temperatura si mantiene, quindi comunque non serve sparare, no, continuamente aria fredda. Ecco, qui diceva del 30% addirittura c'è il risparmio?
1: No, 30% per invece l'inverter.
0: Ah,
1: l'inverter
0: okay.
1: È il modello che consente di regolare in automatico la potenza erogata in base alla
0: temperatura. Invece
1: questo
0: se cambiamo modalità... Ecco, scusi, no, adesso ci arriviamo all'inverter, ho capito male io, per cambio modalità tipo slip quanto si risparmia?
1: Fino al 13%,
0: okay.
1: Quindi comunque un risparmio non da sottovalutare.
0: Ok, no, l'ho interrotta solo per quello, continuiamo, inverter, dicevamo 30% addirittura.
1: Inverter, sì, fino al 30%, oggi sul mercato si trovano per lo più condizionatori con modello inverter, quindi prestiamo attenzione se magari ci sono dei modelli un po' più vecchi che sono sprovvisti, cerchiamo di appunto scegliere quello con questa modalità che ci consente di risparmiare fino al 30% rispetto ad un climatizzatore tradizionale. Okay. Un altro consiglio è quello di pianificare il freddo, nel senso che i moderni condizionatori sono dotati oggi di timer che ci consentono di impostare l'orario di accensione e di spegnimento, quindi impostare questi orari in base alle nostre abitudini ci può aiutare a gestire meglio la temperatura in casa e a risparmiare denaro. Mm-hmm, Un altro consiglio molto importante che spesso sottovalutiamo è quello della temperatura. Non ha senso impostare il condizionatore a livelli, a temperature troppo basse rispetto all'esterno, perché fa male prima di tutto alla salute ma anche al nostro portafogli. Solitamente bisogna impostare una differenza non superiore ai 6-8 gradi rispetto all'esterno.
0: Ah, ecco, ma infatti guardi Alessandra, c'è Gabriele da Milano che scrive questo messaggio: ciao Manuela, nel mio quartiere hanno interrotto energia per 2 sere di seguito per 3 ore, penso sia dovuto all'extra richiesta di energia refrigerante. Bisogna tenere una temperatura normale, non la temperatura di una cella frigo, appunto.
1: Corretto.
0: Quindi vede che è vero, Gabriele, ha assolutamente ragione, cioè non serve, anche perché poi fa male, cioè troppo freddo, quando usciamo ci prendiamo un coccolone, come diciamo, ancora di più. Quindi differenza tra l'interno con il condizionatore e l'esterno non superiore a 7-8 gradi, diceva Alessandra?
1: Sì, ok, esattamente. Poi non bisogna sottovalutare la manutenzione dell'apparecchio, perché è fondamentale, consente di ridurre i consumi fino all'8%, quindi una pulizia regolare dei filtri e delle ventole, che si può eseguire in autonomia, ma se non si riesce si può chiedere appunto anche dei professionisti che possono aiutarci a pulire e fare manutenzione corretta al nostro impianto. Un'altra, diciamo, tra virgolette banalità, che però magari non si tiene in considerazione, è quella di tenere chiuse le porte e le finestre quando c'è in azione l'aria condizionata, e di abbassare le tende e le persiane che consentono appunto di mantenere fresco l'ambiente all'interno e di isolarlo rispetto all'esterno. Questo ci consente di risparmiare poco più del 5%.
0: Mm-hmm. C'è un messaggio di un amico che scrive: io non ho un condizionatore ma un deumidificatore, quanto si percepisce in meno il caldo? Beh, quanto potrebbe ridurre la temperatura percepita un deumidificatore? 3-4 gradi? Non so.
1: Sì, sicuramente siamo su quelle cifre.
0: Vabbè, comunque non è male.
1: Comunque, esatto, il deumidificatore comunque è un aiuto in più che ci permette di stare meglio nell'ambiente interno rispetto all'esterno.
0: Anche perché il problema molto spesso è proprio l'umidità, no? A parità di gradi da noi, cioè in Italia, al nord soprattutto, c'è il problema dell'umidità che rende ancora più insopportabile il caldo. Non è tanto la temperatura in sé, ma il fatto che sia umido e non secco, per esempio, il clima. Quindi togliere la parte di umidità può servire. Poi ci sono altri accorgimenti prima che io la saluti? Siamo in chiusura, però ecco, sì.
1: Sì, faccio veloce. Allora, attenzione all'installazione, nel senso che è essenziale isolare termicamente i tubi del circuito refrigerante che sono presenti fuori dalla nostra abitazione. Poi non bisogna comunque installare questi apparecchi vicino a fonti di calore come forni, TV, lampade, perché potrebbero comunque vanificare l'azione. E poi, molto importante, così poi possiamo chiudere, la tariffa è fondamentale, nel senso che cambiare tariffa è la prima cosa da fare per, tra virgolette, rinfrescare la nostra bolletta. Il risparmio può arrivare fino al 37%, magari abbiamo una tariffa comunque obsoleta, e oggi sul mercato c'è la possibilità di avere tantissime offerte, quindi trovare l'offerta più adatta alle nostre esigenze può essere fondamentale.
0: Certo, assolutamente sì. Ecco, qui abbiamo, ecco, se sommiamo, Alessandra, tutti questi accorgimenti, insomma, il risparmio è importante, non è che parliamo proprio di una manciatina di euro, ecco. Quindi a volte non è tanto, sì, sicuramente poi le condizioni esterne, quello che succede, vanno a penalizzare, nel senso che paghiamo di più le nostre bollette, però a volte siamo anche noi che diamo per scontato che queste piccole azioni non portino poi a un risparmio. Quindi cominciamo a ragionarci, insomma, non possiamo, insomma, soffrire il caldo, utilizziamo il condizionatore, ma abbiamo dimostrato in qualche modo che se si attiva un po' di virtuosità riusciamo anche a risparmiare, il che è sempre cosa buona e giusta, perché buttare via i soldi, no? Quindi spendiamoli per stare meglio, però non buttiamoli via in cose inutili. Grazie Alessandra Rosio di facile.it, grazie per averci aggiornato un po' su quanto potrebbero aumentare le nostre bollette, ma soprattutto su cosa possiamo fare per non farle aumentare così tanto. Tra poco noi chiudiamo la puntata di Next Economy e la settimana di Next Economy con la nostra rubrica dedicata alla grande distribuzione organizzata, quindi parliamo di consumi, tanto per cambiare, visto che stiamo già parlando di questo. Vi aspetto qui, il tempo di ascoltare la canzone dei Foo Fighters, Window.

Allora, il caldo record di questi giorni incide in maniera molto forte e importante sui consumi delle famiglie. Sono aumentate le vendite, di condizionatori, ne parlavamo poco fa, ma anche di bottigliette d'acqua. Più 20% in generale, gelati e ghiaccioli, frutta e verdura, insomma, quindi cose fresche ovviamente, no? E poi anche mozzarella, buste di insalata, tonno in scatola, riscontri positivi anche per le confezioni di poke, non so come si dice, non l'ho mai capito poke, vabbè, lo so, però qualcuno dice poke, quindi mi faccio distrarre, non importa. Comunque sappiamo perché le consumiamo tutti. E poi il record per i cubetti di ghiaccio, con vendite che salgono di poke, non so come si dice, non l'ho mai capito poke, vabbè, lo so, però qualcuno dice poke, quindi mi faccio distrarre, non importa. Comunque sappiamo perché le consumiamo tutti. E poi il record per i cubetti di ghiaccio, con vendite che salgono di oltre il 30%, per forza. E allora

0: E ovviamente consumi, ma tante altre notizie con Maria Teresa Manuelli, direttrice editoriale Edizioni DM. Buongiorno, bentrovata.
1: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno. Beh, anche i ventilatori stanno aumentando come vendite, però è normale, no? Senti Maria Teresa, beh, i trend, cioè ti risulta questo trend? Immagino di sì. Partiamo anche con la prima notizia che ci porta a ragionare su consumi, ma di altro genere.
1: Altro genere, hai detto bene, perché è un po' periodo di assemblee annuali delle varie categorie merceologiche, e tra queste due mi hanno colpito in particolare. Una è stata l'assemblea annuale di Assobirra, perché ha visto una forte riduzione dei consumi di birra durante il 2025 rispetto al 2024. Pensate che i consumi sono scesi del 2,5% e anche la produzione con la stessa percentuale è calata. Fra l'altro, sul fronte internazionale anche l'importazione, no, si è abbassata con quasi meno 4%, e le esportazioni, perché noi comunque siamo buoni esportatori di birra, sono addirittura crollate del 6%. Che cosa sta succedendo? C'è un po' di tutto, perché c'è la crisi del fuori casa, il potere d'acquisto delle famiglie che si riduce, ma anche la disaffezione dei consumatori verso le bevande alcoliche. Tanto è vero che se cala il consumo pro capite a 35,9 litri, quindi quasi, insomma, 36 litri rispetto ai quasi 37 del 2024, invece aumentano quelle birre del segmento low e no alcol, quindi a bassa gradazione alcolica o addirittura a zero alcol, che invece queste continuano a crescere.
0: Sì.
1: Sono diventate quasi il 4% del mercato e hanno avuto quindi un balzo dell'85%.
0: Però.
1: E questo, diciamo, è un po' un segnale, perché un po' sono anche le nuove generazioni che preferiscono bevande non alcoliche.
0: Sì, sì,
1: un
0: è
1: po',
0: vero, diciamo, è cambiata la tendenza da quel punto di vista. Già da un po'.
1: Stili di vita,
0: è vero.
1: Già da un po' che si preferisce non bere alcol per salute, per la linea, per tanti
0: Sì. Sì, per il benessere
1: quindi
0: generale del fisico, va bene. Però c'è un'altra notizia, dicevi tu, che ti ha colpito, che riguarda il consumo di carne. Giusto?
1: Sì, esatto, perché è un po', diciamo, un po' figlia di quello che si diceva anche prima, cioè il potere d'acquisto dei consumatori si vede benissimo in categorie come quelle delle carni, dove lì c'è una fotografia proprio palese di quello che sta succedendo, diciamo, nelle nostre tasche e nei nostri portafogli. Tant'è vero che c'è stato ovviamente una generale riduzione degli acquisti di carne da parte degli italiani, e soprattutto di quella che è la carne bovina, perché è quella ovviamente che costa un po' di più, e dei salumi, mentre gli italiani cercano di orientarsi un po' di più su quelle più economiche, come le carni suine o le carni bianche di pollame, coniglio e via di questo passo. E quindi, insomma, c'è un po' questa fotografia degli italiani che, insomma, stanno riducendo appunto gli acquisti di carne, sebbene appunto le vendite, no, magari di tutti i prodotti che riguardano le proteine sono in aumento, però c'è anche un bilanciamento da parte degli italiani di quelle che sono le proteine. Magari vengono preferite proteine vegetali o proteine di altre carni, perché l'occhio al portafoglio in questo periodo è più importante.
0: Allora, intanto Luca scrive: i poké sono uno degli alimenti peggiori che ci sono, zuccheri a coloranti, tutti abbondantemente processati. Poi ci torniamo sul tema sushi con l'ultima notizia, ma non anticipiamo niente, che non è il poké, però siamo sempre in ambito giapponese. Andiamo avanti con la prossima notizia.
1: Però la poke è hawaiana,
0: vabbè, ok, però si mangia, si trova nei ristoranti giapponesi, quindi, insomma, quando si va a mangiare il sushi di solito si trova anche la poke.
1: È diventata internazionale.
0: Sì, però quando andiamo di solito a mangiare giapponese, no, troviamo entrambe, quindi va bene, andiamo avanti, se no non facciamo in tempo però a parlare di sushi.
1: Andiamo avanti, perché invece c'è un, appunto, sempre in tema di carni, c'è una bella innovazione che ha portato avanti Spar Austria. Spar è, diciamo, l'insegna che da noi si chiama The Spar, e negli altri paesi comunque è Spar, perché è Spar International, che poi assume il nome delle varie stati, no? Dei vari paesi in cui opera, e ha fatto questa innovazione.

0: collaborazione con il marchio Creovac di Silder per risparmiare la plastica utilizzata per il confezionamento della carne fresca, quindi sembra di carne si parla. In questo caso sono riusciti a ridurre del 70% la plastica utilizzata. Noi sappiamo che quando andiamo a comprare la carne al supermercato sono sempre nelle baschette, quelle bianche con poi sopra la pellicola. Ecco, sono riuscite a eliminare la vaschetta bianca, pur mantenendo tutte, diciamo, la durabilità, la conservazione e tutte le proprietà della carne, e quindi con una riduzione del 70% e anche una riduzione delle emissioni di CO2 sempre del 70%, riduzione dei rifiuti di imballaggio, insomma tutta una serie di innovazioni che fanno ben sperare, diciamo, verso la sostenibilità di questo settore.
1: Ok, poi andiamo veloce perché dobbiamo arrivare alla notizia
0: veloce, sì. Perché questa è una notizia che magari interessa a tutti i clienti del gruppo Media World, perché Media World ha siglato un accordo con Square Trade, che è un fornitore di soluzioni assicurative e di programmi di estensione di garanzia, e quindi grazie a questo accordo saranno disponibili per tutti i prodotti di Media World, dagli smartphone all'elettronica di consumo fino ai grandi elettrodomestici, diciamo dei nuovi programmi completi di assicurazione e soprattutto l'estensione della garanzia in tutte le categorie di prodotto. Novità anche è la possibilità di portare a riparare direttamente in negozio presso gli smart bar i piccoli, sì, elettrodomestici. Questa è una bella innovazione, e invece quelli grandi vengono ritirati e mandati direttamente, certo, ai centri di riparazione.
1: Ottimo, allora siamo alla notizia frufru, mentre ho guardato il fatto, sì, facciamola partire assolutamente, grazie, c'è Samuele Campochiaro adesso in regia. Dicevo, il poke è vero, nasce alle Hawaii, però quando si è mischiato col Giappone, diciamo, l'influenza è stato aggiunto il riso, quindi vedi che alla fine è per vero, quello che lo troviamo nei ristoranti giapponesi. Allora vai, qual è la notizia frufru a proposito di sushi?
0: Notizia frufru è che Lidl Italia porta finalmente anche nel nostro paese il pop-up sushi. Che cos'è? È quel sushi in tubo, confezionato in un tubo, che ha non solo conquistato New York, ma sta diventando super virale in tutti i social. Non so se avete visto qualche video, ci sono questi tubi con le bacchette attaccate fuori, e come si mangia il sushi, si spinge dal tubo sotto ed escono fuori i pezzettini di sushi, e quindi uno, diciamo, è un sushi da passeggio, no? Uno se lo può portare e gustare sia in giro, in ufficio.
1: Non mi convince questa cosa, a me, non lo so,
0: però è divertente.
1: Con le bacchettine più gustose, sì, è divertente, però.
0: No, ci sono le bacchettine, ci sono,
1: però sei fuori, sì, però insomma ci sta, è divertente, sicuramente sì. A te convince?
0: Ma voglio assaggiarlo, io sai che prima provo, sono sempre in prima fila per provare le novità.
1: Tu sei la nostra assaggiatrice,
0: da giovedì 25 giugno, quindi cioè da ieri, è disponibile in tutti gli 800 punti vendita di Lidl Italia, io andrò subito oggi.
1: Ma proviamo, lì a Lidl, proverò ad andare anch'io, dai Samuele, andiamo a prenderci in pausa pranzo, proviamo, da ieri, quindi dovremmo trovarlo, no?
0: Sì,
1: sicuramente.
0: Esatto.
1: Allora, c'è chi interviene proprio per dire, Luca dice cibo sempre più naturale e sano, basta non mangiarlo sempre, attenzione, io sono una persona molto attenta anche all'alimentazione, però se una volta vogliamo assaggiare questi cosini, insomma non succede niente, è ovvio che non dobbiamo andare a prenderli tutto il giorno e tutti i giorni, così come vale per tutto il resto, insomma. Grazie Luca, grazie anche a Gaetano da Como che dice sul consumo della carne, forse abbiamo capito che troppa fa male, vedete, il troppo fa male, non esatto. Allora, grazie a Maria Teresa Manuelli, direttrice editoriale Edizioni DM, vedi che hai così incentivato anche la discussione su cosa fa bene e cosa fa male. Ripeto, non è mio campo, ci mancherebbe, ci sono gli esperti che ne parlano, ma l'importante è non esagerare, no, con le cose, bisogna dosare sempre bene. Siamo in chiusura, caro Samuele Campochiaro. Io saluto sia te che Elisa Cabrini e Jack Saglia, perché vi siete alternati un po' in regia quest'oggi. Daniela Vindigni in redazione. Saluto tutti gli amici che sono intervenuti. Con il vostro supporto è sempre meglio fare la trasmissione. Quindi vi aspetto per una nuova settimana a partire da lunedì, dopo le 11, con Next Economy. Ora Paolo Sergio con il timone delle 13, poi la nostra programmazione fino a sera. E io sono Manuela Donghi e vi auguro una buona giornata e un buon fine settimana.
2: Giornale Radio. Val di Serock sta per tornare. Venerdì 26 e sabato 27 giugno al campo sportivo di Baldissero Torinese vi aspettano due serate di musica live, divertimento e solidarietà. Dopo il successo della prima edizione, Baldissero torna con lo stesso grande obiettivo: sostenere la Fondazione Allegra Agnelli di Candiolo, impegnata nella ricerca sul cancro. Trovate tutte le info sull'evento e le indicazioni per donare seguendo l'account Instagram baldisserock_official. Non prendete impegni. Il 26 e 27 giugno a Baldissero Torinese si accende il rock. Baldissero, musica che unisce, rock che fa bene.
3: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare, per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 13 ed un minuto.
5: Giornale Radio News.
6: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: corsa contro il tempo in Venezuela per salvare quante più vite possibili dopo il devastante terremoto di due giorni fa, e i soccorsi arrivano da tutto il mondo, Italia compresa. Basta frammentazione e prevalenza degli interessi di parte, l'appello del Papa avviando il secondo concistoro. MotoGP, Marquez sfida Bezzecchi, Ducati all'attacco di Aprilia, al via il weekend di gara ad Assen in Olanda.
5: Giornale Radio News.
6: Trovati su Giornale Radio in studio Nicola De Muro, in redazione Laura Carchidi e Nicola Compagnone, per lo sport Lorenzo Villanetti. La comunità internazionale si mobilita per dare supporto al Venezuela dopo il violentissimo terremoto che ha colpito in particolare la zona di Caracas mercoledì notte. In partenza dall'Italia un team di vigili del fuoco, stanziati dalla CEI 500.000 euro per la prima emergenza, mentre gli USA inviano navi, elicotteri e un aereo. Intanto si aggrava di ora in ora il bilancio dei morti e dei dispersi.
7: 235 al momento i morti e oltre 4.500 i feriti, ma il bilancio è destinato ad aumentare visto che sono ancora 50.000 i dispersi. Tra le vittime anche un cittadino italo-venezuelano, parte di una comunità che conta 170.000 connazionali. È stato vivo dalle macerie anche un neonato, oltre a tre fratellini. Molte persone che possiedono telefonini con il sistema Android sono riuscite a salvarsi grazie agli alert lanciati dai loro dispositivi qualche minuto prima dell'inizio del terremoto. Il più forte da 164 anni a questa parte, ha detto la presidente ad interim Rodríguez, confermando il prossimo arrivo di soccorritori internazionali. In partenza dall'aeroporto militare di Pratica di Mare, un team di vigili del fuoco formato da 41 unità all'interno di una missione internazionale organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, mentre la CEI, Conferenza Episcopale Italiana, ha stanziato 500.000 euro per la prima emergenza. 100.000 euro sono stati donati anche da Papa Leone, 150.000 i fondi smobilitati dagli USA, che stanno anche dispiegando due navi da guerra, oltre ad aerei da trasporto ed elicotteri, per fornire supporto logistico alle operazioni di soccorso. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
6: La guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, perché il Creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie, magari dotate di armi ipertecnologiche. Sono le parole di Papa Leone nell'omelia in Vaticano prima di avviare il secondo concistoro straordinario, e poi ai cardinali le sue parole dedicate alla necessità della pace e della fratellanza.
8: Viviamo in un tempo nel quale cresce la tentazione della frammentazione e prevalgono facilmente interessi particolari. La dottrina sociale della Chiesa ci ricorda che il bene comune non nasce spontaneamente, ma domanda responsabilità condivise.
6: L'ondata di calore continua a colpire l'Europa con intensità eccezionale. In alcune aree si sono raggiunti 50 gradi, mentre la Spagna conta 212 vittime e Parigi ha vietato gli alcolici negli spazi pubblici per ridurre i rischi sanitari. In Francia poi salgono a 55 morti per annegamento, molti dei quali sorpresi dalle correnti mentre cercavano refrigerio in fiumi o laghi non autorizzati. E in Italia il caldo resta opprimente. Oggi diverse città sono in allerta rossa, tra cui Roma, Firenze, Bologna, Perugia, Frosinone e Latina, con temperature percepite oltre i 40 gradi e condizioni particolarmente critiche per anziani e fragili. Nel nord Italia si registrano picchi elevati in pianura padana, mentre al sud l'afa resta intensa soprattutto nelle zone interne. Il weekend sarà ancora rovente con massime fino a 40 gradi, ma dal 1 luglio è atteso un cambiamento. L'anticiclone Caronte dovrebbe indebolirsi grazie alla di aria più fresca dall'Islanda. Sanità pubblica. Il recente accordo tra governo, regioni e medici di famiglia dovrebbe consentire di rendere operative le case della salute, le nuove strutture della sanità territoriale finanziate con fondi del PNRR. Ne abbiamo parlato con l'ex ministro della salute Roberto Speranza.
9: Penso che sia sicuramente un passo avanti nella direzione di riempire le case di comunità, che sono una parte fondamentale della nostra presenza territoriale. La riforma del DM77 che io ho firmato e che oggi è in fase di attuazione vede un ruolo fondamentale di queste case di comunità, che hanno bisogno chiaramente della presenza dei medici di famiglia, che sono veramente essenziali.
10: Sul tema delicato del fine vita, l'altro giorno la Corte Costituzionale ha udito alcuni malati gravi che hanno fornito il loro punto di vista, ma per quanto riguarda invece la norma siamo ancora allo stallo.
9: Io credo che dobbiamo assumere un impegno, io vorrei farlo con tutta la forza possibile, che nella prossima legislatura, con una maggioranza di governo diversa, noi non staremo più a guardare, perché è bene che la Corte Costituzionale sia intervenuta, ma quando una questione che riguarda la vita delle persone non intervengono la politica, le istituzioni e il Parlamento, siamo comunque di fronte a una sconfitta.
6: Ancora un gravissimo incidente sulle strade italiane. Alle 5 del mattino tra Foggia e Manfredonia, in località Santa Lucia, 3 vittime, tutte a bordo di una stessa Opel Corsa. A perdere la vita 2 uomini di circa 30 anni e una donna di 27. L'auto su cui viaggiavano è uscita di strada per cause ancora sconosciute e si è ribaltata più volte, non lasciando scampo al conducente e ai 2 passeggeri. Con la prima sessione di libere al via il weekend di gara ad Assen in Olanda, leader del motomondiale ancora Bezzecchi, rincorso da Marquez a meno 40. Intanto ieri giornata di annunci, dal 2027 Bagnaia passa in Aprilia a Costa in Ducati.
11: Dopo Brno il mondiale è più aperto che mai. In testa c'è sempre lui, Marco Bezzecchi, a quota 180, che torna in pista dopo lo schiaffo rifilato al Marshall e la conseguente squalifica. Dietro di lui Martin, di Gian Antonio, ma soprattutto Marc Marquez. In quarta posizione e a 40 punti dalla vetta. Domenica ad Assen la corsa alla corona d'alloro sul rinomato tracciato olandese, ribattezzato l'Università della MotoGP. Stamattina il weekend si è aperto con il miglior tempo nella prima sessione di libere proprio del Bez, davanti a Pecco Bagnaia. Il torinese, ultimo dei cervelli in fuga da Ducati, ieri ha ufficializzato il passaggio dalla prossima stagione in Aprilia, ormai la nazionale delle due ruote. Al suo posto il rosso Pedro Acosta, con Ducati che per la prima volta dal 2010 non avrà un pilota italiano nel suo team ufficiale. Così Tardozzi, team manager a Sky.
12: Quello che ci ha regalato questo ragazzo è qualcosa di unico sotto l'aspetto sportivo e anche umano. Dopodiché è chiaro che arrivano delle situazioni dove per entrambi è magari meglio prendere strade diverse.
11: Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
6: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione.
13: E allora eccoci qua, sono le 13.09 di questo 26 di giugno. Una buona giornata da parte di Francesco Massardo. Oggi sono qui in vostra compagnia al timone delle 13 in sostituzione del collega Paolo Sergio per il giro di boa della giornata, per l'appunto. Una giornata che intanto le boe ce le fa sognare, soprattutto per il gran caldo che sta attanagliando l'Italia, ma un po' tutto il resto d'Europa. Tra poco faremo anche un po' il punto della situazione, perché È stato dichiarato lo stato di emergenza in Gran Bretagna, nel Regno Unito, dove diversi ospedali sono in tilt, certamente paesi meno preparati del nostro, diciamo, anche a queste ondate di calore. Poi, come sempre, approfittiamo di questa ora in vostra compagnia per fare un po' il punto di quello che già è accaduto in questa giornata, per proiettarci un po' nei fatti del pomeriggio e della sera. Io saluto in regia Samuele Campochiaro, che resta con me fino alle 14. Vi ricordo anche, ovviamente, che poi ci risentiamo anche per l'edizione serale del nostro timone delle 20, appunto, per commentare i fatti del giorno da una nuova prospettiva. Allora, tra poco siamo pronti a partire. Tra i fatti di cui parleremo anche lo scenario internazionale, i rapporti tra Italia e Francia, accomunati in questo momento dal gran caldo, ma anche dall'incontro a Cap d'Antibes tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron, e poi ovviamente ripartiamo dal Venezuela, paese travolto da due scosse tremende di terremoto, che fa la conta delle vittime, ma soprattutto cerca disperatamente di evitare che questo numero possa crescere troppo nelle prossime ore. Pronti anche a scaldarci con la musica, ma anche aspettando i vostri messaggi, 334 11 11 622 per dirci la vostra. Intanto noi partiamo con Lenny Kravitz qui su Giornale Radio. Questa è la sua Paralyzed.

0: E allora rientriamo in diretta sulla chiusura di questo pezzo per ripartire con il timone delle 13 con il racconto di questa giornata, sempre in diretta ovviamente sulle frequenze di Giornale Radio. Io sono Francesco Massardo, ancora una volta ben ritrovate e ben ritrovati all'ascolto. E allora ripartiamo dal dramma del Venezuela. La parte settentrionale del paese è una delle zone più sismiche dei Caraibi. In quell'area si incontrano due enormi blocchi della crosta terrestre, la placca caraibica e la placca sudamericana. Questo spiega solo in parte però l'entità di questo terremoto, di questo duplice terremoto che ieri mattina appunto ha colpito il paese. Questo perché, lo sapete, al di là della misurazione dell'intensità, della magnitudo, bisogna poi calcolare i danni, e il Venezuela, insomma, per la combinazione dell'alto pericolo sismico ma anche per la scarsa presenza di edifici costruiti con criteri antisismici, vede adesso determinarsi una situazione a dir poco critica. L'emergenza principale al momento è quella di cercare di trovare ancora i tanti dispersi, ma anche di salvare dalla morte i tanti feriti che stanno andando a gravare su un paese che aveva già enormi problemi a livello sanitario. Questo è il tema della copertina del giorno, l'ha preparata per noi Matteo Respinti.
1: Francesco, buongiorno. A due giorni dal devastante terremoto che ha colpito il Venezuela, il bilancio continua ad aggravarsi. Le autorità hanno confermato almeno 235 vittime e oltre 4.300 feriti, mentre migliaia di soccorritori proseguono senza sosta le ricerche tra le macerie. Restano inoltre quasi 50.000 persone segnalate come disperse sulle piattaforme attivate per consentire ai familiari di rintracciare i propri cari, anche se non tutte le segnalazioni corrispondono necessariamente a persone intrappolate. Gli esperti dello United States Geological Survey ritengono comunque che il bilancio definitivo possa crescere sensibilmente. La tragedia è resa ancora più grave dalle condizioni in cui versava il sistema sanitario già prima del sisma. Nello stato di La Guaira, l'area più colpita, 20 ospedali hanno riportato danni e 4 sono stati evacuati per problemi strutturali. Le strutture rimaste operative sono ormai sature e i feriti vengono trasferiti verso Caracas, dove il governo ha attivato una rete straordinaria composta da 8 ospedali pubblici e 12 cliniche private. La crisi sanitaria, però, non nasce con il terremoto. L'ultima indagine internazionale disponibile mostrava che appena il 60% delle sale operatorie era funzionante, un ospedale su 3 era privo di materiali di emergenza e nel 91% delle strutture i pazienti erano costretti a procurarsi autonomamente parte dei dispositivi necessari per gli interventi chirurgici. Nel 2025 il Venezuela aveva destinato alla sanità appena il 3,5% del bilancio pubblico, contro una media mondiale vicina al 10% e una soglia minima del 6% indicata dalla World Health Organization. A pesare anche la carenza di personale. Negli ultimi anni oltre 8 milioni di venezuelani hanno lasciato il paese, quasi un quarto della popolazione, e tra loro migliaia di medici e infermieri. Sanzioni internazionali, mancanza di investimenti ed emigrazione hanno progressivamente indebolito il sistema sanitario. Di fatto oggi il terremoto rischia di trasformare una crisi strutturale in una vera emergenza umanitaria. A te la linea, Francesco.
0: E grazie ovviamente a Matteo Respinti. Questa è la cartolina, diciamo, non certo positiva che arriva dal Venezuela. Sono ancora ore, insomma, estremamente complesse. Vi daremo tutti gli aggiornamenti ovviamente fino a sera. Tra poco ripartiamo dalla politica e dal vertice tra Macron e Meloni a Cap d'Antibes, ma ripartiamo anche dalla musica. Ha fatto gli anni qualche giorno fa, ma non molla un colpo. Sir Paul McCartney, questa è la sua Come Inside.

0: E allora eccoci ancora insieme, ancora in diretta con il timone delle 13 qui su Giornale Radio. Ripartiamo dal racconto della giornata politica. Ieri a Captain Tibe l'incontro tra Emmanuel Macron e Giorgia Meloni, che è stata, insomma, l'hanno detto entrambi, in realtà l'occasione di disgelo tra due leader che non si sono mai stati troppo simpatici, hanno posizioni diverse su tante cose, ma in realtà si scoprono poi abbastanza simili, soprattutto in una fase in cui l'appoggio americano, che sembrava un po' più tranquillo per l'Italia rispetto alla Francia, è venuto meno, diciamo, negli ultimi giorni. Siamo in collegamento per parlare del vertice con Ariel Dumont, giornalista francese, corrispondente in Italia del settimanale transalpino Marianne e collaboratrice del Manifesto. Intanto grazie per essere con noi, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ecco, partiamo, come dire, da un aspetto anche comunicativo che magari non è passato del tutto inosservato. Emmanuel Macron avrebbe avuto, ecco, l'opportunità per schiacciare, se fosse stata una partita di tennis, quando Donald Trump ha attaccato lui in passato non è arrivata molta solidarietà dall'Italia. Ieri, diciamo, ha deciso di essere abbastanza signorile, ecco, non ha rinfacciato nulla a Meloni, anzi ha teso una mano che in questo momento, insomma, era piuttosto importante.
1: Ma guardi, io vedo la cosa in un modo un po' diverso, cioè tutti questi attacchi che ci sono stati, non bisogna parlare di solidarietà, che la solidarietà di un paese o un altro in questo caso c'entra poco. Con tutti gli attacchi di Donald Trump si è capito una cosa finalmente, in particolare con questi attacchi ripetuti all'Italia, che con Trump non ci sono amicizie, non ci sono veri nemici, sono solo affari, è soltanto una questione di affari. E gli affari, lui decide che qualcuno è antipatico o è simpatico a secondo della sua convenienza e a secondo del momento. Quando lui dice a Giorgia Meloni lei è in discesa nei sondaggi in Italia, il problema è proprio quello di Trump, perché secondo alcuni sondaggi il 66% dell'opinione pubblica americana non appoggia l'operato di Trump. Quindi lui, secondo me, sta cercando comunque di, come diciamo noi francesi, annegare il pesce, scegliendo un bersaglio uno dopo l'altro. Poi vige anche la famosa regola del dividere per regnare meglio. Lui spera di dividere gli europei, così un giorno attacca uno, un giorno attacca l'altro e non si salva nemmeno il Papa. Diciamo che tanto comunque sono affari, è soltanto una questione di affari.
0: Eh sì, diciamo che questo è ovviamente una lezione che alcuni hanno imparato prima di altri, diciamo così, ma più o meno ci siamo arrivati tutti. Ieri è stato ribadito che l'Italia non può esistere senza la Francia e la Francia non può esistere senza l'Italia, e che ovviamente il rapporto tra i due paesi, come è giusto che sia, prescinde anche dalle idee personali dei leader, che hanno parlato di disgelo, insomma, in una fase in cui fa molto caldo sia in Italia che in Francia, ma non era solo una battuta sul clima. È davvero, percepisci questo ritorno, questo riavvicinamento tra i due leader?
1: Ma diciamo che anche lì ho una visione un po' diversa, nel senso, io non credo che l'Italia senza la Francia non esiste e viceversa. Credo invece che l'Unione Europea senza l'Italia e la Francia non esiste, non ha ragione di essere. Uno, perché per quanto riguarda l'Italia è comunque la terza economia della zona euro, quindi è molto molto importante, è un paese molto importante. Per quanto riguarda il resto, in politica credo che Macron e Giorgia Meloni abbiano tutti e due un, come dire, sono animali politici, sono gente che è veramente navigata e che ha fiuto, e credo che per loro tutta simpatia, antipatia personale, quando si parla di politica, compare. Poi questo non vuol dire che dobbiamo passare le vacanze insieme o fare l'aperitivo insieme tutti i giorni, ma credo semplicemente che ci sia un, come dire, una necessità comune attualmente di avere una vicinanza un po' più marcata su molti fronti, proprio per via della contingenza geopolitica attuale e dell'atteggiamento di Trump, che oggi se la prende con Giorgia Meloni, ma magari domani se la prende di nuovo con Macron, certo, o con qualcun altro, con il successore di Steiner, non si sa. Quindi credo che comunque siamo veramente in un gioco politico dove i sentimenti personali hanno poco spazio.
0: Ah sì, vale per quanto dicevamo di Donald Trump e vale a maggior ragione per i due leader. Ti chiedo in conclusione, tanti temi che sono stati toccati ieri, ci sono novità anche importanti sul fronte del Libano, però il tema dell'Ucraina, peraltro in un'altra giornata complicata sul fronte, vede forse un riavvicinamento. Insomma, negli ultimi mesi Meloni era stata un po' esclusa anche per alcune sue posizioni, ecco, dal club dei volenterosi a trazione inglese e francese. Sembrerebbe essere tornata, insomma, un'intesa di massima anche su questo fronte.
1: Ma direi che all'inizio è stata esclusa,
0: sì,
1: perché lui aveva adottato una strategia completamente diversa. Sembrava che dell'Europa gliene importasse fino a un certo punto. Il suo obiettivo era gli Stati Uniti, Trump. Lei si immaginava nella testa poteva essere il legame tra Stati Uniti e vecchio continente, perché Trump gli diceva: sei carina, sei simpatica, l'invitava a prendere un bicchiere di vino, un whisky, un gin tonic. E lei aveva fatto altri investimenti. Adesso probabilmente, poi non dimentichiamo comunque che siamo già in periodo quasi preelettorale.
0: Sì.
1: Diciamo che le alleanze sono ancora più importanti, soprattutto perché Giorgia Meloni in Francia, ma con problemi perché non si è totalizzato due mandati consecutivi, dovrebbe fare.
0: Sì, sì.
1: Si potrebbe ripresentare, per lui il problema non sussiste. Per Giorgia Meloni invece è una grande battaglia, perché qualche sassi sotto le scarpe, uno è Vannacci, sì, un altro è Salvini, che non si capisce bene dove va, dove vuole andare, che cosa vuole fare. Quindi diciamo Giorgia Meloni.
0: Sì, certo, la necessità di essere, come dire, di fissare anche alcuni paletti della sua politica estera, oltre che interna, chiaramente, perché si entra, sì, certo, in una fase, molto calda.
1: Ancora sì, della conservatrice e non più della dama dell'estrema destra italiana.
0: Certo, certo. E allora grazie Darielle Dumont per essere stata con noi in questa, grazie ancora in questa giornata, insomma, di riavvicinamento, così si può dire, ma in realtà avete capito che è un gioco strategico politico in cui le alleanze fanno abbastanza presto a cambiare. Siamo verso la chiusura di questa prima parte del nostro Timone delle 13, ma abbiamo diversi temi da affrontare nella seconda parte, uno su tutti anche l'allarme caldo anomalo che sta travolgendo l'Europa e che, preparate, insomma, ci farà compagnia ancora per qualche giorno. Parliamo anche di questo tra poco, rimanete con noi, sosta brevissima.
2: Giornale radio. Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Soldi in Tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in Tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in Tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 13 e 32 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Consueta instabilità pomeridiana sui rilievi in un contesto anticiclonico ancora ben solido e caldo. Nel corso del pomeriggio si registreranno alcuni temporali soprattutto sull'arco alpino con rari sconfinamenti in pianura, possibili rovesci anche su basso Tirreno e aree interne delle isole maggiori, tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte le precipitazioni temporalesche si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione.
5: Eccoci qua, 13:33, sempre in diretta su Giornale Radio. Ancora benvenuti, ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo, oggi in sostituzione di Paolo Sergio, qui in conduzione. Io saluto anche Lisa Gabrini in regia e ripartiamo con la cronaca, con il racconto di questa ondata di caldo di cui probabilmente si parlerà negli anni a venire, come insomma in molti ricordano magari l'estate del 2003. Il problema qui è che in realtà con il cambiamento climatico in atto questa rischia di essere solo la prima di una lunga serie di estati simili. Ad ogni modo l'Italia non è neppure il paese più colpito, nonostante faccia parecchio caldo. L'ondata ha investito il Regno Unito insieme al resto d'Europa, ma ha messo in crisi il servizio sanitario nazionale. Diversi ospedali sono stati costretti a dichiarare lo stato di emergenza o critical incident, come si dice da quelle parti, per l'impatto delle alte temperature sull'erogazione dei servizi. In Galles, Lanarin Bevan, peraltro Lord Bevan è colui, per chi non lo sapesse, che ha inventato il sistema pubblico, diciamo, di sanità. Il Lanarin Bevan University Health Board ha invocato l'emergenza, non potendo assistere in sicurezza i pazienti nei reparti privi di aria condizionata di alcune strutture, e al Norfolk and Norwich University Hospital si sono fermati gli apparecchi per la risonanza magnetica. Insomma, è un periodo complicato un po' per tutti. In Europa è in vigore, nel Regno Unito per il terzo giorno consecutivo, l'allerta rossa a fronte delle temperature da record. Ieri è stato anche fissato per gli amanti delle classifiche il primato per il mese di giugno nell'isola, 36,7 gradi. Sono temperature clamorose per un paese del nord Europa, mentre si prevede che la morsa di caldo allenti la presa sul Regno Unito nel fine settimana con l'arrivo di piogge e calo delle temperature. Bisognerà aspettare un po' di più dalle nostre parti. Questa mega ondata di calore si sta spostando lentamente, molto lentamente, verso est. Potrebbe arrivare a colpire la Polonia, addirittura l'Ucraina, ma colpirà anche l'Italia. Quindi tra poco facciamo un po' il punto della situazione, non per dare i soliti consigli che comunque sono sempre validi per cercare di evitare problemi, diciamo, che possono diventare anche molto gravi con il caldo, ma per cercare di capire cosa ci aspetta nella prossima settimana. Intanto ripartiamo dalla musica qui al timone delle 13. Ci ascoltiamo James Morrison, questa è la sua You Make It Real. Thank you.

0: E allora, eccoci pronti a ripartire qui con il timone delle 13 su Giornale Radio. E allora, l'ondata di caldo fa registrare un picco di accessi nei pronto soccorso delle grandi città italiane, in crescita addirittura del 10-15% in media, e come spesso accade il caldo è solo il problema di partenza che poi svela tutti quelli e anche cronici di un paese che certo dovrebbe essere preparato a ondate di calore, in realtà di questo tipo e di questa durata neanche più di tanto, però pesa la carenza del personale, fanno sapere dai pronto soccorso, così come c'è anche, insomma, la questione delle scuole. Se vogliamo, tantissimi impianti non hanno sistemi di aria condizionata, perché mi direte, le scuole d'estate tendenzialmente sono chiuse, ma ovviamente ci sono gli esami di maturità. Quindi, insomma, tanti temi legati a questa ondata di calore, ma prima di tutto cerchiamo di capire che cosa ci aspetta allora nel fine settimana e nei prossimi giorni. In collegamento con noi Flavio Galbiati, meteorologo di Meteo Expert. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto, buongiorno.
1: Grazie, buongiorno a voi tutti. Diciamo subito che questo dato è davvero eccezionale, come dicevi, anche per la durata oltre che per l'intensità, e ci ha colti impreparati. Hai ragione, perché climatologi, diciamo, sono decenni che dicono che sarebbe arrivato un aumento delle temperature tale da creare disagi, se non problemi di salute alla popolazione, oltre che quello che vediamo anche dal punto di vista dell'impatto su altri settori, per esempio la riduzione della disponibilità idrica e anche ovviamente i danni che può portare la siccità all'agricoltura, eccetera. E tutti abbiamo visto qualche blackout. Questo significa che non ci stiamo arrivando preparati a un evento che purtroppo diventerà più frequente nei prossimi anni. Teniamo presente questo, anche se qualcuno, anche delle alte sfere, ancora nega questo tipo di evoluzione. Parliamo del tempo adesso. Allora, weekend e lunedì, inizio di settimana, davvero roventi, perché l'alta pressione con la parte più attiva, più calda, anche si sposta verso l'Italia dalla Francia e dai paesi dell'Europa occidentale, quindi molto più caldo, ancora un po' più caldo, scusate, durante la giornata, con picchi vicini ai 40 gradi possibili, pianura padana e zone intera del centro, a fine aumento e naturalmente anche di notte la temperatura aumenta. Quindi pochi temporali, qualche temporale di calore, come li chiamiamo noi, cioè non causati dall'arrivo della perturbazione, ma proprio dal caldo umido nei bassi strati atmosferici, più probabile sui rilievi, difficile individuare però se non poco tempo, poche ore prima la loro evoluzione. Quando finirà? Perché me lo stai per chiedere, ne sono quasi certo.
0: Sì.
1: Guarda, i primi giorni di luglio non abbiamo ancora una data affidabile, diciamo, però tra l'1 e il 3 luglio arriverà aria sicuramente più fresca sulla nostra penisola, e vi aggiorneremo, perché naturalmente questo comporterà un'attenuazione del caldo, però potrebbe dare luogo a fenomeni anche temporali intensi, quindi una evoluzione da seguire e ancora, lo ripeto, non definitiva per quanto riguarda appunto la fine della ondata che stiamo vivendo.
0: A maggior ragione direi una specie di appello alla resistenza, perché farà parecchio caldo, anzi avete sentito, anche un po' più caldo, se già non vi sembrava abbastanza nei prossimi giorni. Il tema è comunque molto serio, perché lo vediamo in paesi forse anche un po' meno preparati psicologicamente del nostro.
1: Certo.
0: È diventato un dramma anche il tema di chi cerca refrigerio, magari mettendosi in pericolo, quindi insomma non farsi beffe delle raccomandazioni che arrivano. Una domanda te la devo fare però anche appunto su un fatto che certo ha ancora senso parlare di emergenza. Ovviamente questa è una crisi che non si era mai presentata prima, o comunque che in qualche modo ci ha colto di sorpresa, però ecco, il negazionismo ha questo grande difetto, direi, che anche se noi diciamo che il riscaldamento non esiste, poi lo vediamo effettivamente in atto. Insomma, occorre già parlare dell'anno prossimo, dei prossimi mesi, qualcosa bisognerà fare per arrivarci un po' più preparati.
1: Assolutamente, intanto è brutto dirlo, ma queste ondate, con questi disagi, con queste purtroppo anche vittime, pensate che in certi paesi d'Europa centrale e settentrionale si è arrivati addirittura anche a 15-18 gradi oltre la media, cioè cose mai viste. Quindi penso che questo tipo di cambiamento climatico ormai sia sotto gli occhi di tutti, non possiamo più negarlo, e effettivamente dobbiamo fare due strategie perché i prossimi decenni, i prossimi anni, i prossimi decenni siano meno gravi come conseguenza di quello che stiamo facendo. Anzitutto la mitigazione, ridurre finalmente le emissioni il più possibile di gas climalteranti, è una cosa però a lungo termine perché non ha effetti immediati, invece dobbiamo subito pensare all'adattamento, cioè a tutte quelle tecniche, piantare alberi in città, come dicevi anche gli edifici che siano più resilienti rispetto a questi sbalzi termici e quindi prepararci per evitare danni soprattutto anche al nostro patrimonio agricolo, perché poi le sofferenze con l'assenza di acqua per esempio nel Po, con la crisi idrica, si riversano naturalmente anche sull'ambiente e sull'economia.
0: Eh sì, è così, insomma in questo momento possiamo vedere purtroppo l'esempio tra virgolette della situazione francese, che è ancora più complicata della nostra, e insomma le misure che stanno prendendo le autorità francesi sono molto severe, ma perché fronteggiano diciamo qualcosa di totalmente inaspettato, soprattutto anche a quelle latitudini.
1: Ti dico una cosa però, ho visto un video che mi hanno postato del 2014 di una climatologa francese del 2014, annunciava temperature oltre i 40 gradi nel 2050, per il 2050.
0: Ah sì, ho visto anch'io quella.
1: È sovrapponibile a quella attuale, quindi questo è un bruttissimo segno di come sta accelerando il cambiamento climatico e come quindi dobbiamo adattarci il più in fretta possibile.
0: Eh sì, era un tentativo di sensibilizzare su cosa potrebbe accadere nei prossimi 30 anni, in realtà poi ne sono bastati veramente meno di 10, ecco, per arrivare a situazioni già abbastanza complicate. Grazie a Flavio Galbiati per essere stato con noi per questo prezioso aggiornamento. Do anche, come dire, a margine di questa riflessione, una notizia che potrebbe interessare coloro che si stanno muovendo anche per viaggiare in Francia, gli organizzatori del Pride di Parigi, sapete insomma che siamo nel mese del Pride che è in programma per questo sabato, hanno deciso di rinviarlo a data da definirsi dopo esplicita richiesta da parte della polizia. Il Pride a Parigi è uno degli eventi più attesi nel paese, ma le temperature vicinissime ai 40 gradi proprio in queste ore in città hanno convinto insomma a rinviarlo, sempre a Parigi peraltro dal mezzogiorno di oggi, quindi di fatto da pochi minuti è vietato bere alcol all'aperto, altra misura diciamo piuttosto drastica, decisa per via del caldo estremo e anche in questo caso per allentare la pressione sugli ospedali. Il divieto di bere alcol iniziato alle 12 durerà fino alle 7 di mattina di sabato e si ripeterà negli stessi orari anche fra sabato e domenica. Insomma è una Francia che sta prendendo misure importanti, magra consolazione, si può aspettare la notte magari per vedere i mondiali, ecco, questo noi forse dovevamo pensarci prima, se qualcuno mi concede una battuta, perché i mondiali, come sapete, non ci siamo. Tra poco la nostra pagina politica ci porta a parlare di legge elettorale e dell'ipotesi non più così remota che anche le elezioni in Italia possano essere anticipate di qualche mese. E intanto ripartiamo dall'ultimo pezzo da ascoltare insieme. Arrivano i Black Keys su Giornale Radio. Questo pezzo si chiama Man on a Mission e poi rientriamo per il finale.

E allora ripartiamo per il finale di questa puntata del Timone delle 13 e apriamo la pagina politica. In mattinata a Montecitorio è iniziata la discussione generale sul testo della nuova legge. Partiamo per il finale di questa puntata del Timone delle 13 e apriamo la pagina politica. In mattinata a Montecitorio è iniziata la discussione generale sul testo della nuova legge elettorale approvato dalla Commissione Affari Costituzionali.

0: E avranno ancora tempo prima che si entri nel vivo con le votazioni, che dovrebbero partire dal 7 luglio. Entro il giorno precedente Fratelli d'Italia dovrà decidere se formalizzare o meno l'emendamento in materia, questo è forse il grande tema di queste ore. Al momento sembrerebbe che non ci sia particolare dubbio in proposito, ma Lega e Forza Italia hanno ribadito in più sedi la propria contrarietà a portare avanti una battaglia che potrebbe creare, diciamo così, fibrillazioni. Abbiamo in collegamento con noi per la nostra pagina politica l'onorevole Alessandro Alfieri, senatore del Partito Democratico. Intanto buongiorno, bentornato. Non lo sento momentaneamente, vediamo se... Sì. Eccolo, lo sentiamo, sì. Buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Io ci sono, vi sento.
0: Perfetto, perfetto, la sentiamo bene. Dicevamo insomma di una legge elettorale che prosegue il proprio iter, che in realtà è ancora abbastanza lungo. Le divisioni ci sono certamente nel centrodestra, peraltro in questa situazione di incertezza banchetta il generale Vannacci, ma non mancano, diciamo, anche nel campo largo con... il Movimento 5 Stelle che si differenzia da AVS e viene più diciamo vicino alla posizione del PD, insomma al momento si dice fiducioso insomma che queste differenze possano essere, si possa trovare diciamo una presa di posizione comune, perché forse avete un piccolo vantaggio sugli avversari, ma non si può dire che tutto stia andando proprio per il meglio.
1: No, io direi che ci siamo, abbiamo fatto praticamente il grosso degli emendamenti tutti insieme, sia i soppressivi sia quelli mirati di bandiera, dove ci sono alcuni emendamenti che sono stati firmati più da una forza politica che da un'altra, vanno però nella stessa direzione, cioè quella del superamento delle liste bloccate. Noi non ci possiamo permettere un Parlamento di soli nominati, e lì ci sono diverse ricette, ci sono i collegi del Mattarellum che hanno conosciuto le italiane e gli italiani negli anni passati, che sono spinti più da più Europa. C'è il tema dei collegi uninominali proporzionali, che sono quelli che sono stati usati per votare le province fino a quando sono state ad elezione diretta, e sono state usate per il Senato fino al 93, e poi il sistema delle preferenze. Quindi noi abbiamo detto come Partito Democratico che siamo pronti a votare tutti gli emendamenti che superano le liste bloccate, cioè il nostro obiettivo è superare il Parlamento di nominati e ripristinare un rapporto eletto-elettore, che è la cosa che interessa di più alle cittadine e ai cittadini italiani, poter scegliere i propri parlamentari.
0: Ecco, su questo è stato molto chiaro anche il presidente del partito Bonaccini, e sembra comunque, da quello che ci sta dicendo, una questione abbastanza risolta all'interno del campo largo. C'è la questione della norma sulla raccolta firme che tiene banco. Non dovrebbe arrivare alcuna ulteriore, diciamo, limatura su questa norma, che qualcuno ha ribattezzato anti-Vannacci, perché esonera dalla raccolta delle firme i partiti che abbiano un gruppo parlamentare dal 2025. Le sembra, come dire, una norma un po' poco democratica, così sostiene il generale, che peraltro se l'è presa abbastanza direttamente con Giorgia Meloni, che dice ha fatto un assist a Calenda, ecco, in questo.
1: Non si possono fare figli e figliastri, tra l'altro secondo me fanno proprio pure un favore, perché a quel punto va in giro a fare banchetti con il vento in poppa e fa pure più proselitismo. Mi sembra ingiusto il trattamento che viene riservato a più Europa, che ha preso parecchi voti alle ultime elezioni, si ritrova a dover, in maniera discriminata rispetto ad altri gruppi, a dover raccogliere le firme. Poi siamo nel 2026, che non si possa permettere, come è stato per il referendum, la raccolta attraverso le firme digitali, attraverso il digitale, con gli italiani che ormai si sono abituati,
0: sì, soprattutto con questo caldo,
1: gli strumenti informatici, ma io lo trovo veramente da paese
0: anacronistico.
1: Sì, anacronistico, assolutamente sì. Spero che la maggioranza su questo possa almeno rivedere le proprie posizioni. Cioè, io solidarizzo con Maggi, perché ha ragione da vendere. Cioè, io penso che in generale abbiamo visto come ha funzionato la piattaforma, tra l'altro bene, presso il Ministero della Giustizia, per la raccolta delle firme sia per le petizioni popolari sia per i referendum. È un passo in avanti che allarga la partecipazione, sicuramente noi abbiamo bisogno di allargare, non di chiuderla.
0: Ecco, le chiedo, qualche giorno fa Bloomberg ha lanciato l'ipotesi, che ormai non è più così remota, che Giorgia Meloni possa scegliere di anticipare

0: pare di qualche mese, le elezioni già in primavera del prossimo anno, è ovvio che, come dire, è una mossa che si è già vista in passato e che tendenzialmente si cerca di fare anche per cogliere un po' di sorpresa gli avversari, magari quando qualche contingenza internazionale o nazionale può essere d'aiuto. Siete pronti a questa evenienza o, come dire, lo riterreste un comportamento sleale? Qual è la vostra posizione?
1: Io penso che non si giochi con le istituzioni, poi dovrebbe comunque giustificare anche con il Presidente della Repubblica il perché la maggioranza che i numeri va a votare prima. Però detto questo, a noi non interessa, non siamo nella testa di Giorgia Meloni da questo punto di vista, quindi starà lei prendere una decisione. Dopodiché sul nostro fronte, che è quello di cui ci dobbiamo occupare, abbiamo fatto passi avanti notevoli, perché le regionali e le amministrative ci consegnano oggi una coalizione. Io ricordo sempre dal punto in cui siamo partiti nell'ottobre del 2022, spezzati in tre tronchi, divisi, consegnata la vittoria al centrodestra. Sappiamo tutti che non dobbiamo ripetere quegli errori. Oggi abbiamo una coalizione centrosinistra dei progressisti, e su quella adesso ci attende un lavoro importante per individuare i punti del programma, che dovranno essere pochi, che ci vedono uniti, ma non partiamo da zero. Fortunatamente è un lavoro importante, l'abbiamo già fatto fianco a fianco quotidianamente nelle aule parlamentari sui temi dell'agenda economica e sociale. Certo, rimangono alcuni punti da chiarire, non ci nascondiamo dietro un dito, però un grande lavoro è già stato fatto, quindi questo ci fa guardare al futuro con positività.
0: Le chiedo, prima di salutarla, insomma, già ci sono stati alcuni appuntamenti, no, che qualcuno ha voluto interpretare come degli antipasti di voto. Il referendum, per tante caratteristiche, per molti è stato, come dire, già un esempio. Poi le elezioni locali sono sempre un po' da prendere con le pinze. Ci sarà il voto a Milano, ad esempio, che potrebbe essere forse un ultimissimo appuntamento preelettorale. È importante, come dire, fare bene lì, anche per una questione di umore, per un risultato che non è ovviamente solo simbolico, ma potrebbe diventarlo a livello nazionale.
1: Ah sì, non c'è dubbio. Io da lombardo sono molto interessato che il prossimo turno delle amministrative non si vota solo a Milano, si vota a Lodi, a Como, sì, Monza, sì, Varese, certo, che è la mia città, e quindi Siamo già impegnati da adesso a costruire il percorso migliore per poter confermare il buon governo in queste città, e a Como a cambiare verso. Quindi siamo già pronti, lo facciamo con la consapevolezza che se vogliamo vincere le elezioni, vogliamo mettere in campo un'alternativa credibile alla Meloni, la coalizione è il punto di partenza, e ci abbiamo già lavorato. Non servono veti né convenzo ad escludendum, e dall'altra parte adesso serve un lavoro serio sul progetto e sul programma. Io rimango affezionato a quel metodo, certamente deve essere aggiornato ad oggi, dei comitati dell'Ulivo, che portarono molti come me, che allora iniziarono a fare politica, a partecipare, perché non ti chiedevano di appartenere a un singolo partito, PDS, Partito Popolare, allora,
0: ma a un programma.
1: Ognuno, diciamo, poteva arrivare, esatto, portare le sue idee, confrontarsi, partecipare. E oggi anche chi è venuto a votare al referendum non è che tutti si riconoscono in un partito, però hanno voglia di costruire un'alternativa a questa destra, hanno voglia di costruire un'alternativa democratica, e noi dobbiamo dargli questo luogo in cui possano riconoscersi. Quindi
0: sì, questo poi è il ruolo, come dire, più nobile anche, direi, della politica. Vedremo come procederà, diciamo, adesso col caldo, diciamo, anche tutti questi discorsi ci sembrano un po' così vaghi, ma poi in realtà si inizierà a fare molto sul serio. Grazie ad Alessandro Alfieri, onorevole Alessandro Alfieri, per essere stato con noi per la nostra pagina politica. Scoccano proprio in questo istante le 14, allora vado in chiusura, ringraziando ovviamente Elise Samuele in regia, Matteo Respinti in redazione. Vi do appuntamento già questa sera alle 20 per l'edizione serale del Timone. Saremo di nuovo in compagnia, e vi lascio adesso allo sport con, insomma, i mondiali in corso e tantissimo di cui parlare, ovviamente sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare. Da Francesco Massardo per oggi e per ora è tutto.
2: Giornale Radio. Valdisse Rock sta per tornare. Venerdì 26 e sabato 27 giugno al campo sportivo di Baldissero Torinese vi aspettano due serate di musica live, divertimento e solidarietà. Dopo il successo della prima edizione, Baldisse Rock torna con lo stesso grande obiettivo: sostenere la Fondazione Allegra Agnelli di Candiolo, impegnata nella ricerca sul cancro. Trovate tutte le info sull'evento e le indicazioni per donare seguendo l'account Instagram baldisserock_official. Non prendete impegni. Il 26 e 27 giugno a Baldissero Torinese si accende il rock. Baldisse Rock, musica che unisce, rock che fa bene.
3: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Con il taglio del nastro ad opera del robot umanoide Ciro si è aperto a Bologna Fiere il We Make Future 2026, il più grande evento dedicato a innovazione, high-tech e digital. L'edizione di quest'anno è la più ampia e ricca mai realizzata, realtà da oltre 90 paesi, 70.000 metri quadrati di area espositiva, più di 1.000 speaker e 3.000 tra start-up, PMI e investitori. Cosmano Lombardo, founder e CEO di Search on Media Group e ideatore del We Make Future.
5: È una manifestazione questa che vuole essere una fiera ma anche un festival e che va ad unire attivisti da tutto il mondo che si ritrovano per scoprire insieme quelle che sono le linee di sviluppo di un futuro inclusivo, innovativo e sostenibile, ma soprattutto per capire come applicare l'intelligenza artificiale, la tecnologia e il digitale non solo per obiettivi di business ma anche per migliorare la nostra società.
4: 3 giorni fitti di appuntamenti ed eventi.
5: Un'edizione record, oltre 800 espositori da tutto il mondo. Avremo anche il lancio dell'aereo di carta più grande al mondo. È uno spettacolo di oltre 500 droni e una festa a Palazzo Renzo portando l'innovazione anche in città.
4: We Make Future 2026 a Bologna Fiere fino al 26 giugno.
6: Sono le 14 e 3 minuti.
7: Giornale Radio News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Apriamo con la cronaca. Si è costituito in carcere ieri in tarda serata l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana Mauro Moretti, dopo che i giudici della Cassazione hanno reso definitive le condanne per gli imputati nel processo per la strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009, in cui persero la vita 32 persone e oltre un centinaio rimasero ferite. I giudici della quarta sezione penale della Cassazione ieri hanno rigettato i ricorsi presentati dagli imputati contro la sentenza dell'appello che aveva confermato tra gli altri la condanna a 5 anni di reclusione per Moretti. Confermate le condanne inoltre per altri 10 imputati, tra ex dirigenti e tecnici delle società coinvolte nella gestione e manutenzione del convoglio deragliato.
8: Un uomo di 45 anni è stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di omicidio volontario per la morte di Giovanni Amenta, il 74enne deceduto nell'incendio del suo appartamento a Lomazzo, in provincia di Como. Le fiamme si sono sviluppate poco dopo le 3 della notte tra martedì e mercoledì davanti al portone d'ingresso dell'abitazione al piano terra di un edificio. L'anziano è stato portato all'esterno dai soccorritori, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Il personale del 118 ne ha constatato il decesso. 15 residenti dei 7 appartamenti dello stabile sono stati evacuati.
9: Ed ora in Venezuela si aggrava di ora in ora il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il paese con 2 scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 nella notte tra mercoledì e giovedì, a 40 secondi di distanza l'una dall'altra. Le vittime accertate sono salite a 235, i feriti ad oltre 4.300, mentre più di 42.000 persone risultano ancora disperse. I soccorritori continuano a scavare tra le macerie di Caracas e dello stato di La Guaira, una delle aree più colpite. La Farnesina ha confermato la morte di un cittadino italo-venezuelano e prosegue le verifiche sulle segnalazioni di italiani irreperibili. Tra gli spagnoli morti e 99 dispersi, Berlino invia i primi voli militari con aiuti dopo il sisma.
8: Conflitto Mosca-Kiev. Dopo l'ultima massiccia ondata di attacchi ucraini, la Crimea ha dichiarato lo stato d'emergenza. Lo ha annunciato stato il governatore della regione occupata dalla Russia. Stanotte la difesa aerea russa ha abbattuto 660 droni ucraini, secondo quanto annunciato dal Ministero della Difesa di Mosca. Si tratta di uno dei numeri più alti dall'inizio del conflitto. I droni sono stati distrutti in oltre una decina di regioni, tra cui quella di Mosca, nonché nel Mar Nero e nel Mar d'Azov.
9: Due raid aerei israeliani hanno colpito i dintorni di Nabatieh, principale cittadina nell'entroterra del sud del Libano, segnando le prime incursioni condotte da caccia israeliani dall'entrata in vigore del cessate il fuoco sabato scorso. Secondo fonti locali, citate dall'Agenzia Nazionale Libanese, gli attacchi sono avvenuti mentre nella città erano in corso processioni per le commemorazioni della Shura, principale ricorrenza nel calendario religioso sciita. Nella notte, poco dopo la mezzanotte, altri due raid di caccia israeliani avevano preso di mira Beit Yanu. Teheran avverte intanto gli Stati Uniti: contenete Israele, non tolleriamo nessuna minaccia.
8: Il tennis inizierà contro Miomir Kecmanovic la difesa del titolo di Wimbledon di Jannik Sinner. Per il numero uno al mondo, un possibile ottavo di finale azzurro contro Luciano Darderi, che al debutto se la vedrà contro l'americano Quinn. Nel lato di tabellone di Jannik anche Medvedev e Djokovic, con i due che potrebbero affrontarsi in semifinale. Per il Flavio Cobolli, numero 9 del seeding, c'è Navone, mentre Arnaldi sfiderà Halis. Super match tra Matteo Berrettini e la wildcard Wawrinka al suo ultimo Wimbledon. Bellucci pesca Svaida, Sonego, l'argentino e Cheverry. Nel tabellone femminile, Jasmine Paolini debutterà contro l'americana Montgomery. Cocciaretto affronterà la cinese Wang.
9: È tutto, a più tardi.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Sport Club. Il cuore dello sport. Le emozioni del campo. Le voci dei protagonisti.
10: Dunque siamo pronti a iniziare questa nuova puntata di Sport Club con me medesimo, cioè Lapo De Carlo, lui esso Tommaso Lavizzari, l'altro,
11: ciao Lapo,
10: ecco l'altro che invece è appunto Massimo Tedesco e poi c'è l'altro ancora Michele Ceci, poi basta perché poi alla fine ci fermiamo.
11: Cioè praticamente il bello, il brutto e il cattivo, il bello sei tu, il brutto io, il cattivo è Massimo.
10: Bah, non fanti buttare giù più di quanto dovresti adesso, non cominciare a fare,
11: bisogna darsi un ruolo adesso, questa non cosa è che così bassa considerazione di me stesso.
10: È una modalità tipicamente umana, no, dire di se stessi, di se medesimi, no ma io sono brutto, per poter farsi dire, ma non
11: che non
10: è
11: volevo
10: vero
11: offendere voi due, non volevo offendere voi due.
10: Sono io che offendo voi due con la mia bellezza, così almeno ne faccio un mattino. Allora
11: Massimo chiudigli il microfono.
10: Chiudo il microfono. In questa giornata di calciomercato, di Formula 1, di MotoGP, di tennis che ha fatto i sorteggi, di tutta una serie di, naturalmente questo dualismo tra me e Tommaso che ama più la Formula 1, amo più la MotoGP io, e quindi non so. Lo chiedo agli ascoltatori di Giornale Radio, così piccolo mini sondaggio: se doveste scegliere, preferite più la Formula 1 o più la MotoGP? Massimo Tedesco per esempio al volo, tasto 1 o tasto 2? Tasto 2, MotoGP, quindi sono in vantaggio MotoGP.
11: Io ho un po' paura delle moto, a dire la verità, per delle cose che mi sono successe nella vita
10: tu
11: privata.
10: Mica devi andarci tu, scusami.
11: No? Ma quindi non ho questa attrazione. Arrivando da una famiglia, diciamo, di rallisti, perché sia mio nonno che mio papà correvano. Per cui le macchine per me sono in più importanti.
10: Così non vale,
11: delle moto,
10: così non vale. Allora poi ne parleremo comunque. Adesso andiamo però ad ascoltare una canzone. C'è anche il numero da dare, lo diamo tra pochissimo, il nostro numero di WhatsApp dei nostri ascoltatori. Ma prima cominciamo subito con i Weeknd, questa Dancing in the Flames.

0: mondiale che va avanti, la Turchia che si è presa la soddisfazione di vincere al 92esimo una partita, anzi forse di più, contro gli Stati Uniti, padroni di casa, come dire, il dolce al termine di una cena che non hanno fatto. Non gli hanno dato né l'antipasto, né il primo, né il secondo, però il dolce se lo sono preso. Se vogliamo tradurre in metafora questa storia breve della Turchia, anche un po' triste per loro che erano paesi con ben altre ambizioni. La Germania ha perso con l'Ecuador, lo ha fatto però con leggerezza, nel senso che era già qualificata.
1: Non avevano obiettivi, esatto.
0: Ma però sono stati superati, sono arrivati secondi. Cioè, onestamente.
2: Ho visto che non è che sia un gran vantaggio arrivare primi, perché visti gli abbinamenti che ci sono, Olanda, Marocco e Giappone, Brasile, voglio dire.
0: Ci fa ridere, dai, è una cosa, sì, abbastanza.
2: Beh, ma i mondiali sono così, Lapo, da sempre, alla fine.
0: Sì, ma qui ci sono più accoppiamenti equilibrati, sì. Quindi. Sì. Mi pare che la cosa.
2: Però è così. A me piacciono le partite a eliminazione dirette, sai che purtroppo.
0: Allora, abbiamo Sudafrica, Canada, Brasile, Giappone, Olanda, Marocco, Stati Uniti, lo so che dà fastidio agli olandesi quando dico Olanda, Paesi Bassi, Marocco, Stati Uniti contro o Bosnia. Bosnia, basta, solo quello.
2: Sai
0: Bosnia.
2: Che non vorrei dire una stupidata perché adesso vado a memoria, ma mi sembra che se la Germania fosse arrivata prima e la Francia fosse arrivata prima, o una delle due, insomma, c'era la possibilità di che si scontrassero addirittura il 4 di luglio, per cui di perdere già o Germania o Francia, non so se con il fatto che la Germania è arrivata secondo.
0: Non ho controllato veramente, però c'era questa possibilità.
2: No, ma è difficilissimo capire la logica del tabellone, sinceramente.
0: Tanto abbiamo visto anche un neo Caniggia che ha esultato il CT dell'Ecuador, che sembra una Caniggia, incredibile.
2: È vero che assomiglia a Caniggia.
0: Ad ogni modo, noi adesso
2: argentino anche la.
0: È molto. Andiamo ad ascoltare adesso il minestrone che praticamente di tutti i gol di ieri, tra urla, strepiti e entusiasmi, con una Dani che ieri poi tra l'altro sulla Rai tifava apertamente
2: pessimo.
0: Ecuador,
2: pessimo. Pessimo.
0: Sapevo che avessi detto questo. Andiamo a sentire invece la nostra copertina.
3: Virz anche per calciare suola e poi piazza il colpo dell'1-0. Sané, la Germania è già avanti dopo due minuti senza pietà. Tanguro sceglie la via del destro, trova il pareggio Ecuador. C'è anche Ordóñez, cross, deviazione, la messa in porta Plata, Ecuador in vantaggio. Finisce qui, dopo 20 anni, l'Ecuador passa la fase a gironi, mette anche il suo nome nel tabellone ai 16esimi.
4: Imbucata bella per Maeda, azione splendida del Giappone. Va verso l'interno, poi calcio in porta e Langa pareggia la Svezia 1-1. Sorpreso Suzuki
3: col destro, uscire Basturi in corner, in porta, il gol del 2-1. Palla sul primo, Fane che tocca, altro autogol probabilmente per il 3-1 dell'Olanda.
4: Va Berhalter, pallone sul secondo palo che viene messo giù. Il secondo tentativo di Trasti è quello buono e dopo 2 minuti e 18 secondi gli Stati Uniti sono già in vantaggio. In mezzo Ardaguiler, riceve lui in aria, Ardaguiler! Pareggia la Turchia. Finta il cross, pallone al limite, Özcan, secondo palo, la palla passa, Uzun con il destro, salvataggio sulla linea, poi la palla passa e riesce a segnare il gol del 3-2 la Turchia, proprio all'ultimo minuto, la squadra di Montella passa in vantaggio.
0: Dunque torniamo in diretta, tra l'altro avviso che vi do anche io per chi sta viaggiando in treno, chi deve andare o ha viaggiato da poco in treno: attacco hacker a Trenitalia, violati dati, cellulari e mail dei passeggeri.
2: Attenzione, però magari i treni arrivano in orario.
0: Sì, sì, attenti ai messaggi sospetti, violazione dei dati personali, attenzioni a comunicazioni fraudolente o tentativi di contatto ingannevoli. Trenitalia ha dato notizia dell'attacco hacker, ha parlato appunto di questa violazione e non coinvolte però credenziali e pagamenti. e ovviamente adesso Salvini, che non sta pensando se la già molto bene, poi è stato costretto alle dimissioni da amministratore delegato di Ferrovie Italiane, Ferrovie dello Stato, e adesso c'è questa notizia. Io ve la do in modo tale che ognuno possa controllare se dovete viaggiare in treno, avete appena prenotato. Io per esempio ho prenotato la scorsa settimana. Tu hai appena prenotato? Hai ricevuto il messaggio, Michele? Ma guarda, perché appena prenotato,
2: ma
0: se
2: Michele
0: dovesse...
2: è l'hacker, in realtà
0: è l'hacker, esattamente. No, chissà da dove vengono gli hacker, chissà qual è il paese da cui provengono questi attacchi hacker. Mi pare che Mattarella non abbia detto niente, il presidente della Repubblica, sulla Russia, non ha fatto di, quindi non so se adesso cos'altro.
2: No, è Parma, Michele Ceci.
0: Può darsi che sia lui. Adesso arriva Lola Young, From Down Here.

0: No, c'è una notizia incredibile, clamorosa, non so, chiamiamola tu prima di andare ad occuparci insolitamente di un argomento che apre la nostra trasmissione, però la notizia è clamorosa perché Nico Paz resta al Como. Nico Paz resta al Como. Dunque Fabrizio Romano ha appena dato la notizia, Sky l'ha rilanciata, pronta l'offerta per acquistare Nico Paz. Dunque l'argentino 99,9% periodico rimarrà nella società lariana, e dunque ci hanno pensato, ripensato, e alla fine, visto che i soldi ce li hanno, nonostante poi alla fine li privi di un giocatore molto importante come quello, però alla fine ha detto no, lo teniamo come manifesto del Como che andrà in giro per l'Europa nella Champions League. E di fatto Nico Paz resta al Como, non è ufficiale, è ufficioso, ma è una notizia importante.
1: Ma quindi non ho capito, hanno trovato l'accordo con il Real?
0: Hanno trovato, questo ci dice Romano, adesso sto leggendo,
1: non pensavo fosse.
0: Diciamo che la Madrid, se voi ci fate l'offerta e lo volete, benissimo, allora a quanto pare l'idea è addirittura a spendere 60 milioni per tenerlo.
1: Quindi comprandolo proprio.
0: Sì, con l'acquisto più costoso e oneroso della storia del Como. E allora, però noi adesso invece andiamo a parlare di golf, che è un bel po' che non facciamo questo. Lo facciamo grazie a Silvio Grappasonni, che è ex golfista, ma soprattutto è commentatore di Sky Sport, a cui chiedo scusa perché lo abbiamo anticipato subito nella scaletta. In più gli ho dato subito questa notizia che non so quanto gli possa interessare, ma per noi era chiaramente molto importante. Ben trovato Silvio Grappasonni.
2: Grazie, grazie. Beh, in teoria, essendo nato a Como, anche se ho l'accento romano, un po' mi interessava.
0: Beh, giustamente, giustamente. Allora, questo è un momento particolarmente interessante, perché intanto Edoardo Molinari è volato in testa all'83esimo Open d'Italia, ha stabilito il record del campo Circolo Golf Torino con una prima giornata notevolissima, e quindi questo Open Italia, come possiamo dire, ci sta dando questa prima soddisfazione.
2: Sì, un paio di soddisfazioni, anche se poi le cose sono un po' cambiate, perché poi nel secondo giorno c'è un'evoluzione, perché il record di Edoardo è già stato battuto, questo per farvi capire quanto sia alto il livello dei giocatori. Proprio pochi minuti fa è rientrato Matt Wallace, che comunque è un giocatore importante perché è nei primi 100 del mondo, quindi insomma è comunque un giocatore di classifica mondiale. Ha girato in 62 contro i 63 di Edoardo, che comunque è in altissima classifica, perché in questo momento è nei primi 5, a 6 colpi dal primo, che è il cileno Niemann, che è un altro giocatore fortissimo, che ha fatto una grandissima prestazione oggi. Oggi si sono un po' scatenati e i giocatori hanno fatto dei punteggi molto molto bassi in un torneo che sta riuscendo molto bene, però il Circolo Golf Torino comunque era una sede che faceva insomma pensare ad un grande spettacolo, e così è stato.
0: Ma quindi insomma diciamo che non è però un fuoco di paglia, bisogna capire naturalmente se questo ritmo straordinario per tutti lo si può reggere alla lunga distanza, e diciamo che però la sua prestazione ieri e anzi oggi è stata fantastica, almeno per quel che riguarda il concetto che c'è una fortissima rappresentanza di grandi campioni. Mi chiedo se il fattore Ryder Cup incida sui veterani, tra l'altro.
2: Allora, no, è stato bravo Edoardo anche oggi, perché comunque ha avuto qualche problema all'inizio, ma è comunque quinto, quindi sono stati molto più bravi gli altri, cioè diciamola così, ecco, sono stati bravi Niemann, Jor, insomma tutti i giocatori che sono andati in alto in classifica. Essendo quinto dopo due giri ha ancora tutta la possibilità di poter addirittura vincere il torneo, e che per un giocatore come Edoardo, che è reduce anche da un grosso infortunio ad un polso, che è probabilmente molto simile a quello che ha avuto Alcaraz, quindi è una cosa abbastanza seria. Sai, essere, tornare a questi livelli è comunque una buonissima notizia. Il fattore Ryder c'è fino a un certo punto, perché ancora manca tanto, manca l'anno prossimo, quindi se ne parla tanto perché ci sono gli italiani che sono grandi protagonisti, almeno come vice capitani, sono due vice capitani che contano, quindi si parla molto di Ryder, però diciamo che è ancora abbastanza lontana.
1: Ecco, proprio a proposito di italiani, aspetta, là, perché volevo sapere qual è, visto che a parte il calcio, fortunatamente l'Italia negli altri sport sta andando molto bene, e che purtroppo si parla poco di golf, volevo sapere com'è il polso della situazione oggi del golf in Italia, soprattutto con i giovani, perché adesso noi sentiamo sempre i fratelli Molinari, chiaramente che sono due nomi importantissimi, ma so anche che c'è qualche giovane che sta spuntando fuori e che sta anche partecipando a questo Open d'Italia.
2: Sì, sono diversi, sono una ventina di giocatori che sono, una 19 per essere precisi. Diciamo che per il numero esiguo di praticanti, cioè per la base che è abbastanza piccola, stiamo parlando di 90.000 tesserati, quindi abbastanza pochi, siamo di altissimo livello, ecco, perché abbiamo 10 giocatori che hanno la carta piena per giocare sul DP World, che è tantissimo, siamo una delle nazioni al di là della Gran Bretagna, della Scozia e dell'Irlanda tra le più numerose, e la Spagna tra le più numerose. Ci sono due o tre nomi importanti che stanno facendo bene e che sono molto promettenti, al di là dei Molinari, cioè Guido Migliozzi, che è già un giocatore molto affermato, che ha già vinto un Open di Francia, ne ha già vinti diversi di tornei. Io punto molto su Gregorio De Leo, che è un ragazzo di 25 anni di Biella, che quest'anno sta facendo il suo secondo anno a tempo pieno sul DP World, sul circuito diciamo europeo. Diciamo che le prospettive sono buone, anche perché poi ci sono anche ragazzi 17-18 anni che sono ancora nei ranghi dei giocatori amateur, che possono diventare molto molto bravi. Diciamo che la parte agonistica del golf per il numero esiguo è molto molto forte.
0: Ecco, poi c'è un ultimo tema, ce ne sono tanti da dire la verità, ma insomma ci sono diverse stelle americane. C'è Patrick Reed, che insomma vuole, cioè, su un percorso tecnico e selettivo come quello del Circolo Golf Torino, in qualche modo può essere anche lui un candidato importante. E poi con Chicco Molinari nel ruolo di guida, la domanda è insomma se c'è una nuova generazione che sta salendo di italiani golfisti di un certo livello.
2: Sì, come detto, insomma, ci sono, cioè, direi che De Leo è quello più diciamo di punta, no? È un ragazzo molto molto forte. C'è questo ragazzo che sta facendo bene adesso questa settimana, che si chiama Andrea Romano, che arriva dai tornei Challenger, che però sta facendo una stagione straordinaria e che sta giocando molto bene. Detto insomma Migliozzi, insomma sono diversi i ragazzi. Stefano Mazzoli, che sta facendo bene anche questa settimana e che è a tempo pieno sul circuito grande, quindi c'è una generazione nuova.
1: Leggevo anche di Ferrero e Ponzano, leggevo che sono due,
2: esatto,
1: proprio sulla Gazzetta esatto.
2: Ci stavo arrivando, perché sono ancora due giocatori amatori, sono giovanissimi e sono ancora passeranno sicuramente professionisti fra, adesso magari non l'anno prossimo, ma fra due stagioni sicuramente li vedremo tra i professionisti. E poi c'è anche Giovanni Binaghi, che è sicuramente un giocatore molto promettente, tra i migliori amateur a livello mondiale al momento. Insomma, le prospettive sono buone.
0: Ecco, poi un'ultima cosa, escludendo anche magari per un attimo la spinta emotiva di casa, ma un percorso stretto, selettivo come la Mandria al Circolo Golf Torino sta un po' mettendo a nudo i limiti dei più giovani, magari come Luke Donald, Patrick Reed, lo stesso Guido Migliozzi, cioè è un tipo di percorso che può mettere in difficoltà?
2: Allora, io dico sempre che è un percorso molto fair, molto giusto, cioè se giochi bene fai un grande risultato, se giochi male fai un pessimo risultato, quindi ti rispondo così perché è proprio tagliato dentro il bosco, quindi se sei molto preciso ti premia, se sei molto impreciso ti castiga.
0: Molto bene, risposta esatta. E allora per tornare parleremo ancora di golf anche prossimamente, ma intanto grazie a Silvio Grappasonni, che insomma
2: grazie
0: da
2: voi.
0: Sky, grazie a te, grazie Silvio, prestissimo, buon lavoro.
1: E a allora, presto, grazie mille.
0: Io direi che non posso non ricordare la notizia, il Como appronta l'offerta per acquistare Nico Paz. Il Sky è leggermente più prudente, si lavora per trattenere l'argentino, ma di fatto Fabrizio Romano, che è di fatto il faro al momento del calciomercato non solo italiano, dà per fatta la cosa, e quindi così mi unisco anch'io. Como, che così guadagna un giocatore straordinario che ha sempre avuto, che ha dalle sue fila, ma che l'anno prossimo in Champions League può ulteriormente emanciparsi e valere veramente una fortuna. E allora andiamo in pausa per pochi istanti, poi torniamo con voi per la seconda parte di Sport Club.
3: Giornale Radio. Val di Serock sta per tornare. Venerdì 26 e sabato 27 giugno al campo sportivo di Baldissero Torinese vi aspettano due serate di musica live, divertimento e solidarietà. Dopo il successo della prima edizione, Baldissero torna con lo stesso grande obiettivo: sostenere la Fondazione Allegra Agnelli di Candiolo, impegnata nella ricerca sul cancro. Trovate tutte le info sull'evento e le indicazioni per donare seguendo l'account Instagram baldisserock_official. Non prendete impegni. Il 26 e 27 giugno a Baldissero Torinese si accende il rock. Baldissero, musica che unisce, rock che fa bene.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 14 e 32 minuti.
3: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sport Club, il cuore dello sport.
5: Dunque la notizia di Nico Paz che al 99,9% resterà al Como, che a questo punto ha deciso di spendere una cifra importantissima per trattenerlo, avendo la possibilità di avere una re-recompra, cioè di anticipare gli avversari, perché hanno avuto, evidentemente la Madrid ha dato questo bonus al Como, che essendo la proprietà più ricca d'Italia sfrutta la cosa a suo vantaggio. Chiaramente questo inciderà molto sulla campagna acquisti, che però insomma evidentemente andrà diversamente. È meglio tenersi il miglior giocatore che prenderne sei magari discreti, ma meglio averne uno fortissimo evidentemente. Ma la questione è che adesso si aprirà la campagna acquisti reale e quindi vuol dire che dai primo di luglio le squadre italiane su tutte dovranno pensare a lavorare in modo realistico, non potranno più sognare. Palestra era un sogno, Nico Paz era un sogno, punto, adesso bisogna che facciano qualcosa di concreto, realistico.
6: Allora, direi di sì.
5: Tra poco ne andiamo a parlare con Giuseppe Pastore e poi avremo con noi Pippo Russo per un altro tema legato a Messi e Ronaldo. Adesso Meghan Mulroney.

0: c'erano le notizie, questa volta però della Formula 1, perché ci sono i primi, insomma, si sta girando adesso nel circuito in Austria e naturalmente stiamo seguendo gli sviluppi del Gran Premio. Ebbene, al miglior tempo per Kimi Antonelli nelle libere 1, secondo Russell, terzo Piastri, quarto Verstappen, quinto Hamilton. Però primo tempo, ecco, quindi diciamo che stiamo tornando un po' all'origine praticamente. Ma intanto andiamo da Giuseppe Pastore, che abbiamo poco tempo e dobbiamo fare un sacco di cose. Ciao Giuseppe, ben trovato.
1: Ciao, buon pomeriggio, ciao a voi. Ciao,
2: buon pomeriggio, buon pomeriggio.
0: Allora, tanti temi e non possono coinvolgerti subito su questa vicenda. Nico Paz resta al Como, e non è ufficiale o ufficioso, ma insomma il Como, a differenza di quello che si pensava, i soldi per trattenerlo ce li ha e ha deciso di tenerlo.
1: E questa è una notizia clamorosa, proprio perché va contro tutto quello che abbiamo detto negli ultimi giorni sul fatto che la Serie A fosse ormai, dovesse ormai rassegnarsi a essere un porto di passaggio per le grandi navi che vanno in Premier, vanno in Arabia, vanno a Madrid, a Monaco. In realtà il Como si conferma quella che secondo me non è per risultati la miglior società, perché non ha vinto lo scudetto, ma lo è nei fatti, nell'economia, nella gestione anche mediatica e politica di una trattativa con il Real Madrid, che aveva più volte dichiarato di voler riportare a casa un giocatore della nazionale argentina per poi rivenderlo, riguadagnarci e comunque fare cose che il Como doveva in altri casi subire e basta. In realtà, a quello che ho letto adesso, ha detto Fabrizio Romano, e il giocatore vuole stare a Como. Questa è una cosa ancora più sconcertante, se vogliamo, in positivo. Cioè, un giocatore tra Real Madrid, o meglio, tra essere venduto da Real Madrid in una squadra magari di Premier o comunque una grande squadra, abbiamo letto stamattina anche l'Inter, vuole mantenersi nel progetto di gioco che lo ha reso grande, fare la Champions, stare in un contesto virtuoso anche a livello tecnico, e quindi complimenti al Como, perché non penso che tante squadre quest'anno comprerebbero un giocatore a 60 milioni in Serie A. Se il colpo principale, che è un colpo di conferma, diciamo, una riscatto, ecco, un termine esatto non mi viene in mente, lo fa il Como, la Serie A è cambiata profondamente. Buon per il Como, meno per le altre, ma c'è ancora modo di fare cose non soltanto con i soldi, come è chiaro che ha molti più soldi di tante altre squadre, ma anche con un progetto che convince giocatori di questo livello, giovani e forti, a sposare la causa del Como. Questa è la buona notizia per la Serie A.
0: Tommaso,
2: ecco, ti butto lì una provocazione che è emersa ieri quando parlavamo proprio di Nico Paz con un collega della provincia di Como. Diceva Nico Paz per noi è, diciamo, paragonabile a Messi o a Maradona, però poi effettivamente il Real Madrid lo vuole riscattare per venderlo, e nella nazionale argentina non è che trovi tutto questo spazio, non è che lo stiamo magari sopravvalutando perché lo vediamo soltanto all'interno della... È una provocazione ovviamente, perché il giocatore è buono e lo vediamo tutti, però... Perché ha 22-23 anni, insomma.
1: Sì, nella nazionale argentina c'è un numero 10 che... fondamentalmente complicato da sostituire. In questa Real Madrid a sua volta ha un parco di stelle di Hollywood che, come dire, impongono di fare delle scelte. Pensate a un giocatore come Mastantuono o Hendrick, giocatori da 17-18 anni costati al Real 50 milioni che non giocano mai e sono stati poi dati presto come Hendrick, perché lì chiaramente ci sono delle gerarchie molto rigide che è difficile scalare. E proprio per questo secondo me Nico Paz, che è uno che evidentemente ancora non si vede arrivato con un posto a Real Madrid senza giocare, ma vuole lasciare un segno, preferisce per un altro anno consolidare il proprio livello a Como, ricordando che Real Madrid ha comunque una clausola di ricompra di, mi pare, 80 milioni, quindi 80, evidentemente sì. Se facesse ancora meglio e se magari Messi a 39 anni cedesse anche un po' lo spazio ad altri... In questo momento Nico Paz è il primo cambio di Messi. Alla prima partita Argentina-Algeria è uscito Messi e è entrato Nico Paz, quindi non è che ci sono altri giocatori. È il primo come alle poste, è il primo in attesa. E quindi evidentemente...
2: No, poi era stato anche diciamo insignito da Messi, diciamo, dei certo. Gradi del suo erede, per cui sicuramente non ho dubbi sulla... Però in effetti il dubbio che ha sollevato ieri il nostro collega è secondo me era centrato.
1: Io penso che Nico Paz giocherebbe titolare in tutte le squadre italiane, in quasi tutte le squadre inglesi. Ora non so dove faticherebbe a trovare spazio, forse al City, ma non lo so, se vuoi gioca anche al City. E chiaramente Real Madrid, con quella collezione di stelle che magari Florentino Perez va anche ad allargare e ad allungare nel corso dell'estate, chiaramente c'è Mbappé, Vinicius e chissà chi altro, e Bellingham, lì chiaramente non giochi per ora. Mi sembra una grande chiamata sua del giocatore, e complimenti al Como, ripeto, perché al di là dei soldi che il Como ama, tante squadre li hanno all'estero, è il progetto, è il clima, è l'ambiente che ha convinto Nico Paz a rimanere a Como, e questa è una delle più grandi, delle migliori notizie che si possa dare a una tifoseria, a un ambiente, perché non è soltanto una proprietà che ha tanti soldi e poi domani chissà, magari ci stufano e torniamo in C, è un progetto solido che convince anche un giocatore della nazionale argentina, che troverà spazio secondo me in queste partite. Per esempio già stanotte o domani notte secondo me un po' di minuti li farà, che cominciano così a dire no, rimango a Como perché sto bene qui e mi fido ciecamente di Fabregas, della società e anche del campionato, insomma, che perdendo una volta Dumfries, una volta Ederson, una volta vedremo Leao, eccetera eccetera, qualche giocatore di livello lo tiene, lo conferma e almeno ci evita ulteriori depressivi commenti sul nostro livello e del campionato.
2: Potrebbe anche arrivare Gonzalo Ramos, voglio dire, che non è un brutto giocatore,
1: no,
2: avercele.
1: Assolutamente. No, è un buonissimo giocatore, tra quelli è un altro che, come dire, soffre il fatto di avere davanti della gente sia in nazionale che nei club, che è difficile scalzare, perché dal lato del pallone d'oro, dall'altro che c'è Ronaldo, si fatica a giocare. Però è un buonissimo giocatore.
0: Senti, ma il fatto che adesso non arrivino, adesso al di là del fatto che Nicolò Paz è un giocatore importante, però già in Italia, che a questo punto resterà in Italia, notizia importante, ma le grandi italiane dall'Inter al Milan, dalla Juventus al Napoli, dalla Roma alla Fiorentina, che l'anno prossimo deve accontentarsi, deve cercare di riposizionarsi in un certo caso, la Lazio stessa, eccetera eccetera, ma come si fa a tornare a contare in Europa? Anche la stessa Atalanta, che in Europa ci contava l'anno scorso, invece male male, ma proprio male in Italia, e quindi la questione è: come facciamo a tornare a contare se non possiamo importare campioni veri? Perché per vincere
1: o li dobbiamo cercare quando altrove non li hanno valorizzati. Ogni squadra italiana ha giocatori che oggi sono forti e che però 3 anni fa, quando sono stati comprati, sono stati visti meglio e prima. Penso a Yıldız, penso a Leao stesso, penso a Sulle, Malen, no, insomma, i giocatori ci sono. Io sono contrario alla retorica del non abbiamo soldi. È vero, la Premier League è più ricca, il Real, il Bayern sono più ricchi, ma i soldi molte volte vengono spesi male. Pensiamo alla squadra che l'anno scorso è campione d'Italia, cioè il Napoli, che i soldi li ha spesi male. Ha preso Lucca, Lang, poi 20 milioni per Giovane a gennaio, poi Beukema, sto dimenticando ancora qualcuno. I soldi, cioè il Como i soldi li ha spesi bene. Forse Kun è l'unico acquisto del Como della scorsa estate che non ha mantenuto le promesse. Poi Baturina, Duvikas, tutti quelli arrivati tra difesa e centrocampo che hanno fatto fare un salto di qualità alla squadra, il portiere aveva preso Diao, sono acquisti che non seguono logiche magari di questo procuratore o di quell'intermediario, vanno a potenziare in maniera severa ma corretta la rosa, senza appunto andare a cercare occasioni dal 31 agosto. E le squadre si rinforzano e fanno risultati. Io sono molto curioso di vedere il Como in Champions, perché è chiaramente una squadra che non ha alcuna pedigree da questo punto di vista, però è una squadra che ha gioco, un gioco europeo, un allenatore, una visione, un'ambizione, secondo me può fare molto bene, molto meglio di quanto hanno fatto l'anno scorso il Napoli, che era da 30esimo, o la Juve che è stata eliminata dal Galatasaray. Quindi è un esempio che è vero, passa dai soldi, è chiaro, non si può arrivare ad altri livelli se sei in difficoltà, però i soldi bisogna saperli spendere, perché non è che le squadre, come dire, non è che non si può. Atalanta 2 anni fa ha vinto l'Europa League, non è certo una squadra che si è indebitata per farlo, anzi ha venduto a 60 milioni un ragazzo su 3 giovanile 3 giorni fa. Quindi
0: stiamo quasi chiudendo, stiamo per salutarti, perché oggi abbiamo veramente una scaletta, Giuseppe, ricchissima, un sacco di ospiti, e quindi immagino che tu sarai felice di far parte di questo straordinario ventaglio di ospiti che stiamo avendo. Molto bene, grazie Michele Ceci, redazione ovviamente. Ma insomma, Giuseppe, noi ti salutiamo, ma ne riparleremo. Se ne riparleremo. Stai accorto che ti richiamiamo.
1: A presto.
0: Ciao Giuseppe, ciao a te, a presto.
2: Ciao, a presto, grazie mille.
0: 14:46 minuti, tra poco andremo da Pippo Russo, che ha scritto un articolo che si occupa, che ci ha incuriosito, ci ha divertito.
2: No, non l'ha scritto lui l'articolo, attenzione.
0: Scusami, ero io convinto.
2: Però, visto che lui è un sociologo, secondo me potrebbe darci una chiave di lettura. E poi una domanda interessante da fargli, visto che lui scrisse un libro all'epoca su Jorge Mendes, ma è una cosa che mi incuriosisce.
0: Allora, tra poco ne parliamo, ma adesso Duffy con Mercy.

0: e 50 c'è un tema che io ho trovato anche molto divertente con Tommaso, che me l'aveva segnalato. Perché questa eterna rivalità tra Messi e Ronaldo non è più soltanto una questione di, diciamo così, statistiche sportive, ma riflette delle convinzioni che non sono di carattere sportivo, ma politico. Perché un...
1: sociale e politico.
0: Sì, è un, diciamo, uno studio accademico pubblicato su diverse piattaforme social, ma anche da Corriere della Sera, DN Cronos, insomma...
1: Sì, dell'Università di della Nanyang Technological University di Singapore.
0: Tu figurati.
1: Parte da qui, diciamo.
0: E esatto. Dice che dimostra che la preferenza per Messi e per Ronaldo è collegata all'orientamento ideologico dei tifosi. Dunque, se si è sostenitori di Ronaldo, l'orientamento conservatore, di destra quindi, propensione l'autoritarismo, focus su individualismo e merito, visione del successo tramite l'etica del duro lavoro. Se si è invece sostenitori di Messi, orientamento progressista, dunque di sinistra, alto livello di istruzione, quindi, propensione l'autoritarismo, focus su individualismo e merito, visione del successo tramite l'etica del duro lavoro.

0: Sono piacevolmente sorpreso del fatto che ancora si ragiona su destra e sinistra, dato che io ho completamente perso quel tipo di coordinate.
1: Giorgio Gaber, dove sei?
0: No, ma credo che anche lui sarebbe abbastanza perplesso davanti sì. a questa cosa. Ora, dopodiché, se proprio dobbiamo prendere sul serio questa catalogazione dei due fuoriclasse, io direi che su Cristiano Ronaldo ci hanno preso abbastanza, nel senso che sì, siamo davanti all'idea di individualismo spinto, ma di un individualismo assolutamente egoistico. Non va dimenticato, fra l'altro, che Cristiano Ronaldo ha preso proprio questo nome, il Ronaldo, deriva dal fatto che il padre fosse un grande ammiratore di Ronald Reagan. Quindi il presidente del neoliberismo, di una nuova ondata di destra, quindi avrebbe anche una sua coerenza. Quanto al Messi, non saprei francamente, il talento del popolo associato alla sinistra, io, cioè, trovo che siano veramente delle giustificazioni un po' abbombacciate.
1: E così, cioè, tanto,
0: sai, io ricordo una volta lessi una definizione bellissima di Michel Maffesoli, che parlò di l'esistenza di una sociologia procustica, nel senso che tu prendi degli oggetti, li metti un po' sul tavolo di Procuste, tagli la testa, tagli le braccia, i piedi, tagli le estremità per far rientrare dentro la tavola. Allora, a me pare che mettere a tutti i costi l'uno sulla destra e l'altro sulla sinistra sia un po' questo tipo di operazione, farci rientrare per forza nelle categorizzazioni.
1: Sì, però in effetti quando segna Messi, se ci fai caso, Pippo, la gente agita il pugno.
0: se vogliamo proprio vederla così, mettiamola così.
1: Sto cercando di vedere il povero modo.
2: Pippo, io ti faccio un'altra. Scusami.
0: Io, quello che voglio dire, ci sarà mai un calciatore dei Verdi?
1: È vero.
0: Delle culture ecologiste, e dove lo mettiamo, a destra o a sinistra?
1: È vero.
2: No,
1: dicevi,
2: questo è vero.
1: Tommaso, volevi chiedere una cosa?
2: No, che io avevo una domanda, visto che tu, Pippo, hai scritto tantissimi libri di successo, e invito tutti quanti ad andare a cercarli, perché non ultimo L'estate di Totò Schillaci, che sta avendo grandissimo successo proprio in questi mesi, in quest'ultimo anno. Beh, ma uno che mi aveva colpito 10 anni fa circa, adesso vado a memoria, e per cui poi ti ho conosciuto anche poi personalmente, è quello che tu hai dedicato il tuo libro inchiesta contro, diciamo, Jorge Mendes, e al sistema Jorge Mendes. Ma la domanda è: non ti sembra che più che Ibrahimovic a tessere le fila di questo nuovo Milan ci sia proprio Jorge Mendes? A me proprio il modus operandi che sta avendo il Milan mi sembra esattamente il suo, cioè quello che ha avuto nelle società in cui era socio occulto, poi non te lo chiedo come consulente di mercato, come lui spesso si propone, ma proprio legato alla società, cioè visto che nessuno sa poi chi siano effettivamente gli investitori che ci sono dietro un fondo. Che cosa ne pensi tu?
0: Ma sicuramente c'è stato molto Mendes nelle ultime stagioni del Milan, e continua a esserci, prospetta di continuare ad essercene parecchio. È una società che in questo momento ha una testa un po' fra le nuvole, mettiamola così, il suo vertice un po' una testa fra le nuvole, senza un corpo, e con un mercato che a questo punto non si capisce davvero chi lo stia facendo. Lo starà facendo qualcuno dietro le quinte? Questo non possiamo dirlo, non possiamo prenderci la responsabilità di dirlo, però lo schema sembra abbastanza quello, con un aggravante, che il Mendes che agiva in Portogallo, ha continuato ad agire in Portogallo, agiva in un certo modo con i club di piccola media taglia, dove effettivamente poteva fare il dominus, mentre con i club di alta taglia come il Benfica, come il Porto, doveva agire un po' da pari. E qui stiamo parlando del Milan, non stiamo parlando dello Sporting Braga o del Rio Ave, e sarebbe veramente preoccupante, indice di una decadenza inattesa, inimmaginabile.
1: Questo non c'è dubbio. Poi vabbè, c'erano anche altri temi, avendo te, Pippo, ovviamente gli ascoltatori sono entrati subito sulla vicenda che è collegata anche a quello che abbiamo detto prima di Messi e Ronaldo, e quindi ovviamente anche sulla questione anche di

0: archetipica del tifo, però esiste oggi un concetto di tifo di destra, di sinistra, ma negli ultras, non nelle persone, credo, no?
1: Sì, esiste. Se intanto guardiamo alla geografia politica delle curve, c'è sempre più destra e sempre meno sinistra. E poi c'è un modo di tifare che è più politico e che però riguarda le singole campagne, quindi le campagne sui diritti, le campagne arcobaleno, le sentono più i tifosi di sinistra o i tifosi di destra. Io su quello non sarei così drastico, Andrei, oltre quelle che sono le appartenenze catalogate, quelle appunto alle quali continuano a cercare di costringerci coloro che ci spingono a pensare che Cristiano Ronaldo possa essere di destra e Messi di sinistra. Io ricordo una famosa polemica sulla contrapposizione tra uomo e zona, per stabilire quale dei due metodi di gioco fosse di destra e quale di sinistra. Io ricordo che ci fu anche chi si espose, come Alfio Caruso, allora vice direttore della Gazzetta, che scrisse che la marcatura uomo era più di sinistra mentre la zona era di destra. Cioè, io invece argomentai in senso esattamente opposto, però forse stiamo un po' coglionando, ecco, diciamolo
0: così. Allora, giusto questa cosa. Vabbè, noi siamo quasi per chiudere, Tommaso. Prima, se devi chiedere una cosa a Pippo, prima che abbiamo ancora un paio di minuti, se hai un'ultima domanda, che poi devo salutare anche te, tra le altre cose.
2: Sì, no, volevo chiedergli un'opinione su questa sua nuova Fiorentina, se gli piace, visto che lui è tifoso anche viola, oltre che dello Sporting do Portugal. Convincendo.
0: Bastano ripetere la stagione dell'anno scorso, Pippo.
1: Ad andar meglio ci vuol poco. La questione è che ancora si continua ad andare abbastanza a vista, nel senso che c'è un mercato in entrata che è profondamente zavorrato dalla necessità di liberarsi di una serie di esuberi, come si dice a Firenze, una serie di catrami, che mi pare che sia un termine molto indicativo.
2: Perfetto.
1: Che non sarà facile eliminare, di cui non sarà facile liberarsi, per cui ancora una volta, indipendentemente dalla presenza di un dirigente un po' più di spessore, quale Paratici, mi sa che si arriverà veramente agli ultimi giorni di mercato per avere una Fiorentina discretamente definita.
0: Pippo, grazie ancora. Pippo Russo con noi qui a Giornale Radio, ma ci sentiamo molto presto. Grazie a te intanto.
1: Grazie a voi, saluto.
2: Grazie mille,
1: a tutti
2: Pippo.
1: E tutti.
0: Grazie a te. E niente, Tommaso, si chiude qui questa puntata che praticamente ci libera di quello che sembrava un altro tormentone che in realtà non è mai iniziato, perché Nico Pazza, lo ricordiamo, resta al Como, quasi ufficiale, ed è la notizia, infatti oggi e adesso tutti i quotidiani non l'abbiamo data tra i primissimi, sorpresa Como, respinge l'assalto dell'Inter, si tiene Nico Pazza per 60 milioni e l'home page della Gazzetta, e anche su Sport Mediaset, Como non perde tempo, si prende subito Nico Pazza, pronti 60 milioni per il Real. E quindi io, Tommaso,
2: io sono contento, ecco, perché a me mi emoziona Nico Pazza.
0: Ti emoziona, e meno male che resta in Italia, questo non c'è dubbio.
2: Esatto, mi
0: allora,
2: sono contento.
0: Tommaso, grazie a te.
2: Grazie mille a te, Lapo.
0: Dai, ci sentiamo.
2: Grazie a Massimo, a tutti quanti.
0: Ci sentiamo
2: poi lunedì.
0: Esatto.
2: Buon weekend a tutti.
0: Ciao. Adesso andiamo a dare spazio subito al notiziario di Giornale Radio.
3: Giornale Radio. Val di Serock sta per tornare. Venerdì 26 e sabato 27 giugno al campo sportivo di Baldissero Torinese vi aspettano due serate di musica live, divertimento e solidarietà. Dopo il successo della prima edizione, Baldissero torna con lo stesso grande obiettivo: sostenere la Fondazione Allegra Agnelli di Candiolo, impegnata nella ricerca sul cancro. Trovate tutte le info sull'evento e le indicazioni per donare seguendo l'account Instagram baldissero_official. Non prendete impegni. Il 26 e 27 giugno a Baldissero Torinese si accende il rock. Baldissero, musica che unisce, rock che fa bene.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 15:01. Buon pomeriggio, bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri. Si continua a scavare tra le macerie in Venezuela dopo le due devastanti scosse di terremoto che hanno colpito il paese la notte tra mercoledì e giovedì. Il nuovo bilancio, purtroppo parziale, parla di 589 morti e 2.980 feriti, ma le vittime potrebbero superare le 100.000. Tra loro, ha confermato il Ministero degli Esteri, anche un cittadino italo-venezuelano. Secondo l'unità di crisi della Farnesina, sono 65.000 i nostri connazionali presenti nell'area del sisma. Gli Stati Uniti hanno garantito aiuti per 150 milioni di dollari, nonché l'invio di navi militari e aerei per facilitare le operazioni di soccorso. Ho bisogno del vostro appoggio forte, esplicito e pubblico. Si è rivolto così Leone XIV ai circa 130 cardinali arrivati a Roma per il secondo concistoro del suo pontificato, che si concluderà domani. Nell'occasione il Papa è tornato a lanciare il suo monito contro la guerra. Non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio. Operiamo da esseri umani e non da bestie, ha detto, magari dotate di armi ipertecnologiche. Entro in cella senza accampare scuse di salute perché ho la schiena dritta e la testa alta, spero che non sia per troppo tempo. In un colloquio con il Corriere della Sera esprime tutta la sua amarezza Mauro Moretti, ex AD di Ferrovie dello Stato e RFI, che si è costituito ieri sera in carcere dopo la decisione della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, tragedia nella quale persero la vita 32 persone e oltre 100 rimasero ferite. La difesa è pronta a chiedere gli arresti domiciliari. La Suprema Corte ha confermato anche le condanne per altri 10 imputati tra ex dirigenti e tecnici della società coinvolti nella gestione e manutenzione del convoglio deragliato. L'ondata di caldo record che sta soffocando gran parte dell'Europa, Italia compresa, raggiungerà il suo picco tra domani e lunedì. In alcune zone, rileva l'ESA, sono state raggiunte temperature al suolo fino a 55 gradi. Oggi sono 18 le città da bollino rosso, nel weekend si aggiungeranno Campobasso, Palermo, Reggio Calabria e Trieste. E a causa del caldo asfissiante, impennata di accessi ai pronto soccorso con un aumento stimato tra il 10 e il 15%, maggiormente coinvolti gli anziani già con patologie croniche. Quadro critico anche in altri paesi europei. In Francia, dove nelle ultime ore ha perso la vita un bimbo di 3 anni e sono saliti a 55 i morti annegati, almeno 50.000 persone sono rimaste senza elettricità. Il governo ha disposto lo stop alla vendita di alcolici a Parigi. Temperature record anche in Germania e Spagna, dove i decessi per il caldo sono saliti ad oltre 200. Ora sentiamo che cosa è successo questa settimana in Parlamento.
6: Bentrovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Riforma della legge elettorale, al via oggi la discussione generale sul testo licenziato dalla prima commissione affari costituzionali. Il provvedimento modifica la disciplina vigente per l'elezione di deputati e senatori, introducendo un sistema proporzionale con premio di maggioranza e con l'obiettivo ad assicurare la stabilità dell'esecutivo. Politiche abitative, lunedì la Camera ha approvato in via definitiva il piano casa. Il pacchetto di misure, che ora approda in Senato, mira a fronteggiare l'emergenza abitativa sviluppando un vasto programma di recupero e manutenzione del patrimonio edilizio pubblico per velocizzare l'iter. Inoltre il provvedimento dispone l'istituzione di una struttura commissariale per l'attuazione dei vari interventi previsti. Si è svolta ieri in aula la commemorazione per l'80° anniversario della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Alla cerimonia, che ricorda uno dei momenti fondativi della vicenda repubblicana, hanno partecipato il capo dello Stato Mattarella, il presidente del Senato La Russa e il presidente della Camera Fontana, presente anche la premier Meloni. Infrastrutture e mobilità, tra martedì e mercoledì si è svolto presso la 9ª Commissione Trasporti un nuovo giro di audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge che riordina la disciplina degli investimenti nelle infrastrutture e nel trasporto marittimo. Hanno partecipato all'iniziativa, tra gli altri, rappresentanti di Fercargo, Fermerci, ANAC, Conftrasporto e del gruppo Ferrovie dello Stato. Beni culturali e sviluppo, hanno avuto luogo martedì le audizioni davanti alla 7ª Commissione Cultura ai fini dell'approvazione della proposta di legge che modifica il codice dei beni culturali e del paesaggio e aggiorna la disciplina collegata con obiettivi di semplificazione e valorizzazione. In particolare, la Commissione ha accolto le delegazioni dell'Associazione di More Storiche Italiane e Italia Nostra.
5: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sport Club, il cuore dello sport.
0: Rieccoci, ma tra pochissimo parleremo di ancora di calcio. Giorgio Gandola arriverà tra pochissimo con noi direttamente da La Verità. Per commentare quella che per molti tifosi dell'Inter è l'ennesima beffa nel calciomercato, ed è un paradosso di una squadra che nel calciomercato viene regolarmente beffata e poi vince. È abbastanza paradossale, ma è così. E quindi è una squadra che fa soffrire i propri tifosi durante l'estate, ma evidentemente li fa godere nel corso della stagione. Forse è meglio così, però è evidente che il tempo passa e l'Inter avrebbe avuto bisogno di un big, un grande giocatore, che al momento l'Inter non ha. Anzi, ne ha perso uno, che è Dumfries, e quindi la società, la squadra oggi è oggettivamente indebolita. Ma vedremo se qualcosa accadrà. Immagino di sì, mancano 2 mesi alla fine calciomercato. E poi non solo per quel che riguarda l'Inter, parleremo anche di altre squadre. Poi avremo Franco Nunes per parlare del primo, insomma, delle libere 1 della Formula 1. Avremo Ubaldo Scannagata per commentare i sorteggi di Wimbledon e Mario Salvini per parlare della MotoGP. E adesso invece andiamo avanti e lo facciamo con una canzone di Role Model.

0: arrivato il momento di andare ad accogliere Giorgio Gandola che ritorna con noi in diretta. Ciao Giorgio, ben trovato.
1: Buongiorno, ben trovato Lapo, buona estate.
0: Anche a te. Stavo dicendo prima una cosa: i tifosi dell'Inter in estate soffrono ogni anno, succede sempre di tutto. L'anno scorso diaspore, litigate, sofferenza croce, due anni prima lasciano tutto, poi c'era stato Zhang che lasciava e non si sapeva bene che fine avrebbe fatto l'Inter. Cioè, ogni anno il tifoso dell'Inter soffre. Quest'anno è l'anno delle beffe una dopo l'altra, anche l'anno scorso ci sono state, l'anno scorso Lookman, Coné, quest'anno subito pronti partenza via, Palestra e Nico Paz svaniti nell'arco di un anno, nonostante comunque l'interesse dell'Inter fosse palese. E Nico Paz che va, ecco, va al Como e quant'altro. Alla fine mi pare che di poter dire, no, che in Italia siamo passati dall'età dell'adolescenza dove si sognava con un giocatore, oggi non devono più sognare i tifosi perché devono rimanere con i piedi per terra e non sperare solo che la società faccia una squadra forte.
1: Ma guarda, lì il problema vero è che è vero che i tifosi hanno estati difficili all'Inter, ma quest'estate è cominciata in modo molto difficile per quel che mi riguarda, nel momento in cui ho scoperto che c'era una clausola di Dumfries attorno ai 20 milioni, che mi sembra una cosa assolutamente delirante, e quindi tutto è cominciato da lì, la necessità di far fronte a un'uscita di scena di questo tipo, praticamente regalato al Real Madrid, ha creato un domino che poi ha portato a capire quanto quanto conti avere il portafoglio pieno e la possibilità di spendere. Per cui si è partiti secondo me con questo errore fatto negli anni.
0: Sì, però di Dumfries, però devo essere sincero, perdonami Giorgio, quella clausola la volle Dumfries. Perché l'olandese aveva detto Dumfries, se vogliamo proprio dirla all'olandese, perché fu lui a dire o così o altrimenti me ne vado via zero. Cioè non ci furono condizioni del tipo non è l'Inter che mise la clausola, ma fu il giocatore, perché altrimenti il giocatore andava via zero. È stato un po', se vogliamo, d'altro canto non puoi farci molto.
1: Certo, però anche quello fu un braccio di ferro dal punto di vista così diplomatico perso e comunque chiaramente quello è stato un po' il peccato originale. Certo. Dopodiché è verissimo che su Palestra io non ho mai avuto speranze per due motivi. Primo, perché era intuibile che l'Atalanta avrebbe giocato al rialzo in attesa dell'arrivo di un gigante internazionale, cosa che aveva fatto l'identica strategia aveva fatto con Lookman, quindi non è che l'Atalanta aspettava l'Inter, l'Atalanta aspettava i rialzi dell'Inter di qualche milione a settimana e continuava a portare avanti il discorso sperando che offrendo il giocatore di fatto ai player internazionali della Premier, fino a quando è arrivato il Chelsea e se l'è portato via. La stessa cosa mi sembra di capire che esista per Nico Paz, no? Cioè ci sarà l'asta e a quest'asta l'Inter non può partecipare. Per cui io veramente tornerei alla buona e sana iniziativa di intelligenza, di furbizia, di Marotta e Ausilio, e al fatto che c'è un mondiale e che è la vetrina migliore in assoluto per giocatori non magari sconosciuti prima e con grandi prospettive che non costano 60 milioni di euro, ma magari ne costano solo 25 o 30, cosa che accade per Dumfries l'altra volta, per dire, no? Fu lo stesso tipo di approccio. Quindi è vero, mal di pancia, vediamo, per ora l'Inter di quest'anno è più debole dell'Inter dell'anno scorso, perché ha perso un titolarissimo e ha comunque la necessità di risolvere la scommessa del portiere, che chiaramente è giusto che sia Martino, ma del quale non abbiamo nessun tipo di garanzia, se non che è un buon portiere che ci auguriamo abbia un futuro internazionale di livello.
0: Sai, c'è un tema che è collegato a Marotta, il quale è un grandissimo dirigente. E il problema è che credo che una delle cose che gli viene imputata dai tifosi dell'Inter, lo vedo anche dai messaggi che ci viene mandato, viene mandati dai nostri ascoltatori al 334 11 11 622, il fatto che non si discute la sua bravura, però c'è una dicotomia tra le dichiarazioni che vengono fatte o che traperano da Oaktree, cioè vogliamo prendere un grande giocatore, l'anno prossimo vogliamo puntare di nuovo alla Champions League, la società deve essere ambiziosa, e poi però sbatte il muso regolarmente con quella che è la realtà dei fatti, perché la vera campagna acquisti dell'Inter, l'ultima che ha potuto fare quando c'aveva veramente tanti soldi, era con Zhang intorno a 6 anni fa fondamentalmente. Sì, da lì ha vissuto di quello, ma non ha più potuto comprare grandi giocatori in ascesa, dico io, e se tu fai delle dichiarazioni illudi i tifosi, ecco, solo questo.
1: Esatto, è verissimo, perché poi 6 anni fa c'è stata costruita la squadra che ancora oggi dà soddisfazioni, la squadra che, l'ossatura della squadra che per 6 anni di fatto ha vinto molto, magari ha perso anche qualcosa per strada, ma ci sta, e nelle cose è stato uno dei periodi più positivi e migliori nella storia del moderna dell'Inter, costruita da, dobbiamo dirlo, da Steven Zhang. Oaktree ha ripianato i debiti, ha ridato solidità al club, ma da fondo americano non ha probabilmente nessuna passione che lo spinga, che spinga ad aprire i cordoni della borsa più di tanto, per cui Marotta si trova a dover inventare delle soluzioni. È difficile ovviamente riaprire un ciclo e dover comunque sostituire giocatori che vanno per i 30, anzi sono ultra trentenni, con la necessità tutte le volte di pietire qualche milione in più, certo, da parte del fondo, con queste trattative che, prima di essere trattative con il giocatore da acquistare e il club che te lo vende, sono trattative interne con Oaktree per poter avere l'autorizzazione a trattare. Per Marotta, per noi è un'estate sicuramente difficile, per lui lo sarà ancora di più.
0: Molto bene, e allora grazie Giorgio, a prestissimo, ciao a te.
1: Grazie a voi. Ciao, arrivederci, ciao a te. Buon weekend.
0: Anche a te, grazie, ciao, ancora. Ciao. 15:18, andiamo in. Adesso ci sono un po' di messaggi di ascoltatori, alcuni inviperiti, altri meno. Quando Marotta era alla Juve gli chiesero di Higuaín e lui rispose che non l'avrebbero mai preso. Sappiamo tutti come andrà a finire, oggi invece capita esattamente l'opposto, ci dice l'ascoltatore. Andiamo adesso ad ascoltare una canzone degli Imagine Dragons, è Bones. Gimme, gimme, gimme.

0: Torniamo in diretta qui su Giornale Radio con Sport Club. Tra pochissimo, appena troveremo Franco Nunes, parleremo di Formula 1 che ha visto le prime prove libere e che ci dicono che fondamentalmente, insomma, c'è un Kimi Antonelli che ha trovato sugli scudi. Diciamo che è un tipo di Gran Premio che deve in qualche modo rimettere un po' i puntini e poi si può dire certamente che i risultati stanno dimostrando che un po' viene rispettata la classifica, e di certo in questo momento la Formula 1 ha una sua fisionomia. Abbiamo visto che la classifica dei primi 5 posti nelle libere vedono la Mercedes in testa in assoluto con Antonelli e Russell, e quindi con Antonelli che torna a farsi sentire. Ripeto, sono le prime libere, però ti danno un'indicazione. Poi Oscar Piastri nella McLaren, la Red Bull quarta con Verstappen, e poi alla fine la Ferrari quinta con Lewis Hamilton. E diciamo che adesso poi ci saranno le prove libere 2 alle 17, poi avremo le prove libere 3 domani alle 12:30, e quindi ci sono delle questioni che in questo momento vanno un po', come dire, da analizzare, perché intanto la Ferrari, per capire se questa, diciamo, questa settimana si riuscirà a conseguire il risultato, per esempio il podio, perché quello che, tanto dovete scusarmi se mi sono un attimo impaperato, ma stavo dando un'occhiata a una notizia che è appena arrivata e volevo capire se è vera, perché altrimenti non dico che devo fermare tutto, perché non è vero, ma nel senso del punto di vista sportivo, ma devo cercare di capire appunto se è reale. Allora, dicevo prima che se andiamo a guardare il fattore Kimi, il debutto stagionale di Kimi Antonelli sulla Mercedes, di fatto sta smettendo di essere una scommessa, ormai è diventata una, per usare il famoso termine, una solida realtà. Non vendiamo sogni, ma solida realtà. Centrare il miglior tempo in assoluto in FP1 al Red Bull Ring, così si chiama il circuito, mettendosi dietro un compagno esperto come Russell per soli 40 millesimi, dimostra che evidentemente il pilota è maturo, e è anche un grande adattamento alla monoposto. E la narrazione, insomma, si sposta dall'attesa del giovane talento alla conferma di un pretendente costante per le posizioni di vertice, come appunto quello che ha Kimi Antonelli. E per quel che riguarda la Mercedes, il team di Brackley ha firmato una doppietta pesante in questa sessione di apertura. È un risultato che però si porta presso anche un interrogativo tecnico e strategico. La Mercedes ha trovato la squadra perfetta sul setup per i saliscendi austriaci, oppure gli avversari magari si sono nascosti. Non dimentichiamo che stiamo parlando, dicevo, delle prime libere, e quindi chiaramente si hanno delle conclusioni che sono diverse. Dall'altra parte bisogna anche monitorare la reazione di McLaren e di Red Bull nel FP2, nel libere 2, perché questo chiaramente ci permetterà di capire se siamo davanti a un weekend a trazione d'argento. E poi alle spalle delle cosiddette appunto frecce d'argento, la classifica è cortissima, perché c'è Piastri, Verstappen, abbiamo detto, Hamilton, che completano i primi 5 posti in pochissimi decimi. Questo equilibrio ravvicinato suggerisce che le scuderie stiano lavorando su mappature, su carichi di benzina differenti. Conferma anche che la qualifica di sabato domani quindi sarà una battaglia praticamente un po' sui millesimi, e quindi ogni errore può essere chiaramente fatale. C'è anche la MotoGP, di cui parleremo tra poco, e abbiamo anche un po' di dichiarazioni. Devo dire che il protagonista di questa settimana è stato Francesco Bagnaia, che cambierà scuderia la prossima stagione e diciamo che comporrà una scuderia tutta italiana con l'amico Bezzecchi. Allora andiamo a sentire Bagnaia, che ha voluto tranquillizzare Acosta, e tra l'altro in inglese molto bene, mi pare anche giusto, che però voglio sentire lo stesso, dato è brevissimo, sentiamo.
1: Mark non è un mostro, quindi puoi avere un buon rapporto con lui.
2: I hope that he's not a monster.
1: Spero che non sia un mostro.
3: Toglio la faccia.
0: Vabbè, questo poi ovviamente la traduzione l'avete sentita perfettamente. Andiamo invece a sentire dall'altra parte un Bagnaia, perché dice appunto Aprilia per lui la prossima stagione sarà una nuova sfida che ha comunque voluto tanto. Sentiamo.
2: Io sono molto soddisfatto e contento di ciò che è stato e ciò che sarà. Alla fine ho fatto il massimo e c'è ancora da fare, perché mancano 13 gare, però ho voluto tanto questa nuova sfida, ho voluto tanto questo contratto a lungo termine. 4 anni sono tanti in termini sportivi, ma ci credo estremamente. E

5 gran premi siamo sempre andati in progressione, siamo sempre migliorati e bisogna basarsi su ciò che è stato in Brno per fare un altro passo avanti, che è quello che al momento

0: Tutto quello che è successo i giorni scorsi è stato complesso e ci tenevo ovviamente a scusarmi per quello che è successo, per il gesto che ho fatto. Mi sono ovviamente pentito molto ed è stata una cosa molto sbagliata. Purtroppo ho gestito male la situazione e non sono stato in grado di controllarmi. E quindi niente, il passato ormai ovviamente è il passato, però è giusto riflettere e cercare di imparare da questi errori e quindi è un'occasione in più per cercare di migliorarmi come persona e nel mentre però adesso finalmente si torna in pista.
1: Queste dunque le considerazioni, ma insomma in questo momento la MotoGP sta vivendo anche di appunto delle ricomposizioni delle scuderie anche per la prossima stagione e per questo Bezzecchi è tornato sul discorso che di Bagnaia perché lo accoglie, è un amico e ci sarà bello lavorare insieme. Sentiamo.
0: Beh, sono contento ovviamente per tutta l'Aprilia, per tutta la nostra squadra e ovviamente anche per Pecco. Comunque è bello, secondo me è bello lavorare per davvero insieme per forse credo la nostra prima volta in MotoGP e ovviamente adesso sai è tutto bello, ma è bello secondo me anche il momento di adesso perché comunque con Jorge abbiamo un bel rapporto e mi trovo bene e l'affinità della squadra è bella e quindi dobbiamo concentrarci su quest'anno e ovviamente essere contenti per l'anno prossimo, ma soprattutto concentrarci su quest'anno.
1: Queste dunque le considerazioni di Bezzecchi. Ci sarebbe anche Gian Antonio che ha avuto un problema e sentiamo al dito, sentiamo cosa dice a riguardo.
2: Allora diciamo che le varie ferite si stanno rimarginando, ancora ci vorrà un po' un altro po', però siamo addirittura d'arrivo. Ovviamente do ancora un po' di difficoltà a chiuderlo perché appunto non ha la massima mobilità, però sto andando sempre meglio che riesco a gestire insomma la guida. All'inizio facevo molta più fatica, quindi stiamo migliorando.
1: Allora, intanto prima di andare in pausa ci fermiamo tra poco, ma permettetemi di dire due cose, due notizie al volo. Una è, lo ricordo, l'attacco hacker a Trenitalia. Prima vi dicevo che sono stati sottratti migliaia di dati personali e mail dei clienti, ma non di persone che si mettono in viaggio in questo periodo, ma era un attacco di novembre. La notizia è venuta fuori a distanza di 8 mesi. Vabbè, lo sappiamo oggi. E anche questo, vabbè. Poi, dopodiché, c'è una notizia che, devo dire, mi sconcerta sempre di più, un aggiornamento che volevo darvi, il terremoto in Venezuela. Allora, il numero di dispersi è impressionante, più di 50.000. Il numero di vittime è ovviamente cresciuto all'istante, da quelle 200 di cui si parlava siamo a 589 vittime accertate e quasi 3.000 feriti e al momento la Farnesina parla di italiani che sono stati contattati ma che non rispondono, quindi è chiaro che ci sono ore di angoscia per i familiari e per le persone che chiaramente stanno seguendo, quindi noi come giornale radio stiamo ovviamente monitorando la questione e tutte le volte che ci sono degli aggiornamenti importanti noi ve ne daremo conto senz'altro. 15:31, torniamo con voi tra pochissimo con Sport Club.
3: Giornale radio.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Notizie seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 15:33.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare. Sport Club, il cuore dello sport.
3: Rieccoci, e allora ben ritrovati ancora una volta. Tra pochissimo saremo in compagnia di Ubaldo Scanagatta per andare a parlare di Wimbledon, degli accoppiamenti, delle premesse di questo torneo, con l'eventuale cammino di Jannik Sinner, con le poche insidie fino ai quarti, ma che poi diciamo il vero tema è anche il caldo, perché a Londra fa un caldo spaventoso, come sapete anche da Antonella Zangaro, che appunto sentite con me a domenica specialmente. Insomma, difficilmente si ha un condizionatore a Londra, perché non esisteva fino a poco tempo fa, un caldo record. Pensate che a Parigi si è arrivato a 46 gradi, 46 a Parigi. Immaginate uno che è andato in vacanza adesso, dice amore andiamo a Parigi, sai come te la godi in queste circostanze? Non benissimo. Detto questo, però, ci sono anche chi sono atleti che fanno sport. Stavolta Sinner pensiamo che abbia preso le precauzioni dopo quello che è accaduto al Roland Garros. Ad ogni modo ne parliamo tra poco con Ubaldo Scannagata e poi chiuderemo con Mario Salvini della Gazzetta dello Sport, e con il quale parleremo di MotoGP tra pochissimo.

0: 8 minuti, è arrivato il momento di andare a parlare di tennis, quindi di andare a farlo con Ubaldo Scannagata, ubitennis.com, che poi è il sito di fatto di riferimento di chi ama il tennis, e quindi con tutta una serie di elementi collegati anche a Wimbledon e ai sorteggi che ci sono stati. Ubaldo, ben trovato, benvenuto.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Eccoci qui. Allora, sono stati sorteggi benevoli, malevoli per gli italiani, tralasciando Sinner, che è un mondo a parte.
1: Così, perché insomma quello di Sinner ha subito avversari che comunque lo impegneranno, perché Kecmanovic al primo turno e poi dopo eventualmente probabilmente il portoghese Borges, anche se c'è un giovane americano che è uscito dalle qualificazioni, che nelle qualificazioni ha giocato molto bene, tale Boyer, che per la verità non conosco, però dai risultati sembra uno temibile. Diciamo che i primi due turni sono forse più pericolosi del probabile terzo, perché nel terzo c'è un sudamericano, Buse, che non è secondo me sull'erba tanto temibile. Per il resto lui si trova nello stesso quarto di finale di Medvedev, e proprio con Medvedev 2 anni fa lui perse in 4 set. Perché disse aveva dormito male, qualcuno poi ha raccontato che c'era stata una lite con la sua fidanzata di allora, la Kalinskaya, insomma fatto sta che lui non giocò davvero bene, mentre come sapete tutti l'anno scorso lui ha vinto il torneo battendo Alcaraz in 4 set.
0: Sì, poi sono molto curioso di vedere questo giubbotto refrigerante che ha fatto Sinner per proteggersi dal caldo, pare proprio che abbiano studiato un sistema e sono curioso. Mentre quel che riguarda invece gli altri italiani, Matteo Berrettini se la vedrà con Wawrinka, Cobolli con Navone. Ecco, Berrettini-Wawrinka è un trappolone, perché Wawrinka ha tanta esperienza, grande classe.
1: Sì, però sull'erba Wawrinka non ha mai fatto granché, cioè è la superficie sulla quale ha giocato peggio. Infatti lui ha vinto 3 slam e li ha vinti nelle altre tre prove, mentre a Wimbledon l'ho visto perdere a volte anche da giocatori molto peggio classificati. Quindi onestamente il problema di Berrettini è capire se sta bene o se non sta bene, se può, perché ogni volta c'è qualche problema, insomma, se non è il muscolo addominale che gli impedisce di servire bene, magari sono le gambe. Ora a Parigi era stata l'anca e lui aveva detto che l'anca non aveva mai sofferto, in realtà l'aveva sofferto all'anca sinistra e non alla destra, ma insomma ecco, Berrettini diciamo secondo me contro Wawrinka vince, anche perché Wawrinka è competitivo probabilmente ha passato i 40 anni, è competitivo per 2 set, forse per 3, ma non se la partita va oltre. E semmai il turno successivo, perché poi c'ha o Fis, francese Fis, che è numero 20 del mondo ma è stato anche top 10, o Collignon, il belga in ascesa, ecco lì già si comincia a fare cose sul serio, ecco.
0: Sì, tra l'altro devo dire, hai ragione, mi viene in mente la partita di Wawrinka con il nostro, non Cobolli, mamma mia, il nostro tennista, Bolelli, qualche anno fa, mi ricordo un Bolelli-Wawrinka molto divertente, che vinse Bolelli tra l'altro quando ancora era singolarista, insomma, ecco, sì, effettivamente. Sì. Senti, e poi invece per gli altri italiani, se dovessimo guardare ovviamente anche gli altri accoppiamenti, quindi Bellucci con Zaccari, Bellucci molto bene sull'erba ultimamente, e poi Arnaldi con Alice, che è difficilissimo, Bolli stesso con Navone, insomma, chi vedi che vada più avanti secondo te?
1: Ma Cobolli secondo me con Navone dovrebbe vincere, semmai, perché è un giocatore argentino, anche se è il numero 37 del mondo, è un giocatore che la sua classifica l'ha costruita sulla terra rossa e non certo sull'erba. A parte il fatto che costruire una classifica sull'erba è difficile per tutti, perché si gioca talmente poco, è talmente breve la stagione sull'erba, che certo Cobolli alla classifica di Cobolli ha certamente contribuito il quarto di finale raggiunto l'anno scorso a Wimbledon, quando giocò anche bene contro Djokovic, e Djokovic gli pronosticò un futuro da nella top 10, che all'epoca sembrava così una previsione diciamo ottimistica o comunque di favore per la simpatia che gli procurava, gli ispirava il tennista italiano, ma insomma non ci si pensava tanti che invece sarebbe arrivato ad essere numero 9 del mondo o qualcosa del genere, cioè, quindi però a parte Navone, al turno successivo Grigsburg e Duckworth sono già giocatori, uno australiano, l'altro olandese, che invece sull'erba possono essere pericolosi. E poi se battesse anche il vincente dei due, probabilmente arriverebbe a Kachanov, o insomma lì ecco c'è un gruppo di giocatori che sono tutti abbastanza agguerriti, direi quasi più che non successivamente De Minaur, che per me fra le teste di serie è uno dei più deboli, ecco. Sì. Tra le prime otto, ecco.
0: Storicamente è questo. Ti chiedo poi un'opinione su quello che sono i due grandi assenti. Io onestamente raramente ho visto nella mia vita alcuni dei primi giocatori al mondo, tra i primi 6 a 10 giocatori al mondo, tutti con infortuni, ma non di un 20 giorni, ma di un anno intero. Alcaraz, Musetti, cioè, mi dai una tua opinione su questo?
1: È vero, ma diciamo che oggi nel caso di Alcaraz si parla di un infortunio al polso, e per la verità di infortuni al polso col tennis che si gioca oggi tanti sono state le vittime, voglio dire, a parte il famoso Del Potro che fece 4 operazioni, ma poi un po' tutti hanno sofferto, anche Nadal si è fermato per diversi mesi a suo tempo, perché si giocano queste frustate con il polso, mentre una volta si diceva, anzi ti insegnavano a non spezzare il polso, a tenere l'avambraccio come se fosse una prosecuzione della racchetta. Oggi invece, anche perché si gioca un tennis frontalmente e quindi si deve cercare di utilizzare il polso per schiaffeggiare la palla, sono molto di più quelli che si fanno male anche perché cambiano in continuazione le palle, le superfici, si passa da una settimana che si gioca una palla pesante a una palla che invece va via come una schioppettata, insomma. Diciamo che è più facile farsi male oggi che non anni fa. Poi oggi arrivano dei servizi a 220-230 km orari e quindi anche solo impattarlo. Fra l'altro Alcaraz si fece male facendo una specie di tentativo di passante con le spalle rivolte alla rete e facendo uno stranissimo movimento che probabilmente è stato quello a procurargli un problema, non so se è un legamento, al tendine o qualcosa, però e per quanto riguarda Musetti invece e lui ha anche una certa fragilità, perché ogni volta soprattutto alla parte bassa, gambe, inguine, lì insomma evidentemente soffre, ecco. Si è fatto male a gennaio quando stava 2-7-0 avanti con Djokovic e da allora praticamente è come se non avesse più giocato.
0: Senti, anche Jasmine Paolini non ha avuto infortuni ma sta avendo una stagione disgraziata, se pensiamo al suo livello fino a un anno e mezzo fa, adesso ormai va in caduta libera, perde ai primi turni anche a Eastbourne la testa serie numero 1, cioè sta perdendo tutto il credito che aveva ottenuto, ma va bene, non c'è più Furlan.
1: Sì, è vero, però allora, a parte il fatto che lei fino a quando aveva 28 anni era una tennista che stava dietro le prime 40 del mondo, poi ha avuto un anno e mezzo straordinario con 2 finali in altrettanti slam, Parigi e Wimbledon, dopodiché l'anno scorso ha comunque vinto Roma, oggi la ritroviamo a testa di serie numero 13, quindi è numero 14 in realtà perché manca una delle prime, però insomma ha un tabellone questa volta abbastanza buono, perché prima una tennista che esce dalle qualificazioni, poi potrebbe incontrare o la Svizzera Golubic o un'altra che esce anch'essa dalle qualificazioni, prima di arrivare forse alla Towson. Onestamente un tabellone migliore non poteva trovarlo, poi dopo per carità si vedrà, se dipenderà da lei, ecco.
0: Non c'è dubbio, Baldo, poi speriamo anche di avere buone notizie, perché veramente da troppo tempo che la vediamo anche poco sorridente. Io ringrazio Baldo Scanagatta, ubitennis.com, grazie a te Ubaldo e buon lavoro.
1: Grazie a voi, saluti a tutti, buon tennis a tutti, buon Wimbledon a tutti.
0: Speriamo, grazie ancora. Noi andiamo avanti, lo facciamo con una canzone di Ariana Grande, che ultimamente è salita agli onori della cronaca perché ha fatto rimuovere una sua canzone utilizzata per scopi politici. Adesso Hate That.

0: prima di salutarci non possiamo non parlare di MotoGP, perché ci si trova ad Assen per il Gran Premio d'Olanda e con le prime prove libere del venerdì il leader del mondiale Marco Bezzecchi ha stampato il miglior tempo precedendo la Ducati di Bagnaia. Marc Marquez invece è stato protagonista di una scivolata, ma di tutto questo andiamo a parlarne con Mario Salvini della Gazzetta dello Sport. Mario, ben trovato.
1: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Eccoci qua. Dunque

0: avanti. Vogliamo vedere come ha reagito a tutto quello che gli è successo e anche a tutto quello che ha spiegato negli ultimi due weekend. In Ungheria totalmente incolpevole, in Repubblica Ceca ha compiuto un gesto che sicuramente non avrebbe dovuto compiere.
1: Sì, prima abbiamo sentito le sue parole, che ha chiesto scusa, l'abbiamo sentito poco mezz'ora fa da noi.
0: Sì, certo. E sono anche convinto che siano totalmente sentite e di cuore. Quindi andiamo avanti, giustamente. E esattamente questo è il punto. Cioè, è interessante vedere come avrebbe reagito a tutta la frustrazione e a tutti i pensieri che gli sono passati per la testa nelle ultime due settimane, perché già prima della Repubblica Ceca, in Repubblica Ceca era arrivato abbastanza demoralizzato, abbastanza arrabbiato per tutto quello che era capitato in Ungheria quando lo aveva battuto il compagno di squadra. Quindi sono due Gran Premi di fila che fa zero punti nei Gran Premi e dunque qui deve reagire per la classifica, ma prima di tutto deve far vedere a se stesso, soprattutto, di essere tornato in carreggiata, come è stato per tutto l'inizio della stagione, anche l'inizio della stagione che per lui è stato straordinario, sicuramente il migliore spezzone di campionato che abbia mai fatto in carriera.
1: Bisogna capire se Bagnaia riuscirà a fare anche il cosiddetto colpo da campione, cioè è un momento anche abbastanza difficile. Pecco è l'inseguitore in classifica, deve rispondere ai successi dei rivali, quindi ti chiedo se ci si aspetta un guizzo da parte sua o è un tracciato difficile.
0: Dunque no, questo è un tracciato che lui ama tantissimo, lo ama talmente tanto da avercelo tatuato sul braccio destro, quindi è proprio il suo, perché ci ha fatto la prima vittoria, sempre ha detto di amarlo tantissimo, con una vittoria che risale alla Moto 3, quando veramente correva con una moto che in confronto a quella degli altri era una bicicletta, insomma esagero naturalmente, ma è stata una delle due vittorie di quella stagione laggiù che lo aveva segnalato e fatto balenare nella testa delle squadre. Quello era uno dei piloti su cui puntare per il futuro. Ci si aspetta, anche lui si è liberato di quello che lui stesso spessissimo in queste settimane ha chiamato segreto di Pulcinella, cioè è stato annunciato che lascerà la Ducati, su cui ieri ha raccontato che sinceramente pensava di trascorrerci tutta la carriera, di andare a concludere la carriera da ducatista, poi insomma sono successe un sacco di cose che lui non ha mai raccontato del tutto, ma alle quali ha accennato più volte in queste settimane, sia in Repubblica Ceca dicendo che l'anno scorso le cose non hanno funzionato come avrebbero dovuto, sono stati fatti degli errori su cui è meglio non tornare. Ieri stesso qui in Olanda ha detto sono successe delle cose che non avrebbero dovuto, una serie di cose che non avrebbero dovuto succedere o avrebbero dovuto andare in modo diverso. Quindi sappiamo che dal prossimo anno sarà in aprile, lo sapevamo da mesi. L'altro ieri è stato annunciato e dunque comincia anche così una fase più leggera di questa stagione. Lui viene da quattro podi consecutivi, quattro podi tra loro molto diversi, qualcuno un po' fortunoso, qualcuno invece con pieno merito, denotando sicuramente una gran bella crescita di ritmo e anche di costanza nell'arco della gara, perché poi il ritmo a volte lo trovava ma poi lo perdeva, perché dice con questa moto di quest'anno rispetto a tutte le difficoltà dell'anno scorso vado meglio, sì, ma consumo molto di più la gomma posteriore, quindi poi a un certo punto della sessione e della gara perdo velocità, perdo ritmo, insomma ha fatto vedere di essere in progressi notevoli in questo momento. In particolare sta cercando di inseguire la Q2 per domani e al momento non l'ha ancora ottenuto, è in pista esattamente in questo momento per cercare di fare il tempo, quando mancano 3 minuti alla fine di questa prequalifica. Al momento il suo tempo migliore è 17esimo, quindi è fuori dalla Q2 di domani, sicuramente si migliorerà adesso, ma c'è adesso quando poi piove sul bagnato, c'è una bandiera rossa e quindi il suo tempo temo che non farà in tempo a farlo registrare. Mario,

0: ancora due minuti. Domanda, sì. Di Gian Antonio può, diciamo, fare un po' lo sgambetto ai primi, perché insomma è terzo nel mondiale.
1: Deve provarci. Cioè, la classifica allora lì ha fatto due vittorie in carriera, quindi però quest'anno ha fatto vedere una costanza di risultati che non ha fatto nessun altro sulla Ducati. All'ultimo Gran Premio ha detto: sono partito finalmente bene, perché ho capito delle cose per le quali non riuscivo a partire bene, ma poi ho avuto delle difficoltà nella prima parte della gara, salvo poi fare il giro veloce, farlo all'ultimo giro mi sto riferendo al Gran Premio ultimo, quello della Repubblica Ceca, all'ultimo giro ha fatto il giro veloce, quindi cioè veramente voleva dire che ne aveva e come, e in tutta la stagione ne ha avuto e continuerà ad averne. Ci ho parlato, anzi possiamo dire che domani usciamo con un'intervista con lui finalmente sulla Gazzetta dello Sport, e quindi ci racconta: sì, per il mondiale ci sono anch'io, decisamente.
0: Ecco, poi
1: ha trovato anche tutto un equilibrio suo, anche personale, con la sua fidanzata. Sono dei bei temi su di lui.
0: Senti, l'ultima cosa, abbiamo un minuto neanche. Sì. C'è un outsider che è possibile ad Assen?
1: C'è l'outsider che vediamo da già 4-5 Gran Premi, quindi forse sì, è un outsider in assoluto per la stagione, che è Ogura sulla Aprilia Track House, è sempre lì, anche in questo momento è il terzo tempo di giornata, ha fatto un bellissimo Gran Premio in Repubblica Ceca, è in grandissima crescita perché evidentemente ha molto margine al secondo anno di moto mondiale, in modo molto bizzarro l'anno prossimo lascerà l'Aprilia per la Yamaha, che in questo momento è francamente un disastro, mentre l'Aprilia è la moto che in quest'anno ha fatto meglio, penso che sia lui l'outsider.
0: Molto bene, Mario Salvini con noi per la prima volta, se non sbaglio, no? Perché non eri mai la seconda
1: in
0: volta.
1: Sì, abbiamo parlato, sì, ma la prima volta abbiamo parlato di baseball.
0: È giusto,
1: con la
0: vedi,
1: promessa
0: hai
1: che
0: ragione.
1: L'avremmo rifatto e non l'avete mantenuta.
0: Che vergogna.
1: Però sono sempre molto fiducioso.
0: Ma abbiamo sempre qualcuno su cui scaricare il barile, colpa di Michele Ceci,
1: sì,
0: redazione.
1: Ma,
0: non ti preoccupare.
1: Certo, ma naturalmente.
0: È la teoria del capro espiatorio che funziona sempre. Sarà contento di noi, René Girard. Va bene, allora io ringrazio Mario Salvini.
1: Davvero.
0: A te, a presto.
1: Grazie a voi.
0: Ciao. 15:59 minuti, noi chiudiamo la puntata di oggi, ricordiamo la notizia più importante, almeno calcisticamente parlando: Nico Paz resta al Como e dunque l'anno prossimo giocherà ancora in Serie A e in Champions League, e perciò niente aste, cose del genere, anche se la ricompra la va ancora il Real Madrid per la prossima stagione. Io ringrazio Massimo Tedesco, Michele Ceci in redazione, Tommaso Davizzari con me nella prima ora, e con me ci sentiremo domani con Soul Kitchen, puntata dedicata alle persone scomparse, i film sulle persone scomparse. Domenica specialmente con noi ci sarà anche Carlo Rovelli, che insomma personaggio straordinario, e quindi non perdetevelo, rimanete con noi adesso perché sta arrivando proprio in questo momento Vicky Mangone con Check Up. A tutti quanti un buon ascolto.
2: Giornale radio.
3: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 16. Ed un minuto.
5: Giornale Radio News.
6: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Sempre più catastrofico il bilancio del terremoto che ha colpito il Venezuela. Sale a 589 il numero dei morti, oltre 50.000 le persone che risultano disperse e 2.980 i feriti. E tra le vittime c'è anche un cittadino italo-venezuelano, mentre nelle zone del sisma, rende noto la Farnesina, ci sono 65.000 nostri connazionali. Intanto si muove la macchina degli aiuti umanitari dal Vaticano, previsti 100.000 euro per le urgenze. Appeso ad un filo il cessate il fuoco entrato in vigore sabato scorso in Libano, due raid aerei israeliani hanno colpito nella notte i dintorni di Nabatieh nel sud del paese, segnando le prime incursioni condotte da caccia di Tel Aviv dalla tregua. Gli attacchi sono avvenuti mentre nella città sono in corso le commemorazioni della Shura, principale ricorrenza nel calendario religioso sciita. Nella notte altri due raid avevano preso di mira anche Beit Yaun. Intanto i miliziani di Hezbollah tornano a chiedere che Israele ritiri tutte le sue forze dal Libano incondizionatamente, punto considerato imprescindibile dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Lo ha ribadito il leader Naim Qassem in un discorso TV. E anche Teheran rilancia: se gli USA non saranno in grado di contenere Israele, la Repubblica Islamica non tollererà alcuna minaccia e considererà suo diritto rispondere. L'ondata di caldo record che sta soffocando l'Italia raggiungerà il suo picco tra domani e lunedì. Oggi sono 18 le città da bollino rosso, nel weekend si aggiungeranno Campobasso, Palermo, Reggio Calabria e Trieste. E a causa del caldo asfissiante, impennata di accessi ai pronto soccorso, con un aumento stimato tra più 10 e 15%. Quadro critico anche in altri paesi europei. In Francia, dove sono saliti a 55 i morti annegati, almeno 50.000 persone sono rimaste senza luce. Il governo ha disposto lo stop alla vendita di alcolici a Parigi. Temperature record anche in Germania e in Spagna, dove i decessi per il caldo sono saliti ad oltre 200. Subito ad una svolta alle indagini sulla morte di Giovanni Amenta, il 74enne deceduto nell'incendio del suo appartamento dopo le 3 di ieri notte a Lomazzo, in provincia di Como, arrestato con l'accusa di omicidio volontario un suo vicino di casa. L'uomo ora in carcere è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza mentre riempiva di benzina una tanica in un vicino distributore. Le fiamme sarebbero state appiccate all'esterno della porta d'ingresso della casa della vittima. Dopo la violazione della privacy che nei mesi scorsi aveva colpito passeggeri e dipendenti di Trenitalia, ancora un attacco hacker danneggia migliaia di utenti della società di trasporti, anche se non riguardano password e credenziali dei pagamenti. Trenitalia sta inviando ai clienti una mail chiarificatrice, a preoccupare le truffe di phishing che sfrutteranno le informazioni carpite. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Check-up. Radiografia della sanità italiana. Con Vicky Mangone.
8: La vitiligine è molto più di una condizione estetica, è una malattia cronica autoimmune che può incidere profondamente sulla qualità della vita di chi ne è colpito. In Italia si stimano circa 330.000 pazienti e nella maggior parte dei casi l'esordio avviene tra i 20 e i 40 anni, spesso in una fase centrale della vita personale e professionale. Per lungo tempo è stata sottovalutata anche dal punto di vista clinico, ma oggi sappiamo che dietro la depigmentazione della pelle c'è un meccanismo molto complesso. Il sistema immunitario attacca i melanociti, che sono le cellule che producono melanina. Non solo, la vitiligine può essere associata ad altre patologie autoimmuni e comporta una maggiore fragilità della pelle esposta a scottature e danni solari. Ma l'impatto più forte spesso è quello psicologico. Per molti pazienti le macchie diventano una barriera nelle relazioni sociali, nel lavoro, nella percezione di sé. Va detto che qualcosa sta cambiando, perché negli ultimi anni la ricerca ha fatto passi avanti importanti, dalle terapie topiche alla fototerapia, farmaci innovativi come gli inibitori della ianoschinasi, la IAC, capaci di agire alla radice del problema immunitario e di indurre una ripigmentazione significativa e duratura. Eppure resta un ostacolo, la disinformazione. Troppi pazienti ancora non sanno che guarire o quantomeno gestire efficacemente la malattia è possibile. Ne parleremo tra poco con Nancy Dattola, specialista in dermatologia e venereologia all'Università La Sapienza di Roma. Io sono Vicky Mangone e questo è Check Up.

0: Bene, torniamo a Check Up. Prima di parlare, di approfondire il tema del giorno che vi ho anticipato pochi istanti fa, ovvero sia la vitiligine, dobbiamo aprire la finestra su Laboratorio Salute.
1: Laboratorio Salute.
0: Uno studio trentennale pubblicato sul British Journal of Sport Medicine, condotto da ricercatori della Harvard Chan School of Public Health su oltre 147.000 persone, suggerisce che la qualità ottimale di allenamento di forza per la longevità è di 90-120 minuti a settimana. I risultati mostrano che questo livello di attività, pesi, flessioni, squat, affondi e altri esercizi di potenziamento muscolare, è associato a 13% in meno di rischio di morte per qualsiasi causa, 19% in meno di rischio di morte per malattie cardiovascolari e 27% in meno di rischio di morte per malattie neurologiche. I benefici aumentano quando l'allenamento di forza viene combinato con attività aerobica, quindi camminata veloce, corsa, nuoto, ciclismo. Chi praticava regolarmente entrambe le patologie di esercizio mostrava il rischio di morte più basso, dal 45 al 50%. 8% inferiore rispetto agli altri. Lo studio non ha rilevato ulteriori vantaggi significativi superando i 120 minuti settimanali di allenamento di forza. Per quanto riguarda il cancro, la riduzione del rischio è stata osservata soprattutto con quantità più moderate di allenamento di forza da 1 a 59 minuti a settimana. Conclusione, per vivere più a lungo, la strategia più efficace sembra essere abbinare 90-120 minuti settimanali di esercizi di forza a una regolare attività aerobica. In Italia circa 13 milioni di persone convivono con almeno due malattie croniche, un numero cresciuto del 30% rispetto al 1993. Si tratta di condizioni che richiedono cure costanti e percorsi terapeutici di lungo periodo, nei quali accessibilità economica, continuità delle cure e aderenza alle terapie diventano elementi essenziali. In questo contesto i farmaci equivalenti assumono un ruolo sempre più importante anche alla luce dell'invecchiamento della popolazione e dell'aumento delle patologie croniche, contribuendo alla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale. L'accessibilità alle cure riguarda direttamente anche i bilanci delle famiglie. La differenza di prezzo tra i farmaci equivalenti e quelli di marca a brevetto scaduto comporta infatti una spesa aggiuntiva per i cittadini stimata in circa 1,1 miliardo di euro all'anno. Nonostante questi vantaggi, l'Italia continua a registrare una diffusione dei farmaci equivalenti inferiore rispetto ad altri paesi europei. Nel nostro paese rappresentano infatti il 9% del mercato farmaceutico in valore contro il 54% del Regno Unito e il 30% della Francia. Di questi temi si è discusso durante il convegno Il futuro della salute, accesso, sostenibilità e innovazione per il sistema, organizzato da The European House Ambrosetti. Nel corso dell'incontro, Teva, azienda leader nel settore dei farmaci equivalenti in Italia, ha illustrato il proprio contributo allo sviluppo di un sistema sanitario più sostenibile, maturato in 30 anni di attività nel paese. Secondo Daniela Bianco, responsabile Ambrosetti, il sistema sanitario italiano sta affrontando profondi cambiamenti legati all'invecchiamento della popolazione, all'aumento delle malattie croniche e ai bisogni di cura sempre più complessi. In questo scenario, la capacità di garantire sia l'accesso alle terapie essenziali sia l'innovazione rappresenta una leva strategica per il futuro e la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale. La campagna 1000 buoni giorni, promossa da Cittadinanza Attiva insieme a esperti e società scientifiche, punta a proteggere i primi 1000 giorni di vita del bambino dal concepimento ai 2 anni, una fase cruciale per la salute e lo sviluppo. Un'analisi condotta dall'associazione ha evidenziato forti differenze tra le regioni italiane nell'accesso a servizi come consultori, sostegno alla genitorialità e assistenza per la salute mentale perinatale. Alcune regioni hanno programmi specifici dedicati ai primi 1000 giorni, altri si basano principalmente sui consultori, mentre altri ancora adottano modelli integrati tra servizi sanitari, sociali ed educativi o interventi rivolti alle famiglie più vulnerabili. La campagna, realizzata col supporto della Società Italiana di Pediatria e dell'Istituto Superiore di Sanità, prevede una piattaforma digitale gratuita, incontri informativi, laboratori e sportelli territoriali per aiutare famiglie e cittadini ad accedere a ai servizi disponibili. L'obiettivo è garantire pari opportunità a tutti i bambini, rafforzare il sostegno alle famiglie e promuovere una governance nazionale stabile sui primi 1000 giorni di vita. Il cambiamento climatico sta aumentando il rischio di malattie trasmesse dalle zanzare come dengue, chikungunya e West Nile. Secondo gli esperti, tra i 23 e i 32 gradi, ogni grado di temperatura in più può far crescere di oltre il 20% il rischio di infezione. L'aumento delle temperature favorisce infatti la sopravvivenza delle zanzare, accelera il loro ciclo riproduttivo e prolunga la stagione di attività, mentre gli inverni più miti non eliminano più efficacemente le larve. Per questo le arbovirosi non sono più considerate solo malattie importate, ma una crescente sfida di salute pubblica anche in Italia. Dall'inizio dell'anno sono stati registrati in Italia 133 casi di dengue e 13 di chikungunya, tutti associati a viaggi all'estero, ma gli esperti avvertono che il rischio di focolai locali è in aumento. Per prevenirli sono fondamentali sorveglianze costanti, diagnosi tempestive e misure di protezione come repellenti zanzariere ed eliminazione dei ristagni d'acqua dove le zanzare si riproducono. In Italia il diabete è più che raddoppiato negli ultimi 40 anni, passando dal 2,9% della popolazione nel 1980 al 6,4% nel 2025. Un aumento che riflette non solo l'invecchiamento della popolazione e la maggiore aspettativa di vita, ma anche il peso crescente di stili di vita poco salutari. Gli italiani vivono più a lungo grazie ai progressi della medicina e della prevenzione, ma convivono sempre più spesso con malattie croniche come diabete, ipertensione e obesità. Quest'ultima è passata dal 5,9% all'11,6% della popolazione adulta negli ultimi 35 anni, mentre tra bambini e adolescenti sovrappeso e obesità restano tra le principali preoccupazioni per il futuro. Gli esperti sottolineano il ruolo determinante delle abitudini quotidiane: alimentazione sbilanciata, sedentarietà e scarso movimento contribuiscono all'aumento delle patologie metaboliche. Per questo la prevenzione passa anche dalla tavola, dalla scuola e dagli stili di vita adottati fin dall'infanzia. Il diabete dunque non è solo una questione sanitaria, ma è uno specchio dei cambiamenti sociali e delle sfide che attendono il paese nei prossimi anni. Mangiare meglio e muoversi di più non risolvono tutto, ma rappresentano strumenti fondamentali per proteggere la salute delle future generazioni. I farmaci contro l'obesità della famiglia GLP-1 stanno cambiando sempre più le abitudini alimentari dei consumatori e cominciano ad avere effetti concreti anche sull'industria del cibo e della ristorazione. Nel Regno Unito è stata autorizzata per la prima volta una versione in pillola del farmaco Wegovy, prodotto da Novo Nordisk, già molto diffuso negli Stati Uniti. Rispetto alle iniezioni, la compressa è più semplice da assumere e potrebbe favorire un'ulteriore diffusione di questi trattamenti. Secondo le stime, quasi 2 milioni di adulti britannici utilizzano già farmaci per il controllo del peso e la loro diffusione avrebbe ridotto la spesa alimentare delle famiglie di circa 780 milioni di sterline in un anno. Il farmaco è destinato alle persone con obesità o con problemi di salute legati al peso e, pur avendo ottenuto l'approvazione delle autorità sanitarie, non è ancora disponibile attraverso il servizio sanitario pubblico. Gli esperti ricordano che questi medicinali devono essere accompagnati da alimentazione equilibrata e attività fisica, ma il loro successo sta alimentando sempre di più la corsa alla perdita di peso e il fenomeno dell'Ozempic look, associato a una magrezza molto accentuata, diventa popolare anche tra alcune celebrità. E si chiude qui la prima parte di Laboratorio Salute. Torniamo tra poco con la seconda parte.

0: arrivati alla seconda parte di Laboratorio Salute, appuntamento dedicato alla ricerca.
1: Laboratorio Salute.
0: Uno studio dell'Istituto Italiano di Tecnologia in collaborazione con l'Istituto Giannina Gaslini, pubblicato su Cell Reports Medicine, ha evidenziato che l'impatto dei traumi sullo sviluppo cerebrale dipende soprattutto dal momento della vita in cui avvengono, più che dalla loro natura. La ricerca condotta su modelli animali e su pazienti mostra che traumi vissuti in età diverse producono effetti comportamentali differenti. Quelli precoci sono associati a difficoltà sociali, quelli in adolescenza comportamenti aggressivi, mentre i disturbi d'ansia possono comparire in più fasi. Gli studiosi hanno inoltre osservato che il trauma lascia segni duraturi sul cervello, modificando specifiche aree coinvolte nelle emozioni e nel controllo comportamentale, con possibili implicazioni per lo sviluppo dei disturbi psichiatrici. Lo studio suggerisce l'esistenza di finestre critiche dello sviluppo cerebrale e apre alla possibilità di terapie più mirate anche attraverso la modulazione di vie biologiche come quella del BDNF, per interventi più personalizzati in base all'età in cui si è verificato il trauma. Presso la Fondazione Mondino di Pavia è in corso la ricerca su nuove terapie per la malattia di Alzheimer, una patologia neurodegenerativa che provoca il progressivo deterioramento della memoria e delle funzioni cognitive a causa dell'accumulo nel cervello delle proteine beta-amiloide e tau. Negli ultimi anni sono stati sviluppati farmaci basati su anticorpi contro la beta-amiloide, già disponibili in Europa ma non ancora autorizzati in Italia. La ricerca della Fondazione si concentra anche sulla proteina tau, considerata un altro elemento chiave nella progressione della malattia. Tra le molecole studiate c'è bepranemab, un anticorpo che agisce sulla proteina tau con l'obiettivo di rallentare l'evoluzione della malattia. Lo studio clinico Together, condotto in collaborazione con centri italiani ed europei, ha coinvolto pazienti nelle fasi iniziali dell'Alzheimer per valutarne efficacia e sicurezza. I risultati preliminari indicano possibili benefici cognitivi nei pazienti con basso carico di tau e senza particolari fattori genetici di rischio, senza evidenziare effetti collaterali rilevanti rispetto ad altre terapie. Nel complesso, la ricerca suggerisce che agire sulla proteina tau potrebbe rappresentare una nuova strategia promettente per modificare il decorso della malattia di Alzheimer e migliorarne il trattamento futuro. Un nuovo studio dell'Università di Padova propone una possibile spiegazione medica del progressivo declino vocale di Maria Callas, finora attribuito a stress, dimagrimento, uso intenso della voce o fattori psicologici. Secondo i ricercatori, la causa potrebbe essere la dermatomiosite, una rara malattia autoimmune che colpisce muscoli e pelle e può coinvolgere anche la laringe, compromettendo la voce. Lo studio, basato su analisi cliniche storiche, evidenzia sintomi compatibili con questa patologia come affaticamento vocale, perdita di potenza nel canto e disfonia variabile, oltre a un possibile miglioramento temporaneo con terapie antinfiammatorie. Gli autori sottolineano che la disfonia persistente può essere un segnale precoce di malattie autoimmuni e non deve essere sottovalutata. La ricerca offre quindi una nuova interpretazione del caso Callas, suggerendo che il suo declino vocale potrebbe avere anche una spiegazione biologica, oltre a quelle artistiche e personali. Uno studio del Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR, della Sapienza Università di Roma ha scoperto che il comportamento delle cellule staminali dello scheletro non è casuale, ma dipende da una sorta di memoria biologica ereditata dalle cellule precedenti. Quando una cellula staminale si divide, può dare origine a linee cellulari diverse. Alcune continuano a moltiplicarsi a lungo, altre invece smettono di crescere dopo poche generazioni. Finora non era chiaro se questo processo fosse casuale o guidato da meccanismi interni. La ricerca mostra invece che il destino delle cellule è influenzato dalla loro storia familiare. Gli scienziati hanno utilizzato un concetto della fisica chiamato entropia da eredità, che misura quanto il comportamento delle cellule sia ordinato o imprevedibile all'interno del loro albero genealogico. I risultati indicano che in alcuni passaggi si attivano cambiamenti epigenetici, cioè modifiche che non alterano il DNA ma ne influenzano il funzionamento. Questi cambiamenti agiscono come una sorta di conto alla rovescia biologico. La cellula continua a dividersi per un certo periodo, ma le sue discendenti tendono progressivamente a fermarsi. In questo modo si crea un andamento molto più organizzato di quanto si pensasse. La scoperta suggerisce che la crescita delle cellule staminali segue regole precise e non solo il caso. Questa conoscenza potrebbe avere importanti applicazioni nella medicina rigenerativa, nello studio dell'invecchiamento dei tessuti e nella ricerca sul cancro, per capire meglio come alcune cellule sviluppano resistenza ai farmaci nel tempo. Uno studio coordinato dalla cardiologia dell'azienda ospedaliera universitaria di Ferrara, pubblicato su una rivista scientifica internazionale e presentato a un recente congresso, ha analizzato una particolare condizione cardiaca chiamata ANOCA, in cui i pazienti hanno dolore toracico pur senza ostruzioni evidenti delle coronarie. La ricerca ha coinvolto 123 pazienti e ha confrontato la terapia farmacologica tradizionale con un percorso più completo e personalizzato, che includeva attività fisica guidata, alimentazione equilibrata, supporto psicologico e controllo dei fattori di rischio. I risultati mostrano che l'approccio multidisciplinare migliora in modo significativo i sintomi, la capacità fisica e la qualità della vita rispetto alla sola terapia standard. I benefici sono stati osservati già dopo pochi mesi. Gli autori sottolineano che il cambiamento dello stile di vita, se seguito in modo strutturato e supportato da specialisti, può avere un ruolo importante nella gestione di questa patologia complessa. Lo studio evidenzia inoltre l'importanza della collaborazione tra medici, specialisti e pazienti e valorizza il ruolo della ricerca nel migliorare la cura delle malattie cardiovascolari, non sempre facilmente diagnosticabili. L'Università di Catania e i Laboratori Nazionali del Sud hanno completato l'installazione di un acceleratore lineare per la cosiddetta Flash Therapy, una nuova tecnica sperimentale di radioterapia per la ricerca contro il cancro. La macchina è operativa presso il centro CAPIR e rappresenta una delle prime infrastrutture di questo tipo disponibili in Italia per studi preclinici. La Flash Therapy utilizza fasci di elettroni erogati in tempi brevissimi e ad altissima intensità, con l'obiettivo di colpire i tumori riducendo al tempo stesso i danni ai tessuti sani. Si tratta di un approccio ancora in fase di studio ma considerato molto promettente nella ricerca oncologica. Il nuovo impianto sarà utilizzato soprattutto per studiare tumori difficili da trattare come il glioblastoma, analizzando anche i meccanismi metabolici che rendono le cellule tumorali resistenti alle terapie tradizionali. Il progetto rientra in un più ampio programma nazionale di ricerca finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, che coinvolge diversi enti scientifici e ospedalieri e integra competenze di fisica, biologia e medicina. Uno studio pubblicato nel 2026 ha analizzato come la postura del corpo influenzi l'attività elettrica del cervello anche a riposo. La ricerca ha mostrato che non solo il movimento, ma anche il semplice stare fermi in posizioni diverse può modificare l'organizzazione dell'attività cerebrale. I ricercatori hanno registrato l'attività cerebrale di 20 giovani adulti sani tramite elettroencefalografia, confrontando quattro posture: in piedi, seduti, proni e supini, sia ad occhi aperti sia ad occhi chiusi. Sono state analizzate diverse frequenze dell'attività cerebrale per valutare le variazioni legate alla posizione del corpo e alla vista. I risultati indicano che la postura eretta è quella che richiede il maggior coinvolgimento del cervello anche in assenza di movimento, perché implica un continuo controllo dell'equilibrio e dell'integrazione tra vista, sistema vestibolare e sensibilità del corpo. In questa posizione l'attività cerebrale risulta più intensa rispetto ad altre posture. Un altro risultato riguarda la visione. Con gli occhi chiusi si osserva in generale un aumento di alcune attività cerebrali rispetto agli occhi aperti, ma nella posizione eretta questa differenza è meno evidente, segno che il cervello è comunque molto impegnato nel mantenere la stabilità. Lo studio conclude che la postura non è solo un fatto fisico, ma anche una condizione che influenza direttamente il funzionamento del cervello. Questi risultati potrebbero avere applicazioni in ambito riabilitativo e nello studio dei disturbi dell'equilibrio, anche se si tratta di una ricerca preliminare su un numero limitato di partecipanti. Si conclude qua Laboratorio Salute, tra poco parleremo di vitiligine.
1: Giornale Radio. Val di Serock sta per tornare. Venerdì 26 e sabato 27 giugno al campo sportivo di Baldissero Torinese vi aspettano due serate di musica live, divertimento e solidarietà. Dopo il successo della prima edizione, Baldissero Rock torna con lo stesso grande obiettivo: sostenere la Fondazione Allegra Agnelli di Candiolo, impegnata nella ricerca sul cancro. Trovate tutte le info sull'evento e le indicazioni per donare seguendo l'account Instagram baldisserock_official. Non prendete impegni. Il 26 e 27 giugno a Baldissero Torinese si accende il rock. Baldissero Rock, musica che unisce, rock che fa bene.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno.
2: Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme.
1: Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa.
2: La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia.
1: Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
3: Sono le 16 e 33 minuti.
4: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Check-up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
6: E torniamo al nostro check-up, oggi venerdì 26 giugno, come promesso parliamo di vitiligine. La vitiligine è una malattia cronica della pelle caratterizzata dalla comparsa di chiazze bianche dovute alla perdita di melanina, il pigmento che dà colore alla pelle, ai capelli, agli occhi. Questa condizione si verifica quando i melanociti, le cellule che producono la melanina, vengono distrutti o smettono di funzionare in maniera corretta. La vitiligine può comparire a qualsiasi età, colpisce uomini e donne in egual misura, con una prevalenza di donne. Le macchie possono interessare qualsiasi parte del corpo, ma si manifestano più frequentemente su viso, mani, piedi e sulle zone soggette a sfregamento. Le cause non sono ancora del tutto conosciute, ma si ritiene che alla base vi siano fattori genetici e meccanismi di natura autoimmune. Non è contagiosa questa malattia, non provoca dolore, non provoca altri disturbi fisici significativi, tuttavia può avere un forte impatto psicologico, soprattutto quando le lesioni sono visibili. Molte persone con vitiligine possono infatti sperimentare disagio, insicurezza o difficoltà nelle relazioni sociali. Ne parleremo tra poco con la professoressa Nancy Dattola, professore associato di dermatologia della Clinica Dermatologica all'Università La Sapienza di Roma. Tra poco.
7: I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but

0: torniamo in diretta con Check Up in questo venerdì 26 giugno. Stiamo parlando di vitiligine. La vitiligine è una malattia autoimmune cronica in cui il sistema immunitario attacca i melanociti, causando la comparsa di chiazze bianche sulla pelle. Colpisce più frequentemente tra i 20 e i 40 anni. Inoltre il 60% dei casi esordisce prima dei 30 anni. Il sistema immunitario, per ragioni ancora oggetto di studio, ma legate a fattori genetici e ambientali, attacca i melanociti, le cellule che producono il pigmento della nostra pelle. È una patologia che può rimanere stabile, può progredire oppure, più raramente, può regredire spontaneamente. Una diagnosi precoce e una gestione mirata con lo specialista dermatologo possono fare la differenza nel bloccare l'avanzata delle macchie bianche. La professoressa Nancy Dattola è con noi, è specialista in dermatologia all'Università La Sapienza di Roma. Benvenuta.
1: Buon pomeriggio, grazie.
0: Buon pomeriggio. Ci dica, professoressa Dattola, com'è l'esordio? Cosa accade improvvisamente o in modo graduale, ci dirà lei, alla pelle?
1: Sì, allora, accade che il paziente si rende conto di avere delle macchie bianche, il cui esordio può essere molto rapido a volte, oppure un po' più lentamente avviene nel tempo. Ci sono due forme di vitiligine, la forma segmentale e la forma non segmentale. La forma segmentale colpisce una parte del corpo, ad esempio l'emilato destro, solo un emilato, mentre la forma segmentale colpisce, la forma non segmentale colpisce il corpo in maniera diffusa. Molto spesso il paziente che ha una vitiligine è affetto da altre patologie autoimmuni. Noi quando visitiamo un paziente chiediamo ad esempio gli esami e la funzionalità della tiroide, perché questa condizione è una condizione che spesso va di pari passo con appunto problemi della tiroide. Compaiono queste chiazze che inizialmente possono anche essere confuse. La diagnosi differenziale è molto importante, perché ci sono altre condizioni, ad esempio l'ipomelanosi guttata idiopatica, che potrebbe essere confusa con una vitiligine. Si manifesta allo stesso modo, sono delle piccole chiazzette bianche tondeggianti che colpiscono prevalentemente le donne, agli arti superiori, inferiori. Però potrebbe esserci una confusione nella diagnosi, quindi spesso inizia in maniera subdola, molto spesso anche a seguito di un evento stressante, un trauma particolare. I pazienti sono geneticamente predisposti ad avere la condizione.
0: E a quindi volte diciamo, prego, concluda professoressa,
1: quindi
0: concluda.
1: A volte un trauma, i pazienti ci dicono mi sono separata, mi è morto il cane, ho avuto un trauma psicologico, la patologia esplode.
0: Quindi deve esserci un elemento di forte stress. Una volta diagnosticata la vitiligine come, diciamo, prima autoimmune, dobbiamo aspettarci anche un'altra patologia simile?
1: Sì,
0: oppure può essere il contrario?
1: Può essere il contrario, può essere che il paziente la sviluppi in seguito, non è detto.
0: Sì. È un processo di distruzione revocabile o una volta avviato la rimane, cioè rimane cronico?
1: Allora, per definizione è una patologia cronica. Oggi finalmente è stata una patologia orfana per tanto tempo, orfana intendo priva di terapie che potevano risolvere la condizione. Ovviamente terapie fatte in cronico, basti pensare a un paziente che ha l'ipertensione, un paziente che ha il diabete, cronicamente fanno una terapia per la pressione e per il diabete. Nella vitiligine oggi finalmente abbiamo a disposizione un farmaco topico in crema, che è un JAK inibitore, che va a bloccare alcune piccole molecole che sono responsabili quindi del processo patogenetico e diciamo in maniera un po' più semplice sveglia questi melanociti a produrre il pigmento e quindi a ripigmentare le lesioni. È una terapia topica che si fa ovviamente in cronico e ad oggi è l'unica terapia approvata, unica terapia utilizzata con ottimi risultati. Nel corso del tempo sono state tante le terapie utilizzate per trattare la vitiligine con effetti insomma non eccellenti, parliamo dei corticosteroidi topici, la fototerapia, il tacrolimus, il pimecrolimus, farmaci topici o le famose lampade, ma non le lampade dei centri estetici, sono lampade dermatologiche, hanno una lunghezza d'onda particolare, sono degli UVB a banda stretta, che hanno cercato di, insomma, aiutare il paziente con vitiligine, con risultati non eccellenti, non brillantissimi. Essendo una patologia cronica, il paziente fa le terapie in cronico.
0: Certo, noi abbiamo aperto la linea ai nostri ascoltatori, stanno arrivando i messaggi. Claudia che chiede, volevo chiedere, quando compaiono le prime macchie, c'è qualcosa che si può fare subito per fermarle?
1: Subito è lo steroide, una crema al cortisone subito per provare a bloccarle, poi visita dermatologica ovviamente,
0: certo,
1: soprattutto
0: certo.
1: Tanto dobbiamo capire se è una vitiligine, quindi visita dermatologica.
0: Infatti,
1: per confermare la
0: prima
1: diagnosi.
0: Come primissima, certo, cosa direi, no?
1: Primo passo. Cosa per confermare la diagnosi, poi dipende, un'unica lesione, una crema con uno steroide, più lesioni, bisogna vedere se ci sono anche altre condizioni associate. Ovviamente il paziente, ad esempio, per essere trattato con ruxolitinib deve avere delle lesioni anche al volto, quindi per utilizzare il farmaco viene prescritto solo in centri autorizzati, devono essere presenti delle lesioni al volto. Sì. La vitiligine, come dicevo, può colpire qualsiasi zona del corpo, quindi diagnosi, poi sicuramente si può iniziare con uno steroide, poi bisogna capire che tipo di condizione abbiamo, c'è una condizione recente, una condizione stabile, una malattia attiva, attivissima, che quindi si sta manifestando in maniera rapida. Oggi finalmente l'arrivo di ruxolitinib ha cambiato le sorti dei nostri pazienti.
0: Dopo ne parleremo in maniera più approfondita. Aggredisce solo l'epidermide o anche altri organi la vitiligine?
1: No, solo la pelle.
0: Solo la pelle.
1: Sì,
0: Bene. Eleonora di Ferrara, un messaggio. Volevo dire che convivo con la vitiligine da anni e la parte più difficile non è fisica, ma è lo sguardo degli altri. Perché c'è un aspetto psicologico, professoressa,
1: sì,
0: non da poco,
1: L'aspetto psicologico è molto importante, i pazienti si sentono stigmatizzati, soprattutto i pazienti che hanno un fototipo scuro, quindi che hanno un colore di pelle scura, dove le macchie si notano di più. Se noi abbiamo un paziente con fototipo chiaro, un paziente biondo, a volte il paziente biondo riesce a mascherare molto meglio la condizione. Ci sono poi, come la modella famosissima, che hanno fatto della vitiligine uno status, no? Però è vero che la stigmatizzazione è una condizione che ha segnato la storia di questi pazienti, la vita di questi pazienti e il vissuto di questi pazienti.
0: Certo. Ancora un messaggio. Buongiorno, ma la vitiligine è legata ad altri problemi di salute oppure riguarda solo la pelle? Paola, ma stanno scrivendo solo donne, ma sono più colpite le donne, professoressa
1: Dattola? C'è un'incidenza lievemente maggiore, come dicevo prima. Ci possono essere altre patologie autoimmunitarie, ma la più frequente sono patologie della tiroide in assoluto. Quindi noi spesso, quando facciamo una diagnosi, chiediamo in concomitanza al paziente lo screening per patologie della tiroide.
0: Chi ha la vitiligine deve temere il sole, anche una protezione, anche con una protezione massima, chiede Lorenza di Savona.
1: Sì, è sempre la protezione, la fotoprotezione 50+ è sempre la cosa migliore per tutti i pazienti. A volte alcuni pazienti che fanno i trattamenti, che stanno facendo fototerapia, che stanno facendo terapia topica, si poteva giocare in questo modo, applicando la fotoprotezione 30+ sulle zone ipopigmentate, cioè bianche, e la 50 sulla cute sana, ovviamente con piccole
0: per
1: esposizioni,
0: per dare un equilibrio.
1: Esatto, perché ricordiamo però questo per permettere alle zone di aiutare a pigmentarsi, non sempre, la fotoprotezione 50+ è importante sempre, però in quelle pazienti che magari sfruttano dei momenti della giornata per prendere un po' di sole, per aiutare la repigmentazione, perché stanno facendo una fototerapia o altro, a volte l'utilizzo della fotoprotezione 30+ sulle chiazze bianche, 50 sulla pelle sana, potrebbe aiutare a stimolare i melanociti a produrre il pigmento.
0: Molto bene, allora professoressa Dattola, brevissima pausa, ci ascoltiamo una canzone, un po' di musica, pausa musicale, poi torniamo a parlare di vitiligine.

0: cura definitiva per la vitiligine, ma oggi abbiamo detto sono disponibili diverse opzioni terapeutiche sulle quali adesso torneremo su, in grado di controllare la malattia e favorire la ripigmentazione. Se fino a ieri la fototerapia e i corticosteroidi erano le uniche armi, oggi sono possibili farmaci più innovativi che agiscono sui meccanismi immunitari. Negli ultimi anni, in particolare, gli IAC, questi inibitori capaci di agire alla radice del problema immunitario e di indurre una ripigmentazione, hanno aperto nuove prospettive. Si tratta di farmaci che spengono selettivamente l'infiammazione che distrugge il colore. Naturalmente, accanto alle cure resta fondamentale il rapporto con lo specialista e una corretta informazione che è ancora troppo spesso carente. Condivide, professoressa Dattola, c'è ancora poca informazione?
1: Assolutamente sì, c'è ancora poca informazione su questo argomento, i pazienti ancora non conoscono bene i nuovi trattamenti. Ruxolitinib è un farmaco inibitore di JAK1, JAK2 che finalmente sì. riesce a dare seguito a una terapia che aspettavamo da tanto tempo.
0: Senta, ma è possibile una regressione spontanea delle macchie?
1: Allora, inibitore di JAK1, JAK2 che finalmente sì. riesce a dare seguito a una terapia che aspettavamo da tanto tempo.
0: Senta, ma è possibile una regressione spontanea delle macchie?
1: Allora, nella mia esperienza...
0: Mi verrebbe da

0: Il problema tiroideo, nella mia esperienza, qualche paziente l'ha avuta una regressione, qualche paziente che ha delle manifestazioni molto localizzate, ha avuto una regressione anche se non legati a patologie della tiroide, però ripeto, sono pochi casi. Nella maggior parte dei casi, quando si instaura, il processo continua ad alimentarsi. A volte si può risolvere in una zona e comparire in un'altra. La vitiligine colpisce la pelle principalmente, non colpisce gli organi interni. Gli organi interni, cuore, polmone, non sono colpiti. L'unica cosa è che ci sono dei melanociti in alcune strutture, per esempio nei peli, oppure l'occhio e l'orecchio, però è molto raro, è rarissimo avere una vitiligine oculare o dell'orecchio, però non interessa agli organi, quindi interessa per lo più il tegumento. E i pazienti possono avere delle manifestazioni che nel corso del tempo sono variabili, da poche lesioni, oppure pazienti che hanno una patologia ingravescente si riempono in poco tempo.
1: È rarissimo avere la vitiligine all'occhio, ma non impossibile, no? Molto molto molto raro. In quel caso come si cura?
0: In quel caso come si cura? È molto difficile. È molto difficile.
1: Quindi non si cura?
0: Ma io non ho esperienza di pazienti che hanno una vitiligine oculare. Nella mia esperienza è rarissima, probabilmente sono stati pazienti che trattati in centri di malattie rare, però io nella mia casistica ad oggi non ho avuto esperienza di pazienti con una vitiligine oculare specifica.
1: Invece quali sono i tempi medi per vedere i primi risultati di colore?
0: Con ruxolitinib da trial clinici da 6 mesi in poi. Nella mia esperienza noi oggi abbiamo trattato oltre 150 pazienti con ruxolitinib e abbiamo avuto 2 categorie di pazienti. I pazienti con fototipo scuro, quindi che hanno un colore da olivastro a un po' più scuro, che rispondono molto rapidamente, a volte con repigmentazione in 4 mesi. Un altro gruppo di pazienti invece, a volte sì. È un gruppo di pazienti, non tutti, però un gruppo di pazienti con fototipo scuro già in 4 mesi hanno dato le prime ottime ripigmentazioni, ma in genere da trial clinico sono da 6 mesi in poi. Poi nella nostra pratica clinica, nell'esperienza mia della Sapienza, del Policlinico Umberto I, abbiamo avuto un altro gruppo anche di pazienti che sono i pazienti con fototipo chiaro, pazienti come dicevo prima biondi, rossi, quelli che hanno la pelle chiara, che invece ripigmentano in maniera un po' più lenta, 7, 8, a volte anche 9 mesi. È importante un concetto che io voglio lanciare proprio perché siamo in radio e voglio lanciarlo ai pazienti. La terapia è una terapia innovativa, una terapia nuova, ma bisogna arrivare oltre l'anno di utilizzo del prodotto, perché ci sono dei dati di trial clinici, quindi non bisogna scoraggiarsi. Ci sono dei dati di trial clinici con repigmentazioni anche dopo l'anno di terapia.
1: Bene, è una terapia lunga. Ha fatto bene a dirlo, a specificarlo.
0: Bisogna avere pazienza. La maggior parte dei pazienti rispondono dal 6° mese in poi. Poi ci sono pazienti che rispondono anche tardivamente, anche dopo l'anno di trattamento, per cui bisogna insistere.
1: Bene, Monica scrive: grazie per questa puntata, se ne parla ancora troppo poco, spesso in modo superficiale. Io vorrei fare notare che continuano a scrivere donne. No, invece non è vero, perché vengo smentita al volo. Ho la vitiligine da quasi 20 anni. Esatto, sono un uomo. Effetti collaterali del prodotto topico, da Alberto.
0: Allora, effetti collaterali. Nella mia esperienza di pratica clinica, su oltre 150 pazienti, solo 2 pazienti hanno sviluppato una lieve acne, lieve del volto. Basta, il resto ad oggi nulla. Siamo arrivati quasi, non tutti, a 2 anni di utilizzo del trattamento.
1: Aggiunto, trattato in passato con fototerapia, aggiunto questa specifica adesso.
0: Allora, stiamo cercando di capire qual è il miglior paziente, cioè qual è il paziente risponde e con quali caratteristiche di risposta. Dico, per dire, paziente che ha una vitiligine di breve durata, una vitiligine con una storia di malattia lunga, chi risponde meglio? Paziente che ha comorbidità risponde meglio o risponde peggio? Stiamo facendo appunto un'analisi che porteremo al prossimo congresso nazionale per cercare di definire quali sono le caratteristiche dei pazienti che rispondono meglio, anche così per avere quasi un valore predittivo di risposta al trattamento. Però non posso spoilerare niente, avremo poi i prossimi risultati al nostro congresso nazionale.
1: Professoressa, sono questi farmaci nuovi sono rimborsabili?
0: Allora, sono dei farmaci che vengono prescritti in ospedale, nei centri autorizzati alla prescrizione dei farmaci biologici, sono rimborsati dal sistema sanitario.

0: nazionale.
1: Sono rimborsati, quindi?
0: Quindi il paziente con un piano terapeutico che viene fatto dalla struttura prende presso la farmacia ospedaliera del centro in cui è stato prescritto la terapia. La terapia si applica 2 volte al giorno, si possono arrivare ad utilizzare massimo 2 tubi di prodotto e il paziente deve avere l'interessamento del volto per avere la prescrizione del prodotto.
1: Ecco. Senta, e come cambia la qualità della vita dopo il successo della terapia?
0: Allora,
1: abbiamo
0: detto,
1: abbiamo parlato anche di problemi proprio psicologici, quindi sì, deve esserci proprio un cambiamento,
0: Allora, io lo scorso anno ho avuto modo di intervistare un paio di pazienti che abbiamo portato come esperienze personali.
1: Sì.
0: Una di queste pazienti che oggi è arrivata a 2 anni di trattamento col farmaco, che ha avuto una ripigmentazione del 90% del volto, aveva solo il volto. Lei mi ha raccontato che da bambina ha iniziato a truccarsi a 10 anni. Perché ha iniziato ad avere la vitiligine a 10 anni e quindi iniziava a utilizzare il fondotinta, che per lei era stato un disagio avere le lesioni sul volto, perché ha un fototipo scuro e quindi era un po' presa in giro. E mi ha raccontato, ho avuto modo di ascoltare la sua storia, mi ha raccontato il suo disagio psicologico, che è stato toccante, devo dire. Oggi la paziente mi ha detto, all'età di 65 anni, che le ho ridato la vita. Che poi non sono stata io, perché è stato il farmaco, però la paziente si è fatta oltre 500 chilometri per venire da noi in policlinico a Roma ed è felicissima di aver fatto il trattamento.
1: Evviva, grazie per questa piccola storia che ci ha raccontato, professoressa Dattola. Grazie per essere stata con noi, Nancy Dattola,
0: grazie.
1: Professore associato di dermatologia alla Sapienza di Roma. Grazie anche a voi per averci seguito fin qui. Vi lascio le notizie, vi lascio a Roberto Poletti con Italia No Limits. Oggi è venerdì, dunque domani non ci saremo, noi ci risentiamo poi lunedì. Buon weekend a tutti, la Mangone torna lunedì.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.
3: Giornale Radio.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 17 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: disastro in Venezuela, salgono a 589 i morti per il devastante terremoto, quasi 3.000 i feriti, ma i dispersi sono oltre 50.000. Già accertata una vittima italo-venezuelana nell'area del sisma, 65.000 nostri connazionali. Strage di Viareggio, Mauro Moretti è in carcere a Orvieto dopo la conferma della condanna da parte della Cassazione. Accetto la decisione, ho rispetto per lo Stato. Caldo record, oggi 18 le città da Bolivia. Rosso, massima attenzione per i cittadini più fragili. Accessi al pronto soccorso saliti del 10-15%. Tennis, sorteggiati i tabelloni di Wimbledon. Il campione in carica Sinner debutta contro Kecmanovic. 10 gli azzurri che partecipano allo slam londinese.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Nicola De Muro e Laura Carchidi, per lo sport Lorenzo Villanetti. Sempre più catastrofico il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Sale a 589 il numero dei morti, oltre 50.000 le persone che risultano disperse, quasi 3.000 i feriti. E tra le vittime c'è anche un cittadino italo-venezuelano, mentre nella zona del sisma, rende noto la Farnesina, ci sono 65.000 nostri connazionali. Sentiamo.
3: Un terremoto disastroso che tocca da vicino anche l'Italia, visto che la comunità di connazionali in Venezuela è molto numerosa, oltre 170.000 persone, e tra le vittime si registra anche un cittadino italo-venezuelano. E poi tante storie personali nella tragedia: estratto vivo dalle macerie anche un neonato, oltre a tre fratellini. Molte persone che possiedono telefonini con il sistema Android sono riuscite a salvarsi grazie agli alert lanciati dai loro dispositivi qualche minuto prima dell'inizio del terremoto. Il più forte da 164 anni a questa parte, ha detto la presidente ad interim Rodriguez, confermando il prossimo arrivo di soccorritori internazionali. In partenza dall'aeroporto militare di Pratica di Mare, un team di vigili del fuoco formato da 41 unità all'interno di una missione internazionale organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile. Mentre la CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, ha stanziato 500.000 euro per la prima emergenza. 100.000 euro sono stati donati anche da Papa Leone, 150 milioni i fondi mobilitati dagli USA, che stanno anche dispiegando due navi da guerra oltre aerei da trasporto ed elicotteri per fornire supporto logistico alle operazioni di soccorso. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
2: Fragilissimo il cessate il fuoco è entrato in vigore sabato scorso in Libano. Due raid aerei israeliani hanno colpito nella notte i dintorni di Nabatie nel sud del paese, segnando le prime incursioni condotte da caccia di Tel Aviv dalla tregua. Gli attacchi sono avvenuti mentre erano in corso le commemorazioni dell'Ashura, principale ricorrenza nel calendario religioso sciita. Nella notte altri due raid avevano preso di mira Beit Aun. Intanto i miliziani di Hezbollah tornano a chiedere che Israele ritiri tutte le sue forze dal Libano incondizionatamente, punto considerato imprescindibile dell'accordo raggiunto tra USA e Iran. Lo ha ribadito il leader Naim Qassem in un discorso TV. E anche Teheran rilancia: se gli Stati Uniti non saranno in grado di contenere Israele, Teheran non potrà tollerare alcuna minaccia. Si è chiuso uno dei procedimenti giudiziari più lunghi e complessi della storia recente italiana, quello della strage ferroviaria di Viareggio. La Cassazione conferma la condanna a 5 anni per l'ex DDFS Mauro Moretti, che ora si trova in carcere ad Orvieto. Aspettavamo questo momento da 17 anni, commentano i familiari delle vittime. Il servizio.
4: Una sentenza profondamente ingiusta, così la legale di Mauro Moretti, Ambra Giovene, che si dice indignata e fa sapere che presenterà un'istanza per ottenere gli arresti domiciliari, vista anche l'età del suo assistito. L'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e RFI, 72 anni, è stato condannato in via definitiva a 5 anni di carcere per la strage ferroviaria, in cui nel giugno del 2009 morirono 32 persone e centinaia rimasero ferite. La Cassazione, rigettando i ricorsi, ha confermato anche le condanne per gli altri 10 imputati, tra ex dirigenti e tecnici delle società coinvolte nella gestione e manutenzione del convoglio deragliato. Per tutti l'accusa è disastro ferroviario colposo, mentre per Moretti c'è anche l'accusa di incendio. Andrò in cella senza accampare scuse di salute perché ho la schiena dritta e la testa alta, ha detto Moretti, che ieri sera si è costituito in carcere. Ho raggiunto questo momento in perfetta forma fisica e psichica e ora sono pronto, ha aggiunto. Nel processo d'appello TER la Corte di Firenze aveva confermato tutte le condanne già pronunciate nel precedente giudizio di secondo grado. I giudici giudici avevano accolto le richieste formulate dalla pubblica accusa, ribadendo la pena per Moretti e confermando anche le altre condanne, comprese tra i 6 e 2 anni di reclusione, nei confronti degli altri imputati. Per Giornale Radio, Laura Carchiri.
2: L'ondata di caldo record che sta soffocando l'Italia raggiungerà il suo picco tra domani e lunedì. Oggi sono 18 le città da bollino rosso, nel weekend si aggiungeranno Campobasso, Palermo, Reggio Calabria e Trieste. Afa e calore si fanno sentire anche sugli ospedali. Nelle grandi città gli accessi ai pronto soccorso sono aumentati del 10-15%, fa sapere la Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza, che comunque rassicura per ora nessun allarme. Afa record anche in altri paesi europei. In Francia, dove sono saliti a 55 i morti annegati, almeno 50.000 persone sono rimaste senza elettricità. Il governo ha disposto lo stop alla vendita di alcolici a Parigi. Temperature record anche in Germania e in Spagna, dove i decessi sono saliti ad oltre 200. Dopo la violazione della privacy che nei mesi scorsi aveva colpito passeggeri e dipendenti di Trenitalia, ancora un attacco hacker danneggia migliaia di utenti della società di trasporti, seppur non coinvolgendo password e credenziali di pagamenti. Trenitalia invita i clienti a prestare attenzione ai messaggi sospetti. Notificato l'accaduto al garante e presentata denuncia alla Procura di Roma. Tennis in chiusura, lunedì si alza il sipario su Wimbledon. Il numero uno al mondo, Jannik Sinner, aprirà da campione in carica il prestigioso torneo sull'erba contro Kecmanovic. Il servizio.
5: Anno nuovo, altre difficoltà su tutto il caldo, estremo e da record anche per le latitudini d'oltremanica. A Wimbledon per Jannik Sinner il cammino è tracciato e dopo il malore accusato a Parigi la speranza è che sia trionfale come nel 2025, quando ebbe la meglio su Alcaraz, ancora out come Musetti. L'attesa per il ritorno in campo del numero uno al mondo finirà lunedì alle 14.30, quando l'azzurro esordirà contro il serbo Kecmanovic. Poi i possibili incroci nella stessa parte del tabellone con Dardari, Hodar, Medvedev o Djokovic. In finale, per i meno scaramantici, la possibile sfida a Sasha Zverev, fresco vincitore del Roland Garros ai danni di Cobolli, il quale debutterà contro Navone. A proposito di italiani, per Dardari c'è Quinn, per Berrettini Wawrinka e ancora Arnaldi contro Ellis, Sonego opposto a Echeverri, Bellucci a Svaida. Tra le donne sono invece 3 le azzurre sorteggiate: Jasmine Paolini contro Montgomery, Elisabetta Cocciaretto contro Wang e Tyra Grant, a soli 18 anni, contro Bauter. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
7: Buon venerdì. Tra poco la puntata 199 di Italia No Limits, divisa in due. Nella prima parte il grande freddo attorno a Vannacci, che continua a salire e annientare la Lega, e il grande caldo, quello di tutti i giorni, ai noi.

E allora, come sempre anche in questa puntata 199, siamo in diretta dalle 22 all'1 in seconda edizione, ma adesso dalle 17 alle 20, e come sempre la possibilità di seguirci nei tanti modi che sapete: il nostro sito www.giornaleradio.fm per tutte le informazioni del caso, e anche per ascoltare la radio e per votare per il sondaggio del giorno. Questa sera partiamo dalla politica e da due notizie che, lette insieme, raccontano forse meglio di qualsiasi retroscena quello che sta succedendo nel centrodestra. La prima arriva dai sondaggi. L'ultima supermedia AGU Trend certifica il peggior momento della maggioranza dall'inizio della legislatura. Il peggior momento della maggioranza dall'inizio della legislatura. Il centrodestra scende al 43,2%, il dato più basso da quando governa il paese. Fratelli d'Italia resta primo partito, ma perde mezzo punto, e soprattutto continua la crisi della Lega, che scende al 6,2%, viene nuovamente superata da Alleanza Verdi e Sinistra e registra il dato peggiore dell'intera legislatura. Ma il dato che fa più discutere è un altro: futuro nazionale. Il movimento guidato da Roberto Vannacci cresce ancora. In appena 2 settimane guadagna quasi un punto e arriva al 5,3%, confermandosi il partito con la crescita più rapida del panorama politico italiano. Da dove arrivano quei voti? Arrivano dalla Lega? Arrivano da Fratelli d'Italia? Oppure stanno intercettando un elettorato che fino ad oggi non votava più? E soprattutto, Matteo Salvini può ancora permettersi di sottovalutare il fenomeno Vannacci, o rischia davvero di trovarsi nei prossimi mesi un partito sempre più vuoto? E un'altra notizia rende questi numeri più interessanti. Proprio oggi la Camera ha iniziato l'esame della nuova legge elettorale, il cosiddetto Melonellum, una riforma destinata a cambiare profondamente le prossime elezioni politiche e che già sta facendo discutere per diversi aspetti: il premio di maggioranza, il nome del candidato premier sulla scheda, le liste bloccate senza preferenze e le nuove regole per la raccolta delle firme. Tra gli emendamenti approvati ce n'è uno che molti hanno già ribattezzato norma anti-Vannacci. La modifica consente ad alcuni partiti già presenti in Parlamento di presentarsi senza raccogliere le firme, mentre lascerebbe fuori proprio Futuro Nazionale, costringendolo, almeno allo stato attuale del testo, a una complessa raccolta di decine di migliaia di sottoscrizioni in tutta Italia. Una coincidenza oppure un modo per rallentare la crescita del generale proprio nel momento in cui i sondaggi lo danno in forte ascesa? E poi c'è un altro effetto politico poco raccontato, perché la nuova norma rafforza il ruolo di Italia Viva di Matteo Renzi. Grazie ai requisiti previsti dall'emendamento, il partito renziano sarebbe infatti esentato dalla raccolta firme, diventando un passaggio quasi obbligato per molti soggetti centristi che vorrebbero presentarsi alle elezioni senza affrontare una complessa campagna di sottoscrizioni. Insomma, mentre fuori dal Parlamento cresce un nuovo protagonista, dentro il Parlamento si riscrivono le regole del gioco. Ma è normale modificare una legge elettorale quando i sondaggi stanno cambiando gli equilibri politici? La norma sulle firme serve davvero a garantire maggiore serietà delle candidature, oppure rischia di favorire alcuni partiti e penalizzarne altri? E Vannacci rappresenta davvero il futuro della destra italiana, oppure siamo davanti a un fenomeno destinato a ridimensionarsi con il passare dei mesi? Di tutto questo parleremo con i nostri ospiti. Naturalmente aspettiamo anche voi, scriveteci e mandate i vostri messaggi scritti e vocali al 334 11 11 622.

0: E allora buonasera Renato Mannheimer, sociologo, sondaggista, ben arrivato Mannheimer.
1: Buonasera, grazie dell'invito.
0: Allora, cosa ci dicono questi sondaggi? Che questa maggioranza che all'ultimo anno di lavoro sta male?
1: Ma sta male, adesso le due coalizioni sono in parità sulla base dei sondaggi, anzi c'è un leggero primato del centrosinistra, un primato piccolo, quindi non è una previsione elettorale, comunque diciamo che la maggioranza non è più davanti come era una volta. E poi ci sono due variabili esterne come Vannacci e Calenda che sembrano dovere decidere il risultato elettorale, nel senso che se il centro si allea con uno dei due vince, se no vengono pari o vince il centro-sinistra.
0: Ecco, ci fa una, insomma, si parlava di Vannacci, Mannheimer, come un fuoco di paglia, una roba che durava pochi giorni, poche settimane, pochi mesi e via. A suo avviso in realtà è stabile Vannacci, è
1: no,
0: stabile,
1: anzi,
0: nei consensi a salire, perché guadagna un punto alla settimana, mi sembra, no? Sto sbagliando.
1: Beh, adesso rallenterà a un certo punto, però Vannacci è il tipico esempio di un fenomeno che c'è già stato tante volte in Italia, e cioè gli elettori stanchi, insoddisfatti dei partiti tradizionali, si buttano su qualunque novità viene sul mercato elettorale. È successo per la Lega all'inizio, è successo con Berlusconi all'inizio, è successo per Grillo. Il problema è riuscire a fare fruttare questo successo dotandosi di una struttura, allargandosi. Grillo usò il web, adesso vediamo cosa usa Vannacci, se trova i soldi e cosa usa, però è un fenomeno classico, quindi è destinato a durare per un bel po', forse non crescendo con questi ritmi, adesso è tra il 5 e il 6%, ma insomma assestandosi in modo molto importante. È l'effetto novità che piace a una certa, teniamo conto che tra gli italiani, quelli che si considerano di destra, proprio non centrodestra, destra, sono il 18%, quindi di spazio ne ha molto ancora da percorrere Vannacci, se vuole e se crescerà.
0: Quindi può arrivare alla doppia cifra. Ma Mannheimer, a proposito di questi scontenti che poi trovano sostanzialmente sfogo in nuovi partiti che rappresentano appunto questo scontento, si ricorda sicuramente l'epoca di Gianfranco Fini, anche per lui i sondaggi erano generosi. Poi cos'è successo?
1: E poi è successo che Fini ha voluto prendere una posizione più centrista, poi ha litigato con Berlusconi e sono successi una serie di errori per cui è stato frenato nella sua ascesa, e poi non era più nuovo e diverso. È successo lo stesso per tutti, anche Grillo a un certo punto si è frenato, si è rubato nel potere, e è successo lo stesso per tutti. Non è detto che succeda con Vannacci, bisogna vedere. Per ora Vannacci comunica bene con un linguaggio, al di là dei contenuti uno può essere d'accordo o meno, però il linguaggio è molto semplice, molto vicino a quello che la gente può pensare, la gente a cui piace naturalmente, quindi per ora adesso vediamo, perché adesso è il momento di darsi un'organizzazione, di darsi una struttura, e vediamo se ne sarà capace, e poi specialmente vediamo se il centrodestra accetterà o meno di allearsi con lui, o lui vorrà allearsi col centrodestra. Questo mi sembra il quesito più interessante per i prossimi mesi fino alle elezioni. C'è qualcuno che ha calcolato che se Vannacci si allea col centrodestra, il centrodestra può addirittura perdere voti, perché se ne andrebbero un sacco di moderati verso il centro, verso l'astensione. Ma sono calcoli molto teorici, bisogna vedere concretamente come sarà il comportamento elettorale. Resta un mistero interessante che ravviva la vita politica.
0: Ah beh, assolutamente, avesse bisogno di essere ravvivata. A proposito di partiti che hanno bisogno di essere ravvivati, professor Mannheimer. La Lega sta lasciando un sacco di punti per strada e avrà modo con questo leader di rimontare, o deve proprio proporre qualcosa di nuovo o qualcuno di nuovo?
1: Allora, è difficile prevedere il futuro. Certo, la Lega si trova in una crisi, anche sul piano simbolico è stata superata in alcuni sondaggi da Vannacci, adesso viene superata da Alleanza Verdi Sinistra. Insomma, sta perdendo pezzi. Una volta era pari a Forza Italia come voti, adesso è 2-3 punti sotto, il che è brutto. Bisogna vedere che cosa farà il leader. Salvini ha dimostrato di sapere recuperare in molte situazioni, vediamolo se lo farà adesso. Certo, è in una forte anche crisi interna, la Lega spaccata a metà, separata, con separazioni interne, polemiche, e quindi non è detto che riuscirà a risalire la china. Al nord, da dove vi parlo, la Lega è ancora molto presente, però nel nord-est, per esempio, dove è nata praticamente, e beh, proprio lì Vannacci ha la sua base maggiore, proprio lì ha l'espansione maggiore. Quindi la Lega avviene in Vannacci proprio e l'ha presa dentro, quindi proprio un tradimento. Quello è stato un errore di Salvini, bisogna dirlo.
0: Sì. Professor Mannheimer, quanti sono gli italiani a cui la politica non interessa proprio, o quanti sono i nauseati della politica a tal punto da non andare a votare?
1: Dunque, i nauseati dalla politica sono tantissimi, sono grossomodo metà. Non è detto che però non votino. Gli interessati alla politica, dipende. Quelli proprio stenti, interessatissimi, che gli piace, che tutti i giorni si informano, sono tra il 10 e il 20%, non di più. Quelli abbastanza interessati, che però guardano prima i risultati del mondiale e dopo vanno a vedere la politica leggendo magari solo i titoli o ascoltando distrattamente le trasmissioni, sono grosso modo il 40%. Diciamo che la maggioranza degli italiani non si interessa di politica, non segue i fatti politici, ma poi vota, dipende dalla campagna elettorale. Questo è, vedremo l'abilità dei partiti di fare una campagna coinvolgente che porti a votare, se no il disinteresse prevale.
0: Grazie al professor Renato Mannheimer, sociologo e sondaggista.
1: Buon lavoro.
0: Buon venerdì sera. Grazie.
1: Grazie,
0: un venerdì molto caldo, non solo per la politica ma anche per le condizioni meteo. Ne parleremo tra poco con gli ultimi aggiornamenti. Voi cosa ne pensate di questi sondaggi per l'ultima per l'unica volta, per la prima volta, chiedo scusa, per la prima volta il centrodestra scende al 43,2%, il dato più basso da quando governa il paese. Ditemelo al 334 11 11 622. Sentiamo.
2: Roberto, sono Roberto di Corazza di Milano. Io credo che avremo un Meloni 2 con Vannacci. Fai conto, mi interessa talmente tanto di questa persona che ho scoperto oggi, quando l'hai detto tu, che si chiama Roberto. Neanche lo sapevo che si chiamasse come noi. Vedi te quanto mi può interessare. Si sta prendendo i voti di pancia, si chiamano così, i voti di pancia. Quelli che in realtà ascoltano queste parole senza valutare se sono fattibili. E parliamoci chiaro, metà di quello che promette non è fattibile per via della Costituzione, quindi non so come farà a mantenere queste promesse. Metà di quello che dice di reperire, a una trasmissione televisiva ha parlato per i soldi da reperire, per i problemi di famiglia eccetera, vengono dal fatto che lui riesca a realizzare queste cose. Quindi in teoria, se non riuscirà a realizzare i punti legato a rimandare a casa certa gente, non potrà realizzare neanche gli altri. E poi e da qui verrà fuori il virus Melonara, come lo chiamano in molti. Praticamente comincerà a dare la colpa a tutti, è colpa di chi gli vota contro, è colpa di chi cioè la gente si troverà per altri 5 anni, se questo mai riuscisse ad arrivare da qualche parte, a sentire le barzellette del motivo per cui non riesce a fare quello che ha promesso. E la cosa mi fa solo che ridere, perché comunque io sono, è vero, sono del partito sbagliato, io sono del Movimento 5 Stelle, io le battaglie che fanno in Parlamento le sento, sento come lottano contro i poteri e ce l'avevamo e li abbiamo voluti abbattere, perché chi non capisce di politica non capisce il fatto che la politica ha dei tempi che sono lunghi, non puoi pensare di cacciare tutti in 2 secondi.
0: A parte che Vannacci potrebbe anche decidere di starsene all'opposizione e poi venire fuori, e 5 anni se li fa tranquilli, venire fuori dopo crescendo. Poi non condivido il fatto che lei dica di essere del partito sbagliato parlando del Movimento 5 Stelle. Non ci sono partiti sbagliati, ci sono magari partiti che hanno sbagliato e c'è una sottile differenza.
3: Giornale radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next, pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Delitto e Castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 17 e 32 minuti.
2: Guidare informati.
3: Appuntamento con la viabilità di Giornale Radio. Buona serata da Paolo Sergio e dalla redazione. Traffico sostenuto sulla rete autostradale nazionale con diverse segnalazioni, soprattutto sulle direttrici dalle grandi città verso le località turistiche. In A4 ci sono code a tratti per il traffico tra Brescia Centro e Peschiera verso Trieste e tra Verona Est e Peschiera verso Torino. A Milano code per un incidente in A4 tra Cormano e Monza verso Trieste e tra Milano Est e Cinisello verso Torino. Code inoltre in tangenziale nord per il traffico da Nova verso Sesto. Per un altro incidente, code in A8 da Lainate a Legnano verso Varese e da Castellanza al Bivio per la 9 verso Milano. Verso Genova code per lavori in A7 da Isola del Cantone a Busalla. In A1 per un incidente, code tra Piacenza e Fidenza verso Napoli. Più avanti, code a tratti per il traffico tra Reggio Emilia e Modena Sud. In A13 per lavori code tra Occhio Bello e Ferrara Sud verso Bologna. A sud di Bologna code in A1 da Casalecchio a Sasso Marconi verso Napoli. In Toscana code per un incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Empoli Est e San Miniato verso Pisa e Livorno. Altro incidente anche in A1 con code tra Fabbro e Orvieto verso Napoli e più avanti per il traffico nella stessa direzione dal Bivio per la 24 a Valmontone. A Roma per il traffico diffusi rallentamenti sulle principali arterie incluse la tangenziale est e il grande raccordo anulare. A Napoli difficoltà in tangenziale con lunghe code sul ramo di Casalecchio e a seguire in tangenziale fino ad Arenella verso Pozzuoli. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
4: E anche in Germania è caldo record, per la prima volta superati i 40 gradi a giugno. Il servizio meteorologico tedesco ha registrato 40,9 gradi, il valore più alto mai registrato nel paese nel mese di giugno dall'inizio delle rilevazioni.

0: Paoletti, sei veramente un fuoriclasse. Guarda, quando fai delle considerazioni, proprio sono delle rime, delle poesie. Hai detto praticamente non esistono i partiti sbagliati, esistono gli errori di partito, una roba del genere. Ma cioè, grande, grande, proprio come veramente sei una persona ottimista, vedi il bicchiere mezzo pieno. Ciao Gabriele da Milano.
1: E tu Gabriele sei bravo a prendermi in giro. I vostri messaggi al 334 11 11 622. Angelo scrive: Vannacci è sostenuto dalla sinistra nella vana speranza che sottraendo voti al centrodestra abbia la strada spianata per andare in maggioranza. Vannacci è l'ennesimo bluff voluto dal sistema per continuare senza il cambiamento. Questa è l'opinione di Angelo, mentre Edoardo da Roma: buon pomeriggio, Vannacci è la copia e incolla della Meloni di quando faceva opposizione. Continuate a scrivere 334 11 11 622 per passare in diretta o in voce o con i messaggi registrati. Saluto Simone Leoni, presidente di Forza Italia Giovani, ben ritrovato.
2: Grazie dell'invito.
1: Allora Leoni, i prossimi, ormai la Lega l'ha presa, i prossimi sarete voi che vanno. Che animali ci sono? Scusi, sono gabbiani. Sentivo del.
2: Sì,
1: è no. In spiaggia?
2: No, sono a Roma, sono nella calda Roma con le ondate di calore.
1: Ecco, mentre lei era in silenzio ad ascoltare la domanda, si sentivano questi gabbiani, credo, non lo so, i gabbiani che dicevano la loro. E insomma, l'ha capita comunque la domanda, gabbiani a parte.
2: Sì, guardi, io sono convinto che noi stiamo facendo tutto quello che era nel nostro programma elettorale, ci stiamo comportando in maniera seria. Tra l'altro mi pare che Vannacci, poi al netto di tutto, sulla politica estera dice le stesse cose di Conte, Fratoianni e Bonelli. Sulla politica economica adesso si è capito che vogliono il salario minimo, quindi esattamente come la sinistra, quindi poi è chiaro che incomincio ad avere ragione chi dice che fa il gioco della sinistra, anche perché se guardiamo poi a tutti i media che pompano Futuro Nazionale, chi sono? È la Gruber, Repubblica, cioè se non era per Repubblica noi non sappiamo neanche chi era Vannacci, perché agli inizi fu Repubblica a dedicargli prime pagine e fior fior di articoli, cioè, di questo parliamo. Noi al governo abbiamo fatto quello per cui eravamo stati eletti, cioè abbiamo detto serve un impegno per diminuire le tasse e lo stiamo facendo. L'anno scorso abbiamo ridotto l'IRPEF e vogliamo noi di Forza Italia soprattutto continuare su questa strada. Abbiamo detto che serve più sicurezza e noi non siamo ancora soddisfatti su questo, però abbiamo fatto oltre 30.000 assunzioni di nuovi poliziotti e carabinieri, lo continueremo a fare, abbiamo inasprito le pene per chi delinque, cioè noi ci stiamo preoccupando di migliorare la vita delle persone concretamente. Dall'altra parte mi sembra che Vannacci passi tutto il suo tempo ad attaccare non la sinistra ma il centrodestra, in Parlamento vota per mandare il governo a casa, quindi di che parliamo? È chiaro che è uno strumento della sinistra che sperano di fare cosa? Di sottrarre voti a destra alla coalizione di governo per poi vincere loro le elezioni. Ma io penso che questo gli elettori incomincino a capirlo, tanto è vero che tutte le ultime medie dei sondaggi ci dimostrano cosa? Che Vannacci inizia a non rubare più voti al centrodestra, quanto pare che stia iniziando a rubarli ai 5 Stelle di Conte.
1: Senta Leoni, siete incompatibili in coalizione con Vannacci, lei di Forza, voi di Forza Italia?
2: Ma secondo me Vannacci è incompatibile col centrodestra in sé, al netto di noi di Forza Italia. Cioè come si fa a chiedere di entrare in una coalizione di governo, premesso che lui al momento non lo chiede, e nel momento in cui si vota ogni giorno per mandare il governo a casa, si fanno 9 video su 10 per attaccare il governo, non la sinistra, il governo. Sulla politica del lavoro Vannacci sostiene le stesse proposte dell'estrema sinistra, cioè di AVS, dei 5 Stelle, vuole il salario minimo. Sulla politica estera dice esattamente le stesse cose di Conte, cioè se voi mettete a fianco Conte e Vannacci dicono le stesse identiche cose. Allora è un po' difficile stare nel centrodestra se si dicono le stesse cose che dice la sinistra per attaccarci da questo punto di vista, cioè non basta essere contro l'immigrazione incontrollata, su quello ci siamo tutti. Ma anche lì Vannacci parla di remigrazione, ma nessuno ci sa spiegare cosa vuol dire remigrazione, perché se vogliamo prendere il termine letterale, remigrazione significa, per come è stato concepito il concetto e non nasce certo in Italia, mandare via tutti gli immigrati, anche quelli che sono persone per bene. Secondo me è una sciocchezza enorme questa, dal punto di vista etico e politico, ma ancora di più, ammesso che noi diciamo tutti viva l'immigrazione e facciamo l'immigrazione, ma poi qualcuno dovrà spiegare alla gente che non è fattibile, cioè materialmente come si prendono i milioni di immigrati che sono in Italia e li si portano via? Cioè come? Con le navi, con gli aerei? Cioè non basterebbe. Al netto quindi del fatto che sia una cosa, una sciocchezza, per non dire parole, insomma, come dire, in francese, è chiaro che è una cosa irrealizzabile, oltre che sbagliata. Cos'è che è giusto da fare sull'immigrazione? Quello che abbiamo fatto noi, cioè chi si comporta bene, si integra, parla la nostra lingua, rispetta i nostri valori, deve poter stare qua e costruirsi un futuro. Chi invece certamente delinque e non si integra, lo rimandiamo via al suo paese. Ma questo è buon senso,
1: Simone,
2: o no?
1: Simone Leoni di Forza Italia, come giudica questo calo preoccupante anche per voi, che siete in coalizione con loro della Lega?
2: Ma io credo che, insomma, i sondaggi lasciano il tempo che provino. Dopodiché è sempre positivo quando la coalizione cresce, non è mai bello quando qualcuno scende. Io vorrei che tutta la coalizione crescesse, questo è il mio obiettivo e penso che sia l'obiettivo di tutti all'interno del centrodestra. Poi capita che nella vita, insomma, di ogni partito ci siano dei momenti più o meno di difficoltà, però io ho fiducia che tutti insieme possiamo rivincere le elezioni.
1: Ha scelto di non rispondermi, che è anche una scelta saggia. Significa saper fare politica, scegliere di non rispondere o fare sto giro di parole, Leoni.
2: Poletti, cioè quello che ci interessa è che la coalizione rivinca. Cioè, poi è chiaro che uno, per sperare che rivinca la coalizione, dovrebbero crescere tutti. Speriamo a questo punto che Forza Italia cresca ancora di più e quindi sopperisca anche alle perdite di altri. Ma l'importante è che il centrodestra vinca le prossime elezioni, perché sennò al governo ci troviamo Conte, Fratoianni, Bonelli e Schlein. Io questo non lo auguro a nessuno.
1: Senta, Leoni, non è che vi troviamo dall'altra parte, magari.
2: Non esiste questa cosa.
1: Questa volta talmente aveva voglia di rispondermi che non mi ha fatto finire la domanda.
2: Ma perché?
1: Quindi non esiste, quella roba lì
2: non esiste, non è nei nostri pensieri, non è proprio nelle cose questa ipotesi qua. È un'ipotesi anche questa, raggranellata forse da chi vorrebbe vincere con gli accordicchi di palazzo dopo le elezioni. Noi abbiamo una coerenza, diciamo che siamo nel centrodestra, siamo il centro della coalizione centrodestra, ma dal centrodestra noi non ci spostiamo, anche perché ricordo a tutti che il centrodestra l'abbiamo fondato noi di Forza Italia, l'ha fondato un signore di nome Silvio Berlusconi oltre 30 anni fa. Quindi sarebbe proprio anacronistico e contro ogni tipo di prospettiva spostarci da dove siamo. Gli elettori su questo possono essere tranquilli, ci votano nel centrodestra e rimaniamo nel centrodestra.
1: Questa la tengo, questa registrazione.
2: Assolutamente.
1: Gliela faccio risentire, Leoni, gliela faccio risentire tra qualche mese.
2: Ma vedrà che non ce ne sarà bisogno.
1: Va bene, sono tranquillo. Grazie Simone Leoni, presidente
2: lei,
1: Forza
2: davvero.
1: Italia Giovani.
2: Grazie a tutti.
1: Buon lavoro. Buon lavoro.
2: Grazie.
1: La lascio al caldo di Roma e anche a Milano non scherziamo. E a proposito di Milano, festa della Sciura a Milano, in mille sfilano nel caldo torrido. Cioè pensate la situazione di oggi con un calore incredibile. Bene, oltre 1000 persone, prevalentemente immigrati di religione sciita, sono intervenuti oggi pomeriggio a Milano alla celebrazione per la festività religiosa della Shura. I fedeli in corteo hanno sfidato il caldo torrido tra la stazione centrale e piazza della Repubblica. I partecipanti hanno camminato inscenando la tipica liturgia dolorosa con cui si ricorda il martirio dell'imam Hussein a Kerbala in Iraq nel 680 d.C., dimenandosi e colpendosi ritmicamente. Cioè immaginate 1000 persone che nel breve tratto dalla stazione centrale a piazza della Repubblica inscenano questa liturgia del martirio dimenandosi e colpendosi ritmicamente. Nel mondo sunnita la Shura è un giorno positivo invece, Questi erano sciiti. Invece nel mondo sunnita la Shura è un giorno positivo e ricorda quando Allah ha salvato Mosè, il popolo ebraico, dal faraone aprendo le acque del Mar Rosso. Ma tant'è, il rito naturalmente che hanno voluto inscenare oggi, sfidando appunto il caldo e anche credo la perplessità di tanti milanesi. Andiamo ad ascoltare un vocale, sempre 334 11 11 622.
3: Buonasera Poletti, sono Graziano da Cernobbio. C'è una cosa che io penso da un po' di tempo e che potrebbe in parte risolvere il problema di credibilità della nostra classe politica, che in questo momento credo stia raggiungendo i livelli più bassi di sempre. Io obbligherei le coalizioni che si candidano al governo dello Stato di scrivere obbligatoriamente, quindi, il loro programma di governo, mettendo delle date di esecuzione dei vari punti. A questo punto chiunque vada al governo, se non fosse in grado di rispettare il programma e le date in cui le cose devono essere realizzate, dovrebbe automaticamente decadere e andare a casa. Buona serata a tutti, grazie.
1: E troverebbero il modo di sbianchettare le date pur di non andarsene a casa. Noi ascoltiamo un po' di musica e poi andiamo dalle parti di Futuro Nazionale.

0: e in crescita altri precipitano, ma per la prima volta il gradimento nei confronti del centrodestra scende al 43,2%. Buonasera Luca Sforzini, Centro Studi Rinnovamento Nazionale, che è il luogo dove quelli di Futuro Nazionale pensano a come governare, come governeranno questa nazione. Buonasera Sforzini.
1: Buonasera Roberto, Centro Studi Rinascimento Nazionale. Noi oramai abbiamo una consuetudine di
0: abbiamo l'abbonamento con Rinnovamento, così a modo di precisare ogni volta Rinascimento Nazionale. Sforzini, avete preso la Lega, state per raggiungere Forza Italia, quella Forza Italia che, se ci siete voi, non siamo mica tanto certi che stia in coalizione.
1: Ma non è un problema che riguarda noi, anche perché noi penso sia chiaro a tutti che presentiamo proposte molto lineari, coerenti, di identità, sovranità, valorizzazione delle eccellenze, merito, difesa dei confini, sicurezza, sovranità, difesa degli interessi nazionali nello scenario geopolitico internazionale. Sono temi molto semplici e di elementare buonsenso che qualunque forza di destra o di centrodestra, riteniamo che Forza Italia, anche per via dell'eredità lasciata da cotanto fondatore Silvio Berlusconi, non possa non riconoscersi in questi valori, mi stupirebbe il contrario. Quindi se Forza Italia non aderisce a questi valori, mi sembra un problema di Forza Italia, non nostro e non della destra.
0: Sforzini, l'esponente di Forza Italia, Luca Sforzini, Centro Studi Rinascimento Nazionale, Futuro Nazionale, l'esponente di Forza Italia che è intervenuto prima dice sostanzialmente questi li manda avanti la sinistra, li manda avanti la sinistra per rompere le scatole al centrodestra, parlano sempre male di questo governo e in effetti dite le cose che non vanno rispetto agli impegni che erano stati presi. Ma chi c'è dietro di voi?
1: Il popolo. È sufficiente salire su un autobus, su un treno, andare a frequentare un mercato e è molto semplice rilevare il consenso attorno alle proposte di Futuro Nazionale del generale Vannacci. Tutti con Vannacci, basta salire su un taxi per capirlo. Forse l'esponente di Forza Italia è da tempo che non sale su un taxi e non va a un mercato, è un problema suo anche in questo caso.
0: Sforzini, come intendete attuare quello che per adesso è uno slogan che viene urlato nelle piazze eccetera, ma lei come Centro Studi, chiedo di spiegarlo un po' più tecnicamente, la rimigrazione, come ce la fate a fare tutto?
1: Allora,
0: questo è impossibile,
1: innanzitutto,
0: dicono.
1: Innanzitutto, proprio perché io parlo a nome del Centro Studi, la questione va declinata in termini molto più precisi. Stiamo parlando di una questione che riguarda gli immigrati irregolari e delinquenti sul territorio nazionale. Proprio oggi abbiamo parlato di una proposta che considera, dal punto di vista del sovraffollamento carcerario, come conciliare i problemi del sovraffollamento con la proposta della rimigrazione. Ed è proprio questo il punto, il nocciolo della questione. Se noi consideriamo che la stragrande maggioranza degli ospiti delle patrie galere proviene da situazioni di immigrazione irregolare e delinquente sul nostro territorio, è chiaro che la rimigrazione va applicata alle persone che non apportano alcun contributo al nostro paese, no? Quindi c'è chi vuole far passare macchiettisticamente la rimigrazione come una deportazione, se invece noi pensiamo che nelle carceri italiane i detenuti con cittadinanza straniera rappresentano circa il 31% della popolazione carceraria.

0: aria, che negli ultimi anni oscilla tra le 62.000 e le 64.000 unità, delle quali circa 20.000 sono stranieri, ecco, voi comprendete come il problema della mancata integrazione sia alla base di molti problemi di criminalità che viviamo ormai nella quotidianità di tutti i giorni. Ecco, se un genitore di adolescenti non si sente più tranquillo a lasciare andare i propri figli a scuola in treno o in autobus o lasciarli andare alla stazione, mentre quando eravamo ragazzi noi Poletti siamo più o meno coetanei, anche se lei le porta molto meglio di me alla sua età, però noi andavamo in giro tranquillamente a giocare per strada a pallone e nessuna
1: avevamo
0: mamma
1: anche le porte aperte. Abbiamo anche l'età che abbiamo visto le porte aperte, noi abbiamo visto le porte di casa aperte.
0: Evidentemente qualcosa è cambiato. E cosa è cambiato? Un'immigrazione incontrollata e non filtrata su criteri di integrazione, no? Quindi nessuno sbarra le porte allo straniero portatore di competenze, professionalità o anche solo forza lavoro, ma allo straniero irregolare e delinquente, beh, certamente sì, perché sono loro che creano il problema, no? Nessuno di noi ha avuto problemi con l'ingresso di Pogba in Italia per stare in ambito calcistico, no? Quindi
1: senta Sforzini, però io queste cose, e lei lo sa, le sentivo dire anche ad altri che poi sono andati al governo.
0: Certo, infatti ciò che vorrei venisse posto come problema è per quali motivi l'attuale governo verrà ricordato in futuro. Temo di avere una risposta per nessun provvedimento, nessuna realizzazione, solo per il dato statistico di essere il governo più longevo della storia della Repubblica. Ci basta questo dato statistico o vogliamo fare qualcosa per il bene dell'Italia? Ecco, questo è il problema su cui penso dobbiamo ragionare, di contenuti, non di etichette, di slogan o io sono di destra, tu sei di destra, no, sono più di destra io. Tra l'altro, parliamo di questa questione. Che cos'è la destra? La destra è plurale, esiste una destra sociale, esiste una destra libertaria, esiste una destra liberale, una destra sovranista, una destra liberista, una destra nazionalista, una destra nostalgica. Noi abbiamo l'ambizione di rappresentare la varietà delle destre italiane e siamo tranquillamente e serenamente di destra, una destra plurale e polifonica, a differenza della caricatura macchiettistica che viene presentata come quella della destra nostalgica. Noi siamo una pluralità, un concerto di destre e tutte le vogliamo rappresentare, perché andiamo ad essere un nuovo partito della nazione. Non i sondaggi sempre sottostimati, ma il voto reale, come ad esempio alle amministrative di Vigevano, dove siamo arrivati al 15% senza neppure il simbolo sulla scheda elettorale. Chiaro. E la percezione del sentimento del popolo ci dicono che siamo già ben oltre i livelli stimati dai sondaggi di cui forse parlavate prima.
1: Grazie a Luca Sforzini, Centro Studi Rinascimento Nazionale, Futuro Nazionale. Buon lavoro, buonasera.
0: Grazie a lei Roberto, grazie agli ascoltatori, buonasera.
1: Sempre 334 11 11 622, linea alla regia.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È grana padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te.
5: In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 18 e 3 minuti.
10: Giornale Radio News.
11: Una buona serata da Barbara Salandri. Si aggrava di ora in ora il bilancio delle due devastanti scosse di terremoto che hanno colpito il Venezuela. Salgono a 589 i morti, tra questi tre italo-venezuelani. Lo ha riferito il ministro degli esteri Antonio Tajani, che parla anche di 5 feriti accertati e 35 dispersi tra i nostri connazionali. Circa 3.000 in tutto i feriti, 50.000 le persone di cui non si ha più notizia. Già partiti gli aiuti umanitari da tutto il mondo. Gli Stati Uniti hanno garantito 150 milioni di dollari. Mauro Moretti è detenuto nel carcere di Orvieto. L'ex AD di Ferrovie dello Stato RFI si è costituito nella serata di ieri dopo la decisione della Corte di Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, nella quale morirono 32 persone e oltre 100 rimasero ferite. Non posso fare altrimenti, accetto la decisione dei giudici, rispetto lo Stato, le parole del manager riferite da persone a lui vicine. Soddisfazione da parte delle famiglie delle vittime. Sentenza storica, aspettavamo questo momento da 17 anni. La Suprema Corte ha confermato anche le condanne per gli altri 10 imputati, tra cui ex dirigenti e tecnici della società. Nuovo attacco hacker contro Trenitalia. L'azienda sta informando alcuni clienti tramite mail di aver rilevato un incidente di sicurezza informatica causato da soggetti esterni non identificati, che ha causato un accesso non autorizzato ad alcuni dati personali. Non sono stati coinvolti dati d'accesso agli account, credenziali personali, informazioni relative ai pagamenti. L'azienda invita i clienti a prestare massima attenzione a messaggi sospetti. Notificato l'accaduto al garante e presentata denuncia alla Procura di Roma. Tennis verso Wimbledon, sorteggiato oggi il tabellone dello slam londinese al via lunedì prossimo. Il campione in carica e numero uno al mondo Jannik Sinner debutta contro il serbo Kecmanovic. Possibile derby con Dardari agli ottavi. Berrettini pesca Wawrinka, Cobolli Navone. Nel torneo anche Arnaldi, Sonego e Bellucci. Tra le donne figurano Paolini, Cocciaretto e la 18enne Tyra Grant. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
12: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Trump, droni contro navi a Hormuz, violato il cessate il fuoco. Il presidente americano Donald Trump ha accusato proprio in questi istanti l'Iran di aver violato l'accordo di cessate il fuoco, lanciando almeno 4 droni contro navi in transito nello stretto di Hormuz. Uno dei droni ha colpito in pieno il ponte superiore di una grande e costosissima nave mercantile. La nave ha subito danni, ma è riuscita a proseguire il suo viaggio. Abbiamo abbattuto altri 3 droni. Ovviamente si tratta di un'insensata violazione del nostro accordo di cessate il fuoco, ha scritto Trump sul social Truth.

0: a tutti, sono Silvana da Milano. Ma io ho appena sentito l'ospite di Futuro Nazionale che dice che vuole mandare a casa gli immigrati criminali perché una volta si tenevano le porte aperte, verissimo. Ma Alemanno, che voi avete accolto a braccia aperte e che è stato condannato e incarcerato, ha detto che in galera sono tutti di destra. E quindi cosa vuol dire quello che ha detto Alemanno? L'ha detto lui, eh? Io in galera non ci sono mai stata. E vuol dire che siete dei delinquenti voi di destra? L'ha detto Alemanno, eh? Proviamo a richiederglielo, magari, boh. Quindi cosa facciamo? Reimmigriamo tutti quelli di destra? Per me potrebbe essere una buona idea. Comunque, a parte gli scherzi, io ci credo al successo di Futuro Nazionale, perché è vero, perché parla la pancia di tanta gente che per colpa, diciamo, un po' della criminalità che è aumentata, un po' dei semplici messaggi, votano Futuro Nazionale. E io credo che alla fine la Meloni si dovrà alleare con Futuro Nazionale, poi non lo so come si metterà con Forza Italia. Però Futuro Nazionale vuole entrare nel governo e prima o poi dialogheranno. Però Vannacci gli farà le scarpe alla Meloni, perché è un uomo, è un generale ed è molto astuto. Anche lei è astuta, ma lui, ma. Ciao ciao, staremo a vedere. Ciao ciao.
1: Buonasera dottor Poletti e buonasera a tutti. No, non è così, no, la Repubblica non è l'unica che ha parlato in prima pagina di Vannacci. Io le sento le trasmissioni la mattina, cominciano alle 6 dal nord Italia, dal Veneto soprattutto, quanto elogiavano, hanno elogiato Vannacci appena uscito il libro, fanno gran pubblicità, grande personaggio, intervistato, e quando gli chiedevano quante copie ha venduto, generale, non lo dirò neanche, anche sotto tortura. Così è iniziato, quindi non è solo la sinistra che ha fatto sta pubblicità a questa persona, io se la merita non lo so, però io sono molto molto preoccupata, perché qui noi italiani ci si innamora facilmente, a partire da Cicciolina. Non mi dite che vi aspettavate una grande politica, a me era pure simpatica, ma insomma più di questo, dai, ve prego. E poi tutti a successire parla, come ha detto Mannheimer, che io gli mando un bacio da quanto lo stimo, quindi io per innamorarmi anche da ragazza quanto riflettevo, pensate in politica, perché è una responsabilità, è questo che non hanno capito. Quindi quando ci sarà il voto diretto al Presidente della Repubblica, pensate voi cosa succederà, io mi aspetto di tutto. Comunque a Ponte Milvio, quel negozietto che ha scelto il Futuro, questo partito Futuro, pensate che è 2 metri per 4, non di più, un buco, e pensate che in zona ci saranno una trentina di negozi sfitti attualmente, che il commercio è sceso anche qui a Roma Nord. Come mai prima era la sede della Lega e adesso andrà lì? Quindi è stata una mossa ben studiata da parte di Vannacci. Da lì poi lui vede il ponte e quindi spererà che riappaia la croce di luce, come è apparsa a Costantino quando abbatté Masenzio, e quindi dirà il Noc Signo Vinces. Beh, guardate, io veramente basta, ho già parlato troppo, ho fatto un sondaggio tra i miei parenti del Veneto, sapete che anche tra i parenti laureati mi hanno detto sì, in tante cose noi ci rivediamo. Arrivederci e grazie da Maria Teresa.
2: Buonasera al senatore Enrico Borghi di Italia Viva, ben arrivato.
3: Grazie, buonasera, grazie dell'invito.
2: Allora, senatore, i sondaggi descrivono un centro ancora frammentato. Se oggi si votasse con l'attuale legge elettorale, quale sarebbe secondo lei il principale svantaggio per le forze di centro? Si torna a parlare di cambiare la legge elettorale prima delle politiche, è davvero una necessità?
3: Ma io credo che le necessità reali del paese siano altre, siano la competizione delle imprese, il fatto che abbiamo un prodotto interno lordo che sta frenando, il fatto che abbiamo un debito pubblico che è diventato il più elevato dei paesi del G20, il fatto che i nostri giovani stanno andando all'estero perché il livello dei salari nel nostro paese è troppo basso. Ecco, io credo che queste siano le reali emergenze ed urgenze del paese. Poi c'è il tema della classe dirigente, perché Giorgia Meloni, dopo la sconfitta al referendum, ha realizzato che rischia di perdere anche la legge elettorale, quindi sta tentando di introdurre un meccanismo di modifica del sistema delle regole democratiche nel nostro paese, che pone un tema politico, e qui rispondo subito alla sua domanda. Io non credo che il centro del centro-sinistra debba avere la prospettiva dei 10 piccoli indiani di Agatha Christie, che come noto non fecero una bellissima fine. Avendo constatato, preso atto nella famosa fotografia dell'Osteria Costanza, che il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e AVS hanno sostanzialmente deciso di muoversi, per loro esplicita ammissione, come un blocco unico, per rendere competitiva l'alternativa a un governo di destra che dal nostro punto di vista non sta dando le risposte che il paese si attende, bisogna organizzare un'area riformista, moderata, centrista, che sia in grado di essere il secondo motore del centro-sinistra. E per fare questo quindi serve intanto mettere al centro la politica. Io le parlo da Udine, stiamo facendo le primarie delle idee, in questo momento sta parlando il presidente della Confindustria del Friuli, stiamo confrontandoci con la società civile, perché al centro ci devono essere i bisogni dei cittadini, non le fumisterie di noi politici, e quindi è su questo che noi dobbiamo costruire un percorso che aggreghi tutti quelli che non si sentono rappresentati da quella fotografia, ma che vogliono creare un'alternativa rispetto ad un governo di destra. Ed è il lavoro che sta conducendo Italia Viva in queste settimane.
2: Ecco, senatore Enrico Borghi, l'ascesa di Vannacci la preoccupa?
3: Ma guardi, noi dobbiamo guardare la fotografia con i contorni un po' più larghi. C'è nell'Europa una recrudescenza di posizioni radicali che stanno trasformando la destra tradizionale. Lo vediamo in Germania con Alternative for Deutschland, lo vediamo in Spagna con Vox, lo vediamo in Francia con il movimento della Le Pen e di Bardella, lo vediamo nel Regno Unito con Farage. Cioè la destra conservatrice mostra la corda rispetto alla necessità di modernizzare l'Europa e quindi i paesi, e la risposta da destra è una recrudescenza, è una radicalizzazione, recuperando delle parole d'ordine che io credo dovrebbero rimanere ancorate al passato. Però mi faccia dire che non mi convince una polemica costruita all'insegna del fascismo e dell'antifascismo. Io credo che il paese oggi abbia bisogno non di ripescare dagli archivi della storia le pagine che sono indietro, ma debba costruire una prospettiva per il futuro, e una classe politica adeguata è quella che individua una risposta rispetto ad una domanda. Se oggi i riformisti non mettono al centro la soluzione dei problemi, rimangono i populisti che individuano sempre i capri espiatori. È quello che sta facendo Vannacci in queste settimane. Quindi non credo che sia sufficiente la politica dell'indignazione. Il modo migliore per sconfiggere Vannacci è convincere le persone che la sua ricetta non è corretta e metterne in campo un'alternativa che si dimostri efficace.
2: Grazie al senatore di Italia Viva Enrico Borghi. Buon lavoro.
3: A voi.
2: Noi torniamo dopo il brano, ma vi ricordo il numero per intervenire: 334 11 11 622 per questa e per tutte le trasmissioni di Giornale Radio.

0: buonasera dottor Poletti, e mi pareva strano che non c'era la Silvani, ma sicuramente non è il criminale, non è Conte, ma non dovrebbe andare in carcere anche Conte? Che c'entra la destra? Che cosa c'entra la destra? E per fortuna che c'è la destra. Pensa se c'era Conte, Giuseppe Conte, alla signora Silvana, ma in questa allegata storia c'erano sempre da ridire. Buonasera dottor Poletti.
1: Ecco Silvana, Silvana, non la Silvani che è quella di Fantozzi, va bene. Saluto Luca De Carolis del Fatto Quotidiano, bentornato Luca.
2: Roberto, un saluto a te e ai tuoi ascoltatori.
1: Allora, volevo capire, insomma, ho visto gli ultimi sondaggi, ho visto il centrodestra che scende al dato più basso da quando governa il paese, ho visto questo Vannacci che si è mangiato la Lega e probabilmente si mangia anche Forza Italia tra poco. Che ti viene da dire?
2: È chiaro che il momento non è favorevole al governo, è un momento di, come dire, difficoltà economiche per la questione di Hormuz, è un momento di confusione sulla politica estera, lo scontro con Trump anche sul, è corrotto anche sugli aerei, comunque dà una impressione di confusione, no? Al di là di chi abbia ragione o torto, dà un'impressione di gestione confusa a livello di politica estera. È un momento difficile, c'è Vannacci che da fuori molto semplicemente urla due o tre parole molto semplici, fuori gli immigrati, perché questo poi è il concetto di Vannacci, non dice molto più di questo, identità nazionale, e prende quella tanta della che votava la Lega, soprattutto sotto il nord, che ricordiamo Salvini aveva nazionalizzato la Lega, ampliando i consensi, ma tutta quella parte evidentemente di Lega che si è espansa da Roma in giù sta, come dire, abbandonandolo, sta andando verso Vannacci e poi sta prendendo dall'assenzionismo, ed è questo secondo me, Roberto, il dato più interessante: quanto voto può prendere Vannacci dall'assenzionismo, perché questo, diciamo, sarebbe, come dire, andare a prendere allargare il bacino del consenso, no, dei voti. Se Vannacci comincia a prendere 2, 3, 4 punti dall'assenzionismo, e a quel punto diventa una cosa seria, perché l'impressione è che della Lega ormai abbia quasi preso tutto quello che poteva prendere col suo 5%, no? Perché insomma 4-5% di tenuta la Lega, meno se non altro con i voti del nord, io penso che lo abbia. Quindi l'impressione è che la Lega l'abbia già abbastanza svuotata, adesso bisogna vedere dove può arrivare. L'obiettivo dichiarato è il 10%, e se continua a questo ritmo, almeno 7-8 può arrivare. A mio modesto avviso, sarebbe comunque un fattore di grande destabilizzazione, no? Nel quadro politico.
1: Ma ti volevo chiedere, qual è la notizia politica della giornata, a tuo avviso?
2: Ma guarda, siamo ancora secondo me ai postumi dello scontro a livello di politica estera, nel senso che questa storia degli aerei, il vero tema secondo me, Roberto, è la reazione dell'Iran, e quindi se l'Italia sarà in grado di gestire la reazione dell'Iran, che ha accusato l'Italia e la Romania, come sappiamo, di aver collaborato in maniera troppo attiva alla guerra contro di loro. Io credo che ci sia, anche vedendo il vertice ieri della Meloni con Macron, siamo, diciamo, al bivio decisivo, non è la prima volta che ne parliamo. Adesso la Meloni deve fare definitivamente una scelta, deve scegliere da che parte andare. Proprio a livello di politica estera, non può essere nello stesso tempo trampiana e europeista, le due cose non stanno bene insieme. E le parole disastrose di Ruth, che al di là di sapere il ruolo che riceve, è un ruolo delicatissimo, uno che dice, che mette in piazza i voli veri o presunti di un paese, che concede un paese le proprie basi, e si dovrebbe dimettere un'ora dopo. Detto tutto questo, io penso che il vero tema di politica estera sia questo, diciamo, e si ripercuote anche sulla politica interna, perché ormai la politica estera è politica interna, per quello che sono le dinamiche, diciamo, politiche di tutti i principali paesi europei. Quindi credo che sia tuttora questa la notizia politica. Poi si nota, è chiaro, ci sono tutto il tema della legge elettorale, che è, quindi è una parte. Si capisce chi giochi con chi, perché è diventato un po' il centrodestra sembra che la voglia, ma siamo sicuri che tutto il centrodestra voglia questa legge elettorale? Per esempio alla Lega conviene davvero andare a questa legge elettorale? Ricordiamo che se venisse approvata in caso di sconfitta del centro-destra, la legge alla Camera sono...
1: E ti sentiamo male, stavi dicendo, ricordo che con questa legge elettorale...
2: La Lega, in caso di sconfitta del centro-destra, la Lega porterebbe 15 deputati a Camera, per esempio. Per gli altri partiti del centro-destra questa legge elettorale rappresenta un notevolissimo rischio, cioè una scommessa... Mentre Fratelli d'Italia rimarrebbe in piedi, per gli altri due partiti rimarrebbero con delle rappresentanze quasi simboliche in Parlamento. Ecco, voglio vedere che se in Senato ti arrivano a fine corsa con questa legge, perché è una legge che chiaramente è molto scherzata sul partito di maggioranza relativa a Fratelli d'Italia. Dall'altra parte, il centro-sinistra, anche se non vuole dire, sia molto diviso sulle preferenze. Perché, come dire, non mi pare che Schlein sia una grande fan delle preferenze, perché altrimenti dovrebbe candidare tutti i big del PD che non sono in linea con lei, e lo stesso Conte, nonostante le cose ufficiali, sa di non avere grandi campioni di preferenze nel suo fila. Sulla legge elettorale tutti giocano a carte coperte, ecco, mettiamolo in questa maniera. E questo, diciamo, racconta anche la difficoltà, diciamo, quanto è farraginosa la politica italiana di fronte a un Vannacci che dice una o due cose ma non ha bisogno di porsi nessun tipo di problema, no? Perché è una forza che arriva così da fuori, dice uno, due, tre concetti. E questa è la capacità di movimento, la nave corsara che si sta in mezzo alle difficoltà delle sia delle politiche. Mi pare questo un po' lo scenario.
1: Grazie a Luca De Carolis, Il Fatto Quotidiano, grazie davvero. Grazie Luca, ti ho interrotto prima perché si sentiva davvero male, voi che sapete che capita ogni tanto ovviamente quando i nostri ospiti sono in collegamento. Fatemi ringraziare, perché non l'ho fatto fino adesso, chi si occupa assieme al sottoscritto di Italia No Limits, il nostro Lorenzo Cappadone in regia e Matteo Respinti in redazione. Fatemi ricordare che ci siamo ogni giorno dalle 17 alle 20 in diretta e che amiamo essere inondati di messaggi, anche di critica, al 334 11 11 622, che è il numero di Giornale Radio. Tra poco andiamo a parlare dei cambiamenti climatici e anche delle ripercussioni per quanto riguarda il mondo del lavoro, l'attenzione alla salute ma anche al lavoro. Tutto questo dopo aver dato la linea alla regia, lo facciamo subito. La politica l'archiviamo, però la politica dovrebbe far qualcosa anche per quanto riguarda l'emergenza per il grande caldo. Il picco è atteso tra questo weekend e lunedì, con temperature che in molte città potranno toccare o superare i 40 gradi, e pensate che siamo a fine giugno.
3: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
4: Giornale Radio. Val di Serock sta per tornare. Venerdì 26 e sabato 27 giugno al campo sportivo di Baldissero Torinese vi aspettano due serate di musica live, divertimento e solidarietà. Dopo il successo della prima edizione, Baldissero torna con lo stesso grande obiettivo: sostenere la Fondazione Allegra Agnelli di Candiolo, impegnata nella ricerca sul cancro. Trovate tutte le info sull'evento e le indicazioni per donare seguendo l'account Instagram baldissero_official. Non prendete impegni. Il 26 e 27 giugno a Baldissero Torinese si accende il rock. Baldissero, musica che unisce, rock che fa bene.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: superare la frontiera dello spazio,
1: esplorare i misteri dell'universo,
0: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
1: e delle nuove tecnologie.
0: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
2: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 18 e 31 minuti.
4: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
2: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: E allora tra poco andiamo a parlare dell'emergenza caldo. Diteci anche la vostra esperienza. Torniamo tra poco.
6: Come on, yeah.

0: Davide d'Alessandria.
1: Buonasera dottor Poletti, grazie. Io volevo fare un'ultima considerazione sulla legge elettorale, se posso.
0: Sì, prego.
1: È dal 94, dal Mattarellum, poi c'è stato il cosiddetto Porcellum, fino ad arrivare a quest'ultima legge elettorale. E tutte quante fatte una o due legislature vengono cambiate. A ogni legge elettorale gli si trova poi sembra una cosa magnifica e poi invece gli si trova mille difetti. C'è una legge elettorale che in Italia è durata per almeno 40 anni e per la cultura italiana, secondo me, la cosa migliore è un proporzionale puro, dove invece di fare alleanze prettamente elettorali per vincere le elezioni, si arriva anche a stabilire il giorno dopo chi è il premier, però ha una maggioranza, ha una coalizione che non sta in piedi. Mentre se ci fosse una legge proporzionale dove dopo le elezioni si devono mettere d'accordo per fare un programma per il bene del paese, magari si dà quella continuità invece che ogni volta che cambia governo si stravolgono le cose fatte da quello precedente. Invece se si desse una continuità facendo un governo che rappresenti veramente quello che è il sentore del paese, come è stato per 40 anni, secondo me è la cosa migliore. La ringrazio.
0: Mi dica del grande caldo, lo sta soffrendo dalle sue parti?
1: Sì, il grande caldo lo sto soffrendo. Io sono una persona che personalmente lo soffro molto meno degli altri. In questo momento soffro anch'io, mi immagino come possono soffrirlo gli altri. Io le dico che ho tolto la felpa al mattino ai primi di giugno.
0: Cioè, lei è uno che insomma è abbastanza resistente al caldo.
1: Sì, adesso l'umidità la sto patendo, però io vedo altre persone che soffrono molto più di me. Io soffro di più freddo.
0: Va bene, la ringrazio, okay. la ringrazio e la saluto. Sentiamo Valerio da Milano. Valerio, dove ti trovi in questo momento?
2: Sono autostrada Milano-Varese, sto andando a casa, ho lasciato il cantiere 10 minuti fa. Parliamo del caldo. Il caldo lo combattiamo nei cantieri edili attraverso alcune dotazioni di sistemi molto semplici e un po' artigianali. Abbiamo deciso che settimana prossima, noi abbiamo un cantiere molto grosso che è quello della caserma Montello, settimana prossima monteremo un serbatoio per la refrigerazione dell'acqua e la distribuiremo in tutti i piani del cantiere in modo che tutto il personale potrà refrigerarsi e poi distribuiamo magnesio e potassio. E negli orari di alta temperatura, quindi quelli nella quale c'è l'ordinanza regionale per la sospensione dei lavori, per cui noi abbiamo ottenuto una deroga perché è un lavoro di livello nazionale molto importante, il personale cerchiamo di farlo spostare ad eseguire delle opere all'interno degli edifici nei solai più bassi in modo che ci sia un po' di refrigerazione. E questa è una cosa. Sull'altra cosa che riguarda Vannacci, io da ex militante politico del Partito Socialista per molti anni sono però un po' deluso dalla concezione che in Italia ci sia sempre qualcuno che si estranea, si distacca dalle maggioranze, rompe quel rapporto di costanza, e Poletti ormai credo abbia capito qual è la mia opinione, la costante politica, la costante della gestione di alcune norme, leggi che si portano avanti nel tempo sono la parte positiva delle politiche nazionali. L'Italia questa mattina sentivo da una delle vostre trasmissioni che è la terza potenza europea, se ci spezziamo ancora un'altra volta tra le varie fazioni politiche andremo in mano alle soliti personaggi che distruggeranno quelle poche cose positive che siamo riusciti ad ottenere in questi anni. Spero che Vannacci sia così bravo da non generalizzare quei due concetti di buttiamoli fuori tutti, perché questo è anche una cosa negativa nel confronto di chi come noi ad esempio ha bisogno di personale e non riesce a trovarlo tra i nostri connazionali. Grazie, complimenti per la trasmissione.
0: La ringrazio molto e complimenti per la gestione del cantiere, perché acqua refrigerata, potassio, ricostituenti agli operai non è da tutti, quindi complimenti, perché dovrebbe essere la normalità, però non è da tutti. Allora, noi cambiamo argomento, torniamo sull'emergenza che in questi giorni riguarda praticamente tutti noi, il grande caldo. Vi dicevo che il picco è atteso tra questo weekend e lunedì, con temperature che in molte città potranno toccare e superare i 40 gradi. Oggi sono 18 le città da bollino rosso e l'ondata non riguarda solo l'Italia. Tutta l'Europa occidentale sotto pressione, dalla Francia alla Spagna fino al Regno Unito. Tra poco, dopo il brano, sentiremo il climatologo. Il dato più impressionante, pensate, arriva dalla Marmolada. A Capanna Punta Penia, oltre 3.300 metri, sono stati registrati quasi 13 gradi di massima. Due settimane fa, nello stesso punto, la temperatura media era sotto i 6 gradi sotto zero. In pochi giorni uno sbalzo enorme, con un'anomalia superiore agli 8 gradi rispetto alla media. Il fronte del ghiaccio è già scoperto quasi un mese prima della normale. Dunque ci chiediamo se siamo davanti a una normale ondata di caldo estivo o a un altro segnale di un clima che sta cambiando più rapidamente di quanto potevamo immaginare. Poi c'è il secondo fronte, i consumi, perché quando fuori ci sono 38, 39, 40 gradi, milioni di italiani accendono il condizionatore. È comprensibile, spesso necessario, ma ha un costo. Secondo le stime, un condizionatore acceso 8 ore al giorno per l'estate arriva a 150-160 euro in bolletta, e se usato male, tra temperature troppo basse, finestre aperte e impianti poco efficienti, il conto può salire ancora. Non solo, le reti elettriche sono sotto pressione. A Milano, con i condizionatori a pieno regime, il carico sulla rete è aumentato fino a circa il 40% in più rispetto alla settimana precedente. In Francia decine di migliaia di utenze sono rimaste senza corrente per i guasti legati al caldo estremo. Insomma, il caldo oggi non scioglie solo i ghiacciai, scioglie anche i bilanci delle famiglie e mette alla prova le infrastrutture delle città. Allora vi chiediamo, il condizionatore è ormai un bene indispensabile o un lusso che rischia di diventare sempre più caro? Le nostre case, le nostre città sono preparate a estati così lunghe e violente? Soprattutto, quanto siamo disposti a pagare in bolletta, in investimenti pubblici, per adattarci a un clima che sembra già cambiato? Prima di questo tema, però, che affronteremo con Anna Rita Briganti, abbiamo chiesto al meteorologo e climatologo Cacciamani un punto sulla situazione. Lo facciamo in diretta dopo il brano.

0: Allora, buonasera Carlo Cacciamani, meteorologo e climatologo, già direttore dell'Agenzia Nazionale per la Meteorologia e Climatologia Italia Meteo, esperto di cambiamenti climatici e gestione del rischio meteorologico. Buonasera, professore.
1: Buonasera a lei e a chi ci ascolta.
0: Senta, l'Italia sta vivendo una normale estate mediterranea, questo calore eccezionale è attribuibile al cambiamento climatico o è la normale variabilità del meteo?
1: No, non è assolutamente la normale variabilità, è un'espressione ormai che si ripete da diversi anni di questo clima cambiato, perché diciamo la normalità, ormai se si può parlare della normalità, che è quella che era del clima dello scorso secolo, per capirsi, della fine del secondo dello scorso secolo, era caratterizzata l'estate dalla permanenza di questo ormai famoso anticiclone delle Azzorre, che si muoveva di longitudine, spostandosi appunto dalle Azzorre fino alle nostre longitudini, e riportava temperature d'estate che raramente superavano, qualche volta lo facevano, che superavano i 32-33 gradi. Adesso siamo intorno ai 37-38, come giustamente lei ha detto all'inizio, potremmo attenderci un weekend con arrivare fino a punte di 40 gradi, cose che sono già accadute in Francia ad esempio, per cui siamo assolutamente fuori da quella che era la norma di allora, e siamo in una nuova norma che è quella caratterizzata dal nuovo clima.
0: Ecco, possiamo ancora aspettarci temporali alla fine di questa prima fase, perché immagino che poi ci inoltreremo in estate e ne vedremo delle belle. Possiamo ancora aspettarci temporali in grado di rinfrescare davvero l'aria, o il rischio è che arrivino soprattutto eventi estremi con grandine e nubifragi, ai quali ormai devo dire siamo rassegnati, professor Cacciamani?
1: Allora, intanto c'è da dire che questa, appunto, come dicevo, queste punte di caldo dovrebbero chiaramente arrivare fino alla settimana prossima, diciamo, fino alla fine del mese, e poi dovremmo già dal 2 ritrovarci in una situazione un pochino più normale dal punto di vista termico. Ma la risposta alla sua domanda è che con l'esasperazione del cambiamento climatico, delle temperature estreme, ahimè, come rovescio della medaglia, possiamo attenderci degli eventi estremi, perché l'energia che è stata liberata in atmosfera è molto elevata. Il contenuto di vapor d'acqua che c'è nell'atmosfera adesso è cresciuto enormemente, perché come sappiamo dalla termodinamica, aumentando la temperatura di una massa d'aria, diamo a questa massa d'aria la possibilità di avere al suo interno un maggior contenuto di vapor d'acqua, cioè, come dire, più benzina per quelli che possono essere l'approfondimento di situazioni temporalesche caratterizzate da, appunto, da eventi estremi, tipo violente precipitazioni rapide e molto intense, grandinate che possono anche essere molto pericolose. Sì, purtroppo sì, questo aumento di temperature si portano dietro anche questo tipo di impatti.
0: E quindi rassegnati, e la politica che può fare in questa fase, o questa politica che cerca il consenso immediato e non perde tempo a studiare le variazioni del meteo, perché non portano voti se non alle prossime generazioni forse?
1: Cosa si deve fare? Ormai è noto e lo andiamo dicendo noi climatologi da diversi anni. Sono due le azioni. Una è la mitigazione, agire cioè per diminuire le cause che hanno determinato e che stanno determinando questo mutamento del clima, che sono le emissioni di gas a effetto serra, da una parte, che questo dovrebbe aiutare, diciamo, a far tornare condizioni un pochino più normali dal punto di vista della meteorologia, e dall'altro dobbiamo ridurre i danni, quindi fare adattamento, come si dice, perché chiaramente queste situazioni producono danni. Quindi, al di là delle situazioni aumentate di rischio idrologico e idraulico, quindi alluvioni per dire, ma abbiamo impatti anche sull'agricoltura, sulla risorsa idrica, sul turismo, eccetera. Quindi dobbiamo, come dire, agire per cercare di mitigare i danni che questo nuovo clima ci sta portando. E questo dovremo accelerare un po' sicuramente le azioni La prima azione di mitigazione è chiaramente un'azione più globale, cioè nel senso che la diminuzione delle emissioni deve essere un'operazione che tutti i paesi, insomma in gran parte, soprattutto quelli che stanno mandando in atmosfera quantitativi di anidride carbonica sempre molto elevati, le attività di adattamento invece hanno anche e soprattutto direi anche un riscontro più di tipo locale, perché poi le condizioni di rischio sono diverse da territorio a territorio e da settore a settore chiaramente.
0: Grazie a Carlo Cacciamani, meteorologo e climatologo, buon lavoro naturalmente.
1: Grazie e buon lavoro a voi, buona serata.
0: Buona serata e noi dopo il brano andiamo dalla nemica numero uno dei condizionatori, Narita Briganti.

0: E allora, nemica dei condizionatori, buonasera alla collega Narita.
1: Buonasera.
0: Anche buonasera, dei condizionatori.
1: L'hai spento, no? L'hai spento ora, spero, mentre stiamo parlando.
0: Accendo. No, quando parlo con te mi vengono le scalmane, quindi lo accetto.
1: No, io sono totalmente contraria a quest'uso sconsiderato che incide poi su quello che è la qualità dell'aria, della vita e le temperature di questo momento. Pensa che leggevo proprio poco fa che in Francia c'è una simpatica polemica che però ha un fondo di verità, ovvero si chiedono in Francia: i ventilatori sono di sinistra e i condizionatori sono di destra? Secondo me un po' sì, secondo me è una domanda che ha un fondo di verità, e comunque io non lo uso, a casa avrei l'aria condizionata ma non l'accendo, e ovviamente non è facile, soprattutto in una Milano in cui poco fa c'erano 36 gradi, proprio 36 percepiti più di 40, si soffre un po' però si fa del bene alla collettività, non ti ho convinto?
0: Insomma, no, ecco. E se fosse una questione di risparmio energetico, perché insomma un condizionatore è per sei mesi acceso 8 ore al giorno costa 200 euro, 160 euro, la capisco. Ma per
1: anche
0: una questione...
1: per l'impatto che hai voi sull'ambiente, e che ti chiedo anche un conto, secondo me sono quei lavoratori che lavorano in strada, quei lavori
0: taxi,
1: che veramente soffrono
0: quando
1: il caldo.
0: Quando sali in taxi, sì. Perché ti sposti col taxi o coi mezzi pubblici, fai spegnere l'aria condizionata?
1: Sì. Puoi chiedere, sì, e ovviamente ti puoi immaginare le risposte che colleziono, no? Cioè io ci provo, ovviamente le risposte sono non sempre cortesi, e a volte cosa fanno? Dicono sì, ma non l'abbassano, per cui lì vai di scontro per 10 minuti, per un quarto d'ora, per 20 minuti, oppure abbozzi. Però io penso anche negli alberghi, non so se vi è mai capitato il condizionatore che si accende in default. Io la prima cosa chiamo il reception e lo faccio togliere, quindi ho tutto quello che posso, lo chiudo. Diverso è una riflessione sui lavori che si fanno all'aperto, cioè se tu sei in casa non sei come l'operaio di un cantiere sotto i 36, 38, 40 gradi, lì c'è un problema, ma se tu sei a casa, stai facendo attività magari intellettuali, meno manuali, puoi benissimo sudare un attimo, soffrire il caldo, crei una piccola corrente, ti fai la doccia, non ti asciughi i capelli, ti rinfreschi così e fai del bene all'ambiente. Perché Roberto, la verità qual è? Che tutti voi, no, un po' negazionisti del clima, tu no, ma insomma,
0: ma
1: i negazionisti del clima, esatto, i negazionisti del clima si accorgono del climate, esatto, si accorgono del climate change quando sono costretti appunto a tenere il condizionatore H24, quando si accorgono che non fa caldo, fa un caldo non normale. Male. Non è caldo questo è un caldo anormale, ma il climate change ne parliamo da anni, e ci sono studi che dicono, non so se sei seduto, che la temperatura salirà nelle metropoli,
0: purtroppo.
1: Esatto, fino a 50 gradi, quindi inutile.

0: Però guarda, tagliamo la testa, tagliamo la testa al toro.
1: Alla
0: siccome...
1: Briganti, no?
0: No, alla Briganti mai, che ce l'ha anche bella funzionante. No, diciamo, tagliamo la testa al toro e diciamolo, hai convinto non me, hai convinto non credo gli ascoltatori, ma hai convinto per la gioia del nostro editore Domenico Zambarelli, hai convinto il nostro regista Lorenzo Cappadone che ha spento il condizionatore in regia e quindi
1: bravo.
0: Sì, ma non so se fondono le apparecchiature,
1: ha dato un contributo all'ambiente, ha dato un contributo all'ambiente, quindi tutti spegnete tutto, si suda un po', fa anche bene, no? Perché la pelle si rinnova, diverso
0: allora
1: il caso
0: te,
1: dei lavori,
0: spengo te,
1: oh no,
0: consumi,
1: come spegni
0: grazie
1: me?
0: Sì, spengo te, c'è il GR, ciao Narita Briganti, ciao. GR torniamo.
2: Giornale Radio. Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande, ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 19.
4: Giornale Radio News.
5: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio i titoli. Venezuela in ginocchio per il terremoto, quasi 600 i morti, tra cui 3 italo-venezuelani, circa 3.000 i feriti, ma sono oltre 50.000 i dispersi, decine di migliaia le famiglie rimaste senza casa. Strage di Viareggio, Moretti è in carcere a Orvieto dopo la conferma della condanna da parte della Cassazione. Accetto la decisione, ho rispetto per lo Stato, dice il manager, soddisfazione delle famiglie e delle vittime. Nuovo attacco hacker contro Trenitalia, accesso non autorizzato ai dati personali di alcuni clienti, escluse password e informazioni relative ai pagamenti.
4: Giornale Radio News.
5: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Jenny Di Gaetano, da Milano Andrea Simone, per lo sport Lorenzo Villanetti. In primo piano il devastante terremoto che ha messo in ginocchio il Venezuela, si aggrava di ora in ora il bilancio, quasi 600 i morti, tra cui 3 italo-venezuelani, circa 3.000 i feriti, ma i dispersi sono oltre 50.000, già partiti gli aiuti umanitari da tutto il mondo. Il servizio.
6: Devastato da due terribili terremoti ravvicinati nella notte tra ieri e mercoledì, il Venezuela in ginocchio, colpito nel cuore di Caracas, in particolare nella zona costiera dello stato della Guaira, dove una donna è stata estratta viva dalle macerie dopo 36 ore. Il bilancio delle vittime al momento è di 589 morti, 4.300 feriti, ma sono oltre 50.000 dispersi. La Farnesina ha confermato il decesso di 3 cittadini italo-venezuelani. La comunità italiana nel paese è la più rilevante tra quelle europee. 3.000 i nostri connazionali che vivono nell'area attorno all'epicentro del sisma, circa 65.000 prendendo in considerazione l'intera area. Intanto si continua a scavare senza sosta in un quadro di assoluta emergenza per mancanza di ambulanze, medicine e materiale di primo soccorso. Si è messa in moto da 17 paesi la macchina internazionale degli aiuti umanitari. L'Unione Europea ha stanziato 200 milioni per la ricostruzione. Da Pratica di Mare è decollato un aereo con operatori sanitari e vigili del fuoco. Da Sulmona in Abruzzo verranno inviati 17 reni artificiali contro la sindrome da schiacciamento. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
5: Mauro Moretti è detenuto nel carcere di Orvieto, l'ex AD di Ferrovie dello Stato RFI si è costituito nella serata di ieri dopo la decisione della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio. Accetto la decisione dei giudici, rispetto lo Stato, le parole del manager, soddisfazione da parte delle famiglie e delle vittime. Sentenza storica, aspettavamo questo momento da 17 anni. Ho bisogno del vostro appoggio forte, esplicito e pubblico. Così Papa Leone XIV si è rivolto ai cardinali arrivati a Roma per il secondo concistoro del suo pontificato. Il pontefice è tornato poi ad ammonire sulla guerra. Non è mai degna dell'uomo. Sentiamo le sue parole.
7: Molti di voi provengono da terre segnate dalla guerra, dalla violenza, dalla polarizzazione sociale o religiosa. Ma nessuno di noi è estraneo alle molte forme di conflitto che attraversano oggi le nostre società. Viviamo in un tempo nel quale cresce la tentazione della frammentazione e prevalgono facilmente interessi particolari.
5: Si preannuncia un fine settimana bollente in Italia con il picco dell'ondata di calore che sta soffocando gran parte dell'Europa. Oggi sono 18 le città da bollino rosso, domani si aggiungeranno Campobasso, Palermo, Reggio Calabria e Trieste. Sotto pressione gli ospedali, gli accessi ai pronto soccorso sono aumentati del 10-15%, ma per ora non si registra una situazione allarmante. Purtroppo però si registrano nuove vittime a Marsiglia in Francia. Tra i paesi più colpiti, un neonato di 18 mesi è morto in ospedale dopo essere stato salvato da un'auto surriscaldata. Oltre 200 i decessi in Spagna. Disposti gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico per il 26enne albanese arrestato per la morte dell'agente di polizia Francesco Impezzabile, caduto a Milano dalla sua auto durante un inseguimento. Il giovane non si era fermato all'alta ed era fuggito a folle velocità con il suo SUV. La GIP di Milano aveva convalidato l'arresto. Oggi la PM ha modificato la richiesta di carcere nei domiciliari. Oggi la giornata mondiale contro le droghe, cerimonia al Quirinale. La lotta alla droga è decisiva per il futuro dell'Italia, ha affermato il presidente della Repubblica Mattarella, che ha posto l'accento sul recupero dei più giovani. Sentiamo.
8: Il patrimonio principale di cui il nostro, come ogni altro paese, dispone è dato dalla generazione che sale, dai bambini, dai ragazzi, dai giovani. Averne cura, dar loro le prospettive che li rassicurino ed escludano condizioni insidiose come quelle della droga è un fronte decisivo. Il recupero, il ritrovamento della vita del futuro di una quantità di giovani che grazie al lavoro che svolgono le comunità, le strutture e tanti volontari impegnati è un patrimonio che arricchisce il nostro paese.
5: Nuovo attacco hacker contro Trenitalia. L'azienda sta informando alcuni clienti tramite mail che c'è stato un accesso non autorizzato ad alcuni dati. Non sono stati coinvolti dati d'accesso agli account, credenziali personali, informazioni relative ai pagamenti. L'azienda invita i clienti a prestare massima attenzione ai messaggi sospetti. Presentata una denuncia alla Procura di Roma. Voltiamo pagina, novità nella cura di malattie della pelle dal forte impatto sulla vita dei pazienti diffuse anche in età pediatrica. Sono state presentate a Milano. Sentiamo Andrea Simone.
9: Svolta terapeutica per i pazienti affetti da patologie dermatologiche gravi. L'Agenzia Italiana del Farmaco ha approvato la rimborsabilità di Nemolizumab, innovativo principio attivo sviluppato da Galderma, ora disponibile in Italia per uso sottocutaneo. Due le indicazioni, la dermatite atopica da moderata a grave e la prurigo nodularis. Angelo Marzano, professore ordinario e direttore della struttura complessa di dermatologia del Policlinico di Milano.
10: La prurigo nodularis è una malattia infiammatoria che oggi definiamo neuroinfiammatoria perché la sostanza che la guida è una citochina, l'interleuchina 31. Oggi abbiamo un farmaco biologico che si chiama Nemolizumab che va a colpire proprio l'interleuchina 31. È un effetto migliorativo eccezionale sul prurito, riducendolo drasticamente fino alla scomparsa in tempi molto rapidi, addirittura entro una settimana.
9: L'incidenza della dermatite atopica in età pediatrica in Italia è del 15%. Giuseppe Micali, ordinario di dermatologia dell'Università di Catania.
11: La dermatite atopica è molto frequente in paesi ad alto livello di industrializzazione. È una patologia che compare sia in età pediatrica ma anche in età adulta. A livello globale, intorno a 200 milioni di pazienti nel mondo affetti da dermatite atopica.
5: Mondiali di calcio in chiusura, inizia a delinearsi il quadro dei 16 sedicesimi di finale tra questa sera e questa notte altre 6 gare della terza giornata. In copertina dalle 21 Norvegia-Francia.
12: 119 gol in due in poco più di 150 partite complessive è lo score in nazionale di Mbappé e Haaland, trascinatori e leader di Francia e Norvegia, che stasera si giocano il primo posto nel gruppo I. Da una parte il ritmo dei Blues si muove su note stellari e si fa preferire nei pronostici, dall'altra la quantità del bomber del City dovrà essere supportata all'unisono dai compagni di squadra sulla falsa riga della Viking Row, l'apprezzatissima coreografia dei tifosi norvegesi che richiama la remata delle antiche navi vichinghe. Nella notte spazio anche alla garra della Celeste, che dovrà ritrovarla insieme a un pizzico di locura tanto caro a Bielsa, per sperare di qualificarsi contro la Spagna di Lamine Yamal, a proposito di stelle. E ancora la favola Capo Verde nello stesso gruppo, l'H, a quota 2 come l'Uruguay e a più 1 sugli avversari sauditi. All'alba infine verrà spezzato l'equilibrio anche del gruppo G, che come la Spagna è guidato dall'Egitto a quota 4, poi Iran e Belgio a 2 e Nuova Zelanda a 1 punto. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
5: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E allora tra poco torniamo a parlare dei cambiamenti climatici, ma diteci anche voi la vostra, come resistete al caldo. Parleremo dei lavoratori con la CGIL, della nostra salute con il professor Bassetti, andremo da Greenpeace, insomma ne abbiamo.

0: ci poniamo una domanda che divide sempre: questo caldo è colpa del cambiamento climatico? I dati impongono di porre la questione, perché è vero, in estate ha sempre fatto caldo, ma il punto non è questo, il punto è quanto caldo fa, quanto dura, quante volte si ripete, dove arriva. In questi giorni, ve l'ho detto, l'Italia si prepara a toccare o superare i 40 gradi in molte aree del paese, le notti tropicali, cioè quelle in cui la temperatura non scende sotto i 20 gradi, sono sempre più frequenti in alcune città. Il problema non è più soltanto il picco di mezzogiorno, ma il fatto che il caldo resta intrappolato anche di notte, impedendo al corpo e agli edifici di raffreddarsi. E poi, come dicevamo prima, ci sono le montagne, che spesso raccontano meglio delle città cosa sta succedendo sulla Marmolada, Capanna, Punta Menia. Oltre i 3.300 metri di quota sono stati registrati quasi 13 gradi di massima. Due settimane prima, nello stesso punto, la temperatura media era sotto i 6 gradi sotto zero, uno sbalzo enorme con un'anomalia superiore agli 8 gradi rispetto alla media. Il fronte del ghiacciaio già scoperto quasi un mese prima del normale. Anche le agenzie ambientali regionali parlano di valori fuori scala. In Veneto l'anomalia termica è stata superiore ai 4 gradi rispetto al trentennio 1991-2020, in Emilia-Romagna si parla di un'ondata che potrebbe diventare una delle più durature e intense mai registrate. In Piemonte, giugno 2026 potrebbe chiudere tra i più caldi degli ultimi 70 anni. Voi pensate, ditemelo al 334 11 11 622, che siamo davanti alla nuova normalità fatta di estati più lunghe, più calde, più estreme, oppure credete che ci sia troppo allarmismo e che ogni ondata di caldo venga ormai automaticamente usata per parlare di clima? Sembra quello che ci sta dicendo Angelo nel suo messaggio, Angelo di Bergamo, che scrive alla 334 11 11 622 come ogni anno si alimentano situazioni di criticità climatica. Giusto dire, ricordare le precauzioni legate al grande caldo, ma bisogna essere consapevoli che il caldo è soprattutto legato al periodo e che quindi è normale che possa fare estremamente caldo. Un po' di sopportazione senza allarmismo considero sia il miglior consiglio che si possa dare. Questo Angelo da Bergamo. Mentre pensate, a Marsiglia muore un bimbo di 18 mesi, era stato dimenticato in auto, i vigili del fuoco francesi sono intervenuti in soccorso di un bambino di 18 mesi in stato di ipertermia a Marsiglia. Secondo quanto si apprende, oggi alle 13.45 hanno trovato dentro l'auto parcheggiata nel parcheggio della facoltà di medicina a Marsiglia questo bambino, e ormai il padre lavorava nella zona e se l'era dimenticato in auto e ormai non c'era più niente da fare. Mentre in Belgio è stata annullata la rievocazione della battaglia di Waterloo per le temperature estreme, 40 gradi, condizioni di sicurezza insufficienti, quindi la tradizionale rievocazione della battaglia di Waterloo prevista nel fine settimana è stata annullata a causa dell'ondata di caldo, niente soldati in uniforme, accampamenti o colpi di cannone. L'evento storico che ogni anno, pensate, attira migliaia di visitatori nelle campagne a sud di Bruxelles non si svolgerà. E intanto per il caldo l'ordinanza regionale in Lombardia e il comune di Milano che ha autorizzato una deroga ai valori limite acustici per i cantieri e quindi ordinanza su ordinanza sta di fatto che i cantieri aprono anticipatamente alle 6 del mattino. Quindi amici di Milano, se sentite gli operai che lavorano dalle 6 del mattino è consentito da un'ordinanza del comune di Milano. Invece a San Martino di Lupari nel Padovano si indaga per omicidio colposo sulla morte di Stefano Tonin, un operaio di 57 anni stroncato da un malore mercoledì scorso mentre era al lavoro in un cantiere e non ci sarebbe dovuto essere, almeno in quelle condizioni, e tante altre situazioni caldo. Vi preciso i cantieri di Milano, intanto il Pride parte, partenza posticipata alle 17, sempre per il caldo. I cantieri di Milano anticipati alle 6 fino al 23 settembre, quindi durerà molto questa ordinanza, e poi tanti altri episodi, tante altre situazioni in giro per l'Italia. Ma voglio sentire uno dei vostri vocali.
1: Matteo da Como, c'è un libro che bisognerebbe leggere prima di parlare, di fare interventi, di dare le proprie opinioni. Questo libro è fuori da parecchi anni e si intitola Ha sempre fatto caldo. È stato scritto da una persona che fa solo quello, a differenza di noi che parliamo di clima, studia il clima. Ormai parlare del clima, oggi fa caldo, oggi piove, oggi brutto, è una cosa ormai in stile inglese, ma sapere di che cosa si parla è una cosa completamente diversa.
0: È certo, caro negazionista del clima, io comunque sto facendo servizio pubblico, le dico che sentirai gli operai lavorare dalle 6 del mattino perché ci sono i cantieri, le dico che muoiono persone, poi lei che sa tutto mi ascolti se vuole e continui a farlo.

0: No, no, ma non è negazionismo del clima. Quel libro usa ironicamente il titolo. Il titolo è proprio per dire che non ha mai fatto così caldo, che il clima sta cambiando e che noi parliamo del meteo pensando di parlare del clima. Altro che negazionista.
1: Ah, ecco, allora mi scuso, io avevo capito male, grazie all'ascoltatore ovviamente molto attento. E allora quando Angelo scrive come ogni anno si alimentano situazioni di criticità climatica, giusto dire, ricordare le precauzioni legate al grande caldo, ma bisogna essere consapevoli che il caldo è legato al periodo e quindi è normale che possa fare estremamente caldo, un po' di sopportazione senza allarmismo considera sia il miglior consiglio che si possa dare. Buonasera a Simona Abbate, ingegnere ambientale, dottore di ricerca in ingegneria energetica e impegnata in Greenpeace Italia. Buonasera Abbate.
2: Buonasera a tutte e a tutti.
1: Ecco, quando si mandano messaggi tipo questo, un po' di sopportazione senza allarmismo, è legato al periodo, cosa si fa? Si nega il cambiamento climatico, no?
2: Sì, purtroppo si va a negare un qualcosa che ormai per la scienza è riconosciuto a livello internazionale, che è il cambiamento climatico. Purtroppo è una strategia che noi abbiamo visto messa in campo per anni, per decenni, alimentata sicuramente dall'industria del petrolio e del gas, che purtroppo ci ha fatto arrivare oggi ad avere queste temperature che stiamo vivendo. Dagli anni 70 le aziende del petrolio e del gas erano a conoscenza che con le loro emissioni ci avrebbero condotto a superare l'1,5 gradi di temperatura media e invece di prendere dei correttivi hanno negato il cambiamento climatico, hanno alimentato teorie negazioniste e noi oggi vediamo ancora strascichi di quel negazionismo e lo vediamo soprattutto anche negli Stati Uniti con Trump che alimenta questo negazionismo, ma anche nel nostro paese. Purtroppo le conseguenze sono quelle che stiamo vedendo in questi giorni, ecco.
1: Cosa deve fare la politica? A parte non seguire anche in questo caso Trump e le logiche del profitto, però siccome la politica, e io lo dico sempre, segue le logiche del profitto, del consenso elettorale, poi alla fine non ci pensa al nostro domani e ai nostri figli, eppure cosa bisognerebbe fare?
2: Ma in realtà bisognerebbe fare delle scelte energetiche e di transizione per le persone e non per andare a garantire all'industria del petrolio e del gas di continuare a fare business. Noi ci troviamo per assurdo in una situazione che se noi effettuassimo una transizione energetica non solo andremmo a risolvere il problema del cambiamento climatico o comunque non lo alimenteremmo, ma andremmo ad abbassare le bollette. Quindi in realtà le decisioni politiche che andrebbero a favore delle persone sono quelle della transizione energetica, però purtroppo la nostra politica energetica, ma non solo quella italiana, quella mondiale, è purtroppo drogata da quello che sono le scelte delle industrie del petrolio e del gas. E quindi noi ci ritroviamo che la nostra politica avrebbe tutti gli strumenti, anche e soprattutto quelli dell'elettorato, del consenso pubblico per fare la transizione energetica, però è succube di una lobby del petrolio e del gas che la porta a scegliere tutt'altro, una lobby che, come ripeto, da decenni sa che saremmo arrivati a friggere per il caldo e ci ha portato nonostante tutto a questo. Cioè noi siamo in una situazione nella quale per esempio l'industria italiana Eni continua ad estrarre petrolio e gas nonostante siamo in una situazione dove a che cosa ci serve questo gas, a che cosa ci serve questo petrolio se non al collasso climatico, perché quello che stiamo vedendo questi giorni in Europa è drammatico.
1: Grazie davvero a Simona Abbate, ingegnere ambientale e ovviamente collabora con Greenpeace Italia, grazie. E naturalmente restate con noi. Guardate, sto guardando l'allerta rossa in Trentino Alto Adige, scusate, perché nella conca di Bolzano, in Alto Adige, la colonnina di mercurio oggi ha toccato i 36 gradi, mentre il 36,6 è stato registrato a Gargazzoni. Intanto, a causa delle temperature estreme persistenti che sabato e domenica, stiamo parlando dell'Alto Adige, saliranno fino a 38 gradi con le notti che resteranno molto calde, il centro funzionale provinciale conferma l'allerta rossa nelle valli da Merano a Bolzano, la zona di Salorno e a Bressanone. La propensione ai temporali aumenterà e, come informano gli esperti, sono previsti forti temporali calore e a causa della siccità il rischio di incendi boschivi è elevato. Uno non può neanche più dire me ne vado in Alto Adige a prendere fresco. Poletti, gira con questo caldo, sto leggendo i vostri messaggi. Poletti, gira con questo caldo, facciamo il gioco di Bonelli e Fratoianni. Ho appena fatto il pieno a 1,75, dia una buona notizia, altrimenti andiamo in terapia. Questo ascoltatore ha appena fatto il pieno a 1,75, che bella notizia!
3: Giornale Radio.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
12: C'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
13: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
12: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
13: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
14: Sono le 19 e 32 minuti. Giornale Radio.
15: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne le precipitazioni temporalesche si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nostro paese. Nella mattinata di domani i cieli si presenteranno pressoché sereni su tutte le regioni centro-meridionali. Qualche nube sparsa al nord con lievi disturbi piovosi sulle Alpi occidentali di confine. In giornata instabilità e temporali quasi esclusivamente sull'arco alpino occidentale, situazione tranquilla altrove, clima molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
16: Guidare informati.
5: Appuntamento con la viabilità di Giornale Radio. Buona serata da Paolo Sergio e dalla redazione. Traffico sostenuto sulla rete autostradale nazionale con diverse segnalazioni, soprattutto sulle direttrici dalle grandi città verso le località turistiche. In A4 ci sono code a tratti per il traffico tra Brescia Centro e Peschiera verso Trieste e tra Verona Est e Peschiera verso Torino. A Milano code per un incidente in A4 tra Cormano e Monza verso Trieste e tra Milano Est e Cinisello verso Torino. Code inoltre in tangenziale nord per il traffico da Nova verso Sesto. Per un altro incidente code in A8 da Lainate a Legnano verso Varese e da Castellanza al Bivio per la 9 verso Milano. Verso Genova code per lavori in A7 da Isola del Cantone a Busalla. In A1 per un incidente code tra Piacenza e Fidenza verso Napoli. Più avanti code a tratti per il traffico tra Reggio Emilia e Modena Sud. In A13 per lavori code tra Occhio Bello e Ferrara Sud verso Bologna. A sud di Bologna code in A1 da Casalecchio a Sasso Marconi verso Napoli. In Toscana code per un incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Empoli Est e San Miniato verso Pisa e Livorno. Altro incidente anche in A1 con code tra Fabbro e Orvieto verso Napoli e più avanti per il traffico nella stessa direzione dal Bivio per la 24 a Valmontone. A Roma per il traffico diffusi rallentamenti sulle principali arterie incluse la tangenziale est e il grande raccordo anulare. A Napoli difficoltà in tangenziale con lunghe code sul ramo di Casalecchio e a seguire in tangenziale fino ad Arenella verso Pozzuoli. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
16: Giornale Radio. La radio libera di informare.
17: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
1: E allora c'è stata l'assemblea della CGIL a Bologna, a certe temperature non si deve lavorare, ha detto il segretario della CGIL Landini. Allora l'estratto a cura del nostro Lorenzo Cappadone, sentiamo Landini poche ore fa.
18: C'è una parte del paese o del mondo che nega che ci sia il cambiamento climatico, no? E che addirittura dice che bisogna continuare a lavorare, a produrre come se niente fosse successo. Noi non siamo di fronte a un'emergenza, purtroppo questa è la nuova realtà con cui siamo chiamati a fare i conti. E per questa ragione questo tema va affrontato radicalmente, come avevamo detto anche lo scorso anno, e qui sono in grave ritardo. Noi abbiamo fatto un accordo lo scorso anno proprio per sancire che a certe temperature, a certe condizioni non si deve lavorare, e quindi bisogna mettere nelle condizioni quei lavoratori di avere gli strumenti per non perdere il reddito, e anche a quelle imprese di poter non pagare dei prezzi se ritardo nella consegna dei lavori.
1: E allora, come vedete, siamo rapidi, abbiamo, grazie a Lorenzo Cappadone, intercettato anche il segretario della CGIL, ma poi ne parliamo anche con i vostri vocali, tra poco.

0: Buonasera Poletti, sono Marco D'Alecco. Domanda per l'interlocutrice che sta parlando adesso. Siamo tutti d'accordo che dovremmo trovare qualche altro sistema, ma c'è questo sistema? Perché non basta dire smettiamo di estrarre, smettiamo di consumare petrolio. L'energia come la dobbiamo produrre secondo loro? Oppure deduco che dovremmo tutti fare un gradino in basso, scendere la scala del consumo energetico e consumare molta meno energia. Non vedo altre strade. Qual è l'alternativa? La transizione energetica, così a parole, non vale niente se non ci sono le alternative per permetterla. Grazie, buona serata.
1: Sì, ma l'ingegnere lì dove vive non vede cosa sta succedendo. È ovvio che bisogna mettersi, è una questione mondiale, ma si può fare la transizione ma con calma e tranquillità, perché è inutile che spariamo nelle palle noi e poi tutto il mondo fa il contrario. Bisogna cercare di essere moderati, è ovvio, ma così se solo si alimentano solo gli estremismi mi pare non è logico quello che ha detto.
2: Buonasera Poletti, peccato che l'ospite di Greenpeace non ci sia già più. Allora, premetto che anche io sono iscritto comunque a Greenpeace, quindi sposo assolutamente la sua filosofia, il suo lavoro. Devo però tuttavia spezzare una lancia a favore dell'Europa, perché pregi e difetti del Green Deal che conosciamo penso tutti, il cambiamento climatico è un problema mondiale. Se stiamo a vedere gli Stati Uniti, lo statunitense medio consuma nettamente di più rispetto all'europeo e non ha alcuna, non sono parole mie, non ha alcuna intenzione di rinunciare al suo benessere. Primo punto. Secondo punto, la Cina ha intercettato in anticipo il mercato dell'auto elettrica, ma come produce gli elementi dell'auto elettrica? Inquinando a dismisura. Non ha le limitazioni che in Europa ci sono per rispetto ambientale. Quindi se l'Europa a un certo punto dice, perlomeno si spera, dice non sono masochista, quindi devo proteggere il mio mercato, a questo punto devo andare in deroga a determinate decisioni, cioè chi sbaglia a monte? Sbaglia chi produce ancora in un certo modo. Quindi o non si comprano più determinate cose dall'estero se non vengono prodotte con determinati criteri, oppure rischiamo di rimanere con un pugno di mosche in mano, oltretutto arrostite, perché di questo si parla. L'Europa ha fatto tanto, c'è ancora tanto da fare, ma sono altri paesi al mondo molto più popolosi, soprattutto quelli che si stanno sviluppando, che devono agire molto più in fretta.
3: Gentile Poletti, io le volevo rappresentare che una quarantina d'anni fa io ricordo estati calde quanto questa, se non addirittura più di questa. All'epoca non si attribuiva quel caldo, che durava anche parecchio, durava anche settimane, mesi, non si attribuiva ad un riscaldamento globale. Con questo io non voglio dire che appartengo alla categoria dei negazionisti. Io mi limito semplicemente ad ascoltare non soltanto la posizione di quegli scienziati, e ci sono e ce ne sono, che sostengono appunto che l'uomo, l'opera dell'uomo ha determinato un cambiamento climatico e nello specifico l'innalzamento delle temperature, ma ascolto anche altri studiosi, tra questi cito quello probabilmente più conosciuto, che è il professore Franco Prodi, il quale sostiene, basta andare a leggere i suoi testi, i suoi studi, le sue posizioni, sostiene che l'uomo, l'opera dell'uomo non incide in maniera particolare sull'aumento delle temperature, non ha inciso in maniera così sostanziosa sull'aumento delle temperature. Quindi io dico che probabilmente c'è un po' di esagerazione, sicuramente dobbiamo tutelare l'ambiente, sicuramente l'uomo deve fare in modo di ridurre le emissioni, ma probabilmente c'è una esasperazione di queste posizioni. Dobbiamo tutelare l'ambiente, ma non dobbiamo neanche immaginare di privarci di quelli che sono i frutti dell'avanzamento tecnologico e quindi della possibilità di stare bene con l'uso dell'aria condizionata. Io ho una madre, e chiudo, che ha un'insufficienza respiratoria, e benedico Dio che abbiamo a disposizione l'aria condizionata che le consente di vivere bene, altrimenti soffrirebbe tanto. Io sono Sandro D'Avellino.
4: Salve Sandro D'Avellino. Mentre Luca dice: facile parlare per Landini, tanto lui non ha mai lavorato. E allora Cappadone, a proposito di Landini, non a proposito di non lavorare, fammelo risentire.

C'è una parte del paese o del mondo che nega che ci sia il cambiamento climatico, no? E che addirittura dice che bisogna continuare a lavorare, a produrre come se niente fosse successo. Noi non siamo di fronte a un'emergenza, purtroppo questa è la nuova realtà con cui siamo chiamati a fare i conti. E per questa ragione questo tema va affrontato radicalmente, come avevamo detto anche lo scorso anno, e qui sono in grave ritardo. Noi abbiamo fatto un accordo lo scorso anno proprio per sancire che a certe temperature, a certe condizioni non si deve lavorare, e quindi bisogna mettere nelle condizioni quei lavoratori di avere gli strumenti per non perdere il reddito, e anche a quelle imprese di poter non pagare dei prezzi se ritardano nella consegna dei lavori.

0: dei diversi blackout nelle tante città europee e anche nelle città italiane. E a Bergamo il blackout diventa un momento di condivisione e solidarietà. Blackout, le agenzie raccontano questa notizia, blackout in centro a Bergamo, diverse vie rimaste senza corrente, saltata la luce in via 20 Settembre e limitrofe, disagi anche in tribunale e distribuzione al lavoro per ripristinare i servizi. Allora, che cosa accade, cari ascoltatori, ascoltatrici? Succede che a Bergamo salta la corrente per diverse ore in centro. Che cosa fanno alcuni negozianti, soprattutto i gelatai? Bene, regalano il gelato ai passanti, perché tanto perso per perso, meglio farci pubblicità e dare un gesto di solidarietà alle persone, e si regala il gelato, quindi gelato gratis a Bergamo, visto che si stava sciogliendo tutto. E intanto una notizia che arriva da Parigi, in Francia, diverse tonnellate di ghiaccio sono state distribuite in questi ultimi giorni ai vigili di fuoco di Parigi per far fronte agli effetti dell'ondata di caldo estremo che sta investendo la capitale. Quindi 20 tonnellate di ghiaccio per i vigili del fuoco, che poi li distribuiranno alle persone. E torniamo a parlare di pensione, di lavoratori. Avete sentito il segretario della CGIL dire che non si dovrebbe lavorare con queste temperature, l'abbiamo sentito in diretta poco fa. Luca Stanzione, segretario generale della Camera del Lavoro di Milano CGIL, buonasera.
1: Buonasera a voi, buonasera.
0: Allora, abbiamo visto, Stanzione, perché per quanto riguarda il pubblico ci sono delle regole, ma ahimè poi va tutto in cavalleria quando si tratta di passare nelle nostre città. Vediamo gente che fa dei lavori inumani con queste temperature, no?
1: Assolutamente sì, bisogna cambiare il modo di guardare al lavoro anche in funzione del cambiamento climatico. È sotto gli occhi di tutti, nelle nostre aree metropolitane, poi ovviamente il problema è più accentuato nelle aree più cementificate, dove le temperature sono più alte, e quando le temperature a questa altezza variano anche di 2-3 gradi hanno un effetto sull'organismo che sappiamo tutti essere molto molto problematico. C'è un intervento, grazie a Dio, che è stato fatto sui lavoratori edili. Noi pensiamo a questa altezza variano anche di 2-3 gradi hanno un effetto sull'organismo che sappiamo tutti essere molto molto problematico. C'è un intervento, grazie a Dio, che è stato fatto sui lavoratori edili. Noi pensiamo però che si debba estendere quella protezione.

0: che provi ad affrontare questi problemi.
1: Ecco, per esempio, vedo che l'ordinanza del sindaco Sala a Milano, insomma, i lavori partiranno alle 6 di mattina fino al 23 settembre, se non sbaglio, però questo riguarda i cantieri, pubblici, c'è il grande nodo, di tutto un mondo del lavoro, anche sommerso, che, delle regole proprio se ne infischia.
0: Quando le imprese sanno, come lo so io, che in quest'area metropolitana ci sono 20 ispettori che sono quelli che sarebbero deputati a fare i controlli, di fronte ad uno dei mercati del lavoro più grandi del paese,
1: Cioè,
0: mi viene da
1: lei mi sta
0: dire che.
1: dicendo, stanzionami, e questo dato non lo ignoravo, cioè nell'area metropolitana di Milano, dove è tutto un fermento di cantieri, dove c'è una vastità di manodopera, di lavoro, ci sono 20 ispettori che
0: Il
1: probabilmente
0: ministero,
1: stanno al fresco.
0: il ministero, il ministero, poi sono, ormai li conosciamo, sono 20 professionisti, quindi poi sì, come
1: No,
0: dire, si
1: dico,
0: attivano,
1: si
0: lavorano,
1: tuteleranno anche loro, staranno al fresco nelle ore più calde, immagino.
0: sicuramente vanno tutelati, ma io quello che dico è che è evidente che è un numero, che spiega che c'è un governo che non vuole investire in ispezioni. Le leggi ci sono. Laddove non ci sono, noi chiediamo ordinanze precise, un intervento normativo come quello sulle temperature, ma poi anche qualora noi l'avessimo e abbiamo 20 ispettori, è evidente che non si riesce a controllare il rispetto delle normative. Quando si fanno i decreti, per esempio come il decreto 1° maggio, invece di stanziare milioni di euro, che sappiamo benissimo, l'abbiamo detto assieme proprio il 1° maggio, sappiamo benissimo che le imprese non utilizzeranno e quindi verranno riallocate nel bilancio pubblico. Destiniamo quelle risorse ad implementare gli organici, di chi controlla per aumentare la qualità del lavoro.
1: Allora io ringrazio Luca Stanzione, segretario generale della Camera del Lavoro CGIL Milano. Grazie Stanzione.
0: Grazie a voi davvero per l'attenzione, grazie.
1: A presto, è doverosa l'attenzione per chiunque si occupi dei lavoratori. Allora, cari amiche, amici, amiche in ascolto, siamo alle 19:57 e 30 secondi del venerdì e io sto per chiudere questa settimana di Italia No Limits, la settimana del grande caldo, la settimana dei grandi temi, dei grandi dibattiti, come ogni settimana. Io ritorno qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, lunedì prossimo per un'altra settimana di avventure con Italia No Limits, come sapete sempre in diretta dalle 17 alle 20. Mi fermo io, ma non si ferma Giornale Radio, per cui attraverso il sito www.giornaleradio.fm trovate il modo di capire tutti i programmi che si alterneranno nel fine settimana, sono tanti e interessanti, ma la diretta non finisce qui. Tra pochi istanti il timone delle 20 con il nostro Francesco Massardo. Io devo ringraziare Lorenzo Cappadone in regia, Matteo Respinti in redazione, ma soprattutto tutti voi che scegliete la libera informazione di Giornale Radio. Quindi vi do l'appuntamento a venerdì, ma vi ripeto, Giornale Radio ha molte trasmissioni interessanti, molti colleghi più bravi di me che potete ascoltare a tutte le ore. Quindi mi raccomando, facciamo che siamo il vostro punto di riferimento. Giornale Radio, la radio libera di informare. A lunedì!
2: Giornale Radio.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano, resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera.

0: era ad informare.
1: Sono le 19:59.
2: Giornale Radio News.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano il devastante terremoto che ha messo in ginocchio il Venezuela. Si aggrava di ora in ora il bilancio. Quasi 600 i morti, tra cui 3 italo-venezuelani. Circa 3.000 i feriti, ma i dispersi sono oltre 50.000. Già partiti gli aiuti umanitari da tutto il mondo. Facciamo il punto con Gianni De Gaetano.
4: Devastato da due terribili terremoti ravvicinati nella notte tra ieri e mercoledì, il Venezuela è in ginocchio, colpito nel cuore di Caracas, in particolare nella zona costiera dello stato della Guaira, dove una donna è stata estratta viva dalle macerie dopo 36 ore. Il bilancio delle vittime al momento è di 589 morti, 4.300 feriti, ma sono oltre 50.000 dispersi. La Farnesina ha confermato il decesso di 3 cittadini italo-venezuelani. La comunità italiana nel paese la più rilevante tra quelle europee. 3.000 i nostri connazionali che vivono nell'area attorno all'epicentro del sisma, circa 65.000 prendendo in considerazione l'intera area. Intanto si continua a scavare senza sosta in un quadro di assoluta emergenza per mancanza di ambulanze, medicine e materiale di primo soccorso. Si è messa in moto da 17 paesi la macchina internazionale degli aiuti umanitari. L'Unione Europea ha stanziato 200 milioni per la ricostruzione. Da Pratica di Mare è decollato un aereo con operatori sanitari e vigili del fuoco. Da Sulmona in Abruzzo verranno inviati 17 reni artificiali contro la sindrome da schiacciamento.
3: Mauro Moretti è detenuto nel carcere di Orvieto. L'ex AD di Ferrovie dello Stato RFI si è costituito nella serata di ieri dopo la decisione della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio. Accetto la decisione dei giudici, rispetto lo Stato, le parole del manager, soddisfazione da parte delle famiglie delle vittime. Sentenza storica, aspettavamo questo momento da 17 anni. Ho bisogno del vostro appoggio forte, esplicito e pubblico. Così Papa Leone XIV si è rivolto ai cardinali arrivati a Roma per il secondo concistoro del suo pontificato. Il pontefice è tornato poi ad ammonire sulla guerra. Non è mai degna dell'uomo. Sentiamo le sue parole.
5: Molti di voi provengono da terre segnate dalla guerra, dalla violenza, dalla polarizzazione sociale o religiosa. Ma nessuno di noi è estraneo alle molte forme di conflitto che attraversano oggi le nostre società. Viviamo in un tempo nel quale cresce la tentazione della frammentazione e prevalgono facilmente interessi particolari.
3: Si preannuncia un fine settimana bollente in Italia con il picco dell'ondata di calore che sta soffocando gran parte dell'Europa. Oggi sono 18 le città da bollino rosso, domani si aggiungeranno Campobasso, Palermo, Reggio Calabria e Trieste. Sotto pressione gli ospedali, gli accessi ai pronto soccorso sono aumentati del 10-15%, ma per ora non si registra una situazione allarmante. Purtroppo però si registrano nuove vittime a Marsiglia in Francia. Tra i paesi più colpiti, un neonato di 18 mesi è morto in ospedale dopo essere stato salvato da un'auto surriscaldata. Oltre 200 i decessi in Spagna. Nuovo attacco hacker contro Trenitalia. L'azienda sta informando alcuni clienti tramite mail che c'è stato un accesso non autorizzato ad alcuni dati. Non sono stati coinvolti dati d'accesso agli account, credenziali personali, informazioni relative ai pagamenti. L'azienda invita i clienti a prestare massima attenzione ai messaggi sospetti. Presentata una denuncia alla Procura di Roma. Voltiamo pagina, novità nella cura di malattie della pelle dal forte impatto sulla vita dei pazienti diffuse anche in età pediatrica. Sono state presentate a Milano. Sentiamo Andrea Simone.
6: Svolta terapeutica per i pazienti affetti da patologie dermatologiche gravi. L'Agenzia Italiana del Farmaco ha approvato la rimborsabilità di Nemolizumab, innovativo principio attivo sviluppato da Galderma, ora disponibile in Italia per uso sottocutaneo. Due le indicazioni, la dermatite atopica da moderata a grave e la prurigo nodularis. Angelo Marzano, professore ordinario e direttore della struttura complessa di dermatologia del Policlinico di Milano.
0: La prurigo nodularis è una malattia infiammatoria che oggi definiamo neuroinfiammatoria perché la sostanza che la guida è una citochina, l'interleuchina 31. Oggi abbiamo un farmaco biologico che si chiama nemolizumab che va a colpire proprio l'interleuchina 31. È un effetto migliorativo eccezionale sul prurito, riducendolo drasticamente fino alla scomparsa in tempi molto rapidi, addirittura entro una settimana.
6: L'incidenza della dermatite atopica in età pediatrica in Italia è del 15%. Giuseppe Micali, ordinario di dermatologia dell'Università di Catania.
7: La dermatite atopica è molto frequente in paesi ad alto livello di industrializzazione. È una patologia che compare sia in età pediatrica ma anche in età adulta. A livello globale, intorno a 200 milioni di pazienti nel mondo affetti da dermatite atopica.
3: Mondiali di calcio in chiusura, inizia a delinearsi il quadro dei sedicesimi di finale tra questa sera e questa notte, altre 6 gare della terza giornata. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
8: 119 gol in due in poco più di 150 partite complessive è lo score in nazionale di Mbappé e Haaland, trascinatori e leader di Francia e Norvegia, che stasera si giocano il primo posto nel gruppo I. Da una parte il ritmo dei Blues si muove su note stellari e si fa preferire nei pronostici, dall'altra la quantità del bomber del City dovrà essere supportata all'unisono dai compagni di squadra. Nella notte spazio anche alla garra della Celeste, che dovrà ritrovarla insieme a un pizzico di locura tanto caro a Bielsa, per sperare di qualificarsi contro la Spagna di Lamine Yamal, a proposito di stelle. E ancora la favola capoverde nello stesso gruppo, l'H, a quota 2 come l'Uruguay e a più 1 sugli avversari sauditi. All'alba infine verrà spezzato l'equilibrio anche del gruppo G, che come la Spagna è guidato dall'Egitto a quota 4, poi Iran e Belgio a 2 e Nuova Zelanda a 1 punto.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
9: Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20 con Francesco Massardo.
11: Eccoci qua, sono le 20.06 di questo 26 di giugno. Una buona serata da parte di Francesco Massardo. Ben ritrovate e ben ritrovati all'ascolto del timone delle 20 su Giornale Radio, la radio libera di informare. Allora, insomma, ci siamo precipitati in fondo a questa settimana di dirette e ancora un'ora per ricapitolare il tutto, proiettarci già nei fatti del weekend, in giornate segnate da tanti filoni, quello disperato del Venezuela dove sta salendo, purtroppo ce lo aspettavamo in maniera drastica, il numero dei morti, quasi a lambire quota 1000 persone identificate, il grande caldo che attanaglia l'Europa e che anche questo, insomma, porta un bilancio ovviamente meno grave, ma non per questo trascurabile. E poi batte un colpo lo scenario medio orientale. Proprio poche ore fa Axios ha rilanciato che sarebbe stato raggiunto un accordo tra Israele e Libano e la firma sarebbe già prevista per oggi a Washington, dove ovviamente non è già sera, quindi potrebbe essere una svolta ulteriore nel conflitto, anche se sono segnalate tensioni sullo stretto di Hormuz con Trump che accusa l'Iran di aver violato, indovinato un po', il cessate il fuoco con alcuni attacchi. Quindi staremo a vedere tanti temi. Oggi parleremo anche dell'altro conflitto, quello in Ucraina che prosegue, e poi entreremo anche un po' sulla cronaca nazionale per darvi un commento sulla nuova discutissima legge sulla caccia. Tanti temi dunque, aspettiamo i vostri messaggi 334 11 11 622. Devo salutare Giorgio Berselli in regia e lo vado subito a chiamare in causa per ascoltare il primo pezzo di oggi. Partiamo da Dua Lipa qui al timone delle 20, questo pezzo che si chiama Levitating, poi un po' di rassegna stampa, rimanete con noi.

0: E allora, un po' di ritmo ci vuole per arrivare in fondo a questa caldissima settimana. Ben ritrovati all'ascolto del Timone delle 20. Allora, ripartiamo dalla rassegna stampa che riparte dal Medio Oriente dopo giorni di silenzio che tutto sommato avevamo anche interpretato con ottimismo. Oggi arriva la notizia che Israele e Libano hanno raggiunto l'accordo che sarà firmato oggi a Washington, così riferisce Axios su X, il corrispondente da Washington, Barak Ravid. Scrive: funzionari israeliani e libanesi mi riferiscono che per oggi è previsto l'annuncio di un accordo quadro tra i due governi. Sappiamo che Israele e Libano stanno trattando ormai da mesi per trovare una soluzione al conflitto, che è solo in parte collaterale rispetto a quello tra Stati Uniti e Iran. Si tratta di un passaggio storico, perché mai fino a questi ultimi mesi il Libano aveva trattato direttamente con Israele, ma che non comprende ovviamente l'elefante nella stanza, per così dire, Hezbollah, che continua a controllare parti del paese e che Israele vorrebbe completamente annientare come condizio sine qua non per andare avanti. Ma vedremo che cosa uscirà fuori da questo accordo. Intanto, nella giornata di oggi, l'Iran è stato accusato da Donald Trump sul suo social Truth di aver violato il cessate il fuoco con i suoi attacchi contro le navi nello stretto di Hormuz. Almeno 4 droni d'attacco unidirezionali contro navi in transito. Uno dei droni, scrive il presidente americano, ha colpito in pieno il ponte superiore di una grande, costosissima nave da carico che ha potuto comunque proseguire la navigazione. Si tratta, scrive Trump, ovviamente di una folle violazione del nostro accordo di cessate il fuoco. Insomma, per una volta si è risparmiato le minacce, ma chissà che cosa bolle in pentola. Insomma, una giornata da interpretare così sul fronte medio orientale, mentre si infiamma ulteriormente quello ucraino. Lì torneremo tra pochissimo. Dobbiamo però chiaramente in questo piccolo giro del mondo spostarci completamente in un altro continente, andare in Venezuela. Oggi è un giorno diviso tra due tendenze dopo i due terremoti che hanno colpito il paese. Da un lato si contano le vittime, il numero sale sempre più, emergono anche le storie all'interno di questa tragedia, come la storia di un italo-venezuelano, Giuseppe, morto per salvare la moglie, o come quella della moglie di un noto calciatore venezuelano, Héctor Bello, morta per fare scudo alla figlia di un anno. Ovviamente ce ne sono purtroppo centinaia di storie come questa, e dall'altra parte è una corsa contro il tempo per provare a evitare che questo numero salga troppo. Facciamo il punto della situazione in un paese in ginocchio con la copertina di Michele Ceci.
1: Buonasera Francesco. Alla Guaire si scava ancora a mani nude fra le macerie. Oltre 50.000 persone risultano ancora disperse dopo le due devastanti scosse di terremoto che hanno paralizzato il Venezuela ieri notte, lasciando dietro di sé 589 vittime, dato già impressionante e ancora incompleto, e oltre 3.000 feriti. Sono 70.000, solo per dare un'idea dell'immane dimensione del danno, le famiglie rimaste senza un tetto. Non migliora la situazione il fatto che le squadre di soccorso siano molto spesso poco e male equipaggiate, e anche gli ospedali al collasso, perché non di rado a corto di medicinali e attrezzature. Pensate, come parte della risposta all'emergenza, il Ministero della Salute ha indetto una campagna straordinaria di donazioni sanguigne per le trasfusioni. Le telecomunicazioni sono fuori uso o comunque limitate. A tal proposito, Starlink ha reso noto che offrirà gratuitamente internet a clienti e non per mantenere livelli di comunicazione minima. In un paese in cui il regime change di Trump non ha cambiato nulla delle carenze infrastrutturali e sociali preesistenti. Il gruppo di risposta rapida, costituito dall'Ufficio per l'assistenza umanitaria delle Nazioni Unite, canalizzerà aiuti e personale proveniente dall'estero e impegnerà circa 100 dei 150 milioni già disposti dagli Stati Uniti. Ma sono necessità di corto raggio, perché per ora la priorità resta salvare il maggior numero di vite possibile disperse sotto i calcinacci. Proprio l'ONU stima in 6,8 milioni il numero di persone colpite dal terremoto. E dando un'occhiata a quello che è successo dal punto di vista geologico e infrastrutturale, non è impossibile capire i perché del dramma. Quasi l'80% della popolazione venezuelana vive in prossimità di aree ad alto rischio di terremoti, in edifici che ovviamente non rispettano i moderni criteri antisismici. La faglia che si è attivata, quella di San Sebastián, è molto nota ai sismologi perché è la stessa che si è mossa in occasione di alcuni dei terremoti più spaventosi che il paese ha vissuto, non da ultimo quello del 1900, a cui bisogna risalire per trovare danni di entità paragonabile a quelli di oggi. A 6 mesi dal golpe firmato Trump, con il trauma ancora alle spalle, per il Venezuela inizia oggi una nuova sfida. A te la linea, Francesco.
0: E grazie a Michele Ceci per la sua copertina. Dicevamo appunto che abbiamo anche ricevuto oggi la notizia che c'è un nostro concittadino, un uomo italo-venezuelano tra le vittime, un uomo di 55 anni originario di Calascibetta nell'Ennese in Sicilia, la prima vittima italo-venezuelana del terremoto. Purtroppo insomma è una conta ancora lunga, ci auguriamo che non ce ne siano altre, ma ci auguriamo che non ce ne siano altre in generale, pur sapendo che è un numero destinato a salire. Un uomo appunto di 55 anni morto nei pressi di Caracas dopo aver messo in salvo la moglie, lo ricorda oggi all'ANSA la cugina che vive ancora in Sicilia, amava il rock e era diventato anche un tifoso del Bologna, dato che lì aveva comprato la sua prima chitarra. Sposato con una venezuelana, aveva 2 figli, Antonella di 22 anni che studia in Francia ed Egidio di 27 che lavora a Firenze come ingegnere, e questi poi sono, come dire, gli scherzi del destino che accoppia, scoppia, disfa e fa le vite. La coppia era appena tornata 20 giorni fa da un lungo soggiorno in Francia, 2 giorni fa alle 18, ora venezuelana, mezzanotte in Europa, erano al telefono con la figlia Antonella che faceva il compleanno e l'avevano videochiamata per fare gli auguri, e poi la telefonata bruscamente interrotta, l'ultima volta in cui la ragazza ha visto il padre che lavorava in una ditta di logistica internazionale. Sono ovviamente storie che restituiscono solo una parte del dramma che si fa soprattutto con i numeri terribili di questo duplice terremoto. Il paese insomma è scosso evidentemente da tante storie come questa, anche quella straziante della moglie del noto calciatore venezuelano Héctor Bello, che facendo scudo alla sua bimba di appena 1 anno per ore dopo il crollo della loro casa a Lagaria appunto non ce l'ha fatta, si chiamava Andrea. Insomma, vi daremo tutti gli aggiornamenti del caso anche nel corso della trasmissione. Intanto ripartiamo dalla musica e poi andiamo verso l'Ucraina. Intanto ci ascoltiamo Olivia Rodrigo con la sua Stupid Song e poi rientriamo.

0: E allora rientriamo in diretta con il timone delle 20 e ripartiamo dalla guerra in Ucraina. Oggi è la Russia a essere però sulla difensiva, stretta nella morsa dei droni ucraini, con le difese aeree russe che hanno abbattuto nella notte 660 droni, una delle cifre più elevate dall'inizio del conflitto, mentre la Crimea, che come saprete è una regione dell'Ucraina occupata ormai stabilmente dall'esercito russo, dichiara lo stato d'emergenza. A Mosca spuntano anche le batterie antimissile sui tetti delle case per fare da scudo agli attacchi ucraini e il Cremlino risponde con una serie di bombardamenti su Kiev. È una strategia, quella di Zelensky, delineata a inizio mese. Non moriremo in silenzio, aveva detto il presidente ucraino. Possiamo portare la guerra in Russia. Insomma, gli aggiornamenti sono quelli effettivamente di una specie di conflitto parallelo, fatto soprattutto con i droni, con una grande supremazia tecnologica, diciamo, dell'Ucraina. Il simbolo, forse lo ricorderete, gli attacchi su San Pietroburgo durante la cosiddetta Davos russa. Oggi peraltro lo scenario è stato anche interessato da una notizia che riguarda l'Italia. L'Ucraina infatti rivorrebbe indietro i bambini portati in Italia a causa della guerra. Ricorderete, insomma, a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina, ormai nel febbraio del 2022, centinaia di bambini ucraini che abitavano soprattutto in orfanotrofi o case famiglie erano stati portati proprio nel nostro paese. Bene, pare che negli ultimi mesi l'Ucraina abbia iniziato a chiedere il loro rimpatrio, ma alcuni tribunali italiani hanno respinto le richieste per motivi che possono andare ovviamente da questioni di sicurezza, ma anche al fatto che ormai questi minori si sono integrati in un altro paese e dunque, insomma, questo potrebbe essere il tema. L'Ucraina si è infatti opposta, ne sono nati diversi procedimenti giudiziari, ce n'è uno molto controverso che riguarda una sentenza con cui lo scorso aprile un tribunale italiano ha accolto la richiesta di adozione di un ragazzo ucraino da parte di una famiglia italiana, secondo l'Ucraina in maniera illecita. Peraltro i numeri sono importanti, secondo i dati del governo ucraino citati dalla ONG Human Rights Watch, in Ucraina prima della guerra c'erano circa 105.000 bambini che vivevano in orfanotrofi, case famiglie, istituti per minori con disabilità o socialmente svantaggiati, circa il 90% con almeno un genitore in vita ma allontanato dalla famiglia appunto per problemi economici o sociali. Dopo l'invasione russa alcuni bambini arrivarono in Italia, lo ricorderete, in autobus, accompagnati dagli educatori legalmente autorizzati dall'Ucraina che si erano occupati di loro negli istituti. I tribunali per minorenni in Italia non riconobbero tuttavia come tutori legali gli accompagnatori ucraini e attribuirono ai bambini lo status giuridico di minore non accompagnato, dunque trattato come se fosse arrivato da solo nel nostro paese. Sono stati così affidati a tutori italiani temporanei, in molti casi avvocati, insomma, di cui poi tutto l'iter che si sta arrivando a un paradossale scontro, tra l'Ucraina e l'Italia, quando ovviamente l'obiettivo è sempre, nella giurisprudenza si chiama il best interest of the child, cioè l'interesse del minore che deve essere tutelato. Però insomma è una notizia che sta effettivamente emergendo. Come sul fronte, lo dicevo poco fa, sta emergendo questo grande paradosso, il fatto che a dichiarare lo stato d'emergenza sia proprio la Crimea dopo l'ultima ondata di attacchi ucraini. La regione contesa è stato deciso di firmare infatti decreti che dichiarano una situazione di emergenza a livello regionale nella Repubblica di Crimea e nella città di Sebastopoli. Così il governatore, nominato ovviamente da Mosca a seguito dell'invasione, Sergei Aksionov, in un post su Telegram. Infatti a causa dei raid vi sono state interruzioni di corrente in tutta la penisola sul Mar Nero, e quindi il colmo, diciamo, di una guerra che da difensiva è diventata praticamente offensiva per l'Ucraina, ha detto che sul campo la situazione continua a essere comunque diversa, il conflitto non dà segnali di miglioramento e dunque rimane ovviamente da tenere sotto controllo. Noi tra poco abbandoniamo questo scenario internazionale per andare invece su questioni interne. Parleremo nella seconda parte del timone della nuova legge sulla caccia che fa discutere. La materia è già di per sé divisiva, ma è diventata come ogni cosa in questo paese anche una questione politica, anche se cercheremo ovviamente come sempre di restare sul merito. E poi ancora insomma altri approfondimenti. Oggi vi vogliamo anche riportare tra poco in qualche modo in quei paesi del Golfo, in particolare gli Emirati Arabi, paradiso del turismo e non solo, fino a pochi mesi fa, e adesso desolati, colpiti dal conflitto in Medio Oriente, nell'aspetto a cui più tenevano la propria immagine, soprattutto l'idea di sicurezza che erano riusciti con grande fatica a trasmettere al mondo intero. Rimanete dunque al nostro ascolto, ci prendiamo una pausa brevissima e poi rientriamo con la seconda parte qui su Giornale Radio con il timone delle 20. Sosta breve, rimanete al nostro fianco.
1: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per il timone al 334 11 11 622.
2: Giornale Radio.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Tutti ne parlano.
1: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
2: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
3: Sono le 20 e 31 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne le precipitazioni temporalesche si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nostro paese. Nella mattinata di domani i cieli si presenteranno pressoché sereni su tutte le regioni centro-meridionali. Qualche nube sparsa al nord con lievi disturbi piovosi sulle Alpi occidentali di confine. In giornata instabilità e temporali quasi esclusivamente sull'arco alpino occidentale, situazione tranquilla, altrove clima molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione. Nell'attesa di un nuovo giorno.
7: E allora eccoci ancora insieme qui al timone delle 20 su Giornale Radio. E allora abbiamo commentato poco fa le ultime dal fronte in Ucraina. Siamo in collegamento con Nona Michelizze, responsabile di ricerca dell'Istituto Affari Internazionali. Intanto grazie per essere con noi, buonasera.
8: Buonasera, grazie dell'invito.
7: Ecco, dicevamo insomma che mentre gli attacchi dei droni ucraini arrivano in maniera imponente su Mosca, dimostrando una supremazia quantomeno tecnologica importante, la notizia che la Crimea, che è la regione insomma contesa per eccellenza, abbia dichiarato lo stato d'emergenza è un segnale che potrebbe dire qualcosa sull'intero conflitto?
8: Sì, sicuramente sì, sia dal punto di vista della, del bilancio, insomma, dell'equilibrio delle forze sullo fronte, sia da un punto di vista simbolico, perché noi sappiamo che Putin è riuscito a diffondere questa idea di sacralità della Crimea, insomma, anche nella mente occidentale era una penisola intoccabile che causava chissà quali reazioni, invece ultimi mesi, e quindi quello che vediamo oggi in realtà è il risultato dei ultimi mesi da parte delle forze armate ucraine di colpire i rifornimenti e le rotte di logistica nel sud-est occupato ucraino, che si collega con la Crimea. Crimea c'ha due modi di rifornirsi: uno appunto dal territorio, dal continente ucraino tra virgolette, l'altro il ponte di Kerch. Ma visto che gli ucraini stanno colpendo non solo i ponti che collegano insomma via terra l'Ucraina con la Crimea, stanno colpendo anche i sistemi antiaeree in Crimea che difendono il ponte sul Kerch. Quindi io penso che l'obiettivo finale delle forze armate ucraine è proprio il ponte di Kerch, quindi isolare del tutto la Crimea, che cambia ovviamente equilibri poi sul fronte. A questo vanno aggiunti, come menzionava lei, attacchi nella profondità della Federazione Russa, sì, che include anche Mosca, e quindi il dato che cala la produzione del petrolio a 20-25% riguarda non solo della Crimea, dove appunto vediamo delle file di 10-14 chilometri che segnano dell'esodo insomma non solo degli abitanti della Crimea, ma anche il stagione insomma turistico sul Mar Nero. I russi che vanno per il turismo in Crimea sono costretti a lasciare la penisola, ma segna anche le difficoltà per gli abitanti di Mosca di rifornirsi del petrolio.
7: Ecco, volevo chiederti per concludere giusto sugli attacchi in profondità, come li hai giustamente chiamati, insomma sono solo uno sfoggio di superiorità, ricordano un po' quelli su San Pietroburgo quando c'era il forum, oppure fanno parte, come dire, di una strategia più complessa che mira a mettere in difficoltà i russi anche laddove dovrebbero essere più sicuri?
8: è la strategia dell'occupazione del territorio, cioè diminuire sempre di più la capacità russa innanzitutto a fermarsi con le operazioni del tipo del carattere offensivo, e il secondo obiettivo allargare il cosiddetto kill zone, dove appunto mettono in difficoltà le capacità russe di rifornire le trincee nei territori occupati e costringono dei soldati russi al ritiro, perché i soldati devono essere riforniti nelle trincee, altrimenti insomma è insostenibile l'occupazione, e l'occupazione del territorio ha il senso se riesci a gestire il territorio, se il territorio diventa ingestibile. Quindi questo è il nuovo modo della controffensiva ucraina, non più con i carri armati ma attraverso insomma dei colpi mirati e tecnologia dei droni, rendere insostenibile l'occupazione per i russi.
7: Ecco, per concludere, insomma, è un periodo storico, diciamo, all'interno della storia del conflitto in cui la presidenza americana sembrava, il cambio di presidenza americana sembrava essere un assist, diciamo, ai russi, e che però oggi tornano ad accusare Donald Trump. È cambiato qualcosa o semplicemente, come dire, l'Ucraina ha mostrato ancora una volta una resistenza al di là delle aspettative?
8: Esattamente la seconda, quello che dice lei, l'Ucraina ha mostrato che in 2025 ha resistito due paesi nucleari, ha resistito attacco militare da un paese nucleare che è la Russia, ha resistito un attacco politico da parte degli Stati Uniti, in cui gli Stati Uniti ha cercato di forzare la mano e costringere gli ucraini al ritiro dal Donbass, che era insostenibile per gli ucraini, sarebbe stato un suicidio, perché in quel territorio 30% della regione di Donetsk, che chiedeva Putin come ultimatum per il cessate fuoco, passa alla fortezza militare principale per gli ucraini, quindi uscire da lì sarebbe un suicidio, perché il paese poi rimarrebbe nudo e esposto alle invasioni future, che metterebbe in pericolo Dnipropetrovsk e Kharkiv, due regioni importanti della Ucraina, e poi sarebbe via spianata insomma fino a Kiev, e quindi il ritiro era assolutamente impensabile per gli ucraini. E ricordiamo che gli ucraini in questi anni sono riusciti a resistere a questa pressione di fronte, anche sì è vero che gli europei sono riusciti a sostituirsi in una parte però agli americani, perché gli americani hanno azzerato l'aiuto per gli ucraini. Però ricordiamo anche che i famosi 90 miliardi che l'Unione Europea ha predisposto per gli ucraini, il primo tranche è stato predisposto 6 mesi fa, le dichiarazioni sono state fatte 6 mesi fa, il primo tranche di 3 miliardi sono stati fatti oggi. Quindi l'Ucraina è quasi un miracolo, quello che poi non è un miracolo, perché noi a volte rendendoli insomma un supereroe,
7: in realtà diciamo, dietro la resistenza. Poi
8: sì, la preparazione, resistenza in realtà c'è, cioè la preparazione reale e avanguardia nel digitale, soprattutto nella tecnologia dell'industria militare ucraina.
7: È così, insomma, a volte il racconto ci porta a mitizzare la guerra, difficilmente vede i miracoli, ma sta vedendo insomma una resistenza di cui vi abbiamo raccontato. Io ringrazio Nona Michelizze per essere stata con noi per la nostra pagina internazionale, ovviamente una buona serata. Noi apriamo immediatamente anche la pagina interna. Un tema politico di questa settimana è stato sicuramente la nuova legge, la riforma della legge sulla caccia del 92, che ha visto il primo via libera in Senato, con reazioni insomma contrastanti per un tema che è evidentemente piuttosto divisivo, e dunque su questo noi rientriamo per presentare una nuova ospite. È con noi Barbara Gallavotti, biologa, divulgatrice e giornalista scientifica, consulente anche della WWF. Intanto grazie per essere con noi, buonasera.
0: Grazie a voi, buonasera a tutti.
7: Insomma, il tema è divisivo perché, come dire, non è un argomento sul quale, o quantomeno su cui è difficile trovare un punto d'accordo, però partirei proprio da un'osservazione, possiamo quasi dire, di buon senso. Gli ecosistemi con, per esempio, il riscaldamento climatico sono sempre più fragili, la tutela dell'ambiente e degli animali che li abitano è un tema che già di per sé, come dire, è molto difficile, non sembra quasi una specie di riforma un po' in controtendenza con i tempi, quella appena approvata, visto che sostanzialmente, per riassumerla, tende ad ampliare le opportunità, diciamo così, per i cacciatori.
0: Ma sì, sembra tanto in controtendenza. Come diceva lei, è chiaro che gli ecosistemi, l'ambiente naturale non sta vivendo un periodo d'oro, è messo molto sotto pressione, soprattutto dai cambiamenti climatici, e quindi non sembra il momento giusto per appesantire la pressione anche con la caccia. In più i cacciatori diventano sempre meno. Ricordo che erano 1,7 milioni circa negli anni 80, oggi si attestano sui 500.000, sempre meno giovani, e quindi sembra anche che poi l'interesse delle persone verso la caccia sia sempre più affievolito. La caccia sembra sempre più qualcosa che è fuori sincrono, fuori tempo.
7: Ecco, da questo punto di vista mi verrebbe quasi da chiedere allora come può continuare la caccia a essere sempre così presente nell'agenda politica. Difficile pensare, come dire, obiettivamente, che così tante persone, così tanti politici o così tante persone che li votano evidentemente siano interessati all'argomento. Si parla spesso di un'attività di lobbying evidentemente abbastanza strutturata, eppure dovrebbe esserci anche una controparte altrettanto influente. Non è così, o dove sta il punto di non ritorno con la realtà, diciamo?
0: È esattamente così, anche perché in fondo, se ci pensiamo, a questa legge sulla caccia si dedicano tantissime energie. Negli ultimi 4 anni è stata modificata 8 volte in 23 punti. Questo DDL ha occupato 2 commissioni, quella per l'ambiente e quella per l'agricoltura, che si sono riunite per 26 sedute in 10 mesi, quindi non si può dire, diciamo, che sia stato marginalizzato, a fronte di una platea di cacciatori, come dicevo, sempre più ridotta. È vero che possiamo intravedere delle altre entità interessate, per esempio la vendita delle armi, ma anche la possibilità di creare delle aziende, che aziende faunistiche, che possano offrire l'attività venatoria e che quindi possano prosperare su questo. Però bisogna anche vedere cosa mettiamo sull'altro piatto della bilancia, perché se noi questo DDL fra l'altro ha anche la caratteristica di rendere più agevole per i cacciatori di una trentina di paesi della zona europea venire a cacciare in Italia. Se noi come paese puntiamo su un tipo di turismo, diciamo, venatorio, a cosa rinunciamo? Forse rinunciamo a un tipo di turismo invece più naturalistico, a persone che vogliono vivere gli ambienti naturali più indisturbate. Rinunciamo a tutto quello che può derivare da un'immagine di amicizia verso l'ambiente, e a fronte di questo consideriamo anche effetti come l'inquinamento da piombo, perché parte del cartuccio dei pallini usati per la caccia sono
7: è anche una questione
0: piombo.
7: Di sicurezza, ora, nel senso, sappiamo dall'America che quando le armi circolano, a prescindere dall'uso che se ne fa, tendono ad aumentare anche gli infortuni, diciamo così.
0: Purtroppo gli incidenti da caccia, ne abbiamo visto uno una decina di giorni fa. Un povero corridore vicino a Pordenone è stato scambiato per una quaglia e colpito. E quindi gli incidenti da caccia sono una realtà. Non riesco a immaginare, che se il periodo di caccia si allunga, la zona di caccia diventa più ampia, accogliamo anche cacciatori magari da altri paesi, non aumentino anche questo tipo di incidenti, che nei dati più ottimistici, parliamo di alcune decine di feriti l'anno e anche purtroppo di una decina di incidenti mortali.
7: Ecco, le chiedo infine, il tema tocca anche 2 punti politici, e questo poi forse è il motivo per cui è diventata, come ogni cosa in Italia, anche una questione politica. In realtà sulla caccia, come dire, non è necessariamente una questione di destra o di sinistra, però uno è il valore dell'aumentare le pene, perché fanno notare dal governo che sono aumentate le pene per i bracconieri, ad esempio, che quindi ci sarebbe una specie di controparte, in questa manovra e dall'altra quella forse dell'educazione anche a partire dalle scuole, che è sempre argomento scottante di questi tempi. Bastano le due cose? Basta aumentare secondo lei la pena per evitare che il reato si compia, o occorrerebbe ripartire dall'educazione, dall'insegnare perché un reato è tale e perché non va compiuto?
0: Ma in realtà le pene vengono aumentate veramente proprio in minima parte, e a fronte di questo si creano, diciamo, quasi delle occasioni per aumentare la caccia illegale. Per esempio si rende più facile utilizzare richiami vivi, che sono quegli uccellini che vengono tenuti in gabbia perché con il loro canto richiamano delle possibili prede che fanno da bersaglio, e dietro questi richiami vivi, che diventerebbero molto più diciamo semplici da utilizzare, c'è il sospetto di un grossissimo contributo al commercio illegale di uccelli. Quindi insomma le pene aumentano di poco, c'è viceversa forse più margine per comportarsi scorrettamente, e l'educazione, io credo che l'educazione serva a tutelare l'ambiente.
7: Qualcuno direbbe che è diventato woke dire che bisogna stare dalla parte degli animali, immagino.
0: Ma guardi, in realtà la cosa più feroce che ho letto contro la caccia e contro questo DDL l'ha scritta Vittorio Feltri, quindi io credo che non sia veramente un discorso di appartenenza politica, è un discorso di che tipo di sviluppo vogliamo dare al nostro paese e che tipo di vita vogliamo condurre nei nostri spazi naturali, come li vogliamo utilizzare. E poi ricordiamoci che questo DDL non è ancora passato, deve ancora passare alla Camera e deve essere ancora definito, approvato, bisogna vedere come sarà applicato, e quindi inviterei insomma le persone che preferirebbero un rapporto con le specie selvatiche diverso a far sentire la loro voce.
7: È così, insomma. Io ringrazio Barbara Gallavotti per essere stata con noi questa sera. Aggiungo solo appunto che nel nuovo disegno il ruolo di ISPRA viene notevolmente ridimensionato, e quando non ci si fida troppo della scienza e di chi fa quello insomma di mestiere, a prescindere da quale sia il tema, non sono quasi mai buone notizie. Ogni tanto magari l'America di Trump qualcosa suo malgrado ce la insegna, ma non sempre questi insegnamenti vengono colti. Noi tra poco chiudiamo su tutt'altro argomento, perché vi vogliamo portare verso i paesi del Golfo, alle prese con una crisi turistica e forse di vocazione a seguito di quello che è accaduto negli ultimi mesi in Medio Oriente. È ora forse di ripensare a un modello che funziona o funzionava solo con diciamo la condizione sine qua non della sicurezza. Lo vediamo tra poco, intanto ci ascoltiamo Harry Styles, questa è la sua Watermelon Sugar.
9: Tears

0: on sugar. E allora eccoci pronti ad andare verso la conclusione di questa puntata del Timone delle 20 e chiudiamo riportandovi verso il Medio Oriente, ma in realtà andiamo nei cosiddetti paesi del Golfo, in particolare gli Emirati, un'area del nostro pianeta che faceva evidentemente della sicurezza un vessillo da portare avanti per implementare un proprio progetto di rilancio economico e soprattutto turistico, ovviamente scosso dallo scoppio del conflitto, dalle ritorsioni iraniane sui paesi del Golfo che si erano alleati, diciamo, con il nemico dal punto di vista del regime, e il rischio di dover ripartire da capo nella narrazione di un paese che si è sempre definito negli ultimi anni tra i più sicuri al mondo e che poi ha mostrato anche le proprie falle, a prescindere da dove stia la verità. Qui il tema è più legato alla fiducia che tanti europei ad esempio riponevano nel paese, e adesso non lo fanno più. A raccontarci dove sta la realtà e qual è la situazione attuale degli aeroporti emiratini, in collegamento con noi Matteo Rainisio, editore di The Flight Club e IVG. Intanto grazie per essere con noi, buonasera.
1: Buonasera, grazie a voi.
0: Insomma, avete raccontato anche recentemente della situazione che, per chi è abituato a conoscere l'ambiente e a viaggiare soprattutto in questi grandi hub internazionali, perché poi Dubai e gli Emirati sono anche scalo, la porta, almeno lo erano fino a qualche settimana fa per altre destinazioni, è ancora molto lontana da una normalizzazione la situazione. Qual è la situazione attuale per il turismo o per i viaggi in generale?
1: Ma per i viaggi il problema è che 2/3 dei passeggeri che andavano o venivano dall'area di Oriente e dall'Australia, quindi dall'Oceania, passavano dal Medio Oriente, quindi da quello che è la zona di Doha, Dubai, Abu Dhabi e poi anche Muscat e quella zona. Oggi c'è il problema che bisogna convincere i passeggeri che è di nuovo sicuro, ed è una cosa su cui le compagnie stanno provando a lavorare. Emirates e Etihad hanno dato l'assicurazione gratuita, stanno scontando molti biglietti. Teniamo presente che questo è anche il momento di destinazione più diciamo di bassa stagione per chi va a Dubai o per chi va in Medio Oriente, sono 50 gradi all'ombra, però sì, non per gli europei. Esatto, più o meno, ma lì possono usare l'aria condizionata, sì. Non hanno i problemi che ci sono a Parigi, mentre la maggior parte delle persone in questo periodo faceva scalo, quindi in quella parte del mondo, magari per andare in Giappone, per andare in Australia, per andare verso l'Asia, e la realtà dei fatti è che queste compagnie in questo momento sono ben lontane da quelli che erano i numeri, sono ben lontane da quelle che erano le capacità, quindi stanno facendo volare aerei più piccoli. Se facevano 3 voli al giorno, magari ne fanno soltanto 2 o anche 1, quindi l'obiettivo per loro è riconquistarsi i passeggeri. Riconquistare i passeggeri significa dover riconquistare la fiducia di noi passeggeri, delle famiglie anche delle aziende che devono far viaggiare per lavoro i propri dipendenti, avendo la garanzia che non riconquistarsi i passeggeri. Riconquistare i passeggeri significa dover riconquistare la fiducia di noi passeggeri, delle famiglie anche delle aziende che devono far viaggiare per lavoro i propri dipendenti, avendo la garanzia che non restano poi bloccate in giro per il mondo.

0: turismo verso, ad esempio, l'Estremo Oriente, ha semplicemente, come gli uccelli migratori, insomma, cambiato percorso?
1: Beh, il problema è che le compagnie europee non sono in grado di sostituirsi alla quantità di, come dire, di offerta che le compagnie del Medio Oriente erano in grado di mettere in campo, quindi né come macchine, né come rotte, né come destinazioni. Quindi da questo punto di vista il problema è che le compagnie europee hanno non hanno la capacità di soppiantare e poter trasportare tutti quei passeggeri, perché non hanno le macchine, non hanno gli equipaggi, non hanno gli slot fisicamente per poter decollare. E in questa industria non è che tu dall'oggi al domani puoi decidere: ah, ok, allora d'ora in avanti sposto i passeggeri, sposto le macchine. Quindi il grosso del problema è in questa fase, in questo periodo, in quest'estate italiana, ha giocato moltissimo anche la paura sul cherosene. La gente non ha prenotato, certo, anche perché c'era questo timore che poi mancasse il jet fuel, spauracchio che ha danneggiato tantissimo il mondo dei trasporti, degli aerei, dei traghetti, delle crociere, che poi non si è verificato. Quello che è vero è che il vero banco di prova sarà da ottobre in avanti, perché bisognerà capire quando rinizierà la stagione di Abu Dhabi, di Dubai, se rinizieranno le aziende a fare le convention in quella parte di mondo. Cioè, è proprio un meccanismo per cui c'è la fiducia che deve essere conquistata, ma soprattutto c'è anche l'intenzione di andarci, perché un conto è dire: ok, faccio scalo e poi procedo, oppure faccio scalo e non faccio scalo ma mi fermo. Sono due dinamiche diverse, no? Dubai ormai era diventata una destinazione turistica, mentre Abu Dhabi e Doha sono prettamente: faccio scalo e proseguo verso la mia destinazione finale. Dubai viveva tantissimo ormai di persone che andavano a fare le vacanze a Dubai, no?
0: Certo.
1: E questo è ancora un'altra sfida ulteriore. Un conto è far scalo, dove sai che resti 3 ore, 4 ore fermo in aeroporto, poi non resti in zona. Un conto è Dubai, che invece deve riconquistare la gente, le famiglie e quell'idea di essere la Singapore del Medio Oriente, che oggi, certo, purtroppo non ha più.
0: Ah sì, questa è la situazione, ed evidentemente vedremo che cosa accadrà, perché poi è un tema legato non solo all'andamento dell'attualità, ma anche alla psicologia, in qualche modo, degli utenti. Io ringrazio molto Matteo Rainisio, editore di The Flight Lab, per essere stato con noi. Grazie, una buona serata. Diciamo che chiudiamo con una buona notizia anche in questo senso, perché ve l'avevo detto proprio a inizio puntata: Libano, Israele e Stati Uniti hanno firmato l'accordo quadro, con tanto di foto e firma ufficiale questa volta, niente di telematico. Rubio dice: questo è un primo passo. Netanyahu dice: questo è un grande risultato dei negoziati e un colpo all'Iran, mentre Hezbollah ha condannato già l'accordo dicendo: questo causerà divisioni interne. Però è un altro passaggio ovviamente fondamentale nella storia del conflitto in Medio Oriente. Ve lo diamo proprio live, perché la notizia è di pochi minuti fa. Vedremo che cosa accadrà ovviamente nel corso del fine settimana e dei prossimi giorni. È tutto davvero per quanto riguarda questa puntata del Timone delle 20. Mi prendo giusto qualche secondo in più rispetto al solito per salutarvi, ringraziare Michele Ceci in redazione, Giorgio Berselli in regia, ricordarvi che inizia ufficialmente dalla fine del Timone delle 20 il fine settimana. Sarà un fine settimana con un palinsesto come sempre strepitoso qui su Giornale Radio. Noi ci sentiremo per la nuova puntata di Mappamondo già al mattino e poi per la nuova puntata di Cosmo 2050 dalle 17 di domani, ma l'invito è quello a rimanere davvero con noi sempre e a scrutare il nostro palinsesto in cerca del programma che fa per voi. Il Timone ritorna lunedì, come sempre dalle 20 alle 21. Allora, grazie per l'attenzione e da Francesco Massardo a tutti voi l'augurio di una buona serata e di un buon weekend.
2: Giornale Radio. Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 21.

0: Giornale Radio News.
1: Un saluto da Michele Ficetola. Sale ad almeno 920 morti il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Intanto è partita dall'Italia la prima missione di aiuti umanitari e soccorso coordinata da Farnesina e Protezione Civile. Circa 100 specialisti tra vigili del fuoco, medici e infermieri sono in viaggio con un Boeing della difesa a carico di medicinali, beni di prima necessità e attrezzature per la ricerca dei superstiti. L'obiettivo è raggiungere al più presto l'area dell'epicentro e rafforzare le operazioni di soccorso. E torna alta la tensione commerciale tra Stati Uniti ed Europa. Donald Trump minaccia dazi del 100% su tutti i prodotti europei se l'Unione introdurrà la digital tax sulle grandi multinazionali tecnologiche americane. L'avvertimento è arrivato con un post su Truth Social. La misura europea punta a tassare i colossi del web accusati di versare imposte troppo basse. Una mossa che rischia di riaprire un duro scontro commerciale tra Washington e Bruxelles. Veniamo in Italia con la cronaca. Va agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico Genti Beriscia, il 26enne arrestato per la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale di Milano deceduto durante un inseguimento in moto. Il giovane accusato di fuga pericolosa è morte come conseguenza di altro reato. Secondo gli investigatori non si sarebbe fermato all'ALT, dando il via alla corsa ad alta velocità culminata con il tragico incidente costato la vita al vigile. Voltiamo pagina, novità in arrivo per i licei con le nuove indicazioni nazionali del Ministero dell'Istruzione. La bozza, oggi all'esame del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, introduce anche un nuovo approccio alla matematica che partirà dall'osservazione della realtà e apre all'intelligenza artificiale, destinata a diventare sia oggetto di studio sia strumento di supporto per le discipline scientifiche. Il ministro Valditara: ai maturandi, valorizzate i vostri talenti.
2: Non basta aver acquisito conoscenze o competenze, ma bisogna anche aver, come dire, tratto dalla scuola quell'insegnamento che ci aiuta a crescere e quindi a realizzare quel grado di autonomia e di responsabilità che è tipico della maturità.
1: Infine il calcio. Mondiali 2026, grandi attese alle 21 per Norvegia-Francia, in contemporanea Senegal-Iraq, gara pesante per la classifica del girone. Nella notte italiana completano il programma Capo Verde-Arabia Saudita, Uruguay-Spagna, Nuova Zelanda-Belgio ed Egitto-Iran. Era davvero tutto, a più tardi.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Check Up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
5: La vitiligine è molto più di una condizione estetica, è una malattia cronica autoimmune che può incidere profondamente sulla qualità della vita di chi ne è colpito. In Italia si stimano circa 330.000 pazienti e nella maggior parte dei casi l'esordio avviene tra i 20 e i 40 anni, spesso in una fase centrale della vita personale e professionale. Per lungo tempo è stata sottovalutata anche dal punto di vista clinico, ma oggi sappiamo che dietro la depigmentazione della pelle c'è un meccanismo molto complesso. Il sistema immunitario attacca i melanociti, che sono le cellule che producono melanina. Non solo, la vitiligine può essere associata ad altre patologie autoimmuni e comporta una maggiore fragilità della pelle esposta a scottature e danni solari. Ma l'impatto più forte spesso è quello psicologico. Per molti pazienti le macchie diventano una barriera nelle relazioni sociali, nel lavoro, nella percezione di sé. Va detto che qualcosa sta cambiando, perché negli ultimi anni la ricerca ha fatto passi avanti importanti, dalle terapie topiche alla fototerapia, farmaci innovativi come gli inibitori della ianoschinasi, la IAC, capaci di agire alla radice del problema immunitario e di indurre una ripigmentazione significativa e duratura. Eppure resta un ostacolo, la disinformazione. Troppi pazienti ancora non sanno che guarire o quantomeno gestire efficacemente la malattia è possibile. Ne parleremo tra poco con Nancy Dattola, specialista in dermatologia e venereologia all'Università La Sapienza di Roma. Io sono Vicky Mangone e questo è Check Up.

0: Bene, torniamo a Check Up. Prima di parlare, di approfondire il tema del giorno che vi ho anticipato pochi istanti fa, ovvero sia la vitiligine, dobbiamo aprire la finestra su Laboratorio Salute.
1: Laboratorio Salute.
0: Uno studio trentennale pubblicato sul British Journal of Sport Medicine, condotto da ricercatori della Harvard Chan School of Public Health su oltre 147.000 persone, suggerisce che la qualità ottimale di allenamento di forza per la longevità è di 90-120 minuti a settimana. I risultati mostrano che questo livello di attività, pesi, flessioni, squat, affondi e altri esercizi di potenziamento muscolare, è associato a 13% in meno di rischio di morte per qualsiasi causa, 19% in meno di rischio di morte per malattie cardiovascolari e 27% in meno di rischio di morte per malattie neurologiche. I benefici aumentano quando l'allenamento di forza viene combinato con attività aerobica, quindi camminata veloce, corsa, nuoto, ciclismo. Chi praticava regolarmente entrambe le patologie di esercizio mostrava il rischio di morte più basso, dal 45 al 58%. 8% inferiore rispetto agli altri. Lo studio non ha rilevato ulteriori vantaggi significativi superando i 120 minuti settimanali di allenamento di forza. Per quanto riguarda il cancro, la riduzione del rischio è stata osservata soprattutto con quantità più moderate di allenamento di forza da 1 a 59 minuti a settimana. Conclusione, per vivere più a lungo, la strategia più efficace sembra essere abbinare 90-120 minuti settimanali di esercizi di forza a una regolare attività aerobica. In Italia circa 13 milioni di persone convivono con almeno due malattie croniche, un numero cresciuto del 30% rispetto al 1993. Si tratta di condizioni che richiedono cure costanti e percorsi terapeutici di lungo periodo, nei quali accessibilità economica, continuità delle cure e aderenza alle terapie diventano elementi essenziali. In questo contesto i farmaci equivalenti assumono un ruolo sempre più importante anche alla luce dell'invecchiamento della popolazione e dell'aumento delle patologie croniche, contribuendo alla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale. L'accessibilità alle cure riguarda direttamente anche i bilanci delle famiglie. La differenza di prezzo tra i farmaci equivalenti e quelli di marca a brevetto scaduto comporta infatti una spesa aggiuntiva per i cittadini stimata in circa 1,1 miliardo di euro all'anno. Nonostante questi vantaggi, l'Italia continua a registrare una diffusione dei farmaci equivalenti inferiore rispetto ad altri paesi europei. Nel nostro paese rappresentano infatti il 9% del mercato farmaceutico in valore contro il 54% del Regno Unito e il 30% della Francia. Di questi temi si è discusso durante il convegno Il futuro della salute, accesso, sostenibilità e innovazione per il sistema, organizzato da The European House Ambrosetti. Nel corso dell'incontro, Teva, azienda leader nel settore dei farmaci equivalenti in Italia, ha illustrato il proprio contributo allo sviluppo di un sistema sanitario più sostenibile, maturato in 30 anni di attività nel paese. Secondo Daniela Bianco, responsabile Ambrosetti, il sistema sanitario italiano sta affrontando profondi cambiamenti legati all'invecchiamento della popolazione, all'aumento delle malattie croniche e ai bisogni di cura sempre più complessi. In questo scenario, la capacità di garantire sia l'accesso alle terapie essenziali, sia l'innovazione, rappresenta una leva strategica per il futuro e la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale. La campagna 1000 buoni giorni, promossa da Cittadinanza Attiva insieme a esperti e società scientifiche, punta a proteggere i primi 1000 giorni di vita del bambino dal concepimento ai 2 anni, una fase cruciale per la salute e lo sviluppo. Un'analisi condotta dall'associazione ha evidenziato forti differenze tra le regioni italiane nell'accesso a servizi come consultori, sostegno alla genitorialità e assistenza per la salute mentale perinatale. Alcune regioni hanno programmi specifici dedicati ai primi 1000 giorni, altri si basano principalmente sui consultori, mentre altri ancora adottano modelli integrati tra servizi sanitari, sociali ed educativi o interventi rivolti alle famiglie più vulnerabili. La campagna, realizzata col supporto della Società Italiana di Pediatria e dell'Istituto Superiore di Sanità prevede una piattaforma digitale gratuita, incontri informativi, laboratori e sportelli territoriali per aiutare famiglie e cittadini ad accedere ai servizi disponibili. L'obiettivo è garantire pari opportunità a tutti i bambini, rafforzare il sostegno alle famiglie e promuovere una governance nazionale stabile sui primi 1000 giorni di vita. Il cambiamento climatico sta aumentando il rischio di malattie trasmesse dalle zanzare come dengue, chikungunya e West Nile. Secondo gli esperti, tra i 23 e i 32 gradi, ogni grado di temperatura in più può far crescere di oltre il 20% il rischio di infezione. L'aumento delle temperature favorisce infatti la sopravvivenza delle zanzare, accelera il loro ciclo riproduttivo e prolunga la stagione di attività, mentre gli inverni più miti non eliminano più efficacemente le larve. Per questo le arbovirosi non sono più considerate solo malattie importate, ma una crescente sfida di salute pubblica anche in Italia. Dall'inizio dell'anno sono stati registrati in Italia 133 casi di dengue e 13 di chikungunya, tutti associati a viaggi all'estero, ma gli esperti avvertono che il rischio di focolai locali è in aumento. Per prevenirli sono fondamentali sorveglianze costanti, diagnosi tempestive e misure di protezione come repellenti zanzariere ed eliminazione dei ristagni d'acqua dove le zanzare si riproducono. In Italia il diabete è più che raddoppiato negli ultimi 40 anni, passando dal 2,9% della popolazione nel 1980 al 6,4% nel 2025. Un aumento che riflette non solo l'invecchiamento della popolazione e la maggiore aspettativa di vita, ma anche il peso crescente di stili di vita poco salutari. Gli italiani vivono più a lungo grazie ai progressi della medicina e della prevenzione, ma convivono sempre più spesso con malattie croniche come diabete, ipertensione e obesità. Quest'ultima è passata dal 5,9% all'11,6% della popolazione adulta negli ultimi 35 anni, mentre tra bambini e adolescenti sovrappeso e obesità restano tra le principali preoccupazioni per il futuro. Gli esperti sottolineano il ruolo determinante delle abitudini quotidiane: alimentazione sbilanciata, sedentarietà e scarso movimento contribuiscono all'aumento delle patologie metaboliche. Per questo la prevenzione passa anche dalla tavola, dalla scuola e dagli stili di vita adottati fin dall'infanzia. Il diabete dunque non è solo una questione sanitaria, ma è uno specchio dei cambiamenti sociali e delle sfide che attendono il paese nei prossimi anni. Mangiare meglio e muoversi di più non risolvono tutto, ma rappresentano strumenti fondamentali per proteggere la salute delle future generazioni. I farmaci contro l'obesità della famiglia GLP-1 stanno cambiando sempre più le abitudini alimentari dei consumatori e cominciano ad avere effetti concreti anche sull'industria del cibo e della ristorazione. Nel Regno Unito è stata autorizzata per la prima volta una versione in pillola del farmaco Wegovy, prodotto da Novo Nordisk, già molto diffuso negli Stati Uniti. Rispetto alle iniezioni, la compressa è più semplice da assumere e potrebbe favorire un'ulteriore diffusione di questi trattamenti. Secondo le stime, quasi 2 milioni di adulti britannici utilizzano già farmaci per il controllo del peso e la loro diffusione avrebbe ridotto la spesa alimentare delle famiglie di circa 780 milioni di sterline in un anno. Il farmaco è destinato alle persone con obesità o con problemi di salute legati al peso e, pur avendo ottenuto l'approvazione delle autorità sanitarie, non è ancora disponibile attraverso il servizio sanitario pubblico. Gli esperti ricordano che questi medicinali devono essere accompagnati da alimentazione equilibrata e attività fisica, ma il loro successo sta alimentando sempre di più la corsa alla perdita di peso e il fenomeno dell'Ozempic look, associato a una magrezza molto accentuata, diventa popolare anche tra alcune celebrità. E si chiude qui la prima parte di Laboratorio Salute. Torniamo tra poco con la seconda parte.

0: Seconda parte di Laboratorio Salute, appuntamento dedicato alla ricerca.
1: Laboratorio Salute.
0: Uno studio dell'Istituto Italiano di Tecnologia in collaborazione con l'Istituto Giannina Gaslini, pubblicato su Cell Reports Medicine, ha evidenziato che l'impatto dei traumi sullo sviluppo cerebrale dipende soprattutto dal momento della vita in cui avvengono, più che dalla loro natura. La ricerca condotta su modelli animali e su pazienti mostra che traumi vissuti in età diverse producono effetti comportamentali differenti. Quelli precoci sono associati a difficoltà sociali, quelli in adolescenza comportamenti aggressivi, mentre i disturbi d'ansia possono comparire in più fasi. Gli studiosi hanno inoltre osservato che il trauma lascia segni duraturi sul cervello, modificando specifiche aree coinvolte nelle emozioni e nel controllo comportamentale, con possibili implicazioni per lo sviluppo dei disturbi psichiatrici. Lo studio suggerisce l'esistenza di finestre critiche dello sviluppo cerebrale e apre alla possibilità di terapie più mirate anche attraverso la modulazione di vie biologiche come quella del BDNF, per interventi più personalizzati in base all'età in cui si è verificato il trauma. Presso la Fondazione Mondino di Pavia è in corso la ricerca su nuove terapie per la malattia di Alzheimer, una patologia neurodegenerativa che provoca il progressivo deterioramento della memoria e delle funzioni cognitive a causa dell'accumulo nel cervello delle proteine beta-amiloide e tau. Negli ultimi anni sono stati sviluppati farmaci basati su anticorpi contro la beta-amiloide, già disponibili in Europa ma non ancora autorizzati in Italia. La ricerca della Fondazione si concentra anche sulla proteina tau, considerata un altro elemento chiave nella progressione della malattia. Tra le molecole studiate c'è bepranemab, un anticorpo che agisce sulla proteina tau con l'obiettivo di rallentare l'evoluzione della malattia. Lo studio clinico Together, condotto in collaborazione con centri italiani ed europei, ha coinvolto pazienti nelle fasi iniziali dell'Alzheimer per valutarne efficacia e sicurezza. I risultati preliminari indicano possibili benefici cognitivi nei pazienti con basso carico di tau e senza particolari fattori genetici di rischio, senza evidenziare effetti collaterali rilevanti rispetto ad altre terapie. Nel complesso, la ricerca suggerisce che agire sulla proteina tau potrebbe rappresentare una nuova strategia promettente per modificare il decorso della malattia di Alzheimer e migliorarne il trattamento futuro. Un nuovo studio dell'Università di Padova propone una possibile spiegazione medica del progressivo declino vocale di Maria Callas, finora attribuito a stress, dimagrimento, uso intenso della voce o fattori psicologici. Secondo i ricercatori, la causa potrebbe essere la dermatomiosite, una rara malattia autoimmune che colpisce muscoli e pelle e può coinvolgere anche la laringe, compromettendo la voce. Lo studio, basato su analisi cliniche e storiche, evidenzia sintomi compatibili con questa patologia come affaticamento vocale, perdita di potenza nel canto e disfonia variabile, oltre a un possibile miglioramento temporaneo con terapie antinfiammatorie. Gli autori sottolineano che la disfonia persistente può essere un segnale precoce di malattie autoimmuni e non deve essere sottovalutata. La ricerca offre quindi una nuova interpretazione del caso Callas, suggerendo che il suo declino vocale potrebbe avere anche una spiegazione biologica oltre a quelle artistiche e personali. Uno studio del Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR, della Sapienza Università di Roma ha scoperto che il comportamento delle cellule staminali dello scheletro non è casuale, ma dipende da una sorta di memoria biologica ereditata dalle cellule precedenti. Quando una cellula staminale si divide, può dare origine a linee cellulari diverse. Alcune continuano a moltiplicarsi a lungo, altre invece smettono di crescere dopo poche generazioni. Finora non era chiaro se questo processo fosse casuale o guidato da meccanismi interni. La ricerca mostra invece che il destino delle cellule è influenzato dalla loro storia familiare. Gli scienziati hanno utilizzato un concetto della fisica chiamato entropia da eredità, che misura quanto il comportamento delle cellule sia ordinato o imprevedibile all'interno del loro albero genealogico. I risultati indicano che in alcuni passaggi si attivano cambiamenti epigenetici, cioè modifiche che non alterano il DNA, ma ne influenzano il funzionamento. Questi cambiamenti agiscono come una sorta di conto alla rovescia biologico. La cellula continua a dividersi per un certo periodo, ma le sue discendenti tendono progressivamente a fermarsi. In questo modo si crea un andamento molto più organizzato di quanto si pensasse. La scoperta suggerisce che la crescita delle cellule staminali segue regole precise e non solo il caso. Questa conoscenza potrebbe avere importanti applicazioni nella medicina rigenerativa, nello studio dell'invecchiamento dei tessuti e nella ricerca sul cancro, per capire meglio come alcune cellule sviluppano resistenza ai farmaci nel tempo. Uno studio coordinato dalla cardiologia dell'azienda ospedaliera universitaria di Ferrara, pubblicato

0: su una rivista scientifica internazionale e presentato a un recente congresso, ha analizzato una particolare condizione cardiaca chiamata anoca, in cui i pazienti hanno dolore toracico pur senza ostruzioni evidenti delle coronarie. La ricerca ha coinvolto 123 pazienti e ha confrontato la terapia farmacologica tradizionale con un percorso più completo e personalizzato, che includeva attività fisica guidata, alimentazione equilibrata, supporto psicologico e controllo dei fattori di rischio. I risultati mostrano che l'approccio multidisciplinare migliora in modo significativo i sintomi, la capacità fisica e la qualità della vita rispetto alla sola terapia standard. I benefici sono stati osservati già dopo pochi mesi. Gli autori sottolineano che il cambiamento dello stile di vita, se seguito in modo strutturato e supportato da specialisti, può avere un ruolo importante nella gestione di questa patologia complessa. Lo studio evidenzia inoltre l'importanza della collaborazione tra medici, specialisti e pazienti e valorizza il ruolo della ricerca nel migliorare la cura delle malattie cardiovascolari non sempre facilmente diagnosticabili. L'Università di Catania e i Laboratori Nazionali del Sud hanno completato l'installazione di un acceleratore lineare per la cosiddetta flash therapy, una nuova tecnica sperimentale di radioterapia per la ricerca contro il cancro. La macchina è operativa presso il centro CAPIR e rappresenta una delle prime infrastrutture di questo tipo disponibili in Italia per studi preclinici. La flash therapy utilizza fasci di elettroni erogati in tempi brevissimi e ad altissima intensità, con l'obiettivo di colpire i tumori riducendo al tempo stesso i danni ai tessuti sani. Si tratta di un approccio ancora in fase di studio, ma considerato molto promettente nella ricerca oncologica. Il nuovo impianto sarà utilizzato soprattutto per studiare tumori difficili da trattare come il glioblastoma, analizzando anche i meccanismi metabolici che rendono le cellule tumorali resistenti alle terapie tradizionali. Il progetto rientra in un più ampio programma nazionale di ricerca finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, che coinvolge diversi enti scientifici e ospedalieri e integra competenze di fisica, biologia e medicina. Uno studio pubblicato nel 2026 ha analizzato come la postura del corpo influenzi l'attività elettrica del cervello anche a riposo. La ricerca ha mostrato che non solo il movimento, ma anche il semplice stare fermi in posizioni diverse può modificare l'organizzazione dell'attività cerebrale. I ricercatori hanno registrato l'attività cerebrale di 20 giovani adulti sani tramite elettroencefalografia, confrontando quattro posture: in piedi, seduti, proni e supini, sia ad occhi aperti sia ad occhi chiusi. Sono state analizzate diverse frequenze dell'attività cerebrale per valutare le variazioni legate alla posizione del corpo e alla vista. I risultati indicano che la postura eretta è quella che richiede il maggior coinvolgimento del cervello anche in assenza di movimento, perché implica un continuo controllo dell'equilibrio e dell'integrazione tra vista, sistema vestibolare e sensibilità del corpo. In questa posizione l'attività cerebrale risulta più intensa rispetto ad altre posture. Un altro risultato riguarda la visione. Con gli occhi chiusi si osserva in generale un aumento di alcune attività cerebrali rispetto agli occhi aperti, ma nella posizione eretta questa differenza è meno evidente, segno che il cervello è comunque molto impegnato nel mantenere la stabilità. Lo studio conclude che la postura non è solo un fatto fisico, ma anche una condizione che influenza direttamente il funzionamento del cervello. Questi risultati potrebbero avere applicazioni in ambito riabilitativo e nello studio dei disturbi dell'equilibrio, anche se si tratta di una ricerca preliminare su un numero limitato di partecipanti. Si conclude qua Laboratorio Salute, tra poco parleremo di vitiligo.
1: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Manz. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Manz viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Manz, il viaggio.

0: inizia dallo stile.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 21 e 31 minuti. Giornale Radio.
6: Meteo. Nelle prossime ore le precipitazioni temporalesche si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nostro paese. Nella mattinata di domani i cieli si presenteranno sereni su tutte le regioni centro-meridionali. Qualche nube sparsa in più al nord. Nel pomeriggio instabilità temporalesca sulle Alpi, specie occidentali. Altrove splenderà il sole con un clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Check up. Radiografia della sanità italiana. Con Vicky Mangone.
9: E torniamo al nostro check-up oggi venerdì 26 giugno. Come promesso parliamo di vitiligine. La vitiligine è una malattia cronica della pelle caratterizzata dalla comparsa di chiazze bianche dovute alla perdita di melanina, il pigmento che dà colore alla pelle, ai capelli, agli occhi. Questa condizione si verifica quando i melanociti, le cellule che producono la melanina, vengono distrutti o smettono di funzionare in maniera corretta. La vitiligine può comparire a qualsiasi età, colpisce uomini e donne in egual misura, con una prevalenza di donne. Le macchie possono interessare qualsiasi parte del corpo, ma si manifestano più frequentemente su viso, mani, piedi e sulle zone soggette a sfregamento. Le cause non sono ancora del tutto conosciute, ma si ritiene che alla base vi siano fattori genetici e meccanismi di natura autoimmune. Non è contagiosa questa malattia, non provoca dolore, non provoca altri disturbi fisici significativi, tuttavia può avere un forte impatto psicologico, soprattutto quando le lesioni sono visibili. Molte persone con vitiligine possono infatti sperimentare disagio, insicurezza o difficoltà nelle relazioni sociali. Ne parleremo tra poco con la professoressa Nancy Dattola, professore associato di dermatologia della Clinica Dermatologica all'Università La Sapienza di Roma. Tra poco.
10: I don't know if you were looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but

0: Check up in questo venerdì 26 giugno. Stiamo parlando di vitiligine. La vitiligine è una malattia autoimmune cronica in cui il sistema immunitario attacca i melanociti, causando la comparsa di chiazze bianche sulla pelle. Colpisce più frequentemente tra i 20 e i 40 anni. Inoltre il 60% dei casi esordisce prima dei 30 anni. Il sistema immunitario, per ragioni ancora oggetto di studio ma legate a fattori genetici e ambientali, attacca i melanociti, le cellule che producono il pigmento della nostra pelle. È una patologia che può rimanere stabile, può progredire oppure, più raramente, può regredire spontaneamente. Una diagnosi precoce e una gestione mirata con lo specialista dermatologo possono fare la differenza nel bloccare l'avanzata delle macchie bianche. La professoressa Nancy Dattola è con noi, è specialista in dermatologia all'Università La Sapienza di Roma. Benvenuta.
1: Buon pomeriggio, grazie.
0: Buon pomeriggio. Ci dica, professoressa Dattola, com'è l'esordio? Cosa accade improvvisamente o in modo graduale, ci dirà lei, alla pelle?
1: Sì, allora, accade che il paziente si rende conto di avere delle macchie bianche, il cui esordio può essere molto rapido a volte, oppure un po' più lentamente avviene nel tempo. Ci sono due forme di vitiligine, la forma segmentale e la forma non segmentale. La forma segmentale colpisce una parte del corpo, ad esempio l'emilato destro, solo un emilato, mentre la forma segmentale colpisce, la forma non segmentale colpisce il corpo in maniera diffusa. Molto spesso il paziente che ha una vitiligine è affetto da altre patologie autoimmuni. Noi quando visitiamo un paziente chiediamo ad esempio gli esami e la funzionalità della tiroide, perché questa condizione è una condizione che spesso va di pari passo con appunto problemi della tiroide. Compaiono queste chiazze che inizialmente possono anche essere confuse. La diagnosi differenziale è molto importante, perché ci sono altre condizioni, ad esempio l'ipomelanosi guttata idiopatica, che potrebbe essere confusa con una vitiligine. Si manifesta allo stesso modo, sono delle piccole chiazzette bianche tondeggianti che colpiscono prevalentemente le donne, agli arti superiori, inferiori. Però potrebbe esserci una confusione nella diagnosi, quindi spesso inizia in maniera subdola, molto spesso anche a seguito di un evento stressante, un trauma particolare. I pazienti sono geneticamente predisposti ad avere la condizione.
0: E a quindi volte diciamo, prego, concluda professoressa,
1: quindi a
0: concluda.
1: Volte un trauma, i pazienti ci dicono mi sono separata, mi è morto il cane, ho avuto un trauma psicologico, la patologia esplode.
0: Quindi deve esserci un elemento di forte stress. Una volta diagnosticata la vitiligine come, diciamo, prima autoimmune, dobbiamo aspettarci anche un'altra patologia simile?
1: Sì,
0: oppure può essere il contrario? Oppure può essere
1: non
0: il contrario?
1: Può essere il contrario, può essere che il paziente la sviluppi in seguito, non è detto.
0: Sì. È un processo di distruzione revocabile o una volta avviato la rimane, cioè rimane cronico?
1: Allora, per definizione è una patologia cronica. Oggi finalmente è stata una patologia orfana per tanto tempo, orfana intendo priva di terapie che potevano risolvere la condizione, ovviamente terapie fatte in cronico. Basti pensare a un paziente che ha l'ipertensione, un paziente che ha il diabete, cronicamente fanno una terapia per la pressione e per il diabete. Nella vitiligine oggi finalmente abbiamo a disposizione un farmaco topico in crema, che è un JAK inibitore, che va a bloccare alcune piccole molecole che sono responsabili quindi del processo patogenetico e diciamo in maniera un po' più semplice sveglia questi melanociti a produrre il pigmento e quindi a ripigmentare le lesioni. È una terapia topica che si fa ovviamente in cronico e ad oggi è l'unica terapia approvata, unica terapia utilizzata con ottimi risultati. Nel corso del tempo sono state tante le terapie utilizzate per trattare la vitiligine con effetti insomma non eccellenti, parliamo dei corticosteroidi topici, la fototerapia, il tacrolimus, il pimecrolimus, farmaci topici o le famose lampade, ma non le lampade dei centri estetici, sono lampade dermatologiche, hanno una lunghezza d'onda particolare, sono degli UVB a banda stretta, che hanno cercato di aiutare il paziente con vitiligine, con risultati non eccellenti, non brillantissimi. Essendo una patologia cronica, il paziente fa le terapie in cronico.
0: Certo, noi abbiamo aperto la linea ai nostri ascoltatori, stanno arrivando i messaggi. Claudia che chiede, volevo chiedere, quando compaiono le prime macchie, c'è qualcosa che si può fare subito per fermarle?
1: Subito è lo steroide, una crema al cortisone subito per provare a bloccarle. Poi visita dermatologica ovviamente,
0: certo,
1: soprattutto
0: certo.
1: Tanto dobbiamo capire se è una vitiligine, quindi visita dermatologica.
0: Infatti,
1: per confermare la diagnosi.
0: Come primissima certo, cosa direi, no?
1: Primo passo. Per confermare la diagnosi, poi dipende, un'unica lesione, una crema con uno steroide, più lesioni, bisogna vedere se ci sono anche altre condizioni associate. Ovviamente il paziente, ad esempio, per essere trattato con ruxolitinib deve avere delle lesioni anche al volto, quindi per utilizzare il farmaco viene prescritto solo in centri autorizzati, devono essere presenti delle lesioni al volto. Sì. La vitiligine, come dicevo, può colpire qualsiasi zona del corpo, quindi diagnosi, poi sicuramente si può iniziare con uno steroide, poi bisogna capire che tipo di condizione abbiamo, cioè una condizione recente, una condizione stabile, una malattia attiva, attivissima, che quindi si sta manifestando in maniera rapida. Oggi finalmente l'arrivo di ruxolitinib ha cambiato le sorti dei nostri pazienti.
0: Dopo ne parleremo in maniera più approfondita. Aggredisce solo l'epidermide o anche altri organi la vitiligine?
1: No, solo la pelle.
0: Solo la pelle.
1: Sì,
0: Bene. Eleonora di Ferrara, un messaggio. Volevo dire che convivo con la vitiligine da anni e la parte più difficile non è fisica, ma è lo sguardo degli altri. Perché c'è un aspetto psicologico, professoressa,
1: sì, sì.
0: Non da poco,
1: L'aspetto psicologico è molto importante, i pazienti si sentono stigmatizzati, soprattutto i pazienti che hanno un fototipo scuro, quindi che hanno un colore di pelle scura dove le macchie si notano di più. Se noi abbiamo un paziente con fototipo chiaro, un paziente biondo, a volte il paziente biondo riesce a mascherare molto meglio la condizione. Ci sono poi, come la modella famosissima, che hanno fatto della vitiligine uno status, no? Però è vero che la stigmatizzazione è una condizione che ha segnato la storia di questi pazienti, la vita di questi pazienti e il vissuto di questi pazienti.
0: Certo. Ancora un messaggio. Buongiorno, ma la vitiligine è legata ad altri problemi di salute oppure riguarda solo la pelle? Paola, ma stanno scrivendo solo donne, ma sono più colpite le donne, professoressa Dattola?
1: C'è un'incidenza lievemente maggiore, come dicevo prima. Ci possono essere altre patologie autoimmunitarie, ma la più frequente sono patologie della tiroide in assoluto. Quindi noi spesso, quando facciamo una diagnosi, chiediamo in concomitanza al paziente lo screening per patologie della tiroide.
0: Chi ha la vitiligine deve temere il sole, anche una protezione, anche con una protezione massima, chiede Lorenza di Savona.
1: Sì, è sempre la protezione, la fotoprotezione 50+ è sempre la cosa migliore per tutti i pazienti. A volte alcuni pazienti che fanno i trattamenti, che stanno facendo fototerapia, che stanno facendo terapia topica, si poteva giocare in questo modo, applicando la fotoprotezione 30+ sulle zone ipopigmentate, cioè bianche, e la 50 sulla cute sana. Ovviamente
0: sì,
1: con piccole
0: esposizioni. Per dare un equilibrio.
1: Esatto, perché ricordiamo però questo per permettere alle zone di aiutare a pigmentarsi, non sempre, la fotoprotezione 50+ è importante sempre, però in quelle pazienti che magari sfruttano dei momenti della giornata per prendere un po' di sole, per aiutare la ripigmentazione, perché stanno facendo una fototerapia o altro, a volte l'utilizzo della fotoprotezione 30+ sulle chiazze bianche, 50 sulla pelle sana, potrebbe aiutare a stimolare i melanociti a produrre il pigmento.
0: Molto bene, allora professoressa Dattola, brevissima pausa, ci ascoltiamo una canzone, un po' di musica, pausa musicale, poi torniamo a parlare di vitiligine.

0: cura definitiva per la vitiligine, ma oggi abbiamo detto sono disponibili diverse opzioni terapeutiche sulle quali adesso torneremo su, in grado di controllare la malattia e favorire la ripigmentazione. Se fino a ieri la fototerapia e i corticosteroidi erano le uniche armi, oggi sono possibili farmaci più innovativi che agiscono sui meccanismi immunitari. Negli ultimi anni, in particolare, gli IAC, questi inibitori capaci di agire alla radice del problema immunitario e di indurre una ripigmentazione, hanno aperto nuove prospettive. Si tratta di farmaci che spengono selettivamente l'infiammazione che distrugge il colore. Naturalmente, accanto alle cure resta fondamentale il rapporto con lo specialista e una corretta informazione che è ancora troppo spesso carente. Condivide, professoressa Dattola, c'è ancora poca informazione?
1: Assolutamente sì, c'è ancora poca informazione su questo argomento, i pazienti ancora non conoscono bene i nuovi trattamenti. Ruxolitinib è un farmaco inibitore di JAK1, JAK2 che finalmente sì. riesce a dare seguito a una terapia che aspettavamo da tanto tempo.
0: Senta, ma è possibile una regressione spontanea delle macchie?
1: Allora, nella mia esperienza...
0: Mi verrebbe da dire, vuoi mai tante volte nella vita, no? Che se ne vadano
1: allora,
0: da sole.
1: Nei pazienti che hanno avuto una vitiligine secondaria, un problema tiroideo, risolvendo il problema tiroideo, a volte per vitiligini di poco conto, quindi poche chiazze intendo, comparse in associazione a un problema tiroideo, nella mia esperienza qualche paziente l'ha avuta una regressione. Qualche paziente che ha delle manifestazioni molto localizzate ha avuto una regressione, anche se non legati a patologie della tiroide, però ripeto, sono pochi casi. Nella maggior parte dei casi, quando si instaura il processo, continua ad alimentarsi. A volte si può risolvere in una zona e comparire in un'altra. La vitiligine colpisce la pelle principalmente, non colpisce certo. gli organi interni, cuore, polmone, non sono colpiti. L'unica cosa è che ci sono dei melanociti in alcune strutture, per esempio nei peli, oppure l'occhio e l'orecchio, però è molto raro, è rarissimo avere una vitiligine oculare o dell'orecchio, però non interessa agli organi, quindi interessa per lo più il tegumento. E i pazienti possono avere delle manifestazioni che nel corso del tempo sono variabili, da poche lesioni, oppure pazienti che hanno una patologia ingravescente si riempono in poco tempo.
0: Rarissimo avere la vitiligine all'occhio, ma non impossibile, no? Molto molto molto raro. In quel caso come si cura?
1: È molto difficile. È molto difficile.
0: Quindi non si cura?
1: Ma io non ho esperienza di pazienti che hanno una vitiligine oculare. Nella mia esperienza è rarissima, probabilmente sono stati pazienti che trattati in centri di malattie rare, però io nella mia casistica ad oggi non ho avuto esperienza di pazienti con una vitiligine oculare specifica.
0: Invece quali sono i tempi medi per vedere i primi risultati di colore?
1: Con ruxolitinib da trial clinici da 6 mesi in poi. Nella mia esperienza noi oggi abbiamo trattato oltre 150 pazienti con ruxolitinib e abbiamo avuto 2 categorie di pazienti. I pazienti con fototipo scuro, quindi che hanno un colore da olivastro a un po' più scuro, che rispondono molto rapidamente, a volte con repigmentazione in 4 mesi. Un altro gruppo di pazienti invece, a volte sì. È un gruppo di pazienti, non tutti, però un gruppo di pazienti con fototipo scuro già in 4 mesi hanno dato le prime ottime ripigmentazioni, ma in genere da trial clinico sono da 6 mesi in poi. Poi nella nostra pratica clinica, nell'esperienza mia della Sapienza, del Policlinico Umberto I, abbiamo avuto un altro gruppo anche di pazienti che sono i pazienti con fototipo chiaro, pazienti come dicevo prima biondi, rossi, quelli che hanno la pelle chiara, che invece ripigmentano in maniera un po' più lenta, 7-8 a volte anche 9 mesi. È importante un concetto che io voglio lanciare proprio perché siamo in radio e voglio lanciarlo ai pazienti. La terapia è una terapia innovativa, una terapia nuova, ma bisogna arrivare oltre l'anno di utilizzo del prodotto, perché ci sono dei dati di trial clinici, quindi non bisogna scoraggiarsi. Ci sono dei dati di trial clinici con repigmentazioni anche dopo l'anno di terapia.
0: Bene,
1: è una terapia
0: fatto bene
1: lunga.
0: A Ha fatto bene a dirlo, a specificarlo.
1: Bisogna avere pazienza. La maggior parte dei pazienti rispondono dal sesto mese in poi. Poi ci sono pazienti che rispondono anche tardivamente, anche dopo l'anno di trattamento, per cui bisogna insistere.
0: Bene, Monica scrive: grazie per questa puntata, se ne parla ancora troppo poco, spesso in modo superficiale. Io vorrei fare notare che continuano a scrivere donne. No, invece non è vero, perché vengo smentita al volo. Ho la vitiligine da quasi 20 anni. Esatto, sono un uomo. Effetti collaterali del prodotto topico, da Alberto.
1: Allora, effetti collaterali. Nella mia esperienza di pratica clinica, su oltre 150 pazienti, solo 2 pazienti hanno sviluppato una lieve acne, lieve del volto. Basta, il resto ad oggi nulla. Siamo arrivati quasi a non tutti a 2 anni di utilizzo del trattamento.
0: Aggiunto, trattato in passato con fototerapia, aggiunto questa sì. Specifica
1: no,
0: adesso.
1: Allora, oggi nulla. Siamo arrivati quasi a non tutti a 2 anni di utilizzo del trattamento.
0: Aggiunto, trattato in passato con fototerapia, aggiunto questa specifica adesso.
1: Stiamo cercando di capire qual è il

0: risposta al trattamento, però non posso spoilerare niente, avremo poi i prossimi risultati al nostro congresso nazionale.
1: Professoressa, sono questi farmaci nuovi sono rimborsabili?
0: Allora, sono dei farmaci che vengono prescritti in ospedale, nei centri autorizzati alla prescrizione dei farmaci biologici, sono rimborsati dal Sistema Sanitario Nazionale.
1: Sono rimborsati, quindi?
0: Quindi il paziente con un piano terapeutico, che viene fatto dalla struttura, prende presso la farmacia ospedaliera del centro in cui è stato prescritto la terapia. La terapia si applica 2 volte al giorno. Si possono arrivare ad utilizzare massimo 2 tubi di prodotto e il paziente deve avere l'interessamento del volto per avere la prescrizione del prodotto.
1: Ah, ecco. Senta, e come cambia la qualità della vita dopo il successo della terapia?
0: Allora,
1: abbiamo parlato anche di problemi proprio psicologici, quindi deve esserci proprio un cambiamento,
0: Anno ho avuto modo di intervistare un paio di pazienti che abbiamo portato come esperienze personali.
1: Sì.
0: Una di queste pazienti, che oggi è arrivata a 2 anni di trattamento col farmaco, ha avuto una ripigmentazione del 90% del volto, aveva solo il volto. Lei mi ha raccontato che da bambina ha iniziato a truccarsi a 10 anni. Perché ha iniziato ad avere la vitiligine a 10 anni e quindi iniziava a utilizzare il fondotinta, che per lei era stato un disagio avere le lesioni sul volto, perché ha un fototipo scuro e quindi era un po' presa in giro. E mi ha raccontato, ho avuto modo di ascoltare la sua storia, mi ha raccontato il suo disagio psicologico, che è stato toccante, devo dire. Oggi la paziente mi ha detto, all'età di 65 anni, che le ho ridato la vita. Che poi non sono stata io, perché è stato il farmaco, però la paziente si è fatta oltre 500 chilometri per venire da noi in policlinico a Roma ed è felicissima di aver fatto il trattamento.
1: Evviva, grazie per questa piccola storia che ci ha raccontato, professoressa Dattola. Grazie per essere stata con noi, Nancy Dattola,
0: grazie.
1: Professore associato di dermatologia alla Sapienza di Roma. Grazie anche a voi per averci seguito fin qui. Vi lascio le notizie, vi lascio a Roberto Poletti con Italia No Limits. Oggi è venerdì, dunque domani non ci saremo, noi ci risentiamo poi lunedì. Buon weekend a tutti, la Mangone torna lunedì.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.
3: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Giornale Radio.
6: Da oggi puoi ascoltare e guardare Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 22.
1: Giornale Radio News.
2: Un saluto dalla redazione. Primo passo verso il dialogo tra Israele e Libano con la firma a Washington di un accordo tra le due delegazioni sotto la mediazione degli Stati Uniti. La situazione resta altamente instabile. Raid israeliani hanno colpito il sud del Libano mentre Donald Trump accusa l'Iran di aver lanciato droni contro navi nello stretto di Hormuz, parlando di una folle violazione del cessate il fuoco. Marco Rubio invita alla prudenza. C'è ancora molto da fare.

0: E in una nota Palazzo Chigi sottolinea l'importanza di consolidare il cessate il fuoco. L'Italia, si legge ancora, continuerà a fare la sua parte in stretto coordinamento con partner e alleati. E restiamo all'estero perché continua ad aggravarsi il bilancio del terremoto che ha devastato il Venezuela. Almeno 920 le vittime, oltre 3.300 i feriti e decine di migliaia i dispersi. Le autorità parlano di centinaia di edifici distrutti, ospedali fuori uso e oltre 300 scosse di assestamento. La Farnesina conferma 3 vittime italo-venezuelane e 35 dispersi. Intanto sono in arrivo i soccorritori italiani con medici, infermieri e squadre specializzate impegnate nelle operazioni di emergenza. Veniamo in Italia con la cronaca svolta nelle indagini sull'omicidio di Raffaele Marianella, il tifoso ucciso nell'ottobre scorso dopo la partita di basket tra Rieti e Pistoia. La Polizia di Stato ha arrestato 4 ultras della Sebastiani Rieti accusati di omicidio e tentato omicidio aggravati in concorso. Un 5° indagato è stato posto ai domiciliari. Il provvedimento arriva al termine dell'inchiesta coordinata dalla Procura di Rieti. E l'ondata di caldo africano continua a stringere nella sua morsa l'Europa. Dalla Francia alla Spagna fino a Germania e Regno Unito si registrano centinaia di vittime e disagi senza precedenti, con scuole chiuse, udienze sospese e temperature del suolo vicine ai 50 gradi. In Francia un bambino di 18 mesi è morto dopo essere rimasto in un'auto surriscaldata, mentre nella capitale 50 persone sono rimaste ferite tuffandosi nel Canal Saint-Martin per sfuggire al caldo estremo. E fine il tennis, definito il tabellone di Wimbledon, il campione in carica e numero uno del mondo Jannik Sinner debutterà contro il serbo Miomir Kecmanovic. Flavio Cobolli affronterà l'argentino Navone, mentre Matteo Berrettini sfiderà Stan Wawrinka. Nel torneo femminile Jasmine Paolini inizierà contro l'americana Robin Montgomery, atteso anche il ritorno in singolare di Serena Williams, che esordirà contro l'australiana Maya Joint. Questa è l'ultima notizia, più tardi.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare. Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
2: Buon venerdì, tra poco la puntata 199 di Italia No Limits, divisa in due. Nella prima parte il grande freddo attorno a Vannacci, che continua a salire e annientare la Lega, e il grande caldo, quello di tutti i giorni, ahinoi.

E allora, come sempre anche in questa puntata 199, siamo in diretta dalle 22 all'1 in seconda edizione, ma adesso dalle 17 alle 20. E come sempre la possibilità di seguirci nei tanti modi che sapete, il nostro sito www.giornaleradio.fm per tutte le informazioni del caso e anche per ascoltare la radio e per votare per il sondaggio del giorno. Questa sera partiamo dalla politica e da due notizie che, lette insieme, raccontano forse meglio di qualsiasi retroscena quello che sta succedendo nel centrodestra. La prima arriva dai sondaggi. L'ultima supermedia AGU Trend certifica il peggior momento della maggioranza dall'inizio della legislatura. Il peggior momento della maggioranza dall'inizio della legislatura. Il centrodestra scende al 43,2%, il dato più basso da quando governa il paese. Fratelli d'Italia resta primo partito, ma perde mezzo punto, e soprattutto continua la crisi della Lega, che scende al 6,2%, viene nuovamente superata da Alleanza Verdi e Sinistra e registra il dato peggiore dell'intera legislatura. Ma il dato che fa più discutere è un altro: futuro nazionale. Il movimento guidato da Roberto Vannacci cresce ancora. In appena due settimane guadagna quasi un punto e arriva al 5,3%, confermandosi il partito con la crescita più rapida del panorama politico italiano. Da dove arrivano quei voti? Arrivano dalla Lega? Arrivano da Fratelli d'Italia? Oppure stanno intercettando un elettorato che fino ad oggi non votava più? E soprattutto, Matteo Salvini può ancora permettersi di sottovalutare il fenomeno Vannacci, o rischia davvero di trovarsi nei prossimi mesi un partito sempre più vuoto? E un'altra notizia rende questi numeri più interessanti. Proprio oggi la Camera ha iniziato l'esame della nuova legge elettorale, il cosiddetto Melonellum, una riforma destinata a cambiare profondamente le prossime elezioni politiche e che già sta facendo discutere per diversi aspetti: il premio di maggioranza, il nome del candidato premier sulla scheda, le liste bloccate senza preferenze e le nuove regole per la raccolta delle firme. Tra gli emendamenti approvati ce n'è uno che molti hanno già ribattezzato norma anti-Vannacci. La modifica consente ad alcuni partiti già presenti in Parlamento di presentarsi senza raccogliere le firme, mentre lascerebbe fuori proprio Futuro Nazionale, costringendolo, almeno allo stato attuale del testo, a una complessa raccolta di decine di migliaia di sottoscrizioni in tutta Italia. Una coincidenza oppure un modo per rallentare la crescita del generale proprio nel momento in cui i sondaggi lo danno in forte ascesa? E poi c'è un altro effetto politico poco raccontato, perché la nuova norma rafforza il ruolo di Italia Viva di Matteo Renzi. Grazie ai requisiti previsti dall'emendamento, il partito renziano sarebbe infatti esentato dalla raccolta firme, diventando un passaggio quasi obbligato per molti soggetti centristi che vorrebbero presentarsi alle elezioni senza affrontare una complessa campagna di sottoscrizioni. Insomma, mentre fuori dal Parlamento cresce un nuovo protagonista, dentro il Parlamento si riscrivono le regole del gioco. Ma è normale modificare una legge elettorale quando i sondaggi stanno cambiando gli equilibri politici? La norma sulle firme serve davvero a garantire maggiore serietà delle candidature, oppure rischia di favorire alcuni partiti e penalizzarne altri? E Vannacci rappresenta davvero il futuro della destra italiana, oppure siamo davanti a un fenomeno destinato a ridimensionarsi con il passare dei mesi? Di tutto questo parleremo con i nostri ospiti. Naturalmente aspettiamo anche voi, scriveteci e mandate i vostri messaggi scritti e vocali al 334 11 11 622.

0: E allora buonasera Renato Mannheimer, sociologo, sondaggista, ben arrivato Mannheimer.
1: Buonasera, grazie dell'invito.
0: Allora, cosa ci dicono questi sondaggi? Che questa maggioranza che all'ultimo anno di lavoro sta male?
1: Ma sta male, adesso le due coalizioni sono in parità sulla base dei sondaggi, anzi c'è un leggero primato del centrosinistra, un primato piccolo, quindi non è una previsione elettorale, comunque diciamo che la maggioranza non è più davanti come era una volta. E poi ci sono due variabili esterne come Vannacci e Calenda che sembrano dover decidere il risultato elettorale, nel senso che se il centro si allea con uno dei due vince, se no vengono pari o vince il centro-sinistra.
0: Ecco, ci fa una, insomma, si parlava di Vannacci, Mannheimer, come un fuoco di paglia, una roba che durava pochi giorni, poche settimane, pochi mesi e via. A suo avviso in realtà è stabile Vannacci, è
1: no,
0: stabile,
1: anzi,
0: nei consensi a salire, perché guadagna un punto alla settimana, mi sembra, no? Sto sbagliando.
1: Beh, adesso rallenterà a un certo punto, però Vannacci è il tipico esempio di un fenomeno che c'è già stato tante volte in Italia, e cioè gli elettori stanchi, insoddisfatti dei partiti tradizionali si buttano su qualunque novità viene sul mercato elettorale. È successo per la Lega all'inizio, è successo con Berlusconi all'inizio, è successo per Grillo. Il problema è riuscire a fare fruttare questo successo dotandosi di una struttura, allargandosi. Grillo usò il web, adesso vediamo cosa usa Vannacci, se trova i soldi e cosa usa, però è un fenomeno classico, quindi è destinato a durare per un bel po', forse non crescendo con questi ritmi, adesso è tra il 5 e il 6%, ma insomma assestandosi in modo molto importante. È l'effetto novità che piace a una certa... Teniamo conto che tra gli italiani, quelli che si considerano di destra, proprio non centrodestra, destra-destra, sono il 18%, quindi di spazio ne ha molto ancora da percorrere Vannacci, se vuole e se crescerà.
0: Quindi può arrivare alla doppia cifra. Ma Mannheimer, a proposito di questi scontenti che poi trovano sostanzialmente sfogo in nuovi partiti che rappresentano appunto questo scontento, si ricorda sicuramente l'epoca di Gianfranco Fini, anche per lui i sondaggi erano generosi, poi cos'è successo?
1: E poi è successo che Fini ha voluto prendere una posizione più centrista, poi ha litigato con Berlusconi e sono successi una serie di errori per cui è stato frenato nella sua ascesa, e poi non era più nuovo e diverso. È successo lo stesso per tutti, anche Grillo a un certo punto si è frenato, si è ingabbiato nel potere, e è successo lo stesso per tutti. Non è detto che succeda con Vannacci, bisogna vedere. Per ora Vannacci comunica bene con un linguaggio, al di là dei contenuti uno può essere d'accordo o meno, però il linguaggio è molto semplice, molto vicino a quello che la gente può pensare, la gente a cui piace naturalmente, quindi per ora adesso vediamo, perché adesso è il momento di darsi un'organizzazione, di darsi una struttura, e vediamo se ne sarà capace, e poi specialmente vediamo se il centrodestra accetterà o meno di allearsi con lui, o lui vorrà allearsi col centrodestra. Questo mi sembra il quesito più interessante per i prossimi mesi fino alle elezioni. C'è qualcuno che ha calcolato che se Vannacci si allea col centrodestra, il centrodestra può addirittura perdere voti, perché se ne andrebbero un sacco di moderati verso il centro, verso l'astensione, ma sono calcoli molto teorici, bisogna vedere concretamente come sarà il comportamento elettorale. Resta un mistero interessante che ravviva la vita politica.
0: Ah beh, assolutamente, avesse bisogno di essere ravvivata. A proposito di partiti che hanno bisogno di essere ravvivati, professor Mannheimer. La Lega sta lasciando un sacco di punti per strada e avrà modo con questo leader, con questo leader, di rimontare, o deve proprio proporre qualcosa di nuovo o qualcuno di nuovo?
1: Allora, è difficile prevedere il futuro. Certo, la Lega si trova in una crisi, anche sul piano simbolico è stata superata in alcuni sondaggi da Vannacci, adesso viene superata da Alleanza Verdi Sinistra. Insomma, sta perdendo pezzi. Una volta era pari a Forza Italia come voti, adesso è 2-3 punti sotto, il che è brutto. Bisogna vedere che cosa farà il leader. Salvini ha dimostrato di sapere recuperare in molte situazioni, vediamolo se lo farà adesso. Certo, è in una forte anche crisi interna, la Lega spaccata a metà, separata, con separazioni interne, polemiche, e quindi non è detto che riuscirà a risalire la china. Al nord, da dove vi parlo, la Lega è ancora molto presente, però nel nord-est, per esempio, dove è nata praticamente, e beh, proprio lì Vannacci ha la sua base maggiore, proprio lì ha l'espansione maggiore. Quindi la Lega vede in Vannacci proprio e l'ha presa dentro, quindi proprio un tradimento. Quello è stato un errore di Salvini, bisogna dirlo.
0: Sì. Professor Mannheimer, quanti sono gli italiani a cui la politica non interessa proprio, quanti sono i nauseati della politica a tal punto da non andare a votare?
1: Dunque, i nauseati dalla politica sono tantissimi, sono grossomodo metà. Non è detto che però non votino. Gli interessati alla politica, dipende. Quelli proprio stenti, interessatissimi, che gli piace, che tutti i giorni si informano, sono tra il 10 e il 20%, non di più. Quelli abbastanza interessati, che però guardano prima i risultati del mondiale e dopo vanno a vedere la politica leggendo magari solo i titoli o ascoltando distrattamente le trasmissioni, sono grosso modo il 40%. Diciamo che la maggioranza degli italiani non si interessa di politica, non segue i fatti politici, ma poi vota, dipende dalla campagna elettorale. Questo è, vedremo l'abilità dei partiti di fare una campagna coinvolgente che porti a votare, se no il disinteresse prevale.
0: Grazie al professor Renato Mannheimer, sociologo e sondaggista.
1: Buon lavoro.
0: Buon venerdì sera, grazie.
1: Anche a voi, grazie.
0: Grazie, è un venerdì molto caldo, non solo per la politica ma anche per le condizioni meteo. Ne parleremo tra poco con gli ultimi aggiornamenti. Voi cosa ne pensate di questi sondaggi per la prima volta il centrodestra scende al 43,2%, il dato più basso da quando governa il paese. Ditemelo al 334 11 11 622. Sentiamo
2: Roberto. Sono Roberto di Corazza di Milano. Io credo che avremo un Meloni 2 con Vannacci. Fai conto, mi interessa talmente tanto di questa persona che ho scoperto oggi, quando l'hai detto tu, che si chiama Roberto. Neanche lo sapevo che si chiamasse come noi. Vedi te quanto mi può interessare. Si sta prendendo i voti di pancia, si chiamano così, i voti di pancia. Quelli che in realtà ascoltano queste parole senza valutare se sono fattibili. E parliamoci chiaro, metà di quello che promette non è fattibile per via della Costituzione, quindi non so come farà a mantenere queste promesse. Metà di quello che dice di reperire a una trasmissione televisiva, ha parlato per i soldi da reperire, per i problemi di famiglia eccetera, vengono dal fatto che lui riesca a realizzare queste cose. Quindi in teoria, se non riuscirà a realizzare i punti legato a rimandare a casa certa gente, non potrà realizzare neanche gli altri. E poi e da qui verrà fuori il virus Melonara, come lo chiamano in molti. Praticamente comincerà a dare la colpa a tutti, è colpa di chi gli vota contro, è colpa di chi la gente si troverà per altri 5 anni, se questo mai riuscisse ad arrivare da qualche parte, a sentire le barzellette del motivo per cui non riesce a fare quello che ha promesso. E la cosa mi fa solo che ridere, perché comunque io sono, è vero, sono del partito sbagliato, io sono del Movimento 5 Stelle, io le battaglie che fanno in Parlamento le sento, sento come lottano contro i poteri e ce le avevamo e le abbiamo voluti abbattere, perché chi non capisce di politica non capisce il fatto che la politica ha dei tempi che sono lunghi, non puoi pensare di cacciare tutti in 2 secondi.
0: A parte che Vannacci potrebbe anche decidere di starsene all'opposizione e poi venire fuori, e 5 anni se li fa tranquilli, venire fuori dopo crescendo. Poi non condivido il fatto che lei dica di essere del partito sbagliato parlando del Movimento 5 Stelle. Non ci sono partiti sbagliati, ci sono magari partiti che hanno sbagliato e c'è una sottile differenza.
3: Giornale Radio. Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Manz. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Manz viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
5: Manz, il viaggio inizia dallo stile.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 22 e 27 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore le precipitazioni temporalesche si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nostro paese. Nella mattinata di domani i cieli si presenteranno sereni su tutte le regioni centro-meridionali. Qualche nube sparsa in più al nord. Nel pomeriggio instabilità temporalesca sulle Alpi, specie occidentali. Altrove splenderà il sole con un clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: E anche in Germania è caldo record, per la prima volta superati i 40 gradi a giugno. Il servizio meteorologico tedesco ha registrato 40,9 gradi, il valore più alto mai registrato nel paese nel mese di giugno dall'inizio delle rilevazioni.

0: Paoletti, sei veramente un fuoriclasse. Guarda, quando fai delle considerazioni, proprio sono delle rime, delle poesie. Hai detto praticamente non ci sono partiti, non esistono i partiti sbagliati, esistono gli errori di partito, una roba del genere. Ma cioè, grande, grande, proprio come veramente. Sei una persona ottimista, vedi il bicchiere mezzo pieno. Ciao, Gabriele da Milano.
1: E tu, Gabriele, sei bravo a prendermi in giro. I vostri messaggi al 334 11 11 622. Angelo scrive: Vannacci è sostenuto dalla sinistra nella vana speranza che, sottraendo voti al centrodestra, abbia la strada spianata per andare in maggioranza. Vannacci è l'ennesimo bluff voluto dal sistema per continuare senza il cambiamento. Questa è l'opinione di Angelo, mentre Edoardo da Roma: buon pomeriggio, Vannacci è la copia e incolla della Meloni di quando faceva opposizione. Continuate a scrivere 334 11 11 622 per passare in diretta o in voce o con i messaggi registrati. Saluto Simone Leoni, presidente di Forza Italia Giovani, ben ritrovato.
2: Grazie dell'invito.
1: Allora, Leoni, i prossimi, ormai la Lega l'ha presa, i prossimi sarete voi che vanno. Che animali ci sono? Scusi, sono gabbiani. Sentivo del.
2: Sì,
1: è in spiaggia?
2: No, sono a Roma, sono nella calda Roma con le ondate di calore.
1: Ecco, mentre lei era in silenzio ad ascoltare la domanda, si sentivano questi gabbiani, credo, non lo so, i gabbiani che dicevano la loro. E insomma, l'ha capita comunque la domanda, gabbiani a parte.
2: Sì, guardi, io sono convinto che noi stiamo facendo tutto quello che era nel nostro programma elettorale, ci stiamo comportando in maniera seria. Tra l'altro mi pare che Vannacci, poi al netto di tutto, sulla politica estera dice le stesse cose di Conte, Fratoianni e Bonelli. Sulla politica economica adesso si è capito che vogliono il salario minimo, quindi esattamente come la sinistra, quindi poi è chiaro che incomincia ad avere ragione chi dice che fa il gioco della sinistra, anche perché se guardiamo poi a tutti i media che pompano Futuro Nazionale, chi sono? È la Gruber, Repubblica, cioè se non era per Repubblica noi non sappiamo neanche chi era Vannacci, perché agli inizi fu Repubblica a dedicargli prime pagine e fior fior di articoli, cioè, di questo parliamo. Noi al governo abbiamo fatto quello per cui eravamo stati eletti, cioè abbiamo detto serve un impegno per diminuire le tasse e lo stiamo facendo. L'anno scorso abbiamo ridotto l'IRPEF e vogliamo noi di Forza Italia soprattutto continuare su questa strada. Abbiamo detto che serve più sicurezza e noi non siamo ancora soddisfatti su questo, però abbiamo fatto oltre 30.000 assunzioni di nuovi poliziotti e carabinieri, lo continueremo a fare, abbiamo inasprito le pene per chi delinque, cioè noi ci stiamo preoccupando di migliorare la vita delle persone concretamente. Dall'altra parte mi sembra che Vannacci passi tutto il suo tempo ad attaccare non la sinistra ma il centrodestra, in Parlamento vota per mandare il governo a casa, quindi di che parliamo? È chiaro che è uno strumento della sinistra che sperano di fare cosa? Di sottrarre voti a destra alla coalizione di governo per poi vincere loro le elezioni. Ma io penso che questo gli elettori incomincino a capirlo, tanto è vero che tutte le ultime medie dei sondaggi ci dimostrano cosa? Che Vannacci inizia a non rubare più voti al centrodestra, quanto pare che stia iniziando a rubarli ai 5 Stelle di Conte.
1: Senta, Leoni, siete incompatibili in coalizione con Vannacci, lei di Forza, voi di Forza Italia?
2: Ma secondo me Vannacci è incompatibile col centrodestra in sé, al netto di noi di Forza Italia, cioè come si fa a chiedere di entrare in una coalizione di governo, premesso che lui al momento non lo chiede, e nel momento in cui si vota ogni giorno per mandare il governo a casa, si fanno 9 video su 10 per attaccare il governo, non la sinistra, il governo. Sulla politica del lavoro Vannacci sostiene le stesse proposte dell'estrema sinistra, cioè di AVS, dei 5 Stelle, vuole il salario minimo. Sulla politica estera dice esattamente le stesse cose di Conte, cioè se voi mettete a fianco Conte e Vannacci dicono le stesse identiche cose. Allora è un po' difficile stare nel centrodestra se si dicono le stesse cose che dice la sinistra per attaccarci da questo punto di vista, cioè non basta essere contro l'immigrazione incontrollata, su quello ci siamo tutti. Ma anche lì Vannacci parla di remigrazione, ma nessuno ci sa spiegare cosa vuol dire remigrazione, perché se vogliamo prendere il termine letterale, remigrazione significa, per come è stato concepito il concetto e non nasce certo in Italia, mandare via tutti gli immigrati, anche quelli che sono persone per bene. Secondo me è una sciocchezza enorme questa, dal punto di vista etico e politico, ma ancora di più, ammesso che noi diciamo tutti viva l'immigrazione e facciamo l'immigrazione, ma poi qualcuno dovrà spiegare alla gente che non è fattibile, cioè materialmente come si prendono i milioni di immigrati che sono in Italia e li si portano via? Cioè come? Con le navi, con gli aerei? Cioè non basterebbe. Al netto quindi del fatto che sia una cosa, una sciocchezza, per non dire parole, insomma, come dire, in francese, è chiaro che è una cosa irrealizzabile, oltre che sbagliata. Cos'è che è giusto da fare sull'immigrazione? Quello che abbiamo fatto noi, cioè chi si comporta bene, si integra, parla la nostra lingua, rispetta i nostri valori, deve poter stare qua e costruirsi un futuro. Chi invece certamente delinque, non si integra, lo rimandiamo via al suo paese. Ma questo è buon senso,
1: Simone,
2: o no?
1: Simone Leoni di Forza Italia, come giudica questo calo preoccupante anche per voi, che siete in coalizione con loro della Lega?
2: Ma io credo che, insomma, i sondaggi lasciano il tempo che provino. Dopodiché è sempre positivo quando la coalizione cresce, non è mai bello quando qualcuno scende. Io vorrei che tutta la coalizione crescesse, questo è il mio obiettivo e penso che sia l'obiettivo di tutti all'interno del centrodestra. Poi capita che nella vita, insomma, di ogni partito ci siano dei momenti più o meno di difficoltà, però io ho fiducia che tutti insieme possiamo rivincere le elezioni.
1: Ha scelto di non rispondermi, che è anche una scelta saggia. Significa saper fare politica, scegliere di non rispondere o fare sto giro di parole, Leoni.
2: Poletti, cioè quello che ci interessa è che la coalizione rivinca. Cioè, poi è chiaro che uno, per sperare che rivinca la coalizione, dovrebbero crescere tutti. Speriamo a questo punto che Forza Italia cresca ancora di più e quindi sopperisca anche alle perdite di altri. Ma l'importante è che il centrodestra vinca le prossime elezioni, perché sennò al governo ci troviamo Conte, Fratoianni, Bonelli e Schlein. Io questo non lo auguro a nessuno.
1: Senta, Leoni, non è che vi troviamo dall'altra parte, magari.
2: Questa è una cosa che non
1: talmente
2: esiste.
1: Questa volta talmente aveva voglia di rispondermi che non mi ha fatto finire la domanda.
2: Ma perché?
1: Quindi non esiste, quella roba lì non esiste.
2: Non è nei nostri pensieri, non è proprio nelle cose questa ipotesi qua. È un'ipotesi anche questa raggranellata forse da chi vorrebbe vincere con gli accordicchi di palazzo dopo le elezioni. Noi abbiamo una coerenza, diciamo che siamo nel centrodestra, siamo il centro della coalizione centrodestra, ma dal centrodestra noi non ci spostiamo, anche perché ricordo a tutti che il centrodestra l'abbiamo fondato noi di Forza Italia, l'ha fondato un signore di nome Silvio Berlusconi oltre 30 anni fa. Quindi sarebbe proprio anacronistico e contro ogni tipo di prospettiva spostarci da dove siamo. Gli elettori su questo possono essere tranquilli, ci votano nel centrodestra e rimaniamo nel centrodestra.
1: Questa la tengo, questa registrazione. Gliela faccio risentire, Leoni, gliela faccio risentire tra qualche mese.
2: Ma vedrà che non ce ne sarà bisogno.
1: Va bene, allora va bene, sono tranquillo. Grazie Simone Leoni, presidente
2: lei,
1: Forza
2: davvero.
1: Italia Giovani.
2: Grazie a tutti.
1: Buon lavoro. Buon lavoro.
2: Grazie.
1: La lascio al caldo di Roma e anche a Milano non scherziamo. E a proposito di Milano, festa della Sciura a Milano, in mille sfilano nel caldo torrido, cioè pensate la situazione di oggi con un calore incredibile. Bene, oltre 1000 persone, prevalentemente immigrati di religione sciita, sono intervenuti oggi pomeriggio a Milano alla celebrazione per la festività religiosa della Shura. I fedeli in corteo hanno sfidato il caldo torrido tra la stazione centrale e piazza della Repubblica. I partecipanti hanno camminato inscenando la tipica liturgia dolorosa con cui si ricorda il martirio dell'imam Hussein a Kerbala in Iraq nel 680 d.C., dimenandosi e colpendosi ritmicamente. Cioè immaginate 1000 persone che nel breve tratto dalla stazione centrale a piazza della Repubblica inscenano questa liturgia del martirio dimenandosi e colpendosi ritmicamente. Nel mondo sunnita l'Ashura è un giorno positivo invece, Questi erano sciiti. Invece nel mondo sunnita la Shura è un giorno positivo e ricorda quando Allah ha salvato Mosè, il popolo ebraico, dal faraone aprendo le acque del Mar Rosso. Ma tant'è, il rito naturalmente che hanno voluto inscenare oggi, sfidando appunto il caldo e anche credo la perplessità di tanti milanesi. Andiamo ad ascoltare un vocale, sempre 334 11 11 622.
3: Buonasera Poletti, sono Graziano da Cernobbio. C'è una cosa che io penso da un po' di tempo e che potrebbe in parte risolvere il problema di credibilità della nostra classe politica, che in questo momento credo stia raggiungendo i livelli più bassi di sempre. Io obbligherei le coalizioni che si candidano al governo dello Stato di scrivere obbligatoriamente, quindi, il loro programma di governo, mettendo delle date di esecuzione dei vari punti. A questo punto chiunque vada al governo, se non fosse in grado di rispettare il programma e le date in cui le cose devono essere realizzate, dovrebbe automaticamente decadere e andare a casa. Buona serata a tutti, grazie.
1: E troverebbero il modo di sbianchettare le date pur di non andarsene a casa. Noi ascoltiamo un po' di musica e poi andiamo dalle parti di Futuro Nazionale.

0: Sempre 334 11 11 622 per intervenire in diretta. Stiamo parlando degli ultimi sondaggi e insomma devo dire che Futuro Nazionale è in crescita, altri precipitano, ma per la prima volta il gradimento nei confronti del centrodestra scende al 43,2%. Buonasera Luca Sforzini, Centro Studi Rinnovamento Nazionale, che è il luogo dove quelli di Futuro Nazionale pensano a come governare, come governeranno questa nazione. Buonasera Sforzini.
1: Buonasera Roberto, Centro Studi Rinascimento Nazionale. Noi ormai abbiamo una consuetudine di
0: abbiamo l'abbonamento con Rinnovamento, così a modo di precisare ogni volta Rinascimento Nazionale. Sforzini, avete preso la Lega, state per raggiungere Forza Italia, quella Forza Italia che, se ci siete voi, non siamo mica tanto certi che stia in coalizione.
1: Ma non è un problema che riguarda noi, anche perché noi penso sia chiaro a tutti che presentiamo proposte molto lineari, coerenti, di identità, sovranità, valorizzazione delle eccellenze, merito, difesa dei confini, sicurezza, sovranità, difesa degli interessi nazionali nello scenario geopolitico internazionale. Sono temi molto semplici e di elementare buon senso, che qualunque forza di destra o di centrodestra, riteniamo che Forza Italia, anche per via dell'eredità lasciata da cotanto fondatore Silvio Berlusconi, non possa non riconoscersi in questi valori. Mi stupirebbe il contrario. Quindi, se Forza Italia non aderisce a questi valori, mi sembra un problema di Forza Italia, non nostro e non della destra.
0: Sforzini, l'esponente di Forza Italia, Luca Sforzini, Centro Studi Rinascimento Nazionale, Futuro Nazionale, l'esponente di Forza Italia che è intervenuto prima, dice sostanzialmente questi li manda avanti la sinistra, li manda avanti la sinistra per rompere le scatole al centrodestra, parlano sempre male di questo governo, e in effetti dite le cose che non vanno rispetto agli impegni che erano stati presi. Ma chi c'è dietro di voi?
1: Il popolo. È sufficiente salire su un autobus, su un treno, andare a frequentare un mercato, e è molto semplice rilevare il consenso attorno alle proposte di Futuro Nazionale del generale Vannacci. Tutti con Vannacci, basta salire su un taxi per capirlo. Forse l'esponente di Forza Italia è da tempo che non sale su un taxi e non va a un mercato, è un problema suo anche in questo caso.
0: Sforzini, come intendete attuare quello che per adesso è uno slogan che viene urlato nelle piazze eccetera, ma lei come Centro Studi, chiedo di spiegarlo un po' più tecnicamente, la rimmigrazione, come ce la fate a fare tutto?
1: Allora,
0: questo è impossibile,
1: innanzitutto,
0: dicono.
1: Innanzitutto, proprio perché io parlo a nome del Centro Studi, la questione va declinata in termini molto più precisi. Stiamo parlando di una questione che riguarda gli immigrati irregolari e delinquenti sul territorio nazionale. Proprio oggi abbiamo parlato di una proposta che considera, dal punto di vista del sovraffollamento carcerario, come conciliare i problemi del sovraffollamento con la proposta della rimigrazione. Ed è proprio questo il punto, il nocciolo della questione. Se noi consideriamo che la stragrande maggioranza degli ospiti delle patrie galere proviene da situazioni di immigrazione irregolare e delinquente sul nostro territorio, è chiaro che la remigrazione va applicata alle persone che non apportano alcun contributo al nostro paese, no? Quindi c'è chi vuole far passare macchiettisticamente la remigrazione come una deportazione, se invece noi pensiamo che nelle carceri italiane i detenuti con cittadinanza straniera rappresentano circa il 31% della popolazione carceraria, che negli ultimi anni oscilla tra le 62.000 e le 64.000 unità, delle quali circa 20.000 sono stranieri, ecco, voi comprendete come il problema della mancata integrazione sia alla base di molti problemi di criminalità che viviamo ormai nella quotidianità di tutti i giorni. Ecco, se un genitore di adolescenti non si sente più tranquillo a lasciare andare i propri figli a scuola in treno o in autobus o lasciarli andare alla stazione, mentre quando eravamo ragazzi noi poletti siamo più o meno coetanei, anche se lei le porta molto meglio di me la sua età, noi andavamo in giro tranquillamente a giocare per strada a pallone e nessuna
0: avevamo
1: mamma
0: anche le porte aperte. Abbiamo anche l'età che abbiamo visto le porte aperte, noi abbiamo visto le porte di casa aperte.
1: Evidentemente qualcosa è cambiato. E cosa è cambiato? Un'immigrazione incontrollata e non filtrata su criteri di integrazione, no? Quindi nessuno sbarra le porte allo straniero portatore di competenze, professionalità o anche solo forza lavoro, ma allo straniero irregolare e delinquente, beh, certamente sì, perché sono loro che creano il problema, no? Nessuno di noi ha avuto problemi con l'ingresso di Pogba in Italia per stare in ambito calcistico, no? Quindi
0: senta Sforzini, però io queste cose, e lei lo sa, le sentivo dire anche ad altri che poi sono andati al governo.
1: Certo, infatti ciò che vorrei venisse posto come problema è per quali motivi l'attuale governo verrà ricordato in futuro. Temo di avere una risposta per nessun provvedimento, nessuna realizzazione, solo per il dato statistico di essere il governo più longevo della storia della Repubblica. Ci basta questo dato statistico o vogliamo fare qualcosa per il bene dell'Italia? Ecco, questo è il problema su cui penso dobbiamo ragionare, di contenuti, non di etichette, di slogan o io sono di destra, tu sei di destra, no, sono più di destra io. Tra l'altro, parliamo di questa questione. Che cos'è la destra? La destra è plurale, esiste una destra sociale, esiste una destra libertaria, esiste una destra liberale, una destra sovranista, una destra liberista, una destra nazionalista, una destra nostalgica. Noi abbiamo l'ambizione di rappresentare la varietà delle destre italiane e siamo tranquillamente e serenamente di destra, una destra plurale e polifonica, a differenza della caricatura macchiettistica che viene presentata come quella della destra nostalgica. Noi siamo una pluralità, un concerto di destre e tutte le vogliamo rappresentare, perché andiamo ad essere un nuovo partito della nazione. Non i sondaggi sempre sottostimati, ma il voto reale, come ad esempio alle amministrative di Vigevano, dove siamo arrivati al 15% senza neppure il simbolo sulla scheda elettorale. Chiaro. E la percezione del sentimento del popolo ci dicono che siamo già ben oltre i livelli stimati dai sondaggi di cui forse parlavate prima.
0: Grazie a Luca Sforzini, Centro Studi Rinascimento Nazionale, Futuro Nazionale. Buon lavoro, buonasera.
1: Grazie a lei Roberto, grazie agli ascoltatori, buonasera.
0: Sempre 334-1111-622, linea alla regia.
2: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
3: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
2: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare. E il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
3: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
4: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 23.
6: Giornale Radio News.
7: Un saluto dalla redazione. Continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Sono almeno 920 le vittime, oltre 3.300 i feriti e circa 50.000 i dispersi. La Farnesina conferma 3 vittime italo-venezuelane e 35 connazionali ancora irreperibili, mentre dall'Italia sono in arrivo squadre di soccorso con medici, infermieri e specialisti della protezione civile. Intanto il presidente americano Donald Trump ha espresso vicinanza al Venezuela, definendo il sisma una tragedia terribile e assicurando il sostegno degli Stati Uniti alle operazioni di emergenza. E nelle stesse ore il presidente Trump accusa l'Iran di aver violato il cessate il fuoco con un attacco di droni contro navi nello stretto di Hormuz.

0: Mentre Israele continua i raid nel sud del Libano, Hezbollah denuncia almeno 2 civili uccisi. Intanto però arriva un primo segnale diplomatico. A Washington è stato firmato un accordo tra le delegazioni di Israele e Libano. Per il segretario americano Marco Rubio è solo il primo passo verso una possibile stabilizzazione della regione. Veniamo in Italia con la cronaca. Svolta giudiziaria nel caso della morte di Chiara Iaconis, la turista padovana di 30 anni colpita da una statuetta caduta da un edificio nei quartieri spagnoli di Napoli. Rinviati a giudizio i genitori del 13enne ritenuto responsabile ma non imputabile del gesto. La coppia dovrà rispondere di omicidio colposo per omessa vigilanza. Il processo prenderà il via il prossimo 23 ottobre. Ultima pagina, economia. Il mezzogiorno a trainare la crescita dell'occupazione in Italia nel 2025. Secondo le stime preliminari dell'Istat, al sud gli occupati aumentano dell'1,5%, sopra la media nazionale dell'1,1%. Più contenuta la crescita nel nord-ovest e nel nord-est. Il PIL cresce invece in modo più uniforme, con un aumento dello 0,5% a livello nazionale e dello 0,6% nel mezzogiorno. E infine il calcio. Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha acquistato la Regina. L'annuncio è arrivato dal sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro. Intanto il Como blinda Nico Paz. Secondo la stampa spagnola è stato raggiunto l'accordo con il Real Madrid per la permanenza del talento argentino, mentre gli spagnoli manterranno un diritto di riacquisto. Sfuma così l'ipotesi Inter. Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare. Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
2: E Trump, droni contro navi a Hormuz, violate il cessate il fuoco. Il presidente americano Donald Trump, accusato proprio in questi istanti l'Iran di aver violato l'accordo di cessate il fuoco, lanciando almeno 4 droni contro navi in transito nello stretto di Hormuz. Uno dei droni ha colpito in pieno il ponte superiore di una grande e costosissima nave mercantile. La nave ha subito danni ma è riuscita a proseguire il suo viaggio. Abbiamo abbattuto altri 3 droni. Ovviamente si tratta di un'insensata violazione del nostro accordo di cessate il fuoco, ha scritto Trump sul social Truth.

0: tutti, sono Silvana da Milano. Ma io ho appena sentito l'ospite di Futuro Nazionale che dice che vuole mandare a casa gli immigrati criminali perché una volta si tenevano le porte aperte, verissimo. Ma Alemanno, che voi avete accolto a braccia aperte e che è stato condannato e incarcerato, ha detto che in galera sono tutti di destra. E quindi cosa vuol dire quello che ha detto Alemanno? L'ha detto lui, eh? Io in galera non ci sono mai stata. E vuol dire che siete dei delinquenti voi di destra? L'ha detto Alemanno, eh? Proviamo a richiederglielo magari, boh. Quindi cosa facciamo? Reimmigriamo tutti quelli di destra? Per me potrebbe essere una buona idea. Comunque, a parte gli scherzi, io ci credo al successo di Futuro Nazionale, perché è vero, perché parla la pancia di tanta gente che per colpa, diciamo, un po' della criminalità che è aumentata, un po' dei semplici messaggi, votano Futuro Nazionale. E io credo che alla fine la Meloni si dovrà alleare con Futuro Nazionale, poi non lo so come si metterà con Forza Italia. Però Futuro Nazionale vuole entrare nel governo e prima o poi dialogheranno. Però Vannacci gli farà le scarpe alla Meloni, perché è un uomo, è un generale ed è molto astuto. Anche lei è astuta, ma lui, ma. Ciao ciao, staremo a vedere. Ciao ciao.
1: Buonasera dottor Poletti, buonasera a tutti. No, non è così, no, la Repubblica non è l'unica che ha parlato in prima pagina di Vannacci. Io le sento le trasmissioni la mattina, cominciano alle 6, dal nord Italia, dal Veneto soprattutto, quanto elogiavano, hanno elogiato Vannacci, appena uscito il libro, fa una gran pubblicità, grande personaggio, intervistato, e quando gli chiedevano quante copie ha venduto, generale, non lo dirò neanche. Anche sotto tortura, così è iniziato, quindi non è solo la sinistra che ha fatto sta pubblicità a questa persona, io se la merita non lo so, però io sono molto molto preoccupata, perché qui noi italiani ci si innamora facilmente, a partire da Cicciolina, non mi dite che vi aspettavate una grande politica, a me era pure simpatica, ma insomma più di questo dai, ve prego. E poi tutti a successire a parla, come ha detto Mannheimer, che io gli mando un bacio da quanto lo stimo, quindi io per innamorarmi anche da ragazza quanto riflettevo, pensate in politica, perché è una responsabilità, è questo che non hanno capito. Quindi quando ci sarà il voto diretto al Presidente della Repubblica, pensate voi cosa succederà, io mi aspetto di tutto. Comunque a Ponte Milvio, quel negozietto che ha scelto il futuro, sto partito futuro, pensate che è 2 metri per 4, non di più, un buco, e pensate che in zona ci saranno una trentina di negozi sfitti attualmente, che il commercio è sceso anche qui a Roma Nord. Come mai prima era la sede della Lega e adesso andrà lì? Quindi è stata una mossa ben studiata da parte di Vannacci. Da lì poi lui vede il ponte e quindi spererà che riappaia la croce di luce, come è apparsa a Costantino quando abbatté Masenzio, e quindi dirà il Nox Signo Vinces. Beh, guardate, io veramente basta, ho già parlato troppo, ho fatto un sondaggio tra i miei parenti del Veneto, sapete che anche tra i parenti laureati mi hanno detto sì, in tante cose noi ci rivediamo. Arrivederci e grazie da Maria Teresa.
2: Buonasera al senatore Enrico Borghi di Italia Viva, ben arrivato.
3: Grazie, buonasera, grazie dell'invito.
2: Allora, senatore, i sondaggi descrivono un centro ancora frammentato. Se oggi si votasse con l'attuale legge elettorale, quale sarebbe secondo lei il principale svantaggio per le forze di centro? Si torna a parlare di cambiare la legge elettorale prima delle politiche, è davvero una necessità?
3: Ma io credo che le necessità reali del paese siano altre, siano la competizione delle imprese, il fatto che abbiamo un prodotto interno lordo che sta frenando, il fatto che abbiamo un debito pubblico che è diventato il più elevato dei paesi del G20, il fatto che i nostri giovani stanno andando all'estero perché il livello dei salari nel nostro paese è troppo basso. Ecco, io credo che queste siano le reali emergenze ed urgenze del paese. Poi c'è il tema della classe dirigente, perché Giorgia Meloni, dopo la sconfitta al referendum, ha realizzato che rischia di perdere anche la legge elettorale, quindi sta tentando di introdurre un meccanismo di modifica del sistema delle regole democratiche nel nostro paese, che pone un tema politico, e qui rispondo subito alla sua domanda. Io non credo che il centro del centro-sinistra debba avere la prospettiva dei 10 piccoli indiani di Agatha Christie, che come noto non fecero una bellissima fine. Avendo constatato, preso atto nella famosa fotografia dell'Osteria Costanza, che il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e AVS hanno sostanzialmente deciso di muoversi per loro esplicita ammissione come un blocco unico, per rendere competitiva l'alternativa a un governo di destra che dal nostro punto di vista non sta dando le risposte che il paese si attende, bisogna organizzare un'area riformista, moderata, centrista, che sia in grado di essere il secondo motore del centro-sinistra. E per fare questo quindi serve intanto mettere al centro la politica. Io le parlo da Udine, stiamo facendo le primarie delle idee, in questo momento sta parlando il presidente della Confindustria del Friuli, stiamo confrontandoci con la società civile, perché al centro ci devono essere i bisogni dei cittadini, non le fumisterie di noi politici, e quindi è su questo che noi dobbiamo costruire un percorso che aggreghi tutti quelli che non si sentono rappresentati da quella fotografia, ma che vogliono creare un'alternativa rispetto ad un governo di destra, ed è il lavoro che sta conducendo Italia Viva in queste settimane.
2: Ecco, senatore Enrico Borghi, l'ascesa di Vannacci la preoccupa?
3: Ma guardi, noi dobbiamo guardare la fotografia con i contorni un po' più larghi. C'è nell'Europa una recrudescenza di posizioni radicali che stanno trasformando la destra tradizionale. Lo vediamo in Germania con Alternative for Deutschland, lo vediamo in Spagna con Vox, lo vediamo in Francia con il movimento della Le Pen e di Bardella, lo vediamo nel Regno Unito con Farage. Cioè la destra conservatrice mostra la corda rispetto alla necessità di modernizzare l'Europa e quindi i paesi, e la risposta da destra è una recrudescenza, è una radicalizzazione, recuperando delle parole d'ordine che io credo dovrebbero rimanere ancorate al passato. Però mi faccia dire che non mi convince una polemica costruita all'insegna del fascismo e dell'antifascismo. Io credo che il paese oggi abbia bisogno non di ripescare dagli archivi della storia le pagine che sono indietro, ma debba costruire una prospettiva per il futuro, e una classe politica adeguata è quella che individua una risposta rispetto ad una domanda. Se oggi i riformisti non mettono al centro la soluzione dei problemi, rimangono i populisti che individuano sempre i capri espiatori. È quello che sta facendo Vannacci in queste settimane. Quindi non credo che sia sufficiente la politica dell'indignazione. Il modo migliore per sconfiggere Vannacci è convincere le persone che la sua ricetta non è corretta e metterne in campo un'alternativa che si dimostra efficace.
2: Grazie al senatore di Italia Viva Enrico Borghi. Buon lavoro.
3: A voi.
2: Noi torniamo dopo il brano, ma vi ricordo il numero per intervenire: 334 11 11 622 per questa e per tutte le trasmissioni di Giornale Radio.

0: buonasera dottor Poletti, e mi pareva strano che non c'era la Silvani, ma sicuramente non è il criminale, non è Conte, ma non dovrebbe andare in carcere anche Conte? Che c'entra la destra? Che cosa c'entra la destra? E per fortuna che c'è la destra. Pensa se c'era Conte, Giuseppe Conte, alla signora Silvana, ma sì, in questa alleganza storia c'erano sempre da ridire. Buonasera dottor Poletti.
1: Ecco Silvana, Silvana, non la Silvani che è quella di Fantozzi, va bene. Saluto Luca De Carolis del Fatto Quotidiano, bentornato Luca.
2: Roberto, un saluto a te e ai tuoi ascoltatori.
1: Allora, volevo capire, insomma, ho visto gli ultimi sondaggi, ho visto il centrodestra che scende al dato più basso da quando governa il paese, ho visto questo Vannacci che si è mangiato la Lega e probabilmente si mangia anche Forza Italia tra poco. Che ti viene da dire?
2: È chiaro che il momento non è favorevole al governo, è un momento di, come dire, difficoltà economiche per la questione di Hormuz, è un momento di confusione sulla politica estera, lo scontro con Trump anche sul, e con Rutte anche sugli aerei, comunque dà una impressione di confusione, no? Al di là di chi abbia ragione o torto, dà un'impressione di gestione confusa a livello di politica estera. È un momento difficile, c'è Vannacci che da fuori molto semplicemente urla due o tre parole molto semplici, fuori gli immigrati, perché questo poi è il concetto di Vannacci, non dice molto più di questo, identità nazionale, e prende la tanta della che votava la Lega, soprattutto sotto il nord, che ricordiamo Salvini aveva nazionalizzato la Lega, ampliandone i consensi, ma tutta quella parte evidentemente di Lega che si è espansa da Roma in giù sta, come dire, abbandonandolo, sta andando verso Vannacci e poi sta prendendo dall'astensionismo, ed è questo secondo me, Roberto, il dato più interessante: quanto voto può prendere Vannacci dall'astensionismo, perché questo, diciamo, sarebbe, come dire, andare a prendere allargare il bacino del consenso, no, dei voti. Se Vannacci comincia a prendere 2, 3, 4 punti dall'astensionismo, e a quel punto diventa una cosa seria, perché l'impressione è che dalla Lega ormai abbia quasi preso tutto quello che poteva prendere col suo 5%, no? Perché insomma 4-5% di tenuta la Lega, meno se non altro con i voti del nord, io penso che lo abbia. Quindi l'impressione è che la Lega l'abbia già abbastanza svuotata, adesso bisogna vedere dove può arrivare. L'obiettivo dichiarato è il 10%, e se continua a questo ritmo, almeno a 7-8 può arrivare. Al mio modesto avviso, sarebbe comunque un fattore di grande destabilizzazione, no? Nel quadro politico.
1: Ma ti volevo chiedere, qual è la notizia politica della giornata, a tuo avviso?
2: Ma guarda, siamo secondo me ancora ai postumi dello scontro a livello di politica estera, nel senso che questa storia degli aerei, il vero tema secondo me, Roberto, è la reazione dell'Iran, e quindi se l'Italia sarà in grado di gestire la reazione dell'Iran, che ha accusato l'Italia e la Romania, come sappiamo, di aver collaborato in maniera troppo attiva alla guerra contro di loro. Io credo che ci sia, anche vedendo il vertice ieri della Meloni con Macron, siamo, diciamo, al bivio decisivo, non è la prima volta che ne parliamo. Adesso la Meloni deve fare definitivamente una scelta, deve scegliere da che parte andare. Proprio a livello di politica estera, non può essere nello stesso tempo trumpiana e europeista, le due cose non stanno bene insieme. E le parole disastrose di Ruth, che al di là di sapere il ruolo che riceve, è un ruolo delicatissimo, uno che dice, che mette in piazza i voli veri o presunti di un paese, che concede un paese delle proprie basi, e si dovrebbe dimettere un'ora dopo. Detto tutto questo, io penso che il vero tema di politica estera sia questo, diciamo, e si ripercuote anche sulla politica interna, perché ormai la politica estera è politica interna, per quello che sono le dinamiche, diciamo, politiche di tutti i principali paesi europei. Quindi credo che sia tuttora questa la notizia politica. Poi si nota, è chiaro, ci sono tutto il tema della legge elettorale, che è, quindi è una parte. Si capisce chi giochi con chi, perché è diventato un po' il centrodestra sembra che la voglia, ma siamo sicuri che tutto il centrodestra voglia questa legge elettorale? Per esempio, alla Lega conviene davvero andare a questa legge elettorale? Ricordiamo che se venisse approvata in caso di sconfitta del centro-destra, la legge alla Camera sono...
1: E ti sentiamo male, stavi dicendo, ricordo che con questa legge elettorale...
2: La Lega, in caso di sconfitta del centro-destra, la Lega porterebbe 15 deputati a Camera, per esempio. Per gli altri partiti del centro-destra questa legge elettorale rappresenta un notevolissimo rischio, cioè una scommessa... Mentre Fratelli d'Italia rimarrebbe in piedi, per gli altri due partiti rimarrebbero con delle rappresentanze quasi simboliche in Parlamento. Ecco, voglio vedere che se in Senato ti arrivano a fine corsa con questa legge, perché è una legge che chiaramente è molto scherzata sul partito di maggioranza relativa a Fratelli d'Italia. Dall'altra parte, il centro-sinistra, anche se non vuole dire, sia molto diviso sulle preferenze. Perché, come dire, non mi pare che Schlein sia una grande fan delle preferenze, perché altrimenti dovrebbe candidare tutti i big del PD che non sono in linea con lei, e lo stesso Conte, nonostante le cose ufficiali, sa di non avere grandi campioni di preferenze nel suo fila. Sulla legge elettorale tutti giocano a carte coperte, ecco, mettiamolo in questa maniera. E questo, diciamo, racconta anche la difficoltà, diciamo, quanto è farraginosa la politica italiana di fronte a un Vannacci che dice una o due cose ma non ha bisogno di porsi nessun tipo di problema, no? Perché è una forza che arriva così da fuori, dice uno, due, tre concetti. E questa è la capacità di movimento, la nave corsara che si sta in mezzo alle difficoltà delle grandi delle politiche. Mi pare questo un po' lo scenario.
1: Grazie a Luca De Carolis, il Fatto Quotidiano, grazie davvero. Grazie Luca, ti ho interrotto prima perché si sentiva davvero male, voi che sapete che capita ogni tanto ovviamente quando i nostri ospiti sono in collegamento. Fatemi ringraziare, perché non l'ho fatto fino adesso, chi si occupa assieme al sottoscritto di Italia No Limits, il nostro Lorenzo Cappadone in regia e Matteo Respinti in redazione. Fatemi ricordare che ci siamo ogni giorno dalle 17 alle 20 in diretta e che amiamo essere inondati di messaggi, anche di critica, al 334 11 11 622, che è il numero di Giornale Radio. Tra poco andiamo a parlare dei cambiamenti climatici e anche delle ripercussioni per quanto riguarda il mondo del lavoro, l'attenzione alla salute ma anche al lavoro. Tutto questo dopo aver dato la linea alla regia, lo facciamo subito. La politica l'archiviamo, però la politica dovrebbe far qualcosa anche per quanto riguarda l'emergenza per il grande caldo. Il picco è atteso tra questo weekend e lunedì, con temperature che in molte città potranno toccare o superare i 40 gradi, e pensate che siamo a fine giugno.
3: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
4: Giornale Radio.
5: Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero.
6: Un'occasione così non riesci a togliertela dalla testa. Solo a giugno puoi avere la tua moto Honda preferita con finanziamento a interessi zero. TAN 0, TAEG 4,31%. Salvo approvazione Ago Stucato. Fogli informativi in concessionaria. Iniziativa delle concessionarie Honda di zona.
5: Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Sabato pomeriggio è il momento ideale per accendere le idee. Dalle 14 alle 15 su Giornale Radio arriva Green Pop, il programma che analizza gli orizzonti della sostenibilità, economia circolare, ecologia smart e tutte le innovazioni che fanno respirare il mondo. Notizie, storie, personaggi, soluzioni concrete. Tutto con uno stile fresco e pop. Grazie alla conduzione di Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio. La radio libera di informare.
11: Sono le 23 e 28 minuti. Giornale Radio.
12: Meteo. Nelle prossime ore le precipitazioni temporalesche si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nostro paese. Nella mattinata di domani i cieli si presenteranno sereni su tutte le regioni centro-meridionali. Qualche nube sparsa in più al nord. Nel pomeriggio instabilità temporalesca sulle Alpi, specie occidentali. Altrove splenderà il sole con un clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
13: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: E allora tra poco andiamo a parlare dell'emergenza caldo. Diteci anche la vostra esperienza. Torniamo tra poco.
15: Come on, yeah.

0: Davide d'Alessandria.
1: Buonasera, dottor Poletti, grazie. Io volevo fare un'ultima considerazione sulla legge elettorale, se posso.
0: Sì, prego.
1: Ecco, è dal 94, dal Mattarellum, poi c'è stato il cosiddetto Porcellum, fino ad arrivare a quest'ultima legge elettorale. E tutte quante fatte una, due legislature vengono cambiate. A ogni legge elettorale gli si trova poi sembra una cosa magnifica e poi invece gli si trova mille difetti. C'è una legge elettorale che in Italia è durata per almeno 40 anni e per la cultura italiana, secondo me, la cosa migliore è un proporzionale puro, dove invece di fare alleanze prettamente elettorali per vincere le elezioni, si arriva anche a stabilire il giorno dopo chi è il premier, però ha una maggioranza, ha una coalizione che non sta in piedi. Mentre se ci fosse una legge proporzionale dove dopo le elezioni si devono mettere d'accordo per fare un programma per il bene del paese, magari si dà quella continuità invece che ogni volta che cambia governo si stravolgono le cose fatte da quello precedente. Invece se si desse una continuità facendo un governo che rappresenti veramente quello che è il sentore del paese, come è stato per 40 anni, secondo me è la cosa migliore. La ringrazio.
0: Mi dica del grande caldo, lo sta soffrendo dalle sue parti?
1: Sì, il grande caldo lo sto soffrendo. Io sono una persona che personalmente lo soffro molto meno degli altri. In questo momento soffro anch'io, mi immagino come possono soffrirlo gli altri. Io le dico che ho tolto la felpa al mattino ai primi di giugno.
0: Cioè, lei è uno che insomma è abbastanza resistente
1: adesso,
0: al caldo.
1: Sì, adesso l'umidità la sto patendo, però io vedo altre persone che soffrono molto più di me. Io soffro di più il freddo.
0: Va bene, la ringrazio, okay. la ringrazio e la saluto. Sentiamo Valerio da Milano. Valerio, dove ti trovi in questo momento?
2: Sono autostrada Milano-Varese, sto andando a casa, ho lasciato il cantiere 10 minuti fa. Vabbè, parliamo del caldo. Il caldo lo combattiamo nei cantieri edili attraverso alcune dotazioni di sistemi molto semplici e un po' artigianali. Abbiamo deciso che settimana prossima, noi abbiamo un cantiere molto grosso che è quello della caserma Montello, settimana prossima monteremo un serbatoio per la refrigerazione dell'acqua e la distribuiremo in tutti i piani del cantiere in modo che tutto il personale potrà refrigerarsi e poi distribuiamo magnesio e potassio. E negli orari di alta temperatura, quindi quelli nella quale c'è l'ordinanza regionale per la sospensione dei lavori, per cui noi abbiamo ottenuto una deroga perché è un lavoro di livello nazionale molto importante, il personale cerchiamo di farlo spostare ad eseguire delle opere all'interno degli edifici, nei solai più bassi, in modo che ci sia un po' di refrigerazione. E questo è una cosa. Sull'altra cosa che riguarda Vannacci, io da ex militante politico del Partito Socialista per molti anni, sono però un po' deluso dalla concezione che in Italia ci sia sempre qualcuno che si estranea, si distacca dalle maggioranze, rompe quel rapporto di costanza, e Poletti ormai credo abbia capito qual è la mia opinione, la costante politica, la costante della gestione di alcune norme, leggi che si portano avanti nel tempo sono la parte positiva delle politiche nazionali. L'Italia questa mattina sentivo da una delle vostre trasmissioni che è la terza potenza europea, se ci spezziamo ancora un'altra volta tra le varie fazioni politiche andremo in mano ai soliti personaggi che distruggeranno quelle poche cose positive che siamo riusciti ad ottenere in questi anni. Spero che Vannacci sia così bravo da non generalizzare quei due concetti di buttiamoli fuori tutti, perché questo è anche una cosa negativa nei confronti di chi come noi ad esempio ha bisogno di personale e non riesce a trovarlo tra i nostri connazionali. Grazie, complimenti per la trasmissione.
0: La ringrazio molto e no, complimenti per la gestione del cantiere, perché acqua refrigerata, potassio, ricostituenti agli operai non è non è da tutti, quindi complimenti, perché dovrebbe essere la normalità, però non è da tutti. Allora, noi cambiamo argomento, torniamo sull'emergenza che in questi giorni riguarda praticamente tutti noi, il grande caldo. Vi dicevo che il picco è atteso tra questo weekend e lunedì, con temperature che in molte città potranno toccare e superare i 40 gradi. Oggi sono 18 le città da bollino rosso e l'ondata non riguarda solo l'Italia. Tutta l'Europa occidentale sotto pressione, dalla Francia alla Spagna fino al Regno Unito. Tra poco, dopo il brano, sentiremo il climatologo. Il dato più impressionante, pensate, arriva dalla Marmolada. A Capanna Punta Penia, oltre 3.300 metri, sono stati registrati quasi 13 gradi di massima. Due settimane fa, nello stesso punto, la temperatura media era sotto i 6 gradi sotto zero. In pochi giorni uno sbalzo enorme, con un'anomalia superiore agli 8 gradi rispetto alla media. Il fronte del ghiaccio è già scoperto quasi un mese prima del normale. Dunque ci chiediamo se siamo davanti a una normale ondata di caldo estivo o a un altro segnale di un clima che sta cambiando più rapidamente di quanto potevamo immaginare. Poi c'è il secondo fronte, i consumi, perché quando fuori ci sono 38, 39, 40 gradi, milioni di italiani accendono il condizionatore. È comprensibile, spesso necessario, ma ha un costo. Secondo le stime, un condizionatore acceso 8 ore al giorno per l'estate arriva a 150-160 euro in bolletta, e se usato male, tra temperature troppo basse, finestre aperte e impianti poco efficienti, il conto può salire ancora. Non solo, le reti elettriche sono sotto pressione. A Milano, con i condizionatori a pieno regime, il carico sulla rete è aumentato fino a circa il 40% in più rispetto alla settimana precedente. In Francia decine di migliaia di utenze sono rimaste senza corrente per i guasti legati al caldo estremo. Insomma, il caldo oggi non scioglie solo i ghiacciai, scioglie anche i bilanci delle famiglie e mette alla prova le infrastrutture delle città. Allora vi chiediamo, il condizionatore è ormai un bene indispensabile o un lusso che rischia di diventare sempre più caro? Le nostre case, le nostre città sono preparate a estati così lunghe e violente? Soprattutto, quanto siamo disposti a pagare in bolletta, in investimenti pubblici, per adattarci a un clima che sembra già cambiato? Prima di questo tema, però, che affronteremo con Anna Rita Briganti, abbiamo chiesto al meteorologo e climatologo Cacciamani un punto sulla situazione. Lo facciamo in diretta dopo il brano.

0: Allora, buonasera Carlo Cacciamani, meteorologo e climatologo, già direttore dell'Agenzia Nazionale per la Meteorologia e Climatologia Italia Meteo, esperto di cambiamenti climatici e gestione del rischio meteorologico. Buonasera, professore.
1: Buonasera a lei e a chi ci ascolta.
0: Senta, l'Italia sta vivendo una normale estate mediterranea, questo calore eccezionale è attribuibile al cambiamento climatico o è la normale variabilità del meteo?
1: No, no, non è assolutamente la normale variabilità, è un'espressione ormai che si ripete da diversi anni di questo clima cambiato, perché diciamo la normalità, ormai se si può parlare della normalità, che è quella che era del clima dello scorso secolo, per capirsi, della fine del secondo dello scorso secolo, era caratterizzata l'estate dalla permanenza di questo ormai famoso anticiclone delle Azzorre, che si muoveva di longitudine, spostandosi appunto dalle Azzorre fino alle nostre longitudini, e riportava temperature d'estate che raramente superavano, qualche volta lo facevano, che superavano i 32-33 gradi. Adesso siamo intorno ai 37-38, come giustamente lei ha detto all'inizio, potremmo attenderci un weekend con arrivare fino a punte di 40 gradi, cose che sono già accadute in Francia ad esempio, per cui siamo assolutamente fuori da quella che era la norma di allora, e siamo in una nuova norma che è quella caratterizzata dal nuovo clima.
0: Ecco, possiamo ancora aspettarci temporali alla fine di questa prima fase, perché immagino che poi ci inoltreremo in estate e ne vedremo delle belle. Possiamo ancora aspettarci temporali in grado di rinfrescare davvero l'aria, o il rischio è che arrivino soprattutto eventi estremi con grandine e nubifragi, ai quali ormai devo dire siamo rassegnati, professor Cacciamani?
1: Allora, intanto c'è da dire che questa, appunto, come dicevo, queste punte di caldo dovrebbero chiaramente arrivare fino alla settimana prossima, diciamo, fino alla fine del mese, e poi dovremmo già dal 2 ritrovarci in una situazione un pochino più normale dal punto di vista termico. Ma la risposta alla sua domanda è che con l'esasperazione del cambiamento climatico e delle temperature estreme, ahimè, come rovescio della medaglia, possiamo attenderci degli eventi estremi, perché l'energia che è stata liberata in atmosfera è molto elevata, il contenuto di vapor d'acqua che c'è nell'atmosfera adesso è cresciuto enormemente, perché come sappiamo dalla termodinamica, aumentando la temperatura di una massa d'aria, diamo a questa massa d'aria la possibilità di avere al suo interno un maggior contenuto di vapor d'acqua, cioè, come dire, più benzina per quelli che possono essere l'approfondimento di situazioni temporalesche caratterizzate da, appunto, da eventi estremi, tipo violente precipitazioni rapide e molto intense, grandinate che possono anche essere molto pericolose. Sì, purtroppo sì, questo aumento di temperature si portano dietro anche questo tipo di impatti.
0: E quindi rassegnati, la politica che può fare in questa fase, questa politica che cerca il consenso immediato e non perde tempo a studiare le variazioni del meteo, perché non portano voti se non alle prossime generazioni forse?
1: Cosa si deve fare ormai è noto e lo andiamo dicendo noi climatologi da diversi anni. Sono due le azioni: una è la mitigazione, agire cioè per diminuire le cause che hanno determinato e che stanno determinando questo mutamento del clima, che sono le emissioni di gas a effetto serra, da una parte, che questo dovrebbe aiutare, diciamo, a far tornare condizioni un pochino più normali dal punto di vista della meteorologia, e dall'altro dobbiamo ridurre i danni, quindi fare adattamento, come si dice, perché chiaramente queste situazioni producono danni. Quindi, al di là delle situazioni aumentate di rischio idrologico e idraulico, quindi alluvioni per dire, ma abbiamo impatti anche sull'agricoltura, sulla risorsa idrica, sul turismo, eccetera. Quindi dobbiamo, come dire, agire per cercare di mitigare i danni che questo nuovo clima ci sta portando. e questo dovremo accelerare un po' sicuramente le azioni. La prima azione di mitigazione è chiaramente un'azione più globale, cioè nel senso che la diminuzione delle emissioni deve essere un'operazione che tutti i paesi, insomma in gran parte, soprattutto quelli che stanno mandando in atmosfera quantitativi di anidride carbonica sempre molto elevati, le attività di adattamento invece hanno anche e soprattutto direi anche un riscontro più di tipo locale, perché poi le condizioni di rischio sono diverse da territorio a territorio e da settore a settore chiaramente.
0: Grazie a Carlo Cacciamani, meteorologo e climatologo, buon lavoro naturalmente.
1: Grazie e buon lavoro a voi, buona serata.
0: Buona serata e noi dopo il brano andiamo dalla nemica numero uno dei condizionatori, Narita Briganti.

0: E allora, nemica dei condizionatori, buonasera alla collega Narita.
1: Buonasera.
0: Anche dei condizionatori.
1: L'hai spento ora, spero, mentre stiamo parlando.
0: No, quando parlo con te mi vengono le scalmane, quindi lo accetto.
1: No, io sono totalmente contraria a quest'uso sconsiderato che incide poi su quello che è la qualità dell'aria, della vita e le temperature di questo momento. Pensa che leggevo proprio poco fa che in Francia c'è una simpatica polemica che però ha un fondo di verità, ovvero si chiedono in Francia: i ventilatori sono di sinistra e i condizionatori sono di destra? Secondo me un po' sì, secondo me è una domanda che ha un fondo di verità, e comunque io non lo uso, a casa avrei l'aria condizionata ma non l'accendo, e ovviamente non è facile, soprattutto in una Milano in cui poco fa c'erano 36 gradi, proprio 36 percepiti più di 40, si soffre un po' però si fa del bene alla collettività. Non t'ho convinto?
0: Insomma, no. Ecco. E se fosse una questione di risparmio energetico, perché insomma un condizionatore è per 6 mesi acceso 8 ore al giorno, costa 200 euro, 160 euro, la capisco. Ma per
1: anche
0: una questione...
1: per l'impatto che hai poi sull'ambiente. E che ti chiedo anche un conto, secondo me sono quei lavoratori che lavorano in strada, quei lavori che veramente soffrono
0: quando
1: il caldo.
0: Sali in taxi, sì. Perché ti sposti col taxi o con i mezzi pubblici, fai spegnere l'aria condizionata?
1: Sì, puoi chiedere, sì, e ovviamente ti puoi immaginare le risposte che colleziono, no? Cioè io ci provo, ovviamente le risposte sono non sempre cortesi, e a volte cosa fanno? Dicono sì, ma non l'abbassano, per cui lì vai di scontro per 10 minuti, per un quarto d'ora, per 20 minuti, oppure abbozzi. Però io penso anche negli alberghi, non so se vi è mai capitato il condizionatore che si accende in default. Io la prima cosa chiamo il reception e lo faccio togliere, quindi ho tutto quello che posso, lo chiudo. Diverso è una riflessione sui lavori che si fanno all'aperto, cioè se tu sei in casa non sei come l'operaio di un cantiere sotto i 36, 38, 40 gradi, lì c'è un problema, ma se tu sei a casa, stai facendo attività magari intellettuali, meno manuali, puoi benissimo sudare un attimo, soffrire il caldo, crea una piccola corrente, ti fai la doccia, non ti asciughi i capelli, ti rinfreschi così e fai del bene all'ambiente. Perché Roberto, la verità qual è? Che tutti voi, no, un po' negazionisti del clima, tu no, ma insomma,
0: ma
1: i negazionisti del clima, esatto, i negazionisti del clima si accorgono del climate, esatto, si accorgono del climate change quando sono costretti appunto a tenere il condizionatore H24, quando si accorgono che non fa caldo, fa un caldo non normale. Non è caldo questo è un caldo anormale, ma il climate change ne parliamo da anni, e ci sono studi che dicono, non so se sei seduto, che la temperatura salirà nelle metropoli fino a 50 gradi.
0: Sì,
1: quindi
0: ne ho
1: inutile.
0: Però guarda, tagliamo la testa al toro.
1: Alla Briganti, no.
0: No, alla Briganti mai, che ce l'ha anche bella funzionante. No, diciamo, tagliamo la testa al toro e diciamolo, hai convinto non me.
1: Inutile.
0: Però guarda, tagliamo la testa al toro.
1: Alla Briganti, no.
0: No, alla Briganti mai, che ce l'ha anche bella funzionante. No, diciamo, tagliamo la testa al toro e diciamolo, hai convinto non me, hai convinto non credo gli ascoltatori,

0: dato un contributo all'ambiente, ha dato un consiglio, ma al di là di me ha dato un contributo all'ambiente, quindi tutti spegnete tutto, si suda un po', fa anche bene, no? Perché la pelle si rinnova, diverso allora il caso
1: te,
0: dei lavori.
1: Spengo te, oh,
0: no,
1: consumi,
0: come spegni
1: grazie.
0: Me?
1: Sì, spengo te, c'è il GR, ciao Narita Briganti. GR torniamo.
2: Conti in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: What you waiting for? No, what you waiting for?
1: È mezzanotte ed un minuto.
2: Giornale Radio News.
3: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Dopo la firma dell'accordo tra Israele e Libano, Washington, il Medio Oriente resta in bilico. Hezbollah boccia l'intesa mediata dagli Stati Uniti e avverte che potrebbe provocare nuove divisioni interne. Teheran alza i toni e minaccia reazioni se proseguiranno i sorvoli israeliani nel Golfo, mentre conferma il controllo sulle rotte nello stretto di Hormuz. Intanto il governo italiano accoglie con favore l'accordo e ribadisce l'impegno per consolidare il cessate il fuoco e favorire una pace duratura nella regione. E continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela, il più forte degli ultimi 125 anni. Almeno 920 le vittime, migliaia i feriti e decine di migliaia dispersi. La Farnesina

0: conferma 3 italo-venezuelani morti, 5 feriti e 35 dispersi, mentre dall'Italia sono già partite squadre di soccorso con vigili del fuoco, medici e protezione civile. Mobilitata la comunità internazionale, ONU, Unione Europea, Stati Uniti e numerosi paesi hanno inviato uomini e aiuti per sostenere le operazioni di ricerca tra le macerie. E veniamo in Italia con la cronaca. Vagli, arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Genti Berisce, il 26enne accusato della morte dell'agente della polizia locale di Milano Francesco Imprezzabile, deceduto dopo un inseguimento in moto a oltre 180 km orari. Intanto a Rieti scattano 5 misure cautelari nei confronti di ultras della Sebastiani Basket per l'agguato costato la vita a Raffaele Marianella nell'ottobre scorso. 4 giovani finiscono in carcere, un quinto ai domiciliari con le accuse di omicidio e tentato omicidio aggravati. Cambiamo argomento. Nuovo attacco informatico ai danni di Trenitalia. Alcuni dati personali legati ai titoli di viaggio sono stati violati, ma l'azienda assicura che credenziali e informazioni bancarie non sono state compromesse. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta, mentre le opposizioni chiedono al ministro Salvini di riferire in Parlamento. Il Codacons invita gli utenti a fare attenzione a possibili tentativi di phishing. Infine il calcio. La Francia chiude al primo posto il gruppo I dei Mondiali 2026, battendo 4-1 la Norvegia. Entrambe le nazionali erano già qualificate ai sedicesimi. Nell'altra sfida, netto 5-0 del Senegal sull'Iraq. Gli africani sperano nel ripescaggio come migliore terza, mentre l'Iraq saluta il torneo senza punti. Alle 2 Capoverde, Arabia Saudita e Uruguay-Spagna. Alle 5 Nuova Zelanda, Belgio ed Egitto, Iran. Questa è l'ultima notizia, io vi auguro un buon proseguimento di serata.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
3: E allora tra poco torniamo a parlare dei cambiamenti climatici, ma diteci anche voi la vostra, come resistete al caldo. Parleremo dei lavoratori con la CGIL, della nostra salute con il professor Bassetti, andremo da Greenpeace, insomma ne abbiamo.

0: ci poniamo una domanda che divide sempre: questo caldo è colpa del cambiamento climatico? I dati impongono di porre la questione, perché è vero, in estate ha sempre fatto caldo, ma il punto non è questo, il punto è quanto caldo fa, quanto dura, quante volte si ripete, dove arriva. In questi giorni, ve l'ho detto, l'Italia si prepara a toccare o superare i 40 gradi in molte altre del paese, le notti tropicali, cioè quelle in cui la temperatura non scende sotto i 20 gradi, sono sempre più frequenti in alcune città. Il problema non è più soltanto il picco di mezzogiorno, ma il fatto che il caldo resta intrappolato anche di notte, impedendo al corpo e agli edifici di raffreddarsi. E poi, come dicevamo prima, ci sono le montagne, che spesso raccontano meglio delle città cosa sta succedendo. Sulla Marmolada, Capanna, Punta Menia, oltre i 3.300 metri di quota, sono stati registrati quasi 13 gradi di massima. Due settimane prima, nello stesso punto, la temperatura media era sotto i 6 gradi sotto zero, uno sbalzo enorme con un'anomalia superiore agli 8 gradi rispetto alla media. Il fronte del ghiacciaio già scoperto quasi un mese prima del normale. Anche le agenzie ambientali regionali parlano di valori fuori scala. In Veneto l'anomalia termica è stata superiore ai 4 gradi rispetto al trentennio 1991-2020, in Emilia Romagna si parla di un'ondata che potrebbe diventare una delle più durature e intense mai registrate. In Piemonte giugno 2026 potrebbe chiudere tra i più caldi degli ultimi 70 anni. Voi pensate, ditemelo al 334 11 11 622, che siamo davanti alla nuova normalità fatta di estati più lunghe, più calde, più estreme, oppure credete che ci sia troppo allarmismo e che ogni ondata di caldo venga ormai automaticamente usata per parlare di clima? Sembra quello che ci sta dicendo Angelo nel suo messaggio, Angelo di Bergamo, che scrive alla 334 11 11 622 come ogni anno si alimentano situazioni di criticità climatica. Giusto dire, ricordare le precauzioni legate al grande caldo, ma bisogna essere consapevoli che il caldo è soprattutto legato al periodo e che quindi è normale che possa fare estremamente caldo. Un po' di sopportazione senza allarmismo considero sia il miglior consiglio che si possa dare. Questo Angelo da Bergamo. Mentre pensate, a Marsiglia muore un bimbo di 18 mesi, era stato dimenticato in auto, i vigili del fuoco francesi sono intervenuti in soccorso di un bambino di 18 mesi in stato di ipertermia a Marsiglia. Secondo quanto si apprende, oggi alle 13.45 hanno trovato dentro l'auto parcheggiata nel parcheggio della facoltà di medicina a Marsiglia questo bambino, e ormai il padre lavorava nella zona e se l'era dimenticato in auto e ormai non c'era più niente da fare. Mentre in Belgio è stata annullata la rievocazione della battaglia di Waterloo per le temperature estreme, 40 gradi, condizioni di sicurezza insufficienti, quindi la tradizionale rievocazione della battaglia di Waterloo prevista nel fine settimana è stata annullata a causa dell'ondata di caldo, niente soldati in uniforme, accampamenti o colpi di cannone. L'evento storico che ogni anno, pensate, attira migliaia di visitatori nelle campagne a sud di Bruxelles non si svolgerà. E intanto per il caldo l'ordinanza regionale in Lombardia e il comune di Milano che ha autorizzato una deroga ai valori limite acustici per i cantieri, e quindi ordinanza su ordinanza sta di fatto che i cantieri aprono anticipatamente alle 6 del mattino. Quindi amici di Milano, se sentite gli operai che lavorano dalle 6 del mattino, è consentito da un'ordinanza del comune di Milano. Invece a San Martino di Lupari nel Padovano si indaga per omicidio colposo sulla morte di Stefano Tonin, un operaio di 57 anni stroncato da un malore mercoledì scorso mentre era al lavoro in un cantiere e non ci sarebbe dovuto essere, almeno in quelle condizioni, e tante altre situazioni caldo. Vi preciso i cantieri di Milano, intanto il Pride parte, partenza posticipata alle 17, sempre per il caldo. I cantieri di Milano anticipati alle 6 fino al 23 settembre, quindi durerà molto questa ordinanza, e poi tanti altri episodi, tante altre situazioni in giro per l'Italia. Ma voglio sentire uno dei vostri vocali.
1: Matteo da Como, c'è un libro che bisognerebbe leggere prima di parlare, di fare interventi, di dare le proprie opinioni. Questo libro è fuori da parecchi anni e si intitola Ha sempre fatto caldo. È stato scritto da una persona che fa solo quello, a differenza di noi che parliamo di clima, studia il clima. Ormai parlare del clima, oggi fa caldo, oggi piove, oggi brutto, è una cosa ormai in stile inglese, ma sapere di che cosa si parla è una cosa completamente diversa.
0: Eh certo, caro negazionista del clima, io comunque sto facendo servizio pubblico, le dico che sentirai gli operai lavorare dalle 6 del mattino perché ci sono i cantieri, le dico che muoiono persone, poi lei che sa tutto mi ascolti se vuole e continui a farlo.

0: No, no, ma non è negazionismo del clima. Quel libro usa ironicamente il titolo. Il titolo è proprio per dire che non ha mai fatto così caldo, che il clima sta cambiando e che noi parliamo del meteo pensando di parlare del clima. Altro che negazionista.
1: Ah, ecco, allora mi scuso, io avevo capito male, grazie all'ascoltatore ovviamente molto attento. E allora, quando Angelo scrive come ogni anno si alimentano situazioni di criticità climatica, giusto dire, ricordare le precauzioni legate al grande caldo, ma bisogna essere consapevoli che il caldo è legato al periodo e quindi è normale che possa fare estremamente caldo, un po' di sopportazione senza allarmismo considero sia il miglior consiglio che si possa dare. Buonasera a Simona Abbate, ingegnere ambientale, dottore di ricerca in ingegneria energetica e impegnata in Greenpeace Italia. Buonasera Abbate.
2: Buonasera a tutte e a tutti.
1: Ecco, quando si mandano messaggi tipo questo, un po' di sopportazione senza allarmismo, è legato al periodo, cosa si fa? Si nega il cambiamento climatico, no?
2: Sì, purtroppo si va a negare un qualcosa che ormai per la scienza è riconosciuto a livello internazionale, che è il cambiamento climatico. Purtroppo è una strategia che noi abbiamo visto messa in campo per anni, per decenni, alimentata sicuramente dall'industria del petrolio e del gas, che purtroppo ci ha fatto arrivare oggi ad avere queste temperature che stiamo vivendo. Dagli anni 70 le aziende del petrolio e del gas erano a conoscenza che con le loro emissioni ci avrebbero condotto a superare l'1,5 gradi di temperatura media e invece di prendere dei correttivi hanno negato il cambiamento climatico, hanno alimentato teorie negazioniste e noi oggi vediamo ancora strascichi di quel negazionismo e lo vediamo soprattutto anche negli Stati Uniti con Trump che alimenta questo negazionismo, ma anche nel nostro paese. Purtroppo le conseguenze sono quelle che stiamo vedendo in questi giorni, ecco.
1: Cosa deve fare la politica, a parte non seguire anche in questo caso Trump e le logiche del profitto? Però siccome la politica, e io lo dico sempre, segue le logiche del profitto, del consenso elettorale, poi alla fine non ci pensa al nostro domani, ai nostri figli. Eppure cosa bisognerebbe fare?
2: Ma in realtà bisognerebbe fare delle scelte energetiche e di transizione per le persone e non per andare a garantire all'industria del petrolio e del gas di continuare a fare business. Noi ci troviamo per assurdo in una situazione che se noi effettuassimo una transizione energetica non solo andremmo a risolvere il problema del cambiamento climatico o comunque non lo alimenteremmo, ma andremmo ad abbassare le bollette. Quindi in realtà le decisioni politiche che andrebbero a favore delle persone sono quelle della transizione energetica, però purtroppo la nostra politica energetica, ma non solo quella italiana, quella mondiale, è purtroppo drogata da quello che sono le scelte delle industrie del petrolio e del gas. E quindi noi ci ritroviamo che la nostra politica avrebbe tutti gli strumenti, anche e soprattutto quelli dell'elettorato, del consenso pubblico per fare la transizione energetica, però è succube di una lobby del petrolio e del gas che la porta a scegliere tutt'altro, una lobby che, come ripeto, da decenni sa che saremmo arrivati a friggere per il caldo e ci ha portato nonostante tutto a questo. Cioè noi siamo in una situazione nella quale per esempio l'industria italiana Eni continua ad estrarre petrolio e gas nonostante siamo in una situazione dove a che cosa ci serve questo gas, a che cosa ci serve questo petrolio se non al collasso climatico, perché quello che stiamo vedendo questi giorni in Europa è drammatico.
1: Grazie davvero a Simona Abbate, ingegnere ambientale e ovviamente collabora con Greenpeace Italia, grazie. E naturalmente restate con noi. Guardate, sto guardando l'allerta rossa in Trentino Alto Adige, in Alto Adige, scusate, perché nella conca di Bolzano, in Alto Adige, la colonnina di Mercurio oggi ha toccato i 36 gradi, mentre il 36,6 è stato registrato a Gargazzoni. Intanto, a causa delle temperature estreme persistenti che sabato e domenica, stiamo parlando dell'Alto Adige, saliranno fino a 38 gradi con le notti che resteranno molto calde, il centro funzionale provinciale conferma l'allerta rossa nelle valli da Merano a Bolzano, la zona di Salorno e a Bressanone. La propensione ai temporali aumenterà e, come informano gli esperti, sono previsti forti temporali calore e a causa della siccità il rischio di incendi boschivi è elevato. Uno non può neanche più dire me ne vado in Alto Adige a prendere fresco. Poletti, gira con questo caldo, facciamo, sto leggendo i vostri messaggi, Poletti, gira con questo caldo, facciamo il gioco di Bonelli e Fratoianni. Ho appena fatto il pieno a 1,75, dia una buona notizia, altrimenti andiamo in terapia. Questo ascoltatore ha appena fatto il pieno a 1,75, che bella notizia!
3: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
4: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
3: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: È mezzanotte e 25 minuti. Giornale Radio.
6: Meteo. L'inizio del weekend sarà caratterizzato da condizioni particolarmente calde, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte posizionato tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata il sole dominerà da nord a sud, con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà pressoché invariata, fatta eccezione per un aumento dell'attività temporalesca lungo l'arco alpino occidentale e centrale. Temperature molto elevate, clima afoso su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Italia No Limits. Il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: E allora, c'è stata l'assemblea della CGIL a Bologna, a certe temperature non si deve lavorare, ha detto il segretario della CGIL Landini. Allora l'estratto a cura del nostro Lorenzo Cappadone, sentiamo Landini poche ore fa.
8: C'è una parte del paese o del mondo che nega che ci sia il cambiamento climatico, no? E che addirittura dice che bisogna continuare a lavorare, a produrre come se niente fosse successo. Noi non siamo di fronte a un'emergenza, purtroppo questa è la nuova realtà con cui siamo chiamati a fare i conti. E per questa ragione questo tema va affrontato radicalmente, come avevamo detto anche lo scorso anno, e qui sono in grave ritardo. Noi abbiamo fatto un accordo lo scorso anno proprio per sancire che a certe temperature, a certe condizioni non si deve lavorare, e quindi bisogna mettere nelle condizioni quei lavoratori di avere gli strumenti per non perdere il reddito, e anche a quelle imprese di poter non pagare dei prezzi se ritardano nella consegna dei lavori.
1: E allora, come vedete, siamo rapidi, abbiamo, grazie a Lorenzo Cappadone, intercettato anche il segretario della CGIL, ma poi ne parliamo anche con i vostri vocali, tra poco.

0: Buonasera Poletti, sono Marco D'Alecco. Domanda per l'interlocutrice che sta parlando adesso. Siamo tutti d'accordo che dovremmo trovare qualche altro sistema, ma c'è questo sistema? Perché non basta dire smettiamo di estrarre, smettiamo di consumare petrolio. L'energia come la dobbiamo produrre secondo loro? Oppure deduco che dovremmo tutti fare un gradino in basso, scendere la scala del consumo energetico e consumare molta meno energia. Non vedo altre strade. Qual è l'alternativa? La transizione energetica, così a parole, non vale niente se non ci sono le alternative per permetterla. Grazie, buona serata.
1: Sì, ma l'ingegnere lì dove vive non vede cosa sta succedendo. È ovvio che bisogna metterci, è una questione mondiale. Si può fare la transizione, ma con calma e tranquillità, perché è inutile che spariamo nelle palle noi e poi tutto il mondo fa il contrario. Bisogna cercare di essere moderati, è ovvio. Ma così, se solo si alimentano solo gli estremismi, mi pare. Non è illogico quello che ha detto.
2: Buonasera Poletti, peccato che l'ospite di Greenpeace non ci sia già più. Allora, premetto che anche io sono iscritto comunque a Greenpeace, quindi sposo assolutamente la sua filosofia, il suo lavoro. Devo però tuttavia spezzare una lancia a favore dell'Europa, perché pregi e difetti del Green Deal che conosciamo penso tutti, il cambiamento climatico è un problema mondiale. Se stiamo a vedere gli Stati Uniti, lo statunitense medio consuma nettamente di più rispetto all'europeo e non ha alcuna, non sono parole mie, non ha alcuna intenzione di rinunciare al suo benessere. Primo punto. Secondo punto, la Cina ha intercettato in anticipo il mercato dell'auto elettrica, ma come produce gli elementi dell'auto elettrica? Inquinando a dismisura. Non ha le limitazioni che in Europa ci sono per rispetto ambientale. Quindi se l'Europa a un certo punto dice, perlomeno si spera, dice non sono masochista, quindi devo proteggere il mio mercato, a questo punto devo andare in deroga a determinate decisioni, cioè chi sbaglia a monte? Sbaglia chi produce ancora in un certo modo. Quindi o non si comprano più determinate cose dall'estero se non vengono prodotte con determinati criteri, oppure rischiamo di rimanere con un pugno di mosche in mano, oltretutto arrostite, perché di questo si parla. L'Europa ha fatto tanto, c'è ancora tanto da fare, ma sono altri paesi al mondo molto più popolosi, soprattutto quelli che si stanno sviluppando, che devono agire molto più in fretta.
3: Gentile Poletti, io le volevo rappresentare che una quarantina d'anni fa, io ricordo estati calde quanto questa, se non addirittura più di questa. All'epoca non si attribuiva quel caldo che durava anche parecchio, durava anche settimane, mesi, non si attribuiva ad un riscaldamento globale. Con questo io non voglio dire che appartengo alla categoria dei negazionisti. Io mi limito semplicemente ad ascoltare non soltanto la posizione di quegli scienziati, e ci sono e ce ne sono, che sostengono appunto che l'uomo, l'opera dell'uomo ha determinato un cambiamento climatico e nello specifico l'innalzamento delle temperature, ma ascolto anche altri studiosi, tra questi cito quello probabilmente più conosciuto, che è il professore Franco Prodi, il quale sostiene, basta andare a leggere i suoi testi, i suoi studi, le sue posizioni, sostiene che l'uomo, l'opera dell'uomo non incide in maniera particolare sull'aumento delle temperature, non ha inciso in maniera così sostanziosa sull'aumento delle temperature. Quindi io dico che probabilmente c'è un po' di esagerazione, sicuramente dobbiamo tutelare l'ambiente, sicuramente l'uomo deve fare in modo di ridurre le emissioni, ma probabilmente c'è una esasperazione di queste posizioni. Dobbiamo tutelare l'ambiente, ma non dobbiamo neanche immaginare di privarci di quelli che sono i frutti dell'avanzamento tecnologico e quindi della possibilità di stare bene con l'uso dell'aria condizionata. Io ho una madre, e chiudo, che ha un'insufficienza respiratoria, ebbene dico Dio che abbiamo a disposizione l'aria condizionata che le consente di vivere bene, altrimenti soffrirebbe tanto. Io sono Sandro D'Avellino.
4: Salve Sandro D'Avellino. Mentre Luca dice facile parlare per Landini, tanto lui non ha mai lavorato. E allora Cappadone, a proposito di Landini, non a proposito di non lavorare, fammelo risentire.

C'è una parte del paese o del mondo che nega che ci sia il cambiamento climatico, no? E che addirittura dice che bisogna continuare a lavorare, a produrre come se niente fosse successo. Noi non siamo di fronte a un'emergenza, purtroppo questa è la nuova realtà con cui siamo chiamati a fare i conti. E per questa ragione questo tema va affrontato radicalmente, come avevamo detto anche lo scorso anno, e qui sono in grave ritardo. Noi abbiamo fatto un accordo lo scorso anno proprio per sancire che a certe temperature, a certe condizioni non si deve lavorare, e quindi bisogna mettere nelle condizioni quei lavoratori di avere gli strumenti per non perdere il reddito, e anche a quelle imprese di poter non pagare dei prezzi se ritardano nella consegna dei lavori.

0: Vi parlavo prima dei diversi blackout nelle tante città europee e anche nelle città italiane, e a Bergamo il blackout diventa un momento di condivisione e solidarietà. Blackout, le agenzie raccontano questa notizia, blackout in centro a Bergamo, diverse vie rimaste senza corrente, saltata la luce in via 20 Settembre e limitrofe, disagi anche in tribunale e distribuzione al lavoro per ripristinare i servizi. Allora, che cosa accade, cari ascoltatori, ascoltatrici? Succede che a Bergamo salta la corrente per diverse ore in centro. Che cosa fanno alcuni negozianti, soprattutto i gelatai? Bene, regalano il gelato ai passanti, perché tanto perso per perso, meglio farci pubblicità e dare un gesto di solidarietà alle persone, e si regala il gelato, quindi gelato gratis a Bergamo, visto che si stava sciogliendo tutto. E intanto una notizia che arriva da Parigi, in Francia, diverse tonnellate di ghiaccio sono state distribuite in questi ultimi giorni ai vigili di fuoco di Parigi per far fronte agli effetti dell'ondata di caldo estremo che sta investendo la capitale. Quindi 20 tonnellate di ghiaccio per i vigili del fuoco, che poi li distribuiranno alle persone. E torniamo a parlare di pensione, di lavoratori. Avete sentito il segretario della CGIL dire che non si dovrebbe lavorare con queste temperature, l'abbiamo sentito in diretta poco fa. Luca Stanzione, segretario generale della Camera del Lavoro di Milano CGIL, buonasera.
1: Buonasera a voi, buonasera.
0: Allora, abbiamo visto, Stanzione, perché per quanto riguarda il pubblico ci sono delle regole, ma ahimè poi va tutto in cavalleria quando si tratta di passare nelle nostre città. Vediamo gente che fa dei lavori inumani con queste temperature, no?
1: Assolutamente sì, bisogna cambiare il modo di guardare al lavoro anche in funzione del cambiamento climatico. È sotto gli occhi di tutti, nelle nostre aree metropolitane, poi ovviamente il problema è più accentuato nelle aree più cementificate, dove le temperature sono più alte, e quando le temperature a questa altezza variano anche di 2-3 gradi hanno un effetto sull'organismo che sappiamo tutti essere molto molto problematico. C'è un intervento, grazie a Dio, che è stato fatto sui lavoratori edili. Noi pensiamo però che si debba estendere quella protezione anche ad altri lavoratori, penso ai rider, penso alle lavoratrici e lavoratori che stanno in strada quotidianamente e che fanno andare le nostre città. Bisogna vestire per mansione alcuni accorgimenti, e noi quindi abbiamo chiesto sì un'ordinanza specifica che provi ad affrontare questi problemi.
0: Ecco, per esempio, vedo che l'ordinanza del sindaco Sala a Milano, insomma, i lavori partiranno alle 6 di mattina fino al 23 settembre, se non sbaglio, però questo riguarda i cantieri pubblici. C'è il grande nodo di tutto un mondo del lavoro, anche sommerso, che delle regole proprio se ne infischia.
1: Beh, quando le imprese sanno, come lo so io, che in quest'area metropolitana ci sono 20 ispettori, che sono quelli che sarebbero deputati a fare i controlli di fronte ad uno dei mercati del lavoro più grandi del paese.
0: Cioè, mi viene da dire, sta dicendo che... Stanzione, e questo dato non lo ignoravo, cioè nell'area metropolitana di Milano, dove è tutto un fermento di cantieri, dove c'è una vastità di manodopera, di lavoro, ci sono 20 ispettori che probabilmente stanno al fresco.
1: Il ministero, poi sono ormai li conosciamo, sono 20 professionisti, quindi poi si, come
0: no,
1: dire,
0: no,
1: si attivano,
0: si lavorano, si tuteleranno, ma anche loro staranno al fresco nelle ore più calde, immagino.
1: Sicuramente vanno tutelati, ma io quello che dico è che è evidente che è un numero che spiega che c'è un governo che non vuole investire in ispezioni. Le leggi ci sono. Laddove non ci sono, noi chiediamo ordinanze precise, un intervento normativo come quello sulle temperature, ma poi anche qualora noi l'avessimo e abbiamo 20 ispettori, è evidente che non si riesce a controllare il rispetto delle normative. Quando si fanno i decreti, per esempio come il decreto 1° maggio, invece di stanziare milioni di euro, che sappiamo benissimo, l'abbiamo detto assieme proprio il 1° maggio, sappiamo benissimo che le imprese non utilizzeranno e quindi verranno riallocate nel bilancio pubblico, destiniamo quelle risorse ad implementare gli organici di chi controlla per aumentare la qualità del lavoro.
0: Allora io ringrazio Luca Stanzione, segretario generale della Camera del Lavoro CGIL Milano, grazie Stanzione.
1: Grazie a voi davvero per l'attenzione, grazie.
0: A presto, e doverosa l'attenzione per chiunque si occupi dei lavoratori. Allora, cari amiche, amici e amiche in ascolto, siamo alle 19:57 e 30 secondi del venerdì e io sto per chiudere questa settimana di Italia No Limits, la settimana del grande caldo, la settimana dei grandi temi, dei grandi dibattiti, come ogni settimana. Io ritorno qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, lunedì prossimo per un'altra settimana di avventure con Italia No Limits, come sapete sempre in diretta dalle 17 alle 20. Mi fermo io, ma non si ferma Giornale Radio, per cui attraverso il sito www.giornaleradio.fm trovate il modo di capire tutti i programmi che si alterneranno nel fine settimana, sono tanti e interessanti, ma la diretta non finisce qui, tra pochi istanti il timone delle 20 con il nostro Francesco Massardo. Io devo ringraziare Lorenzo Cappadone in regia, Matteo Respinti in redazione, ma soprattutto tutti voi che scegliete la libera informazione di Giornale Radio, quindi vi do l'appuntamento a venerdì, ma vi ripeto, Giornale Radio ha molte trasmissioni interessanti, molti colleghi più bravi di me che potete ascoltare a tutte le ore, quindi mi raccomando, facciamo che siamo il vostro punto di riferimento. Giornale Radio, la radio libera di informare. A lunedì!
2: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: È mezzanotte e 59 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Inizio di weekend davvero rovente, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione, se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.

0: L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi.
1: L'attimo fuggente. Il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente. Il morning show che non ti aspetti.
2: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
3: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
5: Stop al genocidio.
2: Parole e idee possono cambiare il mondo.
6: Qui c'è uno che chiama le armi!
7: Lo senti l'odore?
6: Cosa?
5: Che cos'è? Diesel!
7: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
8: Una domanda. Chi è secondo te il leggere più solo al mondo? Il povero?
9: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
10: Fagli vedere chi sei.
11: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
12: Aperego, sei democratico?
11: Padre di un figlio assassinato.
12: Oh! Dico, sei democratico?
11: Marito di una moglie uccisa.
12: Sei democratico?
13: E allora me la fa parlare, Bill.
11: E avrò la mia vendetta. In questa vita o nell'altra.
14: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
15: Qui abbiamo gente furiosa.
16: Ribadiamo il nostro impegno per una pace giusta e duratura all'interno di uno scenario che richiede prima di tutto garanzie di sicurezza efficaci per la nazione aggredita, ma niente è possibile se noi non continuiamo a sostenere Kiev fino a quando non sarà possibile avere una pace giusta e duratura. L'Italia, come sapete, in questo senso continua a essere impegnata, in particolare siamo impegnati per quanto riguarda le infrastrutture critiche e la resilienza energetica, fronte decisivo che il presidente Zelensky ha rimarcato anche nei giorni scorsi durante il G7 e il Consiglio europeo.
17: Buongiorno! Venerdì 26 giugno 2026, San Virgilio, e ricordate, importantissimo, non rimandate mai a domani quello che potreste fare oggi. Ciao!
18: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guidavardi. Ci sono delle notizie che non si leggono sui giornali della sinistra, delle notizie che la sinistra non ci vuole far leggere. Come mai? Forse hanno un po' la coda di paglia? Un ragazzo francese di 17 anni massacrato da un branco dove c'erano anche degli stranieri, e poi postato un video agonizzante prima di morire sui social. Queste notizie la sinistra non ce le vuole far leggere, come mai? E poi a Milano degli egiziani che hanno aggredito, rapinato un disabile in carrozzina, ma vi rendete conto che sono arrivati a fare? E io mi domando, siamo andati anche a prenderli noi in Africa queste persone? Siamo andati a prenderli con queste associazioni, con queste barchette che li portavano anche in Italia, li portavano. E poi un'altra notizia, a Genova un africano che si è tirato giù i pantaloni in spiaggia, c'erano bambini, c'erano donne, c'erano le persone, e ha compiuto atti osceni in luogo pubblico. Ma io mi domando veramente, e questi sono i problemi che la sinistra non ci vuole far vedere, non ce li volete far vedere? No, perché per la sinistra è più importante sapere qual è il costo degli zucchini stamattina al supermercato, il centesimino del carburante. Vergogna! Avete caldeggiato anche queste associazioni che li portavano fino a qui. Come ce li volete far digerire? Come diceva Bersani degli islamici. Noi non si vogliono digerire invece queste cose. Bisogna parlarne perché non capitino più. Buona giornata a tutti, Jonathan da Prato.
19: Sveglia, dormienti, sveglia. Sveglia anche te, Jonathan, perché mi sa che stai ancora a letto, stai ancora dormendo, deliri. Ma a parte questo, sapete che lui è come il canarino nella miniera, come il topo nella gabbietta, ci spiega se c'è gas, se c'è avvelenamento. E dunque, siccome lo vedo molto agitato, si vede che c'è agitazione. Allora, oggi il titolo di prima pagina che ferma tutti è quello di Libero. C'è una foto di una donna al mare con un normale bikini due pezzi e il titolo è La Salis Bollente. Il sindaco di Genova paparazzato con il capo gabinetto al Forte dei Marmi e in comune scoppia la rivolta sul favorito della Delfina Demma. C'è quindi un'allusione sessuale, la Salis Bollente come la patata bollente. E poi c'è questa foto di cui poi c'è un secondo scatto in cui sembra che la Salis sia sola con questo suo presunto favorito. Ebbene, subito dopo c'è anche un altro scatto dove ci sono altre due persone, fra l'altro due donne. Quindi cos'è, un gioco di parole, uno scherzo? Tuttavia è quello che basta per fare un titolo e mettere in mezzo Marco Speciale e dare questa allusione, questo titolo, La Salis Bollente. Nella foto pubblicata dal magazine Chi, i due, scrive Libero, sono immortalati in costume da bagno a mollo insieme. Un'ulteriore prova dello strettissimo rapporto che li lega anche oltre il lato lavorativo. Non è infatti la prima volta che i due compaiono insieme in contesti non istituzionali. Capito? Siamo tutti bollenti, temo, se lo sono loro due. Ma questo è il titolo con cui parto oggi. Io sono Luca Telese e quello è L'Attimo Fuggente, e sul ponte di comando c'è il comandante Peter Bescapè.

0: La verità. Ora Landini vuole fare pagare la tassa sul caldo alle aziende. L'AFA dalla testa, la CGIL spota, la campagna di Greenpeace che propone di caricare sulle industrie fossili le misure necessarie a proteggere i lavoratori dagli impatti che hanno contribuito a promuovere. Tra l'altro, sai che sulle industrie fossili una tassetta non ci sarebbe male. Non si capisce perché non dovrebbero pagare. Tutti gli altri giornali tendono a titolare sul Venezuela, sul terremoto, apocalisse, titola Repubblica, terremoto in magnitudo 7,5 devasta il paese, centinaia di morti, 40.000 dispersi. Lo stato della Guaiara in ginocchio, fra le vittime un italiano, si mobilita la comunità internazionale per gli aiuti. Ma poi c'è il traffico e soprattutto il caos treni, colpo di scena a sorpresa, Salvini si arrabbia e caccia Stefano Antonio Donnarumma, l'amministratore delegato di Ferrovie, il nuovo erede è Strisciuglio. Ma la cosa forse più folle è che dopo la sparata di Rutte, vi ricordate la faccia che io descrivo come ben sapete, adesso Teheran accusa l'Italia, complici della guerra, e lui frena. Bel citrullo, leggiamo l'articolo di Gabriella Colarusso. Ismail Bagarei di Prima Mattina dà fuoco alle polveri. La NATO è stata complice dell'aggressione americano-israeliana, scrive il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, e l'Italia, la Romania insieme ad altri paesi l'hanno sostenuta, spiega, devono dire ai propri cittadini e al mondo perché hanno scelto di essere complici di atrocità di massa contro la popolazione iraniana. Così risponde alle parole improvvide del segretario generale NATO Mark Rutte, che nel tentativo di compiacere Trump aveva parlato di migliaia di voli transitati all'Europa durante la guerra e in particolare di 500 voli passati dalle basi americane in Italia per prendere parte all'operazione Epic Fury. Rutte, scrive Repubblica, articolo di Gabriella Colarusso, si era spinto fino a dire la Romania aveva persino ridotto il traffico commerciale perché doveva utilizzare gli aeroporti per le infrastrutture di rifornimento in volo durante il conflitto. L'Italia ha un trattato segreto con gli americani che risale agli anni 50, regola l'uso delle basi, le operazioni logistiche sono in routine per usi di natura diversa, le serve l'autorizzazione del governo e in alcuni casi quella del Parlamento. Almeno una volta durante il conflitto Roma l'ha negata. Ma per l'Iran le parole di Rutte sono la prova inconfutabile di quello che i suoi alti funzionari denunciano da 4 mesi, ovvero una guerra illegale in cui la NATO è complice attiva con una flagrante violazione delle norme del diritto internazionale. Ora fermiamoci un attimo. È davvero difficile dare torto all'Iran. Tu hai il segretario generale della NATO. Certo, questo è un coglione, lo so, ma hai il segretario generale della NATO che dice: ah, in Italia sono volati 5.000 aerei che hanno partecipato alla guerra. Poi dice anche: sapete, pensate che la Romania addirittura ridotto il traffico aereo, e che cosa fa l'Iran? Dice: beh, ma allora avete partecipato alla guerra, lo dice il vostro capo, il vostro leader, il numero uno della vostra alleanza, Rutte. E c'era qualcuno che mi prendeva in giro quando dicevo che Rutte è un conclamato Citrullo. Bene, questo è il tono. La Meloni mai nel conflitto, e poi dice che il leader della NATO è stato imprudente, e lui prova un po' a fare marcia indietro, prova a correggere il tiro, prova a minimizzare, ma come dire, il dado è tratto, il recinto si chiude dopo che i buoi sono usciti. Fra di noi ovviamente anche questa mattina c'è il nostro mitico compagnone Nicola, ha lavorato duro, e allora iniziamo a sentire che cosa dice la Meloni sulle relazioni Italia-Francia.
1: Potrei dirlo meglio, come insomma, come si dice dalle mie parti, per quello che riguarda le nostre relazioni, io mi sono, confesso, un po' divertita, diciamo, no, di tutti i retroscena che si facevano sulle nostre relazioni. Siamo due persone, diceva correttamente il presidente Macron, che difendono il loro interesse nazionale ma che sanno lavorare insieme. Questo richiede chiaramente franchezza, anche quando non si è d'accordo. Ci sono state delle volte nelle quali non siamo stati d'accordo, e richiede capacità di cooperazione quando si è d'accordo, ma richiede in ogni caso la possibilità e la capacità di parlarsi per capire ciascuno le ragioni dell'altro. È quello che abbiamo sempre fatto, e credo che la cooperazione tra Italia e Francia dimostri che le nostre relazioni non sono state, diciamo, glaciali, sono state relazioni tra persone serie che parlano di politica, ecco. I rapporti in queste vicende, in queste questioni, sono più complessi di come le volte li vedo semplificati, diciamo, ecco, dai video o dalle espressioni o dall'interpretazione delle espressioni, insomma, che è una dinamica che vedo accadere molto e che mi riguarda particolarmente, perché, come si sa, sono una persona mediamente espressiva e quindi mi ritrovo spesso a vedere le mie espressioni interpretate.
0: E poi 59, la Meloni dice: noi non abbiamo partecipato alla guerra in Iran, da Rutte una ricostruzione confusionaria, chiamala confusionaria, Citrullo, sentiamola.
1: Noi non abbiamo partecipato al conflitto in Iran, del resto se avessimo partecipato al conflitto in Iran, mi perdoni, ma non si spiegherebbe, diciamo, questa delusione che viene reiterata dal parte del presidente americano, come lei sa, molto spesso. Noi abbiamo rispettato i nostri impegni, chiaramente, cedendo le basi per attività che non erano cinetiche, ma che erano di natura logistica e tecnica, e quando si è prospettato, e lo sapete anche questo perché è stato ampiamente scritto, quando si sono prospettate delle richieste che esulavano da quel perimetro, noi non abbiamo concesso l'utilizzo, l'autorizzazione, come, ripeto, è ampiamente noto. Quindi il governo ha fatto esclusivamente quello che ha dichiarato in Parlamento, come del resto lo stesso Mark Rutte ha confermato anche ieri dallo studio ovale, segretario generale, nella sua, diciamo così, entusiastica, ecco, ricostruzione, ha messo insieme cose che in realtà sono diverse tra loro, confondendo la tipologia dei voli autorizzati, e lui stesso poi ha corretto e puntualizzato. Ministro Tajani ha parlato oggi con il suo omologo iraniano, e anche da parte iraniana mi pare che si sia compreso che c'è stata da questo punto di vista un'incomprensione. Dopodiché non so dirle, diciamo, questa semplicistica ricostruzione come sia emersa, probabilmente appunto tentativo di preparare al meglio il prossimo vertice della NATO, ma in ogni caso credo che si debba essere prudenti quando si parla di queste materie.
0: Sentite la difficoltà a spiegare un'affermazione delirante. Ma attenzione, sentite Tajani, 49, le dichiarazioni di Rutte.
2: Per quanto riguarda le dichiarazioni di Rutte, si è trattato di una tempesta di un bicchier d'acqua, perché già Rutte ha detto che si riferiva non a voli per compiere azioni di guerra, ma erano soltanto voli che avevano, gli aerei che avevano effettuato operazioni logistiche.
0: Chiaro? Quindi c'è il tentativo di dire che non c'è nessun rapporto, ma Attenzione. Abbiamo anche il botta risposta Bocchino Fittipaldi 8 e mezzo. Sentite Fittipaldi, Rutte irresponsabile 61.
3: Allora, Rutte è un irresponsabile, cioè Rutte è il segretario della NATO, è quello che chiamava paparino Donald Trump, quindi diciamo in vassallaggio e piaggeria è uno dei pochi che ha diciamo battuto Meloni in questo primo anno e mezzo di presidenza Trump. Perché ho fatto quel titolo? Perché è chiaro che diciamo, il segretario della NATO non svela, tra l'altro probabilmente sbagliando, il numero di voli che sono partiti da Aviano e Sigonella, parlo delle basi militari, perché è chiaro che gli Ayatollah possono metterci, tra virgolette, nel mirino. Quindi in questo senso io dico che è responsabile. Probabilmente Meloni pensa che ci sia un complotto perché Rutte è molto amico di Trump e quindi Trump e Rutte, o meglio Trump attraverso Rutte, vuole fargliela pagare. Non penso a un complottismo da tipico da colle oppio. Penso però che Rutte voleva fare bella figura, diciamo,
1: con Trump.
3: Esatto, Trump, dicendo, vedi, anche Meloni, con cui tanto litigato in questo periodo, ha permesso ai tuoi di partire.
0: Ancora.
3: Qual è il problema? Qual è il bluff svelato? È che lei da un mese, anzi da dal 31 marzo, da quando sul Corriere della Sera sono uscite delle indiscrezioni arrivate direttamente dalla difesa, ossia che noi avevamo come governo bloccato l'atterraggio di un bombardiere, Meloni ha fatto propaganda. Aveva appena perso il referendum una settimana prima sulla giustizia, c'erano dei sondaggi che davano gli italiani quasi al 90% contro Trump e contro la guerra in Iran, ha iniziato a dire che noi, anche Trump, era arrabbiato con lei perché non gli dava le basi. Ora, noi, questa è una grande ipocrisia, gli americani le basi le usano, che ci sia Meloni, che ci sia un premier di centrosinistra, come e quando vogliono, soprattutto per la logistica ovviamente. Ci sono Hercules, questo l'ha scritto anche, che sono dei carghi molto importanti, l'ha scritto per prima Stefano Marizzi sul Fatto Quotidiano, ma poi molti altri siti, che hanno spostato probabilmente centinaia di materiali bellici, non vanno direttamente a bombardare, ma è chiaro che partecipano alla guerra, così come partecipano le basi tedesche, le basi francesi e le basi americane. Quindi dov'è che non funziona? Che lei ha giocato una propaganda, tutti anti-Trump e anti-guerra in Iran, che poi nei fatti Rutte ha svelato non essere vera.
0: E siamo arrivati volando alle 7:29, abbiamo tante altre cose da sentire, ma che facciamo? Ci fermiamo al volo e torniamo qui sulle frequenze di giornale radio L'Attimo Fuggente. Sono Luca Telese, sul ponte di comando c'è Peter Bescapè. A fra poco.
4: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. Hai qualcosa da dire? Dilla bene, mandaci un vocale al 334 11 11 622. Breve, diretto, senza giri larghi, perché qui anche 20 secondi possono accendere il dibattito. L'Attimo Fuggente continua su giornale radio. L'Attimo Fuggente ritorna tra poco. 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva domenica specialmente, la nuova domenica mattina di giornale radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: È 1:31. Giornale Radio.
6: Meteo.
7: L'inizio del weekend sarà caratterizzato da condizioni particolarmente calde, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte posizionato tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata il sole dominerà da nord a sud, con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà pressoché invariata, fatta eccezione per un aumento dell'attività temporalesca lungo l'arco alpino occidentale e centrale. Temperature molto elevate sollevate clima afoso su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
9: L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
1: Buongiorno a tutti, grazie. Grazie per questo entusiasmo contagioso. Ne abbiamo bisogno, quanto siete belli! Quanta forza ci date.
10: Buongiorno, sono Paolo dall'Arabia. Io chiedo le dimissioni di Rutte immediatamente, non si possono fare questi errori.
11: Attenzione Luca ad auspicare tasse per le aziende fossili, perché c'è il rischio che pure il giornale radio venga tassata avendo fra le sue file un fossile stalinista come te. Ciao Fabrizio da Milano.
12: Ciao a tutti, buon venerdì da Paolo. Sentire la Meloni per 10 minuti la mattina è veramente... non voglio aggiungere altro. Grazie Luca, veramente ti ringrazio per questo regalo. Meno male che è venerdì. E comunque sentirla così allegra, così sorridente, così gioiosa, con tutti i problemi che ha questo paese, è veramente commovente. Va bene. Grazie Luca. Ciao.
13: Buongiorno Giornale Radio. Oh, ma l'avete sentita la nostra presidente? Siamo noi che siamo maligni, voi giornalisti capite e scrivete tutto male. Lei non è alleata con l'America, avete capito? No, siete voi che capite male, lei è solo amica di Trump e adesso cerca una sponda con l'Europa, no? Per rifarsi una verginità. Oh mamma mia, che gente maligna che c'è in Italia, veramente, veramente. E comunque Frottola, detta anche l'ottava nana o l'ottavo nano, Frottola, ecco, non ne ha azzeccato una in questi 4 anni, per cui deve andarsene lei e tutto il suo gruppo, compreso Tajani, che anche quello poverino, quando si arrampica sugli specchi è veramente divertente, per non dire altro. Buona giornata Rubina da Olbia.
14: Buongiorno Giornale Radio, Leonardo della provincia di Cosenza. Niente, vogliono portare la guerra in Europa a tutti i costi, far cadere la Meloni, perché si devono incendiare l'Europa, perché l'unico modo per salvarsi la faccia, l'America, e salvare la propria economia è portare la guerra in Europa, di modo che loro risolvono tutti i loro problemi. Però l'unico scopo di questa gente è che noi abbiamo fatto solo un errore, noi dovevamo schierarci tutti con Putin, che è l'unico che forse difenderà l'Europa. Dal nazismo ci ha liberato Putin, non Trump. Grazie, buona giornata.
0: Rieccoci! Ancora l'attimo fuggente, cercando di capire il disastro di questa quasi guerra dichiarata per conto nostro da il super citrullo che è a capo della NATO. Cioè una guerra all'Iran dichiarata dal capo di un'alleanza che ci vuole tirare dentro. Allora, intanto divertiamoci solo per alleggerire con la senatrice di Fratelli d'Italia Antonella Zedda, mentre si parla di caccia sento un'oca starnazzare. 40
15: significa rafforzarle, se non l'avete capito fino a oggi, nonostante lauree, master, dottorati, forse avete un problema. Il cacciatore è nemico dell'ambiente? No, e assieme agli agricoltori e ai pastori è il primo custode dell'ambiente. Vedi le problematiche su incendi, siccità, ma sento un'oca starnazzare. Vedi incendi, siccità, peste suina in Sardegna. Io
16: scusa,
15: scusate, innumerevoli.
16: Oh.
15: Sento qualcuno starnazzare, lo ripeto.
16: Senatrice, non starnazza nessuno.
15: Parrebbe.
16: No, non starnazza nessuno. È mio compito dire Non sta, senatore De Carlo, non starnazza nessuno. Stanno semplicemente.
0: Questo Parlamento rovente. Sentite cosa dice Tajani. Dice che le offese di Trump sono inaccettabili, ma che non si può dividere, è impensabile, l'Occidente. Tajani.
17: Mi sono fatto l'idea che non è una novità, è inaccettabile per noi che ci siano delle offese gratuite nei confronti del Presidente del Consiglio, ma detto questo dobbiamo far sì che i rapporti transatlantici continuino ad essere sostenuti, sviluppati, perché noi siamo alleati degli Stati Uniti non perché c'è un presidente o ce n'è un altro, siamo alleati degli Stati Uniti perché siamo due facce della stessa medaglia che si chiama Occidente. Non possiamo pensare di dividere l'Occidente, anzi noi lavoriamo perché l'Occidente sia sempre più unito di fronte alle grandi sfide geopolitiche che ci sono. Occidente unito significa Europa e Stati Uniti e alleati del G7, paesi che sono comunque a vocazione liberale.
0: Occidente unito, Hamas sarà vencido, con Rutte, hasta la vittoria, Rutte sempre. Sembra uno scherzo, siamo in una semiguerra causata dalle parole improvvide di un citrullo. Ma allora torniamo all'altra grande notizia, vi ho detto, è uscito Gianni Alemanno dal carcere, è forse il grande salto di qualità a cogliere fra le proprie fila uno che è stato sindaco di Roma, che ha diretto una corrente politica in un partito di governo per anni. Ecco dunque perché Vannacci ha bisogno di lui e Alemanno, 48, dice: stasera lo vedrò.
18: Certo, io ho aderito a Futuro Nazionale, tutto il movimento indipendenza qui, Chicco Costini, Massimo Arlecchino, tutte le persone che hanno dato vita a questo movimento hanno aderito a Futuro Nazionale perché è il fatto nuovo, perché è il partito, il movimento che finalmente cerca di interpretare con chiarezza le posizioni sovraniste, senza confusioni, conservatrici, moderate, cose varie. Sì. Quindi questa speranza, poi ci sono tante cose da vedere, da aggiustare, però questa è la speranza dell'Italia oggi.
0: E quindi vedete quante sono le implicazioni, quanto ancora c'è, ecco, dibattito di questa fuoriuscita dal carcere e come se Alemanno sia arrivato nella politica, sia tornato nella politica avvolto da un'area, un'aura magica. Allora Italo Bocchino, 8:30, parla ancora e dice: la Meloni è l'unica che ha detto dei forti no a Trump.
19: Io non penso che il sovranista grande mangi il sovranista piccolo, penso che in questo caso la sovranista giovane mangerà il sovranista anziano. Cioè Giorgia Meloni ha 49 anni, Trump ha 80 anni. Tra 2 anni Trump sarà l'ex presidente degli Stati Uniti e quindi dovrà fare i conti con la storia del suo mandato e forse anche con qualche tribunale, poveretto. E Giorgia Meloni fra 2 anni o sarà il presidente del Consiglio italiano ancora una volta o sarà il capo dell'opposizione che si preparerà a divenire nuovamente il presidente del Consiglio italiano. Quindi questo gioco di dire questo, la Meloni vassalla di Trump, la Meloni è l'unica che ha detto dei forti no a Trump. Nello studio Vale davanti ai giornalisti disse no a Trump sulla vicenda Zelensky per non isolare Zelensky, ha detto no a Trump sulla Groenlandia, ha detto no a Trump sulle basi di Sigonella, ha detto no a Trump sui dazi, cioè in tutte le occasioni in cui ha dovuto difendere la sovranità italiana, il ruolo dell'Italia, l'interesse italiano, l'identità nazionale italiana, lo ha fatto.
0: E c'è un segue, c'è un due e vogliamo sentirlo.
19: Adesso è chiaro che, voglio dire, a Scanzi dà fastidio che la Meloni, allora la Meloni, quello che non capisce Scanzi, che la Meloni è stata vicinissima a Trump quando Trump, diventato presidente degli Stati Uniti, doveva essere il leader della destra mondiale e il leader dell'Occidente. Quando Trump ha cominciato a lavorare contro gli interessi della destra e contro gli interessi dell'Occidente, perché il rischio di Trump di passare alla storia come distruttore dell'ordine occidentale, la Meloni giustamente ha tutelato quello che è il nostro interesse. L'interesse è quello di difendere intanto l'identità nazionale italiana, ma anche la destra e la sua storia, la destra occidentale e la sua storia, e i valori di tutto l'Occidente. Trump mette a repentaglio tutto per le proprie peripezie, e questo ovviamente la Meloni non glielo ha consentito, e ha risposto con che coraggio, ha risposto a tono, è stato il leader mondiale che più ha risposto a tono sugli attacchi al Papa, è stato il leader mondiale che ha avuto il coraggio di rispondere agli insulti dicendo: come ti permetti, porta rispetto all'Italia, al suo Presidente del Consiglio.
0: Allora, il Fatto Quotidiano questa mattina ha rispolverato per la sua prima pagina una foto buffa di Giorgia Meloni. Lei sta in Parlamento, la testa infossata in giù, i bordi della giacca tirati sopra la testa, sembra che con le mani strette intorno al collo sia quasi senza testa. E il titolo è la fotografia di questo attimo: sberle da Trump è nato e ora anche da Teheran. I costituzionalisti che sente il Fatto dicono: D'Andrea, serviva il sì delle Camere per l'utilizzazione di quegli aerei. Vignarca, la logistica è già guerra. Ma adesso leggiamo solo l'attacco del fondo di Marco Travaglio. Meno libri, meno liberi. Si pensava che la fiera romana dei piccoli e medi editori, più libri, più liberi, avesse rinunciato a imporre il patentino antifascista dopo le polemiche e le risate suscitate al suo annuncio. Invece ce l'ha recapitato per Paper First, con tutti i papelli burocratici da compilare per essere ammessi alla kermesse della Nuvola a dicembre all'Euro, e ci ha chiesto di aderire ai valori e ai principi espressi nella Costituzione italiana, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nella Dichiarazione universale dei diritti umani. Riconosce, sta ovviamente citando letteralmente Travaglio, i valori antifascisti alla base dell'ordinamento democratico della Costituzione italiana, rispettare i principi di libertà di pensiero e stampa di tutti, nella dignità umana, della libertà della persona senza alcuna distinzione per ragione, etnia, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o altro, rifiutare ogni forma di discriminazione, incitamento all'odio, impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni di legge e regolamenti, inclusi quelli in materia di autore, diritto d'autore, pubblica sicurezza, prevenzione incendi, igiene e sicurezza sul lavoro. Dall'antifascismo all'antincendio, dice Travaglio, è un attimo. Appena finito di scompisciarci dalle risate, Cinzia Monteverdi e io abbiamo deciso di non firmare, non solo per un sacro rispetto del senso del ridicolo, ma soprattutto perché un vero democratico e antifascista, e si capisce, antincendio, non ha bisogno di metterlo per iscritto, e non consente a chiunque, dice Travaglio, di fargli esame del sangue per ricevere una patente a punti, fra l'altro basata sull'autocertificazione. La sua vita e il suo lavoro devono parlare per lui. Siccome poi nessuna norma impone a privati cittadini come gli editori di essere democratici e antifascisti, e meno male, se no chi lo è per scelta spontanea verrebbe accomunato a chi finge di esserlo per farla franca, l'obbligo di firma per presentare i libri non ha nessun senso. Io lo leggo perché, vi ricordate, è la stessa cosa che dissi quando scoppiò la polemica la settimana scorsa. Eppure in questo paese sembra difficile prendere atto che se il segretario generale della NATO dice che l'Italia ha fatto volare 5.000 aerei nel conflitto, e se qualcuno ti manda la patentina, sembra difficile prendere atto che in Italia qualcuno possa avere un'altra idea. Che stiamo sentendo, Peter? I Guns N' Roses. Ale, mi erano sfuggiti. Persino io a volte. Pensate che cosa incredibile, la Polonia, ancora piena la polemica sulla cerimonia di glorificazione dei nazisti fatta da Zelensky, intitolando un battaglione, lo ricordiamo, a Lupa, il battaglione dei filonazisti degli anni 40. Ebbene, la risposta di Danzica è che la Polonia continua a dare rifornimenti, fondi e anche persino contratti per armi, ma il governo, dichiara Zelensky, persona non grata. Fantastico.

0: E poi c'è Torre Annunziata. Pensate, è il paese dove è nato mio padre, la cittadina della Campania dove è nato mio padre tanti anni fa. Ora mio padre non c'è più, e meno male, perché il comune viene sciolto per via del nipote del Bosco. Fra l'altro oggi è passato con Vannacci il reportage di Vincenzo Iurillo. C'è un vannacciano che nel 2022 fu tra le cause dello scioglimento per camorra di Torre Annunziata, e 4 anni dopo ricorre come con causa del secondo scioglimento per camorra della stessa città. È uno di quella feccia, parole sue, di cui il generale Vannacci è fiero, e la sua storia va ricordata di nuovo perché record simili difficilmente vengono eguagliati. Stiamo parlando di Salvatore Onda, nipote di un sicario della famiglia Gionta. È stato fotografato nelle scorse settimane attovagliato con il referente campano di Futuro Nazionale Capello di Capua durante una cena di festeggiamenti dell'assemblea campana del neonato partito. Di Onda e delle sue manovre raccontammo sul Fatto che fu fra i motivi dell'ingloriosa fine per infiltrazione mafiosa di qualche anno prima. Da ieri ha fatto doppietta, è citato senza nome ma con riferimenti inequivocabili, scrive Iurillo alla sua persona a pagina 2 della relazione, con la quale il ministro interno Matteo Piantedosi spiega le ragioni del recentissimo scioglimento bis della città, dove negli anni Ottanta le cronache di Giancarlo Siani portarono il giornalista con la Jeep di plastica a essere liquidato. Incredibile, incredibile. Due volte lo stesso uomo, doppio scioglimento del comune. Attenzione, il giornale. Asse Maloni, Meloni, Macron, noi due indispensabili per l'Occidente. Ma poi mi colpisce anche questa storia di Moretti che va in carcere, e forse ora che sta arrivando Giuliano bisogna veramente partire da questo articolo. Moretti, ex AD, ve lo ricordiamo, di Ferrovie, oggi ha 74 anni, si è preparato ad andare in carcere, dice che sta benissimo, non invocherà motivi di salute, non contesterà, semplicemente dice: sono pronto alla cella, entro con la schiena dritta. Bene, secondo me questo è grande coraggio, grande stile. Ho letto il pezzo e ho provato quasi simpatia, pur sapendo cos'è la strage di Viareggio. La giustizia non può arrivare 20 anni dopo e mettere dentro un 74enne, o no? E adesso arriva fra di noi il dottor ingegner cavalier ragionier commendator Giuliano Guida Bardi. C'è guerra che non finisce nella Lega. Il Corriere la chiama la passeggiata dell'addio, la mossa del leader della Lega per ricompattare il partito. Ebbene, l'attacco di questo pezzo dice la durezza di quello che sta accadendo a nord nella Lega. Marco Cremonesi, il retroscenista più antico del Corriere sul Carroccio, sentite come inizia questo articolo. Il game over arriva con una passeggiata. Matteo Salvini ieri mattina è uscito dal meet in compagnia di Stefano Donnarumma, l'ormai ex AD di FS, insieme bevono un caffè, insieme percorrono i pochi metri che separano il ministero dal quartier generale delle Ferrovie. entrano insieme, ma lì entrambi concordano sulla conclusione del mandato in anticipo. Allora, avete capito? Le dimissioni di Donnarumma, cacciato ieri dopo questa passeggiata, vengono lette dal Corriere nel suo retroscena come una mossa che serve per ricompattare il partito dopo le liti interne. Giuliano, dove sei?
1: Qua ad ascoltarti religiosamente, come avviene ogni santa mattina.
0: Hai letto,
1: buongiorno,
0: quelle
1: Luca.
0: Parole al Corriere, Moretti, mi preparo al carcere, vado tranquillo con la schiena dritta.
1: È una vicenda particolarmente dolorosa, non solo perché conosco personalmente Mauro Moretti e so di che qualità di persona si tratta, persona di altissimo valore per professionale e morale, ma anche perché mostra plasticamente quanto l'ingiustizia sia ingiusta, se mi consenti il gioco di parole. Una sentenza che arriva dopo un tempo lunghissimo, 17 anni dopo i fatti, lo ricordiamo per i nostri ascoltatori, era la strage di Viareggio in cui morirono 32 persone, ma che dà per un reato colposo, cioè per un reato che non prevede un'azione, un dolo, una scelta, una sentenza durissima, 5 anni. Ti ricordo che ad esempio chi è stato condannato per omicidio, come il riconosciuto assassino della povera Meredith Kercel, è andato in carcere per 9 anni, o uno riconosciuto colpevole di omicidio, come anche se ingiustamente parrebbe,
0: la
1: come,
0: strage c'è stata, le persone,
1: la strage c'è stata,
0: bruciate al GPL ci sono state. Il tema è che leggo in queste pagine che la sentenza dice che Moretti è responsabile, ricordiamo l'esplosione di una cisterna piena di GPL nei pressi della città toscana, perché avrebbe dovuto capire e rendersi conto che quegli assi di quel vagone, che sicuramente lui non aveva mai visto, erano ammalorati.
1: E evidentemente una forzatura interpretativa talmente chiara, talmente profonda, talmente dolorosa davvero, perché non riesco a trovare altri aggettivi per definire quello che succede, perché mandare in carcere una persona per un fatto che non ha commesso, che non avrebbe potuto in nessuna misura evitare, bisogna anche ricordare qual è la dimensione dell'azienda di Ferrovie e quanto l'amministratore delegato non sia, ma neanche il più bravo, il più scrupoloso, il più attento della storia sia nella condizione di andare a vedere i binari ammalorati, né avrebbe potuto in qualche maniera evitarlo, porta in carcere un innocente.
0: Gli assi per ammalorati di un vagone noleggiato da una delle società del gruppo, un treno che era stato
1: un orrore,
0: fatto nell'est Europa,
1: che dovrebbe portare tutti quanti a comprendere che dovremmo insieme, tutti insieme, occuparci delle questioni che riguardano la giustizia, perché quello che è successo a Moretti può succedere davvero a ciascuno, e mandare in carcere 17 anni dopo una persona totalmente estranea ai fatti non serve davvero a fare giustizia, se non a far perdere a ciascuno di noi la fiducia nell'amministrazione della giustizia.
0: Questa è la voce di Giuliano Guidabardi, il coequipier dell'attimo fuggente. Questa è la mia, io sono Luca Telese, sono le 8 spaccate, questo programma vi mette al centro della storia, vi rende possibile sapere tutto senza staccare le mani dal volante, vero Giuliano?
1: No, meglio tenerle sul volante, beh, una forse anche sul cambio. Adesso
0: programma vi mette al centro della storia, vi rende possibile sapere tutto senza staccare le mani dal volante, vero Giuliano?
1: No, meglio tenerle sul volante, beh, una forse anche sul cambio. Adesso noi ci fermiamo, giornale radio, torniamo subito.

0: L'attimo fuggente ritorna tra poco.
1: È 1:58.
0: Giornale radio.
2: Meteo.
3: Inizio di weekend davvero rovente, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione, se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
6: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
7: Ciao a tutti, sono Silvana da Milano. Anche se Macron a me proprio non piace, non mi è mai piaciuto, io sono molto contenta che Meloni abbia cambiato postura verso l'Europa e anche verso Macron. Sono contenta perché all'inizio lei era proprio il cavallo di Troia degli americani, lei, Orban, mamma mia che brutta roba. E sì, è vero, è un voltafaccia, ma in politica, specialmente con questi politici, è normale. Comunque questo mi fa piacere. Per quanto riguarda la polemica delle basi, ma sì, ci hanno mentito, ma è logico, non è mica la prima volta che mentono al popolo italiano, lo fanno regolarmente, tanto non gli succede niente perché i loro elettori li votano lo stesso, possono raccontare tutte le panzanate che vogliono, la legge Fornero, le accise, ma di tutto. Però io credo che se ci fosse stato un governo di centrosinistra non sarebbe cambiata molto la musica. Perché? Perché a Trump non riesce a dirgli di no, hai paura degli Stati Uniti, è così. Quindi non voglio tirare tutto addosso alla Meloni, perché lei non conta niente, la Meloni non conta niente, come non conterebbe niente neanche Conte o chiunque altro. Di fronte a queste cose noi abbiamo spesso abbassato la testa e la riabbasseremo di nuovo. È la realtà, purtroppo. Ciao ciao.
8: Buongiorno, giorno di radio, giornale da Scalea. Allora, stavo pensando che il famoso Rutte, cioè il cognome dice tutto, quello della NATO, quello stronzo, ma senza dire male parole, ci ha messo proprio in difficoltà, dicendo che 500 euro partiti dagli Stati Uniti, dall'Italia per conto degli Stati Uniti. Cioè, questo signore mette a rischio una popolazione, 57 milioni di italiani, sto cretino, anche perché questi qua, gli ayatollah già l'hanno detto, se è vera sta cosa anche l'Italia deve stare attenta.
9: Buongiorno, ma vi ascolto da tanto tempo, ma questa volta Guido Abbardi ha fatto un ingresso da applausi, veramente. Sono completamente d'accordo con lui. Questo è un altro caso di mala giustizia, lenta, come dicono, sai, quelli a cui piace riempirsi la bocca dicono che la giustizia è lenta ma inesorabile. In questo caso la giustizia è lenta ed è anche, direi quasi, vigliacca nel colpire una persona 17 anni dopo un fatto, una persona che non poteva fisicamente, ma neanche visivamente, a 17 anni fa non c'erano i livelli di telecomunicazione che ci sono adesso, tanto per dire, verificare quello che è stato la causa dell'incidente. Perciò un applauso veramente a Giuliano. Non sono molto spesso non sono d'accordo con lui, ma stavolta veramente merita un applauso, perché il suo intervento è stato da solo e valso per tutta la trasmissione. Grazie e buona giornata da Franco.
10: Eccoci, Giuliano,
11: sono qui che ti ascolto, che pencolo
10: allora
11: dalle tue labbra.
10: Allora cosa dici di questo capitolo importante?